0: Metron estin anthropos, così diceva Protagora nel V secolo a.C., l'uomo è misura di tutte le cose, a significare il relativismo per il quale la realtà non ha probabilmente, come vediamo in questa commissione, un valore oggettivo, ma viene interpretata secondo quella che è il proprio angolo di visuale. Perché non è affatto vero che in questa commissione risulta e risultato in maniera oggettiva che i vaccini non trasmettessero, non consentissero la trasmissione del virus. Basterà ricordare le dichiarazioni rese in questa commissione, riprodotte nello stenografico elaborato dagli uffici della commissione dal professor Magrini, il quale appunto diceva i vaccini riducevano la trasmissione, non la bloccavano ma la riducevano. E quindi se indubbiamente errata l'affermazione che diceva bloccano il contagio, è altrettanto errata quella che abbiamo sentito per cui non bloccavano il contagio. E quindi la realtà vera scientifica sta esattamente nel mezzo, per cui i vaccini, per come abbiamo appreso da autorevoli scienziati in questa commissione, e quindi le sue dichiarazioni possono in quel senso forse peccare di un eccesso, ma non sono errate nella sostanza, nei limiti in cui le dicevo, perché i vaccini sicuramente limitavano la possibilità di contagiare, ma nel limitare il contagio diminuivano anche la carica virale della trasmissione e di conseguenza proteggevano da una malattia che fosse severa e di conseguenza concorrevano, e come poi peraltro l'esperienza pragmatica ha mostrato, perché se noi siamo usciti dal Covid e grazie ai vaccini e alla importante campagna di vaccinazione che è stata svolta non solo in Italia ma in tutti i paesi del mondo, e quindi grazie ai vaccini noi siamo usciti dal Covid, e peraltro è anche assolutamente sbagliato collegare il tema della trasmissibilità del vaccino con quello della immunità di gregge, facendo dei salti pindarici che sono contraddetti non solo dalla scienza ma anche dalla più basilare logica. Per cui, generale Figliuolo, capiamo anche il contesto in cui determinate dichiarazioni vennero rese e anche un po' l'afflatus emotivo, perché lei ce l'ha detto, pensavo a mio padre, a mia mamma, non pensavo ancora al mio nipotino che ho avuto solamente dopo. Ciò detto, e entrerei immediatamente, ancora una volta utilizzo una frase, un latinismo, in medias res, parlando degli acquisti, perché lei nella sua relazione, che è stata molto dettagliata, e abbiamo appunto a pagina 8, ci ha parlato delle tute di protezione e dispositivi di protezione individuale. Allora le chiederei, gentilmente, generale, una precisazione. Lei durante la sua gestione commissariale straordinaria provvide anche all'acquisto di mascherine?
1: Allora, io provvidi all'acquisto di mascherine FFP2 nei limiti che sono stati detti, e poi continuai e li rinegoziai poi l'acquisizione di mascherine chirurgiche con il polo nazionale di produzione, che allora c'era SDA, chiedo scusa, Fiat, non Fiat, FCA, che poi chiamate a Stella, Luxottica e Ammuchina. Diciamo piano piano andai a limitare questi contratti, perché inizialmente il più grosso era quello con FCA, prevedeva 130 milioni di mascherine alla settimana, e lo portai inizialmente a 60, fino a poi concludere diciamo consensualmente il contratto, anche perché FCA aveva acquistato materie prime e quant'altro per un certo numero di mascherine, quindi se avessi fatto una risoluzione non consensuale probabilmente saremmo andati poi in giudizio e molto probabilmente anche soccombendo, perché c'erano obblighi contrattuali iniziali da rispettare, e poi c'erano anche queste grandi macchine per produrre mascherine che erano state anche acquisite con fondi europei, quindi c'era tutta una trattazione, tant'è che 23 macchine delle 50 le donai alla regione Lombardia, che le portarono poi in un sito per poter produrre, altre due alla difesa, qualcuna alla regione Puglia, quindi ci fu un lavorio dietro questo, perché chiaramente il numero di mascherine chirurgiche che io trovai era già rilevante, ma perché? Perché era legato all'andamento della pandemia di allora. Poi man mano che la pandemia cambiava o le prescrizioni sanitarie cambiavano, è ovvio, le consiglio che nel mio periodo distribuì circa 2 miliardi di mascherine chirurgiche alle scuole, però ce n'erano anche tante altre, e poi per esempio sulle mascherine chirurgiche, sempre per la produzione, bloccammo quelle retrocraniali perché non riscuotevano, diciamo, i gusti della popolazione, non le mettevano, facevano male, quindi le cambiammo, cioè adattammo un po' le cose che il mio predecessore aveva fatto nel tempo, in emergenza, o quello che era riuscito a fare, diciamo.
0: È evidente che se si rifiuta l'utilizzo di una mascherina è perché si è un po' fuori dall'emergenza, perché diversamente non sarebbe stato possibile rifiutarla. E quindi, generale, gli acquisti svolti dalla sua struttura commissariale, sua tra virgolette naturalmente, erano tutti quanti autoctoni? Italiani?
1: Questo non lo ricordo, ma dipendeva molto dal mercato. Chiaramente noi facevamo... C'è qui il tecnico, indagini di mercato, e ci dovevamo rifare alle normative europee e nazionali, non è che potessimo escludere operatori perché al mattino mi svegliavo e volevo escluderli. Adesso magari non so se vuoi dare qualche indicazione in più, però noi eravamo, andavamo sul mercato, poi piano piano quando alcuni prodotti sono andati sul mercato elettronico, le abbiamo prese dal mercato elettronico, ovviamente se non c'erano abbiamo fatto il caso delle mascherine FFP2, abbiamo invitato 40 operatori, poi 30 sono stati ammessi perché avevano i requisiti, e poi alla fine i migliori 8 sono stati
0: di prezzo.
1: È stato effettuato il contratto. Per esempio sulle mascherine per l'ipoacusia, quello fu un contratto nazionale, era la Dempi, però adesso se vuoi...
2: Sì. Può integrare lei, dottore?
3: Per raggiungere i ratei di esigenze di mascherine avevamo usato l'algoritmo è dato dall'importo posto a base di gara, e quindi i prezzi più bassi e le quantità che ci riuscivano a offrire in funzione dei tempi. La stessa tecnica l'abbiamo usata anche per i dispositivi di inoculazione, per un po' tutto quanto, per cercare di raggiungere i target dei tempi delle attività logistiche, e quindi c'era questo doppio elemento.
1: Ad esempio per alcuni dispositivi di inoculazione non esisteva la capacità né nazionale né europea. E qui è il discorso della sovranità strategica, questo è il concetto, perché quando si pensava che il basso valore aggiunto non, oppure la differenza fra le nazioni che facevano concept e design e quelle che facevano produzione, purtroppo in alcuni ambiti, come anche i vaccini o le materie prime per i vaccini, si è poi capito quanto sarebbe stato importante avere capacità strategica nazionale, che purtroppo non c'era, man mano poi si è formata, ma chiaramente noi dovevamo anche tenere presente di quelle che erano le esigenze immediate degli approvvigionamenti, però ove possibile e con la norma abbiamo cercato chiaramente di andare su operatori nazionali.
0: Sì, infatti uno degli obiettivi del decreto legge del marzo del 2020 fu proprio quello di creare una filiera di produzione o di riconversione produttiva industriale italiana, e parliamo però dei dispositivi di protezione individuale naturalmente, quindi lei probabilmente si trovò con un mercato italiano che era già capace di soddisfare la domanda o una parte della domanda di mascherine, però non esclude di essersi dovuto rivolgersi anche al mercato straniero, che mi pare di capire in taluni casi poteva addirittura garantire condizioni migliorative sul prezzo rispetto a quello italiano, e dei produttori tutti italiani che il generale ha citato, perché ci ha citato appunto tutte società italiane come le primarie fornitrici. Questo per chiedere, specificazione.
3: Sì, sicuramente il a parità di qualità del prodotto, l'obiettivo, quindi con le certificazioni, perché il primo screening che veniva realizzato sulle certificazioni dei prodotti, a seguire, come dicevo prima, era appunto la capacità di produzione, che era un elemento fondamentale, e poi all'atere era anche l'importo della singola mascherina, che sicuramente impattava perché portava all'interno del ciclo di vita completo del prodotto anche la materia prima, perché la riconversione aveva portato la capacità di produttiva, però il caso Stellantis, FCA ci aveva insegnato che una delle attività e delle azioni che aveva posto in essere la struttura commissariale era quella di andare a calmierare anche le materie prime, che erano poi l'elemento sommato al valore umano, quindi della produzione
0: del
3: vera
0: costo
3: e propria,
0: della produzione,
3: certo. Produzione era quello la somma totale.
0: Certamente. E generale, quando lei assunse l'incarico, ci ha anche citato di aver svolto un'attività in qualche modo inventariale, direi amplissimo spettro. Ma in particolare è stata svolta un'attività inventariale dei magazzini, del materiale giacente nei magazzini SDA di cui si avvaleva la struttura commissariale precedente?
1: Certo, è stata svolta un'attività certosina di inventario.
0: Quindi la struttura commissariale da lei presieduta aveva un elenco di tutto il materiale disponibile presso i magazzini SDA già in utilizzo della struttura commissariale del dottor Arcuri.
1: Abbiamo inviato anche dei team di verifica per verificare la corrispondenza dell'elenco con l'effettiva giacenza e soprattutto le abbiamo poi catalogate, fotografate le varie tipologie di materiali per essere sicuri che questi fossero conformi alle normative che man mano diciamo evolvevano, comunque alle normative della comunità europea e nazionali e anche lo stato d'uso, perché ovviamente poi queste dovevano essere distribuite ai vari utenti e noi dovevamo avere la certezza di distribuire materiale che fosse conforme all'uso per cui era stato richiesto.
0: E generale, come mai lei ravvisò la necessità di procedere ad acquisti se nei magazzini esistevano ancora questi materiali giacenti o non esistevano al momento in cui lei assunse l'incarico?
1: Abbiamo acquistato per differenza, laddove c'era bisogno abbiamo proceduto ad acquistare, parliamo dei monoclonali, piuttosto dei test antigenici, piuttosto che quelle mascherine FFP2, perché chiaramente in quel momento non eravamo provvisti di quel materiale, oppure i materiali che erano nei magazzini non avevano più le caratteristiche tecniche per essere utilizzabili. Questa è stata la metrica con cui si è proceduto.
0: Quindi generale, e traduco, mi dica se sbaglio nella traduzione, lei ci sta dicendo che tutto il materiale disponibile nei magazzini già utilizzati dalla struttura commissariale del dottor Arcuri sono stati utilizzati in quanto utilizzabili?
1: Tutto quello che è stato richiesto e che era utilizzabile è stato utilizzabile. Quando non era utilizzabile o erano item che non esistevano, li abbiamo dovuti acquistare, perché chiaramente cambiavano le esigenze e abbiamo acquistato gli item. Di mascherine chirurgiche ce n'erano tantissime, noi non abbiamo mai acquistate, abbiamo utilizzate quelle, chiaramente però c'erano dei contratti ancora in essere, c'erano dei container in Cina con del materiale, quindi man mano che rientravano li riprendevamo in carico, li mettevamo negli stock, però consideri che anche quando io ho lasciato la struttura c'erano ancora diversi miliardi di mascherine chirurgiche, ma ritengo questo dovuto ad acquisizioni massive fatte in precedenza sulla base di stime di programmazione effettuate dal mio predecessore.
0: E quindi, generale, tutto il materiale, lei ci dice, che poteva essere utilizzato è stato, e quindi si è proceduto agli acquisti solo per la differenza. La restante parte, lei dice, perché o non era utilizzabile in base alle modifiche normative intervenute o perché non era più utilizzabile in ragione del tempo dello stoccaggio.
1: Di consumo, perché sono cambiati anche gli indicatori, i cosiddetti indicatori logistici, perché magari inizialmente c'era un ratio di consumo di X milioni di mascherine chirurgiche al giorno, man mano che l'emergenza è evoluta, si è affievolita, è probabile che non c'era più questa richiesta da parte degli utenti, vedasi le regioni, gli ospedali, le scuole, e quindi chiaramente però c'erano dei contratti che ancora esitavano, che noi, ripeto, li abbiamo anemizzati fino a chiusura, però ci è voluto del tempo, perché anche portare da 130 milioni di mascherine a 60 milioni a settimana, comunque poi ne esitavano tantissime, a fronte di un consumo che man mano diminuiva, quindi entravano, esitavano merci che erano state acquistate in passato con delle previsioni logistiche diverse, ne usciva di meno e chiaramente si faceva magazzino, però ripeto, questo è ineludibile, cioè è fisica, non si può fare diversamente. Poi chiaramente abbiamo dovuto affrontare il caso dei 218,5 milioni di mascherine che a seguito di norme supervenience non erano più utilizzabili perché non erano più considerati dispositivi di protezione. Noi abbiamo cercato in tutti i modi, prima di venderli, poi di regalarli, poi alla fine abbiamo fatto una gara, ha vinto A2A con circa 700.000 euro, li abbiamo alienati, però considerando che costavano almeno 200-300.000 euro al mese tenerli fermi, chiaramente in due mesi ci siamo ripagati questa alienazione, che poi queste sono attività che normalmente si fanno nella logistica, cioè non esistono cose diverse. Questo è specie quando si parla di approvvigionamenti massicci di una pandemia per 60 milioni di persone che si ritrovano nel tempo. Perché...
0: Sì, sì, ma lei nel corso della sua relazione ci ha illustrato ampiamente come le esigenze cambiassero in ragione del cambiare e del mutare delle necessità, insomma, è quindi evidente che la struttura ha dovuto adeguarsi alle, e non avrebbe potuto fare diversamente che adeguarsi alle mutate esigenze nelle proprie prassi operative, anche perché quella era una situazione non solo imprevedibile nella sua evoluzione, ma anche in continua evoluzione. Lei ha fatto riferimento anche alle varianti che incidevano naturalmente sulla risposta. Ora, gli acquisti operati dalla struttura commissariale, però io non so se il Presidente Boccia vuole, credo che abbia dei tempi molto ristretti.
2: Restano 13 minuti.
0: Faccio quest'altra perché poi il Presidente Boccia credo abbia degli impegni. Le chiedevo, dunque, negli acquisti compiuti dalla struttura commissariale da lei diretta, ci sono stati problemi di validazione o di certificazione di conformità? Perché mi sembrava che in qualche giornale si fosse letto anche di questo problema.
1: Guarda, che mi risulti no. Io ricordo solamente una polemica legata proprio alle mascherine per i non udenti o chi ha ipoacusia, fatta da qualcuno che veniva dallo stesso paese della ditta che non era stata vincitrice dell'appalto. Però le posso dire che in quel caso io l'ho seguita personalmente per una questione morale di vicinanza a queste persone meno fortunate di noi, e avevo fatto fare dei test proprio nelle scuole per persone non udenti, e dalle scuole mi è emersa che la migliore mascherina era quella che mi hanno chiesto di acquistare. Io ho tutti i dati e noi abbiamo acquistato quello, ma ripeto, al di là di qualche polemica più o meno strumentale, degli acquisti fatti da me durante il mandato, da me, dalla mia struttura, da me, non ho fatto niente, dalla struttura da me diretta, non abbiamo mai avuto attività di natura, diciamo, non siamo mai andati in contraddittorio, non abbiamo mai avuto, che mi risulti, poi.
0: E l'ultima cosa, il Presidente Boccia avendo consentito, e ci può illustrare dunque l'attività di smaltimento del materiale rinvenuto nei magazzini che in base allo Ius Supervenience, come lei ha detto, non era più utilizzabile o che non era più utilizzabile per i tempi lunghi di stoccaggio?
1: Ripeto, è il caso del 218,5 milioni di mascherine di comunità. Sostanzialmente per norma non erano più considerati dispositivi di protezione, e quindi considerando i costi di giacenza decidemmo di istituire con una commissione interna, facemmo prima delle indagini di mercato per cercare di venderli. A un certo punto si era interessata a un'azienda che produceva per l'indotto automobilistico, perché pensava di utilizzarle queste, cioè estrarre delle materie prime per poi utilizzarle nella realizzazione dei cruscotti delle autovetture. Però poi fece delle analisi più approfondite e ci disse che per i costi di trasporto e per i costi legati al dover separare dalle mascherine queste sostanze che poi dovevano essere utilizzate non era economicamente conveniente. E quindi noi poi facemmo delle indagini di mercato per smaltire, e a quel punto l'impresa fu affidata alla 2A di Milano, che si occupò dello smaltimento a fronte di un corrispettivo che le ho detto era di circa 698.000 euro più IVA. E secondo me fu costo efficace, noi valutammo che in un paio di mesi avremmo recuperato quei soldi e quindi in quel modo avremmo fatto risparmiare allo Stato, perché sennò sarebbero dovute rimanere poi nei magazzini. Però ripeto, noi cercammo di in questo enorme quantità di item, di tutto, di catalogarli anche per la rendicontazione europea, per avere, tant'è che riuscimmo a ottenere 303 milioni di euro grazie a questa attività e al lavoro certosino degli ufficiali della guardia e sottufficiali della guardia di finanza che avevo avuto come rinforzo nella struttura e che avevo proprio messo a fare quel tipo di lavoro. Quindi, e nel frattempo noi dovevamo fare la campagna vaccinale, nel frattempo uno doveva andare davanti agli hub a rispondere alla popolazione e doveva cercare di essere assicurante, e nel frattempo. Poi, ripeto, si accetta tutto, ci mancherebbe altro.
2: Restano 8 minuti e mezzo.
4: Proviamo ad essere sintetici.
2: Presidente Boccia, prego.
4: Sì, grazie. Benvenuto generale, grazie per il suo contributo e per il lavoro svolto. Generale Figliuolo, ma faccio un passo indietro, poi vorrei tornare sui vaccini, anche se il tempo per questo giro di domande è limitato. Posso solo ricordare alla Commissione, quando lei si è insediato, l'insieme delle deroghe che erano state stabilite per l'ufficio del commissario Arcuri rimasero inalterate dopo la sua nomina o furono modificate?
1: No, rimasero inalterate, poi ci furono delle norme che arrivarono dopo, che dettarono determinate cose come cambiare sui dispositivi di protezione le attribuzioni del CTS ed altre, oppure dare attribuzioni in più tipo sulle mascherine FFP2, la convenzione, oppure sui test sierologici, ecco, queste furono. No, però l'impianto in generale rimase inalterato.
4: Le chiedo davvero risposte rapide, perché ci serve solo per inquadrare. No,
1: la
4: ringrazio perché è stata molto utile. Il verbale del passaggio definitivo di consegne, come peraltro lei ha affermato in una relazione che tenne in Parlamento già nel 2021, dice cose abbastanza chiare al suo punto di vista. Quindi, diciamo, dal marzo a luglio, ovvero 4 mesi che intercorrono dal suo insediamento a quando lei fa quella relazione in Parlamento, lei continuò ad avvalersi della struttura commissariale che aveva trovato?
1: No, io mi avvalsi della mia struttura. Continuai ad avvalermi per un certo periodo degli applicativi informatici, perché come ho detto erano nel cloud Azure di Invitalia, finché a maggio non facemmo la convenzione con Sogei, perché altrimenti non ci sarebbe stata la continuità amministrativa e logistica, e ci fu un intenso lavoro fra tutti i componenti della mia struttura, specialmente la parte logistica e quella amministrativa, che si interfacciavano giornalmente con i RUP, con tutti coloro i quali responsabili dei magazzini, per estrarre tutta quella mole di item, di documenti, che poi portarono alla firma fra il 7 e l'8 luglio, il 7 luglio firmo Arcuri e l'8 io, in digitale del passaggio di consegne. Quindi, cioè, operò la mia struttura. Chiaramente, se uno dice abbiamo ricevuto la richiesta di pagamento di questo, ma è vero, ci date i documenti? Ecco, funzionava in maniera osmotica, perché non poteva essere altrimenti. Ma
4: questo è normale quando collaborano pezzi di istituzioni dello Stato, tra l'altro, come è accaduto in quel caso. No, glielo dico perché agli atti diciamo di una sua audizione in Parlamento c'era l'indicazione dei sistemi informativi a supporto che erano di Invitalia. In realtà quei sistemi informativi, insomma, dico anche ricordandomelo, erano stati costruiti ad hoc sull'emergenza, non erano di Invitalia ma erano della campagna vaccinale, in collaborazione con Poste Italiane. Se magari lo precisa lei, così chiudiamo questo capitolo, no, che serve solo per gli atti della Commissione.
1: No, allora, i sistemi informativi erano di due tipi. Uno era quello relativo a tutta la parte di rendicontazione, fatturazione, arrivo dei materiali, che era nel cloud di Invitalia, ma era normale, cioè se l'erano fatti così perché erano già lì, lavoravano lì e misero nel loro cloud tutto. Chiaramente per noi era importante estrarre e migrare, ma anche perché lo stesso commissario Arcuri cedente mi disse: guarda che io non posso continuare a tenere le cose qui, voi siete da un'altra parte e io non vi posso migrare i miei sistemi perché non è possibile ripartirli. Quindi questo era il problema. Quindi ho dovuto prendere Sogei che estraesse in maniera tecnica quello che ci serviva e poi lo mettesse a disposizione nostra tramite Sogei. Mentre il sistema informativo Poste, che aveva, era diciamo in nuce, aveva iniziato la sua attività con la precedente struttura, infatti era stato inserito un paio di mesi prima, poi fu completamente sviluppato durante il mio mandato da Poste, io l'ho citato nella relazione, pro bono. Poi si pagavano solamente i servizi,
4: era
1: chiaramente.
4: Era importante.
1: Ed è stato molto utile perché 10 regioni man mano passarono su Poste, proprio quando ci furono i problemi con alcune regioni dove il mio nonno si prenotava nella cittadina Y e abitava a Z a 60 km e poi scopriva che nella sua città c'era l'hub. Quindi con Poste...
4: Devo solo accelerare perché non ho io il tempo, altrimenti mi si consuma.
5: Io volevo dare...
4: Avevo bisogno di questo suo chiarimento perché serviva a noi per la ricostruzione degli atti. Ho ancora tempo, Presidente?
2: Sì, non so quanto.
4: Perché volevo tornare sul piano vaccinale.
2: A 3 minuti.
4: Ah, bene, allora riesco forse a farne 2 se siamo entrambi molto veloci. Intanto, insomma, generale Figliuolo, non siamo noi a dover fare una lezione scientifica qui, glielo garantisco, né di qui verso la Presidenza né dalla Presidenza, almeno noi, perché non vedo scienziati e medici tra di noi. E quindi, premesso questo, e avendo la Zambito potrebbe fare, è l'unica che ha titolo per farlo, vero? E però, come tutti gli scienziati veri, non la fa e non lo dice. Detto questo, perché non volevo perdere, diciamo, i secondi che ho a disposizione, siccome ho sentito argomenti che ripropongono passaggi, diciamo, assunti, utilizzati da galassie che non credevano nei vaccini, ignorando la successione temporale delle varianti, che lì giustamente delle evidenze scientifiche che ha ricordato, come me, non da scienziato, ma da persona che credeva nella comunità scientifica e nelle norme che il Parlamento approvava, le voglio chiedere solo una cosa molto chiara, secca. 2. Nel momento del suo insediamento, la struttura commissariale precedente aveva predisposto un piano vaccinale, che lei ha trovato lì, e lo aveva condiviso in seno alla conferenza Stato-Regioni, che lo aveva approvato all'unanimità. Io ho ancora la memoria buona. Le risulta, generale Figliuolo? Così lo mettiamo agli atti.
1: Io ho trovato un piano che però, per quello che riguarda il mio modo di agire, perché nei piani ci devono essere strumenti, vie, mezzi e obiettivo, era un piano che dava le coorti vaccinali, c'erano molte foto, io l'ho completamente rifatto perché non era, a mio parere, utile per il lavoro che dovevo fare io. Alcune cose, i dati sulle coorti potevano essere utili, però non era un piano operativo. Io sono abituato a piani operativi, quindi il mio piano diceva entro quanto bisognava arrivare a un certo punto, entro quanto bisognava avere 500.000 dosi, quali tipi di somministrazione bisognava avere, come aumentare gli hub nel tempo. Ecco, questo non c'era.
4: La mia domanda penso che non potesse esserci a dicembre perché mancavano ancora i vaccini, ma di questo poi ne parleranno i miei colleghi.
1: Io ho trovato, ma non
4: interessava una domanda, cioè la conferenza Stato-Regioni
5: che è l'organo che consente alle regioni di esprimersi, aveva approvato o no il piano? Lasci stare poi la modifica del piano rispetto alla logistica. Glielo sto dicendo perché pare, sentendo diciamo altre domande, forse ne sentiremo ancora, che magari c'erano regioni, magari con colori politici diversi, che si sono opposte al piano vaccinale o che non hanno creduto che fosse importante vaccinare tutta la popolazione oltre i target del gregge. Siccome agli atti, nella nostra disponibilità e nella nostra memoria, non risulta in conferenza Stato-Regioni che una regione abbia alzato la mano e abbia detto non siamo d'accordo, e lei ha ereditato quel piano. La mia domanda è semplice. Lei A, ha ereditato quel deliberato alla conferenza Stato-Regioni, B, ha mai avuto un presidente di regione che le dicesse non siamo d'accordo nel vaccinare la popolazione? Poi le altre domande sul piano, su come è stato sviluppato, se ci sono state differenze o meno, le faranno i miei colleghi. Volevo la sua risposta.
1: Presidente, ripeto, io ho utilizzato il mio piano. Quel piano non lo so se fosse stato validato in conferenza Stato-Regione, non era conforme al mio modo di agire, quindi non l'ho ritenuto, diciamo, era utile per alcune parti, ma non era un piano operativo, non diceva chi fa cosa, come e nei tempi. Lei, però ripeto, ognuno poi
2: è una domanda pleonastica, lo sa, era
5: no, questo lo verifichiamo, i dettagli del suo piano rispetto a quello precedente lo verificate dopo perché non abbiamo ora il tempo. La mia domanda è: ma c'è mai stata una regione che si è ribellata rispetto alle scelte fatte sul piano vaccinale, sia quando c'era Arcuri, e se lei ne ha notizia, che nel suo, visto che poi è la parte preponderante?
1: Io parlo per me, nessuna regione si è mai opposta, ci sono stati scambi di opinione su alcuni item specifici quando andavo a trovare, ma devo dire, io non ho mai, peraltro, non sono mai ricorso ai poteri commissariali, perché c'è sempre stata una condivisione per raggiungere un obiettivo, che era quello di salvare la nostra popolazione.
5: Grazie.
2: Bene, tempo esaurito. Prego, chi è che... Onorevole Buonguriere.
6: Sì, grazie Presidente. Allora, guardi Generale Figliuolo, vado in un altro tema e glielo introduco così. I lavori di Commissione Covid stanno facendo emergere numerosi scandali sulla gestione dei soldi pubblici relativa al tempo del governo Conte e dico anche Arcuri, che lo ha preceduto, e che hanno generato anche dei procedimenti penali. E io adesso le faccio una domanda generale e poi entro nello specifico. La domanda generale è questa: nel passaggio di consegne fra la struttura commissariale Arcuri, governo Conte e la sua struttura, ha rilevato delle criticità? Mi spiego meglio, la rendicontazione che ha fatto ai tempi Arcuri nel passaggio di consegne era una rendicontazione puntuale? Come le è stata consegnata? Per iscritto? Era protocollata? Perché noi sappiamo che ci sono state tante criticità sulle quali entrerò, però volevo capire da lei se ha rilevato lei delle criticità di rendicontazione della gestione precedente che lei ha ereditato.
1: Guardi, noi ci abbiamo messo molto tempo, poi c'è molto tanto, non lo so, perché c'era la campagna vaccinale che doveva partire, perché aveva appena iniziata e doveva, il Presidente Draghi mi disse qua deve cambiare l'accelerazione e la traiettoria. Avevamo da continuare gli approvvigionamenti, quindi il discorso dei sistemi informativi, quindi ci è voluto tempo, ma quando poi abbiamo tirato fuori tutto, noi i dati li abbiamo avuti. Io poi di altre criticità non conosco, è chiaro che poi tutto il resto è letteratura che non fa parte del mio mandato.
6: Ma la rendicontazione quindi da parte della precedente gestione le è arrivata per iscritto, protocollata, in quale forma le arrivava, se le è arrivata?
1: Passaggio di consegne che con gli allegati è circa credo 400 pagine, quindi questo è arrivata poi tutta il 7 luglio, chiaramente i vari responsabili si parlavano giornalmente e potevano avere dei pezzetti giorno
2: 400,
1: per giorno.
2: Scusi, perché sennò non siamo chiari. 400 pagine era un riassunto, perché non potevano essere 400 pagine con tutti i centinaia di migliaia di contratti e tutto. Cioè quello che vi è stato trasferito è una rendicontazione sommaria.
6: Cioè la domanda è se era esaustiva o voi avete dovuto fare attività per arrivare ad una rendicontazione puntuale della gestione precedente, perché qui il Presidente dice bene, 400 pagine rispetto ad una gestione di oltre un anno?
3: Allora, il modello che abbiamo seguito qual è stato? Allora, seguendo il paradigma degli appalti pubblici, man mano seguendo il paradigma degli appalti pubblici man mano sono stati nominati dal lato della nuova struttura commissariale dei responsabili unici del procedimento, i RUP, che si sono affiancati ai RUP della precedente struttura commissariale, e a loro volta in un processo amministrativo hanno firmato a loro volta noi in prima persona dei verbali di passaggio di consegna. È ovvio, come prima si diceva, l'attività è stata multilivello, perché c'erano dei contratti che avevano visto già, erano conclusi, e quindi bisognava soltanto liquidare le fatture e riconciliare i vecchi contratti con quanto bisognava pagare. Quelli in vigenza bisognava ricomprendere qual era lo stato della fornitura e chiudere i certificati di regolare esecuzione della vecchia struttura con i nuovi. Quindi si è arrivato poi, nella somma di tutte queste informazioni, poi nel luglio a fare che cosa? Che il passaggio di consegne che è stato firmato dai due commissari portava dentro nell'anima determinati elementi, che erano tipo la resa della contabilità globale, perché la contabilità speciale era attestata solo ed esclusivamente sul commissario straordinario e quindi su di lui, o quelle che erano le risultanze dei magazzini che c'erano in quel momento. È ovvio, quando dico era un'attività multilivello, perché sia dal bottom up che top down dovevano ricevere questi elementi. L'elemento fondamentale, il vero impegno grosso, è stato tutta la documentazione, perché può ben comprendere che, non avendo il ritorno sulla questione della piattaforma, dell'infrastruttura informatica unica, determinate informazioni bisognava man mano reperirle e trovare e matcharle con i singoli RUP. È ovvio, la struttura, come anche nell'ordinanza numero 1 del commissario straordinario, la nostra struttura si è costruita con dei responsabili unici del procedimento specializzati per materia. Dall'altro lato invece c'erano dei RUP che avevano delle competenze più trasversali, e quindi pure la condivisione delle informazioni era resa difficile, perché io seguivo determinate materie ed erano tutte la differenza invece degli importi di contratto, che dall'altra parte potevano portare a RUP diversi, ecco.
6: Allora, per chiarire meglio il punto, poi vi faccio delle domande maggiormente specifiche, perché sennò si rischia di rimanere vista la complessità ovviamente del tema, si rischia di rimanere un po' in superficie. Intanto vi chiedo questo: se ho ben inteso, generale Figliuolo, dalla sua relazione, io mi sono appuntata che la situazione di cassa nel passaggio di consegne evidenziava risorse nella disponibilità del commissario precedente di 5,9 miliardi, di cui spese 3,5 miliardi, e poi c'è la rimanenza. Mi conferma il dato delle risorse spese dal commissario straordinario Arcuri, che lei ha registrato in 3,5 miliardi di euro?
1: Certo, questo è anche nel passaggio di consegna. Cioè, quindi.
6: È un dato rilevante, lo metto agli atti, perché solo il maxi appalto al consorzio cinese Wenzhou Locai ha cubato 1.251 milioni, quindi la metà delle risorse spese dal commissario straordinario Arcuri, governo Conte. Io ho ascoltato l'audizione che lei ha fatto alla Commissione Bilancio Camera dei Deputati ancora il 7 di giugno del 2021, che è stata molto interessante ed era l'inizio, diciamo, del suo mandato. In questa audizione lei ha dichiarato che il primo input che ha dato è stato quello di pagare gli insoluti della precedente struttura. L'ha anche riportato poi adesso in relazione. Ci può sul punto spiegare meglio, cioè quanti erano gli insoluti, chi erano, se ce n'erano molti, verso chi? Perché ha parlato di un pagamento di circa 1,5 miliardi per gli insoluti precedenti.
1: Sì, 1 miliardo e 350 milioni circa per 10.800 fatture che non erano state, diciamo, pagate.
2: Allora, 1 miliardo. Oltre 3,5 miliardi,
1: sì,
2: c'era 1,350 milioni di
1: fatture. Quella era cassa. Quindi un conto di cassa era questo, di uno va in cassa, e quella era la fotografia. Poi chiaramente c'erano delle attività in itinere che dovevano essere poi ultimate. Quindi noi abbiamo trovato circa 10.800 fatture che esitavano un controvalore complessivo di 1.350 milioni di euro. Quindi noi man mano siamo andati a verificare, chiaramente, come abbiamo detto, una volta verificata che i beni e servizi fossero stati erogati correttamente secondo le specifiche dei contratti, noi abbiamo dato cassa e quindi pagato le imprese, anche perché c'era bisogno per queste imprese, specie quelle nazionali che durante il Covid erano in sofferenza, che venissero poi, diciamo, adeguatamente compensate per i beni e servizi che avevano erogato.
6: Noto la velocità di pagamento che c'è stata per il 1.251 milioni del maxi appalto, noto la cifra invece di insoluti che era rimasta al netto delle spese effettuate dalla precedente struttura commissariale, resti agli atti e poi faremo ovviamente le valutazioni come commissari.

0: stato un risparmio di 492 milioni e altri milioni anche per la rinegoziazione dei prezzi praticati di stoccaggio e altri milioni ancora per la fornitura di aghi, siringhe, tutte monouso, altri milioni ancora per le azioni tese ad ottimizzare spedizioni effettuate con vettore aereo da paesi extra UE. Quindi io le chiedo se a giugno del 2021 la sua pregiatissima azione di risparmio delle risorse pubbliche aveva già comportato un risparmio di circa 400 milioni di euro di soldi degli italiani, ci può dire alla fine della sua gestione qual è il risparmio totale che lei ha impresso sulle risorse degli italiani rispetto ai diciamo bandi, contratti e altri progetti che invece aveva già messo in campo il precedente commissario Arcuri? Noto tra l'altro nella gestione, lo dico io perché non lo può dire lei, evidentemente una discontinuità sotto il profilo della gestione dei soldi pubblici che le fa davvero onore.
1: Dovrei quantificare, è chiaro che sul discorso delle primule, come detto, la gara iniziale era mi pare 8 milioni e qualcosa ed era relativa a 21 primule con poi la prospettiva di arrivare fino a 1200, quindi quella era potenziale, non è detto che poi, noi non sappiamo, io sappiamo quello che facciamo noi, cosa avrebbe fatto altri non lo sappiamo. Sicuramente quegli 8 milioni e 9 furono bloccati subito, per una differenza nel nostro piano rispetto al piano del predecessore. E poi ci sono altri tipi di risparmi fatti, diciamo, durante l'anno legati ai magazzini, che noi abbiamo quantificato circa 20 milioni di euro al mese, e chiaramente gel e tutto il resto. Sarebbe da andare a vedere voce per voce e lo possiamo fare, chiaramente.
0: Ecco, io di questo la ringrazio perché siamo ovviamente interessati nell'indagine che stiamo facendo di capire anche la gestione dei soldi pubblici come si è diciamo realizzata, perché ripeto è apparsa chiara fin da principio la discontinuità che lei ha dato in termini di gestione dei soldi pubblici nella sua gestione rispetto alla precedente. Avevamo dei numeri parziali dati da quell'audizione del giugno 2021, se riusciamo ad avere i numeri totali di risparmio di spesa è sicuramente un tema rilevante. Questo anche in riferimento, generale Arcuri, ai contratti
2: generale Figliuolo,
0: ai contratti di acquisto. E le chiedo su questo, voi avete rilevato degli acquisti in eccesso fatti dalla precedente struttura commissariale? Ha parlato per esempio della non necessità di acquistare mascherine, che non solo erano sufficienti anche per il suo mandato, ma ne sono rimaste in stoccaggio, comunque ne sono avanzate. Ci sono stati altri acquisti che ha rilevato come esosi rispetto alle necessità comunicate?
1: Ma è chiaro che adesso si sa che nei magazzini sono rimasti molti materiali, però è chiaro che vanno contestualizzati nel tempo. Io non sono in grado di dire se questi acquisti furono fatti per una miopia pianificazione o perché gli indicatori logistici allora davano quei dati, oppure perché alcuni operatori economici volevano un determinato numero di acquisti altrimenti non avrebbero erogato la merce. Queste sono cose onestamente da verificare con la precedente struttura. Io non sono assolutamente in grado di fare valutazioni.
0: Raccolgo il suo invito a verificare questo dato in relazione ovviamente al materiale che è rimasto in stoccaggio. Mi chiedevo soltanto se oltre il tema mascherine avesse rilevato effettivamente degli acquisti importanti o diciamo superiori di gran lunga rispetto alle necessità che di sua conoscenza.
2: Scusi,
0: era questo il tema.
2: Scusi, Bonguerri, interrompo un attimo. Voglio capire meglio una cosa io. È in grado anche di fornirci la percentuale di materiale da lei acquistato e utilizzato, cioè è la percentuale di materiale invece precedentemente acquistato? Perché noi sappiamo che oggi c'è un monte X di materiale che è avanzato, e per capire se quel monte X di materiale che oggi c'è si potrae dalla precedente gestione commissariale o invece anche in parte frutto degli acquisti fatti da parte della sua gestione commissariale. In generale le chiedo, cioè, le modalità con le quali vi occupate.

0: Procedevate gli acquisti, cioè prima facevate una ricognizione del necessario e poi facevate gli acquisti, cioè qual era la strategia degli acquisti della sua struttura commissariale?
1: L'ho anche detto durante la mia relazione, noi normalmente sentivamo i fabbisogni che venivano dalle AS, dalle regioni, dalle province autonome, verificavamo quello che avevamo in cassa, verificavamo i contratti che erano ancora in via di esitazione di materiali e dopodiché, che quindi esitavano materiale, dopodiché si decideva se acquistare o meno, quindi prima si facevano delle verifiche molto puntuali, però per esempio per capire la percentuale di materiali, faccio l'esempio di mascherine costruite dalla capacità nazionale, il contratto è stato fatto dal mio predecessore, io l'ho rinegoziato, ma comunque esitava materiale perché davano 60 milioni di mascherine alla settimana finché non l'abbiamo chiuso, mi pare a settembre del 21, perché prima non si poteva, se no saremmo andati, saremmo stati inadempienti contrattualmente, avrei pure potuto chiudere, ma poi avremmo dovuto pagare ancora di più, cioè avrei fatto un danno ai cittadini italiani. Quindi quei materiali sono miei, erano della gestione precedente, cioè,
0: ho capito cosa vuol dire, le posso chiedere,
1: diventa veramente una fatica inutile, cioè, non lo so, io
0: la mole di materiale che perveniva per contratti stipulati precedentemente copriva in quel momento il fabbisogno in che percentuale? Cioè lei ha rimodulato il contratto, comunque lei dice dovevo farne 60 milioni perché se lo chiudevo magari c'era un contenzioso, però ne arrivavano 60 milioni e noi quanti ne consumavamo?
1: Ma alla fine pochissimo, perché 3, lei 10, considera, cioè, che in un anno abbiamo consumato 2 miliardi di mascherine chirurgiche
0: nel 2000...
1: 21, tra 1 marzo 21 31 marzo 22, circa 2 miliardi di mascherine chirurgiche abbiamo erogato ai vari enti, in massima parte alle scuole, e considera che quando io sono arrivato circa 2 miliardi già ce n'erano, più altre ne arrivavano, alla fine del mio mandato mi pare ho lasciato 3,5 miliardi di mascherine, senza averne acquistata nessuna. Quindi, cioè, questi sono i dati. È chiaro che qualcuno può dire sì, però i contratti c'erano quando tu eri commissario, ma io non potevo non adempiere ai contratti, ho cercato solo di rimodulare fino a portarla a chiusura. Ripeto, perché si siano acquisite non è probabilmente era legato ad altre pianificazioni fatte, certo, in altri momenti. Certo. Ora bisogna chiedere,
0: perché
1: magari c'erano richieste in quel momento, io non lo so.
0: Certo, no, ma lei risponde di quello che ha fatto lei, non di quello che hanno fatto gli altri. Vada pure avanti, Bungheri.
2: Le chiedo questo, è noto che la struttura commissariale di Arcuri ha affidato un maxi appalto diretto da 1 miliardo 251 milioni ad un consorzio cinese. In quanto maxi appalto diretto, il maxi appalto più grande della storia della Repubblica Italiana. Le chiedo, a noi risulta, ma le chiedo conferma, che la sua struttura commissariale, nonostante abbia gestito tanti soldi, come già ci ha spiegato, non abbia affidato mai un maxi appalto diretto per questo importo ad un soggetto. Lo può confermare o si riserva di verificare e poi eventualmente ci manda la risposta?
1: Per la mia struttura noi non abbiamo mai fatto maxi appalti.
2: Le chiedo anche questo, sempre su questa vicenda, è noto come su questo maxi appalto la struttura commissariale che l'ha preceduta si sia avvalsa di mediatori coordinati da certo Mario Benotti, che in base agli accertamenti fatti a quei tempi dai carabinieri è stato indicato come il coordinatore di un gruppo d'affari. Mario Benotti, soggetto conosciuto dall'Arcuri e proveniente dalle segreterie di alcuni ministeri della sinistra di quei tempi. Le chiedo, la sua struttura si è mai avvalsa di mediatori o comunque ha consentito che dei mediatori si frapponessero nell'acquisto di materiale pubblico e quindi sulle commesse pubbliche?
1: No, ma io poi sono un fattore di potenza, sono un ragazzo di campagna, non frequenta segreterie, quindi mai.
2: Ritornando alla rendicontazione di passaggio fra le due strutture, noi abbiamo depositato agli atti alcuni documenti che evidenziano una importante mancata trasparenza ed un disordine di tenuta dei documenti da parte della precedente struttura commissariale. Le dico che documenti abbiamo e le chiedo su questi alcune precisazioni, se lei ne ha conoscenza ovviamente. Il primo documento riguarda una risposta che Sogei dà ad una nostra richiesta. Sogei, come sappiamo, gestisce, diciamo, le più importanti piattaforme informatiche, e Sogei risponde a nostra richiesta che non risultano pubblicate sulle piattaforme da loro gestite dati rispetto ai contratti e alle commesse concluse dal commissario straordinario Arcuri. Sempre su nostra richiesta, poi, la Protezione Civile risponde che non risultano pubblicate sulle piattaforme da lei gestite alcun dato riferito ai contratti e commesse concluse dal commissario straordinario Arcuri. Sempre su nostra richiesta esiste un documento con cui il Ministero della Salute risponde che sul sito in cui dovevano essere pubblicati i bandi fatti da Arcuri non c'è nulla perché il sito risulta irraggiungibile. E sempre il Ministero della Salute ci risponde ad una richiesta dicendo che sono emerse gravi criticità di protocollazione degli atti e dei contratti della struttura commissariale che l'ha preceduta. Le chiedo se su questo lei ha, diciamo, una consapevolezza, se ha potuto verificare i fatti, se ha dei documenti da poterci, insomma, inviare relativi a quella gestione, se ha riscontrato anche lei tutte queste criticità che sono scritte nero su bianco in più documenti che ci pervengono da più strutture.
1: Io su questo non ho nulla da dire, se non che gli atti di cui rispondo sono tutti pubblici nel pieno rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa.
2: E infatti le posso dire che anche in questo senso abbiamo verificato con favore il fatto che tutti i suoi contratti e i bandi da lei gestiti risultano ancora oggi pubblicati in un link accessibile e visibile da parte di tutti. Le chiedo questo, sempre nel passaggio di consegne tra la struttura commissariale di Arcuri e la sua, ci risulta che non sia stato allegato tutto il carteggio tributario che deve per legge accompagnare le merci. Quando parlo di questo carteggio mi riferisco ad un carteggio che è necessario per, ad esempio, effettuare la revisione di franchigie, dazi e IVA, quindi carteggio previsto per legge e molto molto rilevante perché impatta grandemente sulla, anche qui, tema della gestione dei soldi pubblici e del recupero di spese pubbliche. Ecco, a noi risulta che in questo passaggio Arcuri non ha allegato alcun carteggio tributario che invece è previsto per legge. Ci risulta anche che le dogane hanno richiesto in più occasioni questo carteggio e che la risposta di chi l'ha succeduta e quindi del generale Petroni è stata quella per cui questa documentazione non è in realtà mai stata fornita dall'Arcuri e quindi vi è impossibilità, insomma, di consegnarla a chi oggi la sta richiedendo o ai tempi la richiesta, per ovviamente andare a verificare che tutto fosse stato fatto nel migliore dei modi e che non vi fossero revisioni di franchigie, dazi e IVA, quindi tanti soldi pubblici da effettuare. E, risulta anche a lei questa mancanza e le chiedo la sua struttura con riferimento a questa documentazione, come si è gestita, come si comportava?
1: Posso che dire confermare quello che ha detto generale Petroni, noi non... che peraltro operava nell'ambito della struttura logistica già con me, non abbiamo contezza di questo carteggio tributario, poi non so noi.
0: Conferma quanto dice Petroni.
2: Bene, la ringrazio e le passo ad un'altra domanda. Lei saprà certamente meglio di me che con il decreto legge 18 del 2020 il governo Conte ha esautorato, quindi esentato, tutti gli acquisti fatti in tempo di pandemia da tutti i controlli, in particolare dal controllo della Corte dei Conti. E non ci risulta che Arcuri in termini sostanziali si sia dotato di protocolli che diciamo superassero questa esenzione prevista per legge. Ci è invece noto che lei fece diversi protocolli e con la Guardia di Finanza e con la Corte dei Conti e magari anche con ANAC o comunque altre strutture di controllo. Le chiederei di dettagliarci qual è stato l'impegno della sua gestione con riferimento a controlli che chiaramente è sotto gli occhi di tutti, sono essenziali e che non sono stati fatti in tempo precedente al suo.
1: Beh, chiaramente il tema della trasparenza e della legalità dal punto di vista amministrativo da parte nostra è sempre stato molto sentito, tant'è che sin dall'inizio non solo ho richiesto nella struttura che mi venissero forniti, e ringrazio ovviamente gli allora comandanti generali, ufficiali e sottufficiali, sia dell'Arma dei Carabinieri sia della Guardia di Finanza, e come prima accennavo, per esempio, un ufficiale della Guardia di Finanza è stato da me posto quale responsabile unico del procedimento per tutto ciò che riguarda le mascherine e i dispositivi di protezione. E in più nella struttura ringrazio la magistrato, la dottoressa Maria Teresa D'Urso, che gentilmente il presidente Carlini mi aveva distaccato, non a tempo, a tempo pieno, ma comunque in concorso, per attività di controllo giuscontabile proprio su ciò che riguarda.
0: Precisiamo, perché dà per scontato che chiunque segua era il dottor Carlini, il presidente della Corte dei Conti, sì. E quindi lei ha richiesto alla Corte dei Conti, un magistrato della Corte dei Conti che l'affiancasse nella gestione della struttura commissariale.
1: Sì, così come ho richiesto all'Avvocato Generale dello Stato un Avvocato Generale che mi affiancasse per tutta eventuale trattazione di contenzioso, che ripeto, per ciò che riguarda i contratti posti in essere dalla struttura non ci sono stati, però ce n'erano della precedente, quindi ogni tanto veniva la polizia giudiziaria a chiedere informazioni piuttosto che andava nei magazzini a ritirare delle merci, quindi mi avvalevo anche del supporto dell'Avvocatura Generale dello Stato. Ma tornando al magistrato della Corte dei Conti, diciamo, si è rivelato, ma lo sapeva, a parte una persona di altissimo livello, ma utilissima per le sue funzioni, proprio per il raccordo e per il controllo dei miei atti, delle ordinanze, che fossero anche ben fatte, anche nel rispetto di quelli che sono i canoni del controllo contabile, quindi soprattutto per la parte poi dei contratti amministrativi. Quindi, e poi, come lei ha ricordato, noi facemmo queste convenzioni proprio per dare pubblicità di ciò che facevamo, ma soprattutto, pensi, quando si andava elenco di fornitori, white list e cose del genere, avere il conforto dell'ANAC era importantissimo, in modo da sapere che non, magari uno, anche in buona fede, se si mette male nelle mani di qualche malfattore e poi fa dei buchi nella contabilità pubblica. Quindi noi abbiamo cercato di agire in questo modo, pur consci che la velocità dell'azione ci dà la possibilità di non essere sottoposti a controllo preventivo della Corte dei Conti, però ci eravamo organizzati in modo tale da avere questi nostri filtri interni ed anche esterni che poi dessero la luce verde agli operatori che poi facevano e davano, poi mi sottoponevano di approvare una gara, un contratto o quant'altro.
2: Quindi, pur essendo stati eliminati dal governo Conte con quel decreto i controlli preventivi, perché ce lo ricordiamo, c'era solo un dovere di rendicontazione finale, lei questi controlli preventivi per la gestione migliore dei soldi pubblici li aveva reintrodotti con questi protocolli ad hoc?
1: Era una maniera più veloce, però mi dava la certezza, un minimo, una maggior certezza di operare in maniera il più corretto possibile, chiaramente tenendo sempre presente che il fine ultimo deve essere quello di far arrivare nel momento giusto i materiali necessari per combattere la pandemia. Chiaramente c'era sempre la voglia di essere veloci, ma nel rispetto delle procedure e della trasparenza amministrativa.
2: E sotto questo profilo le chiedo, ma la sua struttura era solita fare pagamenti in anticipo, cioè pagamenti addirittura prima che la merce venisse spedita o arrivasse, quando si parla ovviamente di merce importate in particolare, o arrivasse a destinazione o prima addirittura dei controlli di qualità nel caso in cui ci fossero dei controlli di qualità? Cioè, eravate soliti pagare in anticipo la merce ordinata?
1: Questa prassi credo non l'abbia mai fatta, però dammi conforto.
3: Sì, sì. Allora, in certi contratti e con certi operatori economici extranazionali attivavamo delle garanzie. Mi rendo conto che è un paradigma diverso rispetto a quello nazionale, in cui normalmente in un appalto si vede una garanzia dell'operatore economico verso la stazione appaltante. In un paio di casi abbiamo attivato queste garanzie e all'atto del collaudo abbiamo sbloccato le garanzie e effettuato i pagamenti.
2: Quindi mai pagamenti anticipati, se non a fronte di garanzie richieste o ottenute.
3: Garanzia del quasi a certezza che poi le avremmo pagati, ecco, diciamo così. Però non c'era l'esborso fino a quando non c'era la regolare esecuzione. È ovvio.
1: Regolare fornitura del bene o servizio, poi veniva esborsato.
3: È ovvio che per certi contratti, soprattutto quelli in cui il braccio logistico era particolarmente lungo, vedesi i contratti fuori dall'Italia, i tempi poi portavano che i materiali arrivavano in Italia e poi si avviavano le procedure di collaudo, ecco, quello. Servivano quelle garanzie, ecco.
0: Sì, c'è un minutino, prego.
4: Sì, grazie di nuovo, generale. Nella relazione, e lei l'ha ricordato nella mia domanda precedente, scrive che nel quadro delle forniture di vaccini l'Italia rese disponibili per donazione 75 milioni di dosi, cioè si tratta di dosi che l'Italia aveva acquistato che si è resa disponibile a darli. Sa se queste donazioni sono poi state effettuate, verso quali paesi? Per cui sì, il totale dei vaccini acquistati sono quelli che abbiamo detto prima, di questi 75 milioni di dosi sono andati,
1: sì,
4: in questa direzione.
1: Adesso ho qui un approfondimento. Praticamente il sistema funzionava in questo modo. C'erano delle prenotazioni a livello europeo di acquisto e poi c'era un tempo dopo il quale per silenzio assenso bisognava acquistare per forza, quindi non era facile fare un'esatta programmazione di ciò che andava preso, nel senso che essendo medicinali salvavita, chiaramente a livello politico, scientifico, la tendenza era quella di cercare di averli piuttosto che poi dopo richiederli e quindi rimanere senza. Quindi questa è la premessa, che non è una giustificazione, ma era il modus operandi, per dire il modus operandi. Quindi a un certo punto, quando la struttura con gli indicatori logistici si è accorta che sulla base dell'andamento delle vaccinazioni, avendo cominciato a coprire gran parte della popolazione vaccinabile, quei vaccini sarebbero stati in eccesso, perché poi i vaccini hanno anche una scadenza, noi abbiamo allertato il Ministero della Salute, che si è fatto pure lui parte attiva, e sostanzialmente ci siamo iscritti a questa facility europea, che è il consorzio Gavi, che provvedeva poi a o non far arrivare i vaccini direttamente in Italia, che avevamo già acquistato, in modo da non pagare gli extra costi di farceli spedire e poi rispedirli, e quindi lasciarli in questo pool europeo, oppure fare noi una donazione a livello bilaterale. Per esempio questo l'abbiamo fatto con AstraZeneca, dove noi abbiamo donato 3.652.000 dosi, 1.500.000 alla Tunisia, alla Cambogia 1.000.000, a Ruanda 856.000, alla Libia 240.000 dosi, e questo fu fatto con un canale nazionale, sostanzialmente sono donazioni dirette, mentre quell'altra rimanente delle 75 milioni furono donate tramite questo meccanismo europeo, e mi sembra che alla fine ne donammo 45 milioni. di 75 milioni furono donate definitivamente e consegnate circa 40.000. La motivazione è che chiaramente è derivato ciò dalla saturazione della domanda globale registrata nei primi mesi del 2022. E anche perché, prima abbiamo parlato del potenziamento dell'hub, frigoriferi, container frigorifero, chiaramente paesi in via di sviluppo o del cosiddetto terzo mondo avevano grossissime difficoltà.
4: Certo. Mi scusi, solo questo, ha detto a un certo punto arrivavano in automatico, in che senso?
1: Era questo, il meccanismo europeo prevedeva dei preacquisti fatti sul pro quota, cioè ogni nazione sulla base della popolazione vaccinabile aveva un pro quota, il nostro pro quota era circa 13,5, poco più. Quindi il 13,5% di ciò che affluiva in Europa veniva automaticamente dato all'Italia. Per esempio c'è stato un momento tra aprile e maggio in cui noi avevamo capacità notevole di somministrazione, anche avevamo tanta popolazione che si sottoponeva alla somministrazione. Ecco, il presidente Draghi infatti mi disse per due volte, ma generale sicuro, chiedemmo alla von der Leyen di anticiparci delle partite di vaccino che sarebbero andate in altri paesi, che erano per esempio paesi del centro Europa, tipo Romania, Bulgaria, dove per effetto di mancata affezione alla vaccinazione, ma soprattutto di pronunciamento della Chiesa ortodossa che aveva sostanzialmente detto questa la pandemia è una piaga di Dio e quindi vada come vada, e quindi specie la popolazione rurale che è abbondante in quelle nazioni non si vaccinava, e quindi noi le anticipammo poi previo restituirli quando loro ne avessero avuto poi bisogno sulla quota del 13,5%. Quindi il meccanismo era abbastanza, una volta avviato era tipo un diesel, poi andava bene, però rimaneva sostanzialmente un po' rigido, perché chiaro era fatto anche a favore delle big pharma che di fatto avevano investito i soldi e volevano recuperare. Cioè una volta che uno dava l'ok preventivo, poi non c'era un periodo entro il quale se non, c'era il silenzio assenso.
0: Bene, le faccio io alcune domande prima, che volete che le faccia dopo, perché poi se le faccio alla fine mi sgridate che faccio alla fine, se le faccio all'inizio. No, solo alcune precisazioni. Volevo sapere se lei è stato anche commissario per l'Emilia-Romagna indicato dal governo per l'alluvione, lo dico perché l'ho conosciuto in quella circostanza. Volevo capire se la prassi di prendere un magistrato della Corte dei Conti, cioè di richiedere un magistrato della Corte dei Conti, l'ha utilizzata anche in quell'occasione. Non perché mi interessa indagare su quell'occasione, ma per sapere se è stata utile nella sua esperienza di commissario. E poi le volevo chiedere se rispetto al tema dei controlli, visto che la normativa del commissario straordinario Covid era specifica e quindi prevedeva tutta una serie di esenzioni da parte dei controlli della Corte dei Conti, se non l'obbligo di rendicontazione finale, volevo capire se la normativa che aveva come commissario sull'alluvione prevedeva analoghe esclusioni di controlli o aveva comunque qualche controllo della Corte dei Conti, ad esempio il concomitante, il preventivo, cioè se sono sovrapponibili le esenzioni di responsabilità di controlli sia erariali che penali che di qualsiasi altro tipo a quelle che aveva allora.
1: No, ci muoviamo in un piano del tutto diverso. Allora, sostanzialmente per ciò che riguarda la struttura ho pantografato il discorso dell'Avvocatura Generale e soprattutto della Corte dei Conti, e fortunatamente ho avuto anche lo stesso magistrato con cui chiaramente si è stabilito anche una sintonia, anche un rapporto che va al di là di quello che è il rapporto professionale. E quindi diciamo è stata ancora più utile perché avevamo il controllo preventivo della Corte dei Conti. E diciamo che per far uscire un'ordinanza bisognava convincere la Regione, quindi parere della Regione, l'assenso della Regione, poi pareri dei ministeri con termini, cioè se si parlava di ambiente piuttosto che di trasporti, infrastrutture, Quindi c'è stato un lavorio molto molto utile e poi l'ordinanza andava costruita affinché passasse il controllo preventivo della Corte dei Conti.
0: Quindi come commissario all'alluvione era sottoposto al controllo preventivo,
1: assolutamente,
0: mentre come commissario straordinario al Covid
1: ex post
0: non c'era il controllo né preventivo né concomitante, c'era solo l'obbligo di rendicontazione.
1: La rendicontazione finale.
0: Perfetto.
1: Peraltro io ho avuto lo scarico da parte della ragioneria territoriale, quindi vuol dire che è stata approvata.
0: Ecco, rispetto, lei mi ha detto che si è avvalso di un magistrato della Corte dei Conti, anche di un team della Guardia di Finanza, dell'Avvocatura dello Stato e di altri. Volevo chiedere se rispetto alla gestione commissariale precedente, se c'era un magistrato della Corte dei Conti, se ci sono stati degli scambi con un magistrato della Corte dei Conti precedenti, se era lo stesso. Se
1: no, era lo stesso, era lo stesso. Ho avuto lo stesso magistrato.
0: No, scusi. No. No. C'è un equivoco. Tornato alla gestione commissariale, volevo sapere se quando lei si è insediato c'era già un magistrato della Corte dei Conti nella precedente struttura commissariale del dottor Arcuri.
1: No, non mi risulta, non c'era.
0: No, non le risulta. Poi le faccio l'ultima domanda, perché veramente non si fa fatica a comprendere, almeno io non faccio fatica a comprenderlo, rendiamolo più comprensibile. Quando lei si è insediato, ha posto in essere tutta una serie di attività di ricostruzione relativa ai rapporti contrattuali e anche in particolare allo stoccaggio di materiali esistenti, anche con fotografie, avete fatto una ricognizione complessiva. Quando lei si è insediato, sapeva che cosa c'era e dove e quando scadeva? Cioè, lei aveva un documento, un file di lavoro, qualcosa di complessivo, un Excel, qualcosa che le diceva, perché c'erano quanti? C'erano 28 magazzini SDA, nel magazzino numero 1 so che ci sono 10 aghi, 30 mascherine FFP1, 30 FFP2, queste scadono in questo giorno, queste scadono in quest'altro, queste scadono camici, ce ne abbiamo, cioè aveva un inventario complessivo del materiale che c'era e dove era stoccato, quando scadeva, che tipo di materiale c'era?
1: Allora, c'era sicuramente, sapevamo le consistenze e dove erano, però il livello poi di definizione proprio quanto scade, quello ce lo siamo man mano fatto noi con i team nostri di verifica, però sicuramente avevamo le schede dove in ogni magazzino c'erano i vari materiali. Chiaramente noi, per meglio attagliare la manovra logistica, siamo andati magazzino per magazzino e abbiamo fatto questi book fotografici con tutti quei dati di cui lei ha parlato e ce li siamo, diciamo, estrapolati e inseriti.
0: Questa attività di ricognizione che voi avete effettuato era funzionale anche a capire quale materiale utilizzare prima, quale materiale utilizzare dopo, quale materiale non si poteva più utilizzare? Era funzionale a questo?
1: Era funzionale a impostare tutta la manovra logistica e la pianificazione, chiaramente.
0: Sul materiale smaltito, ho capito che avete smaltito quel numero di dispositivi medici che a seguito del decreto erano stati declassificati e pertanto erano inutilizzabili. Lo smaltimento che è avvenuto limitatamente a quel materiale?
1: Sì, è avvenuto limitatamente a quel materiale, che poi erano diverse migliaia di tonnellate di materiale.
0: Perfetto. E l'altra cosa che volevo chiedere, rispetto ai contratti che avete, avete 100.000, no, quanti erano?
5: 10.800.
0: Rispetto ai 10.000 contratti in essere, fatture. No, non erano 10.000 contratti, certo, 10.000.
1: Grazie. Fatture.
0: Rispetto alla contrattazione, alla contrattualistica esistente, anche qua avete fatto preventivamente un'attività di screening di tutta la contrattualistica esistente, quanto si protraevano, per quanto tipo di materiale, anche questo ha richiesto un'attività di screening?
1: questo è stato fatto in sede di passaggio di consegna, anche come diceva prima il colonnello Mitola, fra i vari responsabili unici dei procedimenti, in modo tale poi da capire come procedere, certo.
0: Quindi non c'era una documentazione, cioè non c'era una documentazione unica, integrale, che le conteneva tutte. Il passaggio di consegne ha necessitato delle interlocuzioni tra i singoli RUP, punto per punto, per capire il singolo documento, ricondurlo a un singolo contratto, una singola fattura, un singolo contratto. Ho capito bene?
1: Mi sembra che si sia proceduto in questo modo, adesso lui proprio operava nel campo.
4: Sì, sì, abbiamo riconciliato tutti i contratti, anche perché la dimostrazione delle 10.000 fatture era appunto riconciliare tutto quanto, i vari contratti con le varie fasi in cui erano.
0: E anche su questo, rispetto a un singolo contratto, non c'era, cioè io so che devo acquistare, c'ho un contratto che io vi devo vendere 100.000 mascherine, man mano che arrivavano la vostra struttura immagino che decurtasse quello che arrivava, e quindi uno ha costantemente una panoramica di quello che deve arrivare, dove non deve arrivare. Questa panoramica c'era o l'attività che avete fatto successivamente è stata funzionale a crearla, questa panoramica?
1: Io ritengo che il quadro c'era dal punto di vista di Invitalia, chiaramente poi ognuno opera con delle sfumature diverse, noi abbiamo cercato di ricostruire bene tutto il quadro e poi l'abbiamo scadenzato in maniera che fosse funzionale alle nostre attività, però di massima i dati c'erano, ripeto, dobbiamo pure considerare che erano tantissimi e quindi c'è stato un lavorio per estrarre tutti i dati e metterli nel contesto indicato.
0: Quindi l'attività che voi avete svolto era per ricostruire il quadro complessivo e avere per ogni singola voce, ogni singolo contratto, avere singolo dato di cui voi non eravate in possesso, che nella documentazione generica non c'era. Questo
1: però capisco. I dati ci sono stati consegnati tutti.
0: Ma vorrei anche vedere, non è che vi potevano nascondere i tempi richiesti, però era per capire la metodologia di lavoro.
4: Sicuramente i sistemi informatici sono stati un elemento centrale, perché tutte le informazioni, i loro dati erano sulle loro piattaforme, e quello che è stato un po' un punto nodale della riconciliazione.
0: Ok, prego, partiamo col tempo di opposizione.
6: Generale, naturalmente lei comprende bene come la sua audizione oggi verrà letta in negativo, e le cose che lei ha detto della struttura commissariale da lei diretta risulteranno in negativo attribuite alla struttura commissariale precedente, e da ciò la necessità di chiarire alcuni passaggi, a mio giudizio, dei suoi interventi per consentirle di chiarire bene il senso di alcuni suoi interventi. Ad esempio, quest'ultimo sulla Corte dei Conti e sul fatto che lei si sia fatto affiancare da un magistrato della Corte dei Conti. E io leggo a pagina 71 della relazione depositata dal commissario Arcuri, e al suo interno parla della sua struttura: chiedo e ottengo che possa essere presente anche un magistrato della Corte dei Conti. E quindi diciamo che sembrerebbe di capire che... Prego? Ora stabiliamo un intervento, ora, Presidente...
0: Interrompiamo il deputato Colucci.
6: Cosa facciamo? Un'interlocuzione con l'onorevole Bonguerrieri in questa sede?
0: No, infatti ho detto non interrompiamo il deputato.
6: Vuole avere Colucci, l'onorevole Bonguerrieri, la pazienza e l'educazione di non interrompermi? O ritiene che lei abbia un diritto che io non ho? Presidente, vuole tutelare la possibilità da parte mia di fare le domande con tranquillità, oppure pensa di consentire alla Bonguerrieri qualsiasi intemperanza?
0: Ho già ripreso la... ho già ripreso la deputata Buonguerrieri, come in 100 altre circostanze ho ripreso altri deputati che hanno interrotto altri deputati. Non
6: allora,
0: purtroppo non è la prima volta.
6: La invito ad essere presidente terzo imparziale, come sinora lei non è stato. Allora,
0: questa è una sua valutazione, se la tenga per lei. Perché
6: certo che è una mia valutazione,
0: totalmente soggettiva.
6: Certo, una valutazione mia soggettiva è il peso della mia valutazione, quello che penso. E non pretendo che lei pensi di sé quello che io penso di lei, naturalmente.
0: Per fortuna generale, si devono giudicare gli elettori, non lei.
6: Posso proseguire o mi è vietato parlare?
0: Prosegua, ma non mette in discussione la presidenza perché non è a sua facoltà.
6: Ma pensi un po'. Pensi un po'.
0: Presidente, questo, cioè, si deve farsi una ragione. Cioè, mi dispiace, cioè, non può aver l'ultima. Purtroppo hanno nominato me come presidente, ne avrei fatto anche volentieri a meno, ma così è, quindi... gli ho detto che non deve essere interrotto dalla Buonguerrieri e quindi vado avanti. E recuperiamo questo breve tempo.
6: Dunque, posso iniziare?
0: Certo.
6: Posso iniziare? Il tempo è fermato?
0: Ho già detto che abbiamo recuperato il tempo.
6: Bene. Allora, a pagina 71 della sua relazione depositata in questa commissione, il commissario Arcuri ha detto che chiede che nella sua struttura sia presente un magistrato della Corte dei Conti. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, immagino che la sua dichiarazione si riferisse alla sua struttura, la struttura da lei presieduta, e non voglia registrare un elemento di discontinuità rispetto alla precedente, perché questo contrasterebbe con quanto dichiarato dal suo predecessore commissario Arcuri.
1: Guarda, io parlo per me, io ce l'avevo, adesso se lui ce l'avesse, non ce l'avesse, no.
0: Esatto. Non ce l'aveva.
6: Per questo generale,
0: è emerso
6: generale...
0: che non ce l'aveva, l'abbiamo chiesto lui, inutile continuare a dirlo, non ce l'aveva, è emerso già dagli atti, da commissioni d'inchiesta. Il commissario Arcuri non ha fatto richiesta alla Corte dei Conti di un magistrato fuori ruolo che lo affiancasse. Cioè non è una cosa marginale. Aveva il dottor Bonaretti che 10 anni prima aveva lavorato alla Corte dei Conti, ma non è un magistrato fuori ruolo della Corte dei Conti assegnato alla Corte dei Conti. Ce l'ha detto anche Arcuri.
6: Presidente, la prossima volta che io desidero porre a lei le domande lo chiederò formalmente.
0: Non è una domanda,
6: sto interloquendo,
0: è un dato di fatto.
6: Sto interloquendo con il generale Figliuolo. Vuole usarmi la cortesia di continuare e di consentire le mie domande al generale Figliuolo o vuole continuare ad interrompermi dando le sue precisazioni?
0: Le dico che è un dato di fatto.
6: Ecco, lei è un player, un giocatore di questa commissione, non è il presidente, non si comporta da presidente.
0: Io non sono un giocatore, è un dato di fatto. Non è che ho detto una cosa che non è, le sto dicendo quello che è emerso e quello che è agli atti oggettivo. Non è che mi sto inventando una cosa. Lei continua a dire che c'era un magistrato della Corte dei Conti, le sto dicendo che non c'era. Cioè, le sto dicendo che non c'era, è un dato oggettivo, non è un'opinione. Se fossi un player le direi che è un'opinione, ma non è un'opinione, è il dato di fatto.
6: Ho già citato prima Protagora e con questo le rispondo, l'uomo è misura di tutte le cose e lei è misura di ciò che ritiene che lo sia, ma le sue affermazioni sono improprie, sbagliate e errate.
0: Le argomenti.
6: Ciò detto,
0: le argomenti. Chi era il magistrato
6: Bonaretti,
0: della Corte dei Conti? Bonaretti non era un magistrato della Corte dei Conti.
6: Presidente, io non sono qui per interloquire con lei.
0: Lo sto dicendo lei.
6: Mi
0: che non
6: può
0: lo
6: sa, consentire
0: magari
6: di svolgere le mie funzioni di commissario?
0: No, se lei,
6: allora,
0: se lei dice che le mie...
6: C'è una verità precostituita? Lei ha una verità, Presidente?
0: Le sto dicendo. Le sto dicendo, grazie al cielo hanno introdotto una facoltà che è mia, è quella di spegnere il microfono di chi parla. Le sto dicendo che non c'era un magistrato della Corte dei Conti. Il dottor Bonaretti, come lo stesso Bonaretti ha affermato, non era andato nella struttura del commissario Arcuri in qualità di magistrato della Corte dei Conti. Ce l'ha detto Bonaretti. Le sto dicendo, non mi interrompete, le sto dicendo un dato oggettivo, non è un dato soggettivo, le sto dicendo quello che ha detto Bonaretti qua di fronte a noi, le sto riportando, visto che lei ha fatto una domanda al generale Figliuolo che non può sapere, le sto riportando il dato oggettivo, ovvero che la Corte dei Conti non ha inviato nessun magistrato nella struttura di Arcuri e che non c'era un magistrato della Corte dei Conti nella struttura di Arcuri inviato dalla Corte dei Conti. C'era il dottor Bonaretti, che era stato magistrato della Corte dei Conti, ma
7: Lo stesso Bonaretti ha detto che lì non faceva e non esercitava quel tipo di funzioni. Le sto riportando un'informazione per sua completezza e per completezza anche del generale Figliuolo. Punto. Prego.
6: Ho facoltà?
7: Ha facoltà adesso.
6: Dunque, il dottor Bonaretti, magistrato della Corte dei Conti, si trovava all'interno della struttura commissariale in posizione di fuori ruolo e non di distacco, precisando di non aver volto funzioni di controllo o di audit interno. Ciò posto, e poiché appunto Fratelli d'Italia, come abbiamo visto, è abituata a mistificare la realtà dei fatti, io le chiederei, Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni e a tutela delle mie attribuzioni, di consentirmi nello svolgere le domande al generale Figliuolo. Me lo consente o intende interrompermi ancora?
7: Se ha bisogno di ulteriori informazioni, c'è necessità che io intervenga, come fanno tutti i presidenti, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e il Presidente di qualsiasi commissione, interverrò.
6: Benissimo, okay. Io non ho bisogno, le assicuro che non ho bisogno della sua disinformazione.
7: No, la mia è informazione. Benissimo. Lei non offenda la Presidenza. Benissimo. E sono io a decidere quando intervenire o non intervenire, perché sono il Presidente.
6: E sono io a
7: quindi
6: decidere
7: se lei
6: che
7: dice
6: la sua
7: una cosa inesatta, non è una disinformazione.
6: Lo dice lei.
7: No, non lo dico io, lo dicono gli atti.
6: Ci
7: lo
6: sta
7: dicono
6: facendo
7: gli atti.
6: Una pessima figura, Presidente.
7: No, ce la sta facendo lei la pessima figura.
6: Mi dispiace
7: figura.
6: Per lei, sono
7: rammaricato. Va bene, sospendiamo la seduta. La seduta è ripresa. Ricominciamo.
6: Quindi ciò chiarito e precisato quanto ha riferito il commissario Arcuri ed è riportato per iscritto a pagina 71 della relazione che lui ha depositato presso questa commissione. E il generale Figliuolo su questa risposta ha detto: io parlo per la mia gestione, non faccio paragoni rispetto alla precedente, mi pare di aver capito questo. Le volevo chiedere, generale, si è parlato di insoluti, lei ha detto di aver trovato una serie di insoluti e alcune fatture, anzi molte fatture da pagare. E in termini tecnici l'insoluto si verifica quando una determinata posizione avrebbe dovuto essere pagata e non è stata pagata. Quello che volgarmente si chiama buffo è quello che tecnicamente si chiama il mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile. Allora a chiederle, lei ha utilizzato la parola insoluto nel senso di dire che c'erano posizioni da pagare non pagate o c'erano posizioni aperte per i quali i tempi di pagamento erano ancora in essere e quindi il pagamento era in qualche modo dilazionato? Grazie.
1: Chiedo scusa, io ho detto all'atto del mio insediamento risultavano da processare oltre 10.800 fatture per un controvalore complessivo di oltre 1,35 miliardi di euro.
6: Sì, quindi è nella dissertazione orale che si è venuto fuori il termine insoluto.
1: Probabilmente era non voluto, era legato al fatto che erano fatture che andavano ancora da verificare e che non erano state pagate di beni e servizi erogati che noi dovevamo controllare che fossero stati erogati secondo le specifiche richieste e che erano rimaste, diciamo, appese, non erano state definite, era un procedimento da definire.
6: Non costituivano insoluto in senso tecnico, cioè,
1: no.
6: Esatto, questo volevo no. chiederle, proprio per una lettura precisa del suo pensiero.
1: Assolutamente.
6: Così come, generale, lei ci ha parlato di risparmi di spesa. Ora, questi risparmi di spesa, anche qui lei comprende come una lettura maliziosa potrebbe contrapporre il risparmio di spesa conseguito con l'idea che in precedenza ci fossero sperperi, ho corretto degli sperperi precedenti. Può precisare questo, se i risparmi di spesa conseguito derivassero da anche una diversa evoluzione della situazione pandemica e quindi delle diverse esigenze, dei diversi moduli organizzativi o fossero elementi di correzione di sperperi precedenti?
1: Io non ho mai parlato di sperperi, ho detto che sulla base dell'evoluzione della pandemia e sulla base della nostra organizzazione logistica e quindi delle verifiche nei magazzini si è addivenuti a rinegoziare, rimodulare alcuni contratti, cambiarne la quantità e questo ha provocato rispetto alla pianificazione iniziale dei risparmi chiaramente. Sulla parte dei magazzini noi abbiamo ricontrattualizzato proprio il costo a metro cubo e siamo riusciti a spuntare dei prezzi migliori, ma questa è una dinamica di mercato, il mercato in quel momento ci ha dato la possibilità di farlo.
6: Sì, anche perché per la parte più specificatamente riferita ai magazzini, lei ci ha detto che, ci ha scritto anziché la data del passaggio di consegna, il contratto del valore complessivo presunto di circa 100 milioni di euro presentava uno stato di avanzamento economico tale da risultare già integralmente assorbito in termini di valore contrattuale. Quindi la necessità naturalmente della sua struttura commissariale di procedere con una nuova contrattualizzazione.
1: Sì, andava integrato e a quel punto abbiamo approfittato per rinegoziare il costo a metro cubo.
6: Perfetto. Perfetto. E sono chiarimenti del pensiero che si presterebbero a delle sì, maliziose naturalmente. E, anche qui quando si è parlato del maxi appalto, in realtà si è trattato di 48 diverse commesse in favore di una pluralità di soggetti, quindi questo cumulo naturalmente travisa completamente il senso. Immagino che anche la sua struttura abbia potuto procedere come normale alla sottoscrizione di una pluralità di contratti con strutture diverse, insomma, ma questo lungi da poter ritenersi diciamo un maxi appalto. Così anche il mediatore, la struttura commissariale di Arcuri si avvalsa di mediatori. No, erano mediatori delle società, erano collaboratori delle società che fornivano nessun contratto di mediazione intercorso tra la struttura commissariale e determinati soggetti, e immagino che quando lei ha risposto che la sua struttura commissariale non si avvalsa di mediatori, volesse appunto dire che non ha mai sottoscritto contratti di mediazione con soggetti, né mai pagato provvigioni a favore di soggetti, a prescindere dalle moduli organizzativi delle società che fornivano il servizio o vendevano la merce. Comprendo bene?
1: Sì, noi parlavamo direttamente con le società, facevamo delle gare o delle licitazioni o comunque chiedevamo delle offerte su determinati beni e servizi e dopodiché facevamo una valutazione tecnica economica, era questo il modo di procedere.
6: Certo, non andavate a richiedere una specifica dei costi che la società sosteneva per formulare quella offerta specifica, valutavate l'offerta in termini economici, le modalità di consegna, come diceva prima il colonnello, ma anche le quantità offerte come elemento di valutazione, oltre immagino alla solidità e la serietà della società fornitrice, ma che quella società fornitrice potesse incorporare al suo interno delle spese ulteriori ricomprese in quell'offerta che riguardassero proprie collaborazioni, qualcosa di totalmente esterno alla struttura commissariale presieduta dal generale Figliuolo, immagino. Si è parlato, generale, scusi.
1: Chiaramente noi facevamo cose che erano tutte alla luce del sole e sono tutte rendicontate, tutti i documenti sono sul sito, quindi ripeto, non è fuori proprio dal pensiero di poter avere operatori economici che non siano tali, ecco, noi ci siamo sempre avvalsi di operatori economici ben definiti e indicati e spesso del mercato elettronico, quindi ripeto, sono attività consolidate queste.
6: No? Chiarissimo, chiarissimo. Generale, lei nel ricevere la documentazione della precedente struttura ha trovato una situazione di disordine?
1: No, la difficoltà è stata nel mare magno degli item che c'erano e chiaramente questo ha fatto sì che il passaggio sia stato effettuato diciamo in 4 mesi e che, come diceva prima il colonnello, c'era questo discorso della piattaforma informatica che rendeva difficoltoso il reperimento di tutto ciò di cui avevamo bisogno, ma questo per volontà di nessuno, cioè era per come era costruito, e quindi piano piano noi ci siamo dovuti ricostruire la nostra piattaforma.
6: Ma quindi era un processo complesso ma non disordinato?
1: No.
6: E, ultima annotazione, poi passerei la parola alla senatrice Zambito. E, non risulta che la struttura commissariale del commissario Arcuri abbia mai effettuato pagamenti anticipati, almeno queste sono state le dichiarazioni rese in questa commissione. Certo, questo esula ci mancherebbe, generale, dalla sua cognizione, ma invece attiene alla nostra verità e serietà.
0: Senatrice Zambito, prego.
8: Grazie Presidente. Buongiorno, non l'ho ancora salutata, ci siamo salutati prima, lo faccio anche ufficialmente a microfono acceso e la ringrazio per essere qui e per quello che ha fatto. Dunque, io vorrei tornare sulla gestione dei magazzini, perché volevo capire, gliel'ha chiesto il Presidente, però non ho capito ancora bene. Voi avevate contezza per ciascun item presente nel magazzino di quando fosse la sua scadenza, di quanto potesse essere ancora utilizzato oppure no, non solo per la scadenza ma perché magari erano cambiate le esigenze del paese e magari si sapeva che quella cosa non sarebbe stata più utilizzata o meno?
1: Guardi, noi abbiamo fatto una ricognizione che ci ha dato contezza di tutto, quindi un po' i documenti che abbiamo ricevuto diciamo vis-à-vis tra i vari operatori, più la ricognizione che è stata effettuata nei primi momenti, ci ha dato contezza di tutto, quindi non c'è stato un discorso relativo a cattive volontà o meno. Cioè, noi abbiamo proceduto in questo senso, probabilmente anche consci del dover rendicontare poi alle istituzioni europee, abbiamo subito adottato una metrica molto specifica e precisa che poi ci desse tutti i dati per poter fare anche queste rendicontazioni, oltre che poter fare la pianificazione logistica.
8: No, guardi, glielo chiedo, posto che io sono sicura che abbiate fatto tutto come doveva essere fatto, ci mancherebbe altro, lungi da me puntare il dito. Era solo una curiosità, perché in questi giorni leggo che il governo, un provvedimento che è in discussione in questi giorni tra Camera e Senato, adesso alla Camera ma verrà al Senato, è in procinto di nominare un soggetto preposto allo smaltimento dei materiali ancora esistenti in deposito. E quindi volevo chiederle, ma secondo lei, quando lei ha lasciato la struttura commissariale, ci potevano essere dei materiali che potevano in quel momento già essere smaltiti?
1: Noi i processi di ricognizione li aggiornavamo sempre, quindi è chiaro che poi man mano noi abbiamo smaltito i 218 milioni, ma man mano che c'erano materiali che erano scaduti si procedeva. Quello è stato un esempio, perché è stato paradigmatico di una massiccia attività di alienazione, ma è normale che chi gestisce magazzini periodicamente faccia delle alienazioni di materiali. Poi perché si sia arrivati a questo numero elevato dopo così tanti anni, beh, qui poi non lo so, bisogna vedere questa struttura quando è passata da me al mio successore, che era già un'unità di completamento, poi non so a chi è passata e che cosa è stata fatta nei 5 anni dopo. Cioè, se la domanda è questa, bisogna fare poi capire bene perché in questi 5-6 anni il materiale sia rimasto lì senza padroni. Ecco, gliela dico proprio in maniera chiara.
8: È proprio esattamente la domanda che si fa una senatrice di opposizione in questo momento, ecco, perché effettivamente sono passati 5 anni, anche perché noi siamo venuti a conoscenza del fatto che, sempre riferita a quell'acquisto di mascherine cinesi, le mascherine cinesi sono rimaste bloccate nei magazzini per tantissimo tempo, ed è venuto qualcuno qui a spiegarci quanto sia costato questo stoccaggio, anche perché il GUP non ha mai disposto l'incidente probatorio e quindi non è stato nominato nessun perito. E quindi io facevo riferimento proprio a quella cosa, perché di questo ne siamo venuti a conoscenza. Lei sa dirci quanto lo stoccaggio di quelle mascherine che ancora non sono state smaltite in tutti questi anni ci è costato e costato agli italiani?
1: Consideri, bisogna vedere adesso i costi a metro cubo e poi si può fare il calcolo. Lei consideri che, per esempio, quei 218 milioni di mascherine potevano avere un costo, a secondo del costo di mercato a metro cubo delle giacenze, dai 300 ai 700-800 mila euro al mese. E quindi, se ci sono materiali che sono stati sottoposti a sequestri giudiziari e poi lasciati lì per enti, chiaramente questi sono dei costi che vanno alle casse dello Stato, sicuramente. Poi lì è chiaro che c'è sempre un discorso di chi gestisce questi materiali, di sollecitare cercare di capire perché questi materiali non vengono poi rilasciati, ecco, nelle disponibilità di chi poi si trova a gestire i magazzini. Ripeto, sembra un discorso così banale la gestione dei magazzini, ma poi alla fine ci hanno questi costi occulti che poi si riverberano sulla comunità.
8: Infatti chiaramente quando dei materiali come in questo caso vengono bloccati da un magistrato, è logico ritenere che se non si è fatta una verifica nei tempi dovuti e poi questo materiale scade e quindi non è più possibile fare nessuna verifica, non si capisce perché abbiamo aspettato fino al 2026 per smaltirli, costando 300 milioni circa al mese, con i prezzi con 300 mila euro al mese. Sì, e quindi io chiedevo al

0: acquistarle autonomamente.
1: Diciamo che le linee di approvvigionamento erano duplici. Noi, sulla base dei fabbisogni e delle richieste, noi principalmente andavamo sulle scuole, se per esempio mascherine, dispositivi anche alle ASL e anche alle regioni, però poi anche loro avevano capacità autonoma di effettuare alcuni acquisti. Noi cercavamo sempre di avere delle interlocuzioni, avevo questa sala operativa e logistica che si interfacciava giornalmente con i responsabili regionali e delle ASL, proprio per evitare che poi ci fosse un dualismo, una sovrapposizione di acquisizioni. Quindi noi cercavamo ovviamente in primis di rifornirli con i materiali che già avevamo.
0: Immagino perché alcuni materiali, ci ha detto lei, che è stato necessario smaltirli perché non sono stati utilizzati. Lei faceva riferimento alle mascherine che erano state per legge declassate, però mi immagino che ci potesse essere altro materiale che poteva essere distribuito alle regioni e magari le regioni invece lo compravano da sole. Ma questo ovviamente se è successo è responsabilità di chi acquistava da solo, ci mancherebbe altro, però volevo sapere se lei ha potuto registrare che siano avvenuti questi fatti.
1: Registro che c'era un raccordo costante con le regioni e le province autonome, quindi chiaramente nei casi in cui è stato fatto è quello che diceva lei, probabilmente non credo, perché ripeto, c'era veramente un ottimo accordo tra di noi, perché
0: No,
1: era un interesse generale alla
0: sì,
1: fine.
0: siccome risulta, perché qualcuno qua è venuto a dircelo, che comunque le regioni facevano anche acquisti per conto proprio, volevo sapere se lei avesse contezza di questo. E nel caso possiamo, secondo lei, affermare che magari nella fase dopo il 2021, insomma, dopo gli inizi che sono stati molto complicati perché tutto il mondo cercava lo stesso prodotto contemporaneamente, forse in quella fase era forse anche un po' più facile approvvigionarsi di quello che serviva.
1: Beh, chiaramente va tutto secondo gli andamenti del mercato, l'ho detto anch'io questo, ho detto ciò che all'inizio poteva essere più carente oppure più richiesto, più avanti potrà essere anche meno richiesto per effetto dell'evoluzione della pandemia, così come alcuni dispositivi, quando si è cominciato poi a produrli autonomamente, è ovvio che ce n'è stata maggiore disponibilità anche autoctona, quando inizialmente non c'era, perché non. Con quei volumi, diciamo, di richieste iniziali non esistevano produzioni autoctone.

0: A lei risulta che il suo successore abbia continuato a distribuire alle regioni oppure non lo sa?
1: Io credo che abbia continuato a sviluppare il piano che già avevamo, però dirle le quantità non lo so. Questo bisognerebbe chiederlo a lui e sapere che quanto ha distribuito nel momento in cui abbiamo cristallizzato poi la situazione nel nostro passaggio di consegna.
0: Senta, le sono state fatte diverse domande anche sul piano vaccinale, no? E lei ha spiegato che secondo la sua impostazione ha cambiato quello precedente. Ecco, rispetto ad esempio ai tempi e gli obiettivi, quali erano le differenze rispetto al piano vaccinale precedente?
1: Lì non era definito un tempo, io ho detto a fine settembre raggiungerò l'80% dei vaccinati, poi l'abbiamo raggiunto la prima settimana di ottobre, così come ho detto a fine aprile facciamo 500.000 vaccinazioni al giorno perché avevo fatto l'interpolazione di tutte le curve fra numero di personale, numero di vaccinatori, capacità di distribuzione dei vaccini. Approvvigionamento dei vaccini e capacità di somministrazione con gli hub.

0: i punti vaccinali, quindi cioè, dietro c'era quelle lastrine, c'era uno studio.
1: Certo, perché diciamo che prima di capire quanto i vaccini sarebbero arrivati all'Italia, c'è stato bisogno di attendere appunto questa informazione, quindi non sapendo quante dosi sarebbero arrivate, probabilmente era difficile prevedere esattamente quante somministrazioni al giorno potessero essere fatte. 500.000 vaccinazioni al giorno in realtà non erano ipotizzabili forse a dicembre
0: Lo
1: del
0: so, però è
1: 2020.
0: proprio l'impostazione diversa. Io non ho detto mai alcunché sul mio predecessore, né lo dirò mai perché non ho nulla da dire, ognuno giudica quello che fa. Però ripeto, se c'è una cosa di cui sono fiero e orgoglioso è quel piano, perché quel piano è stata anche una svolta. Prima
1: Guardi.
0: c'erano delle foto, delle coorti, ma non, cioè io ho fatto pianificazione operativa nella mia vita, cioè la differenza è questa, non a caso poi. Fu messo un militare, ma ripeto, non perché sia meglio o peggio, facciamo quel tipo di lavoro e abbiamo cercato di farlo bene. Quindi questo era il discorso. Io non voglio meriti che non ho, però sul piano vaccinale, siccome c'è stato un lavoro grosso di un mio team e abbiamo veramente preso tutte le ipotesi e abbiamo avuto anche tantissime, diciamo, colpi bassi, dice no, non è possibile. Ma anche interni, perché non era semplice andare a prefigurare e centrare chiaramente tutte quelle curve che dovevano poi realizzarsi in determinati momenti. Ripeto, c'è stata una settimana, ma con questo non voglio dire nulla, cioè noi abbiamo fatto quello, non è che io a debito, ho trovato un piano che a mio avviso non era confacente agli obiettivi di imprimere quell'accelerazione che il Presidente Draghi e che tutti si aspettavano, tutto qui, ma non voglio fare alcuna valutazione di merito. E questa è la differenza, perché anche noi non sapevamo esattamente le dosi, però avevamo diciamo, il programma dei vaccini che sarebbero dovuti arrivare, ma questo era noto e poi chiaramente abbiamo cominciato a fare un lavoro con tutta l'Italia, cioè quindi la grande distribuzione, la conferenza episcopale, le aziende, cioè questa è stata un'intuizione che abbiamo avuto, che io ho avuto, cioè di questo me ne voglio rendere merito da solo, ma è così. E c'è stata l'Italia che però ha operato, perché da solo non aveva fatto nulla, c'è stata la convergenza delle regioni, di tutti, ma soprattutto degli italiani, perché molti venivano là a proporre. Anche aziende, imprenditori, industrie, è chiaro che era un po' prodomo loro, perché qual era poi il patto? È che poi, una volta vaccinate le coorti, che noi pensavamo quindi con l'età e quant'altro, avremmo dato possibilità anche a loro di vaccinare i propri dipendenti. Quindi c'è stato un rapporto vincente da ambedue le parti. Ecco, era questo che volevo dire, ma non è che
1: Ma
0: volessi parlare male di una cosa piuttosto che un'altra.
1: guardi, io sottoscrivo, nel senso è la mia opinione personale di Ilenia Zambito, però fa bene essere fiero perché comunque siamo stati i primi a vaccinare rispetto al resto d'Europa, quindi c'è da esserne fieri, certamente.
0: Aggiunge.
1: Eravamo primi anche con le dosi precedenti, con il suo predecessore, ma è giusto
0: Vabbè.
1: riconoscerlo. Ma comunque
0: Con due
1: direi.
0: dosi, se ne faccio una, sono al 50%, con tre se ne
1: Esatto,
0: faccio due, sono al 75%. Quando parliamo
1: esatto,
0: di milioni di dosi,
1: esatto.
0: abbiamo
1: È stato
0: visto
1: molto più
0: la differenza.
1: complicato, certo, la gestione, la distribuzione, la catena del freddo, ci mancherebbe. Guardi, se io personalmente, ma mi sento di parlare a nome del PD, siamo fieri. Ecco. Detto ciò, le volevo fare un'altra domanda perché mi ha molto colpito piacevolmente, perché non lo sapevo, che tutta la struttura commissariale non ha percepito stipendi aggiuntivi rispetto alle vostre posizioni. Però io ricordo, me lo sono appuntato, che nel decreto sostegni che è stato emanato dal governo Draghi, venne stanziato l'importo di 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto. Ci può dire questi soldi a cosa erano serviti, a cosa servirono?
0: Intanto consideri che Palazzo Caprara era un palazzo che al momento del nostro insediamento era stato abbandonato perché era in un programma di valorizzazione che poi non ebbe luogo e quindi fu ristrutturato, ma con manodopera militare, veramente con dei costi bassissimi, parliamo di qualche decina di migliaia di euro. Comunque poi doveva essere cablato e poi c'erano i costi delle pulizie, le luci, il funzionamento, poi non so altri tipi di costi, però sul personale le posso garantire che è stato tutto fatto pro bono, ma era giusto così, ci mancherebbe altro. Puoi aggiungere qualcosa? Credo le spese sono documentate. Poi.
2: Sì, sì, le spese erano soltanto quelle di funzionamento della struttura commissariale, incluse per dire pure, ma pure la stessa, la parte di Sogei, della piattaforma, era uno dei costi, erano dei costi vivi che abbiamo sostenuto per mantenere la parte informatica e tutta la parte dell'applicazione.
0: Il sistema post, era pro bono il sistema, ma poi tutta la parte diciamo softwareistica di implementazione, di evoluzione dei software, piuttosto che l'assistenza cliente e quant'altro, quello poi costava.
3: Bene, è già overtime di 2 minuti. Prego, senatore Zeda.
4: Una domanda su questo, velocissima, mi risponde.
3: Su cosa? Certo, prego.
1: No, volevo sapere, ci furono altri stanziamenti successivi a questi 20 milioni che si ricorda?
0: Proviamo a verificare dalla relazione alla ragioneria. Magari intanto lui verifica e glielo diciamo.
3: Senatore Zedda, prego.
5: Grazie Presidente. Io prima nella mia domanda, insomma, non l'ho ringraziata per quello che ha fatto e per essere qua con noi. Ringrazio lei generale, ringrazio anche il colonnello che l'accompagna. Io ho letto la relazione che lei ha depositato come commissario, l'ho ascoltata nella sua relazione di oggi. Proprio in relazione a queste due relazioni mi sono venute alcune domande. La prima così, dritta, lei ricorda, perché adesso io vedo un dato nella relazione ma non vorrei star sbagliando nella lettura, quante dosi di vaccino sono state inoculate?
0: Certo, c'è scritto nella relazione e quello lo posso confermare perché è un dato che ho sempre... Ve lo leggiamo bene perché 100 somministrate circa 136 milioni, distribuite 142 milioni, quindi ai vari punti vaccinali, alle ASL, ai medici, medicina generale, 142 distribuite e al 31 marzo risultavano inoculate 136 milioni, diciamo un rendimento pari a circa il 96%.
5: Okay. Nella relazione che lei ha depositato alla chiusura del suo mandato da commissario, io ho i dati, infatti poi l'ho detto anche ai colleghi, che io avevo i dati in realtà sia per ogni singola casa farmaceutica, sia per il numero di dosi acquistate, sia per il costo totale. Ho la tabella che lei ha allegato alla sua relazione dove ha riportato in ordine temporale gli acquisti e partiamo dal 27 agosto 2020 a AstraZeneca, noi andiamo ad acquistare 40 e rotti milioni di dosi per 71 milioni e rotti euro. Per arrivare poi, faccio un salto temporale, al 22/11/2021 dove andiamo a comprare una fornitura di 1000 dosi da GmbH. La prima domanda che le faccio è in relazione a quella tabella. Gli acquisti imputabili a lei sono quelli che decorrono dalla data del 1 marzo, ma non credo che lei il 1 marzo insediato ha già fatto un acquisto, quindi mi può specificare quali sono i vaccini, diciamo le dosi acquistate da lei in qualità di commissario?
0: Allora, guardi, così a memoria... Da quello che
5: se vuole le presto la tabella.
0: Sì, trovo qui. Da quello che ricordo, il mio predecessore aveva fatto degli acquisti, ma non aveva ancora finalizzato, cioè non erano stati pagati, erano solamente...
5: Sì, le do conferma che infatti nella tabella c'è scritto, però aveva finalizzato il contratto.
0: Aveva finalizzato i contratti, perché ripeto, i contratti avevano una metrica europea, quindi... man mano che venivano sviluppati a livello Ministero della Salute, che aveva il rappresentante in questo gruppo europeo che si riuniva per la contrattualizzazione.
5: Però il contratto era in essere.
0: Sì, contratti,
5: cioè, nel senso che, come ha spiegato lei prima, erano accordi fatti con l'Europa, ogni nazione componente dell'Unione Europea doveva prendere una percentuale di acquisti, all'Italia aspettava il 13,5%, giusto?
0: Sì.
5: I contratti, allora le cambio la domanda in questo modo: i contratti da lei iniziati quali erano? Erano riconducibili a quali data?
0: Guardi, sono... Adesso tutti rispondi bene.
5: Il primo di Moderna è del 4 dicembre, sì. Quindi il contratto è stato finalizzato...
2: No, perdoni, il primo di marzo.
5: Il primo marzo è il primo contratto finalizzato dal... Ok. Lei ha mai fatto un calcolo del costo per casa farmaceutica della singola dose? Le dico che la dose acquistata da AstraZeneca il 28/8, cioè un contratto finalizzato da AstraZeneca, io immagino che un contratto finalizzato preveda dei costi delle dosi, poi il pagamento sarà avvenuto con lei, però immagino che ci sia una nel contratto in essere stipulato in maniera chiara quante dosi sto comprando e quanto le sto pagando. Ha un costo totale di 71 milioni di euro rotti, abbiamo comprato 40 milioni, 1,79 facendo la divisione. Lei ha notato che la fornitura, la prima fornitura di Moderna finalizzata al contratto a dicembre 2020 ha avuto un costo per dose di 311 euro? Dai dati, guarda, se avessi chiesto la relazione l'avresti letta e avresti fatto matematicamente, poi vabbè che non sei un muratore, però magari con la calcolatrice riesci a fare un calcolo.
0: Che l'ho accennato prima, in alcuni contratti venivano caricati sulle contratti iniziali i costi di ricerca e sviluppo.
5: Ok, però quindi, in realtà immagino per tutti, cioè nel senso che comunque...
0: adesso io...
5: Però abbiamo... Nel senso che AstraZeneca 1,79 euro per dose, Sanofi 4,17 euro, Janssen 6,27 euro per dose, Pfizer primo acquisto 14,35 euro per dose, Moderna primo acquisto 311 euro per dose, secondo acquisto, cioè il contratto finalizzato con lei, 22,82 euro, e Pfizer secondo acquisto 19,5 euro per dose.
0: Le posso dire che è così, cioè non seguono proprio queste metriche loro, dove alcune volte caricavano tutto sul primo contratto ricerca e sviluppo, altre volte no.
5: Okay.
0: Noi eravamo in quel momento
5: comunque,
0: nelle mani,
5: si è fatta pagare nel suo sviluppo e ricerca, sì. A differenza, sì, degli altri. Il 13,5% che l'Europa chiede all'Italia di acquistare era riferibile a quel numero di dosi che noi abbiamo in questa tabella comprato, quindi 362 milioni di dosi? Cioè, se noi facciamo il totale delle dosi acquistate presenti in questa tabella, il totale fa 362 milioni di dosi. Sì, il totale di tutte le dosi, dal primo acquisto. Io mi avvicino per farlo vedere la tabella.
0: 9 milioni, quanto? 80, 120, 160, 170, 210, no, non fa 300, 210, 140.
5: 362 milioni di dosi fa.
6: Perché se questa che è da 140 è chiaramente una botta, che la porta sopra i 300 milioni.
5: Sì, l'abbiamo rifatto un paio di volte per sicurezza, oltre... Quindi noi,
0: sì,
5: la domanda che gli ho fatto...
0: Però erano doppie dosi, quindi... Cioè, c'era il booster, cioè quando un vaccinato
5: in realtà
0: deve moltiplicare per due?
5: No, mi perdoni, queste qua erano le singole dosi, cioè quelle che poi venivano spezzettate, mi consenta un termine che non è scientifico e sicuramente non medico, però sui vaccini, cioè spieghiamo per chi ci ascolta, che una dose acquistata poi veniva utilizzata per più persone, cioè per fare più vaccini, ecco. Questo è quello che leggo io dai dati che avete riportato voi, quindi la mia domanda finale era... Abbiamo acquistato 362 milioni di dosi, abbiamo inoculato 139-140 milioni di dosi, abbiamo reso, cioè abbiamo più o meno non consumato 200 milioni di dosi, da questi dati qua che io vedo sulle due tabelle.
0: Dovrei secondo me
5: fare una verifica, però dai dati, da come si legge, ripeto, ho letto totalmente sia la sua relazione, ma ho letto anche i contratti, cioè nel senso che comunque sono andata a fare una ricerca approfondita per cosa si intendesse per dose e via dicendo. A dicembre 2021 facevamo più o meno la terza dose, Moderna era stata somministrata ai giovani tra i 18 e i 19 anni, prendendo i dati dal sito del Ministro della Salute. Tuttavia il 3 dicembre dello stesso anno EMA sconsiglia di somministrare Moderna, eppure noi a dicembre 2021 e gennaio 2022 andiamo, ma soprattutto a dicembre 2021, a inoculare su giovani tra i 12 e i 19 anni un numero di dosi pari a 196.000 dosi, 451, dati presi dal sito del Ministero, a fronte di una quantità minore nei nostri cassetti di dosi Moderna, cioè avevamo molto più Pfizer, abbiamo acquistato molte più dosi Pfizer. Questa scelta era una scelta che avete fatto coscientemente voi della struttura commissariale, o la politica non vi aveva avvisato che, ma cioè la scienza, anche il CTS, non vi aveva avvisato che occorreva sospendere l'inoculazione di Moderna su giovani tra i 12 e i 19 anni per un calcolo, un'evidenza scientifica di un rischio di 5 volte maggiore sulle miocarditi rispetto a Pfizer? Quindi la scienza non vi aveva avvisato e noi abbiamo continuato inoculare sui nostri giovani quel farmaco, e soprattutto Emma dice che faceva molto male sui giovani maschi e noi abbiamo continuato, e si evince, ripeto, sempre dal sito del Ministero della Salute, a inoculare sui giovani maschi nel dicembre 2021 quel vaccino. Qualcuno vi aveva avvisato, il Ministro della Salute, il CTS, vi aveva detto: ragazzi, Emma ci ha detto di stopparci?
0: Le prescrizioni le mandavano loro, io adesso questo non lo ricordo, questo dato qua, quindi non le saprei rispondere. Però se sono stati consegnati i vaccini vuol dire che in quel momento erano autorizzati, perché altrimenti noi non li consegnavamo.
5: Ok. Lei ha rimarcato, l'ha detto anche la collega, che la paternità di quel piano vaccini, ha fatto benissimo anche secondo me, cioè, ognuno di noi sente la responsabilità di quello che fa sempre e comunque. Ha anche detto, rispondendo alla mia domanda, che lei ha effettuato i pagamenti, ma i contratti erano stati, diciamo, fatti prima, giustamente, perché c'era un predecessore e lei non c'era in quel momento. Quindi lei comunque fa un piano vaccini su quel numero di dosi di vaccino che qualcun altro aveva scelto, numero di dosi.
0: Diciamo che non era una scelta, perché lì le case produttrici, come ha visto, erano pochissime, quindi alla fine si era andato in questa prorata ad accaparrarsi di vaccini, tant'è che poi si è dovuto ricorrere alla dose terza dose, si è pensato a una quarta dose, quindi cioè, dal punto di vista scientifico c'era un'evoluzione in atto dal primo giorno, andando avanti poi nel tempo della campagna vaccinale, non era una cosa statica come noi la vediamo adesso, dice così, perché avete preso di più, perché a un certo punto si cercava di avere in casa quanto più possibile per far fronte a quello che poteva succedere, ad eventuali riprese del virus o varianti o quant'altro. Quindi il discorso da fare è questo.
5: Mi consente di dissentire, cioè nel senso che comunque su questi numeri che, ripeto, io ho preso delle sue due relazioni, a me sembra eccessivo il volerne avere, perché comunque si era pensato di fare 7 dosi di vaccino a cittadino italiano. Dal mio punto di vista si è dimostrato poi che io, pur non essendo uno scienziato, avrei potuto aver ragione, cioè nel senso che ne abbiamo fatto 3, in qualche caso 4 dosi, però 7 dosi, diciamo, su cittadino italiano era quello il calcolo che era stato fatto. Col senno del poi, io ne ho fatto solo una, perché poi dopo sono arrivata a fare il vaccino perché avevo il Green Pass, perché ho avuto il Covid a febbraio 2022, e ciccia. Esiste un calendario degli arrivi, cioè voi avete a disposizione, ce lo potete fornire, perché io questo non lo...
0: Lo dobbiamo ritrovare, okay. Chiaro, cioè, lì è logistica minuta. Certo.
5: Ok, perfetto. Cambio vedi. Discorso, mollo i vaccini per passare ai tamponi. Anche perché passo ai tamponi, perché lei durante la sua relazione di oggi ha detto una frase: sulla base delle indicazioni scientifiche io decidevo cosa fare dal punto di vista operativo, perché sono un generale e ho, l'ha detto anche prima, una capacità organizzativa che magari altre figure non hanno. E quindi è sulla base delle indicazioni scientifiche, io non so se lei è stato attento alle audizioni precedenti sulla questione dei tamponi, dei dispositivi in vitro che poi hanno generato e hanno, diciamo, animato e hanno anche permesso a ogni singolo cittadino italiano di scegliere cosa dovesse fare in quella giornata, se era positivo o negativo, se era vaccinato o meno, se aveva il Green Pass o meno, quanto gli durava, hanno scelto. Quindi io le volevo chiedere, voglio partire un attimo da lontano, i dispositivi in vitro, i tamponi, venivano valutati e marchiati CE dal chi li fabbricava. Ma OMS, Unione Europea e anche il Ministero della Salute ritengono che andassero validati. La validazione viene per decreto del Presidente Conte e anche in tutta una serie di, diciamo, atti, diciamo, meno pesanti dal punto di vista della pesantezza, dell'importanza, circolari ministeriali piuttosto che una ordinanza anche del suo predecessore, la validazione viene affidata all'Istituto Spallanzani di Roma. Cosa avrebbero dovuto fare? Si sarebbe dovuto fare un registro, in cui un registro mobile, non chiuso, cioè lo apro e lo chiudo oggi, ma di man mano si inserivano le case farmaceutiche o i produttori, chiamiamoli insomma così, dei cosiddetti tamponi valutati, marchiati CE e validati dallo Spallanzani. Anche il Green Pass viene fatto in riferimento all'uso massiccio di tamponi. I tamponi sono stati validati in Italia?
0: Cioè, una domanda che non deve fare a me. Cioè non...
5: Io l'ho fatta anche ad altre persone ed è uscito fuori che lo Spallanzani ad oggi, che data abbiamo oggi, 29 settembre 2026, non ha validato nessun tampone. Quindi lo Spallanzani non ha fatto una diciamo misura che il decreto del Presidente Conte, se vuole la collega Zambito dopo le ricordo il numero del decreto del Presidente Conte che stabiliva, e le do anche riferimenti normativi a livello di Unione Europea che stabilivano questa azione, e lo Spallanzani non solo per il tramite del dottor Ippolito ma anche per altri medici hanno dichiarato in questa sede, in questa commissione, che non c'è stata la validazione di nessun tampone, cioè prima dell'acquisto, perché questo doveva accadere, prima dell'acquisto e della distribuzione dei tamponi, i tamponi andavano validati per capire se c'era una sensibilità maggiore dell'80% e una specificità maggiore del 97%, cioè devono essere calibrati, un po' come, faccio una battuta, gli autovelox, che non, se non sono, diciamo, tarati, non sono in funzione. Lei era a conoscenza di questa, di questo fatto?
0: Noi ci attenevamo alle specifiche tecniche che avevamo dagli organi competenti, quindi che mettevamo chiaramente a, se dovevamo acquisire come a gara, diciamo, oppure a procedimento amministrativo, queste specifiche. Poi quello che le ha detto in particolare non le so dare nessuna risposta.
5: Guardi, io mi sono segnata in questo foglio che è l'ordinanza numero.
3: Le prego di non citare altri colleghi nelle sue domande, okay. Sì, e di non mancare di rispetto ad altri colleghi.
5: No, perché sentivo che chiacchierava, magari voleva interagire.
3: Evitiamo di
5: l'ordinanza, sì, presidente, grazie. L'ordinanza numero 24 del 24 settembre 2020, era firma di Arcuri, prevedeva la validazione. La circolare numero 31.400 del Ministero della Salute del 29.9 prevedeva la validazione. Il DPCM del 3 dicembre 2020, quindi nel 2020, dicembre 2020, prevedeva la validazione e individuava lo Spallanzani come l'istituto che avrebbe dovuto validare i tamponi. A gennaio 2021, quindi poco dopo, un mese dopo, il Ministero della Salute fa una circolare. Il DPCM è un atto amministrativo, è impugnabile davanti ai TAR, è privo di valenza normativa, nel senso che ha effetto nel momento dell'emergenza, ma è dotato di una portata vincolante e di una efficacia obbligatoria. Quindi lo Spallanzani era obbligato a fare quello che c'era scritto. Tanti cittadini si sono trovati multati per non aver fatto quello che c'era scritto in un DPCM. In questa commissione oggi ci dovremmo chiedere come mai lo Spallanzani non ha validato neanche un tampone che ha deciso la nostra vita in quegli anni. E le chiedo, lei sa quanti milioni di tamponi sono stati fatti e esaminati in quel periodo? Circa.
0: Molte decine di milioni di tamponi, perché ci fu un tracciamento abbastanza massiccio. Io ricordo c'erano i drive-thru mobili, c'erano moltissime strutture in cui si facevano tamponi, laboratori, però.
5: Guardi, il numero circa era 285 milioni di tamponi. Quindi, se nessuno di questi tamponi è stato validato, di fatto abbiamo preso delle scelte, abbiamo subito dei vincoli che nessuno in realtà poteva certificare. Le faccio una domanda: quanti tamponi ha comprato lei come commissario? Perché questo è un dato che non conosco. E se
0: adesso
5: ce lo
0: verifichiamo,
5: può
0: subito. Ci abbiamo le schede, quindi.
2: Come contratti da noi stipulati abbiamo comprato 30.638.504 lo testo.
5: Pochi.
2: Secondo sì, 30
5: milioni. 30 milioni?
2: 30 milioni, 30 milioni. 30 milioni.
0: 30,5
5: sì, milioni. Può, questo sotto il
2: presidente. Quelli che li abbiamo approvvigionati.
5: Ok, e come struttura commissariale è possibile avere un dato non in questa sede, magari anche successivamente?
2: La totalità.
5: Tutto, cioè, sì.
2: Ci proviamo.
5: Ok, grazie.
2: Degli altri.
5: Cambio di nuovo tema per passare agli anticorpi monoclonali.
2: Sui tamponi posso dire un'unica cosa, perché ero proprio il RUP di queste attività. Allora, i tamponi si è seguito comunque un meccanismo di quello che si usa normalmente nelle aziende ospedaliere quando comprano tamponi per una pluralità di aziende ospedaliere. Si fanno il meccanismo è quello dell'accordo quadro, perché siccome poi gli apparati sono differenti in ogni azienda ospedaliera, si erano contrattualizzati con i principali operatori economici e quindi poi erano le aziende ospedaliere che definivano in funzione già delle macchinari e dei sistemi informatici che ci avevano il tipo di reattivo, di reagente.
5: In realtà però è a monte, cioè prima dell'acquisto andava fatta la validazione.
2: No, solo per finire.
5: Sì, sì, no.
2: La proposizione di valore che volevo darle qual era data dal fatto che meccanismo è stato seguito sia nella precedente struttura che nella nostra.
5: Okay.
2: Era solo per rendere
5: Grazie.
2: Operativo
5: Grazie.
2: Lo strumento, solo quello.
5: Nella relazione che lei ha fatto quando sugli anticorpi monoclonali che lei ha fatto quando appunto ha lasciato l'incarico di commissario, leggo testuali parole: con foglio numero 000348 in data 15 maggio 2021 il già commissario straordinario Lodoro Arcuri Domenico ha trasmesso a questa struttura commissariale la lettera di intenti non vincolante sottoscritta in data 22 ottobre 2020 tra la TLS Sviluppo SRL, la Fondazione Toscana Life Science e il commissario straordinario Pro Tempore, quindi Arcuri, disciplinante i principali termini e condizioni per la realizzazione di un progetto di ricerca, sviluppo e produzione di anticorpi monoclonali, tra i quali la sottoscrizione mai avvenuta di un contratto per la produzione e commercializzazione delle dosi di anticorpo. In tale ambito, ai sensi di quanto disciplinato dalla lettera di intenti, quest'ultima ha oramai perso efficacia, in quanto il termine del 30 novembre 2020 risulta essere decorso senza che sia stata condotta alcuna negoziazione col commissario straordinario pro tempore, né tantomeno che sia stato concordato un termine diverso tra le parti. Ovviamente credo che abbia letto la lettera di intenti, ci può parlare, non so se ne ha copia o nel caso ce la può trasmettere perché credo che sia segretata la lettera stesso, perché vorrei capire quali fossero i termini della lettera.
0: Possiamo ricercare fra i nostri documenti e la mandiamo agli atti della commissione, adesso me lo segno.
5: Lei si ricorda anche che TLS e la fondazione TLS stessa avevano avuto un contributo, diciamo, da parte di Invitalia di 15 milioni di euro per diciamo, allestire una sorta di studio, lavorazione, produzione, diciamo, per gli anticorpi monoclonali, diciamo, italiani. E quindi c'è stata, diciamo, una partecipazione da parte di Invitalia che va a riferirsi, questo è sempre scritto anche, credo, nella sua lettera di... sì, c'è scritto, atteso che sono stati adempiuti alcuni termini della stessa con vari soggetti istituzionali, come la sottoscrizione di un contratto di sviluppo e l'acquisizione da parte di Invitalia di una partecipazione del 30% del capitale della società, cioè questo è scritto nella... sua lettera di chiusura del mandato. Quindi noi andiamo a spendere 15 milioni di euro con la TLS, che poi di fatto, mi pare di capire dalla sua lettera, non produce nessuna dose di anticorpo. Mi pare di capire sempre dalla sua relazione che l'8 marzo 2022, cioè quindi un anno più o meno dopo, oltre più di un anno dopo aver ricevuto i 15 milioni di euro da parte di Invitalia, le scrivono, scrivono a lei in qualità di commissario e dicono: guardi, noi siamo pronti a produrre. Ma lei ha detto non esiste una lettera. Cioè, cos'è successo in quel frangente? Lei ha cercato di capire cos'è successo tra chi l'ha preceduta, TLS, perché non c'è stato una continuità? Cioè, sono stati spesi 15 milioni di euro degli italiani.
0: Guardi, io ricordo solo che non feci quella lettera perché non c'erano stati, ricordo, tutti gli adempimenti previsti dalla lettera di intenti che avevano fatto. Adesso nel particolare in questo momento proprio non ricordo. Però troviamo i documenti. Poi,
5: e in quel momento lei non aveva pensato che nel momento in cui TLS con più lettere, lo leggo sempre nella sua relazione depositata al termine del suo mandato da commissario, le ha sollecitato alla struttura commissaria della serie: ma oggi siamo pronti, fateci riprodurre, comunque se andiamo a vedere gli acquisti di anticorpi monoclonali nel 2022 ne abbiamo comunque tra virgolette acquistato, quindi non era comunque utile farli produrre?
0: Non so nei termini in cui erano pronti, se erano pronti veramente, se c'era in quel momento necessità di mercato, perché comunque poi gli anticorpi monoclonali nel corpo dell'anno erano stati acquistati tanti. Lei deve pensare che non c'era tutta quell'utilizzo massiccio, tant'è che io sia all'inizio proprio del mandato scrissi, il mio capo di gabinetto scrisse a Minsalute dicendo di rivedere i numeri, perché intercettando la curva di somministrazione e dei somministrabili veniva fuori che se avessimo comprato in un'unica istanza, avessimo fatto un'acquisizione massiva di anticorpi monoclonali, probabilmente poi li avremmo dovuti alienare perché la durata era di circa un anno, quindi è probabile che siano stati fatti questi tipi di ragionamento anche su quello, però io ora diciamo l'8 marzo chiaramente ero anche in scadenza di mandato e nessuno si andava a prendere milioni di euro per comprare monoclonali senza poi sapere questi quando sarebbero arrivati, a chi e poi in quel momento bisogna capire anche come andava la curva pandemica, perché ricordo a me stesso, adesso io non sono medico ma penso su questo di essere abbastanza preparato, che gli anticorpi monoclonali andavano ad intercettare una fascia di persone che avevano delle comorbilità, grandi obesi, persone con problemi di cuore, diabetici, e dovevano essere iniettati nei primi 5 giorni dell'insorgenza della malattia, e poi almeno inizialmente si iniettavano solo in ospedale, quindi tutte queste cose messe assieme facevano sì che il consumo mensile, ricordo, non fosse più di 4-5 mila,
5: sì.
0: Quindi siccome ne avevamo già comprati tanti è probabile che la risposta...
5: Io ho tutti i dati, sempre grazie alla sua relazione, di acquisto degli anticorpi monoclonali, sia il costo sia il numero di dosi, però anche tutta una serie di documenti fatti a firma del direttore generale di allora di AIFA Magrini, piuttosto che della Cocoluto, allora capo di gabinetto del ministro Speranza, in cui tra dicembre 2021 e gennaio 2022 sollecitavano, non a lei per carità, ma in assoluto al sistema il fatto che l'anticorpo dovesse essere quel farmaco che veniva utilizzato. Quindi la domanda è: la politica al commissario in quel dicembre 2021, gennaio 2022, ha fatto presente che servivano anticorpi monoclonali come da loro circolari ad altre persone?
0: Li abbiamo acquistati, peraltro abbiamo acquistati anche...
5: Però queste considerazioni di Magrini e della Coccoluto sono successive agli acquisti.
0: No, ma ce n'erano. Guardi che c'era continuità, c'era disponibilità di anticorpi assoluta. Non mi meraviglio anche se magari non siano stati tutti utilizzati. Non solo anticorpi monoclonali, ma anche, come si chiamavano quegli altri... Gli antivirali, grazie. Ecco, anche gli antivirali ne acquistammo in quantità notevole proprio perché gli antivirali erano di più facile somministrazione, essendo in pastiglia. Quindi.
5: Le faccio l'ultima domanda, riguarda la transazione AstraZeneca, è un qualcosa che è accaduto tra l'Europa e AstraZeneca, ma ovviamente abbiamo pagato in parte anche noi. Cosa vuol dire? Che su una transazione con AstraZeneca qualcosa è andato storto, vuoi perché forse il prodotto non aveva rispettato, diciamo, i criteri insomma che avrebbe dovuto avere, vuoi per tutta una serie di questioni, si va a un contenzioso. Lei ricorda questo frangente?
0: No, solo di massima, ma non devo entrare nei dettagli.
5: Tra i miei documenti nel nostro archivio c'è una missiva tra Massimiliano Fassero, che faceva parte della sua struttura, che accondiscendeva alla transazione, cioè l'Unione Europea doveva pagare a AstraZeneca dei soldi e quindi anche l'Italia, quindi i soldi dei cittadini per, diciamo, delle scelte che erano state fatte. Quindi io volevo farle delle domande, però se lei non ricorda, volevo chiederle appunto particolari della questione del contenzioso con AstraZeneca, dove fu instaurato il processo, cioè quale fu il tribunale dove partì il tutto.
3: Vabbè, non se lo ricordo.
5: Okay.
3: Buon guerriere, aveva una domanda?
7: Sì, finale. È finito.
3: Solo finale.
7: Ok. Soltanto una cosa che mi sono appuntata per ricordarmela, nelle varie audizioni sono emersi i nomi di alcuni legali che hanno operato in quel periodo sulle commesse della struttura commissariale o che l'ha preceduta e su altre società pubbliche. E mi limito a dire operato, è inutile che rientri nel merito, quello che è emerso lo sappiamo tutti. Mi chiedevo, l'avvocato Luca Di Donna, per esempio, ha mai contattato la sua struttura commissariale interessandosi di commesse da distribuire?
0: Io non so chi sia, però adesso se abbia punto a punto contattato qualcuno, ma sicuramente qualora l'avesse fatto, non credo, però non posso escluderlo al 100%, credo che la cosa non abbia avuto alcun esito, perché da me non è mai passato alcun credito questo.
7: Grazie, quindi lo releghiamo al tempo del commissario Arcuri, grazie.
3: Opposizione.
1: Senta, generale, io vorrei introdurre un altro argomento perché siccome ho visto delle carte e quindi ho saputo che lei si è occupato della vicenda dell'azienda JC Electronics, l'azienda per la quale lei ha la struttura commissariale, non so se direttamente a lei, lei nella corso della causa civile ebbe a supportare l'avvocatura dello Stato nella predisposizione di elementi a sostegno della tesi dell'avvocatura, cioè della difesa dello Stato. E la vicenda poi si è conclusa con un primo grado di giudizio in sede civile che aveva previsto il risarcimento della JC Electronics per una cifra di oltre 200.000 euro, 240 milioni di euro. E poi abbiamo appreso recentemente che non avendo aspettato l'avvocatura dello Stato né il Ministero della Salute un secondo grado di giudizio, siamo arrivati ad una transazione di 110 milioni di euro. Ora, Siccome noi abbiamo letto le carte di tutto questo primo grado di giudizio e abbiamo trovato tra le carte il parere del CTU che faceva tre ipotesi: nulla è dovuto, il contratto poteva essere sciolto, il contratto non era illimitato e quindi si deve pagare la differenza rispetto alla fornitura che era stata pattuita con la società, pari a 10 milioni di mascherine, oppure il contratto era limitato e quindi si arrivava appunto a un risarcimento come quello che poi è stato deciso in primo grado di oltre 200 milioni di euro. Allora, volevo chiederle su questo, se si ricorda il supporto che ha dato all'avvocatura dello Stato e se lei nella fattispecie ha mai ritenuto possibile che quel contratto fosse illimitato.
0: Io non ricordo bene, però ricordo che feci una relazione e quindi così, e che poi anche il mio successore l'ha ribadita, e anche il mio successore, che peraltro lavorava già con me al tempo, l'ha ribadita questo nei termini in cui lei lo ha declinato. Cioè non ho, in questo momento non ho altri elementi, però ricordo che ci fu questa decisione che, contrariamente al parere del CTU, poi vide soccombente l'amministrazione. Questo ultimamente, come lo ricordo.
1: Lei ci potrebbe fornire questa relazione, perché noi abbiamo capito che esiste, però non c'è mai stata data, e quindi vorrei acquisirla, Presidente.
0: Dobbiamo verificare, io adesso non ricordo che cosa abbia scritto, ricordo che c'è, deve essere qualcosa che afferisce, potrebbe essere stata anche a firma di qualche altro mio collaboratore, adesso noi eventualmente la troviamo.
1: Sì, grazie, cioè, se ce la può
0: o
1: produrre.
0: Se è stata fatta dalla struttura che mi ha, diciamo, che ha preso le redini dopo di me.
1: Benissimo, quello che ha a disposizione se ce lo può trasmettere. Quindi sulla domanda specifica, se il contratto secondo lei fosse illimitato, non si ricorda, quindi è un dettaglio che non si ricorda. Quindi non si ricorda cosa ci fosse scritto.
0: Perché il contratto fu fatto precedentemente, sì. E quindi non mi ricordo. Ricordo che c'era questa questione del contenzioso, però ora onestamente devo prendere le carte, non me lo ricordo.
1: Quindi lei non si ricorda niente, quindi è inutile che io faccia altre
0: domande. Se continua su questo, purtroppo non lo so rispondere.
1: Perché invece nell'audizione del Presidente Conte, il Presidente ha avuto modo di consegnare a questa Commissione una relazione che era stata appunto redatta dalla struttura commissariale.
0: Scusi, era il mio successore.
1: Ah sì?
0: Sì, il generale Petroni.
1: Aspetti,
0: Ne sono quasi sicuro.
8: Sì, penso che ha ragione. Non so, se poi a mia firma.
0: Ripeto, potrei anche essere d'accordo con quello che ha scritto il mio successore, non entro nel merito, non mi ricordo.
9: È a mia firma?
1: No, e allora quella di Conte non la trovo, però ce n'è un'altra che poi è pubblica e che è a firma Antonio Zippo del 12 novembre 21.
9: Quindi 12 novembre 21 durante il mio mandato Zippo lavorava con noi. Zippo è il mio. Allora, Antonio
0: Zippo faceva parte della struttura legale, quindi è stata emanata durante il mio periodo e quindi me ne assumo la paternità assolutamente. Non...
1: Sa perché? Perché?
0: Però non mi ricordo il documento, cioè ricordo che c'era questa questione strana e ricordo che poi non so poi come è andata avanti, ecco.
1: Che c'è stata la
0: transazione. Perché io lo feci fare dai miei tecnici normalmente.
1: No, sì, sì, ma infatti il materiale, scrive Zippo, il materiale visionato sembrerebbe di altro genere rispetto a quanto affermato consegnato dalla società JC Electronics. In pratica lui fa una relazione di tutto quello, dei documenti che erano stati depositati per validare questi dispositivi, e poi è andato nei magazzini a vedere cosa effettivamente ci fosse presente e aveva riscontrato che il materiale che era stato, diciamo, in qualche modo validato da INAIL attraverso prove documentali era diverso da quello che ha trovato nel deposito. Io volevo sapere se lei ricordava questa circostanza. No. Però evidentemente se l'ha scritta Zippo durante il suo mandato, lei si riconosce in quello che c'è scritto.
0: Assolutamente, non posso sconfessare quello che ha scritto la mia struttura legale. E tanto prima di uscire, normalmente nella tecnica si riproduce una sintesi, si va dal capo, si fa approvare, quindi, però non, tra i mille, le migliaia di atti, onestamente non ce l'ho lucido il ricordo di questo, però lei già ce l'ha il documento, quindi...
1: No, questo è su fonti aperte, poi c'è quello di
0: possiamo
1: Conte,
0: trovare se, quello se, su no.
1: Però io non ho la sua relazione.
0: Credo è quella, non parlavo di mia relazione, non ho mai fatto relazione.
1: No, ma io credo che la struttura, così ho capito da quello che sono venuti qui altri a dirci, a riferirci. Che
0: ma
1: la
0: della mia struttura?
1: Sì, ha fatto una relazione all'avvocatura, però... Se ce l'ha e ce la manda.
3: Il commissario Figliuolo si impegna a verificare.
0: Assolutamente, se c'è
3: una relazione, a sua firma.
0: Ma ove anche fosse della struttura del mio successore, gliela trovo. Non...
1: Grazie, grazie.
0: Cioè, la darò poi alla presidenza, ci mancherebbe altro. Puoi segnare pure questo. Allora, continuiamo.
3: Deputato Colucci, prego.
10: Allora, cambiamo completamente versante generale, parliamo di cose più sistemiche, che poi, insomma, ricordiamo che questa commissione avrebbe la funzione di sostenere il sistema sanitario nazionale in caso di future pandemie, quindi anche di rafforzarlo. E volevo chiederle, la sua attività di commissario straordinario, che naturalmente era un'attività centrale che si muoveva dal centro, però si confrontava poi con le capacità organizzative delle regioni, ci può descrivere appunto quanto la campagna vaccinale possa essere stata efficiente o inefficiente in relazione alle situazioni regionali?
0: Beh, allora, come ho detto, secondo me c'è stata veramente da parte di tutte le regioni e delle province autonome, c'è stato uno sforzo senza pari, senza limiti e con tutte le risorse che avevano. Poi è ovvio che c'erano situazioni contingenti legate anche alle specificità territoriali, la compartimentazione, pensiamo alla Calabria che era commissariata in quel momento e che aveva quindi grossi problemi organizzativi, e noi come struttura siamo andati incontro, abbiamo mandato team sanitari della difesa, però di base c'era la voglia di tutti di mettersi a disposizione, di fare, di seguire le indicazioni del commissario, di discuterle, di capire perché, quindi accordarsi a seconda della specificità della regione o della provincia autonoma. Quindi devo dire che si è lavorato davvero bene, cioè io non ho avuto una funzione di normativa, ma è stata la gestione ben fatta e oculata che ha fatto sì che poi ci fosse un accountability da parte del commissario, tale per cui dicevo: guardate che fra un mese arriveranno X vaccini, aumenta il ratio, facciamo questo, oppure dobbiamo aumentare gli hub, troviamo accordi fra pubblico e privato, e le regioni stesse le trovavano, quindi non è che io voglia prendermi dei meriti non miei, ho avuto una funzione, diciamo, di guida regolatoria, ma che è stata molto accompagnata dalle regioni. Io devo dire da tutte le regioni, poi ci sono quelli che hanno avuto i problemi sul sistema informativo, risolti con poste alcune regioni, altri hanno avuto altri tipi di problemi sul numero del personale che somministrava le vaccinazioni, quindi noi abbiamo regolato con le varie assunzioni a tempo determinato, quindi si è lavorato diciamo bene, in pieno accordo con la conferenza Stato-Regioni, sia quando c'era il Presidente Bonaccini, sia poi quando è arrivato il Presidente Fedriga, quindi devo dire destra, sinistra, centro, Lega, PD, cioè, veramente, poi c'erano delle come posso dire, sensibilità di alcune regioni che stavano sempre sul pezzo, altre che magari ne avevano un po' meno, e quindi il commissario era utile perché o sollecitava lui o faceva sollecitare dalle ASL, e poi nel gioco si chiudeva tutto, così come prendere i buoni propositi delle scuole sentinella, se l'era studiata all'Università di Padova col Presidente Zaia, ne abbiamo parlato, io l'ho preso a modello nazionale, ma per fare un esempio, altre cose le avevo viste col Presidente Bonaccini o con altri, quindi voglio dire, non c'è mai stato un lavoro di antinomia o di forzature di natura polemica, politica, no, si è capito che era un momento triste per il mondo, e devo dire sono venute fuori le migliori capacità che ognuno di noi aveva e ha messo a disposizione degli altri, del Paese.
10: Generale, io ricordo quando lei venne nominato, e naturalmente guardavo tutto questo come un cittadino, come spettatore, mai pensando di trovarmi poi in futuro in una commissione parlamentare d'inchiesta, e forse lei mai pensando di trovarsi quale generale dell'esercito a occuparsi di questi temi. E io ricordo che una delle motivazioni della scelta della sua persona all'incarico fosse proprio la sua grande esperienza in termini proprio di logistica, e questo fu un elemento di grande forza, mi pare di ricordare, nella scelta della sua persona. E ora ricordo anche che nella precedente gestione era già stata predisposta un apparato di logistica militare. Noi per la campagna vaccinale, ricordiamo che la campagna vaccinale in Italia ebbe inizio, come in tutta Europa, il 27 dicembre, quindi davvero quando lei assunse le funzioni era in qualche modo agli albori, anche perché limitatissimo era il numero delle dosi a disposizione, ed era anche assai selezionato la qualità delle persone cui le dosi erano destinate in quella fase lì, naturalmente. E ricordo che c'era questa operazione EOS prevista dal 26 dicembre 2020, preparata dal Comando Operative Interforze proprio su richiesta del commissario Arcuri e in cooperazione con la struttura commissariale, che trovava la sua base logistica proprio a Pratica di Mare. I trasporti vennero effettuati documentalmente già in data 28 febbraio, anzi in data già 28 febbraio 2021. Ci può descrivere appunto la continuità della logistica militare tra queste ultime fasi della gestione del commissario Arcuri e invece le sue fasi che sono state caratterizzate specificamente dal rilevo della logistica?
0: Beh, guardi, allora, intanto al 1 marzo c'erano 7,9 milioni di vaccino e somministrate 4,5, quindi il rendimento si vede da solo. Noi a fine eravamo quasi al 96%, ma questi sono dati, è chiaro, lei ha detto iniziale, la macchina andava rodata. Io ero il comandante logistico dell'esercito allora, e quindi da me dipendevano sia i trasporti terrestri sia la sanità militare, e questo faceva sì che io avessi contezza di tutto quello che capitava, anche perché nelle immediatezze del paziente zero avevo già organizzato alla Cecchignola il ricovero per i nostri connazionali che tornarono da Wuhan proprio a febbraio 2020, quindi poi gli ospedali militari, poi la riorganizzazione del Celio quale ospedale Covid con 150 posti, di cui 100 di 50 di terapia intensiva e 100 di terapia a bassa intensività, quindi gli hub e quant'altro, per cui questo era abbastanza noto. Chiaramente si era già appoggiati alla logistica delle forze armate, e chiaramente col mio arrivo per certi versi avevo ridotto il braccio, perché su certe cose mi davo gli ordini da solo, insomma, chiaramente essendo il commissario continuavo, e qui fu la lungimiranza sia del presidente Draghi, dell'allora ministro della difesa e ministro Guerini, di lasciarmi comunque l'incarico, e quindi questo fece sì che si potesse attivare la macchina immediatamente, perché un passaggio di consegne durante un'emergenza non è mai semplice, bisogna evitare la discontinuità, e poi chiaramente ognuno ci mette il suo, certo. Come avevo detto, anche lab logistico di Pratica di Mare era già stato costituito, e poi fu mia cura potenziarlo, certo.
10: Quindi da questo punto di vista ricostruiamo una continuità, sia pure la parte che lei ha trovato fosse in nuce, proprio perché assai giovane era l'esperienza dell'erogazione vaccinale, così come sull'altro versante, quello del piano vaccinale, che mi pare di capire a lei molto caro, il decreto ministeriale del 12 marzo 2021 richiamava quanto al piano vaccinale, esattamente il piano di erogazione vaccinale, il piano del 2 gennaio, ricostruendo anche qui una visione di continuità rispetto al piano che era stato approvato con decreto ministeriale del 2 gennaio 2021 e poi integrato naturalmente.
0: Però forse quello è il piano strategico nazionale del Ministero della Salute, quello da decreto.
10: Sì, ha ragione, è il

0: vaccinale, rispetto al quale invece c'è...
1: No, no, poi ci sono state evoluzioni, perché chiaramente quelle riunioni che facevamo giornalmente, perfetto, vis-à-vis, anche via WhatsApp, e settimanalmente, diciamo, più formali, davano modo di aggiornare entrambi i piani, sia quello operativo, sia quello del Ministero della Salute, per procedere in maniera coordinata al raggiungimento degli obiettivi.
0: Perché la strategia nazionale vaccinale, dell'erogazione vaccinale, è disposta da questi altri documenti rispetto ai quali il piano operativo ha una funzione organizzativa interna alla Commissione. Quindi dal punto di vista della strategia nazionale, quella riferibile al Ministero della Salute, i documenti sono costituiti dal decreto ministeriale del 2 gennaio 2021 l'aggiornamento con le raccomandazioni ad interim sui gruppi target del febbraio del 2021, decreto ministeriale del 12 marzo 2021, quello che abbiamo appena citato, e poi c'è il suo documento operativo commissariale che è stato adottato in data 13 marzo 2021. Quindi il suo documento operativo si inserisce nell'ambito di un piano strategico nazionale vaccinale rispetto al quale costruiamo una continuità.
1: Certo, il mio diceva chi, perfetto, che cosa, dove, quando e come farlo. Le altri davano il cappello strategico.
0: Perfetto, perfetto. Mi perdoni, ma io non avevo inteso questo, avevo inteso proprio una discontinuità sul piano strategico nazionale, invece questa non c'è, era un elemento operativo e naturalmente anche frutto della sua esperienza e della sua competenza che era specifica nella materia. Era prevista in questo piano strategico una riserva di dosi in caso di esigenze impreviste o criticità territoriali, parlo di dosi vaccinali?
1: Questo è stato previsto da me nel piano operativo, cosa che non c'era prima, è stata una innovazione, perché chiaramente ogni comandante, se non ha la riserva, è fermo, non può più manovrare in caso di imprevisti. Quindi io, d'accordo con la conferenza Stato-Regioni, diciamo, li presi un po'... furono poi alla fine d'accordo, alla sprovvista, disse a me voglio avere 1,5% delle dosi in mano mia, e questo è servito tantissimo, perché voi, cioè, così adesso sembra tutto fatto, ma pensate a centinaia di movimenti anche notturni, si ferma un mezzo con le dosi, che succede? Chi gliele porta a quelle altre? Come arrivano se uno non ha una riserva? Oppure c'è una regione che a un certo momento vaccina molto di più e nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi è funzionale. Quindi non bisogna toglierle ad altri che stanno facendo il target giusto, però si può valutare insieme alla regione se è il caso di dargli la possibilità in quelle settimane, in quei giorni, in quel mese, di avere delle sovradosi in modo da... soddisfare i fabbisogni che sono emersi.
0: Ma questo 1,5% lei l'ha realizzato fin dall'inizio?
1: Diciamo, dopo un paio di mesi dal mio insediamento ho cominciato a vedere come andava l'andamento e a capire che ci fosse bisogno di poter manovrare. L'unico che poteva farlo era il commissario, perché sapeva esattamente dove erano le dosi, quando sarebbero arrivati e che stoccaggi c'erano sia nell'hangar hub di Pratica di Mare, ma sia soprattutto nelle varie ASL. A me a volte è capitato in varie regioni sentire il lamento a più alto livello e poi scoprire che l'ASL A ne aveva di più dell'ASL B e bastava fare, e qui intervenivamo noi con la capacità programmatoria di fare questo senza neppure intaccare le riserve, oppure da regione con termine, sempre con il consenso dei presidenti o dei loro assessori alla sanità, spostavamo se ci accorgevamo che c'erano magari eccessi di consumo da una parte e scarse somministrazioni dall'altra per vari motivi, per poi ribilanciare magari dopo una settimana oppure accedere alla riserva centrale.
0: Chiarissimo, generale, ma questo lei ha detto che ha iniziato a accantonare, diciamo così, a mettere in dispensa questo 1,5% passati due mesi dalle prime erogazioni. Questo per un'esigenza organizzativa o perché lei ha ritenuto di affrontare immediatamente la emergenza?
1: E poi ci va l'esperienza, perché all'inizio eravamo un po' presi da queste regioni che chiaramente tutti volevano subito,
0: reclamavano tutto.
1: E poi uno a un certo punto diventa più duro e dice vabbè, tutti reclamano tutto, però è bene che ci sia una mano regolatrice un po' più forte, tant'è che dopo un paio di mesi abbiamo messo i target settimanali, perché questo è vero che da una parte infastidiva alcuni presidenti di regione o assessori, più che altro gli assessori alla sanità. Ma

0: dall'altra gli dava questa voglia emulativa perché veniva tutto esposto, e devo dire che questo fu molto voluto dal presidente Draghi, perché io dicevo, vuole che li tenga per me? No, esponiamoli sul portale, perché poi così i cittadini vedono le performance della propria regione. Questo fu anche, diciamo, un buon viatico per far accelerare la campagna vaccinale. È ovvio, era anche a livello comunicativo. Poi devo dire, come ho detto prima, c'è stato un ottimo rapporto con tutti i presidenti.
1: Quindi lei conferma, generale, che in sostanza, poiché questa previsione di questa riserva dell'1,5% è stata da lei inserita nel piano operativo per la prima volta, che non sarebbe stato possibile inserirla nella prima versione del piano, dove l'emergenza, come l'abbiamo definito, era assai viva, tant'è che lei ha iniziato l'accantonamento passati 2 mesi dall'inizio della distribuzione vaccinale.
0: Guardi, io sono molto chiaro. Il piano che ho ricevuto dalla precedente versione, a mio parere, non era implementabile per uno che fa logistica operativa, ma con questo non voglio dire nulla, era frutto delle loro pensate, certo. E va bene così. Io ho fatto un piano che era un piano operativo, sulla base del piano strategico nazionale, chiaramente, di tutto ciò che è venuto dopo nell'evoluzione della pandemia.
1: Perfetto. No, chiarissimo, molto, molto significativo il fatto, ma secondo me è una regola di buon senso che gli accantonamenti si fanno quando si ha la possibilità di farli, non si fanno quando le scorte sono limitate. E questa esperienza generale può offrire, secondo lei, delle indicazioni per l'attuale politica delle strategie sulle scorte, sui DPI, sui dispositivi, i medicinali, per rendere il nostro sistema più resiliente in caso di future pandemie? Che viatico ci lascia la sua esperienza?
0: Sicuramente il discorso è quello del cigno nero. È ovvio che il futuro potremmo avere altre pandemie, pensiamo all'antibiotico resistenza o a pandemie, perché chiaramente il genere umano esplora sempre più il mondo animale, e quindi le zoonosi così possono portare questi salti di specie, e questo ci può essere. E quello che io posso dire è sicuramente che non si può più pensare che a livello nazionale oppure europeo si possa non avere una autonomia strategica su taluni dispositivi, come su taluni medicinali o taluni, diciamo, precursori, per poter poi avere il vaccino piuttosto che altri tipi di medicinali salvavita. Chiaramente nel passato, poi questa è l'esperienza che abbiamo fatto, prima di questa pandemia si era un po' pensato che in alcune parti del mondo si potesse produrre, in altre si potesse fare, diciamo, il concept, il design, e così non è, così come nella logistica, e lo stiamo vedendo adesso con le crisi in atto, che si pensava qualche anno fa, prima della pandemia, dice, ma i costi della logistica sono irrisori rispetto al resto, e poi abbiamo visto che così non è, perché a un certo punto si comincia a non trovare più i container, chi ce l'ha mette in priorità i propri amici, quelli che geopoliticamente gli sono più amici, e gli altri stanno in coda. E possiamo fare tutto? No, però a livello europeo sì, secondo me avere a livello europeo un bilanciamento fra precursori, materie prime, possibilità di convertire subito l'apparato industriale per costruire, per produrre cose che per noi sono banali, come un ago o una siringa atta a determinati tipi di medicinali. Beh, su quello secondo me vale la pena soffermarsi, ecco, se mi posso permettere. Grazie alla domanda.
1: Niente, generale, io la ringrazio, ritengo di aver esaurito, la ringrazio davvero per questo suo contributo.
2: Va bene, la ringrazio. No, va bene, la ringrazio. Vuoi fare qualche domanda, Borghi? Qualche minuto ce l'abbiamo?
3: Scusate, io ero con il suo direttore, per cui, perché avevamo
2: col superiore, quindi
3: avevamo su Caravelli.
2: Il direttore, quindi Borghi era andato direttamente.
3: No, ma poi c'è il rischio che poi magari dico cose di cui avete già parlato, nel qual caso mi fermate subitissimo. Insomma, avete parlato della logistica del raffreddamento dei vaccini? Qualcosa, sì.
2: Sì, alla risposta del senatore Malan rispetto alla logistica e anche rispetto alle vaccinazioni, diciamo, in spiaggia, se così le possiamo definire. Il commissario Figliuolo ci ha riferito che il raffreddamento era garantito, diciamo, fino ovviamente al trasporto, poi le dosi avevano comunque una tolleranza fuori dal refrigeramento, una tolleranza che dovrebbe essere stata rispettata, perché poi alcune erano andate anche alle regioni, quindi l'ultima fase di gestione era delle regioni, non direttamente alla struttura commissariale.
0: Perché di fatto si scongelava, poi venivano diluite, porzionate, poi c'era un tempo di latenza che dava la possibilità di inoculare senza avere la catena del freddo. Poi, come dicevo, quando c'erano anche questi hub così, c'era sempre un controllo sanitario e soprattutto un farmacista di riferimento che doveva verificare che ciò avvenisse in modo conforme alle regole.
3: Allora, invece io mi riferivo invece un'altra roba che mi interessava, anche qui fermatemi se per caso...
2: Regoliamo, se abbiamo qualche minuto, se no facciamo 5-5, vediamo.
3: Ecco, anche qui,
2: perché il Senato sta partendo in ritardo con le votazioni.
3: Anche qui, scusatemi se per caso ne avete già parlato, mi riferisco a una dichiarazione del generale quando era... non mi ricordo che giorno era, 22 luglio credo fosse, 22 luglio 2021, quando disse priorità somministrazione agli studenti. Disse allora, le regioni devono porre in essere le azioni necessarie per dare priorità alla somministrazione nei confronti degli studenti di età uguale o superiore a 12 anni. No? Così il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, lettera alle regioni e così via. Si ricorda che qualcuno da parte del mio partito l'avesse chiamato per sconsigliarla su questa, o quantomeno per mostrare dissenso rispetto a questa iniziativa?
2: Questo non gli è stato chiesto a nessuno. Il suo partito, la Lega. Qualcuno della Lega la...
0: Ma guardi, se... comunicazioni private non credo sia il caso adesso, formalmente no, quindi diciamo, poi ci può essere stata qualche comunicazione, qualche altro esponente che mi diceva che lui non era d'accordo su fare vaccinazione ai minori, però questo è
2: in diciamo, privati...
0: mi attenevo a ciò che mi diceva il governo, il Ministero della Salute, ma soprattutto, come ho già detto, c'era una volontà di riaprire le scuole in presenza, perché era importante per due motivi: la socializzazione dei ragazzi, ma anche il fatto che non c'era equità sulla didattica a distanza, perché in molti posti d'Italia, che uno pensa solo nel profondo sud o in mezzo agli Appennini, ma anche al nord, ho fatto l'esempio di alcune valli del Cuneese, dove sia i dispositivi ma soprattutto la rete allora non era così fluida da consentire la didattica a distanza, e quindi questa era proprio una priorità del Presidente Draghi, la riapertura delle scuole. È chiaro che questo andava fatto in piena coscienza di quelle che erano le disposizioni mediche e stando attenti a quelle che erano poi la farmacovigilanza sui casi avversi.
3: No, perfetto. Che... Allora, scusi, però, dato che io so che ovviamente lei da generale e da uomo da militare eseguiva, no? Non faceva lei la ricerca medica, ecco, sul fatto se fosse opportuno o meno fare una cosa del genere. Diciamo che alcune cose in questa commissione d'inchiesta sul fatto dell'opportunità di andare a vaccinare dei giovani che risultavano fuori pericolo dal punto di vista della malattia grave è venuta fuori, insomma, con magari in certi casi col senno del poi e similari, però diciamo che è venuta fuori. Però all'epoca evidentemente qualcuno queste istruzioni, che poi ex post si sono rivelate probabilmente non prudenti nei confronti della salute dei ragazzi, gliele ha date. Si ricorda chi era in particolar modo che insistette per la vaccinazione dei minorenni e dei ragazzi, pur in presenza appunto di dati che andavano totalmente contro questo tipo di impostazione?
0: Era nel prosieguo della campagna vaccinale, quindi le disposizioni erano legate ad attività di governo e principalmente da chi sedeva in Minsalute e dall'AIFA, quindi diciamo, si valutava su queste basi. Adesso
2: generale Figliuolo ha riferito, posso poi genericamente, che diciamo che le sue interlocuzioni, diciamo, dal punto di vista scientifico e sui suggerimenti scientifici avvenivano all'interno del Ministero della Salute, col Ministero della Salute e con altri esponenti istituzionali, tra cui il professor Locatelli, Magrini, Rezza, in alcune riunioni che facevano anche giornalmente, mi sembra di aver capito. Giornalmente col ministro.
0: Settimanalmente, diciamo, c'è stato un periodo che almeno una volta a settimana ci vedevamo con questi interlocutori.
3: Perfetto. Molto specificamente, lei si ricorda che qualcuno l'abbia rassicurato circa le miocarditi per gli over 12?
0: No, questo che ci sia stata una rassicurazione 100% no, era sempre un discorso che si faceva su rischi benefici e sulla vigilanza che si era fatta legata a quel tipo di vaccino, con andando a fare un numero di vaccinazioni tali per cui si avevano poi i casi. E chiaramente anche sulla base della costruzione di quel tipo di prodotto, ovviamente.
2: Però, posso chiedere solo una cosa? Questi dati, in generale, questi dati le venivano forniti da AIFA, immagino. Lei non aveva sicuramente...
0: I dati ce li aveva tutti AIFA.
2: Quindi AIFA...
0: AIFA parlava su questi problemi quando si facevano le riunioni. Era lui che dava il go no go legato a problemi di avversità, sì, a un certo avversi, tipo di medicinale. Perfetto. Di effetti avversi.
3: Si ricorda, scusi, insisto su questo punto perché per me insomma, è abbastanza importante, perché abbiamo ovviamente appurato poi dei dati in sede di questa commissione in merito alla pericolosità del vaccino per i minori, però all'epoca evidentemente le davano delle informazioni che forse non erano del tutto corrette. Allora devo anche andare a cercare di chi era la colpa, di chi le dava delle informazioni corrette, perché se lei partiva con un'idea che era molto specifica, bisogna vaccinare i ragazzi sopra i 12 anni per la scuola in presenza, no? È perché qualcuno l'ha detto di farlo. E allora, dato che però abbiamo visto ex post che la cosa non era esattamente prudente, mi interessa andare a cercare chi era quello che le dava queste informazioni che poi si sono rivelate scorrette. Lei ricorda, perché mi sembra, io vado da persone che mi hanno riferito una comunicazione ovviamente e con determinate dati. Lei si ricorda che ha rimostranza di qualcuno del mio partito, nello specifico sì, va bene, Matteo Salvini, che mi pare le abbia scritto in proposito per sollecitare prudenza nei confronti delle vaccinazioni dei bambini, abbia detto che le hanno confermato che bisogna vaccinare almeno il 60% degli studenti e il professor Locatelli l'ha rassicurato in merito alle miocarditi per gli over 12, che sono eventi rari e curabili in breve tempo?
0: Io non ricordo di aver interloquito in questi termini con il presidente Salvini. Sicuramente lui, in un WhatsApp personale, mi aveva scritto che non era d'accordo su questo approccio che il governo stava tenendo, però io mi limitai a dire che io seguo le direttive che mi danno sostanzialmente. Adesso non ricordo
2: coincidere
0: le parole, però non è che parlai di miocarditi o di cose, non me lo ricordo.
2: Però può coincidere la risposta che ha dato con quello che ci ha detto prima, dove ha detto che lei faceva le interlocuzioni che aveva il ministero, erano con dottor Locatelli, Magrini, ministro Speranza, quindi mi sembra che sia convergente rispetto a quello che ha riferito prima.
3: Sì, no, infatti,
2: prima.
3: Ma è assolutamente possibile, assolutamente puntuale. Magari può anche controllare il suo telefono, magari ce l'ha ancora registrata la chiamata, così almeno la sistemiamo, no?
2: Abbiamo agio, direi, ancora qualche... Abbiamo agio.
0: Sì. Sì, ma è come dice lei, probabilmente allo screenshot l'ho rivisto.
3: Quindi conferma la cosa che mi è stata riferita, cioè vale a dire che all'epoca, perché
0: sì, bisognava vaccinare il 60%, che era una precondizione per tornare in classe degli studenti.
3: e che
0: e sulle miocarditi erano allora classificati come eventi rari.
3: Che Locatelli le ha detto che era una cosa rara, curabile.
0: Con le conoscenze di quel tempo.
3: Ah, ma non difendiamolo adesso Locatelli.
0: Parliamo del luglio 21.
3: Lei è tranquilla, lei è quello che gli è, le...
0: Parlavo del luglio 21.
3: Luglio 21, perfetto. Luglio 21, quindi Locatelli la rassicura dicendo andate avanti su a vaccinare i bambini perché tranquilli non c'è nessun problema. Va benissimo, bene così, cioè è sufficiente che il signor Locatelli, cioè a me interessa, cioè, in generale lei è stato bravissimo nell'eseguire quello che le hanno detto di fare, a me interessa ai fini di questa commissione che si metta a verbale che il dottor, professor, quello che è Locatelli, interloquendo con il generale Figliuolo, lo rassicurava sulla base di dati che non c'erano, perché non c'erano, che non ci fosse nessun rischio nella vaccinazione dei ragazzi. Poi dopo è arrivato lo stampino dicendo delle avvertenze, delle cose.
0: Un rischio ma, no, diceva che erano lievi. Cioè.
3: Erano lievi, beh, evidentemente lo sapeva lui che erano lievi, cioè lui aveva già fatto degli studi suoi personali, no, che non c'erano da nessuna parte del mondo, ma che evidentemente gli consentiva di poter parlare con il generale, no, e di poter dire procedete alla vaccinazione dei bambini a tappeto, perché se no altrimenti qui le cose, capite che non capiamo mai di chi sono, perché in questa commissione alla fine non si capisce mai chi è l'origine del danno, no? Ecco, noi qui in questo caso abbiamo il professor Locatelli, no?
2: Credo che si sia capito.
3: Che no, perché così almeno lo sentiamo verbale, telecamera. Il professor Locatelli che chiamava il generale Figliuolo, che giustamente si informava, interpellato da un'importante personalità politica, e lo rassicurava in merito alla sicurezza della vaccinazione dei bambini.
0: Così. Noi ci riunivamo e quindi io probabilmente ho scritto quello perché nelle riunioni era emerso quello lì. Cioè, era emerso quel tipo di indicazione, questo, non è che
3: assolutamente sì, no, ne ero certo, è emerso quello.
2: No, è stato, però, è stato chiarissimo generale.
0: Noi lo dobbiamo cristallizzare nel momento in cui è uscito,
2: è stato
0: poi ripeto, e non è che erano obbligati a vaccinarsi sotto i 18 anni, quindi non c'era l'obbligo di vaccinare per i minori.
2: Va bene,
0: non era l'obbligo.
2: Non era un obbligo, ma diciamo che c'era una serie, ci assomigliamo molto. E sono 12 minuti e mezzo, a 12 minuti e mezzo, deputato Colucci. Poi chiudiamo.
1: Benissimo. Generale, mi consente, prima di tutto voglio rassicurarla che la struttura commissariale da lei diretta non ha messo in uso o a disposizione test antigenici che non fossero validati secondo le regole europee, perché naturalmente quel termine validazione contenuta in quella circolare, in quei DPCM, deve essere valutata in ragione del quadro regolatorio comunitario, e quindi si parla di una valutazione scientifica aggiuntiva che lo Spallanzani invece ha fatto secondo modelli e non singolarmente per ogni test. Ma qui siamo, e senza che io alzi la voce o ripeta a favore di telecamere lo stesso nome di un presunto responsabile perenne volte, perché la comunicazione è fatta di questo tipo di tecniche naturalmente, mi permetto di farle invece delle domande. Allora, non so, generale, se lei in questo momento si è informato della vicenda della società Italiam, non so se la pronunci bene, il cui la cui denominazione vede la Y, dove io pronuncio la seconda I, Italiam, aggiudicataria di una fornitura di gel igienizzante per le scuole, appunto, di varie regioni italiane. Si tratta di un contratto che era stato sottoscritto dalla precedente struttura commissariale, che era stato oggetto poi di una risoluzione comunicata dalla precedente struttura commissariale con comunicazione del 10 dicembre 2020 numero 173. Non so se lei ricorda, generale, questa...
2: Non lo rammenta, sta cercando le carte, ma la singola, il singolo nome della società...
4: Io ho qua Italchimica, Erbagil, Allegrini, Chemica, Versalis.
2: Non lo lamenta e non lo ritrova nei suoi documenti.
1: Non lo ricorda. E allora tralasciamo questo aspetto e insomma ci riserviamo in una futura occasione di fare questo approfondimento. E allora ritorniamo sul tema più generico e strutturale della campagna vaccinale. E, mi può illustrare come la struttura commissariale raggiunse le persone fragili? Penso alle persone portatrici di disabilità, agli anziani o le persone malate. Come veniva somministrato il vaccino e come siete riusciti ad organizzarvi?
0: Noi abbiamo fatto due attività. Una, diciamo, per le persone fragili ci fu una specifica ordinanza che dava priorità anche ai caregiver proprio per la natura dell'attività che queste persone svolgono, svolgevano allora, e quindi erano posti in priorità e spesso noi abbiamo fatto dei team anche misti fra team mobili sia sanitari, militari, sia delle regioni, e quindi si andava anche presso l'abitazione per coloro i quali erano allettati ovviamente. E poi facemmo anche un progetto e partì qui come progetto pilota con la comunità di Sant'Egidio per diciamo coloro i quali sono senza casa, insomma persone certo. che hanno fragilità e difficoltà di natura psichica, economica, sociale. E secondo me questo fu un'attività molto meritoria che mettemmo in campo, perché quel lab che fu gestito direttamente dalla struttura insieme alla comunità di Sant'Egidio, quindi bypassammo la regione, con un accordo con la regione fornivamo noi stessi i vaccini e i farmaci, e fu importante perché per molte famiglie, spesso uno pensa che chi ha problemi è solo quella persona, magari vive in mezzo alla strada, in indigenza, spesso è anche un condomine che rimane da solo, abbandonato, e quindi fu uno screening anche sanitario per molte persone che non avevano mai avuto screening, e questo per gli effetti sia sulla persona ma sulla comunità anche di quelli che non hanno questi problemi fortunatamente è molto positivo. Quindi facemmo quest'opera e poi fu replicata da molte regioni anche in altre regioni. Ecco, noi ci muovemmo anche su questo piano. L'ordinanza sui caregiver e deboli credo fosse di maggio, così come l'istituzione di questo hub pilota con lo Spallanzani.
1: Probabilmente le fa riferimento alla sua ordinanza del 7 maggio del 2021.
0: Sì.
1: E come avveniva dunque la somministrazione domiciliare, al di là dell'esperienza di Sant'Egidio, che naturalmente è molto importante ma credo limitata sul scala nazionale?
0: Sì, no, c'erano questi team regionali che venivano diciamo supportati e aumentati con team che noi mandavamo fino a 25 team in varie regioni d'Italia, facevano questa campagna di inoculazione in stretto raccordo con i sindaci, perché poi il territorio è dei sindaci che ci mettono la faccia, stanno in prima fila e che chiaramente hanno operato. Anche lì abbiamo superato insieme a loro i problemi delle norme sulla privacy, perché alla fine per fare le cose è sempre difficile, perché poi dice no, noi non possiamo sapere i nomi, perché insomma, devo dire si è lavorato bene con i sindaci. Poi avevo del mio personale che era proprio preposto a questo tipo di attività, in questo momento magari le potrebbe spiegare meglio, però diciamo di massima il tipo di attività era fatto in questo modo. Quindi c'è stata una grossa unione fra regione e struttura commissariale con il territorio per raggiungere poi gli obiettivi che sono stati raggiunti. Ricordo in alcuni paesi mi raccontavano questi ragazzi quando tornavano di questa esperienza, per loro molto formativa, molto importante, in alcuni paesi rimanevano esterrefatti a vedere questi mezzi che andavano su, si inerpicavano sulle strade di montagna per raggiungere le case di queste persone che altrimenti non avrebbero potuto avere la vaccinazione.
1: Mezzi militari?
0: Anche mezzi militari. Cioè, anche della regione, però sostanzialmente mezzi
1: anche
0: militari.
1: Mezzi militari. E questo sul fronte della collaborazione istituzionale, struttura commissariale, regioni e sindaci dei comuni. Invece sul piano della collaborazione professionale, qual è stato il coinvolgimento dei medici di famiglia e delle farmacie?
0: Allora, in percentuale le farmacie sono state molto più produttive, diciamo, perché noi...
5: Ecco, questi erano i lavori della commissione Covid del 29 settembre scorso con l'audizione di Francesco Paolo Figliuolo. Vi abbiamo proposto quasi per tutta la notte di Radio Radicale i lavori di questa commissione. Ora andiamo avanti con i nostri programmi e vi facciamo ascoltare la presentazione del libro dal titolo Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo, libro di Giovanni Tria, Angelo Federico Arcelli, con gli interventi di Renato Brunetta, professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, Enzo Moavero Milanesi, presidente di Unidroa, con gli autori appunto ne discutono. Gli ospiti di cui vi abbiamo detto modera tutto questo Dino Pesole del Sole 24 Ore.
6: Intanto buonasera, benvenuti al CNEL. C'è una voce? Se magari il telefono, spegnete il telefono, grazie, buongiorno. Allora, tutto merito la vostra presenza del libro di Tria e Arcelli. Ecco, io quando sento il cognome Arcelli, penso a Mario Arcelli, che è stato il mio maestro all'Università di Padova, e mi ricordo ancora, ma piccola cosa, che grazie a Mario Arcelli andai a studiare un po' a Cambridge e mi presentò lui a Piero Sraffa, e quindi piccola storia personale. Quindi quando Giovanni mi dice ripresentiamo il libro, perché questa è la seconda versione del libro, io gli dico subito di sì, perché mi consente di fare bei ricordi. Angelo Federico, te lo dico ogni volta e va bene. Detto questo, allora, abbiamo qui dei discussant straordinari. Enzo Moavero Milanesi è stato tutto, è stato Gran Commis, ha governato l'Europa, ha governato l'Italia e continua a essere un Gran Commis. Ignazio, pensate che Ignazio Visco ha curato per il CNEL 2000, il primo rapporto sulla distribuzione del reddito con Atkinson, e la cura era tua, e va bene. E Dino Pesole, vabbè, è un principe del giornalismo economico, quindi ecco. E Giovanni Tria, mio amico, mio collega, mio presidente della SNA, straordinario, bravissimo presidente della SNA, ottimo e straordinario ministro dell'economia e delle finanze, quello che riuscì a domare il deficit forse più di ogni altro tuo predecessore nei tempi recenti, ma questa è un'altra storia. Allora, il libro di Bretton Woods, due parole. Bretton Woods è 44, in piena Seconda Guerra Mondiale. Eppure, in quella congiuntura, certamente con gli Stati Uniti, il paese egemone che andava ad essere vittorioso e andava a completare quello che è stato definito il secolo americano, però c'era ancora la guerra, e nonostante la guerra si definì l'insieme delle grandi istituzioni che regolarono il mezzo secolo seguente. cooperazione, diritto internazionale, moneta, parità, che poi venne nel 71 venne sospesa, sciolta, ma allora tutto questo venne definito 1944. Uno pensa subito ad oggi, fa il parallelo banale con l'oggi. E il parallelo banale con l'oggi è: non abbiamo una guerra mondiale come quella, ma parafrasando il Papa, ce l'abbiamo a pezzi. E primo punto. Seconda cosa, come dire, probabilmente non abbiamo una potenza egemone, combattente egemone, combattente come allora, perché ci sarebbe ancora una potenza in qualche maniera egemone, certamente combattente, un po' meno vittoriosa, un po' meno credibile. Quindi gli Stati Uniti ci sono ancora, allora erano potenza militare, economica, non sapevano ancora che il secolo sarebbe stato così americano, ma lo pensavano. E cito sempre Geminello Alpi e il suo bellissimo libro Il secolo americano, perché il secolo americano comincia dalla prima guerra mondiale, quando gli Stati Uniti entrano nella prima guerra mondiale e cominciano a diventare, a far diventare il Novecento secolo americano. Ma non lo sapevano ancora, avrebbero saputo dopo. Solo che oggi abbiamo la distruzione completa, almeno nei fatti, del multilateralismo, della cooperazione internazionale, del diritto internazionale e della fiducia, soprattutto di chi non solo ha il dollaro, ma anche il deficit più grande nel mondo. E quindi il parallelismo è parziale. Non c'è più la fiducia, basti pensare ai discorsi di Carney, ma non solo, e basti pensare alla propensione ad abbandonare il Treasuries da parte dei sottoscrittori dei titoli del debito americano, per cui devono aumentare i rendimenti, perché altrimenti... Ecco. Quindi le due situazioni sono simili, ma non ovviamente sovrapponibili, come succede sempre nella storia. Ultimissimo passaggio. A me è piaciuto da morire il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Cos'era, il mercoledì scorso? Della scorsa settimana. Mi è piaciuta la risposta di Carney a Strasburgo al Parlamento Europeo e mi ha ricordato Prodi. Enzo mi ha corretto. I 12 paesi entrati 2003-2004 di colpo, di botto, nell'Unione Europea. Io ero parlamentare europeo, fece un discorso bellissimo, Romano, era presidente della Commissione, e portò all'allargamento di 12 paesi nell'arco di un anno e mezzo. Malta e Cipro sotto e tutti gli altri ex Unione Sovietica. Perché? Non erano certamente pronti, nessuno era pronto ad assorbire quei 12 paesi a parte Malta e Cipro, ma anche Cipro con qualche problemino, Malta un po' meno, a parte i casinò, ma a parte questo, ma se no quei paesi erano nella terra di nessuno, non erano più Unione Sovietica, non erano ancora Occidente, chiamiamolo così, e il risultato è che potevano essere più pericolosi di quanto sarebbe stato se fossero entrati. E quindi fece bene Prodi. E Prodi fu criticatissimo, ferocemente, te lo ricordo. E gli ha confessato adesso Ignazio che lui non era, lui era all'Ocse, faceva l'analista, l'economista bravissimo all'Ocse, e probabilmente il clima Ocse non era favorevole.
7: Io non ero favorevole.
6: Tu non eri favorevole. Vabbè, detto questo, invece, ecco, io vedo in questo invece un parallelismo applicabile ad oggi. E cioè, nelle forme possibili naturalmente, perché una cosa è Canada e un'altra cosa è l'Inghilterra. L'Inghilterra, mi dicono, ci sono grandi propensioni al rientro della Gran Bretagna nell'Unione Europea, tutto da verificare. Certamente l'apertura di Carney per quanto riguarda il ruolo di associazione, ha un significato, poi mi taccio, quello che mi precisava poi Giovanni e anche Ignazio. Vale a dire, non dimentichiamo che Carney è stato governatore della Banca d'Inghilterra e governatore della Banca del Canada, e che quindi uomo Commonwealth, e che nel suo dire dell'altro giorno a Strasburgo ha parlato di integrazione finanziaria, quindi non del piccolo Canada, piccolo per modo di dire, perché l'estensione è geopolitica straordinaria, perché vuol dire artico, perché vuol dire tutto, ma vuol dire anche Commonwealth. E Commonwealth vuol dire Australia e quel quadrante dall'altra parte. Quindi questa è la grande novità. Se solo si allargasse nei modi possibili, sappiamo tutti che ci sono dei vincoli statutari, dei vincoli, dei trattati, però, come ci diceva Jean Monnet, l'Europa si fa nei momenti di crisi e non sarà altro che il risultato delle risposte date ai momenti di crisi. E questo, viva Dio, è un bellissimo momento di crisi. Quindi è un momento dell'Europa che può rilanciarsi. Modello allargamento, perché se si allargasse a Canada e Inghilterra nei modi possibili in maniera differenziata, ma i Balcani occidentali, più Moldovia e Ucraina, beh, la storia cambia completamente. A parte Moldovia, che è un problema geopolitico puro, ma i Balcani occidentali sono il completamento del disegno di Prodi. E l'Ucraina è la più grande operazione di ricostruzione, 10 volte il piano Marshall del dopoguerra, del secondo dopoguerra, per un paese ad alta scolarizzazione, ad alto capitale umano, agricolo ed industriale. Ricostruire l'Ucraina, uno può dire, si stanno ancora bombardando, sì, Bretton Woods 44, ricostruire l'Ucraina dentro l'Unione Europea, quindi da parte dell'Unione Europea, sarebbe un booster straordinario di crescita per l'intera Europa per almeno 10 anni. Ecco, io sono un sognatore, un visionario, lo sono sempre stato, ed è per questo che mi è piaciuto molto il libro di Tria e di Arcelli. Ho finito. A te, Dino.
7: Bene, grazie Presidente per l'invito che ho accolto con grande piacere. È un libro molto interessante, pieno di spunti, a partire dal titolo, che potrebbe suonare come una sorta di provocazione o, che ne so, uno sguardo verso quello che potrebbe essere. Ma soltanto veramente 2 minuti per introdurre il dibattito e poi dare subito la parola ai 2 autori, mi sembra che alcuni degli elementi sui quali probabilmente si concentrerà il nostro dibattito stasera siano già in qualche modo condensati nella prefazione di Daniel Hamilton, dove lui dice: il dollaro statunitense si conferma come la valuta di riferimento globale nonostante gli sforzi per soppiantarlo. Tuttavia gli Stati Uniti devono affrontare sfide geopolitiche e geoeconomiche che sollevano dubbi sulla sostenibilità delle strutture attuali. Abbiamo il tema del debito degli Stati Uniti, che ha raggiunto, come sappiamo, l'astronomica cifra dei 40.000 miliardi di dollari. Abbiamo avuto proprio qualche giorno fa il dato relativo ai rendimenti dei treasury bond a 10 anni, che hanno superato un limite, insomma, preoccupante per gli Stati Uniti. A fronte di questo, la Russia, si legge ancora, vuole conquistare l'Ucraina e sottomettere i suoi vicini. La Cina cerca accordi globali alternativi. Le economie emergenti rivendicano una rappresentanza più ampia. I paesi dell'Eurozona, pur criticando la tutela statunitense, hanno un interesse alla stabilità e tuttavia non sembrano ancora in grado di convergere in sforzi più ambiziosi verso una reale unità politica. Ecco, mi sembra che qua già ci siano alcuni elementi interessanti per il nostro dibattito. È chiaro, lo dicevo poco fa Presidente Brunetta, e qui sono sconvolti gli equilibri che hanno retto l'Occidente dalla seconda guerra mondiale in poi, appunto, poco prima, Bretton Woods. E quindi mi sembra che sia veramente benvenuto un libro come questo che ci induce a riflettere su quali potrebbero essere gli strumenti e le vie di uscita a una situazione che è oggettivamente molto, molto complicata. Allora, io direi che noi potremmo procedere in questo modo. Io darei subito la parola ai due autori, che se vuole cominciare il professor Tria va benissimo, che ci illustrano sinteticamente, per chi non l'ha letto, i contenuti del volume. Poi passerò la parola ad Angelo Federico Arcelli e poi cominciamo il dibattito con i nostri discussant. Quindi, professor Tria, se vuoi cominciare, siamo pronti ad ascoltare.
8: Sì, grazie. Cercherò di pochi minuti, appunto, di sintetizzare cosa c'è in questo libro e perché anche è stato scritto. Voglio richiamare che il sottotitolo, al titolo che è Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo, c'è scritto Riflessioni sul futuro delle relazioni e degli scambi internazionali. Poi si apre il libro e ne partiamo da Bretton Woods anche da prima. Qualcuno può pensare, beh, l'avete presa un po' alla lontana per una riflessione per il futuro delle relazioni internazionali. L'abbiamo presa alla lontana perché in realtà è da Bretton Woods in qualche modo fu delineato quello che è stato chiamato poi l'ordine mondiale post-bellico, e da lì portano molte cose. Per essere sintetici, richiamiamo, da lì parte il ruolo del dollaro come moneta internazionale al centro del sistema monetario e finanziario internazionale, quando Dexter White vinse, perché aveva dietro gli Stati Uniti i vincitori della guerra, contro Keynes, che era anche l'Inghilterra e la Gran Bretagna vincitore della guerra, ma era uscita dalla guerra distrutta e quindi ha dovuto cedere. Il punto centrale del ruolo del dollaro nel sistema internazionale, e uno dei punti centrali, era che in qualche modo era connesso agli scambi commerciali, agli scambi internazionali. E come è stato messo in rilievo dalla teoria economica fin da allora, i paesi che commerciavano con gli Stati Uniti, anche se erano in surplus, poi prestavano il loro surplus agli Stati Uniti, perché era il dollaro la moneta internazionale. Questo meccanismo, per cui nonostante gli Stati Uniti potevano andare in deficit commerciale anche forte, la loro valuta non si svalutava, era un elemento che conveniva ad alcuni, ad altri meno, ma impediva il riaggiustamento via mercato, via mutamento del tasso di cambio. Questo essenzialmente era quello che accadde. Questo convenne allora all'Europa, che negli anni 60 e prima anni 70, diciamo, in qualche modo si industrializzò, Europa e Giappone, in questo modo, ma fece crollare il sistema di Bretton Woods, cioè la convertibilità del dollaro in oro, quando nel 71 i francesi cominciarono a dire: beh, convertiamo i nostri crediti, cioè i dollari detenuti, i titoli detenuti del debito americano in oro. Nixon disse che forse non era possibile e si interruppe la convertibilità. Dopodiché un sistema simile si ricreò dopo un periodo di instabilità, quando incominciò a crescere la Cina. Un periodo all'inizio di questo secolo ancorò il renminbi al dollaro e di nuovo la Cina accumulò grandi surplus commerciali e crediti verso gli Stati Uniti, acquistava titoli del debito americano. E in questo modo il dollaro non si svalutava. E adesso molti economisti cominciano a dire che c'è stato fino a alcuni anni fa una nuova Bretton Woods, sistema di Bretton Woods, la seconda Bretton Woods, la terza Bretton Woods. Allora, la questione è che una nuova Bretton Woods per il XXI secolo è che, come ha ricordato Renato Brunetta, la Bretton Woods ci fu quando ancora era in corso la guerra, verso la fine della guerra. E noi sosteniamo alla fine di questo libro che è meglio avere una Bretton Woods prima della guerra e non dopo la guerra. Allora, la questione che noi poniamo, e qui vi devo dire una parola sull'origine di questo libro, è che bisogna riflettere di nuovo sul sistema monetario internazionale, perché il mondo discute ormai da tempo degli famosi squilibri globali, che essenzialmente sono squilibri commerciali tra Stati Uniti e Cina. Come noto, l'Europa ha delle partite correnti, ha un sostanziale pareggio di bilancio. E questo accade sempre perché c'è un problema monetario dietro. Il tasso di cambio del dollaro non si aggiusta. Gli Stati Uniti sono stati accusati di avere un grande privilegio da Giscard d'Estaing ai tempi in cui lui era ministro delle finanze in Francia, per cui gli Stati Uniti, essendo il paese che emetteva la moneta internazionale, poteva finanziarsi quasi in modo illimitato senza dover offrire un premio a rischio crescente, cioè a tassi di interesse non crescenti. Questo era il sistema. Noi abbiamo scritto questo libro seguendo anche un dibattito internazionale, dicendo benissimo, il ruolo del dollaro sta incominciando a creare in un mondo i cui equilibri economici e anche di potere sono del tutto cambiati rispetto al dopoguerra, si rischia di avere una fonte di instabilità. Tra l'altro è una tesi che affermò, mi ricordo nel 19, al simposium di Jackson Hole annuale, proprio Mark Carney, quando era il governatore della Banca d'Inghilterra, denunciò questa possibile instabilità di venire dal dollaro. La prima versione di questo libro è stata scritta e in inglese presentata a Washington 2 mesi prima delle elezioni di Trump, e portavamo avanti questa tesi: per risolvere gli squilibri globali e per non arrivare a una situazione di conflitto, le tensioni aumentavano, bisogna immaginare una nuova Bretton Woods. La butto lì in questo modo sintetico, poi chi avrà pazienza vedrà qualche altra cosa. Un mese dopo che presentammo il nostro libro a Washington, viene eletto Trump, l'ordine mondiale che poteva essere messo in discussione, in stabilità, noi lo proponevamo per il futuro, in cui si poteva perdere la fiducia nel dollaro, perché il dollaro si regge in base alla fiducia, non per il potere economico degli Stati Uniti attualmente. Si reggeva sulla fiducia e soprattutto sulla fiducia della sostenibilità fiscale del debito americano a lungo termine e anche sul sistema giuridico e legale americano, che consentiva di essere il centro della finanza internazionale. Arriva Trump, molte cose cambiano e, come diceva Mercalli, c'è il collasso dell'ordine mondiale. Sarà un'espressione esagerata, ma si sta avendo qualche cosa di nuovo. Questa è la versione italiana, non di quel libro, ma la versione italiana ed aggiornata all'era di Trump. Allora, qual è la questione che noi attualmente poniamo? E riparte sempre dal discorso che ho fatto prima. Gli squilibri globali, secondo una grande interpretazione anche del Fondo Monetario, dipende dalle politiche economiche, macroeconomiche, essenzialmente degli Stati Uniti e la Cina. Gli Stati Uniti hanno troppo consumo e poco risparmio, la Cina ha poco consumo e troppo risparmio. Un paese è in surplus strutturale, l'altro paese è in deficit strutturale. Questo porta a cercare le soluzioni. La linea di Trump è quella conflittuale, incoerente, e dimostriamo che la guerra dei dazi certamente non può intervenire su questo, ma è necessario trovare un nuovo ordine che parte dal nuovo ordine del sistema monetario. Questo è essenzialmente la tesi del libro. E poi noi aggiungiamo come andare in questa direzione, nel senso che il sistema deve cambiare, perché in questo, anche le organizzazioni internazionali, quelle che vengono chiamate le istituzioni Bretton Woods, cioè essenzialmente il Fondo Monetario e Banca Mondiale, sono in qualche modo svuotate nella loro efficacia dal fatto che gli Stati Uniti si stanno ritirando, ma anche da un sistema su cui è difficile operare perché non c'è una piena rappresentatività dei nuovi equilibri economici globali, ma anche perché poi per cambiarli è necessario cambiare un po' il sistema monetario, se secondo noi, e ovviamente gli Stati Uniti non accettano questo e quindi ci può essere una situazione di instabilità. Quello che accade è che se si incrina la fiducia nel dollaro e nel debito americano, beh, qualcosa può accadere. La politica di Trump essenzialmente sta portando a questo. Questo non significa che domani il dollaro non sarà più la moneta di riferimento internazionale o che siamo alla vigilia di uno sconquasso del sistema finanziario. I motivi possono essere altri, perché il problema era soltanto la massa di risparmio che va negli Stati Uniti per finanziare il debito americano e la massa di risparmio che va verso gli Stati Uniti per essere investiti nelle big tech che promettono alti profitti. Tutto ciò blocca il cambio dollaro rispetto agli altri paesi. E in questo momento si comincia a mettere in discussione questo. Se cade questa fiducia o si incrina questa fiducia come effetto delle politiche americane, evidentemente si va a una situazione di instabilità che va governata. Quindi noi poniamo un problema di governare un cambiamento per evitare che il cambiamento arrivi di colpo con una crisi che può colpire tutto il mondo. E poniamo, e qui l'ultima cosa che voglio dire, è stato anche ricordato da Renato Brunetta, noi pensiamo che questo negoziato, questa nuova Bretton Woods, che dipende evidentemente da un negoziato tra le due superpotenze, Stati Uniti e Cina, di cui da una parte abbiamo gli Stati Uniti che sono il paese che emittente della moneta internazionale del dollaro, e dall'altra l'unica altra superpotenza, non solo politica ma anche economica, sono la Cina, che ha però una moneta che ancora non ha piena convertibilità e che quindi questo pone dei problemi per riequilibrare il sistema monetario internazionale. Allora noi poniamo che c'è un ruolo in questo, dovrà svolgere un ruolo anche l'Europa e l'euro, al di là della debolezza istituzionale o di leadership europea. E qui poniamo, abbiamo scritto alla fine di questo libro, che perché non immaginare di creare una terza area monetaria, intendendo non solo l'area dollaro o l'area che gira intorno al renminbi cinese, che si affermerà in parte nel futuro, un'area monetaria intorno al dollaro, perché è la seconda moneta più importante nelle riserve internazionali, mediante accordi di cambio, una specie di serpente monetaria, in qualche modo degli accordi con le altre monete convertibili, chiamiamo del mondo occidentale, al di là del dollaro americano. E parlavamo del Canada, dell'Australia, della Zelanda, parlava Renato Brunetta del Commonwealth, magari della Corea del Sud, cioè le monete forti convertibili che potrebbero legarsi all'euro, non per sostituire il dollaro, ma per essere un terzo polo monetario e avere quindi una possibile negoziato a livello globale che possa accanto alla Cina e gli Stati Uniti. Una situazione che faciliterebbe anche la partecipazione al negoziato della Cina. L'altro giorno l'avevamo scritto alla fine come ipotesi, l'altro giorno nel libro Marcarni fa questo discorso a Bruxelles, appunto come ha richiamato prima Renato Brunetta, diciamo un passaggio non molto rilevato dalla stampa, almeno in Italia, è quella che lui propone come punto importante, una specie di integrazione dei mercati finanziari canadese e europeo, due aree di possibili stabilità che si possono unire. Beh, in quel momento, ricordandomi quello che aveva detto nel 19, lui sta ponendo il problema della moneta e che quindi ovviamente su questo non sappiamo se questa può essere una prospettiva percorribile dal punto di vista politico, ma certamente un terzo polo, una terza gamba di stabilità nel mondo è necessaria, anche dal punto di vista del sistema monetario e del sistema del sistema

0: il dopoguerra si industrializzò Europa e Giappone, come detto prima. Nei primi decenni di questo secolo si ricreò questa situazione e la Cina si è industrializzata in questo modo. Attualmente la situazione è cambiata. È cambiata anche perché Trump ha dichiarato apertamente che l'ordine attuale non è più negli interessi americani. Scusate il tempo.
1: Grazie. Due passaggi veloci del libro per introdurre l'intervento del professor Arcelli, che mi sembrano totalmente in linea con quanto ci ha detto ora il professor Tria, che a me sembrano molto interessanti. In un passaggio si dice: a breve sembra difficile immaginare alternative, ma se emergesse un nuovo sistema parallelo al dollaro, certo esso avrebbe un grande impatto sulla redistribuzione della ricchezza nel mondo. Più avanti, però, ovviamente si dice, il professor Tria ce lo aveva appena ricordato, che occorre considerare che la nuova amministrazione americana, la sua politica non sia una perturbazione temporanea, ma piuttosto, cito, l'inizio di un mutamento strutturale dell'ordine economico, monetario e finanziario globale, che potrebbe evolvere in un sistema frammentato e conflittuale. Ecco, allora, professor Arcelli, ci dica un po' come si legano questi due concetti, due aspetti.
2: Grazie, intanto ringrazio anche il Presidente Brunetta per le belle parole prima, che sono sempre un grande onore. Io farò due considerazioni estremamente veloci su magari le chiavi di lettura di questo volume. Noi siamo partiti anche da una riflessione su quelli che sono le ragioni degli scambi monetari oggi rispetto al passato, cioè l'evoluzione del ruolo della moneta. Noi abbiamo il capitolo iniziale, che è quasi storico, che parte spiegando come era la moneta nella storia, la visione anche, se vogliamo, di una moneta sostanzialmente riserva di valore, e lentamente assistiamo al tempo moderno in cui ormai la moneta è diventata il più virtuale possibile, addirittura si sta arrivando alla moneta privata, competitiva e, diciamo, che sfida le monete ufficiali, quelle delle banche centrali. Allora, ci siamo anche posti una chiave di lettura molto, diciamo, peculiare, che è quella: in realtà, cosa rappresenta oggi nei rapporti tra gli stati la capacità, la forza monetaria, quello che è stato il dollaro negli anni, se vogliamo, della libertà monetaria per gli americani, quindi dopo l'agosto 71? Rappresenta anche un modo di acquisire credito, cioè di disporre di una ricchezza immateriale, che è in gran parte qualcosa di diverso rispetto a quanto abbiamo visto nella storia. Ovvero, nella storia passata, quando la moneta era molto riserva di valore, noi avevamo un sistema che più o meno era essenzialmente basato su asset reali. Oggi abbiamo una grandissima parte della nostra ricchezza, specialmente in Occidente, che è basata su asset virtuali, che in qualche modo però richiedono una grande fiducia nel sistema. Questa è un po' la differenza storica di questo momento particolare rispetto al passato. Allora, quando pensiamo al futuro, perché riteniamo che è importante pensare a degli accordi prima di una crisi? Perché evidentemente rispetto al passato la nostra ricchezza dipende moltissimo da quanto rimarrà in vigore un sistema che in qualche modo preservi questa ricchezza virtuale. Peraltro si tratta anche di un sistema che dovrà essere guardato e visto in una prospettiva che non dipende solo dall'occhio occidentale. Quindi in qualche modo qualcosa che andrà al di là di quelli che sono, diciamo, i vincoli che noi ci siamo sempre dati in rapporto a quelli che sono gli scambi, le relazioni anche di forza tra paesi. Ora, citando proprio il pezzo del libro che è stato appena in qualche modo menzionato, è ovvio che in questo momento non c'è un'alternativa concreta al dollaro per diverse ragioni. Prima di tutto, la dimensione del debito americano non è solamente diciamo, un burden, cioè qualcosa che in qualche modo è negativa per gli Stati Uniti, ma anche il modo con cui gli Stati Uniti possono mantenere un ruolo di primato nel mondo, perché alla fine il Treasury è l'unica, diciamo, forma di asset che è disponibile in tutto il mondo in dimensione liquida, rilevante e sostanzialmente safe, nonostante le politiche dell'attuale amministrazione possono in qualche modo anche limitarne l'utilizzo. E c'è un secondo aspetto che è quello ancora degli scambi commerciali che di fatto devono essere regolati sostanzialmente ispirandosi a quello che è la gerarchia di valute occidentali, perché come ha ricordato Giovanni prima, lo yuan cinese, non essendo convertibile, ha un limite sostanziale. La Cina non potrà

0: puntare a un'alternativa rispetto al dollaro proprio per questa ragione. Quindi, in un contesto in cui probabilmente scende la fiducia nelle nostre valute, in cui si è inserito il discorso delle monete private, questo è il segnale, il campanello d'allarme su cui forse andrebbe studiato il passo successivo, perché l'alternativa al sistema occidentale esclusivamente arriverà nel momento in cui ci sarà qualcosa che ispiri una fiducia maggiore, che in questo momento però non c'è ancora. Quindi, dal mio punto di vista, nel pessimismo, nel constatare una situazione molto fluida, ho ancora il relativo ottimismo della solidità del sistema occidentale. Ricordo un economista americano, John Kenneth Galbraith, che diceva, in fondo, il sistema monetario, adesso sto in qualche modo sintetizzando la frase, il sistema monetario occidentale ha il grosso vantaggio che tutti hanno qualcosa da perdere se esso dovesse collassare, e quindi questa è la sua grande solidità.
1: Allora, grazie. Io avvierei il nostro dibattito col professor Moavero anche con questa sollecitazione. C'è un passaggio che ho letto nell'introduzione del libro in cui si dice: sebbene non sia chiaro ancora quale percorso l'Unione Europea seguirà nei prossimi anni, in particolare se si orienterà verso un mercato unico di stati sovrani, o almeno verso un'unione politica parziale dal punto di vista odierno, quest'ultima sembra ancora una volta improbabile. Allora, volevo chiederle se è d'accordo, cioè si va verso un mercato unico di stati sovrani? Ah, devo spegnere.
2: Grazie, grazie a tutti, grazie al Presidente Brunetta per l'ospitalità qui al CNEL, naturalmente ai due autori per darci l'occasione di questa riflessione. Sul punto della domanda, io credo sinceramente che la situazione attuale europea sia fra le più difficili della sua esistenza nel corso di questi 70 anni, da quando, e qualcosa di più anche, da quando iniziò il processo di integrazione. Se è vero, lo ricordava Renato Brunetta, che Jean Monnet senso di realismo diceva che l'Europa si costruisce nei periodi di crisi, naturalmente io penso che lui avesse in mente di crisi degli stati nazionali, i quali, essendo in crisi, potevano trovare uno stimolo a ritrovarsi insieme per costruire, dunque costruire, una prospettiva europea. Ma oggi noi abbiamo davanti agli occhi, nella grande maggioranza degli stati europei, il ritorno di elementi che possiamo chiamare in tante maniere, ma che alla fine tornano al qualificativo di nazionali, nazionalisti, sovranisti, scegliamo il termine che vogliamo, ma c'è un ritorno nelle opinioni pubbliche, di conseguenza anche poi nella gara democratica fra partiti e movimenti per acquisire i voti di queste opinioni pubbliche, a ripresentare la prospettiva nazionale. Questa situazione, di cui vedremo più chiaramente i risultati e l'evoluzione in un arco temporale piuttosto breve, perché nei prossimi 3 anni, contando anche questo, di qui al 2029, si vota, in un numero considerevole di stati dell'Unione Europea, in particolare si vota negli stati che possiamo chiamare più grossi, più popolosi. Si vota in Italia, come sappiamo, si vota in Francia, si vota in Spagna, si vota in Polonia e alla fine si voterà anche in Germania. In tutti questi stati la visione politica tradizionale, che aveva anche fra le sue componenti l'elemento costruiamo comunque a passi lenti, a passi più rapidi, un'Unione Europea più solida, è sottoposto a una forte critica. Quindi pensare oggi, rispondere oggi a una domanda sulla possibilità effettiva di fare passi avanti nella direzione di un'Europa più federale, di un'Europa politicamente più coesa, per riprendere le parole che sentivamo citare poco fa da Dino Piesole, è arduo, ma soprattutto è azzardato. È azzardato perché noi potremmo ritrovarci di qui a 3 anni, che è uno spazio temporale estremamente breve, con governi o retti o fortemente condizionati da partiti politici la cui visione è di stampo nazionale, nazionalista, senza che dobbiamo vedere in termini critici o non critici. Oggettivamente è questa. E questo naturalmente rende più complicata il funzionamento dell'Unione Europea, e rende naturalmente più complicato immaginare che si facciano dei passi avanti decisivi come addirittura l'Unione Politica. Chiudo anch'io con una citazione. Robert Schuman, quel ministro degli esteri francese che nel 1950, il 9 maggio, il giorno in cui normalmente tutti gli stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale festeggiano la vittoria sulla Germania nazista. Che cosa fa il ministro degli esteri francese? Lui, oltre a fare la mattina i festeggiamenti di prassi, fa un famoso discorso in cui mette le basi molto concrete della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio. Parlare di carbone e di acciaio nel 1950 è come parlare oggi di intelligenza artificiale, di digitale, di tutto quello che è con semiconduttori, eccetera. Ebbene, lui in quel discorso parla esplicitamente di prima tappa di una costruzione di una federazione europea. Pensava Schuman allora che 75 anni dopo ci saremmo ritrovati ancora a questo punto, e magari anche con una prospettiva davanti meno rosea? Non credo, però questo è quello che le nostre generazioni hanno costruito nel corso di questi decenni.
1: Allora, chiederei ora al professor Visco, se a suo avviso è possibile effettivamente oggi una nuova Bretton Woods secondo le proposte contenute nel libro, considerato quello che nel libro stesso viene definito il, tra virgolette, privilegio esorbitante che continua ad avere il dollaro e quindi che continua ad avere gli Stati Uniti.
3: Sì, ecco. Ma innanzitutto grazie per l'invito. È la seconda volta che presento questo libro. Ho già presentato questo libro in edizione inglese ridotta con il professor Scandizzo lì seduto. Era ridotta, mancavano i 3 capitoli finali, che sono quelli in realtà sulle quali prendiamo le mosse per questa discussione. E rispetto a questo, oggi ancor meno di ieri, la risposta non è positiva. Ma il punto con cui io chiuderei questo intervento sarebbe sostanzialmente quello: speriamo di non dover aspettare una crisi di dimensioni straordinarie, sia finanziaria, sia climatica, sia bellica, che poi costringa al ritorno alla cooperazione. Perché il punto fondamentale di tutto questo libro è un appello alla cooperazione per garantire la pace, tra virgolette, come questi accordi di solito hanno come obiettivo di fondo, la stabilità. E noi viviamo in un momento di incertezza massima. Raramente nella storia post-bellica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo avuto questi livelli di incertezza misurabili. Neanche la crisi di Suez, neanche Vietnam, neanche Yom Kippur, neanche addirittura il momento che precede la caduta del muro di Berlino. Ora, dalla fine della guerra fredda cambia il mondo. Il mondo, in realtà, dal punto di vista monetario, era già cambiato con la fine di Bretton Woods. Il sistema di Bretton Woods era un sistema fondamentalmente di stabilità, in cui c'era un accordo tra i paesi per interventi che garantissero la stabilità della propria valuta convertibile nel dollaro. Il dollaro era legato a loro era un sistema di gold exchange standard. Il libro è utile anche per tutta la ricostruzione storica, parte da prima, dal gold standard, che pare che ti piaccia perché dice che il sistema è naturalmente stabile. Beh, questo contrasta con una tesi che è stata portata avanti da De Cecco negli anni 70, in cui lui sostanzialmente ha tirato fuori un libro che si intitola Impero addirittura e non si riferisce agli Stati Uniti, si riferisce al Regno Unito. Il gold standard fu mantenuto dagli interventi della Banca Centrale inglese per l'affermazione sostanzialmente della potenza inglese economica e commerciale nella fine dell'Ottocento. Viene meno progressivamente, si afferma, a certo punto c'è un problema di oro, c'è un problema anche di, vi ricordate, noi siamo ritornati poi con quota 90 all'aggancio all'oro a livelli, però viene abbandonato praticamente da tutti, si va al gold exchange, questo gold exchange definito, credo, nel 21 in Italia, c'è un congresso a Genova in cui si mettono le basi, poi in realtà si afferma con Bretton Woods. Quindi non c'è più l'oro di base, ma c'è il dollaro che è legato all'oro e tutti gli altri legati al dollaro. Questa cosa non funziona, loro sono molto bravi nel raccontare il famoso paradosso o contraddizione messa in luce da Triffin, che dice sostanzialmente che se il dollaro è al centro, la domanda, diciamo, di riserve è volta al dollaro, i pagamenti sono in dollaro, c'è una domanda di moneta, dollari, oltre quella necessaria per gli usi domestici degli Stati Uniti, e questo crea uno squilibrio, una instabilità. Sostanzialmente una bilancia dei pagamenti deficitaria degli Stati Uniti. Questo è vero, ma c'è anche un'altra narrativa. Loro in qualche modo ne tengono conto, c'è un capitolo in cui loro raccontano sostanzialmente la narrativa attuale, che dice che in fondo il problema nasce dalla seconda parte di un'identità. L'identità è molto semplice, il risparmio meno gli investimenti, se è positivo, porta a un investimento in attività finanziarie all'estero maggiore delle passività finanziarie. Quindi puoi leggerla, se io compro molti dollari, molte attività finanziarie, causa sostanzialmente un aumento del risparmio mio, cinese in questo caso, e quindi esportazione da Cina superiore alla domanda interna, e viceversa per gli Stati Uniti. L'alternativa è se io spendo molto, perché il debito pubblico lo faccio salire, perché le famiglie americane si indebitano, perché consumano molto di più del reddito che sono in grado di generare, a questo punto si manifesta uno squilibrio di parte commerciale che ha come altra parte in qualche modo, passività netta finanziaria di quel paese, cioè Stati Uniti sull'estero. Ora, Triffin ha ragione, sì, c'è questo squilibrio, ma questo squilibrio negli Stati Uniti è andato a crescere dalla fine della guerra fredda e in particolare è andato a crescere da quando la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quando la Cina ha una politica sostanzialmente mercantilistica, sostanzialmente sostiene la propria crescita straordinaria, per molti anni, 10% l'anno, 8%, 9%. E la sostiene con l'esportazione, non con la domanda interna. Uno si può chiedere perché devono risparmiare tanto le famiglie cinesi, lo vedremo dopo, ma è sostanzialmente l'assenza di uno Stato sociale. Questo è molto importante perché mette in luce alcune debolezze di fondo della Cina che secondo me rendono molto difficile proprio l'accordo internazionale alla Bretton Woods. Però è interessante il libro perché le mette in luce tutte queste questioni e alla fine sostanzialmente ricorda che il dollaro è ancora centrale. È centrale nonostante dicono loro il peso minoritario del PIL americano. Beh, il PIL americano siamo al 25%, un quarto dell'economia mondiale, ed è sceso leggermente nel tempo, era il 40% nel 60, ma stiamo parlando di una sessantina di anni fa. E poi era ancora vicino sostanzialmente al 30%. nel 2000, quando le cose cambiano, ma nonostante la forte crescita dell'economia mondiale, nel suo complesso rimane un quarto. Ed è vero che la funzione di riserva del dollaro si è un po' ridotta nel tempo, ma ancora adesso siamo vicini al 60%. Ed è vero anche che nei pagamenti forse c'è qualche leggera variazione, ma siamo vicini al 50%. E c'è da dire che nei pagamenti e nelle riserve, beh, il renminbi, questo secondo polo al quale gli autori vogliono aggiungere giustamente un terzo polo delle medie potenze di carne, poi possiamo discutere se l'Europa è una media potenza o meno, però questa Cina in questo momento conta nelle riserve mondiali il 3% e nei pagamenti mondiali il 2%. È vero che con il conflitto, la Russia, eccetera, chiaramente c'è un aumento della capacità cinese di usare la propria valuta, il renminbi, come la valuta di pagamento, ma siamo ancora a questi livelli. Quindi, secondo me, c'è parecchio ancora prima che il dollaro effettivamente perda. Però il dollaro ha cominciato a essere debole e questa è una stranezza, perché ha cominciato a essere debole quando questa politica scriteriata che noi non capiamo come economisti, ma forse i politici. Gli scienziati politici capiscono meglio, dei dazi americani ha cominciato a far salire sostanzialmente le aspettative di inflazione e con questa i tassi di interesse. Beh, se sale quello, la gente investe di più negli Stati Uniti, i tassi sono più alti, però la gente non investe più e viene meno, la osservazione che fanno Arcelli e Tria, che la forza del dollaro si vede anche nella debolezza delle banche centrali diverse dalla Riserva federale a fare politiche autonome. La Banca Centrale Europea in questo momento è molto più autonoma di quanto non sia, no, non segue quello che fa la Federal Reserve. Quindi c'è un cambiamento, diciamo, complessivo. Ora, il cambiamento è anzitutto politico. Ma la politica non nasce con Trump, nasce ben prima, nasce secondo me dalla crisi finanziaria globale del 2008, 2007-2008, quando un'espansione straordinaria della domanda americana, finanziata da tassi bassi, tenuti bassi anche perché lì investivano i proventi delle loro esportazioni cinesi e quindi era difficile per la federale farli salire, e gli americani si indebitavano straordinariamente, ha creato la crisi finanziaria. Questa crisi finanziaria è stata il momento in cui la cooperazione internazionale ha cominciato a, da un lato, cercare di rafforzarsi, dall'altro si è molto indebolita. Il rafforzamento è stato istituzionale, c'è stato il G20, nel G20 abbiamo fatto cose importanti, la stabilità dei sistemi bancari è stata rafforzata, garantita, mantenuta, ma contemporaneamente è cominciata a sorgere questo contrasto tra un mondo occidentale e gli altri, e il mondo occidentale cosa lamentava? Beh, lamentava sostanzialmente il fallimento delle aspettative, forse naif, che si erano andate a stabilire con la fine della guerra fredda. Ricorderete i titoli di alcuni libri, La fine della distanza, La fine della storia. Ora, la fine della storia non è che non c'è più niente, era una tesi per cui si sarebbe andati inevitabilmente ad affermare un sistema politico, economico, civile, sociale, che noi chiamiamo come liberal democratico. La liberal democrazia è l'oggetto dello speech di Clinton agli studenti di Pechino nel 1998. E la premessa, data l'aspettativa, per consentire alla Cina di far parte alla pari dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La Cina entra, ma entra con una clausola particolare, come economia non di mercato, e usa quella clausola in modi complessi per per mantenere aiuti di Stato molto forti che gli altri paesi, l'Occidente non manteneva, alle proprie industrie esportatrici. Questa è una situazione che rende molto incerto il rapporto tra G7 e Cina e paesi che sono collaterali alla Cina. E questa è la base per l'indebolimento della cooperazione nell'ambito del G20. Certo, Trump arriva e ci mette il carico da 90, perché comincia ad attaccare non solo la Cina, fa la trade war, weaponization of trade, si diceva, nel 2017, 18-19, ma soprattutto attacca i suoi alleati, noi. E li attacca in tanti elementi, non è soltanto una questione finanziaria. Sì, gli stable coins di cui parlano sono un piccolo esempio, ma in realtà c'è di tutto. C'è l'uscita dalle regole, diciamo, del diritto internazionale, c'è l'uscita dal climate change, c'è dal clima, c'è il discorso all'ONU, c'è una bilateralizzazione spinta anziché la ricerca di una cooperazione, di un qualche modo mettiamoci d'accordo, per evitare cosa? No, per rispondere a cosa? A sfide globali che richiedono risposte comuni, che sia il cambiamento climatico, che siano i rischi di pandemia, che sia la proliferazione nucleare, che sia la transizione digitale con l'intelligenza artificiale, queste cose da soli non si possono fare e si devono fare in qualche modo con un consenso. Ora, ci sono due proposte, anzi due, diciamo, possibili vie di uscita. Una è quella di mercato. Sostanzialmente si afferma un sistema in cui sì, è multipolare, ci stanno tante valute, soprattutto ci sono monete pubbliche e monete private. Gli stable coins potrebbero essere una moneta privata, non è detto, però possono, privata nel senso internazionale, quindi tenuta anche come riserva. Se poi sono in dollari rafforzano anche il dollaro e quindi in qualche modo si mantiene un pochino questa centralità che dà stabilità in un certo senso e questa è una soluzione. Il problema è che è una soluzione effettivamente incerta, instabile se le regole del gioco non sono ben disegnate e le regole del gioco del Genius Act non lo sono, le stable coins non hanno un lender of last resort, un prestatore di ultima istanza, la banca centrale, né devono sostenere le stesse cose che sostengono le banche commerciali. È vero, le banche commerciali hanno obblighi di riserva minore. E le banche e gli stable coins che prendono depositi dalle banche e li usano poi dopo, devono tenere quei depositi molto liquidi e per la maggior parte in titoli del tesoro americano, quindi della prospettiva, se vogliamo, mai scritta, però è pensata certamente di garantire il finanziamento del tesoro americano che è in forte disavanzo. Noi parliamo del 3,1 oggi, voi sapete quant'è il disavanzo americano, siamo oltre il 7% e si prevede che resterà in questo trend per anni, per cui se siamo al 120-130% del PIL, tra 10 anni saremo al 150 e poi 200, sono tutti preoccupatissimi, quindi c'è un problema di squilibri globali straordinari che sono andati crescendo in questo contesto di globalizzazione. Ha fatto cose buone la globalizzazione. Io ho scritto un libretto poco tempo fa, si chiama Crisi della globalizzazione. Non credo che sparisca, ma ci sono una serie di danni collaterali, di problemi legati alle politiche economiche che o sono state mancate, nella parte positiva o addirittura sono state negative. Il secondo scenario che immaginano è quello proprio cooperativo. E qui viene Renato Brunetta, perché loro partono proprio da Mark Carney. Mark Carney dice: medie potenze, attenzione, se volete stare al tavolo, il rischio è che finite nel menù anziché essere, cioè mangiati, se vogliamo, anziché essere parte della festa. E quindi bisogna mettersi d'accordo tra medi per diventare più grandi e costituire un polo rilevante, un terzo polo. Il primo sono gli Stati Uniti, dollaro, il secondo Cina, renminbi, una moneta BRICS, che me la chiamano loro. Il terzo è questa, l'euro, fondamentalmente, questo è quello che si ha in testa, che possono in qualche modo essere, cooperando con regole tipo quelle Bretton Woods, però Bretton Woods proposte da Keynes, non Bretton Woods di White. Cioè non il dollaro, ma una clearing house, un'unione nella quale ci siano monete nazionali, ma ci sia una camera di compensazione che in qualche modo garantisca la stabilità del sistema. Io penso che sia una soluzione ottima, praticamente impossibile nel breve periodo. Nel medio termine, la domanda è se tutto questo potrà avvenire senza una crisi drammatica. Le crisi di cui parlava Enzo prima, sono quelle che Monet diceva sono necessarie per far progredire l'Europa e l'unione tra paesi, perché una crisi di un paese viene aiutata dalla partecipazione all'Europa, a un'Europa più forte. Ma se poi la crisi è completa, è globale, e se è la crisi europea, guardate, per poter poi partecipare dentro questo polo, come terzo polo, ci vuole un euro che sia quello che si chiama un safe asset. Ci sono state proposte sul safe asset, fatte da ultimo Blanchard e Ubide. Io ho scritto appena adesso un articolo che uscirà in un progetto CPR. Ma la Banca d'Italia, io in Banca d'Italia di questo vi ho parlato tantissimo, sia su safe asset sia su una fiscal capacity europea. Tecnicamente si può fare, e si può fare anche evitando le critiche che ci sono di violazione del trattato o di altro. Basterebbe prendere una parte consistente dei nostri debiti, metterli in un pool. Questo pool viene gestito a livello centrale dall'Unione Europea, dalla Commissione, e gli Stati firmano ognuno di essi un accordo per cui una parte delle tasse sono legalmente destinate a coprire l'onere del debito. Facile?
4: Torniamo a
3: Eh?
4: Hamilton. Torniamo a
3: È
4: Hamilton.
3: una cosa tipo quella, però. Sì, se poi vai più avanti, a questo punto negli Stati Uniti c'è il revenue sharing, e quindi gli stati federali sono responsabili per il debito, ma il mercato li in qualche modo prezza, ma il tesoro federale è garantito dalle entrate. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione. Abbiamo fatto quattro conti, ho provato anche con Blanchard, alla fine abbiamo una consistente base. Ma si può fare con le elezioni in Germania, con i rischi da altre parti, con le forze centrifughe che abbiamo, indipendentemente che non costi niente, che non ci siano ostacoli, che sia sostanzialmente tripla A, eccetera? Beh, molto dubbioso, dubbi su questo. Questa è la parte Europa. La parte Asia, Cina? Beh, la Cina non c'ha la rule of law. Senza la rule of law è praticamente impossibile la convertibilità della valuta. E non c'è fiducia nei mercati per sostanzialmente detenere gli yuan come parte delle proprie riserve. Pagamenti forse, infatti, si fanno adesso, ma sono rivolti sostanzialmente alle materie prime che si acquistano. Ti compro il gas russo e te lo pago in renminbi. Questo è il livello. Ma finché non c'è quel movimento verso la liberal democrazia, penso che sia molto difficile quello. Quindi io apprezzo l'analisi, apprezzo anche la motivazione da ottimismo della volontà che c'è in questo libro, in quanto hanno detto Giovanni e Federico Arcelli poco fa, ma credo che il rischio sia quello di passare per una grave crisi. Come si fa a ridurre non la crisi, ma gli effetti della crisi? Qui Marcarne viene positivo, perché forse la geometria variabile, gli accordi, diciamo, tra quelli che ci vogliono stare, si chiamano tra volenterosi, già ce l'abbiamo in Europa, ma si possono estendere, possono essere diretti a materie diverse. Sul cambiamento climatico, Trump non ci sta, ma sicuramente i cinesi ci stanno, sulle regole per l'attenzione ai rischi del digitale, sicuramente le sette sorelle, sette magnifiche sette americane faranno ferro e fuoco, però sicuramente tutti gli altri hanno degli interessi concreti a cercare di avere regole in qualche modo che proteggano anziché e poterne usare i benefici di questa, che sono straordinari, ma senza quei rischi enormi di cui si parla. Le pandemie, c'è l'Organizzazione della Sanità, dalla quale qualcuno è uscito, altri possono pensare che questo sia molto... Ora, non tutti saranno in tutto, però un processo di questo tipo, in cui si fa vedere che qualche progresso si può fare, può attrarre nel tempo partecipanti e poi, chi lo sa, speriamo un ritorno alla ragione, e in questo bisogna essere ottimisti, come i nostri due ottimi autori sono stati.
4: Grazie. Grazie. Allora, io vorrei aprire il dibattito anche coinvolgendo voi, se avete domande, però con una mia domanda alla quale terrei rispondesse Moavero, ma anche Renato Brunetta, se ritiene. Allora, abbiamo parlato dell'Europa e giustamente stiamo immaginando quale ruolo potrebbe avere l'Europa in questo scenario così complesso. Allora, ma noi cosa possiamo immaginarci che accadrà alla fine del 2027 in Europa, quando si saranno celebrate le elezioni in diversi paesi, Enzo Moavero lo ricordava, e probabilmente ci sarà in diversi casi l'affermazione di formazioni che mi sa che questi discorsi non li condivideranno. Allora, quando parliamo di Europa parliamo di Bruxelles, ma credo che dovremmo parlare dei governi. E quindi, ecco, per cominciare il dibattito e poi avviare la discussione, volevo capire voi come la vedevate da questo punto di vista. Enzo,
2: allora, io sono tranquillizzato dal bellissimo intervento di Ignazio, perché visto che era contrario anche al tempo dall'osservatorio straordinario dell'Ocse all'allargamento di Prodi 2003-2004, ricordato bene da Enzo e dal sottoscritto, e io credo che la chiave sia proprio nell'Europa, e vedo io la parte più politica e istituzionale dell'allargamento, perché ho fatto anche due conti, mettendo alla pari con le flessibilità necessarie Canada, ma Canada vuol dire Commonwealth. E mi viene bene questo termine Commonwealth, che sa di passato, che sa di Britannia, che sa di un altro ordine, ma no, associato, non è ancora possibile, perché c'è un problema però si fa. L'allargamento ad est invece è descritto, 2027, Balcani occidentali, Moldavia e Ucraina soprattutto, il che ti porta, questo è il mio sogno, mettendo tutto insieme, a 650-700 milioni di abitanti ad alto reddito, ad alto capitale umano, ad alti consumi, con un patrimonio immateriale. Pensiamo alle università, alla ricerca, alle capacità di questo agglomerato che chiamiamo Europa, straordinario, anche di intelligenza artificiale e soprattutto intelligenza artificiale quantistica, quando arriverà. Ne deriva che questa parte non è media potenza, diventa potenza. Ha ragione Ignazio quando parla invece della debolezza fattuale nel rendimento, nel senso degli strumenti di pagamento, ma proprio, attenzione, perché noi abbiamo poi tutto il tema dei BRICS, tutto il tema dell'alone attorno alla Cina, che poi non è solo attorno alla Cina, perché quell'alone potrebbe spostarsi, basta vedere Mercosur, cosa è successo col Mercosur, che vale la teoria gravitazionale, che se l'Europa acquista potere gravitazionale, monetario, gravitazionale, politico, istituzionale, ma anche di sicurezza,
5: la sua capacità di attrazione anche in termini del BRICS, dei BRICS, che vuol dire Brasile, che vuol dire India, che vuol dire la via della India, e così via, diventa molto più forte. Io vedo questa come precondizione per l'ipotesi monetaria e finanziaria. E la parola Commonwealth mi sfroguglia nella testa, perché vuol dire l'altra parte del mondo, e vuol dire associazione, vuol dire un mix monetario che non è solo euro, il nostro euro più o meno casalingo, più o meno triste, più o meno pieno di problemi. E se pensiamo all'Ungheria di Orbán, perché noi possiamo fare ragionamenti distopici sulle prossime elezioni in Francia, però pensiamo anche ai ragionamenti sull'Ungheria di Orbán, che era ieri, che è stata spazzata via di un colpo, e non da sinistra, da destra, perché chi ha vinto in Ungheria è la destra, non la destra di Orbán. Era un suo, d'altra parte, lo stesso Orbán non era di destra quando si formava. Quindi da questo punto di vista io sono molto più fiducioso, mi sono passato 9-10 anni al Parlamento europeo, della capacità di resilienza dell'Europa in termini materiali più che finanziari, avendo poca consapevolezza di sé della parte monetaria. Ma la parte monetaria è cresciuta nel frattempo, è cresciuta e si è stabilizzata. E da questo punto di vista io sono d'accordissimo con Tria e Arcelli, perché vedo nella crescita, nel rafforzamento della dimensione monetaria dell'euro come capacità attrattiva, che se legata, ecco questa è la mia unica variante, all'allargamento, l'allargamento fisico, istituzionale, economico, demografico, che ti dà forza politica e, dal punto di vista come dire, gravitazionale, quando un polo diventa un polo da 600-650 milioni di abitanti, il doppio degli Stati Uniti, non può non avere capacità attrattiva tutta azimuth, direbbero i francesi. Quindi, aggiungendo questa componente fisico, politica, istituzionale, anche fortemente simbolica, io vedo, ovviamente con un passaggio a elezioni di metà mandato e con anatra zoppa, zoppissima, direi il sogno sempre, visto che siamo qua a sognare, non solo anatra zoppa, ma molto zoppa, quindi vuol dire che perde Senato e Congresso, alla fine la prospettiva, mancherebbe solo poi un anno e mezzo dopo la fine, la prospettiva torna all'altro sogno, 193 per 193. Io sogno questa matrice, la matrice dei paesi ONU che tornano ad essere una matrice di interdipendenze. Tutti parlano con tutti, perché sennò Trump parla solo con se stesso, balla da solo e finisce male.
2: Io sono senz'altro d'accordo con Renato sull'idea positiva di questo, diciamo, embrione, primissimo embrione di passo tra Unione Europea e Canada. Perché dico embrione, primissimo embrione? Perché in realtà non si sa ancora che veste giuridica potrebbe assumere questo che la Presidente della Commissione nel suo discorso ha definito posizione di paese associato, perché gli accordi di associazione, adesso senza tediarvi su tecnicità europee complicate, però gli accordi di associazione esistono da sempre nel sistema delle comunità europee, dell'Unione Europea, riguardano paesi singoli del continente europeo, esempio più storicamente più vecchio, con tutti i suoi, le sue sfaccettature di pro e contro, è l'accordo di associazione con la Turchia, e però un paese della dimensione, della distanza addirittura transcontinentale come il Canada, presenta evidentemente delle sfide nuove. Detto questo, non è sul contenuto di una formula tecnica che ci saranno i veri problemi. Il problema sarà capire I gruppi di lavoro, da quello che io so, dovrebbero iniziare concretamente a operare piuttosto velocemente tra delegati della Commissione europea, e che poi è quella che negozia questo genere di trattati, e delegati del Canada. Ecco, su quanti profili ci si metterà d'accordo, perché ci sono gli aspetti servizi finanziari, che è tutta l'economia dei servizi, che sono evidentemente estremamente interessanti, perché l'economia dei servizi tutto sommato non soffre la distanza territoriale come l'economia delle merci, soprattutto nel nostro mondo digitalizzato di oggi. C'è l'aspetto dell'energia, che è estremamente interessante, estremamente importante come sinergia Europa-Canada, anche per gli aspetti, per i profili tecnologici. C'è poi l'aspetto merceologico. Non dimentichiamoci che l'accordo di libero scambio con il Canada, tra Canada e Unione Europea, il cosiddetto CETA, fu aspramente contestato a molti livelli di settori economici produttivi nei vari stati europei. Anche qui da noi si vedevano scritte no CETA, poi nessuno sapeva bene se era CETA, CITA, chi fosse, Tarzan, eccetera. Ma comunque il punto è molto da vedere, ma è chiaro che è una prospettiva estremamente interessante. Da quando sono iniziate le tormente con gli Stati Uniti, che investono bene il settore difesa, già in un periodo come questo è una questione estremamente preoccupante, ma investono anche il settore commerciale con la guerra dei dazi, è evidente che una delle piste su cui l'Europa fa bene a muoversi, e dovrebbe farlo in maniera ancora più efficace, è quella di accordi di libero scambio con altri sistemi paese. C'è il Canada, ma non dimentichiamo realtà come il Giappone, che non ha certo applaudito ai dazi, c'è stato l'importante accordo con l'India, che dovrà essere ulteriormente costruito. È vero che ciascuno di questi stati, diciamo, extraeuropei nel mondo globalizzato, apre a sua volta ad altre sfere di collegamento. Sottolinea Renato a giusto titolo che Canada vuol dire Commonwealth, quindi vuol dire riallacciare dei legami con il Regno Unito, in cui il sentimento non facile da gestire dal punto di vista politico, ma comunque piuttosto in espansione, è che non sia stata l'idea migliore quella di uscire dall'Unione Europea. Vuol dire Australia, vuol dire Nuova Zelanda, vuol dire tutto un mondo che ancora in un modo o nell'altro ruota in questo spazio di un Commonwealth che si sente poco, di cui si sente poco parlare, ma che comunque ancora esiste. Ed è indubbiamente una prospettiva importante. Però il tasto dolente, che ci riporta un po' alla domanda di Dino Pesole, noi parliamo di Europa, l'Europa potrebbe fare questo, l'Europa sta cercando di fare quest'altro, l'Europa fa bene qui, ecco. Ma quando noi parliamo di Europa, nell'attuale contesto istituzionale dei trattati, ma i trattati sono quelli che il collante che regge l'Europa. L'Europa si regge ancora su un trattato internazionale, non c'è stata una costituente europea che si è inventato qualcosa di più. Dai trattati internazionali si esce, vedi appunto Brexit. Le regole di questi trattati creano un meccanismo di governo del sistema Unione Europea che, di fronte alle situazioni politiche di oggi, rischia veramente di fare acqua, come si dice in breve. Tutti guardiamo, perché è la cosa più evidente, all'unanimità. Ah, bisogna togliere l'unanimità, questa è la grande ferita, l'unanimità blocca tutto. Sì, è vero, l'unanimità per definizione dà un diritto di veto individuale, tu dici no e fermi tutto perché ci vuole il voto all'unanimità. Ma il voto a maggioranza, che regge la maggior parte delle legislazioni che vengano adottate a livello europeo e anche molte delle decisioni esecutive, è un voto a maggioranza qualificata. Quanto dicevo nel primo intervento circa le elezioni in Francia, in Spagna, in Polonia, in Italia, infine in Germania, beh, con due grandi stati cosiddetti per popolazione e uno o due piccoli medi si bloccano anche le decisioni a maggioranza. Quindi noi rischiamo un'Europa in stallo anche su questo tipo di progressi che tecnicamente riteniamo tutti assolutamente positivi, ma la visione individualista che può derivare dai programmi politici scritti, che possiamo leggere tutti quanti, di tutta una serie di partiti in ascesa, come vediamo dai media, costantemente in questi importanti stati europei e non solo, perché poi abbiamo visto si è votato in Svezia. In Svezia si è stati lì, poi adesso c'è questa maggioranza cosiddetta di centrosinistra per un seggio parlamentare, poi magari faranno una coalizione, va a sapere. Le geometrie ci sono, ma il rischio è molto forte e l'Europa ha una forte, purtroppo, debolezza istituzionale, perché dipende in gran parte, soprattutto per questo tipo di decisioni di cui stiamo parlando, dai governi degli stati e dalle posizioni che i governi degli stati prendano in questo organo molto potente che è il Consiglio. Dice, ma non c'è solo il Consiglio, c'è la Commissione. Sì, però la Commissione, insomma, senza andare troppo nel col coltello nella piaga, nell'ultimi, insomma, oramai 15 anni, forse qualcuno di più, guarda molto in maniera preventiva come la vede il Consiglio, se io faccio questo, se io faccio quest'altro. E quindi abbiamo una commissione che non è quella rampante di Jacques Delors che molti di noi ricorderanno. Poi abbiamo il Parlamento europeo. Noi eleggiamo ogni 5 anni il Parlamento europeo dando un voto politico, credo, non penso che votiamo magari anche la persona, ma insomma diamo un voto politico con la scheda nell'urna in tutti i 27 paesi dell'Unione e dopodiché questo Parlamento europeo non esprime una maggioranza politica stabile. Parlamento politico e Parlamento europeo raggiunge una maggioranza politica così tra vari dibattiti e tira e molla quando deve nominare la Commissione europea e il suo presidente, dopodiché questa maggioranza sparisce perché i gruppi parlamentari votano sui vari provvedimenti a seconda, per carità, della loro legittima visione individuale di gruppi, ma con maggioranze che se noi applicassimo le lenti nazionali definiremmo di volta in volta di centro, centrodestra, centrosinistra, sinistra, un po' meno a sinistra, un po' più di lì, più di qui. Non ha una maggioranza politica stabile, quindi purtroppo quando noi parliamo di Europa, per farla breve, parliamo di un animale complesso che prende le decisioni in maniera estremamente complessa e estremamente incerta, soprattutto di fronte a un'evoluzione politica dell'elettorato, anche per insoddisfazione derivata da scelte o non scelte in chiave europea. L'Europa è spesso sul banco degli accusati in tanti dibattiti, anche a volte un po' da bar dello sport, ma comunque sempre dibattiti che poi portano a riflessi nelle urne. E quindi questa è la vera grande incertezza, secondo me. La linea di indirizzo, Renato, è senz'altro quella che tu sottolineavi, quello che l'Europa dovrebbe fare per rendersi più indipendente dagli Stati Uniti. La linea di faglia, di complicazione, è che cosa accadrà nei governi. Un'ultima battuta sull'allargamento. L'allargamento a 12 del 2004-2006 è stato un'operazione molto importante. Se l'Europa andrà avanti, e per noi no, io mi auguro che così sia, lo guarderemo con gli occhiali dello storico in maniera positiva. Però non dimentichiamo un fatto, molti di questi stati che sono entrati, perlomeno una buona decina sui famosi 12, sono entrati dopo aver riacquisito nel 1989-90 la loro sovranità nazionale, perché erano nella sfera sovietica, che non era proprio il club di tutti amici e tutti uguali, uno vale uno, e entrando nella NATO e entrando nell'Unione Europea hanno inteso non tanto cedere o condividere sovranità, ma rafforzare la sovranità condivisa, il che è comprensibilissimo data la situazione in cui erano, eccetera, ma naturalmente questo ha complicato notevolmente il processo decisionale europeo, perché metterne d'accordo 27, di cui almeno una buona decina tutta questa visione comunitaria non ce l'ha, è complesso. Secondo me l'Europa deve guardare certamente all'allargamento nei Balcani, d'altra parte i negoziati sono nelle cose, deve avere una certa prudenza, ma esprimo un parere personale, nell'allargamento a paesi come la stessa Ucraina, che è in guerra. Non dimentichiamo che il paragrafo 7 dell'articolo 42 del Trattato sull'Unione Europea dice a chiare lettere: se uno Stato è in guerra, tutti gli altri sono in guerra al suo fianco. Quindi, ecco, magari facciamoci due riflessioni. Andrei con una qualche granello di attenzione similare su Moldova e Georgia. Trovo che si dovrebbe guardare, soprattutto dopo il discreto schiaffone ricevuto dal referendum in Islanda, si dovrebbe guardare ulteriormente al nord. Ecco, nella tua prospettiva canadese, che già è un paese nordico molto forte in sport su ghiaccio, eccetera, eccetera, si potrebbe affiancare in questa visione Commonwealth anche una visione di emisfero nord. Emisfero nord significa Norvegia, paese peraltro economicamente estremamente interessante e dinamico. Emisfero nord significa anche guardare a quella situazione artica che include il problema della Groenlandia e Canada, vuol dire quello, e vuol dire una presenza dell'Europa in uno dei quadranti che saranno decisivi nei prossimi anni. Sempre che l'Europa ci sia, questi sono secondo me gli appuntamenti fondamentali.
4: Allora, quanto abbiamo, Presidente? Quanto tempo abbiamo per il dibattito? Libero?
6: Io ho fatto il Presidente, quindi tempo che vogliamo, quindi non mi cacciano.
4: Allora, io direi che darei la parola a voi, se ci sono domande o questioni che volete porre agli autori, in particolare su alcuni aspetti del libro, oppure ai nostri discussant su alcuni temi che abbiamo trattato, fatevi avanti.
5: Fammi dire una cosa intanto che scelgono. Il diritto di veto, tutta la letteratura più recente dal punto di vista giuridico, non è più duale, o c'è o non c'è, ma ci sono anche forme intermedie, cioè c'è, ma un po', o progressivo. Per cui talune decisioni, l'ultima, quella degli 80 miliardi all'Ucraina, richiedeva l'unanimità, che c'è stata dopo tante trattative, solo che c'era un retropensiero, un patto implicito, che tre non avrebbero sottoscritto il mutuo. Ed erano l'Ungheria, c'era ancora Orbán, Cechia e Slovacchia, che hanno detto di sì, un po' spintaneamente, però poi non hanno sottoscritto il mutuo. Quindi il mutuo di 80 miliardi, all'unanimità come decisione globale, è un imbroglio naturalmente, poi non è stato sottoscritto da tutti e 27, ma da 24, piccoli, piccolini. Però, ecco, questo è un esempio, si chiama cooperazione rafforzata, un po' imbroglionesca, però è probabilmente un pezzo del futuro dei processi decisionali, soprattutto nell'allargamento. Scusate.
4: Chi si fa avanti? Gloria Bartoli, vai.
7: Dunque, rapidissima, perché sia l'analisi che le proposte di policy di Ignazio Visco le condivido completamente. Però le persone che hanno parlato dopo Ignazio Visco, estendendo la sua analisi e proposte, si sono concentrate sui limiti dell'Europa. Ebbene, capisco che si debba fare. Il mio problema è che tra i tre gruppi, i tre poli di un sistema cooperativo, quello che chiamava Ignazio lo scenario cooperativo, l'Europa ha bisogno dell'accordo di tutti i Lilliput governativi nazionalisti, più o meno. Gli Stati Uniti hanno le difficoltà a sanare gli squilibri che possono creare, perché il mercato fa sì che si continuino a riversare sugli Stati Uniti, perché sono capaci di dare rendimenti maggiori, tutti i risparmi, per esempio, tanti europei. L'unico dei tre pilastri della soluzione cooperativa che potrebbe fare subito quello che è necessario per una cooperazione mondiale sul sistema monetario internazionale è la Cina. Ora, diciamo che sulla democrazia non ci arriverà presto, ma su quello che potrebbe creare una crisi finanziaria nuova dopo quella del 2008, la Cina potrebbe intervenire subito, perché è la Cina che sta allargando gli squilibri dal punto di vista del sistema commerciale internazionale e lo fa intenzionalmente, nel senso che tenendo non convertibile la sua moneta, qualsiasi surplus di esportazione può continuare all'infinito, perché

0: di ridurre l'immenso saving, risparmio cinese, che adesso è appunto al 42%, e permetta quindi uno sviluppo della Cina basato sui consumi interni e non soltanto sulle esportazioni. Quindi il mio punto no, è semplicemente che ci sono delle cose da fare in Europa, ci sono delle cose da fare negli Stati Uniti, ma quello che lo può fare con una decisione del Partito Comunista Cinese è la Cina. Grazie.
1: E allora sentiamo il professor Tria che dice a questo proposito. È cinefilo, per definizione, no?
2: Ma io partirei da considerare, per tornare un po' alla. Cioè, quello che noi raccontiamo in questo libro, la storia, fa emergere un paradosso, che oggi sta portando alla situazione un po' di caos. Il paradosso è questo: noi abbiamo esaminato teorie, fatti, eccetera, per cui si è detto per tanti anni che il fatto da Trifin in poi, non è stato nominato da Ignazio Visco, che noi sviluppiamo queste tesi nel libro, il dollaro, un sistema monetario basato sul dollaro, cioè su una valuta emessa non globale ma emessa da un singolo paese, poteva creare degli squilibri, potenzialmente. Un po' li ha creati, certamente, stiamo nello squilibrio globale, c'è un'interpretazione sulla Cina, ma le questioni sono un po' diverse, ma insomma, forse ci arrivo. Ma essenzialmente, cosa c'è? Qual è il paradosso? Che in realtà, poi, per tutto questo periodo, il sistema ha retto. Sostanzialmente, il sistema di Bretton Woods. Cioè, una potenziale instabilità, ma una stabilità di fondo. Cosa si pone oggi? Che questa stabilità è saltata. È saltata perché gli Stati Uniti hanno offerto per tutti questi decenni quello che considero un bene pubblico globale fondamentale, che è appunto quello della stabilità. Una stabilità di un sistema accusato di ingiustizie dal sud del mondo, ha avuto tutte le possibili critiche, ma era una stabilità. Oggi gli Stati Uniti non offrono più questo bene pubblico globale, non lo offrono più in parte perché alcune contraddizioni sono del pettine, ma essenzialmente perché loro hanno deciso che non vogliono più offrire quel tipo di stabilità, perché hanno dichiarato che il sistema non è più negli interessi degli Stati Uniti. A questo punto, ti ho detto, il nostro ottimismo per cercare di trovare qualche strada è un ottimismo che nasce da un'analisi in fondo pessimistica, perché nel momento in cui gli Stati Uniti, non credo che è solo il periodo di Trump, non vogliono più o non sono più in grado di offrire la stabilità e l'equilibrio ai mercati globali, di cui oggi fanno parte anche i paesi che stanno d'altra parte nella guerra fredda, adesso d'altra guerra no, ma certamente un elemento centrale dei mercati globali è la Cina, non ha sostituti, perché la Cina, che in questo momento vorrebbe la stabilità globale, non è in grado di offrirla, per vari motivi, sarebbe troppo lungo esporre, ma vorrebbe mantenere una stabilità globale. La Cina ha sempre criticato, diciamo, il ruolo del dollaro, ma non l'ha mai messo realmente in discussione, perché lei è cresciuta in quest'ordine globale, che è stato messo in discussione dagli Stati Uniti. Allora, chi è che può ricreare una stabilità globale che è fondamentale? Allora si dice il negoziato tra Stati Uniti e Cina. La nostra idea è che questo certamente, e questo è fondamentale, ma ci vuole la terza gamba. Se ottimismo con ottimismo, e questa Europa sarà altro, ma è questo il tema. Ed è un tema, è vero che la Cina non è in grado di rendere convertibile lo yuan a breve, ma sul piano del trade ormai è diffuso.

0: strettamente utilizzato, il problema è il passaggio a essere utilizzato nei mercati finanziari, sul piano finanziario. Ed è quello che stavo studiando. Come avverrà? Noi nel libro, per esempio, mettiamo in discussione le monete private. Tra l'altro, io mi ricordo che in un G7 nel 2019 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali c'era l'allora governatore della Banca d'Italia, che era il qui presente Ignazio Visco, di fronte si discusse della Libra, se vi ricordate, primo tentativo in privata, e mi pare, Ignazio, se non mi smentisci, mi pare che tu dicesti con una battuta: è il primo attacco al sistema di Bretton Woods. Poi le cose si sono evolute, la Libra è fallita, abbiamo gli stable coin denominati in dollari, non so come andranno avanti, ma la Cina nega di volerli, ma potrebbe fare gli stable coin in renminbi emessi a Hong Kong ed entrare nel mercato. Non sappiamo, ma quella è la strada in cui ovviamente si andrà, perché attualmente il confronto non è più tra Cina e Stati Uniti, ma dietro il caos monetario. E questo il caos anche ancora non c'è, ma insomma questo problema c'è, sono venute alle contraddizioni dell'economia reale. Teniamo presente che non è solo il problema della Cina. La Cina discute ormai con l'Asia e tenta accordi con l'Asia. Il problema è la crescita dell'Asia, che diventerà l'area economica, sta diventando l'area economica fondamentale nel mondo, che si pone il problema e si deve porre il problema dei rapporti con il resto del mondo, come se lo pone, diciamo, attualmente la Cina. Ecco, queste sono le questioni in ballo. Certo, d'altra parte abbiamo gli Stati Uniti che non mi parlano tanto sul piano negoziale, ma si pongono il problema di negoziare con la Cina. C'è un'Europa che evidentemente, come diceva prima Ignazio Visco, intanto deve avere un debito europeo che venga considerato un safe asset per entrare in campo, e poi con tutte le sue contraddizioni. Ma ne poniamo un problema, ma anche una necessità, perché la stabilità globale adesso non c'è un paese che si pone come attore fondamentale intorno al quale costruire un sistema, e non c'è il sostituto. E come si governa questa transizione? Questo è l'interrogativo del libro. Tant'è vero che concludiamo dicendo che sarebbe preferibile avere una Bretton Woods non dopo una guerra, ma prima della guerra.
1: Bene, la partita. Vedo che Ignazio Visco vorrebbe dire qualcosa.
2: No, a me pare molto interessante questo scambio sulla Cina e così via. Credo che la visione di Giovanni sia molto critica sugli Stati Uniti, fondamentalmente, la politica imperialista, come se vuole, gli Stati Uniti, e un po' assolutoria oppure pragmatica, se vogliamo, sulla Cina. Ma alla base del rapporto con la Cina c'era. Poi adesso la situazione è più complicata perché con questa amministrazione americana non sono sicuro poi che le regole siano mantenute. C'era una richiesta sostanzialmente di poter dialogare anche sul piano commerciale alla pari. All'inizio la Cina entra, come dicevo prima, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio con la clausola speciale, economia non di mercato. La usa molto per fare cose che gli altri paesi non possono fare, e l'Europa, anche la Commissione, ma gli Stati Uniti con Clinton, eccetera, sono molto preoccupati, perché questo vuol dire non poter. Adesso addirittura si parla delle elettriche, delle auto, eccetera, quindi ancora continua a esserci questo. Ma questi aiuti di Stato sono stati fondamentali per dirigere la capacità di crescita di un paese che è molto controllato in una direzione che non crei problemi politici o sociali, se vogliamo. E quindi non sono saliti i consumi. Ancora questa straordinaria crescita del reddito cinese è per la maggior parte esportazioni, poi investimenti, molti di questi con aiuti e molto meno consumi. La domanda sostanzialmente perché? Non perché non ci siano i redditi, ma perché quei redditi sono molto destinati al risparmio per la sicurezza, per la sanità e contro i rischi che le famiglie possono correre. Quindi c'è un problema. Io credo che sia un problema che va visto da parte europea con tutti e due gli occhi. Quando c'è stato, io ho partecipato a G20, G7 per molti anni, gli ultimi anni c'era una mia amica, perché Janet Yellen è una persona di grande valore, però portava avanti la tesi del friendshoring. La tesi del friendshoring vuol dire chiudiamo con i cinesi, non dialoghiamo più con i cinesi, creiamo una serie di alleanze nelle quali far ritornare il commercio. Ora, questa è una visione estrema, secondo me bisogna essere concreti su questo. Non puoi andare a tagliarti diciamo, gli scambi con la potenza seconda, quella che dovrebbe divenire la controparte anche tecnologica straordinaria degli Stati Uniti, speriamo dell'Europa. Quindi c'era un problema lì. E questa era l'assenza di pragmatismo, ma andare fino in fondo e dire che si può negoziare senza problemi, tutti uguali, beh, per questo ci sono, la mia idea è che forse il sistema monetario si può discutere, forse, anzi sicuramente sarebbe auspicabile che nel Fondo Monetario, voi parlate anche della BRIM, la BRI è tutta un'altra cosa, nel Fondo Monetario ci sia una crescita del peso dei paesi emergenti, della Cina, eccetera, che comporta una riduzione del peso europeo, peraltro, o l'unificazione sicuramente di un seggio unico, se vogliamo, e quindi con forti contrasti interni in Europa rispetto alla Francia, per esempio, al Regno Unito che non è più in Europa, ma chiaramente fa parte di questa componente. E quindi ci sono delle difficoltà, però è evidente che quella istituzione va modificata, va cambiata. La moneta è più facile, il commercio è più difficile, perché se nel commercio le regole di produzione, sugli orari di lavoro, sui diritti sindacali, sulla rappresentanza anche del lavoro, eccetera, stiamo parlando di cose che riguardano il CNEL, cominciano a essere così diverse, beh, c'è una difficoltà a monte. Quindi questa è la mia incertezza sul futuro. Ci vuole molto pragmatismo, piedi di pombo, cercare di evitare le crisi gravi, ma qualche crisi probabilmente ci aspetta.
1: Allora, grazie. Io direi che stiamo concludendo il nostro dibattito. Volevo solo chiedere a Renato Brunetta se voleva dire due cose in conclusione.
3: Boh, solo grazie a Giovanni e grazie
1: Grazie
3: ad
1: a tutti
3: Angelo
1: voi,
3: per
1: allora.
3: il loro doppio libro. Come?
1: No, c'è un brindisi, c'è un
3: Ah, c'è un
1: brindisi.
3: brindisi. Allora, grazie a loro due. Grazie a tutti voi perché ho ritrovato tanti amici, tanti monti di antica conoscenza e antica collaborazione. Grazie a Ignazio che è tornato al CNED dopo tanti anni, sei tornato altre volte. Grazie a Enzo, mio maestro in Europa, perché quando io ero un giovane parlamentare europeo mi ha insegnato tante cose. Grazie a Dino. Ho detto maestro dei giornalisti economici, ma non dico cose che voi non sappiate già. Devo dire, questo è il CNEL, ci fa piacere che siete stati qui questa sera. Grazie.
4: Ecco, questa era la presentazione del libro Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo di Giovanni Tria e Angelo Federico Arcelli. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, è il momento ora della rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
5: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Ben ritrovati, domenica 4 ottobre 2026. Le guerre non hanno senso, la Chiesa alza la voce annunciando il Vangelo. Allora, oggi ci soffermiamo su alcuni interventi importanti di Papa Leone XIV. In Francia, importantissimo viaggio che ha avuto anche un successo inaspettato da parte probabilmente anche dello stesso Papa, vista la reazione che ha avuto rispondendo proprio alla domanda se si aspettava questa accoglienza calorosa, che probabilmente ha indotto lo stesso presidente Macron a cambiare un po' i suoi programmi. Intanto nella messa alla cattedrale di Santo Stefano a Metz, l'Osservatore Romano riporta l'intervento, la omelia del Papa Leone, Osservatore Romano del 29 settembre: il futuro dell'Europa non è nell'uniformità, ma nell'armonia delle differenze. Nella prima lettura, afferma il Papa, era una celebrazione eucaristica, tratto dal libro di Isaia, capitolo 32, il profeta parla dell'avvento del regno di Dio in termini di diritto, di giustizia e di pace. Isaia ricorre a tre immagini: il deserto, il giardino e la casa. Nel deserto, luogo della sobrietà e del silenzio, si instaura il diritto, cioè la legge che aiuta l'uomo a camminare sulla via del bene. Questa immagine austera ci ricorda l'importanza dell'essenzialità e della semplicità che ci permettono di attribuire il giusto valore alle cose, formandoci al contempo alla rinuncia al sacrificio. La seconda immagine è quella del giardino, dove regna la giustizia. Se il deserto è il luogo dell'essenzialità, il giardino è il luogo della bellezza. Lì c'è acqua, i semi si aprono, spuntano i germogli e sbocciano i fiori, ciascuno con la propria particolare grazia. Questo è l'effetto di una vita retta che permette alla persona di realizzarsi pienamente, aderendo nella libertà ai disegni di Dio. La terza immagine è quella della casa, luogo di pace. Notiamo che se il deserto e il giardino sono contesti in cui prevale l'azione di Dio che fa germogliare e fa crescere, la costruzione di una casa richiede invece un contributo più diretto e più importante da parte dell'uomo, con l'impiego di forze e competenze attraverso uno sforzo comune, un vero e proprio lavoro di cantiere. Anche così la pace, che è dono di Dio, richiede una risposta da parte degli uomini in uno sforzo condiviso. Anche il Vangelo, prosegue Papa Leone, che abbiamo appena ascoltato, ce ne parla. È il brano a cui si riferisce il quinto capitolo del Vangelo di Matteo. Mentre oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza, a diversi livelli, Gesù ci insegna come trasformare il deserto in un'oasi, come piantare giardini e come costruire case. Queste parole potrebbero sembrare ad alcuni un segno di debolezza o forse una resa di fronte al male, ma non è affatto così, afferma il Papa. Guardiamoci dentro, in profondità, e guardiamoci intorno. Cosa producono nel mondo e in noi stessi atteggiamenti come la vendetta, la rivalsa e il rifiuto? E quale futuro per l'umanità lasciano intravedere le relazioni e i sistemi permeati dalle logiche spietate che derivano da questi atteggiamenti? Metz e la Mosella testimoniano al mondo intero che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Non è un caso che Sant'Agostino definisca la pace della città celeste come una comunione armoniosa in cui uomini godano di Dio e in Lui gli uni degli altri, come scrive nel De Civitate Dei, capitolo 19. Agostino parla anche della pace tra gli uomini come del frutto di una tranquillitas ordinis, in cui ciascuno riconosce e rispetta nell'altro una dignità e un ruolo unici e sacri. Poi c'è stata la visita all'UNESCO del Papa, altro significativo intervento, diciamo, riproposto integralmente dall'Osservatore Romano del 26 settembre, ve ne riproponco ampi stralci. Il progetto di costruire, ha affermato il Papa, nella sede dell'UNESCO, un mondo giusto coincide con una missione che abbiamo imparato a condividere lungo la storia. Al riguardo, l'UNESCO rappresenta sia un traguardo sia uno strumento per continuare oggi con maggiore impegno questo compito secondo i nostri molteplici ambiti di attività. Nel 2027 ricorrerà il 75° anniversario della presenza della Santa Sede presso l'UNESCO. Una presenza che scaturisce dalla convinzione che il futuro dipenda innanzitutto dal rispetto e dalla promozione della dignità inalienabile di ogni essere umano, creato immagine di Dio. Per questo consideriamo questa organizzazione un interlocutore privilegiato al servizio del bene comune, che è la forma sociale della dignità che tutti condividiamo in modo originario e uguale. Dal 1952 la missione permanente di osservazione della Santa Sede valuta e accompagna in questa prospettiva le iniziative dell'UNESCO, apportando il proprio contributo al dialogo fra le nazioni, al fine di sostenere un autentico sviluppo umano che è tale solo quanto è orientato alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Parlando a questa assise, il mio venerato predecessore, San Giovanni Paolo II, ricordava che genus humanum arte et ratione vivit, cioè l'uomo vive di una vita veramente umana grazie alla cultura. E questa parola, cultura, afferma Papa Leone, indica il modo di essere tramite il quale l'uomo dà senso a tutto ciò che fa. Dopo 46 anni, mentre rinnovo tra voi l'impegno di collaborazione della Santa Sede, ha firmato il Pontefice, invito a concepire l'UNESCO non solo come un illustre organismo internazionale, ma come luogo nel quale l'umanità riflette su di sé, sulla propria storia e sul proprio futuro. Promuovere l'educazione, le scienze e la cultura è di fatto impossibile senza promuovere la vita dell'uomo e della donna, che ne sono protagoniste. Nel campo dell'educazione, ha proseguito ancora il Papa, la Chiesa Cattolica vanta un'esperienza molto antica. Da secoli le sue comunità aprono scuole e università, insegnano a leggere e scrivere, sono presenti anche nei luoghi più poveri e remoti. Con il patto educativo globale, il mio predecessore Francesco ha voluto inserire questa esperienza in un'alleanza educativa più ampia, aperta al contributo di tutti. Ma ciò che desidero trasmettervi non sono innanzitutto le opere e la convinzione da cui esse scaturiscono. Nessuna educazione è completa se non affronta la questione del senso. Nello stesso discorso, San Giovanni Paolo II lo ricordava. Educare significa aiutare l'uomo a essere di più e non solo ad avere di più, riconoscendo anche in lui quella trascendenza della persona che appartiene alla pienezza della sua umanità. Questa prima parte di intervento il Papa l'ha svolto in lingua francese, poi si svolge in inglese. Nella nostra assemblea, prosegue appunto in inglese, merita allora di venire esplorata una domanda fondamentale che ci interpella con urgenza. Che cosa significa essere umani? Ogni cultura si trova coinvolta da tale interrogativo che tocca il punto di sintesi per ogni sapere, arte e religione, anche nel XXI secolo. Dopotutto, non possiamo dare per scontato di conoscere chi sia l'uomo e che cosa comporti vivere umanamente. Ogni generazione, infatti, è chiamata a misurarsi con questa sfida culturale, specie davanti a tragedie che purtroppo avvengono tutt'oggi. Anzitutto, l'uomo è colui che viene concepito e nasce essere umano. Significa dunque, in primo luogo, essere figli. Nessuno di noi ha scelto di esserlo, nessuno ha deciso da chi o quando dove nascere. Questa evidenza illumina un fatto non solo biologico, ma etico. Come figli siamo tutti fratelli e sorelle. La nostra umanità è da subito un dono e una prova, una promessa e una responsabilità. Per tutti gli esseri umani, la generazione comporta un legame originario, una comunione di vita che ha nella famiglia la sua sorgente. il primo contesto educativo. In secondo luogo, prosegue il Papa, tutti nasciamo nudi e bisognosi, siamo poveri per nascita, indigenti di pane e di parola, di cura e di affetto, cioè di tutto quel che nutre il corpo e lo spirito. Lo sappiamo bene, eppure diventando adulti rischiamo di dimenticarcene. E delle maggiori conseguenze di questa amnesia soffrono proprio i bisognosi ogni volta che la loro umanità è tradita o scartata, sfruttata o ingannata. L'oblio della nostra nascita oscura l'idea di vita umana perché la distacca dalla storia comune a tutti noi. Allora la vita non viene più concepita come dono, ma come merce. Non è più vista come un richiamo alla cura e alla responsabilità, ma un prodotto da sfruttare. Proprio questa drammatica alternativa ci ricorda che essere umani significa essere liberi per natura. Poiché ognuno di noi è figlio, questa nostra libertà inizia rispondendo a quella di chi ci rivolge per primo la parola, con gesti di affetto o di rifiuto, di amorevole accoglienza, di abbandono e crudeltà. In terzo luogo, prosegue il Papa, fare memoria della nostra comune umanità significa riconoscere che essa è magnifica, cioè piena di potenzialità, seppure segnata da molti mali e ingiustizie. Chi si dedica all'educazione, alla scienza e alla cultura viene a maggior ragione chiamato a prendersi cura di ogni persona, così che possa risplendere la bellezza della nostra libertà. Questa bellezza ha un nome, giustizia. Sì. La libertà è bella quando è orientata verso il bene e la verità, è deturpata quando scivola nell'arbitrio, nella violenza e nella sete di potere. Essere uomini implica quindi una responsabilità davanti all'appello della storia. L'uomo è colui che cresce, impara, lavora con la mente e con le mani. Mediante il suo impegno può coltivare e sfigurare la terra, produrre arte oppure distruggere. In questo particolare momento dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta a servizio di una volontà disumana a distruggere e a uccidere. A questo proposito, poi ancora afferma il Papa, nel corso dei secoli molte attività un tempo svolte dagli esseri umani sono state affidate alle macchine, le cui capacità e applicazioni hanno continuato ad ampliarsi. Più recentemente ad alcuni sistemi artificiali è stato persino attribuito il nome della nostra facoltà umana di pensiero, intelligenza. Allo stesso tempo, però, le nostre idee e relazioni rischiano di venire impoverite da un processo di disumanizzazione. Il paradosso è diventato sempre più evidente, mentre l'intelligenza viene attribuita a sistemi computazionali, fatichiamo a riconoscere la dignità inalienabile delle persone umane, le cui vite vengono valutate con il criterio dell'efficienza e quanto ritenute non più produttive, respinte o scartate. A questo proposito vorrei attingere due immagini della Bibbia, il grande codice culturale dell'umanità. L'immagine della Torre di Babele e quella della piazza di Pentecoste. Lo propongo a voi in quanto modi per rappresentare l'unità della famiglia umana, che anche oggi è continuamente chiamata a discernere la direzione. La Torre di Babele rappresenta un'unità imposta attraverso il dominio. Al contempo questo edificio svela che più il potere opprime, più si indebolisce, mostrando il suo volto disumano. Lo si vede nelle sofferenze e nelle ingiustizie che il dispotismo causa, nonché nello sfruttamento che ferisce la società e l'ambiente. Oggi la tentazione di Babele si presenta in una globalizzazione perseguita senza fraternità nell'avido colonialismo finanziario, nelle imposizioni ideologiche, in tutti quei contatti senza legami che riducono la vita umana al commercio. E l'intelligenza artificiale accentua questo problema. Sebbene questi sistemi siano in grado di correlare dati, non possono rispondere alle domande sul senso dell'esperienza vissuta. A questo proposito, esorto la comunità internazionale nel suo insieme a dedicare particolare attenzione alla tutela dei bambini e dei giovani. La corruzione della cultura di cui stiamo parlando è riscattata però sulla piazza di Pentecoste. Lì un messaggio di pace viene accolto come buona novella da tutti i popoli. Tale annuncio proclama la risurrezione di Gesù, cioè la vittoria della vita sulla morte, la salvezza che dà speranza al mondo, il giorno di Pentecoste. La piazza diventa il luogo in cui si celebra la pace che risana ogni offesa alla persona umana. Ciascuno sente questo messaggio nella propria lingua e la comunione non impedisce affatto la diversità, al contrario, permette alla diversità di fiorire nell'armonia delle voci e dei volti. Chi opera nel campo dell'educazione sa che solo la verità ci farà liberi. Chi insegna, chi fa ricerca, sa che l'errore ci rende schiavi dell'ignoranza e della superstizione. Ecco, a gran parte dell'intervento in questo interessante intervento del Papa, il quale poi si richiama alla superstizione di chi rinuncia alla razionalità della fede. Però il punto è che c'è una parte del mondo che ritiene che le fedi rispondano al principio della irrazionalità. Questo discorso del Papa è molto interessante nel capovolgere i termini della questione. Allora, un altro importante intervento, l'ho detto, è stato quello pronunciato da Metz sulle radici dell'Europa, il multilateralismo antidoto alle relazioni sempre più barbare tra gli stati, titola così l'Osservatore Romano di lunedì 28 settembre. Vi ripropongo questo intervento del Papa. Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, il titolo proposto si ispira senza dubbio, ha affermato il Papa, alla figura del venerabile Robert Schuman, cui oggi vogliamo rendere un omaggio particolare in questo centro che porta il suo nome e soprattutto qui nella Mosella, regione dove lungamente ho vissuto, dove riposa la quale è stato per molti anni e della quale è stato per molti anni rappresentante all'Assemblea nazionale. È da questa regione, con le sue vicissitudini nel XIX e nel XX secolo, che ha tratto ispirazione per contribuire a plasmare l'Europa di oggi e di domani attraverso la sua celeberrima dichiarazione del 9 maggio 1950. Questo testo, ha affermato il Papa, segna allo stesso tempo il punto di partenza e di arrivo del suo impegno per la riconciliazione e l'unità del continente europeo, che ha segnato tutta la sua vita. Oggi vogliamo intraprendere con il pensiero un viaggio che comincia dalle radici dell'Europa per arrivare al suo presente, guardare verso il futuro, e ci chiediamo in che modo Schumann sia stato plasmato dalla storia di questa terra, della quale era figlio, e come abbia contribuito in modo fondamentale a plasmare l'Europa moderna fino a esserne considerato uno dei padri fondatori. È sempre difficile dare una definizione d'Europa, sia per il presente che per il passato. L'Europa, infatti, ha gradualmente preso coscienza di sé nelle epoche storiche della civiltà ellenistica, dell'impero romano e poi della diffusione del cristianesimo, integrando nel corso del tempo nuove culture, come fra le altre quelle germaniche e slave, fino a comprendere regioni sempre più vaste. L'Europa va intesa quindi come una realtà culturale storica ancora prima di essere una realtà geografica. Nel corso dei secoli ha assunto nuovi confini e nuove definizioni, attraversando periodi di crescita, profonde crisi e nuove rinascite. Una costante che si può notare nel suo lungo e turbolento percorso storico risiede nel fatto che l'Europa si è sviluppata ed è progredita quando è stata capace di elaborare gli aspetti positivi del suo passato e riproponendoli in forme nuove e creative grazie all'incontro con l'altro. La civiltà europea, prosegue Papa Leone, è infatti anche frutto di incontri secolari, anche se non sempre facili. Basta pensare alla presenza della cultura araba nella penisola iberica o alle proiezioni del vecchio continente nel nuovo mondo che ha generato, talvolta dolorosamente, nuove sintesi sul continente americano. Per capire questa lunga storia, tuttavia, non si può tacere di un altro padre dell'Europa, San Benedetto, che il santo Papa Paolo VI proclamò patrono d'Europa nel 1964, definendolo messaggero di pace, realizzatore di unione e maestro di civiltà. L'aiuto ai poveri, ai malati, agli anziani, l'educazione dei bambini e le università, gli ospedali e la medicina, l'architettura e l'ingegneria, lo sviluppo delle scienze, il diritto e l'organizzazione delle città e degli stessi stati, tanti ambiti in Europa sono stati profondamente influenzati da San Benedetto e dai suoi monaci. Senza questa coltivazione monastica, la civiltà europea, così come la conosciamo, non esisterebbe. Qui a Metz, grazie all'opera, fra gli altri, di San Crodegango, si respirava uno spirito benedettino di fraternità, comunione e condivisione. È da qui che il canto gregoriano si è diffuso nei territori carolingi, portando armonia e bellezza in tutto il continente. Non si può quindi parlare, ha proseguito il Papa, dell'Europa senza menzionare il cristianesimo. Schumann era ben consapevole quando affermava: il cristianesimo ha insegnato l'uguaglianza di natura di tutti gli uomini, figli dello stesso Dio, redenti dallo stesso Cristo, senza distinzione di razza, colore, classe o professione. Ha fatto riconoscere la dignità del lavoro e l'obbligo per tutti di impegnarvisi. Ha riconosciuto il primato dei valori interiori che soli nobilitano l'uomo. La legge universale dell'amore e della carità ha fatto di ogni uomo il nostro prossimo ed è su di essa che da allora si basano le relazioni sociali del mondo cristiano. Qua è il fine della citazione di Schumann. Riprende il Papa, un altro padre fondatore dell'Europa contemporanea, Alcide De Gasperi, gli fa eco, mettendo l'accento sul retaggio comune europeo, cioè, ha affermato De Gasperi, quella morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità della persona umana, col suo fermento di fraternità evangelica, col suo culto del diritto ereditato dagli antichi, col suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli, con la sua volontà di verità e di giustizia acuita da un'esperienza millenaria. Fine della citazione. Poi riprende il Papa, anziché essere un criterio confessionale esclusivo, il riferimento al debito della cultura europea verso il cristianesimo permette di comprendere meglio quanto l'apertura al trascendente sia sempre una dimensione costitutiva della persona. La persona è una fonte viva di civilizzazione. A questo proposito, l'articolo 17 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea riveste grande importanza, incoraggia infatti un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese, sempre nel rispetto e senza pregiudicare lo status del quale godono negli Stati membri. La laicità che regola la vita degli stati non implica solo il carattere non confessionale delle istituzioni civili, ma presuppone una vera collaborazione fra le parti, così come il rispetto da parte delle autorità statali e comunitarie, dell'autonomia delle chiese, la promozione della loro libertà di organizzazione e di espressione e di culto. Il Papa conclude proprio questa lucidità che ha ispirato uomini come Schumann e De Gasperi a superare l'opposizione tra le identità culturali e aderita alle istituzioni europee al termine della terribile tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che ha mostrato quanto grande sia il male compiuto dall'uomo, quanto pensa di non incontrare ostacoli nell'esercizio del suo potere. Un altro grande intervento, sia per gli aspetti che mette in luce, dal profilo anche la profondità storica, sia per le problematicità che solleva, perché naturalmente il Papa offre una visione cattolica, universale, poi bisogna fare anche dei distinguo rispetto agli incontri tra le culture, rispetto a un mondo nel Novecento segnato da ancora, diciamo così, preponderanze geografiche, nazionali, è un mondo oggi globalizzato, dove il confronto diventa molto più complesso, molto più complicato. Però il Papa, in luce Questo intervento di cui ho offerto anche sintesi induce sicuramente a riflessioni profonde, così come indurrebbe a riflessioni profonde la lettura del discorso che il segretario di Stato Pietro Parolin ha pronunciato nella 81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, intervento riproposto integralmente dall'Osservatorio Romano di lunedì. Lo metto per ora da parte perché credo che assolutamente domenica prossima ci ritorneremo. E per ora metto anche da parte il viaggio del Papa, poi se ci saranno altre osservazioni e commenti, naturalmente ci ritorneremo. Invece, Cardinale Zuppi, Osservatore Romano di giovedì 1 ottobre, la notizia in Russia, rafforzare e accelerare le verifiche per il ricongiungimento familiare. Si è conclusa il 30 settembre la terza missione a Mosca del Cardinale Matteo Zuppi, dopo quelle del giugno 2023 e dell'ottobre 2024. L'inviato speciale del Papa per le questioni umanitarie e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana si era... Lo scorso luglio si era recato in Ucraina, dove aveva visitato anche i campi di prigionia dei soldati russi nella regione di Leopoli. E invece il 29 settembre il porporato ha visitato un campo di detenzione di prigionieri di guerra ucraini, dialogando con loro e portando un messaggio di vicinanza di Papa Leone. Quindi prosegue questa azione diplomatica umanitaria di Papa Leone. Chiudo. Negli ultimi 2 minuti segnalando intanto sul manifesto del 27 settembre una recensione molto ben fatta di Antonio Montefusco, un saggio di Lorenzo Geri su Petrarca e i Papi, in cui si intrecciano le vicende biografiche e in cui il libro si intitola La sposa d'orna di ricchezza, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Il trasferimento della sede del pontefice, scrive Montefusco, da Roma alla Francia meridionale, prolungatosi fino al 1305, dopo un conclave disastroso, ricordato in una delle lettere più belle di Dante, quella indirizzata ai cardinali italiani nel 1314, ebbene insomma creò parecchi problemi e sia Dante che Petrarca furono perfettamente allineati nell'individuare il trasferimento della sede papale come una decisione che innescava una crisi generale in Italia, privando Roma del ruolo provvidenziale di capitale dell'Occidente imperiale. E poi segnalo un altro piccolo libricino pubblicato da Morcelliana, viene segnalato da Gabriele Nicolò sull'Osservatore Romano del 30 settembre, in cui si ricorda il grande teologo, docente per molti anni all'Università di Urbino, Italo Mancini. Italo Mancini c'è una conversazione praticamente tra Massimo Cacciari e Bruno Forte intitolato Dio nei doppi pensieri, attualità di Italo Mancini. Ma Mancini ha portato in Italia, ha rifatto riscoprire in Italia autori come Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer e Rudolf Bultmann. E come emerge dal dialogo fra l'arcivescovo Forte e il filosofo Cacciari, il pensiero di Mancini si era concentrato sulla mediazione fra l'essere e il nulla, fra la ragione e la fede, fra il bene e il male. E con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Vorrei ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudas e naturalmente voi tutti per l'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
2: Domenica 4 ottobre 2026, siamo in diretta su Radio Radicale, tra poco, stampa e regime a cura di Marco Cappato. Vediamo prima gli appuntamenti della giornata, gli appuntamenti della politica. E ad Assisi, alla Chiesa Superiore Basilica di San Francesco, la celebrazione della festa di San Francesco d'Assisi, che è patrono d'Italia, ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. San Vincent, alla Sala Comunale di Via Martiri della Libertà, alle 11, il convegno Il Partito Italiano, dalla DC a Berlusconi e Meloni. Ci sarà in videocollegamento la Presidente del Consiglio Meloni e invece in sala Donzelli e Rotondi, esponenti di Fratelli d'Italia. Alla stazione della Leopolda, dalle 9.30, la Leopolda, la nuova, la terza giornata, ci sarà l'intervento conclusivo del Presidente di Italia Viva Matteo Renzi, ma nel corso della mattinata anche previsti gli interventi del Sindaco di Torino Russo, di Pier Ferdinando Casini, senatore del Partito Democratico, e del Presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini. Per quanto riguarda, e noi questo, seguiremo questo appuntamento anche con le nostre dirette, per quanto riguarda il mondo sono le elezioni in Brasile, in Bosnia, e poi ne parleremo, ma è pronto Marco Cappato, Stampa e Regime in diretta, a te Marco.
3: Buongiorno, questa è Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, domenica 4 ottobre. Non c'è un tema portante, c'è la politica interna, ma anche le piazze europee. Durante tutta questa settimana le piazze di vera e propria rivolta, anche violenta, degli studenti in Francia e le piazze spagnole, oggi al centro dell'attenzione, e anche il tentativo di analizzare gli elementi che uniscono le une alle altre, se ci sono. Spagna scossa dalle proteste, crisi di Sanchez, rabbia nel paese, i manifestanti invocano lo sciopero generale, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento, scontri, arresti e agenti feriti. Questo è il Corriere della Sera. Tutti a casa, l'apertura del manifesto. A Madrid, in altre 50 piazze spagnole, in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna. Sanchez verso le elezioni, intervista a Pablo Iglesias, cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. Repubblica appunto unisce idealmente le piazze, la sinistra europea al bivio, la Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni, Mélenchon incita la France Insoumise e tutti i lavoratori a sostenere la protesta degli studenti. Queste alcune aperture, proteste in fiamma l'Europa sulla stampa, e questo è un tema che deve essere poi arricchito, integrato da forse l'unico esempio in questo momento dove un grande partito socialista, socialdemocratico, il Partito Laburista britannico, in realtà si trovi in una fase, come dire, positiva di ascesa e di consenso. È la lezione di Burnham, è proprio quella che racconta Menichini su Repubblica, ma anche Fabini sul Sole 24 Ore, se Burnham smaschera tutte le bugie della Brexit. Questo è diciamo il contesto, che ovviamente include i conflitti, il contesto internazionale non può non includere i conflitti in corso, in particolare se prendiamo, ecco, sulla guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, la situazione è particolarmente preoccupante. Ultimatum agli stranieri, via da Kiev, è il taglio medio del manifesto. Mosca avverte il personale diplomatico, siete in pericolo, raid sui ponti, città paralizzata. E questo è un altro elemento centrale nel dibattito politico, anche perché poi aiuta a inquadrare il tema che è al centro delle divisioni del cosiddetto campo largo, che è proprio quello degli aiuti all'Ucraina. E su Campolargo, la Leopolda di Renzi, insomma, su questo c'è il tema sul quale c'è di più in termini di dibattito politico interno, e che si incrocia anche però con la questione della manovra economica. C'è un piano per riportare il deficit sotto il 3%, titolo del Corriere, ma la questione non è priva di tensioni, dibattiti. Manovra, scontro sulle armi è il titolo di apertura della stampa. Vedremo nel dettaglio tutto questo, più altre notizie di politica internazionale e gli approfondimenti sul tema dei diritti e dell'ONU, sulla figura di Ernesto Rossi, sulle terapie assistite da psichedelici. Cercheremo di fare degli approfondimenti, ma vogliamo iniziare con due questioni. Una relativa alla pena di morte negli Stati Uniti, l'altra il Centrafrica, Avvenire e Manifesto, sono di solito i due quotidiani che più tendono a, così, a portare l'attenzione su luoghi del mondo dei quali si parla poco. E oggi su Avvenire ci sono due pagine da segnalare: il viaggio a Bangassou lungo il confine sudorientale della Repubblica Centrafricana. Centrafrica senza pace, nelle strade deserte si rapiscono i ragazzi per farne guerriglieri, diamanti, uranio, deportazioni, dramma e affari sporchi. Sono le questioni delle quali appunto non ci si occupa, che invece poi sarebbero collegate alle altre che sono al centro del dibattito politico e delle campagne elettorali, no? I temi dell'immigrazione, ma il collegamento tra il tentativo di fare rispettare i diritti umani nel mondo e le conseguenze dei flussi migratori, anche rispetto ai cambiamenti climatici, sono conseguenze che sono meno evidenti sul piano del dibattito elettorale. Comunque, due pagine di reportage su Avvenire sulle violenze e negazioni sistematiche dei diritti umani nella Repubblica Centrafricana. Pena di morte negli Stati Uniti. Il capo del sistema carcerario del Tennessee si è dimesso dopo la drammatica esecuzione fallita di Christa Pike, scrive Mastro Lilli su Repubblica, pagina 25. Eppure, mentre la condannata resta priva di conoscenze in un letto di ospedale dove lo Stato, che aveva cercato di ucciderla, si affanna ora per salvarla, fuori si discute la possibilità che torni sul patibolo. La candidata repubblicana governatrice del Tennessee, Marsha Blackburn, ha già promesso di giustiziarla di nuovo se verrà eletta a novembre. In questo caso, dunque, l'unica possibilità di evitare la morte sarebbe se Chris rimanesse incapace di comprendere cosa le succede a causa degli effetti del veleno comunque iniettato nelle sue vene. Questo è il paradosso. Il governatore in carica, Billy, scusate, ha sospeso l'esecuzione, rimandando tutto al prossimo anno. Secondo i suoi avvocati, il lago aveva mancato la vena o l'aveva rotta, spargendo il pentobarbital nel corpo della donna. Per questo non è morta, ma potrebbe aver subito danni cerebrali permanenti, ammesso che riesca a sopravvivere. Da qui, e sembra surreale, dopo la doppia esecuzione fallita, parte il dibattito sul suo futuro. Il governatore Lee avrebbe il potere di graziarla o commutare la pena nell'ergastolo, come hanno fatto i vescovi del Tennessee in una lettera. Così Chris resterebbe in prigione per il resto della vita e la giustizia sarebbe fatta, senza però ucciderla o ripetere il dramma dei giorni scorsi. È improbabile che lì accetti questo suggerimento di buon senso, un po' perché non vuole apparire debole contro il crimine e un po' perché il mandato sta finendo. Se i danni subiti la rendessero incapace di capire cosa le sta accadendo, l'esecuzione non potrebbe procedere. In tutta questa vicenda va sottolineato perché com'è possibile che Lago avesse mancato la vena o l'aveva rotta? È possibile perché, tra l'altro, le esecuzioni capitali non vengono praticate da medici. E quindi anche questo diventa possibile. È il paradosso che sottolinea Mastro Lilli su Repubblica a pagina 25, è che soltanto se il danno fosse irreversibile nella capacità di intendere e di volere, Christa Pike si potrebbe salvare dalla esecuzione capitale. Andiamo alla Spagna. Spagna in piazza per la casa. Migliaia di manifestanti hanno invaso le strade di Madrid e di altre città per protestare contro la bocciatura della legge Maria Carmen, voluta dal governo Sanchez per contrastare l'emergenza abitativa. I dimostranti hanno marciato facendo tintinnare i loro mazzi di chiavi e urlando slogan. Questa è la notizia nel sommario di prima pagina del Corriere della Sera, dove si va a intervistare, adesso andiamo a prendere, si va a intervistare lo scrittore Ildefonso Falcones, secondo il quale il governo alimenta questi movimenti e nasconde la corruzione, un atto di accusa duro contro il governo Sanchez. Entrando nel merito della questione casa, segnaliamo due approcci, diciamo, diversi dal punto di vista della dottrina economica. Mariana Mazzucato, intervistata su Repubblica, e Alessandro De Nicola nel suo editoriale sulla Stampa, una impostazione molto diversa, andiamo a leggerla. La casa dovrebbe essere un bene comune, ma dobbiamo andare oltre l'obiettivo di renderlo accessibile. È un diritto umano, il fondamento di tutto il resto. Oggi il sistema privilegia i fondi di investimento e i costruttori. Un approccio basato sul bene comune metterebbe al primo posto le persone, il mondo e il diritto di ognuno a rimanere nel proprio quartiere. Rafa De Miguel chiede a Mazzucato: i governi progressisti hanno trovato una risposta adeguata? Abbiamo bisogno di soluzioni di welfare a breve termine affinché nessuno viva in condizioni precarie, ma invece di affrontare i problemi una volta che si sono già presentati, i governi devono plasmare il mercato immobiliare in anticipo, imporre condizioni ai costruttori, frenare gli speculatori e sviluppare un mercato dell'edilizia residenziale sociale sufficientemente ampio da dettare le condizioni, come a Vienna. Lei ha iniziato parlando dello Stato imprenditore, poi di un'economia impegnata in missioni concrete, suo ultimo libro, manuale di istruzioni su questo, e dice: sì, abbiamo affrontato i problemi in modo sbagliato. Pensiamo che il ruolo dello Stato sia quello di tappare le falle create dal settore privato. È assurdo continuare a ragionare in questo modo. Passiamo dai beni pubblici, che ci limitiamo a correggere, al bene comune, che è un obiettivo, dove Stato e cittadini interagiscono tra loro. Si tratta di integrare questo bene comune, anzi dobbiamo parlare di più di predistribuzione, non di redistribuzione. Propone un maggiore coinvolgimento dei cittadini? Dovrebbe essere la comunità a decidere le missioni da affrontare, non perché io creda che il processo decisionale debba partire dal basso, ma i cittadini devono essere coinvolti nella progettazione. Molte persone sono state lasciate indietro, sono arrabbiate, questo dà slancio ai politici populisti. C'è sfiducia verso il governo e il modo per combatterla è lavorare con la comunità. Mazzuccato, Mariana Mazzuccato, economista, intervistata su Repubblica a pagina 9, da un'impostazione liberal-liberista parte De Nicola.

vulnerabili prive di un'alternativa abitativa e consentiva agli inquilini in regola con i pagamenti di ottenere fino a 2 anni di proroga dei contratti in scadenza, bloccava alcuni aggiornamenti dei canoni. Il secondo decreto interveniva sulla durata delle locazioni. Dopo i primi 5 anni il contratto si sarebbe rinnovato automaticamente per ulteriori blocchi di 5-7 anni e alcuni vincoli. E De Nicola spiega, secondo lui, cos'è che non andava in queste misure. Con misure del genere il beneficio è immediato e visibile per chi possiede già un contratto. Il danno è differito e disperso tra quanti cercheranno casa domani. Uno studio su San Francisco documenta bene il meccanismo. L'estensione del controllo degli affitti ridusse la mobilità degli inquilini protetti, ma i proprietari interessati dal provvedimento diminuirono di circa il 15% l'offerta locativa. Gli autori hanno calcolato che la contrazione abbia contribuito ad aumentare i canoni nel resto della città. In breve, chi resta, anche se benestante, è protetto. Chi entra paga di più, o non trova casa. I decreti spagnoli, quindi, conclude De Nicola, queste norme, oltre a costituire un attacco alla proprietà privata, diritto che sembra importare assai poco a molti politici, avrebbero avuto anche il paradossale effetto di svantaggiare proprio i più disagiati. Non dubitiamo che anche in Italia qualcuno la troverà un'ottima idea. Questo De Nicola sulla stampa. A questo punto possiamo allargare il quadro sulla Francia e anche sulla Gran Bretagna, perché sulla Francia, il contesto, sempre sulla stampa, Fabrizio Goria, deficit da 50 anni, debito al 119%, la crisi della Francia alimenta la rivolta. L'Europa teme il contagio di un paese fondatore vicino al collasso a causa di un dissesto strutturale profondo. Il governo di Parigi sborsa per finanziare il suo passivo molto più di Roma e il Fondo Monetario Internazionale descrive un'economia sofferente, sorretta da buone imprese. È il dossier di Fabrizio Goria sulla stampa di Torino. Cerchiamo di approfondire anche con Marc Lazar a pagina 12. Dalla Spagna alla Francia assistiamo a una grande ripresa delle proteste di piazza, espressione concreta di un disagio a cui la sinistra dovrebbe essere attenta, trasformandolo nel suo momento, scrive Anna Lombardi. C'è il problema degli alloggi, quello delle scuole, la precarizzazione del mondo del lavoro, tutti i temi che le sono consoni. Eppure, salvo alcuni casi, la sinistra riformista è in difficoltà un po' ovunque perché punta troppo sulle disuguaglianze, senza affrontare con sufficiente chiarezza questioni come migranti, sicurezza e identità, dice Marc Lazar, storico e politologo francese, esperto di populismi, e insegna a Sciences Po e alla LUIS. Qual è lo stato di salute della sinistra in Europa? Gli chiede Anna Lombardi. La sinistra riformista sta molto male in Germania, dove la SPD affronta una crisi storica ed è grave perché fin dall'Ottocento, esclusa la parentesi nazista, è stato il più grande partito socialista europeo da ogni punto di vista. Certo, a Berlino ha vinto la Linke con un programma concreto su alloggi, politiche e sociali, ma parliamo di una città oasi con le sue peculiarità. In Francia il Partito Socialista è molto debole, mentre c'è l'inedita forza di France Insoumise, i populisti di sinistra di Mélenchon, che nei sondaggi competono con il Rassemblement National di Marine Le Pen. La situazione dei socialisti spagnoli è complessa e dipenderà dalle

scelte delle prossime ore. Se si andasse a elezioni anticipate, i sondaggi danno il Partito Popolare come favorito, ma non potrebbe governare da solo, avrebbe bisogno di un'alleanza con la destra populista di Vox. Resiste la socialdemocrazia scandinava, quella di Svezia e Danimarca, ma grazie a politiche piuttosto dure sull'immigrazione. Quali sono le difficoltà? Lazar risponde: innanzitutto va sottolineato che la crisi della sinistra riformista va di pari passo con quella dei partiti del centrodestra, un fenomeno recente perché fin dal dopoguerra insieme sono stati i pilastri dei maggiori sistemi politici europei. La polverizzazione del centro è stata determinata da una marcata trasformazione della nostra società, oggi più iniqua e precaria, che ha portato a un profondo disincanto dell'elettorato verso tutti i partiti che hanno governato, diffondendo l'idea che non abbiano apportato i cambiamenti necessari e che i politici siano tutti corrotti, focalizzati solo sui loro interessi. Ad accelerare le trasformazioni poi hanno contribuito al declino demografico e l'aumento dei fenomeni migratori. Questo ha provocato nuove tensioni, crisi dei modelli di integrazione e forti interrogativi identitari e culturali. Per ritornare a vincere, dice Marc Lazar, la sinistra riformista dovrebbe innanzitutto fare un bilancio onesto e pubblico di quanto ha fatto nel momento in cui è stata al governo, rivendicando i risultati ottenuti con fierezza e spiegando con spirito autocritico ma costruttivo i fallimenti. Questo, tra l'altro, Lazar dice anche che bisogna imparare a suscitare emozioni, parlare al cuore della gente, parlare di futuro, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale, con soluzioni e visioni che si oppongano alla visione fosca che fa vincere i populisti. Questo, tra l'altro, non ci sono troppe, diciamo così, proposte nel merito, ma quasi più un atteggiamento. E forse le proposte le possiamo trovare da Cacciari, intervistato sulla stampa, però prima inquadriamo il tema della manovra finanziaria a questo punto che si incastra con questa situazione, poi invece la situazione britannica la approfondiamo successivamente. Allora, avendo questo contesto europeo in mente, prendiamo il dibattito italiano. Abbiamo già visto sulla stampa la manovra, lo scontro sulle armi, ma non è l'unico punto, naturalmente. C'è il titolo critico del domani: meno sanità, ancora più tasse, i segreti della manovra Meloni, al via il DPFP, meno investimenti sulla salute, la spesa pensionistica aumenta con l'inflazione, la pressione fiscale vola al 43%, tutto il contrario di quanto promesso dal governo. Sommario di prima del Corriere: il governo confida di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. L'obiettivo potrebbe essere centrato già la prossima primavera. E quindi una volontà, vediamo l'articolo a pagina 5. Il governo confida di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e nel documento programmatico di finanza pubblica indica tempistiche e ragioni che dovrebbero portare Bruxelles ad archiviare la procedura nei confronti dell'Italia per aver sfiorato il 3% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Il documento riassume gli obiettivi di finanza pubblica e in un passaggio rimarca la convinzione del governo, nonostante la scelta di attivare la clausola di salvaguardia per procedere con un nuovo scostamento di bilancio,
al netto dell'impatto della clausola, il rapporto tra deficit e PIL si manterrebbe su un profilo decrescente, collegandosi al di sotto del 3%, viene spiegato nel documento il DPFP. Aggiungendo che se tali andamenti fossero confermati nelle previsioni di primavera della Commissione europea, si ritiene che possano sussistere le condizioni affinché il Consiglio dell'Unione europea deliberi l'abrogazione della procedura. Insomma, un cauto ottimismo sulla possibilità di sottrarsi al meccanismo comunitario che serra le maglie sui conti pubblici, analogo a quello espresso nelle ultime ore dal ministro dell'economia Giorgetti. Ma è sullo scenario complessivo che Giorgetti ha invitato alla massima prudenza, ammettendo la preoccupazione per l'andamento dei tassi e dell'inflazione. Prendiamo due commenti molto diversi. Da un lato Carlo Cottarelli, proprio sul Corriere, che invita ad analizzare il documento di finanza pubblica, il documento programmatico di finanza pubblica, da due punti di vista, quello delle regole da una parte e la sostanza economica. Sul piano delle regole, il governo rispetta le regole, perché 3-4% del PIL è più alto del tetto del 3%, ma solo per l'uso della flessibilità sulle spese per difesa ed energia. Anzi, noi quella flessibilità la sfruttiamo solo in parte. In teoria, avremmo potuto arrivare a spendere 36 miliardi in più sia nel 2027 che nel 2028, e ci limitiamo invece a 14 miliardi e mezzo. Insomma, siamo nelle regole, dice Cottarelli. Passiamo alla sostanza economica. Mettiamoci nei panni di uno che arriva dallo spazio e non sa nulla delle regole europee. Si noterebbe che il rapporto tra debito pubblico e PIL è alto e in crescita anche quest'anno, superando il 138%. Questo in un periodo di crescita vicino all'1%. Perché un paese che non è in recessione e con la disoccupazione ai minimi storici dovrebbe aumentare il proprio deficit pubblico dal 2,9% del PIL al 3,4% del PIL? I deficit per un paese ad alto debito non si alzano solo quando si è in recessione? E quindi questo è il cuore dell'analisi e del commento di Cottarelli. Con un debito così alto, 138%, non si va ad alzare ulteriormente il deficit. Di tutt'altro segno, Vittorio Feltri sul giornale, la riscossa italiana sull'Europa, finito il tempo della dittatura di Bruxelles. Che cosa deve fare un governo quando l'energia costa un occhio, l'inflazione si mangia gli stipendi, il mondo intorno è in subbuglio? Chiedere il permesso a Bruxelles con il cappello in mano? Evidentemente Feltri coglie l'aspetto delle regole, che in realtà, secondo Cottarelli, da un punto di vista delle regole europee, il governo fa quello che deve fare, meno non affronta, diciamo, invece la sostanza. In che cosa il dibattito sulla manovra si collega al contesto europeo che abbiamo provato a tracciare all'inizio con le citazioni e le interviste? Su questo può essere utile andare a leggere Massimo Cacciari. Serve coraggio sulle politiche fiscali, è a rischio la nostra tenuta democratica.
si parte da quando è caduto il muro con Margaret Thatcher e con la destra americana Ronald Reagan. C'è stata una svolta, quel capitalismo è finito. Oltre 30 anni dopo, Francesca Schianchi della Stampa chiede a Cacciari: oltre 30 anni dopo siamo arrivati a un capitalismo sfrenato, tanto da mettere in discussione la tenuta democratica delle nostre società. Quindi la domanda diventa titolo della risposta, ma comunque è evidente, non può reggere una società democratica dove la speranza di crescita, di benessere e l'incremento dell'area dei diritti vengono interrotti, dice Cacciari. La democrazia non è un'ideologia, si innesta su processi economici. Da queste pagine, caro figlio, ha lanciato la proposta di un fondo imprevisti per la classe media da finanziare con un'imposta progressiva sopra i 10 milioni di euro. La convince? E Cacciari risponde: il punto è esattamente che bisogna parlare di progressività delle imposte. È stata il perno delle politiche dei socialdemocratici, ma anche dei cristiano-popolari nel secondo dopoguerra, fino agli anni 90. Poi si è diffuso il mantra delle tasse che, per carità, non si toccano. La flat tax e tutte quelle robe lì. E lo slogan berlusconiano mai tramontato del meno tasse per tutti, osserva Schianchi. Una retorica che si è diffusa ovunque e ha contagiato anche la sinistra. Contagiato, ride Cacciari. La sinistra si è profondamente ammalata, non vede che non ha il coraggio di dire niente sulle politiche fiscali per paura di perdere voti? Ma dovrebbe avere il coraggio di parlare apertamente di patrimoniale? Domanda Schianchi. Risponde Cacciari: dovrebbe avere il coraggio di proporre delle politiche fiscali accentuatamente progressive. La progressività è prevista in Costituzione e se non si pratica, tutti i discorsi sulle proposte sociali sono privi di fondamento. Perché dove le trovi le risorse? Con più di 3.000 miliardi di debito pubblico non possiamo più indebitarci, devi trovare le coperture, che sia la patrimoniale o altro, considerato anche che un terzo degli italiani non pagano le tasse, altrimenti tutte le proposte come quelle su sanità e scuola sono pura retorica. La progressività delle imposte. C'è un altro modo per poter finanziare le esigenze sociali, ovviamente non è alternativo, ma è anche quello di cambiare le modalità della spesa pubblica. E qui facciamo un salto alla Gran Bretagna, perché nella lezione di Barnum, l'articolo di Stefano Menichini, troviamo la strategia appunto del nuovo premier britannico che ecco, quantomeno importante da avere presente, perché vabbè, parte Melchini da come in poco tempo riforme e radicalità. In 3 mesi Barnum ha spento i populisti partendo dalle sue radici, dall'esperienza di sindaco. Il leader laburista sta oscurando la vuota retorica dei MAGA. Il primo ministro vuole riportare nell'alveo pubblico ferrovie, acqua, energia e sviluppo edilizio. Questo troviamo nei titoli, occhiali sottotitoli, ma per prendere la questione, a mio avviso, più rilevante, bisogna poi leggere nell'articolo perché Menichini elogia Barnum partendo dall'esperienza di sindaco che l'ha costretto a fare i conti con le questioni concrete come le case, i trasporti, mentre la politica nazionale sprofondava nel caos post-Brexit. E
Sappiamo dell'intenzione di riavvicinarsi all'Unione Europea e di correggere lo storico sistema elettorale ultramaggioritario in uno più proporzionale, ma c'è maggiore attenzione intorno alla volontà di riportare sotto controllo pubblico, abbiamo visto, ferrovie, acqua, energia, sviluppo edilizio. Una svolta a U dopo 40 anni di privatizzazioni che l'Ebro ha sempre al massimo temperato. Sarebbe però sbagliato confondere Barnum con una sinistra alla Corbyn. Tant'è vero che ora i primi problemi gli vengono dai sindacati, già sul piede di guerra per l'altro annuncio clamoroso, cioè la riforma dal 2030 del meccanismo di scala mobile che mette al sicuro le pensioni, ma risulta insostenibile per le finanze pubbliche. In cambio, il primo ministro ha promesso il varo di un sistema di assistenza sociale che copra ogni livello del disagio e della marginalità, dai più giovani ai più anziani. Il trade-off tra le due misure non è ancora chiaro né nella tempistica né nelle risorse, ma intanto nel paese si parla solo di questo. Quindi, se traggo dall'articolo, meno pensioni e più assistenza sociale. E chi è che si oppone? I sindacati. Ecco, forse oltre al tema della progressività delle imposte, inserire nel dibattito politico anche quello delle priorità della spesa pubblica in una società che invecchiando, tra l'altro, fa registrare livelli sempre più crescenti e di sempre crescenti di non autosufficienza, di disabilità, e quindi il tema si pone o si dovrebbe porre in una campagna elettorale. Nella campagna elettorale italiana, in realtà, la questione della manovra fa discutere in particolare, e per una volta unisce Conte e Schlein sul tema delle spese per le armi. E allora, però, prima di affrontare questo, vediamo anche l'ultimo tassello del contesto internazionale che prendiamo ora, che è quello della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Nella capitale ucraina è stato colpito il ponte Nord e in città è il caos. Zelensky sostiene di aver intercettato un piano per l'attacco più duro contro il suo paese, oltre 1.000 missili per mettere in ginocchio infrastrutture ed energia. Il Ministero degli Esteri russo torna a lanciare un monito contro personale diplomatico e stranieri in Ucraina, mentre alcuni governi ipotizzano il trasferimento delle ambasciate a Leopoli, come nelle prime settimane del 2022. A Kiev servono sempre più soldi per il 2027, ora si ipotizza un deficit da 70 miliardi. Ma mentre la diplomazia tace, fonti del New York Times rivelano un accordo segreto tra USA e Russia per la cessione degli asset internazionali del gigante del petrolio Lukoil come parte del negoziato per la fine del conflitto. Accordo segreto USA-Russia che potrebbe essere, diciamo così, la chiave di soluzione peggiore per quello che potrà accadere nel conflitto. Prendiamo il Corriere della Sera. Mosca agli stranieri: lasciate Kiev, colpito il ponte nord della capitale. E anche qui voci su un affare petrolifero Trump-Putin. La nuova dottrina dello zar: spezzare la città, cioè Kiev, per svuotarla, viadotti e centrali nel mirino. Il Fatto Quotidiano apre su questo. Kiev
Kiev, buco da 70 miliardi, i russi assediano Kharkiv. Dal Donetsk l'attacco russo sale e stritola la seconda città del paese. I nuovi 90 miliardi dell'Unione Europea non bastano. Il Fondo Monetario Internazionale ne stimava 50 in meno. E l'aggravamento della situazione può, da un certo punto di vista, aggravare o estremizzare le posizioni e le risposte, perché nell'apertura del Fatto Quotidiano evocare un buco da 70 miliardi può fare pensare, vista la linea del quotidiano, ancora più urgente e conveniente mollare l'Ucraina, oppure si può dalla parte opposta pensare che un aggravamento dell'attacco russo renda necessario, a maggior ragione, rafforzare il sostegno e la difesa a Kiev. Un elemento da segnalare è quello, l'intervista a Parolin, al segretario di Stato della Santa Sede, su Repubblica. È un'intervista che parte dalla crisi del multilateralismo. Concentriamoci sulle ultime due risposte. L'Ucraina ha diritto a difendersi e va aiutata? E quale soluzione suggerite per porre fine alla guerra? Parolin risponde: dopo più di 4 anni di guerra il numero delle vittime continua a crescere, è un'autentica tragedia, la situazione è molto preoccupante, aggravata dalla prospettiva dell'inverno. Certamente non si può negare ad un popolo il diritto di difendersi. In questo senso la dottrina della Chiesa è chiara, ma la Santa Sede sottolinea la necessità di mettere fine alle ostilità, per cui incoraggia ogni iniziativa per raggiungere un cessato il fuoco immediato, completo ed effettivo. Il titolo in prima di Repubblica, che richiama l'intervista, è: l'Ucraina ha diritto di difendersi. Mastrolini chiede: ma come si può raggiungere questo cessate il fuoco? Anche nei recenti colloqui condotti con le due parti, la Santa Sede ha ribadito la disponibilità ad aiutare in qualunque modo. Un altro punto che la Santa Sede sta a cuore è la stretta osservanza del diritto umanitario internazionale di fronte all'intensificarsi di attacchi con missili e droni che causano ingenti danni alle infrastrutture civili e provocano la morte di persone innocenti. E quindi la stretta osservanza del diritto umanitario internazionale, e forse anche non solo del diritto umanitario, tenendo presente che gli Stati Uniti d'America non sono i soli che stanno cercando di smantellare mattone dopo mattone, come ha annunciato Rubio, la Corte Penale Internazionale, ma anche la Russia di Putin condanna in contumacia al carcere giudici come il giudice italiano Itala che si sono occupati del mandato di cattura per Putin. Il tema della Corte Penale Internazionale ha portato alcuni governi europei a affermare il sostegno alla Corte e anche l'urgenza di attivare lo statuto di blocco, cioè il meccanismo che disattiva le sanzioni sul territorio europeo, le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, in particolare quelle americane. Dal governo italiano nulla in tal senso, ma il tema non sembra raggiungere nemmeno il affiorare nemmeno nel dibattito politico. Allora, è con questo, diciamo così, ulteriore elemento che possiamo andare a vedere le vicende oggi soprattutto del cosiddetto campo largo, complice anche la Leopolda di Renzi, nonché le obiettive difficoltà, l'intervento di Schlein nella direzione del partito in settimana e le difficoltà nel trovare un percorso di intesa, in particolare tra Conte
e Schlein. Oggi Repubblica valorizza, non diciamo disperatamente, ma insomma, valorizza una sintonia Conte Schlein sull'attacco al governo Meloni sulle spese militari, in un contesto dove, diciamo, non è facile in questa settimana, appunto, trovare elementi di, non è stato facile trovare elementi di consonanza. Quindi lo fa Davide Carlucci, inviato per Repubblica da Foggia. Elie Schlein da Foggia attacca Giorgia Meloni, Giuseppe Conte fa lo stesso da Sesto Fiorentino. Il tema è la pace e, per converso, le armi. 14 miliardi di aumento alla spesa militare, questa è la sua priorità in un paese che ha una sanità allo stremo, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e l'inflazione al 4% che se li sta mangiando, lo ripete la segretaria un'ora dopo da Molfetta. E dalla Toscana, il leader del Movimento 5 Stelle, non si fa sfilare il copyright sul pacifismo. Vi sembra normale che con i salari reali crollati di 8-9 punti, con la crescita che abbiamo, un governo possa nell'ultimo Consiglio dei Ministri deliberare una spesa militare aggiuntiva? Siamo nella follia più pura. A lui replica il ministro della Difesa Crosetto: sono utili anche le spese per la difesa, e ridurle tutte alla parola armi significa ignorare o fingere di ignorare ciò di cui si parla. Il dato politico a fine giornata è uno: i due capi partito delle principali forze della coalizione parlano la stessa lingua, su questo tasto suonano la stessa nota dopo settimane di polemiche su primarie e programma. Quindi tutto bene? No, tutto bene certamente no, però c'è questo elemento. Libero apre con questo titolo, così giusto per vedere che tutto bene effettivamente no. Conte passa alle minacce. L'ex premier agli alleati: ho un mandato preciso, a un progetto annacquato non mi presto, chiaro? Elie Schlein muta, Renzi lo attacca. Quindi, se Repubblica valorizza le assonanze o sintonie degli interventi pubblici di ieri di Conte Schlein, Libero fa esattamente l'opposto. Conte già minaccia di rompere con Schlein. Il capo 5 Stelle rompe gli indugi, manda un siluro al PD: non sono disponibile a diluire il progetto, e ribadisce il sì alle primarie e il no alle armi. La segretaria Dem non replica. Andiamo a sentire la voce di qualche protagonista, Francesco Boccia sul Corriere della Sera. Che cosa dice, tra l'altro, sul programma? Iniziamo ottobre, e sulle primarie il percorso lo stabiliremo insieme. E allora Maria Teresa Melli prova a chiedere l'ipotesi del federatore, quindi niente primarie ma un nome terzo. Sembra definitivamente tramontata, e Francesco Boccia, che non solo è capogruppo PD al Senato, ma è molto vicino a Elie Schlein, risponde: nella base del PD questa ipotesi, cioè il federatore, non ha mai preso piede. Le candidature non si costruiscono in laboratorio e, diciamoci la verità, non ci sono mai state figure terze che avrebbero potuto ricoprire questo ruolo. E quindi non li menziona, ma Salis, Manfredi, De Caro, insomma, Gualtieri, le figure che si sono sentite evocare in queste settimane. Boccia, senza nominarli, dice: non ci sono mai state figure terze che avrebbero potuto ricoprire questo ruolo. E comunque la coalizione non ha bisogno di un tutore. Quando Schlein ha detto che uno vale uno, c'è stato un grande applauso, una rivendicazione di orgoglio Dem. Orgoglio, non arroganza, orgoglio di una comunità, per essere precisi. Il PD è stato sempre testardamente unitario e generoso, ma generosità non significa cancellare se stessi. Siamo il partito maggiore della coalizione, dobbiamo anche noi rispettare la forza che
che ci hanno dato gli elettori. E veniamo al punto. Ucraina, mentre voi parlate di pace, Putin va avanti con i carri armati, propone Maria Teresa Meli sul Corriere, e Boccia risponde: continuare a sostenere il popolo ucraino vittima dell'aggressione russa e nello stesso tempo ricercare una pace giusta non equivale a una resa alle ragioni dell'aggressore. Lo stesso vale per la richiesta all'Europa di una forte iniziativa diplomatica. Peraltro, io non ho mai sentito Conte dire di non volere sostenere il popolo ucraino o appoggiare le ragioni di Putin. È difficile sostenere l'Ucraina non mandando le armi, propone Maria Teresa Meli. Non c'è dubbio, risponde Boccia, ma io sono sicuro che troveremo una sintesi alta sul ruolo dell'Europa, per esempio. Siamo tutti d'accordo, mentre la destra tutta continua a non chiedere alla Unione Europea di prendere un'iniziativa per costruire la pace. Però un conto è chiedere all'Unione Europea di prendere un'iniziativa per costruire la pace, ma c'è anche un altro ruolo dell'Europa sul quale forse l'accordo è più da costruire, ed è quello delle politiche di difesa e anche estere, perché è difficile avere una difesa comune con politiche estere che vanno ciascuna nella propria direzione. Forse anche questo è un tema di confronto necessario. L'Europa, che tra l'altro è un elemento, è uno degli elementi, magari non quello decisivo, ma è uno degli elementi che il nuovo premier inglese Burnham, britannico Burnham, ha messo al centro, ma dopo vedremo anche la questione di nuovo Gran Bretagna. Ma restiamo sull'Italia. Restiamo sull'Italia perché c'è Boccia, c'è anche Sensi sul Giornale a pagina 8 come voce del PD. C'è il piano della Schlein per neutralizzare i 5 Stelle, la rete dietro Gualtieri. Secondo Giuseppe Alberto Falci, la leader PD ha siglato un patto segreto con Renzi e ne prepara un altro con Gabrielli, Ruffini e CGIL. E poi c'è l'intervista all'esponente riformista Filippo Sensi. Finalmente Elly alza la voce, basta essere succubi di Conte. L'esponente riformista boccia il voto online, ci mandano i bot russi, e chiede il doppio turno ai gazebo per favorire un candidato moderato. E qui Boccia invece nella sua intervista sottolinea come il candidato del PD debba essere uno, ma comunque prendiamo, ecco, se vogliamo vedere i problemi che restano aperti, non c'è solo da prendere Libero, che ovviamente è un quotidiano che si riferisce e sostiene il governo, ma basta prendere il Fatto Quotidiano, per sicuramente non lontano dal Movimento 5 Stelle, per avere un'idea di che aria tira. Ed ecco il sarcasmo, l'arma del sarcasmo è quella che Travaglio usa, fa 4 esempi. Andiamo a prendere il 4. Tutti estasiati per il discorso della Schlein alla direzione PD, in cui non ha detto se e quando si faranno le primarie, né dov'è il programma PD, né cosa pensa oggi delle armi a Kiev e del riarmo UE NATO. Però
ha dichiarato che il PD ha il doppio dei voti di Conte e uno non vale uno, ne avesse azzeccata una. Ipsos dà il PD al 19,5 e il Movimento 5 Stelle al 14,5, quindi Conte non avrebbe metà dei voti della Schlein, bensì circa tre quarti. Ma soprattutto, se la Schlein sostiene che comanda chi ha più voti, cioè lei, non dovrebbe sostenere che uno non vale uno, bensì che uno vale uno. Se per tutti ogni voto vale uno, il suo discorso regge. Se per qualcuno ogni voto vale due, crolla tutto, è la logica pura, oltre che il principio di uguaglianza, che, spiace dirlo, non è un'idea bizzarra di Grillo e Casaleggio, è l'articolo 3 della Costituzione. Quindi con questo tono, diciamo, Travaglio dà il suo contributo al rasserenarsi degli animi o alla ricerca di una intesa e orgoglio dem da un certo punto di vista l'editoriale di Marco da Milano sul Domani che scrive tra l'altro interessante perché più che con Conte se la prende con chi usa Conte contro il PD. E allora vediamo chi usa Conte contro il PD. Alcuni stagionati commentatori tifano per Conte come negli anni 80 tifavano per Craxi, che con non meno della metà dei voti del PC metteva in difficoltà i segretari comunisti, a partire da Enrico Berlinguer. Si gasano quando vedono la possibilità di perpetuare l'anomalia italiana. Mai il leader del principale partito della sinistra italiana può candidarsi alla guida del governo. Il corollario è che il PD può servire solo se fa da massa di manovra di operazioni altrui. Governi tecnici, governi di larghe intese, perfino il Conte 2 nacque non da un progetto progressista, ma da una manovra di palazzo originata dal suicidio di Salvini al Papeete, molto distante dal centrosinistra di Moro Nenni negli anni 60 o dai governi dell'Ulivo lungamente preparati nel paese. La differenza, scrive Marco da Milano sul Domani, è che il PD di Schlein non è un pachiderma immobile, un corpaccione paralizzato, è dentro il tempo, il lavoro, la sanità pubblica, i diritti, la scuola, la questione casa che riempie le piazze spagnole. Forse questo dà fastidio, la lentezza, ma il ritrovato protagonismo in settori del paese abbandonati, non la nostalgia del passato, ma la contemporaneità. Così da Milano, il PD è dentro il tempo, lavoro, sanità pubblica, diritti, scuola, questione casa. Bisognerebbe approfondire quanto l'essere dentro il tempo significa evocare i temi e i problemi, o debba anche significare costruire proposte di governo. Ecco, per esempio, nell'intervista a Boccia, alla domanda su una misura da selezionare come priorità, Boccia fa l'esempio del salario minimo. Veniamo però al centro, la Leopolda Renziana, e la prendiamo dal punto di osservazione del giornale, punto ma non benevolo: caos campo largo, Renzi sfida i veti di Conte. Garanzie non devo darle, e lancia Calabresi a Milano. Da Gori a Fiano, la Leopolda attenta ai malpancisti Dem, la base di Italia Viva sogna l'ex premier candidato alle primarie, e Alisei può garantire l'alleanza con i radicali. Abbiamo anche questo, quindi approfondiamo. Se il leader di Italia Viva prova a gettare acqua sul fuoco, noi nel merito ci siamo, ricorda Conti. 5 Stelle la buttano in baruffa, chiedendo al PD di farsi tutore. Alide intravede
Un progetto comune tra renziani e più Europa, ma il partito guidato da Riccardo Maggi ha convocato il congresso per dicembre. Da quell'appuntamento dipende la linea del futuro, precisa Alese a giornale. La possibilità che l'attuale segretario perda lo scettro del movimento post-radicale sono tangibili. E allora approfondiamo il tema anche perché il giornale intervista Riccardo Maggi, che è in sciopero della fame, ma non è l'intervistatore, diciamo, non punta i riflettori su questo o sui motivi dello sciopero della fame. Riccardo Maggi, lei è il segretario di Più Europa, ma il presidente Alese e il deputato della Vedova vogliono scalzarla, vogliono sì più Europa, ma meno Maggi. Come va a finire? Domanda Alessandro Gonzato. Se non mi vogliono, mi sfiducino. Perché non lo fanno? Non hanno i numeri, la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, la stessa che a febbraio 25 ha modificato lo statuto allungando il mandato del segretario da 2 a 3 anni. A meno che non si dimetta, non venga sfiduciato o passi a miglior vita. Io sono ancora qui, nonostante il quarto giorno di sciopero della fame, contro la legge elettorale che toglie democrazia. E quindi Maggi riesce a infilare nella risposta almeno questa informazione. Ma Gonzato non vuole approfondire il tema e domanda. Della Vedova e Alise hanno ottenuto all'Assemblea, con 52 voti su 100, una richiesta di congresso straordinario a dicembre. Non le vogliono far mangiare il panettone e Maggi. Però l'altra parte dell'Assemblea ha dichiarato illegittima la richiesta. Quando si arriva in tribunale è una sconfitta per la politica. La vedo come Emma Bonino. Aveva detto che le regole vanno rispettate. Oltretutto, a pochi mesi dalle elezioni, non sarebbe solo il congresso di più Europa, ma di più partiti. Cosa intende? C'è chi ci porterebbe verso Renzi, come Della Vedova e credo pure Alise, altri punterebbero a Calenda. Rischiate di implodere? C'è chi il partito vuole demolirlo e non rilanciarlo, risponde Maggi. Primarie, Schlein o Conte? Ma ci sarebbero anche altri metodi per decidere chi guida la coalizione, come il leader del partito con più voti. Quindi lei sta con Schlein. Sono più vicino a lei per una serie di proposte. Concordo con molte cose che ha detto durante la direzione PD, ma serve comunque un confronto. E poi io non sto dentro una coalizione che smette di aiutare l'Ucraina. Senza gli aiuti non si arriva al negoziato. Quindi non starebbe con Conte vincesse lui le primarie. O mandi le armi o no, deve essere un campo europeo al fianco di Kiev, altrimenti non sto nella coalizione. Questa è l'intervista a Maggi sul giornale. Prendiamo anche Il Corriere della Sera, pagina 12-13, Conte Schlein, duello quotidiano. Conte che chiede che si cambi registro su Kiev. Quindi, nonostante la convergenza, sulle critiche per la spesa militare in manovra, diciamo che non si registra un avvicinamento delle posizioni sul cosiddetto programma. E allora forse quello che si può andare a prendere è così, un commento che non entra troppo nel merito delle questioni al centro, ma è quasi una considerazione più di fondo, è quella di Michele Serra, se lo riusciamo a recuperare, ma dovremmo farcela. Questa
Perché Serra, vediamo se è vero qua, pagina 16, pagina 16, come moderare i moderati, utilissimi, con funzioni emulsionanti rispetto agli umori furenti, al tentativo di impiccagione reciproca. Avercene di moderati. Capita però che il centro, che ai tempi della DC fu un blog immane e onnipotente, e oggi è un presidio minuto ultraminoritario, sia diventato anche un luogo conteso e rissoso. Seguire le sorti è cosa per raffinati politologi. Pare che alla Leopolda si sia esibita con successo la coppia Renzi-De Luca. In scena con i nomi d'arte il Kraken e lo Sceriffo, noti agli addetti e ai cronisti politici, ma ignoti al 95% degli italiani. Io avevo capito Krappen, pensavo alla Ciambella, invece è un mostro marino. Questo nuovo gagliardo tandem di maschi alfa si aggiunge, ma non si somma, a Alessandro Onorato, che ha tutto il nostro rispetto, ma non risulta essere un trascinatore di folle. Ernesto Maria Ruffini, idem, a Calenda che è indisponibile a tutto, ai centristi del PD che sotto Schlein paiono dei clandestini relegati sotto coperta. Federare i moderati pare altrettanto difficile che federare i fanatici. Siamo un paese strano, forse anche sfortunato. È così. Con l'editoriale di Serra ci risparmiamo ulteriori approfondimenti sul sismografo della Leopolda, cosa può voler dire, le implicazioni per tutte le varie alleanze che si possono fare o no. Ricordiamo che uno degli elementi al centro dello sciopero della fame di Maggi è tra l'altro il tema delle firme, dell'aumento delle firme per presentarsi alle elezioni, del divieto di sottoscrizione con firma digitale e di come questo abbia un effetto molto concreto sulla possibilità di presentare e anche innovare l'offerta politica, e quindi poi chi ha il simbolo, come si dice in questi casi, ha un elemento di potere contrattuale in più. La questione che agita la destra, ma non troppo oggi sui quotidiani, ma è sicuramente quella di Vannacci. Abbiamo visto solo un'intervista di Simone Canettieri a il meloniano scarpinato, che viene qui definito il maresciallo anti-Vannacci, che sostiene nell'intervista, pagina 15 del Corriere, che Vannacci prova a reclutare tra le divise, ex militari, eccetera, ma qui in Sicilia non passerà. Da mesi il generale cerca di contattare i colleghi in servizio in pensione nelle città dove ci sono le grandi caserme, e insomma si autodefinisce Scarpinato, Francesco Scarpinato, il meloniano, il maresciallo che sta fermando il generale. Qui abbiamo anche il maresciallo, ma a proposito di Scarpinato, l'altro più famoso Scarpinato, Roberto Scarpinato, va in titolo di apertura del giornale, in prima pagina: Scarpinato, il grillino che accusa la destra, depistava sulla mafia. È Filippo Facci che ne scrive. Ci sono due pagine di approfondimento, mafia e appalti, quei depistaggi di Scarpinato, la sentenza che inguaia il grillino. Il dispositivo depositato ieri a Caltanissetta, secondo il quale l'ex PM, oggi senatore, nel 2024 concordò con Natoli l'audizione in antimafia, al centro la riunione di Palermo 5 giorni prima la morte di Borsellino. Sotto accusa,
Finisce anche il magistrato Guido Loforte, il quale per decenni ha mentito sull'importanza del pentito Leonardo Messina, ascoltato da Borsellino, e ora si attendono nuove prove giudiziarie. La vicenda, come sapete, è molto complessa, non siamo in grado ora di dare un estratto dell'articolo molto ampio sulle pagine 4 e 5 del giornale a firma Filippo Facci, lo segnaliamo così come le conseguenze nel dibattito parlamentare, i dubbi sul suo ruolo nell'antimafia, per Fratelli d'Italia gravissime responsabilità politiche e professionali, da Forza Italia netta condanna della sua condotta, della condotta di Roberto Scarpinato, e quindi caso politico che il giornale valorizza al massimo col titolo di apertura, parlando di carcere, parlando di giustizia, parliamo ora anche di carcere, segnalando una pagina del Domani sul tema, che è un attacco al governo, a firma di Chiara Sgreccia: più detenuti, meno sicurezza. Il paradosso delle carceri di Meloni. La rivolta di Pisa ha riportato l'attenzione su un sistema in crisi: quasi 66.000 persone recluse per 46.000 posti disponibili. Dalle leggi dei primi anni 2000 a oggi, l'inasprimento delle pene produce sovraffollamento, ma non protegge la collettività, e c'è la citazione dell'analisi di Antigone: mai visti così tanti decreti, uno dietro l'altro, ma l'effetto è l'opposto. E questo è il dossier. Ci sono dati di Antigone, dati della CGIL, anche qui è un'intera paginata, pagina 7 del quotidiano Domani, sul il giornale si occupa anche di Burca, schiave del Burca, quando le vere femministe volevano le donne a volto scoperto. È Nico Spuntoni che ne scrive. Sull'annuncio della Premier Meloni sul divieto di burka nelle scuole, accolto a sinistra da un coro di critiche. E quindi Spuntoni fa una ricerca su dichiarazioni di donne, diciamo, riferibili, certamente non riferibili alla destra, e le fotografie sono quelle di Maraini, Rossanda e anche di Bonino. Una delle voci antivelo più implacabili era quella di Emma Bonino, scomparsa recentemente tra le celebrazioni laiche di tutti gli esponenti del Campolargo per le sue campagne su aborto, contraccezione ed eutanasia. Nel 2004 la leader radicale difese pubblicamente il divieto di velo integrale introdotto dal sindaco leghista di Azzano Decimo. Ricorda la posizione di Bonino su questo. Per quanto riguarda la politica internazionale, da segnalare le elezioni in Brasile, ma per approfondire e commentare attendiamo i risultati, lo scontro Lula-Bolsonaro Junior. Nel quadro europeo, sulla Gran Bretagna, da notare anche tanto un sondaggio che riporta il Domani: la metà dei britannici vuole tornare nell'Unione Europea, il 49% in realtà. E poi Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore: se Burnham smaschera tutti le bugie della Brexit. Questo
per rilanciare economicamente il paese, per fermare i nazionalismi regionali interni, per costruire un sistema di sicurezza europea, Londra è costretta a riaprire i rapporti con l'Unione Europea, una riapertura che non sarà facile da realizzare.

0: Trump-Putin sul petrolio in chiave anti-Ucraina, c'è anche Trump in tour per le elezioni, in Iran ho fatto il lavoro sporco, pagina 8 della stampa, dopo Texas e Alabama, ieri l'Ohio, sono il miglior presidente di sempre, comunichiamo male, ma i sondaggi lo danno a picco e rischia di perdere senatori anche negli stati repubblicani. Andremo a vedere anche qui. E poi Gaza, altra strage di civili a Gaza, è il titolo in taglio medio di Avvenire. C'è anche Repubblica, pagina 4, la strage che conferma il sistema Nazza. Colpirono 350 sfollati il 22 novembre 2023 nel quartiere Al-Sabra di Gaza. L'IDF bombardò due edifici e ci ha approfondito questo aspetto. E poi per difendere le milizie, le forze armate, per difendere le forze armate, la destra lancia un controfilm per rispondere a Nazza, The Real Story, quindi la risposta al documentario Nazza. Ci sono tre pagine dedicate anche di più ai diritti umani a livello internazionale, a partire da quelli ambientali sul supplemento, la lettura del Corriere della Sera. Possiamo solo segnalare, come possiamo solo segnalare Daniele Capezzone, che dopo aver parlato di Mario Pannunzio parla di Ernesto Rossi, non apprezza più di tanto l'Ernesto Rossi del Manifesto di Ventotene, Capezzone, ma molto di più l'Ernesto Rossi, diciamo, in chiave liberista contro i padroni del vapore. Terminiamo con, visto che questa sarà anche la settimana delle giornate Il Coraggio delle Libertà, del congresso dell'Associazione Luca Coscioni a Napoli, ci sono diversi riferimenti nelle pagine locali nel Lazio sulla venuta consegna delle firme sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita anche in Regione Lazio, ma vogliamo selezionare un altro tema che sarà affrontato al congresso, il Good Trip per superare la depressione. Eleonora Martini sul Manifesto, pagina 6, sono 22 i pazienti affetti da disturbo nella versione farmaco resistente entrati nella prima sperimentazione italiana della psilocibina, principio attivo estratto da funghi allucinogeni. Lo studio condotto dallo psichiatra Giovanni Martinotti si concluderà a luglio del 2027, e appunto anche questo sarà uno dei temi affrontati al congresso di Napoli dell'Associazione Luca Coscioni. Con questa citazione, stampa regime, si chiude qui.
1: Grazie a Marco Cappato, 8:50, vi ricordo alle 9 media e dintorni, poi ci collegheremo con la Leopolda, ma adesso è il momento di Derrick a cura di Michele Governatori.
2: L'aumento del gas lo posso capire, per carità, anche se. Ma l'aumento dell'energia elettrica, quando io chiedo una fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili, che certamente non risentono dello stretto di Hormuz.
3: Benvenuti ad Eric 739, questa era la voce di Claudio Catalano che chiede perché forniture domestiche di elettricità vendute come 100% rinnovabile abbiano un prezzo che dipende da quello all'ingrosso generico, che a sua volta dipende in Italia ancora molto dal gas. Ne abbiamo parlato più volte, ma visto che siamo nell'ennesima crisi energetica per problemi di approvvigionamento di energie fossili, cioè gas, petrolio e derivati, il tema torna popolare. Quasi tutte le offerte 100% rinnovabile prevedono che il fornitore acquisti una pari quantità di certificati di origine da fonti rinnovabili, venduti da produttori di energia rinnovabile separatamente all'energia, la quale potrebbe essere per esempio venduta sui mercati all'ingrosso. L'effetto è che il cliente finale con questa opzione sta sì supportando le fonti pulite, ma non modificando la formazione del proprio prezzo. Per pagare effettivamente i costi

0: delle rinnovabili, che sono per lo più fissi, cioè legati a costruzione, manutenzione, canoni, eccetera, servono contratti più complessi, che rendano possibile in qualche forma quanto segue. Il cliente diventa socio o comunque finanziatore di determinati impianti da fonti rinnovabili e riceve come dividendo una quota parte di energia prodotta da quegli stessi impianti a un prezzo che ne rifletta i costi. Un problema è che questa quota parte potrebbe nei vari momenti essere insufficiente o eccedentaria rispetto al consumo effettivo del cliente. Il fornitore dovrà quindi ricorrere al mercato per le differenze e quindi tornare a esporsi al prezzo all'ingrosso e quindi a quello del gas, oppure dovrà rendere disponibili fisicamente o virtualmente degli accumuli, batterie o altro, per bilanciare la fornitura. Un altro problema è che il venditore deve poter contare sul cliente a lungo. Il costo di un kilowattora di energia verde, infatti, dipende da tutte le spese fisse divise per l'energia prodotta. Se il venditore non può ragionevolmente prevedere il denominatore, cioè la quantità e il momento dell'energia che venderà nell'ambito del contratto, a causa per esempio del fatto che il cliente potrebbe andarsene quando vuole, potrebbe non essere facilmente rimpiazzabile, allora dovrà aggiungere questo rischio al prezzo, o semplicemente, come succede di norma, applicare il prezzo di mercato all'ingrosso, di nuovo influenzato dal gas. In altri termini, se io voglio pagare l'energia ai costi bassi, per esempio di un grande impianto fotovoltaico, devo comprarla anche quando capita, e può capitare e capiterà, che il prezzo di mercato all'ingrosso sia più basso di questi costi, cosa che succede nei momenti in cui complessivamente produciamo più energia di quella che serve. Più di una volta, intervenendo in contesti ufficiali in rappresentanza del think tank ECCO con cui collaboro, ho proposto che contratti di fornitura basati sui costi effettivi delle fonti rinnovabili e dello stoccaggio necessario a modularle siano resi disponibili in modo standardizzato e diffuso anche ai clienti domestici, magari tramite l'intervento dell'autorità ARERA che potrebbe prevederne l'inserimento nei menu dei fornitori. Simili contratti già esistono per clienti di grandi dimensioni e trader che hanno le strutture per negoziarli e gestirne i rischi. Per farli arrivare a tutti occorre verosimilmente un lavoro di intermediazione, magari con obiettivi di natura pubblicistica, per stipulare contratti all'ingrosso poi frazionabili per ogni singolo consumatore. Domanda: esistono offerte che già riproducono qualcosa di simile anche per le forniture di casa? Sì, me ne risultano alcune, ma non cito qui i fornitori perché potrei ignorarne altri e danneggiarli ingiustamente. Quindi, cari ascoltatori, se siete stanchi di pagare le crisi delle energie fossili in bolletta e non potete autoprodurre e stoccare l'energia, datevi da fare coi vostri attuali o potenziali futuri fornitori e chiedete di essere serviti da un portafoglio che non richieda fonti fossili e di pagarne solo i costi relativi. Testi Rig di Derrick sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
1: 8:55, utilizziamo questi pochi minuti che ci dividono dalle 9 per dare un aggiornamento delle notizie. Iniziamo dall'Ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. L'ha dichiarato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. L'ufficio ha documentato 15.280 uccisioni di civili o ferimenti di civili nei primi 8 mesi dell'anno, e sono stati anche riscontrati livelli definiti dall'UNHCR scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Nella notte, andiamo nel Golfo, aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Abs nella provincia di Aja nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe avevano riferito di esplosioni nella città di Bukaik in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Andiamo negli Stati Uniti. Il capo delle prigioni del Tennessee, Frank Strada, si è dimesso dopo la fallita esecuzione di Christa Pike, lo ha annunciato il governatore Bill Lee, che ha sospeso tutte le prossime esecuzioni e ordinato un'indagine indipendente sul fallito tentativo di mettere a morte la Pike. Strada poi si è appreso che aveva alle spalle altre 4 esecuzioni non andate a fine in altrettanti anni in 2 stati diversi. Andiamo in Spagna, la protesta delle chiavi. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Una marea umana, così viene definita dai giornali, invade Madrid in quella che ormai è diventata la protesta delle chiavi, striscioni per lo sciopero generale e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il primo ministro Sanchez, che pensa al voto anticipato. Secondo i sondaggi, se si votasse oggi, il Partito Popolare e Vox insieme avrebbero la maggioranza, ma intanto la crisi abitativa potrebbe riaprire la partita. Il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti anche a costo di ridurre la redditività dei proprietari. Vedremo. Politica italiana, Leopolda, c'è Renzi che risponde a Conte: non servono garanzie, se volete parlare del merito noi ci siamo, magari con un contratto alla tedesca. Continuare a litigare significa regalare il paese e il Quirinale alla Meloni, così Renzi sul centrosinistra. E intanto lancia Mario Calabresi a sindaco di Milano, lo vedrei benissimo. Riguardo alla manovra, insomma, dice: serve coraggio, così Renzi, non imprudente ma che si muova in anticipo rispetto alle possibili e future recessioni. Andiamo avanti con le notizie che riguardano diverse elezioni che si stanno per svolgere, si sono svolte. Intanto andiamo in Lettonia, la Lista Unita, il partito del premier uscente Kulbergs, è in testa alle elezioni legislative lettoni con il 35,4% dei voti. La formazione otterrebbe 41 dei 100 seggi della Saiema, il Parlamento monocamerale, un risultato che lascia prevedere una conferma della linea filoeuropea e del sostegno all'Ucraina, ma che si accompagna comunque a una forte avanzata dei partiti populisti. In Bosnia, oggi i bosniaci votano alle elezioni generali sullo sfondo di anni di turbulenze politiche e divisioni profonde. Circa 3,4 milioni di elettori sono chiamati a eleggere rappresentanti di un complesso sistema istituzionale derivante dagli accordi di pace del 1995, che prevede la condivisione del potere tra bosniaci, croati e serbi ortodossi. Intanto si appresta al voto anche il Brasile. Il senatore Bolsonaro, Bolsonaro Junior, il figlio dell'ex presidente e poi inquisito per tentato golpe, ha ridotto il distacco nelle intenzioni di voto rispetto al presidente brasiliano e candidato alla rielezione Luiz Inácio Lula. Alla vigilia del primo turno delle elezioni, secondo un sondaggio diffuso a poche ore dall'apertura dei seggi, il leader progressista è dato al 45%, mentre il senatore di estrema destra raggiunge il 42%. Queste le ultime notizie. C'è anche una notizia che arriva, un'altra dal Golfo, che parla di proposte americane arrivate all'Iran. Gli Stati Uniti hanno recentemente trasmesso una nuova proposta di pace attraverso intermediari, lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Washington deve rendersi conto, dice l'Iran, che la fase in cui si prende tempo e si impongono richieste unilaterali è finita, le nostre posizioni sono chiare, lo stretto non sarà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni conformemente al memorandum d'intesa. Questa è la posizione iraniana. Staremo a vedere. Noi ci fermiamo per il momento, vi lascio con Media e dintorni.
2: Un buongiorno ai nostri ascoltatori e benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre alle innovazioni tecnologiche, ai nuovi scenari della comunicazione. E anche oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Allora, Edoardo Fleischner è autore, progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ci accompagna ogni domenica mattina da tantissimi anni nel tentativo di approfondire le notizie della settimana, ma anche le statistiche, le curiosità e anche un po' le novità del settore, anche con una chiave di sguardo inevitabilmente su quello che sta per succederci dal punto di vista delle nostre diete mediatiche, come dice sempre Edoardo. Edoardo, intanto torniamo a parlare di intelligenze artificiali. Sta succedendo un po' di tutto, ovviamente avrai seguito quello che sta accadendo, prese di posizione anche da parti governative, un presente un po' confuso, allarmi che in parte vengono colti, in parte respinti al mittente. Che succede? Andiamo un po' nello specifico. Che succede? È successo se non sbaglio, poche ore fa, quando è successo qualche avvisaglia, diciamo, Edoardo. Che succederà, se succederà, quando l'intelligenza artificiale citerà solo se stessa?
3: Ne abbiamo già un po' parlato, perché questi argomenti noi li intrecciamo agganciandoci a qualcosa di già detto, statistiche precedenti citate nelle settimane o anche nei mesi scorsi. Comunque sì, è in corso un'ansia collettiva per la crescita dei contenuti sintetici. Cioè quei contenuti che vengono creati dall'intelligenza artificiale si chiamano appunto contenuti sintetici. Abbiamo già raccontato, come dicevo, abbiamo già raccontato che per esempio oggi si pubblicano, insomma, in un giorno sul web si pubblicano circa 4 milioni e mezzo, 5 milioni di articoli ogni giorno sul web. Okay? Beh, ad aprile 2026, cioè di quest'anno, metà erano già prodotti dall'intelligenza artificiale. Possiamo già dire che oltre la metà in questo momento sono prodotti dall'intelligenza artificiale, generati dalle piattaforme di intelligenza artificiale. Erano il 5% nel 2022, per capirci. Non solo. Ma secondo uno studio di Graphite, anche questo l'abbiamo nominato a suo tempo, il 43% delle fonti citate da ChatGPT, e quindi quando in una risposta si danno le fonti citate, beh, il 43%, questo è aprile 2026, è a sua volta generato dai modelli linguistici, cioè dell'intelligenza artificiale. Cioè l'intelligenza artificiale cita se stessa. E anche questo lo sapevamo. A questo punto, se i modelli si addestrano sui propri testi per risparmiare, perché questa è una delle ragioni, il risultato che salta fuori ha un nome. Si chiama collasso delle risposte. Già dalla definizione si capisce bene di che cosa stiamo parlando? Il collasso delle risposte, cioè in pratica le risposte sono delle risposte che sono già state fabbricate dall'intelligenza artificiale e sono lì a disposizione, su cui si è anche addestrata l'intelligenza artificiale per risparmiare appunto e per altre anche ragioni che possono essere persino in parte positive, perché questo collasso delle risposte che cosa produce? Da un lato produce una specie di convergenza, cioè le risposte sono sempre più simili tra loro. Questo non è necessariamente un risultato negativo, perché diciamo che in qualche modo fra di loro si livellano riducendo al minimo l'errore tra i risultati previsti dalle varie piattaforme. Quindi in qualche modo c'è una garanzia che va bene, sarà una pappa unica, ma una pappa digeribile, senza veleni, senza le famose allucinazioni, per esempio, o perlomeno meno allucinazioni. L'altra conseguenza di questo collasso delle risposte è però il calo di qualità, cioè i chatbot preferiscono i propri testi a quelli umani e vabbè, quegli umani, se noi premettiamo che sono migliori, decidiamo che sono migliori e a questo punto questa uniformità di risposte appiattisce ogni possibile diverso ragionamento, diversa proposizione. E questo per noi umani è sicuramente un collasso delle risposte. Allora, in più, le altre statistiche che ho davanti mi dicono che quasi il 70% delle risposte delle ricerche su Google oggi si chiude senza click. Che vuol dire? Vuol dire eravamo abituati al motore di Google che rispondeva in ordine di importanza con tutta una serie di fattori che creavano questo ordine di importanza, spesso anche di marketing. Ma comunque avevamo la risposta di decine e decine di link, di siti, da andare a visitare a nostra volta dopo aver fatto una richiesta a Google. Erano le risposte di Google. E quindi andavamo a visitare quel sito, quell'altro sito, insomma, navigavamo in rete, guidati da queste risposte di Google. Oggi il 70% delle ricerche si conclude da parte degli utenti con un click, cioè l'utente che fa, legge la rispostina, il riassunto automatico che viene proposto da Google, e va bene così, non fa nessun click su nessun ulteriore sito o quant'altro. Va bene così. Allora, state capendo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente se già il 70% fa così, probabilmente si arriverà a una stragrande maggioranza dell'utenza, il 90%, quello che sarà, che va bene così, va bene il riassunto di Google. E quindi tutti noi avremo, molti di noi, essendo Google il maggior motore di ricerca più utilizzato, perlomeno in questa parte del globo, avremo sempre e soltanto una risposta a quella domanda, senza nessuna scelta ulteriore da parte dell'utente. È una previsione apocalittica? È una previsione, poi di previsioni vediamo e abbiamo visto che ce ne sono anche troppe. Se parliamo, e questo per le domande a un motore di ricerca, se parliamo di citazioni, perché le citazioni fanno parte, diciamo, delle ricerche classiche che l'utenza fa sulla rete e ormai sui motori di intelligenza artificiale. Beh, se parliamo di ricerche, di citazioni, no? Quando si cita quel testo o quel testo cita un altro testo e così via, c'è anche la catena di citazioni. Per ora risalgono ancora fonti umane. Per capirci, il più gettonato rimane Wikipedia, o uno dei più gettonati. Però tra un po', qualcuno dice tra qualche generazione, qualcuno dice tra pochi anni, le citazioni rimanderanno sempre a testi prodotti da altre macchine. Macchine che ti offrono citazioni che in realtà sono state create da altre macchine. Quindi, Internet, che rimane di Internet? Internet rimane una specie di duplicazione digitale sintetica dell'umano, dei testi umani, la traccia storica, no? Di qualcosa che un essere umano ha scritto molto tempo prima, ma poi la copia della copia della copia ha fatto in modo che rimane una vaga, lontana traccia storica, utile per gli storici e i linguisti. Potrei dire ombre vaganti sulla parete di una grotta. Questo è quello che rimarrà dei testi umani sul web. Questa è una previsione abbastanza facile e quindi di alta probabilità. Sarà sempre più fatta la rete di testi artificiali. E dunque si potrebbe dire, alcuni dicono, la rete morirà, oppure addirittura sta già morendo. Perché c'è una domanda, la domanda che si fanno molti: se il collasso del web e la sua diciamo desertificazione di senso, la chiamerei così, di memoria umana fosse già qui, fosse già cominciata, non ce ne siamo magari molto accorti. E se, chiamiamola la rete morta in questo caso, se questa rete morta in realtà fosse già viva e vegeta, scusate il bisticcio, se per esempio LinkedIn, facciamo un esempio non a caso, la faccio non a caso, prendiamo LinkedIn, è un esempio inquietante perché secondo il rilevatore Pangram il 45% dei post su LinkedIn è scritto da un modello linguistico, cioè da una piattaforma di intelligenza artificiale generativa, ChatGPT, Gemini, Claude, eccetera. Allora, un social costruito attorno al lavoro, no? Come LinkedIn, sembra destinato a essere il primo conquistato dai robot, dai chatbot, dalle piattaforme di intelligenza artificiale generativa. E guardate, se guardiamo la sua storia recentissima, La deriva è quella, si va verso contenuti creati dall'intelligenza artificiale, cioè artificiali. Fino al 2025 era in corso, in crescita l'uso di ChatGPT, Claude, eccetera, però i post creati da queste piattaforme sono stati premiati. Erano post molto efficaci, condivisi da lettori, notevolmente ignari della loro origine sintetica, se no avrebbero avuto qualche difficoltà a condividerli come efficaci e brillanti, però funzionava. Dall'anno scorso questi modelli che hanno imparato a scrivere i post da altri modelli di intelligenza artificiale sono diventati più riconoscibili. Ora possiamo fare già un'ipotesi: fra 8-10 anni, nessun post virale, non solo di LinkedIn, cioè che funziona, che viene fatto girare, che appunto è virale, non sarà più opera umana, sarà solo la fotocopia, la fotocopia, la fotocopia, la fotocopia di testi sintetici creati dall'intelligenza artificiale. Allora verrebbe da dire LinkedIn, per esempio, in questo caso stiamo facendo questo esempio, ma possiamo fare anche altri esempi, sarà inutilizzabile perché privo di umanità. Oppure, e questa è una tesi interessante, oppure sarà irresistibile perché le macchine avranno trovato la formula perfetta di come essere sempre e comunque attraenti, più attraenti degli umani. E quindi l'intelligenza artificiale avrà elaborato, come dire, un linguaggio talmente attraente per i post che diventano tutti virali. Vabbè, questo è uno dei tanti bicchieri mezzo pieni e mezzo vuoti, ottimisti e pessimisti e apocalittici o integrati. Comunque stiamo all'abbandono dell'espressione spontanea, questo certo, no? Umana, sostituita totalmente dalla scrittura artificiale. È così? Siamo alla morte della scrittura umana? Siamo a breve davanti all'ennesima, è un'altra apocalisse, una delle tante che in questi tempi si affermano e vengono preannunciate. Guarda, davvero Emilio, quante previsioni ci piovono addosso ogni giorno sull'intelligenza artificiale, su tutti i media, anche da questo microfono, perché forse ci tocca ogni tanto riferirle. È in corso una specie di bulimia predittiva, direi. E direi a questo punto sempre più, ma io dico sempre più insopportabile.
2: Edoardo, sì, ci sono fiumi d'inchiostro sull'intelligenza artificiale. La cosa bizzarra è che qualche volta l'intelligenza artificiale può aiutare, se ben utilizzata, a come dire, mettere il timone su qualche ricerca o approfondimento. In questo caso invece servirebbe un timone per fare filtro e leggere, come dire, le cose fondate da quelle, no, un po' fuori tono. Restiamo su questo perché appunto fra le tante cose scritte ci sono anche gli scenari più insomma no, catastrofici, apocalittici. Ha una attendibilità questo allarmismo diffuso, questo allarme lanciato a sirene spiegate oppure no rispetto a quello ovviamente che ci è dato di capire e che possiamo osare immaginare insomma.
3: Eh beh, questa è la domanda più gettonata in questo periodo. Siamo sull'orlo di tante apocalissi oppure ci sono dei rimedi? Ovviamente noi riferiamo delle previste apocalisse come abbiamo fatto prima, l'apocalisse della scrittura umana sul web, ma ci sono anche quelli che potremmo chiamare i tecnicisti, no? Che dicono, per esempio, li chiamo io tecnicisti, eh? Me la sono inventata così. Comunque, diciamo, per esempio, per produrre un patogeno, la tipica apocalisse fatta di morti di virus patogeni, richiede, dicono i tecnicisti, richiede un lavoro fisico in laboratorio, con persone esperte, attrezzature specializzate, un'intelligenza artificiale può elaborare come violare sistemi informatici, per esempio, usati in laboratorio, ma non può usare una pipetta, dicono i tecnicisti. Ma ti dirò, io obietto subito, sì, d'accordo, ma un robot lo può fare. Quindi anche qui, però insomma, gli ottimisti dicono che un sistema di intelligenza artificiale può automatizzare parti di un attacco informatico, per esempio, per violare sistemi di sicurezza di una centrale nucleare. Dicono. Ma ecco che i tecnicisti obiettano, fermi tutti, i sistemi di sicurezza delle centrali nucleari però sono isolati da internet, quindi dal veicolo che può arrivare dall'esterno con l'intelligenza artificiale a rompere qualcosa, e sono affiancati da protezioni analogiche. So, vi ricordate, mi viene in mente su questo discorso, Stuxnet, eravamo nel 2010. Se non erro, beh, fu un famoso malware, insomma, famosissimo, prese la ribalta dei media piuttosto facilmente e, per esempio, con quello si danneggiò l'impianto iraniano Natanz. Natanz, io per le Z ho particolari difficoltà. Ecco, Natanz. Era un luogo sotterraneo in Iran dove si produceva uranio utilizzabile in futuro anche per scopi bellici e non civili. Come fu in parte danneggiato? Circa un 10% fu danneggiato con una chiavetta USB, cioè in realtà. Ci fu un addetto una delle aziende appaltatrici che dovevano mantenere tutta l'elettronica e anche tutte le infrastrutture, ovviamente avversario dell'Iran, che entrò con una chiavetta USB e infilò dentro Stuxnet. Oddio, anche dentro un robot c'è l'intelligenza artificiale che potrebbe essere ribelle, insomma. Anche qui i tecnicisti dicono sì, ma però, peraltro, questo episodio qualcuno l'avrà visto in una serie televisiva in streaming, fu riprodotto anche bene, direi. Per cui anche lì sicurezza sì, ma se arriva uno con una chiavetta USB con dentro il software necessario, l'intelligenza artificiale necessaria, può fare breccia. Come si dice in gergo, può fare breccia. Allora, questi blocchi rendono quindi l'intelligenza artificiale innocua? Ma forse anche così i ricercatori vedono un pericolo reale in qualcos'altro che chiamano l'indebolimento umano. E qui forse è la chiave molto interessante di questo discorso, l'indebolimento umano, cioè la lente erosione del pensiero. Attento, critico, guardingo potremmo dire, no? Man mano che deleghiamo alle macchine, no? Ci abituiamo a una scorciatoia per ragionare, giudicare, scrivere, organizzare, scorciatoie utilissime, però molto spesso abbassano il livello di intervento umano, addirittura quasi lo annullano. Abbassiamo la guardia, non ci pensiamo più. Ci pensa la macchina. Esempi. Beh, per esempio, è successo tra gli studenti nel luglio del 2026, a un docente di storia, Jason Gibson, che era docente di storia ed è docente di storia all'Arkansas State University, che ha rilevato. E rivelato che 32 dei 35 studenti che avevano fallito parte di un esame avevano copiato la risposta di un chatbot senza leggerla. Il senza leggerla è l'indebolimento dell'attenzione, il non essere più guardinghi, non controllare con la propria mente. Questo lo fanno ormai quasi tutti che si fanno, come dire, produrre un testo, anche un riassunto di una lunga ricerca che in fretta si deve leggere o quant'altro. Non viene letta, il controllino umano decade, si indebolisce a tal punto che non c'è. Notate bene cosa ha fatto questo professore. Questo professore ha fatto insomma, ha messo un trucchetto, una furbizia di controllo. Ha messo in bianco, non no, che non si legge, caratteri bianchi si dice, ha messo nell'introduzione, dove diceva quello che bisognava, insomma, nel prompt suggerito agli studenti, quello che diremo dettato il titolo del tema, ha messo la parolina Madagascar. Conclusione, tutti gli elaborati, gli studenti non leggevano la parolina Madagascar che era in caratteri bianco. Conclusione, tutti gli elaborati degli studenti la contenevano, qualunque fosse il modo con cui avevano risposto alla domanda. Per cui, non so, se fosse stato descrivere la corsa all'oro in California nel XIX secolo, e qualunque fosse il discorso, magari appropriato, la costruzione di ferrovie, le cose, eccetera, c'era dentro la parolina Madagascar in qualche modo. Una frase che la contemplava e che non c'entrava assolutamente nulla. Il professore con Madagascar ha controllato l'autenticità dei compiti dei suoi studenti. Per esempio, ho un altro esempio davanti, 27 radiologi che nel 2023 hanno esaminato mammografie con quello che credevano un nuovo sistema diagnostico di intelligenza artificiale. In realtà i suggerimenti erano preparati in anticipo e in parte erano sbagliati. Allora, con suggerimenti corretti, la diagnosi giusta insomma, arrivava all'80% dei casi. Con quelli errati scendeva sotto il 20%. Meno male che era un'esercitazione, però insomma bastava credere al consiglio dell'intelligenza artificiale per mettere da parte il proprio giudizio, in più da parte dei medici. Oddio, siamo confermati da un continuo reporting, un continuo, come dire, informazione che è proprio il medico il vero presidio. Anche se usa l'intelligenza artificiale in maniera quotidiana e ripetitiva. È proprio lui o lei il presidio. Ovviamente rimane il rischio corrente di indebolimento della guardia, come la chiamo io, della guardia umana, quello che possiamo in modo più importante dire del pensiero critico. Man mano che deleghiamo alle macchine. Morale, farsi forse sorvegliare le macchine co con gli esseri umani è meglio che non siano le macchine che sorvegliano noi. Ma sarà difficile, eh? Sarà difficile.
2: Senti, Edoardo, noi abbiamo parlato anche spesso di musica, abbiamo spesso approfondito il tema dei concerti, il fatto che ormai il vero mercato musicale si sia spostato sull'asse dei live con prezzi spesso
3: Eh sì.
2: esorbitanti, però facciamo anche spesso il punto noi sui supporti, sulla musica liquida, c'è stato il ritorno dei
3: Sì.
2: dischi, c'è stato il ritorno del vinile che continua a scalare posizioni. Che sta succedendo alla musica fisica?
3: Sì, sì. E beh, sì, seguiamo ogni anno e negli Stati Uniti le vendite di CD, per esempio, stanno registrando un'eccellente, sorprendente ripresa.
2: Sì, perché Edoardo, noi diciamo 5-6 anni fa lo davamo ormai definitivamente per morto, cioè il vinile stava per superare il supporto del CD che essendo una cosa di transizione andava sparendo, invece c'è stato un effetto rimbalzo, che è
3: Sì,
2: successo?
3: a prescindere che confermiamo l'80% dei ricavi musicali, almeno negli Stati Uniti, nel 2026 arriva dallo streaming. Sì, però attenzione, l'80%, cioè un 12% di vendite negli Stati Uniti nel primo semestre 2026, un 12% di vendite che arriva dai supporti fisici, dai supporti fisici, un balzo di quasi il 50% dei CD nei primi 6 mesi del 2026, un balzo del quasi 50% in più dell'anno precedente. Quindi la curva di affermazione, di vendita dei CD e del vinile è veramente balzata. Nelle crescite, crescita dello streaming, crescita dei vari modi per ascoltare musica, la crescita maggiore l'ha avuto appunto la vendita di CD, quasi 60% di crescita. Allora, che vuol dire tutto questo? Beh, non, beh, tutti se lo domandano, sono tutti abbastanza contenti. Si scopre, per esempio, che più della metà dei giovani della generazione Z e dei millennials, attenzione, hanno acquistato un CD senza possedere il lettore di CD. E dunque è proprio l'oggetto, con la sua grafica, con la sua possibilità di essere messo lì in mezzo agli altri, nella mia scaffalatura, nella mia libreria, è l'oggetto che rappresenta la musica. Come dire, lì dentro c'è quella musica che mi piace, magari l'ascolto in streaming. Però lì dentro è la musica, quella in streaming non la vedo, questa la vedo, la posseggo, ce l'ho dentro il mio scaffale, insieme alle mie cose, senza un lettore CD. Quella magari la musica l'ascolto online, però posseggo l'oggetto dentro il quale c'è la musica. Oltre, ripeto, la fattura artistica che c'è sempre, perché la copertina lo sappiamo bene, sia del vinile che dei CD ha sempre un fascino e una ricchezza creativa preziosa, interessante da possedere.
2: Sì, appunto, strano che appunto invece non incrementi ancora la vendita del vinile che in quanto oggetto fisico, no, ha un fascino
3: No,
2: specifico.
3: c'è, ma non è così boom come CD, ma c'è anche il vinile.
2: Stranissimo, stranissimo. Il mercato a volte è davvero sorprendente. Torneremo a parlare di questo, che sono usciti dati interessantissimi invece appunto sul mondo dei live, con anche molte polemiche rispetto appunto ai prezzi dei biglietti. Basti pensare che per gli Oasis alcuni biglietti rimasti, cioè, insomma, saranno i due concerti dell'anno, nel 2027, raggiungono anche i 600-700 euro. Sul mercato ufficiale, su quello poi secondario è un disastro. Torneremo anche su questo perché voglio approfondirlo in maniera molto dettagliata la prossima volta con te. Invece, torniamo sul fattore agenti dell'intelligenza artificiale. Abbiamo spiegato tante volte di cosa parliamo, e qui torniamo un po' al punto d'inizio di questa puntata, cioè il rischio è non la potenza, ma l'onnipotenza.
3: Allora, io in un minuto non ce la faccio, quindi lo lancerei come promo della prossima
2: Va bene,
3: puntata.
2: ok. Allora abbiamo fatto un lancio, anzi, ne abbiamo fatti due a questo punto. Ci siamo compromessi il menu di domenica prossima e chiudiamo con una delle librerie che abbiamo adottato in questi 18 mesi. E oggi, quale libreria la preziosità di quale libreria sottolineiamo oggi, Edoardo?
3: Nave, Cervo, Illustrazioni, Cose, indicato da Giuseppe Buscemi, che ha scritto a media.dintorni@gmail.com, che dice: dove trovi quello che non cerchi, questo è anche, siamo a San Benedetto del Tronto, via Volturno 4, San Benedetto del Tronto, libreria Nave, Cervo, Illustrazioni di Cose. Vi leggo velocemente, perché siamo in chiusura, un commento. Un posto magico e raffinato dove il tempo sembra fermarsi, scrive un lettore e cliente della nave Cervo di San Benedetto del Tronto. Ci si perde fra illustrazioni meravigliose e consigli preziosi dati con un cuore, con il cuore. Nave Cervo Illustrazioni Cose, libreria in via Volturno 4 a San Benedetto del Tronto.
2: Grazie, San Benedetto del Tronto che è piena di librerie molto particolari. Grazie, grazie Edoardo Faschner per essere stato con noi anche quest'oggi. Ci troviamo domenica prossima, qui come sempre su Radio Radicale alle 9. Queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast. E poi, come sempre, il nostro riferimento di posta elettronica, il nostro riferimento mail, media@dintorni@gmail.com.
1: Grazie a Emilio Targia, 9:31 minuti, un aggiornamento. Dalle agenzie, esplosioni sono state avvertite a Kiev mentre prende il via la visita del cancelliere tedesco Merz. Proprio nella capitale ucraina le deflagrazioni sono state precedute dalle sirene, dall'arma aereo, da un avviso sulla presenza di droni russi nello spazio aereo. Andiamo avanti con il nostro palinsesto, vi proponiamo adesso la replica di Stampa e Regime, oggi a cura di Marco Cappato.
4: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiani di oggi, domenica 4 ottobre. Non c'è un tema portante, c'è la politica interna, ma anche le piazze europee. Durante tutta questa settimana le piazze di vera e propria rivolta, anche violenta, degli studenti in Francia e le piazze spagnole, oggi al centro dell'attenzione, e anche il tentativo di analizzare gli elementi che uniscono le une alle altre, se ci sono. Spagna scossa dalle proteste, crisi di Sanchez, rabbia nel paese, i manifestanti invocano lo sciopero generale, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento, scontri, arresti e agenti feriti. Questo è il Corriere della Sera, tutti a casa, l'apertura del manifesto. A Madrid, in altre 50 piazze spagnole, in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna. Sanchez verso le elezioni, intervista a Pablo Iglesias, cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. Repubblica appunto unisce idealmente le piazze, la sinistre europee al bivio, la Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni, Mélenchon incita la France Insoumise e tutti i lavoratori a sostenere la protesta degli studenti. Queste alcune aperture, proteste in fiamma all'Europa sulla stampa, e questo è un tema che deve essere poi arricchito, integrato da forse l'unico esempio in questo momento dove un grande partito socialista, socialdemocratico, il partito laburista britannico, in realtà si trovi in una fase, come dire, positiva di ascesa e di consenso. È la lezione di Burnham, proprio quella che racconta Menichini su Repubblica, ma anche Fabrini sul Sole 24 Ore, se Burnham smaschera tutte le bugie della Brexit. Questo è diciamo il contesto, che ovviamente include i conflitti, il contesto internazionale non può non includere i conflitti in corso, in particolare se prendiamo, ecco, sulla guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, la situazione è particolarmente preoccupante. Ultimatum agli stranieri, via da Kiev, è il taglio medio del manifesto. Mosca avverte il personale diplomatico, siete in pericolo, raid sui ponti, città paralizzata. E questo è un altro elemento centrale nel dibattito politico, anche perché poi aiuta a inquadrare il tema che è al centro delle divisioni del cosiddetto campo largo, che è proprio quello degli aiuti all'Ucraina. E su campo largo, la Leopolda di Renzi, insomma, su questo c'è il tema sul quale c'è di più in termini di dibattito politico interno, e che si incrocia anche però con la questione della manovra economica. C'è un piano per riportare il deficit sotto il 3%, il titolo del Corriere, ma la questione non è priva di tensioni, dibattiti. Manovra, scontro sulle armi è il titolo di apertura della Stampa. Vedremo nel dettaglio tutto questo, più altre notizie di politica internazionale e gli approfondimenti sul tema dei diritti e dell'ONU, sulla figura di Ernesto Rossi, sulle terapie assistite da psichedelici. Cercheremo di fare degli approfondimenti, ma vogliamo iniziare con due questioni, una relativa alla pena di morte negli Stati Uniti, l'altra il Centrafrica Avvenire e Manifesto sono di solito i due quotidiani che più tendono a così, a portare l'attenzione su luoghi del mondo dei quali si parla poco, e oggi su Avvenire ci sono due pagine da segnalare: il viaggio a Bangassou lungo il confine sudorientale della Repubblica Centrafricana. Centrafrica senza pace, nelle strade deserte si rapiscono i ragazzi per farne guerriglieri, diamanti, uranio, deportazioni, dramma e affari sporchi. Sono le questioni delle quali appunto non ci si occupa, che invece poi sarebbero collegate alle altre che sono al centro del dibattito politico e delle campagne elettorali, no? I temi dell'immigrazione, ma il collegamento tra il tentativo di fare rispettare i diritti umani nel mondo e le conseguenze dei flussi migratori, anche rispetto ai cambiamenti climatici, sono conseguenze che sono meno evidenti sul piano del dibattito elettorale. Comunque, due pagine di reportage su Avvenire, sulle violenze e negazioni sistematiche dei diritti umani nella Repubblica Centrafricana. Pena di morte negli Stati Uniti. Il capo del sistema carcerario del Tennessee si è dimesso dopo la drammatica esecuzione fallita di Christa Pike, scrive Mastrolilli su Repubblica, pagina 25. Eppure, mentre la condannata resta priva di conoscenze in un letto di ospedale dove lo Stato che aveva cercato di ucciderla si affanna ora per salvarla, fuori si discute la possibilità che torni sul patibolo. La candidata repubblicana governatrice del Tennessee, Marsha Blackburn, ha già promesso di giustiziarla di nuovo se verrà eletta a novembre. In questo caso, dunque, l'unica possibilità di evitare la morte sarebbe se Christa rimanesse incapace di comprendere cosa le succede a causa degli effetti del veleno comunque iniettato nelle sue vene. Questo è il paradosso. Il governatore in carica, Billy, scusate, ha sospeso l'esecuzione, rimandando tutto al prossimo anno. Secondo i suoi avvocati, l'ago aveva mancato la vena o l'aveva rotta, spargendo il pentobarbital nel corpo della donna. Per questo non è morta, ma potrebbe aver subito danni cerebrali permanenti, ammesso che riesca a sopravvivere. Da qui, e sembra surreale, dopo la doppia esecuzione fallita, parte il dibattito sul suo futuro. Il governatore Lee avrebbe il potere di graziarla o commutare la pena nell'ergastolo, come hanno fatto i vescovi del Tennessee in una lettera. Così Christa resterebbe in prigione per il resto della vita e la giustizia sarebbe fatta senza però ucciderla o ripetere il dramma dei giorni scorsi. È improbabile che Lee accetti questo suggerimento di buon senso, un po' perché non vuole apparire debole contro il crimine e un po' perché il mandato sta finendo. Se i danni subiti la rendessero incapace di capire cosa le sta accadendo, l'esecuzione non potrebbe procedere. In tutta questa vicenda va sottolineato perché com'è possibile che l'ago avesse mancato la vena o l'aveva rotta. È possibile perché, tra l'altro, le esecuzioni capitali non vengono praticate da medici. E quindi anche questo diventa possibile. È il paradosso che sottolinea Mastro Lilli su Repubblica a pagina 25, è che soltanto se il danno fosse irreversibile nella capacità di intendere e di volere, Christa Pike si potrebbe salvare dalla esecuzione capitale. Andiamo alla Spagna. Spagna in piazza per la casa, migliaia di manifestanti hanno invaso le strade di Madrid e di altre città per protestare contro la bocciatura della legge Maria Carmen, voluta dal governo Sanchez per contrastare l'emergenza abitativa. I dimostranti hanno marciato facendo tintinnare i loro mazzi di chiavi e urlando slogan. Questa è la notizia nel sommario di prima pagina del Corriere della Sera, dove si va a intervistare, adesso andiamo a prendere, si va a intervistare lo scrittore Ildefonso Falcones, secondo il quale il governo alimenta questi movimenti e nasconde la corruzione, un atto di accusa duro contro il governo Sanchez. Entrando nel merito della questione casa, segnaliamo due approcci, diciamo, diversi dal punto di vista della dottrina economica. Mariana Mazzuccato, intervistata su Repubblica, e Alessandro De Nicola nel suo editoriale sulla Stampa, una impostazione molto diversa. Andiamo a leggerla. La casa La casa dovrebbe essere un bene comune, ma dobbiamo andare oltre l'obiettivo di renderlo accessibile. È un diritto umano, è il fondamento di tutto il resto. Oggi il sistema privilegia i fondi di investimento e i costruttori. Un approccio basato sul bene comune metterebbe al primo posto le persone, il mondo e il diritto di ognuno a rimanere nel proprio quartiere. Rafa De Miguel chiede a Mazzuccato: i governi progressisti hanno trovato una risposta adeguata? Abbiamo bisogno di soluzioni di welfare a breve termine affinché nessuno viva in condizioni precarie, ma invece di affrontare i problemi una volta che si sono già presentati, i governi devono plasmare il mercato immobiliare in anticipo, imporre condizioni ai costruttori, frenare gli speculatori e sviluppare un mercato dell'edilizia residenziale sociale sufficientemente ampio da dettare le condizioni, come a Vienna. Lei ha iniziato parlando dello stato imprenditore, poi di un'economia impegnata in missioni concrete, suo ultimo libro, manuale di istruzioni su questo, e dice: sì, abbiamo affrontato i problemi in modo sbagliato. Pensiamo che il ruolo dello Stato sia quello di tappare le falle create dal settore privato. È assurdo continuare a ragionare in questo modo. Passiamo dai beni pubblici, che ci limitiamo a correggere, al bene comune, che è un obiettivo, dove Stato e cittadini interagiscono tra loro. Si tratta di integrare questo bene comune, anzi dobbiamo parlare di più di predistribuzione, non di redistribuzione. Propone un maggiore coinvolgimento dei cittadini? Dovrebbe essere la comunità a decidere le missioni da affrontare, non perché io creda che il processo decisionale debba partire dal basso, ma i cittadini devono essere coinvolti nella progettazione. Molte persone sono state lasciate indietro, sono arrabbiate, questo dà slancio ai politici populisti. C'è sfiducia verso il governo e il modo per combatterla è lavorare con la comunità. Mazzuccato, Mariana Mazzuccato, economista, intervistata su Repubblica a pagina 9. Da un'impostazione liberal-liberista parte De Nicola Alessandro De Nicola col suo editoriale sulla Stampa di Torino. Vediamo. Allora, era qui a pagina 25.

anni il contratto si sarebbe rinnovato automaticamente per ulteriori blocchi di 5-7 anni e alcuni vincoli. E De Nicola spiega, secondo lui, cos'è che non andava in queste misure. Con misure del genere il beneficio è immediato e visibile per chi possiede già un contratto. Il danno è differito e disperso tra quanti cercheranno casa domani. Uno studio su San Francisco documenta bene il meccanismo. L'estensione del controllo degli affitti ridusse la mobilità degli inquilini protetti, ma i proprietari interessati dal provvedimento diminuirono di circa il 15% l'offerta locativa. Gli autori hanno calcolato che la contrazione abbia contribuito ad aumentare i canoni nel resto della città. In breve, chi resta, anche se benestante, è protetto. Chi entra paga di più. O non trova casa. I decreti spagnoli quindi conclude De Nicola, queste norme, oltre a costituire un attacco alla proprietà privata, diritto che sembra importare assai poco a molti politici, avrebbero avuto anche il paradossale effetto di svantaggiare proprio i più disagiati. Non dubitiamo che anche in Italia qualcuno la troverà un'ottima idea. Questo De Nicola sulla stampa. A questo punto possiamo allargare il quadro sulla Francia e anche sulla Gran Bretagna, perché sulla Francia il contesto, sempre sulla stampa, Fabrizio Goria, deficit da 50 anni, debito al 119%, la crisi della Francia alimenta la rivolta, l'Europa teme il contagio di un paese fondatore vicino al collasso a causa di un dissesto strutturale profondo. Il governo di Parigi sborsa per finanziare il suo passivo molto più di Roma e il Fondo Monetario Internazionale descrive un'economia sofferente, sorretta da buone imprese. È il dossier di Fabrizio Goria sulla stampa di Torino. Cerchiamo di approfondire anche con Marc Lazar a pagina 12. Dalla Spagna alla Francia assistiamo a una grande ripresa delle proteste di piazza, espressione concreta di un disagio a cui la sinistra dovrebbe essere attenta, trasformandolo nel suo momento, scrive Anna Lombardi. C'è il problema degli alloggi, quello delle scuole, la precarizzazione del mondo del lavoro, tutti i temi che le sono consoni. Eppure, salvo alcuni casi, la sinistra riformista è in difficoltà un po' ovunque perché punta troppo sulle disuguaglianze, senza affrontare con sufficiente chiarezza questioni come migranti, sicurezza e identità, dice Marc Lazar, storico e politologo francese, esperto di populismi, e insegna a Sciences Po e alla LUIS. Qual è lo stato di salute della sinistra in Europa? Gli chiede Anna Lombardi. La sinistra riformista sta molto male in Germania, dove la SPD affronta una crisi storica ed è grave perché fin dall'Ottocento, esclusa la parentesi nazista, è stato il più grande partito socialista europeo da ogni punto di vista. Certo, a Berlino ha vinto la Linke con un programma concreto su alloggi, politiche e sociali, ma parliamo di una città oasi con le sue peculiarità. In Francia il Partito Socialista è molto debole, mentre c'è l'inedita forza di France Insoumise, i populisti di sinistra di Mélenchon, che nei sondaggi competono con il Rassemblement National di Marine Le Pen. La situazione dei socialisti spagnoli è complessa e dipenderà dalle scelte delle prossime ore. Se si andasse a elezioni anticipate, i sondaggi danno il Partito Popolare come favorito, ma non potrebbe governare da solo, avrebbe bisogno di un'alleanza con la destra populista di Vox. Resiste la socialdemocrazia scandinava, quella di Svezia e Danimarca, ma grazie a politiche piuttosto dure sull'immigrazione.

Quali sono le difficoltà? Lazar risponde: innanzitutto va sottolineato che la crisi della sinistra riformista va di pari passo con quella dei partiti del centrodestra, un fenomeno recente perché fin dal dopoguerra insieme sono stati i pilastri dei maggiori sistemi politici europei. La polverizzazione del centro è stata determinata da una marcata trasformazione della nostra società, oggi più iniqua e precaria, che ha portato a un profondo disincanto dell'elettorato verso tutti i partiti che hanno governato, diffondendo l'idea che non abbiano apportato i cambiamenti necessari e che i politici siano tutti corrotti, focalizzati solo sui loro interessi. Ad accelerare le trasformazioni poi hanno contribuito al declino demografico e l'aumento dei fenomeni migratori. Questo ha provocato nuove tensioni, crisi dei modelli di integrazione e forti interrogativi identitari e culturali. Per ritornare a vincere, dice Marc Lazar, la sinistra riformista dovrebbe innanzitutto fare un bilancio onesto e pubblico di quanto ha fatto nel momento in cui è stata al governo, rivendicando i risultati ottenuti con fierezza e spiegando con spirito autocritico ma costruttivo i fallimenti. Questo, tra l'altro, Lazar dice anche che bisogna imparare a suscitare emozioni, parlare al cuore della gente, parlare di futuro, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale, con soluzioni e visioni che si oppongano alla visione fosca che fa vincere i populisti. Questo, tra l'altro, non ci sono troppe, diciamo così, proposte nel merito, ma quasi più un atteggiamento. E forse le proposte le possiamo trovare da Cacciari, intervistato sulla stampa, però prima inquadriamo il tema della manovra finanziaria a questo punto che si incastra con questa situazione, poi invece la situazione britannica la approfondiamo successivamente. Allora, avendo questo contesto europeo in mente, prendiamo il dibattito italiano. Abbiamo già visto sulla stampa la manovra, lo scontro sulle armi, ma non è l'unico punto, naturalmente. C'è il titolo critico del domani: meno sanità, ancora più tasse, i segreti della manovra Meloni, al via il DPFP, meno investimenti sulla salute, la spesa pensionistica aumenta con l'inflazione, la pressione fiscale vola al 43%, tutto il contrario di quanto promesso dal governo. Sommario di prima del Corriere: il governo confida di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. L'obiettivo potrebbe essere centrato già la prossima primavera. E quindi una volontà, vediamo l'articolo a pagina 5. Il governo confida di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e nel documento programmatico di finanza pubblica indica tempistiche e ragioni che dovrebbero portare Bruxelles ad archiviare la procedura nei confronti dell'Italia per aver sfiorato il 3% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Il documento riassume gli obiettivi di finanza pubblica e in un passaggio rimarca la convinzione del governo, nonostante la scelta di attivare la clausola di salvaguardia per procedere con un nuovo scostamento di bilancio, al netto dell'impatto della clausola, il rapporto tra deficit e PIL si manterrebbe su un profilo decrescente, collegandosi al di sotto del 3%. Viene spiegato nel documento il DPFP.
Aggiungendo che se tali andamenti fossero confermati nelle previsioni di primavera della Commissione europea, si ritiene che possano sussistere le condizioni affinché il Consiglio dell'Unione europea deliberi l'abrogazione della procedura. Insomma, un cauto ottimismo sulla possibilità di sottrarsi al meccanismo comunitario che serra le maglie sui conti pubblici, analogo a quello espresso nelle ultime ore dal ministro dell'Economia Giorgetti. Ma è sullo scenario complessivo che Giorgetti ha invitato alla massima prudenza, ammettendo la preoccupazione per l'andamento dei tassi e dell'inflazione. Prendiamo due commenti molto diversi. Da un lato Carlo Cottarelli, proprio sul Corriere, che invita ad analizzare il documento di finanza pubblica, il documento programmatico di finanza pubblica, da due punti di vista, quello delle regole da una parte e la sostanza economica. Sul piano delle regole, il governo rispetta le regole perché 3-4% del PIL è più alto del tetto del 3%, ma solo per l'uso della flessibilità sulle spese per difesa ed energia. Anzi, noi quella flessibilità la sfruttiamo solo in parte. In teoria avremmo potuto arrivare a spendere 36 miliardi in più sia nel 2027 che nel 2028, ci limitiamo invece a 14 miliardi e mezzo. Insomma, siamo nelle regole, dice Cottarelli. Passiamo alla sostanza economica. Mettiamoci nei panni di uno che arriva dallo spazio e non sa nulla delle regole europee. Si noterebbe che il rapporto tra debito pubblico e PIL è alto e in crescita anche quest'anno, superando il 138%. Questo in un periodo di crescita vicino all'1%. Perché un paese che non è in recessione e con la disoccupazione ai minimi storici dovrebbe aumentare il proprio deficit pubblico dal 2,9% del PIL al 3,4% del PIL? I deficit per un paese ad alto debito non si alzano solo quando si è in recessione? E quindi questo è il cuore dell'analisi e del commento di Cottarelli: con un debito così alto, 138%, non si va ad alzare ulteriormente il deficit. Di tutt'altro segno, Vittorio Feltri sul giornale La riscossa italiana sull'Europa, finito il tempo della dittatura di Bruxelles. Che cosa deve fare un governo quando l'energia costa un occhio, l'inflazione si mangia gli stipendi, il mondo intorno è in subbuglio? Chiedere il permesso a Bruxelles con il cappello in mano? Evidentemente Feltri coglie l'aspetto delle regole, che in realtà, secondo Cottarelli, da un punto di vista delle regole europee, il governo fa quello che deve fare, meno non affronta, diciamo, invece la sostanza. In che cosa il dibattito sulla manovra si collega al contesto europeo che abbiamo provato a tracciare all'inizio con le citazioni e le interviste? Su questo può essere utile andare a leggere Massimo Cacciari. Serve coraggio sulle politiche fiscali. È a rischio la nostra tenuta democratica. Si parte da quando
È caduto il muro con Margaret Thatcher e con la destra americana Ronald Reagan c'è stata una svolta. Quel capitalismo è finito. Oltre 30 anni dopo, Francesca Schianchi della stampa chiede a Cacciari: oltre 30 anni dopo siamo arrivati a un capitalismo sfrenato, tanto da mettere in discussione la tenuta democratica delle nostre società. Quindi la domanda diventa titolo della risposta, ma comunque. È evidente, non può reggere una società democratica dove la speranza di crescita di benessere e l'incremento dell'area dei diritti vengono interrotti, dice Cacciari. La democrazia non è un'ideologia, si innesta su processi economici. Da queste pagine, caro figlio, ha lanciato la proposta di un fondo imprevisti per la classe media da finanziare con un'imposta progressiva sopra i 10 milioni di euro. La convince? E Cacciari risponde: il punto è esattamente che bisogna parlare di progressività delle imposte. È stata il perno delle politiche dei socialdemocratici, ma anche dei cristiano-popolari nel secondo dopoguerra, fino agli anni 90. Poi si è diffuso il mantra delle tasse che, per carità, non si toccano. La flat tax e tutte quelle robe lì. E lo slogan berlusconiano mai tramontato del meno tasse per tutti, osserva Schianchi. Una retorica che si è diffusa ovunque e ha contagiato anche la sinistra. Contagiato, ride Cacciari. La sinistra si è profondamente ammalata, non vede che non ha il coraggio di dire niente sulle politiche fiscali per paura di perdere voti? Ma dovrebbe avere il coraggio di parlare apertamente di patrimoniale? Domanda Schianchi. Risponde Cacciari: dovrebbe avere il coraggio di proporre delle politiche fiscali accentuatamente progressive. La progressività è prevista in Costituzione e se non si pratica, tutti i discorsi sulle proposte sociali sono privi di fondamento. Perché dove le trovi le risorse con più di 3.000 miliardi di debito pubblico? Non possiamo più indebitarci, devi trovare le coperture, che sia la patrimoniale o altro, considerato anche che un terzo degli italiani non pagano le tasse, altrimenti tutte le proposte come quelle su sanità e scuola sono pura retorica. La progressività delle imposte. C'è un altro modo per poter finanziare le esigenze sociali, ovviamente non è alternativo, ma è anche quello di cambiare le modalità della spesa pubblica. E qui facciamo un salto, alla, Gran Bretagna, perché nella lezione di Barnum, l'articolo di Stefano Menichini, troviamo una strategia, la strategia appunto del nuovo premier britannico che ecco, quantomeno importante da avere presente, perché vabbè, parte Melchini da come in poco tempo riforme radicalità in 3 mesi Barnum ha spento i populisti partendo dalle sue radici, dall'esperienza di sindaco. Il leader laburista sta oscurando la vuota retorica dei MAGA. Il primo ministro vuole riportare nell'alveo pubblico ferrovie, acqua, energia e sviluppo edilizio. Questo troviamo nei titoli, occhiali sottotitoli, ma per prendere la questione, a mio avviso, più rilevante, bisogna poi leggere nell'articolo perché Menichini elogia Barnum partendo dall'esperienza di sindaco che l'ha costretto a fare i conti con le questioni concrete come le case, i trasporti, mentre la politica nazionale sprofondava nel caos post-Brexit. E
Sappiamo dell'intenzione di riavvicinarsi all'Unione Europea, di correggere lo storico sistema elettorale ultramaggioritario in uno più proporzionale, ma c'è maggiore attenzione intorno alla volontà di riportare sotto controllo pubblico, abbiamo visto, ferrovie, acqua, energia, sviluppo edilizio. Una svolta a U dopo 40 anni di privatizzazione che l'Ebro ha sempre al massimo temperato. Sarebbe però sbagliato confondere Barnum con una sinistra alla Corbyn. Tant'è vero che ora i primi problemi gli vengono dai sindacati, già sul piede di guerra per l'altro annuncio clamoroso, cioè la riforma dal 2030 del meccanismo di scala mobile che mette al sicuro le pensioni, ma risulta insostenibile per le finanze pubbliche. In cambio, il primo ministro ha promesso il varo di un sistema di assistenza sociale che copra ogni livello del disagio e della marginalità, dai più giovani ai più anziani. Il trade-off tra le due misure non è ancora chiaro né nella tempistica né nelle risorse, ma intanto nel paese si parla solo di questo. Quindi, se traggo dall'articolo, meno pensioni e più assistenza sociale e chi è che si oppone? I sindacati. Ecco, forse oltre al tema della progressività delle imposte, inserire nel dibattito politico anche quello delle priorità della spesa pubblica in una società che invecchiando, tra l'altro, fa registrare livelli sempre più crescenti e di sempre crescenti di non autosufficienza, di disabilità, e quindi il tema si pone o si dovrebbe porre in una campagna elettorale. Nella campagna elettorale italiana, in realtà, la questione della manovra fa discutere in particolare, e per una volta unisce Conte e Schlein sul tema delle spese per le armi. E allora, però, prima di affrontare questo, vediamo anche l'ultimo tassello del contesto internazionale che prendiamo ora, che è quello della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Nella capitale ucraina è stato colpito il ponte Nord e in città è il caos. Zelensky sostiene di aver intercettato un piano per l'attacco più duro contro il suo paese, oltre 1.000 missili per mettere in ginocchio infrastrutture ed energia. Il Ministero degli Esteri russo torna a lanciare un monito contro personale diplomatico e stranieri in Ucraina, mentre alcuni governi ipotizzano il trasferimento delle ambasciate a Leopoli, come nelle prime settimane del 2022. A Kiev servono sempre più soldi per il 2027, ora si ipotizza un deficit da 70 miliardi. Ma mentre la diplomazia tace, fonti del New York Times rivelano un accordo segreto tra USA e Russia per la cessione degli asset internazionali del gigante del petrolio Lukoil come parte del negoziato per la fine del conflitto. Accordo segreto USA-Russia che potrebbe essere, diciamo così, la chiave di soluzione peggiore per quello che potrà accadere nel conflitto. Prendiamo il Corriere della Sera. Mosca agli stranieri: lasciate Kiev, colpito il ponte nord della capitale. E anche qui voci su un affare petrolifero Trump-Putin. La nuova dottrina dello zar, spezzare la città, cioè Kiev, per svuotarla, viadotti e centrali nel mirino. Il Fatto Quotidiano apre su questo.
Kiev, buco da 70 miliardi, i russi assediano Kharkiv. Dal Donetsk l'attacco russo sale e stritola la seconda città del paese. I nuovi 90 miliardi dell'Unione Europea non bastano. Il Fondo Monetario Internazionale ne stimava 50 in meno. E l'aggravamento della situazione può, da un certo punto di vista, aggravare o estremizzare le posizioni e le risposte, perché nell'apertura del Fatto Quotidiano evocare un buco da 70 miliardi può fare pensare, vista la linea del quotidiano, ancora più urgente e conveniente mollare l'Ucraina, oppure si può dalla parte opposta pensare che un aggravamento dell'attacco russo renda necessario, a maggior ragione, rafforzare il sostegno e la difesa a Kiev. Un elemento da segnalare è quello, l'intervista a Parolin, al segretario di Stato della Santa Sede su Repubblica. È un'intervista che parte dalla crisi del multilateralismo. Concentriamoci sulle ultime due risposte. L'Ucraina ha diritto a difendersi e va aiutata? E quale soluzione suggerite per porre fine alla guerra? Parolin risponde: dopo più di 4 anni di guerra il numero delle vittime continua a crescere, è un'autentica tragedia, la situazione è molto preoccupante, aggravata dalla prospettiva dell'inverno. Certamente non si può negare ad un popolo il diritto di difendersi. In questo senso la dottrina della Chiesa è chiara, ma la Santa Sede sottolinea la necessità di mettere fine alle ostilità, per cui incoraggia ogni iniziativa per raggiungere un cessato il fuoco immediato, completo e effettivo. Il titolo in prima di Repubblica che richiama l'intervista è "L'Ucraina ha diritto di difendersi". Mastrolini chiede: ma come si può raggiungere questo cessate il fuoco? Anche nei recenti colloqui condotti con le due parti, la Santa Sede ha ribadito la disponibilità ad aiutare in qualunque modo. Un altro punto che la Santa Sede sta a cuore è la stretta osservanza del diritto umanitario internazionale di fronte all'intensificarsi di attacchi con missili e droni che causano ingenti danni alle infrastrutture civili e provocano la morte di persone innocenti. E quindi la stretta osservanza del diritto umanitario internazionale, e forse anche non solo del diritto umanitario, tenendo presente che gli Stati Uniti d'America non sono i soli che stanno cercando di smantellare mattone dopo mattone, come ha annunciato Rubio, la Corte Penale Internazionale, ma anche la Russia di Putin condanna in contumacia al carcere giudici come il giudice italiano Aitala che si sono occupati del mandato di cattura per Putin. Il tema della Corte Penale Internazionale ha portato alcuni governi europei a affermare il sostegno alla Corte e anche l'urgenza di attivare lo statuto di blocco, cioè il meccanismo che disattiva le sanzioni sul territorio europeo, le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, in particolare quelle americane. Dal governo italiano nulla in tal senso, ma il tema non sembra raggiungere nemmeno affiorare nemmeno nel dibattito politico. Allora, è con questo, diciamo così, ulteriore elemento che possiamo andare a vedere le vicende oggi, soprattutto del cosiddetto campo largo, complice anche la Leopolda di Renzi, nonché le obiettive difficoltà, l'intervento di Schlein nella direzione del partito in settimana e le difficoltà nel trovare un percorso di intesa, in particolare tra Conte
e Schlein. Oggi Repubblica valorizza, non diciamo disperatamente, ma insomma, valorizza una sintonia Conte Schlein sull'attacco al governo Meloni sulle spese militari, in un contesto dove, diciamo, non è facile in questa settimana, appunto, trovare elementi di, non è stato facile trovare elementi di consonanza. Quindi lo fa Davide Carlucci, inviato per Repubblica da Foggia. Elly Schlein da Foggia attacca Giorgia Meloni, Giuseppe Conte fa lo stesso da Sesto Fiorentino. Il tema è la pace e, per converso, le armi. 14 miliardi di aumento alla spesa militare, questa è la sua priorità in un paese che ha una sanità allo stremo, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e l'inflazione al 4% che se li sta mangiando, lo ripete la segretaria un'ora dopo da Molfetta. E dalla Toscana il leader del Movimento 5 Stelle non si fa sfilare il copyright sul pacifismo. Vi sembra normale che con i salari reali crollati di 8-9 punti, con la crescita che abbiamo, un governo possa nell'ultimo Consiglio dei Ministri deliberare una spesa militare aggiuntiva? Siamo nella follia più pura. A lui replica il ministro della Difesa Crosetto: sono utili anche le spese per la difesa, e ridurle tutte alla parola armi significa ignorare o fingere di ignorare ciò di cui si parla. Il dato politico a fine giornata è uno: i due capi partito delle principali forze della coalizione parlano la stessa lingua. Su questo tasto suonano la stessa nota, dopo settimane di polemiche su primarie e programma. Quindi tutto bene? No, tutto bene certamente no, però c'è questo elemento. Libero apre con questo titolo, così giusto per vedere che tutto bene effettivamente no. Conte passa alle minacce. L'ex premier agli alleati: ho un mandato preciso, a un progetto annacquato non mi presto, chiaro? Elly Schlein muta, Renzi lo attacca. Quindi, se Repubblica valorizza le assonanze o sintonie degli interventi pubblici di ieri di Conte Schlein, Libero fa esattamente l'opposto. Conte già minaccia di rompere con Schlein. Il capo 5 Stelle rompe gli indugi, manda un siluro al PD: non sono disponibile a diluire il progetto, e ribadisce il sì alle primarie e il no alle armi. La segretaria Dem non replica. Andiamo a sentire la voce di qualche protagonista, Francesco Boccia, sul Corriere della Sera. Che cosa dice, tra l'altro, sul programma? Iniziamo ottobre, e sulle primarie il percorso lo stabiliremo insieme. E allora Maria Teresa Melli prova a chiedere l'ipotesi del federatore, quindi niente primarie ma un nome terzo. Sembra definitivamente tramontata, e Francesco Boccia, che non solo è capogruppo PD al Senato, ma è molto vicino a Elly Schlein, risponde: nella base del PD questa ipotesi, cioè il federatore, non ha mai preso piede. Le candidature non si costruiscono in laboratorio e, diciamoci la verità, non ci sono mai state figure terze che avrebbero potuto ricoprire questo ruolo. E quindi non li menziona, ma Salis, Manfredi, De Caro, insomma, le figure che si sono, Gualtieri, le figure che si sono sentite evocare in queste settimane. Boccia, senza nominarli, dice: non ci sono mai state figure terze che avrebbero potuto ricoprire questo ruolo. E comunque la coalizione non ha bisogno di un tutore. Quando Schlein ha detto che uno vale uno, c'è stato un grande applauso, una rivendicazione di orgoglio Dem. Orgoglio, non arroganza, orgoglio di una comunità, per essere precisi. Il PD è stato sempre testardamente unitario e generoso, ma generosità non significa cancellare se stessi. Siamo il partito maggiore della coalizione, dobbiamo anche noi rispettare la forza
che ci hanno dato gli elettori. E veniamo al punto. Ucraina, mentre voi parlate di pace, Putin va avanti con i carri armati, propone Maria Teresa Meli sul Corriere, e Boccia risponde: continuare a sostenere il popolo ucraino vittima dell'aggressione russa e nello stesso tempo ricercare una pace giusta non equivale a una resa alle ragioni dell'aggressore. Lo stesso vale per la richiesta all'Europa di una forte iniziativa diplomatica. Peraltro, io non ho mai sentito Conte dire di non volere sostenere il popolo ucraino o appoggiare le ragioni di Putin. È difficile sostenere l'Ucraina non mandando le armi, propone Maria Teresa Meli. Non c'è dubbio, risponde Boccia, ma io sono sicuro che troveremo una sintesi alta sul ruolo dell'Europa, per esempio. Siamo tutti d'accordo, mentre la destra tutta continua a non chiedere alla Unione Europea di prendere un'iniziativa per costruire la pace. Però un conto è chiedere all'Unione Europea di prendere un'iniziativa per costruire la pace, ma c'è anche un altro ruolo dell'Europa sul quale forse l'accordo è più da costruire, ed è quello delle politiche di difesa e anche estere, perché è difficile avere una difesa comune con politiche estere che vanno ciascuna nella propria direzione. Forse anche questo è un tema di confronto necessario. L'Europa, che tra l'altro è un elemento, è uno degli elementi, magari non quello decisivo, ma è uno degli elementi che il nuovo premier inglese Burnham, britannico, Burnham ha messo al centro, ma dopo vedremo anche la questione di nuovo Gran Bretagna. Ma restiamo sull'Italia. Restiamo sull'Italia perché c'è Boccia, c'è anche Sensi sul giornale, a pagina 8, come voce del PD. C'è il piano della Schlein per neutralizzare 5 Stelle, la rete dietro Gualtieri. Secondo Giuseppe Alberto Falci, la leader PD ha siglato un patto segreto con Renzi e ne prepara un altro con Gabrielli, Ruffini e CGIL. E poi c'è l'intervista all'esponente riformista Filippo Sensi. Finalmente Elly alza la voce, basta essere succubi di Conte. L'esponente riformista boccia il voto online, ci mandano i bot russi e chiede il doppio turno al gazebo per favorire un candidato moderato. E qui Boccia invece nella sua intervista sottolinea come il candidato del PD debba essere uno, ma comunque. Prendiamo, ecco, se vogliamo vedere i problemi che restano aperti, non c'è solo da prendere Libero, che ovviamente è un quotidiano che si riferisce e sostiene il governo, ma basta prendere il Fatto Quotidiano, sicuramente non lontano dal Movimento 5 Stelle, per avere un'idea di che aria tira. Ed è col sarcasmo, l'arma del sarcasmo è quella che Travaglio usa, fa quattro esempi. Andiamo a prendere il quarto. Tutti estasiati per il discorso della Schlein alla direzione PD, in cui non ha detto se e quando si faranno le primarie, né dov'è il programma PD, né cosa pensa oggi delle armi a Kiev e del riarmo UE NATO. Però
ha dichiarato che il PD ha il doppio dei voti di Conte e uno non vale uno, ne avesse azzeccata una. Ipsos dà il PD al 19,5 e il Movimento 5 Stelle al 14,5, quindi Conte non avrebbe metà dei voti della Schlein, bensì circa tre quarti. Ma soprattutto, se la Schlein sostiene che comanda chi ha più voti, cioè lei, non dovrebbe sostenere che uno non vale uno, bensì che uno vale uno. Se per tutti ogni voto vale uno, il suo discorso regge. Se per qualcuno ogni voto vale due, crolla tutto. È la logica pura, oltre che il principio di uguaglianza, che, spiace dirlo, non è un'idea bizzarra di Grillo e Casaleggio, è l'articolo 3 della Costituzione. Quindi con questo tono, diciamo, Travaglio dà il suo contributo al rasserenarsi degli animi o alla ricerca di una intesa e orgoglio dem da un certo punto di vista l'editoriale di Marco da Milano sul Domani che scrive tra l'altro interessante perché più che con Conte, se la prende con chi usa Conte contro il PD. E allora vediamo chi usa Conte contro il PD. Alcuni stagionati commentatori tifano per Conte come negli anni 80 tifavano per Craxi, che con non meno della metà dei voti del PC metteva in difficoltà i segretari comunisti, a partire da Enrico Berlinguer. Si gasano quando vedono la possibilità di perpetuare l'anomalia italiana. Mai il leader del principale partito della sinistra italiana può candidarsi alla guida del governo. Il corollario è che il PD può servire solo se fa da massa di manovra di operazioni altrui. Governi tecnici, governi di larghe intese, perfino il Conte 2 nacque non da un progetto progressista, ma da una manovra di palazzo originata dal suicidio di Salvini al Papeete, molto distante dal centrosinistra di Moro Nenni negli anni 60 o dai governi dell'Ulivo lungamente preparati nel paese. La differenza, scrive Marco da Milano sul Domani, è che il PD di Schlein non è un pachiderma immobile, un corpaccione paralizzato, è dentro il tempo, il lavoro, la sanità pubblica, i diritti, la scuola. La questione casa che riempie le piazze spagnole, forse questo dà fastidio, la lentezza, ma il ritrovato protagonismo in settori del paese abbandonati, non la nostalgia del passato, ma la contemporaneità. Così da Milano, il PD è dentro il tempo, lavoro, sanità pubblica, diritti, scuola, questione casa. Bisognerebbe approfondire quanto l'essere dentro il tempo significa evocare i temi e i problemi, o debba anche significare costruire proposte di governo. Ecco, per esempio, nell'intervista a Boccia, alla domanda su una misura da selezionare come priorità, Boccia fa l'esempio del salario minimo. Veniamo però al centro, la Leopolda Renziana, e la prendiamo dal punto di osservazione del giornale, non benevolo: caos campo largo, Renzi sfida i veti di Conte. Garanzie non devo darle e lancia Calabresi a Milano. Da Gori a Fiano, la Leopolda attenta ai malpancisti Dem, la base di Italia Viva sogna l'ex premier candidato alle primarie e Alisei può garantire l'alleanza con i radicali. Abbiamo anche questo, quindi approfondiamo. Se il leader di Italia Viva prova a gettare acqua sul fuoco, noi nel merito ci siamo, ricorda Conti. 5 Stelle la buttano in baruffa, chiedendo al PD di farsi tutore. Alide intravede
Un progetto comune tra renziani e più Europa, ma il partito guidato da Riccardo Maggi ha convocato il congresso per dicembre. Da quell'appuntamento dipende la linea del futuro, precisa Alese a Giornale. La possibilità che l'attuale segretario perda lo scettro del movimento post-radicale sono tangibili. Allora approfondiamo il tema, anche perché il giornale intervista Riccardo Maggi, che è in sciopero della fame, ma non è l'intervistatore, diciamo, non punta i riflettori su questo o sui motivi dello sciopero della fame. Riccardo Maggi, lei è il segretario di Più Europa, ma il presidente Alese e il deputato della Vedova vogliono scalzarla, vogliono sì più Europa, ma meno Maggi. Come va a finire? Domanda Alessandro Gonzato. Se non mi vogliono, mi sfiducino. Perché non lo fanno? Non hanno i numeri, la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, la stessa che a febbraio 25 ha modificato lo statuto allungando il mandato del segretario da 2 a 3 anni. A meno che non si dimetta, non venga sfiduciato o passi a miglior vita. Io sono ancora qui, nonostante il quarto giorno di sciopero della fame, contro la legge elettorale che toglie democrazia. E quindi Maggi riesce a infilare nella risposta almeno questa informazione. Ma Gonzato non vuole approfondire il tema e domanda. Della Vedova e Alise hanno ottenuto all'Assemblea, con 52 voti su 100, una richiesta di congresso straordinario a dicembre. Non le vogliono far mangiare il panettone. E Maggi. Però l'altra parte dell'Assemblea ha dichiarato illegittima la richiesta. Quando si arriva in tribunale è una sconfitta per la politica. La vedo come Emma Bonino. Aveva detto che le regole vanno rispettate. Oltretutto, a pochi mesi dalle elezioni, non sarebbe solo il congresso di più Europa, ma di più partiti. Cosa intende? C'è chi ci porterebbe verso Renzi, come Della Vedova e credo pure Alisei, altri punterebbero a Calenda. Rischiate di implodere? C'è chi il partito vuole demolirlo e non rilanciarlo, risponde Maggi. Primarie, Schlein o Conte? Ma ci sarebbero anche altri metodi per decidere chi guida la coalizione, come il leader del partito con più voti. Quindi lei sta con Schlein. Sono più vicino a lei per una serie di proposte. Concordo con molte cose che ha detto durante la direzione PD, ma serve comunque un confronto. E poi io non sto dentro una coalizione che smette di aiutare l'Ucraina. Senza gli aiuti non si arriva al negoziato. Quindi non starebbe con Conte vincesse lui le primarie. O mandi le armi o no, deve essere un campo europeo al fianco di Kiev, altrimenti non sto nella coalizione. Questa è l'intervista a Maggi sul giornale. Prendiamo anche il Corriere della Sera, pagina 12-13, Conte Schlein, duello quotidiano. Conte che chiede che si cambi registro su Kiev. Quindi, nonostante la convergenza sulle critiche per la spesa militare in manovra, diciamo che non si registra un avvicinamento delle posizioni sul cosiddetto programma. E allora forse quello che si può andare a prendere è così, un commento che non entra troppo nel merito delle questioni al centro, ma è quasi una considerazione più di fondo, è quella di Michele Serra, se lo riusciamo a recuperare, ma dovremmo farcela.
Perché serve, vediamo se è vero qua, pagina 16, pagina 16, come moderare i moderati, utilissimi, con funzioni emulsionanti rispetto agli umori furenti, al tentativo di impiccagione reciproca. Avercene di moderati. Capita però che il centro, che ai tempi della DC fu un blog immane e onnipotente, e oggi è un presidio minuto ultraminoritario, sia diventato anche un luogo conteso e rissoso. Seguire le sorti è cosa per raffinati politologi. Pare che alla Leopolda si sia esibita con successo la coppia Renzi-De Luca. In scena con i nomi d'arte il Kraken e lo sceriffo, noti agli addetti e ai cronisti politici, ma ignoti al 95% degli italiani. Io avevo capito Krappen, pensavo la ciambella, invece è un mostro marino. Questo nuovo gagliardo tandem di maschi alfa si aggiunge, ma non si somma, a Alessandro Onorato, che ha tutto il nostro rispetto, ma non risulta essere un trascinatore di folle. Ernesto Maria Ruffini, idem, a Calenda che è indisponibile a tutto, ai centristi del PD che sotto Schlein paiono dei clandestini relegati sotto coperta. Federare i moderati pare altrettanto difficile che federare i fanatici. Siamo un paese strano, forse anche sfortunato. È così, con l'editoriale di Serra ci risparmiamo ulteriori approfondimenti sul sismografo della Leopolda, cosa può voler dire, le implicazioni per tutte le varie alleanze che si possono fare o no. Ricordiamo che uno degli elementi al centro dello sciopero della fame di Magi è tra l'altro il tema delle firme, dell'aumento delle firme per presentarsi alle elezioni, del divieto di sottoscrizione con firma digitale e di come questo abbia un effetto molto concreto sulla possibilità di presentare e anche innovare l'offerta politica e quindi poi chi ha il simbolo, come si dice in questi casi, ha un elemento di potere contrattuale in più. La questione che agita la destra, ma non troppo oggi sui quotidiani, ma è sicuramente quella di Vannacci. Abbiamo visto solo un'intervista di Simone Canettieri a il meloniano scarpinato, che viene qui definito il maresciallo anti-Vannacci, che sostiene nell'intervista, pagina 15 del Corriere, che Vannacci prova a reclutare tra le divise, ex militari, eccetera, ma qui in Sicilia non passerà. Da mesi il generale cerca di contattare i colleghi in servizio in pensione nelle città dove ci sono le grandi caserme, e insomma si autodefinisce Scarpinato, Francesco Scarpinato, il meloniano, il maresciallo che sta fermando il generale. Qui abbiamo anche il maresciallo, ma a proposito di Scarpinato, l'altro più famoso Scarpinato, Roberto Scarpinato, va in titolo di apertura del giornale, in prima pagina: Scarpinato, il grillino che accusa la destra, depistava sulla mafia. È Filippo Facci che ne scrive. Ci sono due pagine di approfondimento, mafia e appalti, quei depistaggi di Scarpinato, la sentenza che inguaia il grillino, il dispositivo depositato ieri a Caltanissetta, secondo il quale l'ex PM, oggi senatore, nel 2024 concordò con Natoli l'audizione in antimafia al centro della riunione di Palermo 5 giorni prima la morte di Borsellino. Sotto accusa,
Finisce anche il magistrato Guido Loforte, il quale per decenni ha mentito sull'importanza del pentito Leonardo Messina, ascoltato da Borsellino, e ora si attendono nuove prove giudiziarie. La vicenda, come sapete, è molto complessa, non siamo in grado ora di dare un estratto dell'articolo molto ampio sulle pagine 4 e 5 del giornale a firma Filippo Facci. Lo segnaliamo, così come le conseguenze nel dibattito parlamentare, i dubbi sul suo ruolo nell'antimafia, per Fratelli d'Italia gravissime responsabilità politiche e professionali, da Forza Italia netta condanna della sua condotta, della condotta di Roberto Scarpinato, e quindi caso politico che il giornale valorizza al massimo col titolo di apertura, parlando di carcere, parlando di giustizia, parliamo ora anche di carcere, segnalando una pagina del Domani sul tema, che è un attacco al governo, a firma di Chiara Sgreccia: più detenuti, meno sicurezza. Il paradosso delle carceri di Meloni. La rivolta di Pisa ha riportato l'attenzione su un sistema in crisi, quasi 66.000 persone recluse per 46.000 posti disponibili. Dalle leggi dei primi anni 2000 a oggi, l'inasprimento delle pene produce sovraffollamento, ma non protegge la collettività. E c'è la citazione dell'analisi di Antigone: mai visti così tanti decreti, uno dietro l'altro, ma l'effetto è l'opposto. E questo è il dossier. Ci sono dati di Antigone, dati della CGIL, anche qui è un'intera paginata, pagina 7 del quotidiano Domani, il giornale si occupa anche di Burca, schiave del Burca, quando le vere femministe volevano le donne a volto scoperto. È Nico Spuntoni che ne scrive sull'annuncio della Premier Meloni sul divieto di burka nelle scuole, accolto a sinistra da un coro di critiche. E quindi Spuntoni fa una ricerca su dichiarazioni di donne, diciamo, riferibili, certamente non riferibili alla destra, e le fotografie sono quelle di Maraini, Rossanda e anche di Bonino. Una delle voci antivelo più implacabili era quella di Emma Bonino, scomparsa recentemente tra le celebrazioni laiche di tutti gli esponenti del Campo Largo per le sue campagne su aborto, contraccezione ed eutanasia. Nel 2004 la leader radicale difese pubblicamente il divieto di velo integrale introdotto dal sindaco leghista di Azzano Decimo. Ricorda la posizione di Bonino su questo. Per quanto riguarda la politica internazionale, da segnalare le elezioni in Brasile, ma per approfondire e commentare attendiamo i risultati, lo scontro Lula-Bolsonaro Junior. Nel quadro europeo, sulla Gran Bretagna, da notare anche tanto un sondaggio che riporta il Domani: la metà dei britannici vuole tornare nell'Unione Europea, il 49% in realtà. E poi Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore: se Burnham smaschera tutte le bugie della Brexit. E
per rilanciare economicamente il paese, per fermare i nazionalismi regionali interni, per costruire un sistema di sicurezza europea, Londra è costretta a riaprire i rapporti con l'Unione Europea, una riapertura che non sarà facile da realizzare. E nonostante il rientro sia importante, Brexit ha lasciato una ferita profonda nell'Unione Europea. Insomma, Brexit costituisce lo spettacolare fallimento del nazionalismo anti-europeo, con le sue promesse.

0: Mi chiamo male, ma i sondaggi lo danno a picco e rischia di perdere senatori anche negli stati repubblicani. Andremo a vedere anche qui. E poi Gaza, altra strage di civili a Gaza, è il titolo in taglio medio di Avvenire. C'è anche Repubblica, pagina 4, la strage che conferma il sistema NASA. Colpirono 350 sfollati il 22 novembre 2023 nel quartiere Al-Sabra di Gaza. L'IDF bombardò due edifici e c'è approfondito questo aspetto. E poi per difendere le milizie, le forze armate, per difendere le forze armate, la destra lancia un controfilm per rispondere a NASA, The Real Story, quindi la risposta al documentario NASA. Ci sono tre pagine dedicate anche di più ai diritti umani a livello internazionale, a partire da quelli ambientali il supplemento, la lettura del Corriere della Sera. Possiamo solo segnalare, come possiamo solo segnalare Daniele Capezzone, che dopo aver parlato di Mario Pannunzio parla di Ernesto Rossi, non apprezza più di tanto l'Ernesto Rossi del Manifesto di Ventotene, Capezzone, ma molto di più l'Ernesto Rossi, diciamo, in chiave liberista contro i padroni del vapore. Terminiamo con, visto che questa sarà anche la settimana delle giornate Il coraggio delle libertà, del congresso dell'Associazione Luca Coscioni a Napoli. Ci sono diversi riferimenti nelle pagine locali nel Lazio sulla venuta consegna delle firme sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita anche in Regione Lazio. Ma vogliamo selezionare un altro tema che sarà affrontato al congresso: il good trip per superare la depressione. Eleonora Martini sul Manifesto, pagina 6. Sono 22 i pazienti affetti da disturbo nella versione farmaco resistente entrati nella prima sperimentazione italiana della psilocibina, principio attivo estratta da funghi allucinogeni. Lo studio condotto dallo psichiatra Giovanni Martinotti si concluderà a luglio del 2027, e appunto anche questo sarà uno dei temi affrontati al congresso di Napoli dell'Associazione Luca Coscioni. Con questa citazione, stampa regime, si chiude qui.
1: E grazie a Marco Cappato. 10:51 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Diamo un'occhiata alle notizie della giornata. Un ponte è stato colpito a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, è stato colpito da droni russi. Restiamo, la delegazione dell'Unione Europea resta, minacciarci non fermerà il sostegno dell'Europa all'Ucraina, lo scrive su X Caterina Maternova in risposta a quello che definisce appunto minacce russe ai diplomatici stranieri nella capitale ucraina. Anche il nuovo ambasciatore tedesco a Kiev, Boris Rugge, conferma la permanenza della rappresentanza diplomatica. Amen, restiamo, scrive in risposta al messaggio, mentre la capitale appunto è sotto un attacco aereo russo, come abbiamo sentito proprio nel corso della visita del cancelliere Merz. Gli Stati Uniti, andiamo nel Golfo, hanno trasmesso proposte all'Iran attraverso intermediari, pur sostenendo una posizione diversa sui media. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Ghalibaf. Washington deve rendersi conto, questo è il messaggio degli iraniani a Washington, che la fase in cui si prende tempo e si impongono richieste unilaterali è finita, ha aggiunto. Il presidente del Parlamento ha inoltre ribadito le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Le nostre posizioni sono chiare e non sarà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Negli Stati Uniti, dopo anni di attacchi al voto per corrispondenza, Trump cambia idea, invita i repubblicani a utilizzarlo alle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Votate in anticipo, votate per posto, oppure votate di persona, ha dichiarato il presidente. L'appello segna

0: cambio di linea rispetto alle ripetute accuse prive di riscontri, secondo cui il voto postale sarebbe esposto a frodi diffuse. Il Presidente degli Stati Uniti ha comunque adesso dichiarato, sostenuto votare per posta, anzi aveva sostenuto votare per posta significa imbrogliare per posta, ma adesso ha cambiato idea. Il messaggio arriva a poco più di 4 settimane dalle elezioni di metà mandato, mentre secondo i sondaggi citati dal New York Times i democratici stanno guadagnando terreno. Il basso gradimento di Trump e le preoccupazioni degli elettori per i prezzi elevati dei generi alimentari e della benzina mettono a rischio il controllo repubblicano di entrambe le Camere del Congresso. Politica italiana, c'è una dichiarazione di Matteo Renzi dalla Leopolda: nelle liste di Italia Viva, Casa Riformista, le donne saranno maggioranza rispetto agli uomini, lo ha dichiarato appunto durante la 14ª edizione della Leopolda, che è in corso di svolgimento a Firenze. Allora noi ci colleghiamo in diretta proprio con la Leopolda per seguirne i lavori. Ci sono diverse tra poco ci collegheremo con la Leopolda. Adesso è il momento di Michele Lembo con la rassegna delle riviste di storia e di politica.
1: Eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento della programmazione di Radio Radicale, in cui vi parliamo di storia. Oggi per le nostre citazioni torneremo sulla rivista Il Mulino dal titolo Appartenenze, il terzo numero di quest'anno, di cui vi abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. Per chi volesse naturalmente riascoltare le puntate precedenti, basta andarle a ricercare sul sito di Radio Radicale. Partiremo dalle appartenenze, perché è un tema che abbiamo cercato di inseguire e connetterlo con il problema della storia. E poi ci sposteremo a due articoli, uno solo in segnalazione finale, comparsi su un inserto del Foglio di questa settimana e su un'altra rivista, la rivista Confronti, il numero appena uscito in libreria, quello di ottobre 2026. Allora, cerchiamo di inseguire anche il tema, il significato dell'appartenenza, che cosa vuol dire, specialmente dal punto di vista dello storico. Scrive l'autrice del saggio che vi citiamo oggi, Maria Rosaria Ferrarese. Il saggio porta questo titolo: tra appartenenza e non appartenenza, soprattutto la storia, afferma, è significativa nel determinare il senso di appartenenza sociale. Come al solito, ricordiamo che citiamo alcuni passaggi di questi articoli ed è importante leggerli integralmente. È possibile tracciare una linea che divide le società tradizionali in cui l'identità personale è inesorabilmente legata all'appartenenza a un gruppo, a un ordine, a un ceto, a una corporazione, a un clan, a una tribù, dalle società moderne in cui è l'individuo a campeggiare, formalmente libero da vincoli e legami di gruppo. La partita non si chiude qui, spiega l'autrice, perché le società postmoderne poi inducono forme estreme di individualismo, dice, poi è un tema quello dell'iperindividualismo, così lo chiama, che viene sviluppato nelle ultime righe di questo saggio, che non approfondiremo però, perché invece ci soffermiamo sullo sguardo storico di questo ragionamento. L'appartenenza, spiega, infatti, nelle società tradizionali era molto impegnativa e totalizzante. L'identità e gli spazi di azione delle persone, anche in campo religioso, economico, erano strettamente legati e definiti da uno status attribuito alla nascita. Era ciò che Simmel, l'autrice, lo ricordiamo, Maria Rosaria Ferrarese, ha insegnato sociologia del diritto in diverse unità e università italiane presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ha un'impostazione di carattere sociologico, appunto era ciò che Simmel chiamava cerchia sociale. L'appartenenza era dunque consustanziale alle persone da questo punto di vista, perché queste non trovavano spazio di azione al di là di quel perimetro, se non con forzature che potevano essere molto molto costose. Ciò implicava anche una forte stabilità, che tuttavia sfociava spesso nell'immobilità sociale, facendo sì che l'appartenenza funzionasse in senso opposto a seconda che si nascesse ai vertici o alla base della società. Come un forte scudo protettivo e dispensatore di poteri e privilegi per gli appartenenti alle cerchie privilegiate, o come carico di restrizioni e di obblighi, talora di carattere oppressivo, per chi nasceva invece negli strati inferiori. L'appartenenza nelle società tradizionali, scrive più avanti, era un destino a cui difficilmente si poteva sfuggire. Si nasceva liberi o servi, potenti o impotenti, e tali si restava per tutta la vita. Per uscire da questa condizione, le alternative disponibili in base a un repertorio istituzionale erano poche. Il servo della gleba, ad esempio, poteva essere liberato con una cerimonia di affrancamento che consisteva nell'imposizione della spada sulla testa del servo da parte del signore. C'era talora la possibilità di pagare una somma per riscattare la propria condizione o la possibilità della fuga. Le città erano spazi aperti che permettevano ai fuggiaschi di consolidare nel tempo una condizione di libertà che era spesso prevista e considerata dalle leggi e consolidata dalle leggi. Vi era infine la possibilità della ribellione alle regole, come nel caso dei due giovani innamorati veronesi, con tutte le conseguenze del caso. Aveva fatto cenno alla questione di Giulietta e Romeo, e Montecchi e Capoledi, appunto il tema viene evocato in questo senso qui, in questo passaggio. L'illuminismo come scoperta dell'individuo è il capitolo successivo, che spiega l'idea che le persone appartengono a un gruppo, a un ceto, a una corporazione che ne determina anche le regole di vita, viene progressivamente scardinata in questa fase. Al concetto cristiano di persona si affianca una nuova nozione di individuo. Già l'altra volta avevamo notato che questa differenza sul mulino viene sottolineata, questa distinzione tra individuo e persona. Individuo inteso come soggetto indipendente e razionale, in grado di affrancarsi dall'ignoranza e di sviluppare una propria conoscenza critica. Si tratta di un apporto dell'illuminismo che inventa l'individuo come entità giuridicamente autonoma, separata e distinta da un'appartenenza di gruppo. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 è il testo giuridico che per la prima volta dichiara ed elenca i diritti fondamentali dei cittadini francesi e degli esseri umani, e che è anche l'origine del soggetto di diritto, che prende forma contestualmente al consolidamento dello Stato moderno. I sociologi, in particolare Simmel, ricorda ancora l'autrice, delineano due forme fondamentali di individualismo che si sviluppano rispettivamente nel Settecento e nell'Ottocento. L'individualismo dell'uguaglianza, che tendeva a contemperare libertà e uguaglianza, e l'individualismo della differenza, che si sviluppa nell'Ottocento, contestualmente all'affermazione del socialismo, entrando in tensione con la causa dell'uguaglianza. Del resto, proprio la percezione che la libertà potesse portare ad accentuare le diseguaglianze aveva reso necessario aggiungere alla libertà e all'uguaglianza, come terza istanza, la fratellanza nel motto della Rivoluzione francese. L'idea dell'individuo come soggetto che può sviluppare liberamente le proprie opzioni di vita senza vincoli di appartenenza avviene, d'altra parte, sotto l'impulso di spinte varie che si addensano nella modernità. Essa si accompagna anche alla crescente affermazione del capitalismo, che esalta la fede nelle capacità trasformative degli esseri umani, specie quando sono mossi dagli spiriti animali, tra virgolette, immagine con cui Keynes volle rappresentare gli istinti vitali, al contempo razionali e irrazionali, positivi e negativi, che caratterizzano gli esseri umani, specialmente gli imprenditori. La creazione dell'individuo e il crollo del vecchio ordine cetuale, tuttavia, non vuol dire che automaticamente le persone volessero e o potessero abbandonare le proprie appartenenze di gruppo. Anche se l'affermazione della libertà individuale si faceva sempre più spazio, spesso si assisteva a un mix tra atteggiamenti derivanti dall'appartenenza e scelte che se ne distanziavano, con possibili combinazioni, conflitti o scontri tra le due opzioni. L'individuo inteso giuridicamente non equivale all'individuo inteso socialmente. In altri termini, le strutture giuridiche sono il sostrato necessario perché la dinamica di scostamento dalle appartenenze si possa esplicare nella forma più estesa. E qui si introduce il tema della struttura giuridica che appunto irrompe, diciamo così, nella vita delle persone, con alcune conseguenze che sono quelle che l'autrice ci sta spiegando. Strutture che sono il sostrato necessario perché la dinamica di scostamento dalle appartenenze si possa esplicare in una forma più estesa, appunto, ma sui modi in cui essa si verifica influiscono a loro volta fattori di varia natura, culturale, religiosa, economica, anche politica, a seconda del contesto storico, sociale, nonché delle preferenze, scelte e possibilità a disposizione delle persone. Questo mix tra individualità e generalità precede la modernità. Ancora viene citato Simmel, che, aperte virgolette, afferma che dove l'arte italiana mette in risalto l'individualità, come ha fatto specialmente nel 400, ciò avviene sempre nella forma di un'accentuazione voluta, di un differenziarsi intenzionale. Tuttavia, per quanto singolare, anzi unica possa essere la forma, essa ha una validità al di là della vita che in essa si riversa, una specie di sovraindividualità. Qui il discorso si sposta e diventa forse più complicato da seguire. Quindi passiamo anche alla fase successiva, la modernità e le nuove forme di appartenenza. Il ruolo ancora delle strutture giuridiche ed economiche è importante. Vediamo perché. Scrive l'autrice: le logiche dell'appartenenza scacciate dai ranghi sociali con la modernità si spostano però in altre direzioni. Le stesse strutture giuridiche di garanzia a garanzia dell'individuo evolvono e, mentre portano le persone a perdere il precedente senso di affiliazione clanica e familiare, le conducono verso nuove forme, modalità e gradazioni di appartenenza. Così il consolidamento degli stati moderni nell'Ottocento induce nelle persone un nuovo forte senso di appartenenza, che in un certo modo sostituisce il senso di appartenenza familiare, clanico e corporativo. Qui è interessante questo ragionamento a cui arriveremo tra poco, cioè l'idea anche che anima per esempio il Risorgimento italiano viene coniugata in questi termini. Poi le altre forme invece di nazionalismo vengono affrontate dopo. Si tratta di un'appartenenza, per esempio, che Hegel rappresenta nella sua forma più aulica, vedendo nello Stato l'incarnazione suprema dell'eticità, naturalmente con le contraddizioni di cui si è detto tante volte, in cui si realizza la fusione tra la volontà del singolo e il bene universale. Ancora le guerre del Novecento testimoniano il sacrificio a cui molti erano disposti in nome dello Stato. Questo, naturalmente, l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, questa è quella forma di appartenenza in qualche modo radioattiva del nazionalismo novecentesco. Ma andiamo avanti. Anche il passaggio da una cultura giuridica impostata sullo Stato di diritto a una cultura giuridica impostata sul costituzionalismo ha un notevole impatto sull'autopercezione delle persone in termini di appartenenza. La prima cultura, infatti, costruita specialmente su un registro di tipo legislativo, che fa riferimento a una logica di comando e di obbedienza legata allo Stato e dunque al senso di appartenenza ad esso, la cultura giuridica impostata invece sul costituzionalismo porta a esaltare piuttosto gli spazi di libertà e di protezione degli individui, confezionati come diritti che possono ergersi anche contro lo Stato. Il ragionamento prosegue, ma noi facciamo un altro breve salto in avanti e parliamo di culture politiche tra individualismo e appartenenza, uno sviluppo dello stesso discorso, ma ancora con un leggero spostamento in avanti. La storia più recente, scrive infatti l'autrice, è segnata da una crisi della democrazia ormai di lunga data, e qui veniamo a temi di cui sentite tante volte parlare qui da Radio Radicale. Dopo il trentennio considerato glorioso, tra virgolette, questa è una citazione, tra gli anni 40 e 70, che realizza una felice combinazione tra l'individualismo e il senso della collettività e della solidarietà, comincia un cammino accidentato per gli stati e per la democrazia. Negli ultimi decenni del Novecento, nel grande spiazzamento subito dalle tradizionali collocazioni politiche, un ruolo chiave è attribuibile alla crisi dei partiti, intese come strutture capaci di creare nelle persone un senso di forte appartenenza politica e ideologica e di farle riconoscere in un progetto politico articolato e credibile. Oggi però i partiti, e questo discorso naturalmente è stato sviluppato poi nei particolari con tutte le riflessioni del caso, non ci torniamo naturalmente in questo momento, veniamo all'oggi, che cosa sono i partiti da questo punto di vista oggi, secondo questa analisi che vi stiamo leggendo dal Mulino. Oggi i partiti sopravvivono per lo più come ombre sbiadite di se stessi, come movimenti, tra virgolette, in un clima di crescente astensionismo elettorale, di volatilità delle preferenze di voto, in cui le appartenenze politiche si dissolvono sempre di più. Tutto ciò anche è segno di una perdita di fiducia nella politica. Il diffuso disagio sociale, scrive l'autrice più avanti, che pervade tuttora gran parte dei paesi occidentali, ha portato alla formazione di partiti cosiddetti populisti e sovranisti che propongono una versione sfigurata, qui è una citazione da Nadia Orbinati, democrazia sfigurata, il popolo tra opinione e verità, o una versione sfigurata o deformata della democrazia, in cui trovano spazio ideologie di tipo identitario, intenti a tracciare confini e differenze piuttosto che a creare dialoghi e punti in comune tra le varie parti della compagine sociale. Ci si trova così di fronte a una regressione che colloca la dinamica politica in una nuova logica di appartenenza, che non è più appartenenza allo Stato o a un partito o a un'ideologia, ma diventa appartenenza a una nazione, tra virgolette, ossia a una comunità caratterizzata da identità di tradizione etnica e persino razziale. Qui si comprende l'angolazione molto critica rispetto a questo concetto, così come almeno declinato in alcune realtà. Una polarizzazione, scrive l'autrice più avanti, tra un noi non meglio identificato e un'elite traditrice e accaparratrice di privilegi. Anche lo sviluppo delle tecnologie digitali ha giocato un ruolo importante nel condurre verso il depotenziamento della politica, dice l'autrice, sia aumentando l'isolamento tra le persone, sia dando alle persone capaci di farne uso una inedita sensazione di potenza, fino all'illusione di poter abbattere la dipendenza da una supposta competenza di esperti e professionisti di vario genere, grazie al soccorso prestato dal dottor Google. Qui, insomma, il sarcasmo è chiaro. Nel nuovo universo digitale, in cui si producono al contempo isolamento sociale e sensazioni di potenza, matura l'idea che si possa in gran parte abbattere anche l'intermediazione politica, controllando dal proprio schermo le variabili essenziali del suo gioco e dei suoi protagonisti. Questa illusione di disintermediazione si accompagna per lo più alla inconsapevolezza che ci si consegna in realtà a una ben più rischiosa e opaca forma di intermediazione, l'intermediazione tecnologica, che passa attraverso gli algoritmi, le scelte dei vari padroni delle tecnologie digitali di orientarli in una direzione piuttosto che in un'altra. Poi il ragionamento prosegue, ma noi ci fermiamo qui perché è stato un percorso attraverso la storia per passaggi molto molto larghi, molto sintetici, per cercare di affrontare questo tema dell'appartenenza e della sua trasformazione attraverso la storia la storia europea. Ma guardiamo le cose un po' più da vicino e torniamo a un passaggio particolare in cui le appartenenze in qualche modo sembravano confondersi, e lo facciamo con un articolo che è comparso il 26 settembre sull'inserto del Foglio a pagina 3 più o meno, di Sigmund Ginsberg. Sembravano bestemmie, dall'appello di Togliatti ai compagni in camicia nera al compromesso storico, quando la sinistra spiazzava gli avversari. Qui naturalmente poi c'è anche un riferimento all'attualità. L'appello goffo del PC ai dissidenti fascisti suscitò sospetti, ma Giorgio Amendola avrebbe poi scritto che fu gettato un seme che fiorì dopo. Nel 1972 Emilio Sereni sollecitò per il PC un'iniziativa analoga alla svolta di Salerno, e insomma l'anno successivo l'idea del compromesso storico di Berlinguer, 73. Vediamo che cosa scrive, questo era il sottotitolo, cosa scrive Ginsberg. Togliatti ne era il primo firmatario, stiamo parlando dell'appello ai dissidenti fascisti, ma poi l'avrebbe definita una coglioneria, smentendo di averci avuto mai a che fare. L'appello del Partito Comunista dell'agosto del 1936 ai fratelli in camicia nera era una iniziativa politica, non funzionò, suscitò sospetti e malanimo in seno alla coalizione antifascista in esilio. Fu rinnegato da quasi tutti, ma Giorgio Amendola, appunto, poi avrebbe scritto anni dopo che a suo avviso in quel modo fu gettato questo seme che fiorì dopo. Era un'iniziativa politica, appunto, un tentativo di rimettere in moto le cose, sparigliare le carte, superare una situazione bloccata. Qui si guarda a questa questione da un punto di vista abbastanza originale, sebbene nei decenni scorsi questa prospettiva era stata spesso percorsa, però il ragionamento ci può aiutare a guardare aspetti e momenti particolari della storia da un punto di vista diciamo originale, almeno per il momento. Un tentativo di rimettere in moto le cose, di sparigliare le carte, lo abbiamo letto, superare questa situazione bloccata. Lo scopo era agganciare il dissenso interno al sistema fascista, dividerli nel momento in cui parevano aver stravinto. 8 anni dopo, nel 1944, un'altra sorprendente iniziativa politica di Togliatti, appena tornato a Napoli dall'esilio, avrebbe avuto conseguenze epocali, avrebbe niente di meno che gettato le basi della democrazia in Italia, la cosiddetta svolta di Salerno, la decisione di appoggiare il governo del maresciallo d'Italia Badoglio non era scontata. Queste naturalmente sono affermazioni e diciamo giudizi dell'autore, perché poi appunto sulle ragioni dell'affermazione della democrazia in Italia ci sono tanti altri ragionamenti che sono stati fatti. Comunque proseguiamo, anzi suonava questa posizione, questa idea di Togliatti come una bestemmia, qui veniamo al titolo, rispetto a tutto quello che era successo nel ventennio precedente. Il re era ancora Vittorio Emanuele III, bollato come re fascista, quello che dopo la marcia su Roma aveva dato l'incarico a Mussolini. Nel campo largo di allora, qui si scherza con l'attualità, gli altri protagonisti non presero bene l'iniziativa politica di Togliatti, avrebbero preferito mantenere la pregiudiziale antimonarchica, per cui si sarebbe dovuto prima proclamare la Repubblica, togliere di mezzo la monarchia dei Savoia, complice di Mussolini e responsabili del disastro della guerra. Anche nel PC c'era chi storceva il naso, chi voleva invece cacciare il re, fare i conti con i residui del regime, fare la rivoluzione, e non capiva la decisione rinunciataria a un governo che avesse come priorità assoluta l'unità antifascista e la guerra per cacciare i tedeschi dal territorio nazionale. Tutto al più l'accettava come espediente provvisorio. È importante ricordare questa posizione, che era forte all'interno del Partito Comunista. Inutile spiegargli che la rivoluzione che sognavano non stava né in cielo né in terra, che faceva pugni con la situazione, con i rapporti di forza. Peraltro il tutto dipendeva da decisioni internazionali in progress, Yalta ci sarebbe stata l'anno successivo, e a decidere su quale governo in Italia erano comunque i comandanti alleati che risalivano la penisola combattendo i tedeschi. l'iniziativa di Salerno passò solo perché il capo allora non si metteva in discussione, forse per quanto riguarda il PC, anche perché si dava per scontato che Stalin da Mosca fosse d'accordo con Togliatti. Emilio Sereni, ministro comunista all'assistenza post bellica nel successivo governo De Gasperi, avrebbe definito in un saggio pubblicato nel 1972 su Critica marxista, di cui era allora direttore, che la svolta di Salerno era uno degli esempi che meglio si prestavano alla illustrazione delle fondamentali caratteristiche dell'efficacia di un'iniziativa politica, questo tra virgolette. Sollecitava poi da parte del PC un'analoga iniziativa in un altro momento in cui la politica italiana appariva bloccata. Iniziativa politica vera e propria fu certamente giusto l'anno successivo, nel 1973, l'idea del compromesso storico di Berlinguer, quei famosi tre articoli di cui si è tante volte detto. Era un momento in cui tintinnavano le sciabole, qui viene messo tra virgolette, le sciabole golpiste imperversavano trame nere e rose, in realtà il tintinnare o il rumor di sciabole, che la citazione ormai è un po', diciamo, un topos che ritorna in articoli, in studi, in vario modo, era riferita più al 1964 che al 1973, ma qui il senso è chiaro, perché appunto le trame nere e rosse c'erano, diciamo, anche quegli anni. Era un modo per dire che per non fare la fine del Cile, questa è l'iniziativa di Berlinguer, non bastava il 51%. Anche però un modo per dire che nessuna forza politica da sola in una situazione di frammentazione può pretendere di rappresentare tutti. Deve tenere conto di altri. E apriti cielo, dice l'autore, specie a sinistra, questo fu preso come una bestemmia. Contraddiceva un senso comune accumulato da decenni che la DC aveva rovinato l'Italia e la miglior gioventù. Sappiamo poi come andò a finire l'assassinio di Moro, il quale convergeva nella stessa direzione, bloccò la cosa sul nascere per molti anni ancora. L'appello del PC, e torniamo qui al 1936, era certamente goffo, elaborato a Bruxelles da un gruppetto di fuoriusciti del centro estero del PC a Parigi, veniva in un momento in cui l'opposizione al fascismo non sapeva che pesci prendere, era appena finita la guerra italiana in Africa, Hitler aveva preso il potere in Germania, Stalin comandava con pugno di ferro in Russia, nell'internazionale, e 36 anche l'anno della tragedia proprio delle persecuzioni staliniane, qui viene ricordato, diciamo, sul sottotesto, in realtà si intitolava Appello per la salvezza dell'Italia e riconciliazione del popolo italiano, si rivolgeva ai dissidenti fascisti, ai delusi delle promesse del fascismo anticapitalista, della primissima ora del programma del 1919, fu appunto sconfessato da Mosca e da Togliatti, che ne negò di averne avuto sentore fino alla pubblicazione avvenuta. Restò lettera morta, la crisi del regime era un'illusione, non stava affatto ancora maturando un'opposizione fascista a Mussolini, l'economia non era a pezzi, come la sinistra denunciava. Ruggero Grieco, allora segretario del PC a Parigi, riparato poi a Mosca allo scoppio della guerra, si sarebbe assunto la responsabilità dell'appello pagando con l'estromissione da tutti gli incarichi di responsabilità. Lo misero a fare le trasmissioni in italiano da Mosca. Qui Ginsberg, se non mi sbaglio, non ricorda anche, diciamo, lo stupore di Gramsci rispetto a questo appello del 36. Gramsci ancora sperava, qui siamo agli ultimi mesi di vita, in una soluzione, diciamo, migliore di quella che poi ci fu per la sua situazione, poi fu liberato, diciamo, pochi giorni prima di morire, ma lo stupore per questo strano appello era espresso anche da Gramsci. Ci sono stati dei lavori negli anni scorsi di cui si occupò anche Massimo Bordin, in cui fu messa in evidenza questo giudizio diffidente di Gramsci, ma poi ci torneremo magari. divenne appunto uno dei motivi addotti dall'Internazionale Comunista per la liquidazione dell'intero Comitato Centrale nella crisi tra il 37 e il 39. Nel frattempo c'era stata la guerra civile in Spagna con i volontari di Mussolini a fianco del golpista Francisco Franco, e naturalmente i motivi della persecuzione dei comunisti, non solo appunto russi ma anche italiani, non erano anche strumentali, diciamo, perché l'idea era quella di destrutturare in tutti i modi qualunque concorrenza, qualunque pericolo intorno a Stalin. C'è chi sostiene che fu quella sconfitta tremenda a suggerire a Togliatti di non fare in alcun modo come in Spagna, dargli l'idea della svolta di Salerno. Era una scelta precisa, non tutti erano d'accordo. Si giunse sull'orlo della rottura con Giustizia e Libertà, il Partito d'Azione, ci furono bugni nel suo stesso partito, ma lui li tenne a bada con autorità, che gli derivava anche dall'essere stato il preferito di Stalin. E qui c'è anche l'intelligenza politica. E qui l'autore dice una cosa interessante, dice: la faccenda della doppiezza di Togliatti è una fesseria, la doppiezza certamente c'era ed era nel partito, la scelta della via democratica era invece per Togliatti dirimente e irreversibile. E questo è il ragionamento che fa l'autore. La doppiezza, certo, una cifra proprio del carattere della persona di Togliatti, ma è un tema largamente percorso, poi magari torneremo in un'altra occasione. Ma qui appunto il tema dell'appartenenza si mischia in un contesto molto complicato di cui vi abbiamo pure parlato questa settimana. Ultima citazione, davvero rapidissima perché siamo in chiusura, ma ci torneremo nelle prossime puntate. Teresa Mattei, qui facciamo un piccolo passo in avanti, eletta all'Assemblea Costituente, aveva appena 25 anni, la più giovane eletta alla Costituente, contribuì a portare al nuovo ordinamento il tema dell'uguaglianza tra uomini e donne, intrecciando diritti civili, lavoro e autonomia. Anche un esempio di come appunto le appartenenze qui di altro tipo o genere, diciamo così, hanno avuto un significato ben diverso da quello che i pregiudizi, le idee, quelle antiche da cui siamo partiti oggi, possono essere espresse, possono essere concepite. Ma ci torneremo, perché qui naturalmente il discorso non è chiaro, lo svilupperemo nelle prossime settimane. Ci fermiamo anche per questa volta e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
0: 11:25, grazie Michele Lembo per la rassegna delle riviste di politica e storia. Adesso è il momento di collegarci con la Leopolda, la 14ª edizione della Kermesse di Tel Aviv, Casa Riformista Matteo Renzi. Abbiamo parlato di salute Matteo Bassetti, adesso sul palco sentirete la voce di Matteo Renzi.
2: Per la primaria delle idee, nel frattempo diamo il benvenuto, anzi il bentornato alla Leopolda a Itaca, alla professoressa Paola Piomboni, già preside di medicina a Siena, collega dunque di Matteo Bassetti e grande colonna di Italia Viva in Toscana.
3: Grazie per l'invito, grazie a tutti voi di essere qui, un luogo estremamente stimolante. Continuo sulla linea del diritto alla salute. Che cosa vuol dire diritto alla salute? Vuol dire avere accesso alle cure, avere degli ospedali che funzionano, delle tecnologie avanzate, ma secondo me vuol dire anche avere il diritto di formare in maniera sempre più moderna, sempre più consona e correlata appunto all'enorme sviluppo delle tecnologie dei nostri professionisti, i professionisti sanitari, i medici, gli infermieri e tutte le figure che ruotano intorno al mondo della sanità, così importante, che possono contribuire a informare le persone, a fare prevenzione prima di arrivare appunto alla cura. E poi la formazione che sta in capo alle università, insieme alla parte dell'ospedale. Ma chi lavora in queste due strutture sa bene che la formazione non può essere la formazione di oggi, quella che poi porterà i medici a lavorare con le tecnologie di domani. Abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, abbiamo parlato dei big data, abbiamo parlato di un'evoluzione pazzesca del mondo tecnologico anche applicato alla sanità. Quindi i nostri medici del futuro, i giovani che entrano oggi all'università e che escono come professionisti, specialisti tra circa 10 anni, si troveranno davanti un mondo estremamente più tecnologico, dovranno affrontare queste sfide, ma allo stesso tempo dovranno rimanere umani. Quindi il fatto di dover comunque aggiornare le loro capacità tecnologiche non vuol dire che queste devono essere svincolate dalla capacità di relazionarsi con i pazienti, di avere un approccio empatico con i pazienti, perché un algoritmo può fare un'analisi delle immagini, può suggerire una diagnosi, ma poi è il medico, il professionista che deve comunicare al paziente quella diagnosi, eventualmente una prognosi e poi prospettare un percorso di cura. Ed è per questo che credo che la formazione in questo ambito debba essere sempre più agganciata all'evoluzione tecnologica e alla ricerca. Perché chi fa clinica non può essere sganciato dalla ricerca, non sono due mestieri separati, sono due parti che si compendiano, che si correlano e che portano allo sviluppo delle nuove tecnologie. E questo personale deve essere valorizzato, non deve essere demonizzato o addirittura processato da una commissione d'inchiesta, come è stato detto prima. Sappiamo che nell'ultimo anno 150% in più di professionisti hanno lasciato il mondo del Servizio Sanitario Nazionale nel 25 rispetto al 24, per andare dove? Per andare all'estero, per andare nel privato, scappano da questa struttura che secondo loro non li valorizza ed effettivamente gli stipendi non sono adeguati a quelli che sono i livelli europei anche durante la formazione. La specializzazione è sganciata un po' dalla vita quotidiana, dal costo della vita, e quindi si chiede sempre più impegno anche ai nostri studenti nel percorso di specializzazione a fronte di una remunerazione che ormai è obsoleta. Nelle primarie delle idee c'è una proposta che riguarda un ambito specifico che è anche a me caro, perché io vengo da quel mondo, che è quello dei biologi. I biologi alla fine, dopo decenni, hanno avuto una borsa mensile durante la specializzazione di ben 400 euro lorde. Quindi diciamo che siamo assolutamente svincolati da quello che è la realtà di questo paese. Quindi investire in questo settore, investire un euro nella formazione dei nostri sanitari non ha una ricaduta immediata solo per le università, ha una ricaduta per i cittadini, ha una ricaduta per la popolazione e riesce a far fronte a quelle che sono le sfide del futuro, perché come sappiamo, come abbiamo detto in questi giorni, siamo una popolazione sempre di un'età più avanzata, quindi sempre si dovrà affrontare problemi diversi che sono anche quelli della cronicità, e un paziente non segue una specializzazione, un paziente deve seguire un percorso, e quindi anche i medici del futuro dovranno saper mettere insieme quello che è sì la formazione dentro agli ospedali, ma anche sapersi muovere nel territorio, nelle case di comunità se le avremo e ce lo auguriamo, e poter essere sempre più vicini a quelle che sono le esigenze di un sistema sanitario che cambia. Quindi credo che avere il diritto alla salute sia il diritto di avere una formazione che porta a creare dei professionisti che operano in questo ambito sempre più competenti, capaci di utilizzare i mezzi a disposizione, ma allo stesso tempo sempre più vicini alle persone e soprattutto soddisfatti del lavoro che fanno. Perché investire un euro in questo ambito ha una ricaduta sul sistema sanitario e quindi sul benessere della popolazione veramente importante. E io con questo vi ringrazio.
2: Grazie a Paola Piomboni, lo dico soprattutto agli studenti di medicina. e a chi sta investendo nella professione, nella specializzazione, è una delle persone da tenere d'occhio. Seguitela anche su Instagram. È il momento delle nostre due capogruppo, delle due capogruppo al Senato e alla Camera. Si parte dalla Camera e a casa sua, come tutti noi, a Italia Viva, a Itaca Viva, non Italia Viva, Maria Elena Boschi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e grazie. Grazie per questi giorni bellissimi che abbiamo vissuto insieme. Grazie soprattutto ai volontari e alle volontarie che anche quest'anno hanno reso possibile questo miracolo bellissimo della Leopolda numero 14, ai ragazzi della scuola di meritare l'Europa, a tutti i relatori che hanno condiviso su questo palco idee e speranze. E grazie a tutte e a tutti voi perché siamo ancora più dello scorso anno, quindi una bellissima Leopolda anche in questo 2026. In questi giorni abbiamo scattato tante foto insieme, ci siamo scambiati tanti abbracci, abbiamo fatto tante foto, però la foto più bella sarà quella che scatteremo il prossimo anno. Perché vabbè, parliamoci chiaro, questa è l'ultima Leopolda di questa legislatura. Quando ci rivedremo alla prossima Leopolda saranno successe un po' di cose, ci saranno state le elezioni di midterm negli Stati Uniti, le presidenziali in Francia, le elezioni in Spagna, in Grecia e ovviamente anche le politiche in Italia. E allora il prossimo anno quale sarà la foto più bella? Sicuramente quella del nuovo sfondo, del nuovo palco qui alla Leopolda, ma soprattutto del nuovo governo a Palazzo Chigi, perché questa è la nostra missione, dare un nuovo governo a questo paese. Tutto il resto viene dopo, le ambizioni dei singoli partiti, le aspettative personali. La cosa più importante, la nostra missione, è consegnare al passato il governo di Giorgia Meloni. Anche perché dobbiamo riconsegnare la Meloni al ruolo che le viene meglio, quello di opposizione. Perché quando lei sta all'opposizione è bravissima a gridare contro chi governa. Non è altrettanto brava a governare, perché quando tocca a lei non è in grado. E quando noi glielo ricordiamo, un po' si agita. E allora comincia a provocare, a dire, vabbè, ma quando c'eravate voi andava peggio. Eh no, cara Giorgia, non è così. Perché quando c'era lei, cioè quando c'è lei, quando c'era lei a Palazzo Chigi, la pressione fiscale saliva al massimo, abbiamo superato il 43%, con noi invece si riduceva sotto al 42%. Quando c'era lei, siamo arrivati a quasi 6 milioni di poveri, con noi erano meno di 5 milioni. Quando c'era lei, abbiamo raggiunto il record di ragazzi che lasciano il paese. 200.000 italiani vanno all'estero, con noi erano la metà. Con Giorgia Meloni, quando c'era lei, abbiamo raggiunto purtroppo il record negativo di natalità, meno di 1.000 nati al giorno, con noi erano il 30% in più. Quando c'era lei, il potere d'acquisto degli stipendi è calato dell'8% rispetto al governo Draghi, con noi aveva il 20% in più di valore. E allora dice, vabbè, ma lei è quella delle riforme. Sì, delle riforme annunciate e accantonate, perché le riforme le abbiamo fatte noi. Abbiamo fatto le unioni civili con cui si sposano i sindaci di destra in Friuli Venezia Giulia con leggi che prima contestavano. Abbiamo fatto la legge sullo spreco alimentare, il terzo settore, il dopo di noi, la legge sull'autismo, il Jobs Act, il caporalato, Industria 4.0, tolto l'IRAP costo del lavoro, l'IMU dalla prima casa, le tasse agricole e potrei continuare ancora, ma mi fermo perché qui diciamo conosciamo il lavoro degli anni di governo con Renzi. Chi però non deve continuare è il governo di Giorgia Meloni. Il governo di Tajani e delle sue gonne, di Salvini e dei suoi ritardi, di Urso e dei suoi pasticci. Sono stati capaci di festeggiare a Bari i 4 anni di governo, di longevità del governo Meloni, nello stesso giorno in cui a Taranto partivano 2.500 lettere di licenziamento per i dipendenti dell'ex Ilva. Allora in quei 100 chilometri di distanza tra Taranto e Bari, tra la festa e il dramma dei lavoratori, passa... Per me il disastro abissale di questo governo, la distanza tra le promesse e i fatti. E allora noi dobbiamo dare una alternativa. Ed è quello che abbiamo fatto alla Leopolda anche quest'anno. Abbiamo dato idee, proposte, come sempre, più di sempre. Abbiamo creato classe dirigente, come sempre, più di sempre. E abbiamo dato un messaggio forte, come sempre, più di sempre. Non è più il momento delle polemiche, non è il momento delle discussioni, dei personalismi. È il momento di lavorare insieme perché dobbiamo ridare forza a un ceto medio, a una classe media distrutta dopo 4 anni di governo Meloni. Questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra missione. E se ci mettiamo a lavorare insieme e a lavorare sui contenuti, sulle proposte, noi siamo in grado di ritornare a Itaca, di riconquistare Itaca, di ripensare Itaca. Perché questo è il grande compito della nostra comunità politica di Italia Viva. E non è facile, ma ci riusciremo. Trasformeremo la paura in speranza. Perché questo è anche il messaggio della canzone bellissima di Lucio Dalla con cui abbiamo aperto questa Leopolda quest'anno. Quando dice, in fondo anche la paura mi dà un gusto strano. Se c'è ancora mare, sono pronto, dove andiamo? E noi sappiamo che c'è ancora mare, sappiamo che siamo pronti, per cui andiamo. Viva Itaca, viva la Leopolda, viva Italia Viva! Grazie. Grazie e ne approfitto per chiamare sul palco una grande amica e la nostra capogruppo al Senato, la senatrice Lella Paita. Lascio a lei il palco.
5: Allora ragazzi, intanto io oggi mi sono messa la gonna perché non volevo sfigurare e volevo anche lanciare un messaggio a Tajani a nome di tutte le ragazze presenti. Noi, caro Tajani, ci vestiamo come vogliamo e pensiamo quello che vogliamo, che tu ne dica. E ci batteremo perché le giovani generazioni vivano così, con questa prospettiva ideale. Il mio primo ringraziamento va a tutti quelli che hanno lavorato a questa edizione della Leopolda. Non è retorico, è stata strepitosa. Grazie ai volontari, grazie alle persone presenti, grazie a chi l'ha pensata. Grazie alle idee belle e originali, spero non me ne volga, so che mi odierà per questa citazione di Benedetta Frucci. Grazie. Allora, noi ci siamo emozionati quando abbiamo sentito Fatima e la storia di quei 1000 bambini. Ci siamo emozionati quando abbiamo sentito raccontare che la prospettiva della casa, pensate al tema della casa che è stato affrontato tanto qui. La casa è uno spazio di libertà, la casa non è solo un rifugio, è il luogo dove gioisci in segreto, dove piangi in segreto. Ecco, la casa deve diventare uno spazio che non viene strappato ai nostri anziani, perché spesso, diciamo, sono portati in strutture più grandi, o magari alle persone che hanno disabilità. Questa idea di libertà, che è un'idea di libertà che guarda anche con fiducia al progresso. Io sono rimasta impressionata da tante cose che sono state dette, ma avete riflettuto su quella frase pronunciata, espandere coscienza fuori dal pianeta? È un'idea di progresso, magari non è quella in cui crediamo. Ma il racconto che è venuto da questi giorni di Leopolda è un racconto pieno di idee nuove, di contenuti nuovi, di progetti nuovi, di sfide nuove. E quando Antonia ci ha raccontato che cosa possono essere i neuroni a specchio e cosa possano significare per la comprensione dei processi di socialità, e quando penso a quanto ha dedicato la sua vita a non soltanto il futuro di sua figlia meravigliosa Lisa, ma anche, diciamo, al progresso delle scienze, io mi sono emozionata. E quanto è bello vedere parlare dei ragazzi di tutto ciò e quanto invece è triste vedere il paese com'è ridotto. Prima Maria Elena ricordava alcuni dati, ne integro alcuni. Abbiamo record di debito pubblico, abbiamo il 70% più 70% di procedure negoziate per le aziende, significa crisi. Abbiamo i dati peggiori in Europa per il nostro sistema sanitario e per gli investimenti nel settore sanitario. Abbiamo la produzione industriale a picco, abbiamo più 30% nel costo reale della spesa delle famiglie italiane. Di fronte a tutto ciò, di fronte all'esigenza di un paese che è stato mal governato in questi 4 anni, noi abbiamo il dovere di non ripetere gli errori del 2022, perché se noi nel 2022 fossimo stati uniti, Giorgia Meloni non sarebbe andata al governo. E se noi nel 2027 non saremo tutti uniti, consentiremo a Giorgia Meloni di riandare al governo e magari con Vannacci di prendersi la presidenza della Repubblica dopo un'era straordinaria come quella di Sergio Mattarella. È un dovere morale, è una responsabilità. Perché uniti si vince e divisi si perde. Ma uniti si vince solo se dentro questa coalizione ci sarà spazio per chi crede in idee nuove, in progetti nuovi, per chi pensa al tema della sicurezza, per chi pensa al tema del ceto medio, per chi pensa al tema del progresso, per chi pensa che questi ragazzi non debbano necessariamente andare fuori dal nostro paese, ma se hanno talento, energia, possano dare un contributo all'Italia. Ecco, io penso che sia questo il più bel messaggio che è partito oggi. Garanzie? La garanzia che noi diamo è questa bellezza. La garanzia che noi diamo sono questi progetti. La garanzia che noi diamo è una politica combattuta su nuove idealità e su contenuti e progetti nuovi. Io ho finito, vi lascio solo con un pensiero del mio amato De André, perché lo faccio sempre e lo voglio fare anche questa volta. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità e di verità. Ecco, Itaca non è il punto da cui siamo partiti. Itaca è finalmente il luogo in cui cominciare. Ciao e grazie a tutti.
2: Grazie Lella. È con noi sul palco della Leopolda Itaca il presidente del Forum Famiglie, il massimo esperto di natalità in Italia, Gigi De Palo.
6: Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che il Forum delle Famiglie non c'è più, ho finito il mandato dopo 8 anni, quindi rimango comunque uno dei più grandi esperti di natalità, non fosse altro perché ho 5 figli. Il problema è che non vorrei che voi pensaste che sia io a dover risolvere il problema della natalità, cioè nel senso, io ho già dato anche Matteo, insomma, il problema è più ampio, ecco, non, mia moglie non è d'accordissimo nel risolverlo nella completezza noi. Allora, il tema della natalità è un tema centrale per questo paese, è come se Ulisse tornasse a Itaca, appunto, e immaginiamo noi di tornare a Itaca in questo nostro paese dopo 20 anni e la scuola è chiusa perché non ci sono più studenti ed è divertente vedere come in Francia invece la situazione, parlano di classi pollaio e parlano di mancanza di docenti, da noi è esattamente l'inverso, oppure l'oratorio è chiuso e c'è un parcheggio. Questo è quello a cui dovremmo abituarci nel futuro. Ora io ci tengo a precisare una cosa. La natalità è una questione di libertà. Non si tratta di convincere nessuno a fare figli. Ognuno fa quello che vuole della sua vita. Non si tratta di convincere i giovani a fare figli. Non si tratta di convincere le giovani coppie. Dico che è una questione di libertà, perché oggi è libero di non fare i figli. Chi i figli non li vuole, non li fa. Alla peggio c'è mamma e zia che a Natale ti dicono: ah, ma che non me lo fai il nipotino? Le solite cose italiane. Ma non è libero di fare i figli chi i figli li vorrebbe. Perché? Perché in Italia... Perché in Italia la nascita di un figlio è la seconda causa di povertà, dopo la perdita del lavoro di uno dei componenti della famiglia. Perché in Italia, purtroppo, se tu devi prendere una casa, devi andare, se sei giovane,

0: reddito e alla composizione familiare, ma solamente in base al reddito. E quindi se uno guadagna 50.000 euro ed è solo, paga le stesse identiche tasse di una persona che guadagna gli stessi 50.000 euro ma magari vivono in quattro. Questo non è giusto, questo è iniquo, questa è ingiustizia. Qual è il grande problema? E vedo qui molti giovani, anche molti che sentivo, no, mi candido, quindi c'è anche desiderio di partecipazione, ed è una cosa bellissima. Che la trappola demografica, ovvero il numero sempre limitato di donne in età fertile, perché negli anni sono nate e sono stati fatti sempre meno figli, quindi le donne ormai sono meno rispetto a quelle di un tempo. Pensate che nel 1964 c'era 1 milione di nuovi nati, oggi siamo a 355.000. La trappola demografica è diventata una trappola democratica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i giovani sono sempre di meno, contano sempre di meno, e quindi anche nelle prossime campagne elettorali voi vedrete che in tutti i programmi politici ci saranno massima attenzione sui temi della generazione, degli anziani, che non è un male, per carità. Ma è chiaro che questa trappola democratica impedisce di fare politiche veramente innovative per i giovani e impedisce a questo paese di cambiare, è un cane che si morde la coda, e questo è un grande problema. Voi pensate che in Italia noi viviamo 83,7 anni, siamo i secondi al mondo dopo il Giappone. È una buona o una cattiva notizia questa? Dipende da se ripartono le nascite. Negli Stati Uniti l'età media, cioè diciamo l'aspettativa di età, è 79 anni, 5 anni meno di noi. Lo sapete perché? Perché non hanno un sistema sanitario come il nostro. E lo sapete qual è il grande problema? Che il nostro sistema sanitario, alla luce della denatalità, è in grande crisi e crollerà. E non è colpa di questo governo, quell'altro, quello prima, perché sono 30 anni che accade questo, sono 30 anni che non si semina, sono 30 anni che diciamo, vabbè, tanto la famiglia poi regge. E quindi noi dovremmo dire ai nostri figli, e io ne ho 5, quindi potete immaginare quant'è difficile, che forse io vivrò 83,7 anni di media, io non ci arrivo, però diciamo come aspettativa di vita, e i miei figli 79. Concludo, perché non mi piace il gong, e quindi concludo prima. Al di là di tutti questi dati, al di là delle situazioni economiche, della sanità, della previdenza, che sono sicuramente cose importanti, se io ho fatto 5 figli, non l'ho fatto perché me l'hanno detto o perché in Italia conveniva o perché sono cintura nera di catechismo. Io ho fatto 5 figli perché era bello. Ho fatto 5 figli perché non c'è niente di più bello che mettere una mano su una pancia che cresce, non c'è niente di più bello che raccontare a un figlio la bellezza del mare, di vederlo per la prima volta nuovamente con lui. Allora, la sconfitta più grande del nostro paese, lo sapete qual è? È il fatto che in Italia, da Tista, ci dicono una cosa molto chiara, che il desiderio di famiglia c'è. I giovani tra i 10 e i 19 anni, da Tista, non di Gigi De Palo, per il 75% vorrebbero sposarsi, per il 70% vorrebbero figli, di questo 70% l'85% vorrebbe 2 o più figli. Qual è il problema? Che fino a 19 anni c'è questo desiderio. Quando poi devi costruire qualcosa di reale, di concreto, quando poi devi vedere se ce la fai a farlo, purtroppo qui falliamo, non c'è questa possibilità. Quindi a 19 anni il sogno crolla o peggio cerca una realizzazione all'estero. E questa è una grande sconfitta per tutti noi. Quindi mi raccomando sul tema della natalità. Grazie.
1: Grazie a Gigi De Palo. Grazie di cuore. Anche se non è più presidente, lo è per sempre. Tanto in Italia siamo tutti presidenti, va bene? E cintura nera di catechismo, però lo si rimane a vita, quindi va bene. La Leopolda Itaca si accinge ad accogliere un nostro amico che storicamente è un punto di riferimento per tanti di noi, che ha combattuto nei momenti più difficili della battaglia contro l'inciviltà dall'avamposto di Lampedusa, che ha portato la sua esperienza in Europa e che noi sosterremo molto molto molto volentieri come candidato alla presidenza della regione siciliana. È con noi Pietro Bartolo.
2: Radio Radicale 11.53, stiamo seguendo la 14ª edizione della Leopolda.
3: Buongiorno a tutti, ovviamente. Sono contento di essere qui.

E oggi a Leopolda, è la seconda volta che io vengo alla Leopolda e mi ero preparato un discorso. Mi hanno detto di parlare di politica, di parlare dei problemi che attanaglia l'Italia, i cittadini, di parlare delle nefandezze di questo governo, ma ho deciso. E l'avevo scritto anche, era bello, ma ho deciso di abbandonarlo. E parlerò a braccio. Perché sono amareggiato, sapete? Sono molto amareggiato. Perché in questi 3 giorni straordinari ho visto una partecipazione incredibile, soprattutto di giovani, dove i vari relatori hanno parlato di tantissime cose che dovevo parlare anch'io, ma ovviamente siccome sono amareggiato, allora voglio porre anch'io delle critiche. Matteo ha chiamato i giovani a esprimere quella era la loro idea, delle critiche sia positive che negative, le ho sentite tutte e ne ho sentito uno in particolare che si lamentava, una delle critiche negative ovviamente, quelle positive ormai erano quasi tutte belle, insomma, era un ragazzo che ha detto che non si è parlato di infrastrutture, che condivido ovviamente. Beh, anch'io ho delle critiche positive sicuramente, ho sentito parlare di tantissime cose che anche non conoscevo, devo dirvi, ma sono amareggiato perché non si è parlato di un fenomeno, non si è parlato di un tema, non di un problema, qualcuno l'ha fatto diventare un problema, cioè di non si è parlato di quelli che sono i temi che sono sui tavoli di dibattito tutti i giorni, cioè dire della migrazione, chi ci ha fatto fortuna sulla migrazione, soprattutto le destre che ci vincono le elezioni. Ci hanno vinto le elezioni. E allora ne voglio parlare io. Non so dove cominciare perché avrei tantissime cose da dire, sicuramente 5 minuti non posso esprimere quello che c'ho dentro di me. Avrei bisogno forse di qualche settimana o un paio di settimane per raccontare. Ma voglio partire dal fatto che io, sapete, vengo da Lampedusa, lo ha detto Matteo, sono un medico e mi sono occupato della migrazione, ma non solo della migrazione. E mi dicono di avere due record, sapete, uno è quello di essere un medico che ha visitato, curato, ascoltato, salvato quando è stato possibile, spesso non è stato possibile, più di 350.000 persone. E poi un altro record di cui mi vergogno molto, ci dovremmo vergognare tutti, forse il primo io. Voi non c'entrate niente, sapete? Voi giovani non c'entrate niente in questa faccenda. È quello di essere uno dei medici che ha fatto più ispezioni cadaveriche del mondo. Una cosa che ti stravolge, che ti fa male. E tutto questo perché c'è qualcuno che non li vuole, c'è qualcuno che crea delle barriere, c'è qualcuno che mette dei muri, c'è qualcuno che va a fare accordi, con paesi terzi, va a fare accordi con Erdogan, con al-Sisi, con Saied, con la Libia, con la Mauritania. Guarda caso abbiamo una predilizione per fare accordi con paesi dove vige la dittatura. L'Europa, la più grande democrazia del mondo, la più grande democrazia del mondo. La signora von der Leyen, così si chiama, insieme con non la mia premier, perché non è la mia, non l'ho votata, non ho votato neanche, pensate, alla von der Leyen. Ecco, vanno in giro tutte e due a cercare accordi, a fare accordi per bloccare queste persone, per farle morire queste persone. Sapete che io sono stato un europarlamentare, sono stato votato anche da voi qua in Toscana e io devo dire ho un grande rispetto della Toscana perché adesso passo da palo in frasca, ma per motivi che ho avuto un aiuto straordinario nella mia attività a Lampedusa, perché l'ospedale Meyer di Firenze, quando ho chiesto aiuto, mi ha mandato un'equipe dell'ospedale Meyer a Lampedusa. Per
Per un anno intero sono venuti degli specialisti a curare i bambini di Lampedusa, ma soprattutto quei bambini, quelli che arrivavano vivi, ovviamente, perché spesso arrivavano morti, come quelli che sono arrivati 4 giorni fa a Lampedusa, ma nessuno ne parla. C'è stato un naufragio, nessuno più ne parla, sono morti 6 bambini, sono là, ma nessuno ne parla, nessuno ne fa cenno. E sono amareggiato anche perché ieri, io dovevo essere a Lampedusa, sapete, ieri era il 3 di ottobre, sono morte 368 persone, neanche un cenno, neanche un cenno. Non è possibile.

bambini, persone, non numeri, non sono numeri. Ed è vergognoso, è immorale.

e dovevo essere là io, perché quel giorno per 15 giorni ho fatto 368 ispezioni cadaveriche, cose che io odio. Ho sempre avuto paura, ho pianto, ho vomitato, ho dovuto fare tante scelte nella mia vita. Sapete, io nasco pescatore, ero un pescatore, ero imbarcato, sono stato anche un naufrago, l'ho vissuta quell'esperienza terrificante, e dovevo essere là ieri io a Lampedusa, però ho preferito essere qua. Essere qua perché ritengo che la mia presenza qua insieme a voi sia più importante che di essere a Lampedusa, perché da qui devono nascere le proposte per cambiare questo governo di fascisti, parliamoci chiaro. E lo possiamo fare solamente se siamo uniti. Dovevo parlare di realtà, dovevo parlare di unità, di condivisione. Questo dovevo parlare. Però, siccome ho poco tempo e sono abbastanza agitato, devo dire, perché vorrei dire tantissime cose. Sapete che di errori noi ne abbiamo fatti tanti. Non possiamo dare tutta la colpa agli altri. Ah, è come se ne abbiamo fatti di errori. Il primo io, devo dire. Ma devo anche ringraziare personalmente quello che per un periodo ho abbandonato, in qualche modo, come hanno fatto tanti italiani, Matteo Renzi. Lo devo ringraziare. Sapete perché lo devo ringraziare? Perché io in questi 30 anni a Lampedusa, 30 anni, io sono lampedusano, il fenomeno della migrazione è iniziato nel 1991, marzo, lo ricordo, erano tre ragazzi, non sapevamo chi erano, da dove venissero, non eri. Pensate che una gran parte della popolazione, del popolo di Lampedusa, non aveva mai visto una persona nera. E allora, tutte le volte per 30 anni, ricevevo spessissimo, in media, una commissione al mese. Venivano dall'Europa, commissioni miste, venivano dall'Italia, da tutte le parti. E quando arrivavano a Lampedusa, con chi volevano parlare? Con il sindaco, con il prete e con il medico Bartolo. E si parlava. E alla fine come vanno le cose, come non vanno. E alla fine quando mi chiedevano: lei, dottore, cosa le serve, cosa ha bisogno? E io dicevo: guarda, io per me non ho bisogno di nulla, ce l'ho sempre fatta, ce l'abbiamo sempre fatta qua a Lampedusa, ci siamo veramente date da fare, abbiamo sempre accolto. Però se mi fate una cortesia, visto che si lavora veramente in modo molto disagevole, io vorrei una banchina, il Molo Favaloro, oggi Papa Francesco, sistemata. Era una banchina tutta rotta, la gente che arrivavano con i piedi sani, si andavano con i piedi insanguinati. E allora dico: voglio una banchina nuova, voglio l'illuminazione. Ho visitato per quasi 30 anni al buio, di notte, la maggior parte degli arrivi era di notte. Allora si vede anche nel film Fuoco a Mare, perché poi ho fatto di tutto, ho fatto l'attore, ho fatto lo scrittore, di tutto, non sapevo cosa più fare, ecco. Ho bisogno dell'illuminazione. Ero costretto a visitare col telefonino di notte. Mancava l'illuminazione. E poi ho bisogno di una cosa. Forse vi chiedo qualcosa di troppo. Ho bisogno di un bagno. Sapete, questa gente quando arriva chiede di andare in bagno. Dov'è un bagno? Specialmente gli uomini. Vabbè, lo sappiamo, la facciamo dappertutto, non è un problema. Ma le donne, quelle musulmane, farle in mezzo a tutte quelle persone, era difficile. Mi arrivavano tutte con le vesciche, con il globo vescicale, che diventava poi un problema sanitario, perché dovevo fare poi il catetere per farle urinare queste donne. E pensate un attimino. E ho chiesto, e tutti mi dicevano: ma solo questo? Non le serve altro? No, dico, a me serve questo, non mi serve altro. Se ne andavano, finivano di mangiarsi il pesce e chi si è visto, si è visto. Non avevo nessuna risposta, aspettavo mesi, mesi. E così l'altra ancora. Una volta è arrivato un signore che non conoscevo, l'avevo visto in televisione, si chiamava Matteo Renzi, era premier. Anche lui, mi ha chiesto la stessa cosa. E dico: Matteo, io non ho bisogno di niente, c'era carbone anche. Ecco, ti ricordi? E ho detto: guarda, io non ho bisogno di niente, io. Non ho bisogno di nulla personalmente, però
vorrei una banchina nuova, l'illuminazione e un bagno. Ma per così poco? Così mi ha detto. E tu, anche tu, la stessa cosa. Se n'è andato, passato un mese, non ho visto nessuno. 2 mesi, non ho visto nessuno. 3 mesi, ha detto anche lui, mi ha preso per il culo, scusatemi. E invece una mattina sento suonare al mio campanello di casa mia, mi affaccio e vedo 3 persone con la tuta della protezione civile. Mi dicono, dottore, scenda, perché siamo stati mandati qua dal Premier, da Matteo Renzi, per prendere i rilievi e fare quel lavoro che lei gli ha chiesto.

0: sono stati realizzati quei lavori. Addirittura quando sono venuti gli ingegneri ho detto voglio un bagno e loro mi hanno detto no, ne abbiamo previsti tre, uno per gli uomini, uno per le donne e uno per i portatori di handicap. Al che ho detto allora posso usare, posso chiedervi qualcosa di più. Dico, perché non mi fate dei gazebo? Perché d'inverno sotto l'acqua, con la pioggia, il freddo, così si riparano sotto quei gazebo. Sul molo Favaloro, oggi Papa Francesco. Mi ha detto, non c'è problema. E allora dico ancora, vi chiedo un'altra cosa. Fatemi un gazebo che io lo possa chiudere. E perché lei lo deve chiudere? Perché non voglio che i paparazzi vedano quando faccio le ispezioni i cadaveri. Era una cosa terribile. Terribile. E mi hanno accontentato. Adesso abbiamo una banchina nuova, abbiamo l'illuminazione, abbiamo i tre bagni. Io non ci sono più, ho lasciato l'isola. Per trovare quelle soluzioni ho dovuto fare tante scelte nella mia vita, come vi dicevo prima, e adesso chiudo, ma ancora oggi mi chiedo, ma tu Pietro, fai quello che è giusto fare? Fai quello che dovresti fare. Tu hai una responsabilità. Tu hai una responsabilità. Tu sei il medico di Lampedusa. Tu sei stato un europarlamentare, sei andato là. Perché me l'ha detto un bambino, sapete, di andare a trovare le soluzioni. Perché puoi scrivere libri, ne ho scritti, puoi fare film, li ho fatti, ma nulla cambia. Perché solo la politica può dare le soluzioni, quella buona politica, la politica quella che è vera, quella che io sto vedendo in questa formazione politica. Ecco perché ho scelto di essere qua, di essere vicino a voi, in questa formazione, in questa casa riformista, Italia Viva, come la vuoi chiamare, Giuseppina, come ha detto anche lui, non mi interessa, ma è importante che si vada in una direzione tutti uniti, perché se non siamo uniti non andiamo da nessuna parte. E allora io vi chiedo alle altre forze politiche che non ci sono qua, togliamo tutti questi veti, questi pregiudizi. Noi abbiamo un compito importante: dare le risposte alla gente, ai migranti, alla gente, agli italiani. Ma io sogno, sapete, perché se c'è qualcuno che può parlare male dell'Europa è Pietro Bartero, sapete, perché ho avuto tutti contro sulla migrazione in Parlamento Europeo, 5 anni mi sono battuto e potrei parlare solo io male dell'Europa, ma l'Europa noi la dobbiamo difendere con tutte le nostre forze, con le unghie e con i denti, da questi populisti, da questi nazionalisti che vogliono vedere distrutta quell'Europa che si è dato 80 anni di pace per voi giovani, che si è dato l'Erasmus, che si è dato Schengen, e loro vogliono distruggere tutto questo e noi non glielo dobbiamo permettere assolutamente. Mi hanno detto di chiudere, mi rivolgo a voi giovani, che siete la nostra speranza, vi stiamo lasciando veramente un'eredità disastrosa, ma possiamo insieme a migliorarla e quindi darvi un futuro che sia migliore. Ecco, tante cose sono state dette per il vostro futuro, io me lo auguro, possiamo farlo insieme, io ne sono certo, ci riusciremo, li manderemo a casa. Questi personaggi squallidi. Grazie.
1: Pietro Bartolo.

0: Radio Radicale, siamo in diretta dalla Leopolda a Firenze.
1: C'è chi c'ha il generale e chi c'ha il medico. C'è chi c'ha il generale e chi c'ha Pietro Bartolo. Grazie Pietro. Allora, l'Europa che ha raccontato Bartolo è l'Europa di cui avremo bisogno tutti insieme, a cui tutti insieme daremo una mano. Molto brevemente vorrei coinvolgere sul palco al volo, con un commento per ciascuno, alcuni sindaci. Perché vi abbiamo detto correte per fare i parlamentari, gli europarlamentari, i consiglieri regionali, ma poi in prima fila ci sono i sindaci. E vorrei che salissero sul palco con me tutti i sindaci, che Marco Panieri in primis, sindaco di Imola, che non è del Italia Viva ma è del PD, Tommaso Triberti, Giuseppe Aieta, Claudio, dov'è? Claudio di Noventa, eccolo qua, precisi, venite, oh, applaudite ragazzi, forza. Ci sono altri sindaci in sala che mi sono dimenticato, ieri ne ho persi un po'. Io chiedo Giuseppe, e che ci sta? Se è in ritardo sembri Salvini, andiamo. Al volo, io sono felicissimo di accoglierli, intanto perché quando sono tra sindaci mi sento tra colleghi, anche se io ormai sindaco non sono più. Marco, sindaco di Imola, l'anno scorso era qui come candidato, poi è andato maluccio alle elezioni, ha preso l'83%, una roba del genere, cioè ce l'ha fatta proprio sul filo. Un commento, un messaggio, uno stimolo a questi ragazzi.
2: Ah, buongiorno a tutti, intanto parto dal messaggio. Le città come comunità di destino, penso che sia centrale anche nel percorso che stiamo facendo, è bellissimo quello che si respira in questi giorni, lo dico soprattutto ai più giovani, con coraggio, con passione, mettetevi in gioco perché le nostre comunità, i sindaci sono la cerniera tra il paese e i cittadini e le cittadine, quindi è importante da un lato essere sindaco, essere amministratore, essere consigliere della propria comunità, ma soprattutto come lo facciamo. Io penso che le parole di Pietro che sono state condivise poco fa hanno trasmesso quell'umanità, quella forza, quell'energia che serve. Abbiamo tanti temi, non abbiamo il tempo di trattarli, ma la casa, le fragilità sulla sicurezza, le fragilità sociali sono importanti e si possono risolvere insieme. Grazie.
1: Marco è un punto di riferimento, è ancora del PD, quindi lo lasciamo nel PD volentieri, c'è Bonaccini lì che già se no si sta innervosendo, ma è un punto di riferimento per tutti, seguitelo anche per le cose che sta facendo, non soltanto a Imola. Vicino a Imola, venendo verso la Toscana, Tommaso Triberti, anche questo c'ha l'8 davanti, quanto hai preso l'ultima volta?
3: No, l'ultima volta 73 la volta.
1: Ah, 73%, è andato male l'ultima volta. Sindaco di Marradi, Tommy, tu sei di casa, questa è casa tua, al volo anche te, un messaggio.
3: Allora io il messaggio è quello di ascoltare la Leopolda e portarvi dietro la Leopolda, ve lo do con un esempio, noi Marradi è il paese di del poeta Dino Campana, è il paese che in 2 anni ha avuto 4 alluvioni e un terremoto, un paese che poteva essere in ginocchio invece ha deciso di reagire e come ha reagito ha cercato di farlo creando momenti culturali importanti di rilievo internazionale, ha creato il bonus cultura che qualcuno si era dimenticato, l'aveva tolto, abbiamo messo 250 euro per tutti i giovani dai 14 ai 19 anni che avevano voglia di frequentare teatri, cultura. Abbiamo acquistato la casa di Dino Campana e ne faremo una casa museo, uno dei membri della giuria è Fuxas che è stato qui sul palco ieri. E allora perché questo e quindi concludo? Perché qui dalla Leopolda nascono idee, nascono proposte, c'è il cuore pulsante di un territorio e deve rimanere quello. La cultura dobbiamo metterne di più, abbiamo cercato di scommetterla perché solo con la cultura si riesce a volare in alto. Non ci vogliono far crescere in alto, tant'è che il bonus cultura è stato tolto, meno cultura è più ignoranza è più distanza da Itaca. Riprendiamoci Itaca.
1: Grazie Tommaso. Claudio è sindaco di Noventa, Padova. E tra l'altro a proposito di sindaci, abbiamo detto Marco a Imola, Tommaso a Marradi, a 90, da quello che ho capito c'è qualche problemino anche sui data center che stai cercando di affrontare. Un messaggio ai ragazzi e un messaggio diciamo rispetto alla tua attività di primo cittadino.
3: Assolutamente sì, io vi dico una cosa che dovete sempre crederci, perché io ho 47 anni e 20 anni che sono che amministro il mio paese, assessore, vice sindaco e 10 anni di sindaco, ma tutto questo perché 25 anni fa mi sono candidato, il mio gruppo, anche se non sono stato eletto, ci ha creduto, mi ha fatto fare il presidente della biblioteca e da lì ho preso l'immagine. Quindi anche la gavetta è molto importante e bisogna partire da lì. 90 ha anche una cosa positiva, cioè la continuità di 30 anni con la stessa lista civica, e quindi abbiamo potuto portare avanti i progetti. Infatti Noventa è un paese di 7.000 abitanti con 200.000 presenze alberghiere, 5 milioni di visitatori e la zona industriale più grande del Veneto orientale. Oggi, proprio perché siamo attrattivi, siamo nella linea Lisbona-Kiev, quindi il corridoio 5, c'è stata proposta la possibilità di fare un data center. Lo stiamo valutando con attenzione, ho sentito ieri, e anzi vi ringrazio per tutte le nozioni che avete dato ieri, perché mi fa capire che le cose sono utili, sono importanti, possiamo portarlo avanti, sempre però con la mentalità da sindaco, perché poi i cittadini chiedono a noi risposte, dobbiamo essere quindi oculati e attenti al territorio.
1: Grazie a Claudio, occhio a sta storia di come si governa, si perdono le elezioni, si diventa... Comunque si rimane in una squadra di amici, questa squadra di amici va avanti, continua a lavorare, si diventa consiglieri, assessori, sindaci e ci si sporca le mani con robe come i data center, che vi ricordate cosa abbiamo detto venerdì e poi sabato? Sono uno dei temi più difficili nella gestione adesso della politica americana, potete immaginare che siano problemi in prospettiva anche per noi. Scendiamo al sud, provincia di Cosenza. Giuseppe è una vecchia conoscenza di molti di noi, prima ha fatto il sindaco, poi ha smesso, poi ha ripreso a fare il sindaco perché è una malattia dalla quale non si guarisce, come dimostra Enzo De Luca. Messaggio ai giovani anche da parte tua.
4: Beh, intanto io nella vita faccio l'insegnante e guardando questa scenografia al centro hanno messo questo timone. Governare significa etimologicamente condurre la nave in un porto sicuro, evitare gli incagli, gli insabbiamenti, e il governatore è il timoniere di questa nave. Io perché? Un sindaco perché? Guardate, voi siete giovani, io ho a che fare con i giovani, faccio insegnante di italiano al liceo artistico di Cetraro e noi ci dobbiamo porre domande semplici per comprendere la complessità delle cose. Perché un sindaco parte dalla Calabria, fa 6 ore di treno, viene qui, sta 3 giorni? Qual è il motivo per cui, con tutti i problemi che hanno i sindaci, viene a Firenze alla Leopolda? Semplicemente perché questo è uno spazio aperto, senza recinti, senza perimetri, dove lo spazio è garantito a tutti. Matteo, io sono stato alle prime Leopolde, alla prima, era rivolta agli amministratori, io ero già sindaco, poi nel frattempo ho fatto il consigliere regionale 2 volte, sono 10 anni che non venivo qui, un po' come il viaggio d'Ulisse, ma appena arrivato ho notato una cosa, ed è questo il miracolo, e concludo. Vedete, i ragazzi, gli studenti, dopo mezz'ora calano l'attenzione. Qui si è realizzato un miracolo, perché ho visto giovani stare 10-12 ore attenti ad aprire la mente. Questa è la cosa più bella che la Leopolda consegna a tutta l'Italia. Grazie.
1: Grazie, grazie ai sindaci, grazie a Claudio, a Tommaso, a Marco, a Giuseppe, grazie ragazzi. Però vi voglio introdurre un sindaco che è molto bravo, che stava facendo un gran lavoro e che poi ha avuto un problema, che non derivava da lui. Perché ragazzi, non è tutta rose e fiori, eh? Cioè non è che tutte le cose vanno sempre come noi sogniamo, come noi vogliamo. Ci sono dei momenti nella vita delle persone in cui succede casino, che non dipende da te, anzi di cui sei vittima. Lui faceva il sindaco in un comune capoluogo, una mattina è stato arrestato, ingiustamente. Quella mattina, era il 2016, mi pare fosse maggio, contro di lui si scatenò una tempesta di fango, per non dire di un'altra cosa, per dirla qua all'inglese, e lui si è dimesso, ha affrontato il processo, è stato assolto perché era innocente e adesso sta facendo l'imprenditore, ma mantiene la sua passione civica. Io sono molto felice e orgoglioso che a parlarvi oggi dal palco della Leopolda sia con noi Simone Uggetti, già sindaco di Lodi.

0: Grazie Matteo. Era il 3 maggio del 2016 e lui era Presidente del Consiglio. Mi suonano la mattina presto, si qualificano come guardia di finanza. Io penso, come capita a tanti sindaci, che sia un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Li invito a salire da me, li vedo sul pianerottolo, sono in 4 o 5, capisco che non può essere quello, e a un certo punto sono imbarazzati, non sanno bene come comunicarmi la notizia, e a un certo punto sento dire questa parola: ordinanza di custodia cautelare. Ecco, io in quel momento ho visto il nero assoluto. Io pensavo che la mia vita fosse finita. Perché l'impegno che state mettendo voi, che stiamo mettendo tutti, la passione politica, quella voglia di cambiare la società, l'organizzazione dei nostri spazi e del nostro futuro, era ed è il nostro motore generatore. E mai avrei pensato che, cercando di fare con impegno, e con i miei limiti ovviamente, il mestiere che è effettivamente il più bello del mondo, mi sarei trovato in quella situazione. Ora, io forse potrei avere anche degli elementi di risentimento, perché è stata una storia lunga e difficile, durata 7 anni, 4 processi, 2 assoluzioni, perché a un certo punto, mentre mi arrestavano, ho pensato, perché non ho neanche chiesto quale fosse il reato, ero così in maniera straordinaria sconvolto che i pensieri vagavano in modo... È stato l'unico momento, devo dire, che per fortuna ho avuto di smarrimento. Ho pensato, devo aver fatto qualcosa di male, perché le persone normali e le persone per bene non finiscono in carcere. Poi arriva la realtà, che a volte è un mix di tragedia e di farsa. Il giorno successivo al mio arresto ci sono moltissimi aneddoti, vi racconto solo questo perché è particolarmente indicativo. C'è il GIP, il giudice per le indagini preliminari, che teoricamente è a garanzia dell'imputato, mi fa una serie di domande e a un certo punto mi fa una domanda chiave. Scusate, devo spiegarvi questo. Sono stato arrestato perché, secondo l'accusa, avrei alterato l'assegnazione per il bando delle piscine pubbliche a favore di un concorrente A piuttosto che un concorrente B. Il bando, si badi bene, aveva il valore economico di 5.000 euro e nessuno mi ha mai accusato di interesse personale. Quindi l'accusa era: hai favorito la società A piuttosto che la società B. La società che avrei teoricamente favorito, poi si è visto che non era vero, tra l'altro era partecipata al 50% dal comune, ma questo è uno dei tantissimi dettagli incredibili. Quello che invece vi voglio in qualche modo consegnare, perché in realtà è un elemento collettivo, perché sono tanti, io ho avuto la sfortuna del carcere, ma sono tantissimi, troppi, gli amministratori pubblici che sono stati ingiustamente indagati e la cui vita è diventata un inferno. Allora, qua... E nella coalizione di centrosinistra non facciamo il partito, perché tra i sindaci, come tra i medici, gli insegnanti, c'è quello bravo, quello bravissimo, e ci sono anche i mascalzoni. Quindi non facciamo il sindacato degli ex amministratori. Però c'è una sproporzione tale, se guardate i numeri, tra le persone indagate e poi quelle effettivamente condannate, che deve far riflettere più di un secondo e deve portare anche a delle azioni di responsabilità politica. Perché troppo spesso è troppo facile, se fai un'indagine su una persona famosa, finire sui giornali, e invece l'anonimato del lavoro faticoso dei magistrati è troppo poco valutato in maniera seria. Cioè, il virus dell'influencer spesso colpisce anche la magistratura. È un tema del quale noi non possiamo parlare. Non possiamo non parlare. Torno al 4 maggio, il giorno del mio primo interrogatorio. A un certo punto, intimorito, mi viene detto: ah, ma qua c'è un valore economico di 100.000 euro. Io mi ricordavo i 5.000, però non mi sentivo, come faccio di solito, a, come dire, a viso aperto a contraddire. Ho detto, mi scusi, mi ricordo, tutto scritto ovviamente, mi ricordo una cifra diversa. Mi può dire dove ha trovato questo dato? La risposta è stata, l'ho letto sul quotidiano locale. È testimone, l'ho letto sul quotidiano locale. Allora, io credo che purtroppo nella vita, capita ai medici, capita a tutti i professionisti, gli errori ci siano e ci possono essere. È chiaro che quando riguardano un bene primario come quello della giustizia è un tema assolutamente delicato. Però non dobbiamo, io non devo vivere e non voglio vivere con il livore, voglio vivere con un contributo di chi ha avuto un episodio sfortunato, ma da quell'episodio sfortunato sono uscito, grazie anche alla vicinanza della famiglia e di molte persone per bene e della mia comunità. Ho trovato l'opportunità di fare impresa e devo dire, io che non sono mai stato renziano, ma non sono mai stato neanche anti-renziano, è una differenza non da poco, che ad esempio il Job Act, che come tutte le leggi potrà essere revisionate, cambia il mondo, eccetera, è uno strumento straordinario che ha dato valore all'innovazione in questo paese. Cioè, a mio modestissimo parere, io che con il mio socio guido un'azienda che ha 130 dipendenti partendo da 10, non avrei avuto il coraggio di investire così tanto se non avessi avuto un quadro normativo di riferimento che mi e ci supportava. E non questo per punire i lavoratori, perché io sento ancora l'emozione quando sento l'internazionale, perché io arrivo da quella roba lì, ok? Però nel mondo di oggi bisogna avere la coscienza, l'accuratezza, la determinazione, la volontà di leggere i processi nuovi e dare soluzioni nuove a problemi che cambiano, altrimenti stiamo radicati in un passato che ci crea solo conservatorismo. Solo conservatorismo. Dico solo due cose, vedo che sto sforando i tempi. Uno, benissimo l'innovazione, belle le tesi, bello anche il libro di Renzi, devo dire, che ho letto in queste ore prima di venire. Però anche attenzione, c'è un grande pericolo, è una pillola di riflessione che voglio lasciare a tutti noi. Si chiama, diamo i titoli, Palantir. Si chiama il suo Thiel, si chiama Carp. Questi non solo vogliono il nuovo feudalesimo, cioè questi ci vogliono schiavi digitali. Ed è un elemento non di politica economica, ma è un tema di nuova teorizzazione politica, perché, attenzione, il secondo Trump non può essere può non essere semplicemente un errore di passaggio della storia. Su questi temi servono analisi, capacità critica e capacità di costruire. E finisco su un elemento, diciamo, di considerazione politica: per costruire bisogna stare insieme, per stare insieme bisogna darsi fiducia. Vedo che certi chiedono delle garanzie per Matteo Renzi. Io sono sempre stato bersaniano, ragazzi. Quando è venuto lui in campagna elettorale, la prima cosa che ho detto dal palco, mi hanno anche guardato un po' strani gli altri, io ho votato Bersani. Però il coraggio di dire le proprie idee, di dire le proprie appartenenze, ma anche le proprie evoluzioni, deve appartenere a chi fa politica, perché sennò vince solo e va avanti chi è più fedele. Noi vogliamo che vanno avanti i più capaci, i meritevoli. Allora il messaggio politico che io voglio lanciare: se Renzi deve dare delle garanzie sulla coalizione, mi chiedo io, cittadino, elettore di centrosinistra e che mi emoziona per l'internazionale, chi mi dà la garanzia su Conte che quando era Presidente del Consiglio, che quando era Presidente del Consiglio goffamente portava, io me lo ricordo, portava quel manifesto con su scritto decreto sicurezza, che era solo ed esclusivamente la volontà di mettere, parlando le pulsioni peggiori del paese, come ci ha spiegato bene Bartolo, i più difesi, i più deboli contro una tratta autoritaria. Allora, perdoniamo anche il passato di Conte, ma chiediamo garanzie per un futuro, per una voglia di costruire insieme e per una nuova passione politica. Vi ringrazio.
1: Grazie. No, volevo mettergli l'internazionale per salutarlo.
0: Pura umanità.
1: Cioè, allora, noi gli abbiamo messo l'internazionale, però voglio dire una cosa, se mi date... voglio dire una cosa a Giorgia Meloni. Perché quando lei ha abolito il bollo, o meglio, ha annunciato l'abolizione per 2 miliardi e 3 dei 7 miliardi e mezzo del bollo, ha detto che lei avrebbe fatto questa cosa dimostrando che lei sì che fa le riforme giuste. Io ho ripreso un tweet del 5 maggio del 2016 in cui la Meloni attacca me, che avevo detto che avrei tolto il bollo nel 2018 nell'elenco delle cose che stavamo togliendo, e dice: Renzi lo fa per non parlare del sindaco PD arrestato. Giorgia, guardaci qui. Quello che tu definivi spregiativamente il sindaco PD arrestato è un uomo che ha subito il vostro giustizialismo, che ha affrontato un processo, che è innocente e che ti dà grandi lezioni di civiltà e di politica. Segnatelo, Giorgia,
2: anche senza l'internazionale.
1: Simone Uggetti. E su questo finiremo all'una e mezzo, lo dico per chi sta facendo il conto sull'aspetto alimentare, all'una e mezzo siete fuori. C'è un punto politico che voglio dire, lo porterò anche nell'intervento finale. Non entro nelle polemiche, nelle discussioni. Nel centro-sinistra che vogliamo far vincere, nel centro-sinistra che deve governare i prossimi 5 anni, noi saremo quelli che terranno alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato ingiustamente arrestato, lo dobbiamo a chi ha subito l'indagine, lo dobbiamo a chi ha sofferto per la depressione dopo quello che è successo, ma lo dobbiamo innanzitutto a tutti noi. E per questo sono grato che sul palco della Leopolda, sul palco di Itaca, ci abbia raggiunto un nostro amico, maestro di garantismo, storico legale di Enzo Tortora e soprattutto punto di riferimento per tanti di noi, l'avvocato Gian Domenico Cajazza.

0: Buongiorno a tutti. Non potevo essere preceduto meglio che da Simone Uggetti. Che mi aiuta a queste mie brevi riflessioni, non prima di avervi detto che sono felice di essere qui. Abbiamo condiviso insieme delle battaglie importanti con tanti di voi e mi siete rimasti nel cuore. Questo è un paese che ha bisogno drammatico di difendere i valori costituzionali della giustizia liberale. Abbiamo bisogno di difendere il principio della presunzione di non colpevolezza. Abbiamo bisogno di difendere il principio della eccezionalità della privazione della libertà personale prima di un giudizio di condanna. E dobbiamo prendere atto che questi valori, che sono fondativi della nostra Carta Costituzionale, sono coltivati da una minoranza del Paese. Prevalgono in entrambi gli schieramenti fortemente i pensieri, il pensiero del populismo giustizialista, che appartiene alla pancia del Paese. Noi difendiamo valori che sono difficili da far comprendere, sono difficili da comunicare. La mia storia personale, la mia esperienza personale, che ha avuto come punto di riferimento per una vita Marco Pannella, mi ha insegnato questo. Questi valori sono fondamentali per tutti i cittadini, ma sono avvertiti, difesi e compresi da una minoranza. Guardate quello che succede nella quotidianità. Guardate l'esempio di Garlasco. In questo impazzimento mediatico intorno a questa vicenda ci si illude che ci sia una sensibilità verso un possibile innocente condannato ingiustamente. Noi abbiamo due squadre e due schieramenti di opinione pubblica, mediatici, ciascuno dei quali insegue il proprio colpevole. Ciò che spinge, ciò che alimenta questa apparente passione civile è nient'altro che la scelta, ciascuno il suo, del colpevole, più e prima che la difesa dell'innocente. E questo percorso di difesa, di costruzione della consapevolezza pubblica di questi valori ha incontrato ulteriori difficoltà. Abbiamo perso una battaglia referendaria le cui conseguenze comprenderemo nei prossimi mesi. Eppure ci avevano detto, non vorrei adesso litigare con il mio amico Ernesto Carbone, ma ci avevano detto, avevamo sentito i magistrati dopo il referendum, basta con le degenerazioni correntizie. Siamo a un passo dalle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura e sono scesi in campo come un vero schieramento militare le vecchie correnti. Chi ha provato a candidarsi in modo autonomo, un magistrato di magistratura indipendente, è stato radiato dalla propria associazione solo per aver presentato la propria candidatura. Eppure, vedete le semine, è accaduto che un gruppo di magistrati ha avuto un'idea di sorteggiare i propri candidati attraverso un meccanismo garantito da un notaio. Oggi concorre alle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura una componente che non ha voluto avere programmi comuni, che non vuole qualificarsi come corrente, i cui candidati sono stati sorteggiati. Sarà un'occasione straordinaria per vedere se è vero che la magistratura italiana ha intenzione di lasciarsi alle spalle la storia del correntismo, la vicenda Palamara, come ci hanno detto durante il referendum, che è stata una parentesi. Vedremo che cosa sta per accadere. Ma accadono cose strane. E in una vicenda giudiziaria molto delicata, nella quale due magistrati erano stati condannati in primo e in secondo grado per aver trattenuto le prove a favore dell'indagato, si sono visti assolvere in Corte di Cassazione. Mi compiaccio con loro. Ma andate a leggere la motivazione di quella sentenza. Ci viene detto che è ben possibile che il pubblico ministero non condivida, non utilizzi, non valorizzi prove favorevoli all'indagato, perché è una parte processuale e quindi fa le sue scelte. E quindi il comportamento può essere più o meno censurabile, ma non è riconducibile sotto una condotta omissiva. Ma non ci avevano fatto una testa così durante la campagna referendaria, dicendo che la separazione delle carriere era una follia, perché il pubblico ministero non può essere considerato una parte come il difensore, e quindi pensare di separarlo dal giudice equivale a non comprendere che il pubblico ministero è il primo giudice garante dei cittadini? Guardate come la realtà si prende cura di dire la verità. Il nostro compito, in qualunque schieramento politico, il nostro compito di liberali e di garantisti è di continuare a dare forza e vigore alle idee che sono minoritarie, ma che quando poi colpiscono le persone sono immediatamente comprese con una lucidità straordinaria. Noi dobbiamo essere orgogliosi di difendere idee come queste che appartengono purtroppo alla storia di una minoranza e dobbiamo sentirci impegnati, e perciò ringrazio Matteo per quello che gli ho sentito dire adesso, impegnati a tenere forte, fortemente viva ed accesa la fiaccola dei diritti di libertà, dei diritti di garanzia di tutti i cittadini. Buon lavoro.
1: Grazie a Giandomenico e grazie anche perché il 17 giugno, il giorno d'arresto? Il 17 giugno è, grazie a un'iniziativa legislativa non votata da tutti, ma promossa per primo da Davide Faraone, il giorno del ricordo per le vittime degli errori giudiziari, ed è una cosa che Giandomenico, nella sua veste di avvocato di Enzo Tortora, ben conosce. Allegra e Barbara, dove sono? Eccole qua, li accogliete con un applauso. Allegra è un'insegnante di Roma, Barbara è un'infermiera di Padova. Bene, ho confuso Padova con Rovigo. Perché un insegnante e un'infermiera? Perché noi pensiamo che questo paese debba ripartire dalla scuola e dalla sanità, ma dal capitale umano. Qualsiasi valutazione possiamo fare sull'intelligenza artificiale, e abbiamo fatto una capa tanta, compreso la discussione con Stroppa, dov'è quello che si è addormentato? Luigi, come si chiama? Dov'è? Ecco il grande Luigi, che si è fatto una sonora dormita durante l'intervento di Stroppa, ormai sarà per sempre Luigi da Orvieto numero uno assoluto, nostro eroe. Però al di là di questo, tutte le discussioni che potete fare sull'intelligenza artificiale stanno a zero se non c'è un investimento sul capitale umano, e per questo noi abbiamo fatto una proposta, l'abbiamo fatta nel libro, la facciamo dalla Leopolda, che sia riconosciuto anche un elemento economico, che non è la cosa più importante, perché chi fa l'insegnante, chi fa l'infermiere lo fa per una vocazione, prima che per uno stipendio, però siccome poi c'è da mangiare e non si mangia con la vocazione, si mangia con lo stipendio, la nel giorno della quattordicesima Leopolda, la quattordicesima agli insegnanti, agli infermieri, alle forze dell'ordine, è credo un gesto sul quale tutti noi vogliamo impegnarci. Allegra, perché fai l'insegnante, e un messaggio al volo a loro.
2: Grazie per l'invito, grazie anche a Luca Di Egidio che mi ha coinvolto in questa occasione. Io ho scelto di fare questa professione per passione, perché credo che sia il motore del progresso morale, sociale e culturale di questo paese. Però è vero che c'è un equivoco sugli insegnanti, perché non è che scegliamo di fare questo lavoro come dei missionari per gratuità. Scegliamo una professione che deve avere un salario giusto, deve avere una sicurezza e anche recuperare un'autorevolezza sociale. Il vero problema della scuola oggi, al di là dei tanti provvedimenti che sono stati presi in questi ultimi anni, è che l'insegnamento sta smettendo di essere attrattivo per i giovani, e se la scuola smette di attirare giovani competenti e meritevoli, non possiamo offrire un'educazione capace di aiutare gli studenti a costruire il loro futuro. Perché la quattordicesima? Prima di tutto perché l'Italia è fanalino di coda in Europa sugli stipendi agli insegnanti, dopo tutti i nostri colleghi europei, perché tanti insegnanti si devono spostare dalla propria regione per andare a lavorare al nord, lontano dalle proprie famiglie, devono pagare un affitto e si devono mantenere. E quindi, in conclusione, noi voglio esprimere il mio plauso a questa proposta, insomma, di Renzi, di Italia Viva, della quattordicesima, perché abbiamo bisogno di proposte concrete, abbiamo bisogno di una classe dirigente competente, di giovani meritevoli, abbiamo bisogno di una politica che, come diceva Montini, è la più alta forma di carità, anche attraverso queste proposte. Grazie.
1: Grazie Allegra. Barbara.
3: Beh, anche io ho scelto questa professione per vocazione, ma non solo per questo. Io sono un infermiere coordinatore e ho visto che in questi anni la professione infermieristica è profondamente cambiata. Vengono richieste delle competenze sempre più impegnative, cliniche, organizzative, lavoro d'equipe, possiamo parlare di PNRR e di case della comunità, di ospedali di comunità, di integrazione sociosanitaria. Ma se non motiviamo e se non diamo valore a questi professionisti, tutte queste strutture rischiano di diventare dei contenitori vuoti. E ci tengo anche a dire che la sfida più grande per i prossimi anni è proprio quella di incentivare i professionisti, i nuovi infermieri, a restare qui nel nostro paese, a studiare, a dargli una possibilità di carriera e di evoluzione, perché possano costruirsi il loro futuro qui senza andare a cercare altrove magari nuove opportunità più favorevoli per creare magari una famiglia e una vita futura. Dobbiamo dire agli studenti che intraprendono questa professione: beh, ragazzi, fare l'infermiere è una professione importantissima per il nostro paese, quindi dobbiamo dare loro questa grande opportunità di tornare a fare questo lavoro con interesse e con motivazione. Attualmente, tra l'altro, leggevo che l'Italia ha una media di circa 6,9 infermieri ogni 1000 abitanti, contro una media OCSE del 9,2. E questa la dice gran lunga, specialmente dopo l'esperienza che abbiamo avuto col Covid. Per cui io ho accolto favorevolmente la proposta di Matteo, proprio perché non credo che una mensilità in più risolva il problema in toto, ma di sicuro un riconoscimento economico può dare un senso anche di riconoscimento dal punto di vista proprio professionale a queste nuove leve che si accingono ad intraprendere questa professione.
1: Grazie Barbara, grazie a lui. Allora, grazie di cuore, insegnanti, infermieri, il capitale umano nella macchina. Io faccio l'ultimo intervento. Prima di me parla Stefano Bonaccini. Gli facciamo un applauso. Aspettate a chiamarlo. Fategli l'applauso tranquillo.

0: per una serie di complicati algoritmi il seggio a Salerno non è scattato. E allora cosa fa oggi un politico che rimane fuori per colpa di altri? Si lamenta. Dice: ma che vergogna, che tristezza, ma siete tutti degli stronzi, tutte le cose lì. Lui no. Lui ha preso, è tornato al suo lavoro di chirurgo, perché è un chirurgo. Tra l'altro c'è stato Vasco Rossi che a un certo punto gli ha pure fatto un retweet, perché lui quando opera per il tumore, opera sul tumore, ha fatto un percorso per cercare anche di utilizzare la musica per tranquillizzare. Ora non so se la paziente che si è prestata ha sentito Voglio una vita spericolata mentre lo stava operando, ma il concetto di fondo è che è tornato al suo lavoro e continua a lavorare con Italia Viva come militante, ancora per poco perché lo dobbiamo riportare come giusto che sia a Roma, dove è il suo luogo naturale, ma io vorrei che sul palco accogliessimo con il video di Vasco Rossi Tommaso Pellegrino.
1: È il tuo gradimento di questa musica?
2: Sì, sì, sì,
1: sì, sì, sì.
2: Ho detto a mio marito, ma si può avere la musica, così non ci
1: vede. Ma
2: lui deve
1: mettere una musica,
2: io sì.
0: E meno male che non gli ha messo Juve storia di un grande amore, perché c'ha anche dei difetti, è gobbo, che gli fai?
3: Buongiorno a tutti, grazie Matteo. In realtà sono ritornato, ma ho sempre continuato a fare il lavoro del chirurgo. Io mi occupo di chirurgia oncologica e ogni giorno incontro persone che hanno paura. Incontro persone che ricevono una diagnosi di patologia tumorale e che in quel momento cambia completamente la vita. Nel mio lavoro ho imparato una cosa, che dietro ogni problema, dietro ogni malattia c'è una persona. E quindi il tema dell'umanizzazione delle cure è un tema centrale, che dovrebbe essere centrale anche nella politica italiana. E io sono orgoglioso di alcuni provvedimenti che ho fatto insieme al gruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, provvedimenti come la psiconcologia, la legge sulla psiconcologia che porta la mia prima firma insieme a quello del gruppo di Italia Viva. Sapete che significa per un paziente che riceve una diagnosi di tumore, dove in quel momento il mondo ti crolla addosso, dove in quel momento non riesci più a guardare al futuro, non lasciarlo solo, dargli la possibilità di avere una persona che lo accompagni in quel momento difficile. La legge sull'oncoriabilitazione, unica regione in Italia ad avere una legge sull'oncoriabilitazione. Anche lì, fare una corretta riabilitazione per un paziente che ha avuto un intervento chirurgico significa restituirla alla normalità prima possibile. La legge sull'onconutrizione, una legge che oggi, della quale sono molto orgoglioso, perché fare una corretta nutrizione, una corretta alimentazione in un momento di percorso di una terapia chemioterapia significa ridurre del 70-80% alcuni effetti collaterali come la nausea e il vomito, e non è una cosa da poco. E voglio pubblicamente ringraziare l'assessore Saggese, nostro assessore in Consiglio regionale in Campania, che ha avviato un percorso di formazione per i nostri ragazzi, dando anche opportunità ai giovani, perché avere una legge significa anche formare i nostri giovani, perché non è detto che chi si occupa di alimentazione possa essere un bravo o un nutrizionista, o chi si occupa di riabilitazione o psicologia possa essere un bravo psiconcologo. E allora sono molto molto orgoglioso anche di due provvedimenti che abbiamo fatto per una legge di bilancio. Un emendamento per da istituire un fondo per le parrucche, per le pazienti che hanno un problema di alopecia da chemioterapia, perché anche lì è un atto di dignità, è un atto di umanizzazione, è un atto di attenzione in un momento in cui le donne vivono il momento più drammatico e brutto della propria vita. Così come sono contento e orgoglioso e colgo l'occasione per fare un abbraccio ad Elisabetta e tutte quelle donne e quelle persone che stanno facendo un percorso di terapia oncologica. Sono particolarmente orgoglioso di un altro emendamento, quello di istituire un fondo per mettere la musica nei luoghi dove si fa chemioterapia. Beh, dovete sapere che qualche scienziato del web ha detto che queste sono cose banali, che queste sono cose di secondarie. Beh, io a questi scienziati li vorrei far parlare con quelle donne che a distanza di anni vengono da me e guardandomi con gli occhi lucidi mi dicono: dottore, io la notte non riesco a dormire. Ogni notte mi sveglio perché ritorna nella mia mente quel rumore dell'infusore del chemioterapico che ogni volta che andavo a fare la chemioterapia, quel rumore mi è rimasto dentro, quel rumore ritorna ogni momento della mia giornata, quel rumore ogni notte mi

0: sveglia. E allora vi sembra una cosa banale e inutile fare, mettere un po' di musica nei luoghi dove si fa chemioterapia e andare ad umanizzare un processo di cura? Io non lo ritengo tale e sono orgoglioso di aver avuto in Campania questo provvedimento. Così come sono orgoglioso quando il mio primo intervento in consiglio regionale è stato sulla genomica, un argomento strano. Beh, voi dovete sapere che noi facciamo la chemioterapia per ridurre, per diminuire i rischi di recidiva di un tumore, nella maggioranza dei casi. C'è un test, si chiama Oncotype, che oggi serve a vedere quanto è il rischio di quel tumore. Se è al di sotto una certa percentuale, la chemioterapia non si fa, è inutile. Si fa negli Stati Uniti. Io quando lo proponevo, prima di fare il consigliere regionale, alle mie pazienti, dovevo anche dire che quel test costava dai 4 ai 6.000 euro. Molte donne mi guardavano in faccia e mi dicevano: dottore, non mi posso permettere quei soldi e faccio una chemioterapia. E probabilmente molte donne hanno fatto una chemioterapia inutile. Beh, il mio primo intervento in consiglio regionale è stato quello di far istituire anche lì un fondo per l'Oncotype. E sono contento e orgogliosissimo che in Campania per 5 anni, durante il mio mandato di consigliere regionale, il 50% delle donne ha risparmiato una chemioterapia senza pagare un centesimo. Senza pagare un centesimo. E allora ha ragione ieri Fedez, la politica è distante, sapete perché? Come diceva lui, perché ovviamente parlano dei problemi ma non parlano delle soluzioni. Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancora più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa, e come diceva Schopenhauer, i mediocri si alleano sempre, e chi è bravo, e noi ne sappiamo qualcosa con il nostro Matteo Renzi, chi è bravo deve essere messo all'angolo, vale nella politica ma vale anche nelle vostre professioni. In bocca al lupo a tutto, grazie al popolo della Leopolda, e consentitemi un grande grazie al nostro leader Matteo Renzi, grazie.
1: Radio Radicale 12:57 in diretta da Firenze, i lavori della Leopolda. Abbiamo sentito vari interventi, adesso dovrebbe essere la volta del presidente del Partito Democratico ed europarlamentare Stefano Bonaccini, quindi le conclusioni di Matteo Renzi.
2: Buongiorno a tutti. Non sarà banale la sfida che abbiamo davanti nei prossimi mesi, perché è vero che le destre e i sovranisti alla prova del governo stanno in tutto l'Occidente rendendo il mondo più insicuro, aumentano le guerre e anche meno prospero per noi, soprattutto in Europa ma anche negli Stati Uniti dal punto di vista economico. Ma mentre negli Stati Uniti noi siamo fiduciosi che tra poche settimane, alle elezioni del midterm, Trump possa prendere una legnata pacifica e democratica che potrebbe persino cambiare gli equilibri politici in quel paese, perché va male l'economia e la torsione autoritaria gli sta facendo perdere buona parte di quell'elettorato che è stato decisivo per la sua vittoria. Gli operai da un lato e quella classe media che ha temuto e temeva di andare nella povertà. In Europa però, per questo dico non sarà banale la sfida, Le destre, le estreme destre, stanno volando. In Gran Bretagna un signore che si chiama Nigel Farage sembrava sparito. E negli ultimi 2 anni, con la caccia all'immigrato ogni weekend in qualche città britannica, è tornato a competere il primo posto nei sondaggi coi laburisti. La Le Pen, pur condannata in via definitiva per uso illegale di fondi europei al proprio partito, da condannata è strafavorita per diventare il prossimo anno la prima presidente della Repubblica Francese esponente di un partito di estrema destra. Se guardo alla Germania, ancora più brividi. Un partito dichiaratamente neofascista non solo prende oltre il 44% di voti in Sassonia-Anhalt, ma è nettamente primo nei sondaggi in Germania e nel proprio programma, lo ricordo, all'uscita dalla NATO, dall'Unione Europea e dall'Euro. E ha un'altra cosa che lo accomuna al neofascista di casa nostra, Vannacci, che è una cosa per me letteralmente ignobile e che mi vengono i brividi a pronunciarla: separare i bimbi e le bimbe disabili in classi da tutti gli altri bambini. Peraltro, ho visto che Vannacci ha sfidato Renzi, a me ha detto non ci provo neanche con Bonaccini e altri, su chi arriverà primo a fare 2 chilometri da nuoto e 21 chilometri di corsa. Mi sono permesso di ricordargli, guarda Vannacci, che a me e a te in Europa ci hanno eletto per provare a dimostrare che sappiamo usare il cervello, non i muscoli. Ma è questo quello a cui noi oggi siamo spesso chiamati. Ma perché, se i sovranisti e le destre stanno rendendo il mondo più insicuro e meno prospero, negli Stati Uniti ci può essere una straordinaria rimonta democratica e sta accadendo invece in Italia quello che ho descritto e che potrebbe accadere? Perché negli Stati Uniti la certezza di rimanere, al di là di chi li governa, una potenza militare ed economica nel mondo non manca. Mentre in Europa, per milioni e milioni di cittadini e di famiglie, l'idea che il futuro sia meno prospero di quello che si aveva prima è spesso persino una certezza. Io compio 60 anni tra poche settimane, il 1° gennaio del prossimo anno. Sono cresciuto insieme a intere generazioni fino a 10-15 anni fa con 2 certezze. Eravamo certi che saremmo stati meglio di chi ci aveva preceduto e che se avessimo voluto studiare avevamo un titolo di studio più alto, spesso dalle licenze medie o persino elementare, di chi ci aveva preceduto. Quando cresci così, indipendentemente da chi voti, hai fiducia e speranza nel futuro. E peraltro, alla crescita economica si accompagnava una crescita demografica. L'anno in cui sono nato io eravamo 1 milione di bimbe e di bimbi nuovi nati. L'anno scorso in Italia non si è arrivati a 360.000. E vorrei ricordare che se non cambia la curva demografica, l'Italia sarà nel 2050 il primo paese al mondo con più pensionati che lavoratori e lavoratrici. Un paese così sarebbe un paese destinato all'oblio. Perché se saranno più quelli che devono ricevere di chi deve dare, ci giocheremmo le grandi conquiste delle democrazie liberali, non in Occidente, in Europa. Perché negli Stati Uniti la pensione per tutti e l'accesso alla scuola e alla sanità pubblica non l'hanno nemmeno oggi. È un bel problema, in particolare per le ultime due. Perché siccome chi è nato qui dentro, chi è qui dentro, 2 cose della vita non le ha decise. Nessuno di voi ha deciso da che famiglia nasceva. E nessuno di voi ha deciso in quale parte del mondo nascevate. Io non ci voglio vivere, per i valori che ho e che abbiamo, in un paese nel quale sia il conto corrente bancario a decidere chi possa istruirsi e possa curarsi. Questa è una distinzione con queste destre. Ma vedete, non solo eravamo certi di un futuro migliore, siamo cresciuti in un'Europa nella quale, soprattutto in un paese, nel quale coloro che pur avevano un'idea diversa del mondo, io nasco da una famiglia di militanti iscritti al Partito Comunista Italiano, ma anche coloro che erano gli avversari politici dei miei genitori. Avevano un'idea del mondo che su alcuni valori era esattamente coincidente con quella che avevano loro. Perché insieme, tutti insieme, avevano sconfitto qualche anno prima il nazifascismo. Avevano scritto insieme la Costituzione, dato vita alla Repubblica. Altrimenti non avremmo battuto i terroristi negli anni di piombo. Io quando venne ritrovato, purtroppo assassinato, il corpo di Aldo Moro, ero in gita in questa città con la mia classe elementare. Ci rimisero sulle corriere per rientrare a casa perché un fiume di gente, come in tutta Italia, stava andando spontaneamente verso il centro della città. E ricordo dai finestrini le bandiere con la falce martello, con lo scudo crociato, col garofano socialista, l'edera repubblicana, le bandiere di CGIL e CISL UIL, perché quei valori di difendere la libertà e la democrazia erano valori irrinunciabili. Pensate accadesse oggi una stagione come quella, con alcune forze politiche che dicono che Mussolini è stato uno statista, uno che ha guidato un regime assassino.

Io non ci credo che in Sassonia-Anhalto, in Germania, tutti quelli che hanno votato o dicono che voteranno FDS siano diventati d'un colpo tutti neonazisti. Ce ne sarà tra loro, ma io credo che invece il motivo per cui si rivolgono lì stia soprattutto in una cosa che in Europa è arrivata negli ultimi 10-15 anni, come spiegavo, e cioè la paura di rimanere esclusi. E la sfida dei prossimi anni, anche per noi in questo paese, sarà tra chi è incluso e chi si sente o teme di rimanere escluso. Guardate che è una bella contraddizione, soprattutto per chi nasce e viene da sinistra come me. Avete visto che il governo, a partire da Meloni, Tajani, Salvini e un po' tutto il governo, mi hanno aggredito, addebitandomi una cosa che non solo non ho mai detto, ma nemmeno penso, cioè che gli ignoranti votino a destra. Peraltro, pensando a quello, sarei andato contro la storia della mia famiglia. Vengo da una famiglia con una mamma che è rimasta orfana di entrambi i genitori da bambini ed è cresciuta in orfanotrofio, e quindi la famiglia proprio non ce l'aveva. E un papà che veniva da una famiglia povera ha fatto il comunista tutta la vita. E loro hanno fatto immani sacrifici, con pochi mezzi e pochi studi, per permettere a me di avere le opportunità che loro non hanno avuto. Ma questa è la storia di gran parte delle famiglie del nostro paese, che capirono nel dopoguerra che abbinare il lavoro alla cultura era la prospettiva per i loro figli e i loro nipoti di stare meglio. Ma come avete visto, la polemica è finita presto, posto che c'ero abituato ad aggressioni. Ricordo quella, e ringrazio Matteo di essere sempre stato vicino, anche da ultimo recentemente, a quella comunità. Vi ricordate, stavamo per andare al voto in Emilia Romagna poche settimane prima, la vicenda di Bibbiano. Ci aggredirono ignobilmente e ne ho sentite poche di scuse, quella di Di Maio, ma non da destra. Non gli andò benissimo, eh? Meloni fece una foto, un selfie con il cartello di Bibbiano, siamo i primi ad arrivare, gli ultimi ad andarci, non l'hanno mai più vista Bibbiano. Quell'altro, da quando ha perso, poche settimane dopo, ha smesso di suonare i campanelli e forse va anche per certi aspetti bene così, mi riferivo ovviamente a Salvini. È finita presto la polemica, perché in realtà ho detto una cosa che purtroppo è vera, e cioè che la maggioranza, non tutti, ma la maggioranza in Occidente, di chi ha votato negli ultimi 10 anni, altrimenti le destre non avrebbero vinto quasi ovunque, di chi sta peggio o ha avuto meno opportunità, ha votato per loro. E noi anche il prossimo anno non vinceremo le elezioni se non rimonteremo anche tra i ceti popolari e tra coloro che hanno paura, appunto, di rimanere esclusi. Ora, perché dobbiamo cominciare però a vincere nei paesi a partire dal nostro? Perché l'Europa non la cambi se continuano a vincere loro. Perché oggi più di 20 governi sono espressione di destra o di centrodestra. E nel Consiglio europeo, al di là della Commissione, dove siedono i primi ministri, la stragrande maggioranza non è certamente di centrosinistra, riformisti o progressisti. Vedete, se mi chiedeste qual è la prima cosa per cambiare da dentro l'Europa e farla funzionare meglio, vi direi una cosa che loro non vogliono, e cioè eliminare il diritto di veto che ancora oggi in maniera irresponsabile appartiene ai singoli stati membri. Un'Europa che non possa decidere a maggioranza è un'Europa che si paralizza, e di fronte alla paralisi la gente rischia di non avere più fiducia nelle democrazie. Proprio 2 settimane fa è accaduta a Bruxelles una cosa inedita, non era mai successo. 11 governi, tra cui i paesi più grandi, Germania, Spagna, Francia, no, ma tra i più grandi c'è anche l'Italia, ecco, loro no, hanno mandato una lettera per chiedere a von der Leyen di procedere a cominciare i lavori per eliminare il diritto di veto. L'Italia non è tra quelli, perché Meloni e Salvini, da buon sovranisti, hanno tutto l'interesse che l'Europa sia debole e divisa, perché un'Europa debole e divisa le puoi scaricare addosso qualsiasi colpa, anche quando non le ha. E verrebbe da dire, a proposito di Europa, ma se non avessimo ricevuto i fondi del PNR che voi non volevate, l'Italia sarebbe in recessione da 4 anni come la Germania. E grazie ai governi Conte 2, il governo Draghi, e alle forze europeiste che li hanno voluti. Allora, permettetemi di dirla così, ma nel momento in cui non avremmo, credo io come voi, mai pensato di doverlo dire e commentare,
tutti insieme contemporaneamente abbiamo al potere nello stesso momento Trump, i criminali Putin e Netanyahu, col contorno dei neofascisti Farage, AfD, Marine Le Pen che rischia di diventare la prima presidente di una grande repubblica come quella francese di estrema destra. Quello che sta succedendo nel nostro paese, a chi ancora, non voi per fortuna, a chi ancora dei dubbi a potersi posizionare in una sfida che sarà o noi o loro nel centro-sinistra e che è cresciuto nel PD o nel centro-sinistra e quindi ha valori come i nostri, non ho dubbi su questo. Ma se ti senti equidistante in un momento storico come questo, allora la traduzione è che pensi che io valgo Vannacci e Salvini o Elly Schlein valga Meloni, ma può essere così? Io dico, ma cosa deve ancora accadere nel mondo, in Europa, in Italia, per mettere da parte qualche differenza, unirci e batterli e mandarli a casa?

0: Allora, e vado a concludere, servono due cose per batterli, secondo me. La prima è l'unità della coalizione, e grazie per lo sforzo, al di là delle differenze, il grande lavoro che stai e state facendo proprio a questo. Noi dobbiamo unire, perché 4 anni fa vorrei ricordare a tutti noi che non furono gli italiani ad aprire le porte di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni. Dice, l'hanno votato in tanti, sì, ma era poco più del 40% degli elettori, non il 50+1. Fu un centro-sinistra irresponsabile che, siccome dividersi in due era poco, decise di farlo addirittura in 3. Se faremo così il prossimo anno, lei stavolta può andare in vacanza, tornare riposata e non far nemmeno la campagna elettorale e ritrovarsi a Palazzo Chigi. Ma io ho fiducia che ce la faremo stavolta. E ce la faremo perché ormai è un'eccezione che conferma la regola, e non era così prima, e questo è uno dei più grandi meriti che io assegno a Delli. È un'eccezione che conferma la regola quando nei comuni e regioni non ci presentiamo insieme. Però so da solo, o me lo direste voi, che l'unità della coalizione non è condizione sufficiente per vincere. Necessaria sì, ma sufficiente no. Perché lo diventi bisogna che presentiamo, e io vorrei che lo facessimo in fretta, quello che io chiamo progetto per l'alternativa. Io non credo che vinceremo solo a mettere i partiti contro quegli altri. Alla gente non gli basta. E non credo che vinceremo se pensassimo che basterà parlare male di Meloni dalla mattina alla sera da qui al prossimo anno. Non basta. Non basta. C'è bisogno di un progetto. E guardate, io la dico proprio come la penso e come lo sto dicendo da settimane. Per qualche settimana aboliamo la parola primarie. Io giro l'Italia, non ce n'è uno che mi chieda quando le faremo. Mi chiedono, ma com'è possibile che le liste di attesa in sanità si allungano? Ma perché mio figlio in presenza di una laurea è ancora precario e lo mantiene la famiglia? Ma com'è che si fermano le guerre? Com'è possibile che aveva promesso di abolire le accise e i carburanti come costano come mai nella storia di questo paese? L'alternativa, le priorità le sappiamo, salari e lavoro, politiche industriali che mancano. Io ad esempio, guarda, per non saperne leggere né scrivere, Industria 4.0, se andassimo al governo in una settimana la rimetterei in piedi, perché è stata una delle cose, te lo dico, gli imprenditori che più ha funzionato per creare lavoro e competitività. Abbiamo detto difesa e rilancio di scuola, sanità pubblica, l'ambiente. Coldiretti ci ha detto che negli ultimi 4 anni 20 miliardi di euro perduti per i soli cambiamenti climatici per l'agricoltura. E poi un tema che secondo me abbiamo lasciato colpevolmente in mano alla destra, che si chiama sicurezza. Hanno fallito anche lì. Qualche settimana fa un'inchiesta ha chiesto agli italiani non chi voti, ma ti senti più o meno sicuro rispetto a 3 anni fa. E l'80% ha detto meno. Governano da 4 anni, si prendano le loro responsabilità. Non dobbiamo rinunciarci, perché, come dice Veltroni, una comunità sicura è anche una comunità libera. Se una donna o una ragazza in una città, in un paese, non possono andare nel parco da sole a camminare allora che gli pare, vuol dire che non si sentono libere come vorrebbero. E soprattutto perché una comunità poco sicura sono i più deboli o i più fragili che rischiano di pagarla. E io invito anche il mio partito, prima di tutto, a non aver paura neanche della parola repressione, come ci indica Franco Gabrielli, perché in un sistema democratico una quota repressiva serve a far funzionare le regole, ma la sola repressione, come pensano loro, da sola non può bastare, altrimenti in quegli stati federali degli Stati Uniti in cui c'è persino la pena di morte non avrebbero il numero più alto di omicidi nelle città al mondo. Repressione, ma insieme a due cose che loro non conoscono: prevenzione e integrazione, la cui parola contraria, te l'ho sempre sentito dire, è disintegrazione. E noi di comunità disintegrate non ne abbiamo bisogno. Io la direi così: chi sbaglia è giusto che paghi. Se la mettiamo così, salta il colore della pelle, la lingua che parla, la religione che professa, che è quello a cui vogliono portarci loro. E la dico anche per chi arriva da altre parti del mondo: la cittadinanza chi la merita, e sarebbe utile abbassare gli anni in cui uno la può avere, ma la cittadinanza chi la merita, chi delinque o non rispetta le regole, o lo mettiamo dentro o lo mandiamo fuori. È abbastanza chiaro in italiano detta così. Allora, Se questo è, una volta che avremo scritto nelle prossime settimane il programma, ma firmato prima con un patto di sangue affinché gli italiani, se faremo le primarie, capiscano che indipendentemente da chi le vince si sta tutti insieme, dopo affronteremo il tema della leadership, che non ci spaventa se saranno le primarie e non ci spaventerebbe se accadesse quello che accade in tutto il mondo democratico, e cioè che se vince una coalizione il primo partito esprime la premiership. L'ultima cosa. Voglio ricordare a me stesso, prima che a voi, che però non si vota solo per il governo, che già non è poco, ma con la legge elettorale vergognosa che si approveranno perché ne hanno i numeri, si voterà anche, o meglio, chi vincerà per la prima volta nella storia d'Italia repubblicana potrebbe votarsi da solo il Presidente della Repubblica. Vedete, io nella mia vita sono stato molto fortunato, e tra le fortune che mi porterò sempre dietro è che per due volte, da grande elettore in qualità di Presidente Regione, ho potuto scrivere Sergio Mattarella in un'urna che mettevo, in una scheda che mettevo nell'urna. E grazie a Dio che c'è stata quella personalità in questi anni. Chiudetevi gli occhi e pensate chi avrebbero messo loro. E allora, come dice Matteo, dobbiamo vincere, perché io non voglio correre il rischio di ritrovarmi nei prossimi anni, soprattutto per le mie figlie e la mia nipotina di 3 anni, Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. Grazie.
1: .18 in diretta da Firenze, la 14ª edizione della Leopolda di Italia Viva. Adesso le conclusioni di Matteo Renzi.
2: Ora, state per andare a pranzo, che mi sembra la notizia politica più importante, visto che avete cominciato alle 18 di venerdì. Avete finito a 00:30 venerdì, mentre Cerno stava cercando di tirare seggiolate al povero Ivan, che con grandissima eleganza, quasi British style, si scansava. Poi siamo ripartiti con Bobo alle 9:30 di sabato e avete tirato fino alle 21:30 di sabato, con una pausa alimentare non particolarmente lunga, anche perché Decidio, quando si riparte, dice blocca il buffet, cioè lasciando la metà delle persone senza cibo. Poi avete continuato stanotte qui, io ho visto gente che faceva delle rovesciate con i palloni di gomma piuma, lo dicevo prima, sono tutti all'ospedale quelli che hanno fatto la rovesciata, e stamani mattina alle 9:30 siete ripartiti, e ora all'1:30 possiamo tentare di chiudere i lavori di questa Leopolda, partendo però da un presupposto. Ma vi rendete conto che cosa state facendo? In un mondo politico nel quale vige il principio che basta il tweet, il post, il messaggio secco, voi da ore state discutendo, ragionando, dialogando, criticando, proponendo, perché qui alla Leopolda si fa politica, e questa è una cosa che in tanti ancora non hanno saputo apprezzare. La Leopolda da 14 edizioni è la casa della politica, è il vivaio delle idee. Da 16 anni, un anno c'era il Covid e un anno c'era Calenda, ma a parte questi 2 anni abbiamo sempre fatto la Leopolda come l'occasione nella quale dare da questa vecchia stazione delle idee per ripartire. E io vi sono grato a chi l'ha pensata, a chi l'ha organizzata, a chi l'ha sopportata, a chi ha fatto i volontari, a chi in questi mesi e in queste settimane e anche in questi giorni, perché inspiegabilmente ci sono dei cambi last minute nella scaletta, ma a chi in questo periodo ha saputo dedicarsi con generosità a questo appuntamento, che dice che è il contrario delle storie su Instagram. Abbiamo parlato in greco, De Luca è partito parlando in greco, effimero è la storia su Instagram, perché dura un giorno, è il senso proprio etimologico della parola. Qui non c'è niente di effimero, qui da anni stiamo provando a lanciare delle idee per il futuro del paese. E sappiamo che viviamo, l'abbiamo detto nel libro, l'abbiamo detto in questi giorni, da una crisi economica profonda. La nostra proposta di quest'anno, dopo il Jobs Act, Industria 4.0, le unioni civili, il Family Act, la Start Tax, la proposta di quest'anno è essenzialmente il decreto ceto medio, ma prima di arrivare al decreto ceto medio, guardiamoci negli occhi. C'è una crisi che è una crisi spirituale prima che una crisi economica. C'è una domanda di senso e di significato, che è la domanda di senso e di significato per cui abbiamo voluto dedicare questa Leopolda e questo barcone a Itaca. La domanda di senso e di significato è la domanda di chi chiede di essere riconosciuto, ci diceva ieri Cristina Dell'Acqua. Ulisse inizia a parlare, inizia a raccontare quando si sente visto e quando nell'essere visto si sente riconosciuto. Fa riferimento a Nausicaa e ieri Cristina Dell'Acqua insieme a noi sottolineava anche il dispiacere perché nel film di Nolan non c'è il passaggio dell'incontro con Nausicaa e del riconoscersi da parte di Ulisse. Ma qualche istante dopo, nemmeno a farlo apposta, è salita sul palco Fatima. E Fatima ha raccontato la sua storia della bambina che nessuno vedeva. Ci ha portato su un tema fondamentale della politica, l'adozione. Ma nel portarci sul tema dell'adozione non è partita da grandi discorsi astratti, è partita dalla sua vita, della bambina che nessuno vedeva, non era vista. La politica ha a che fare non con gli ego dei leader o presunti tali. La politica ha a che fare con le storie delle persone. Quando Erika del Tortellante sale sul palco venerdì sera e nel farci vedere, come dire, la storia del Tortellante, iniziata, Bonaccini lo sa bene perché fu lui allora presidente della regione a trovargli a Modena un luogo dove poter mettere la sede, bene, quella storia del Tortellante è la storia di una legge, la legge sull'autismo, la legge sul dopo di noi, che però passa da delle persone concrete. Io vorrei dirvi questo, ragazzi, lasciate stare tutte le valutazioni, poi arriveremo alla politique politicienne, ma il punto fondamentale è che la legge passa dalla storia delle persone, che nel tempo dell'intelligenza umana, dell'intelligenza artificiale è la sensibilità umana che fa la differenza, che siete voi a dare valore, corpo e sostanza alle istituzioni, che è una giudice, abbiamo sentito ieri Francesca Nanni, che rimette in discussione una sentenza, sì certo grazie all'avvocato di Zuncheddu, ma che è capace di ridare decoro, onore e dignità alle istituzioni. O accettate questo principio, che la politica è innanzitutto incrocio tra ciò che vi accade fuori e il desiderio del vostro cuore, o diventiamo dei robot asfittici che non hanno niente da dire e niente da dare al futuro del paese. La prima lezione nella città dell'umanesimo è umanità, centralità della persona, del capitale umano, delle storie di ciascuno di noi. E in questo essere visti voi, siete stati visti in questi giorni, ma voi avete il compito di vedere, voi avete il compito di andare a incrociare sui vostri territori, nelle periferie, nei luoghi della vostra quotidianità, le storie che la politica può cambiare. Ed è questa la cosa più bella. Quando avete sentito Pietro Bartolo prima raccontare di come è l'umanità che fa la differenza anche di fronte ai fenomeni più complicati. È l'elemento umano nella macchina che cambia tutto. E questo è un passaggio che è cruciale, perché guardate cosa sta accadendo per il mondo. A me ha colpito in questi ultimi giorni una notizia abbastanza sottovalutata. Il Papa è andato in Francia e ha trovato 80.000 ragazzi con lui, immagino, a pregare, essendo il leader della Chiesa Cattolica Universale. Ma al netto di questa valutazione religiosa, 80.000 ragazzi che chiedono un senso alla vita. Vi racconto una cosa. Quando ero presidente del Consiglio, il Papa era Papa Francesco, il presidente della Repubblica era François Hollande. Avevano avuto, diciamo così, un disguido, c'era stato un problema diplomatico tra la Santa Sede e l'Eliseo. Nasceva dalla nomina di un ambasciatore, fu un periodo un po' incasinato, Ivan ride perché sa le ragioni che stavano alla base di quel disguido. Fatto sta che cercai di dare una mano, richiesto senza riuscirvi peraltro, per cercare di recuperare un po' i rapporti tra la Francia, la cui storia è una storia di grandi santi e di grande legame con il mondo del cattolicesimo, e la Santa Sede, che aveva bisogno comunque di un rapporto diplomatico non asfittico con Parigi. La cosa non mi riuscì granché bene, poi accaddero dei fatti per cui Hollande e Papa Bergoglio tornarono a parlarsi, segnatamente l'uccisione di un vecchio sacerdote nella chiesa da parte di un fanatista islamico che lo accoltellò in chiesa, e quindi molto opportunamente François Hollande prese un aereo e andò a trovare Papa Francesco, nonostante la rottura o quasi delle, diciamo, la freddezza, non la rottura, la freddezza delle relazioni diplomatiche. Ci pensavo a questo fatto, che ho vissuto così dal buco della serratura, quando vedevo 10 anni dopo una storia totalmente diversa nel rapporto tra Francia e mondo del cattolicesimo. E lo pensavo da cattolico, ma lo penso soprattutto da politico. Quei ragazzi lì chiedono un senso alla vita, chiedono un significato. La vera sfida di noi che ci avviciniamo all'impegno politico è riuscire a far passare il messaggio che vanno bene le proposte tecniche, il tavolo del programma, gli impegni, i documenti, tutto ciò che serve per dire che costruiamo una cornice tecnocratica fantastica, ma serve l'ideale, che non è l'ideologia. Abbiamo bisogno di essere all'altezza degli ideali della nostra giovinezza. Abbiamo bisogno di credere in dei valori profondi, quali che sia il vostro la vostra fede, il vostro credo religioso, quale che sia la vostra ispirazione filosofica. Abbiate dei sogni grandi, alti, nobili, perché sennò diventate dei robottini, dei burocrati, e far politica non sarà mai questo. Poi certo, occorre la competenza, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, occorre la capacità di appassionarsi, di studiare, conoscere. Occorre anche, questo è fondamentale, una capacità di non essere superficiali. Voglio dirlo con la partita più difficile, il dossier più difficile, la politica estera. È evidente che questo mondo è un mondo impazzito sotto il profilo della politica estera. 10 anni fa era tutto un altro mondo. Noi siamo nella fase post Yalta. Vi ricordate cosa è successo a Yalta? Si è stabilito un ordine. Questo ordine mondiale è stato ovviamente messo in discussione dal crollo del muro di Berlino, viva Dio, ma poi ha conosciuto sostanzialmente un assestamento che negli ultimi anni è venuto meno, perché tu ci hai avuto il Covid, ci hai avuto l'aggressione della Russia all'Ucraina, ci hai avuto il 7 ottobre, la riapertura del conflitto medio orientale non solo a Gaza ma anche in Iran e con i proxy dell'Iran, Hamas, Hezbollah e gli Houthi, e hai avuto un interventismo degli americani molto evidente. Si va dove ci serve l'energia, ci prendiamo i paesi che ci servono. Si sono presi il Venezuela in un modo molto, diciamo, chirurgico, e serve per l'energia, e serve per l'energia. E adesso lasciatemi dire, perché non ne parla nessuno, può sembrare strano che lo faccia io, che non vengo da una storia di sinistra, l'Internazionale, Bonaccini e i tuoi Buggetti, Bonaccini, io che vengo da una storia del cattolicesimo democratico, fatemi dire che è una vergogna che nessuno parli di quello che sta accadendo a Cuba. Io penso che noi dobbiamo avere la forza e il coraggio anche da questo palco di mandare un messaggio di vicinanza, di affetto alla popolazione cubana. Io sono stato il primo presidente del Consiglio ad andare a Cuba. Lo faccio anche per gli amici di Firenze, ricordando una persona che non c'è più, che si chiamava Alessia Ballini e che sicuramente sarebbe stata oggi in prima fila, oltre che in prima linea, per andare a L'Avana. È complesso il mondo fuori. E nella complessità la politica può fare due scelte. La prima è quella di non guardare l'approfondimento, andare sugli slogan. Io sono contro le armi, io sono per le armi, io sono contro l'imperialismo, io sono per la libertà. Tutti argomenti importanti su cui, se volete, noi diciamo i nostri sì e i no. Ma se vogliamo essere fino in fondo attenti, cosa sta succedendo? Sta succedendo che innanzitutto c'è una questione di sovranità, più che di sovranismo, energetica. Senza l'energia non si va da nessuna parte. Anche perché senza l'energia le vostre ricerche su ChatGPT o su Claude, sapete dove le fate? Vi è chiaro? senza il tema della sovranità energetica, che vuol dire avere l'intelligenza per avere materie prime e energia, ragazzi, i paesi sono finiti. Ecco perché è fondamentale che l'Europa si svegli sul tema delle materie prime. Ecco perché è fondamentale che l'Italia ricordi l'importanza dell'approvvigionamento energetico. Ne abbiamo parlato ieri. Tabarelli su questo è in assoluto il numero uno. Ma capite che quando 10 anni fa ci aggredivano perché volevo mettere un tubicino chiamato TAP dall'Azerbaigian a Melendugno e avevo contro dai 5 Stelle a Fratelli d'Italia che mi dicevano che stavo distruggendo la spiaggia di Melendugno, che stavo distruggendo il Salento, il tubicino c'è. Melendugno alla bandiera blu, il Salento è più bello che mai, ma l'Italia è stata salvata da quel TAP su cui io ho perso non so quanti punti di consenso in Puglia e non solo in Puglia, come uomo che voleva sventrare il Salento. Oggi sono tutti d'accordo che senza il TAP saremo a gambe all'aria. E di queste ve ne trovo a bizzeffe. L'altro giorno la Meloni ha detto che lei è per le trivelle, la stessa Meloni che ci ha trivellato i padiglioni auricolari, per non dire altro, sul fatto che io ero schiavo delle lobby e del gas. Se dovessimo toglierci tutti i sassolini della scarpa, noi troveremmo Matera nelle scarpe, troveremmo l'isola di Pasqua nelle scarpe. Eppure noi non siamo su questo. Noi siamo a dire lasciate stare il passato, quel che è stato, ragioniamo del presente e del futuro, l'energia è centrale, guardate che lo era anche in passato quando gli americani erano un po' meno sgarbati che con Trump, lo dico perché voglio che ci ragioniate su questa roba, quando gli americani smettono di mettere il Medio Oriente al centro delle loro preoccupazioni è perché hanno inventato lo shale gas. Ora, Matteo, ma come parti da queste 2 ore che siamo qui, ci viene a fare la lezione sulla sovranità energetica? No, però seguitemi un secondo solo, poi si parla di politica, politicante. Cosa accade nei primi anni 2000? Accade che attraverso lo shale gas, il fracking, gli americani, gli Stati Uniti d'America, smettono di avere bisogno dell'import dell'energia perché hanno un surplus di energia prodotta da loro stessi. E quindi casualmente il Medio Oriente diventa meno centrale di prima. Poi si fa una scommessa, secondo me sbagliata, sul fatto che le primavere arabe possano portare la democrazia in un territorio che in quella fase, speriamo, vedremo in futuro, ma in quella fase era totalmente antitetico alla democrazia, perché quando arrivano le primavere arabe gli estremisti vanno al governo. Quando gli estremisti vanno al governo si crea un clima di tensione in tutto il mondo arabo, in quel mondo arabo che vive la tensione, si rischia la jihad globale. Questa è la storia vera. Gli americani si disimpegnano, gli estremisti crescono come importanza in quei territori, la divisione tra sunniti e sciiti è niente rispetto alla divisione tra riformisti e estremisti, e c'è chi tra di noi inizia a dire che è fondamentale guardare al quadrante arabo perché di lì si gioca il futuro del mondo. Ma lo dico perché quando noi siamo al governo tutti i giorni eravamo terrorizzati dagli attentati islamici e l'estremismo islamico. E guardate che questa roba qui, io non sono riuscito a spiegarla per 10 anni, perché tutto il tema è, lui va a fare le conferenze. Qualcuno, stile Salvini, dice, io non ci vado a fare le conferenze a pagamento. Per forza, non ti paga nessuno Salvini, a te ti pagano per star zitto, è ovvio. Ma il punto fondamentale politico è che in quel quadrante lì si gioca la sfida perché si sta lanciando l'aggressione all'Occidente che assume le forme di un'aggressione non più come l'11 settembre di cui abbiamo ricordato i 25 anni qualche settimana fa, ma attraverso la guerra e la jihad combattuta dalle persone cresciute, dalle seconde generazioni cresciute nelle balie. È il 2014, il 2015, è il Bataclan, è Charlie Hebdo, è Barcellona, è Nizza, è Londra, è la Germania. Questo accade nel mondo. Allora qualcuno di noi dice bisogna occuparsi di questa parte del mondo in modo meno superficiale e quindi incoraggiare i riformisti all'interno del mondo arabo. Questa discussione qui, che sta alla base di tutte le polemiche contro di me sul rinascimento saudita e sul rinascimento arabo, è l'elemento chiave che invece oggi dovrebbe essere rivendicato per spiegare che grazie a quella iniziativa dei riformisti nel mondo arabo si è messa in sicurezza la Mecca. Perché se nel mondo dell'Arabia Saudita si fossero presi la Mecca, cioè il centro del mondo islamico, la jihad sarebbe stata globale. Chi ha combattuto il terrorismo islamico sono stati innanzitutto i riformisti islamici. Ed è a loro che va detto che stanno facendo la battaglia per mettere in sicurezza il mondo. Questa questione però si compenetra con la questione energetica. E allora su tutti questi temi, se volessimo fare una discussione sulla politica estera, caspita come sarebbe bello, non si può fare perché bisogna andare per slogan. Questo è un tema che riguarda innanzitutto in questo momento l'Ucraina. Dal palco della Leopold è arrivato un messaggio chiaro. Lo ha detto con parole perfette Pier Ferdinando Casini. L'Ucraina non si svende, l'Ucraina si difende. Chiaro? Dopodiché è evidente che occorre superare l'atteggiamento di chi, non dico di chi dice no alle armi, chi dice no alle armi, guardate, qualcuno di voi tra mettere i soldi sulle armi e mettere i soldi sulla scuola, se vi faccio questa domanda, tutti voi dite io i soldi li voglio sulla scuola, i soldi li voglio sugli ospedali. Poi faccio sempre la stessa riflessione, levate la politica estera. Se negli ospedali entra un malato psichiatrico, perché sono tutti malati psichiatrici quelli che accoltellano la gente, poi qualcuno c'ha anche il movente del fanatismo religioso o meno, come è successo a Modena, dove è evidente che c'era un movente di fanatismo religioso che è stato sottaciuto in modo molto discutibile dalle istituzioni di questo paese e anche dal governo. Ma al di là di questo è un tema che riprenderemo, ma al di là della singola vicenda, il punto fondamentale è: se il malato psichiatrico entra all'ospedale e inizia a coltellare i pazienti, dove c'è la vostra nonna malata di Alzheimer o il vostro zio col tumore, voi che dite? Ma lo Stato deve garantire la sicurezza. Già, e come fa? Ci vogliono i carabinieri, giusto. E i carabinieri come li armiamo? Con le cerbottane? No, servono le armi. Le armi servono. Finché lo Stato ha il monopolio della forza e della, in qualche modo, del diritto a togliere la libertà alle persone, è evidente che le armi servono. Il punto è come servono, per cosa servono. E questo ha due aspetti. Il primo è di natura strategica. Abbiamo cercato di dirlo in questi giorni, abbiamo parlato di Space Act, abbiamo parlato di innovazione, abbiamo raccontato il dual use. Cosa vuol dire? Nella storia degli americani, le armi sono state, l'investimento in difesa è stato lo strumento attraverso il quale si è inventato Internet, che oggi è uno strumento innanzitutto civile. Il laser, che oggi è uno strumento civile. Il satellite, con cui oggi voi andate sulle mappe. Quindi l'investimento in difesa ha prodotto un utilizzo civile. Questo è quello che dovrebbe fare l'Europa. Dovrebbe investire di più nell'innovazione, nei talenti, nei laboratori, nei venture capital, andare a investire nelle start-up di questo nostro straordinario territorio per far sì che la spesa militare sia una spesa che produca effetti anche e soprattutto civili. Questo è un tema strategico, vuol dire prendere e cambiare la politica industriale di questo paese. Lo sta facendo la Germania. E io preferisco farlo come Europa, perché se penso che la Germania mette 100 miliardi di euro sulla difesa e che magari vince Alternative für Deutschland, sono più tranquillo se questi soldi li spende l'Europa che se non se li spende Alternative für Deutschland in prospettiva, è chiaro? Questo è un tema sulla difesa e sulla spesa militare. Dall'altro lato c'è un punto riguardo all'Ucraina. È evidente che la Russia è l'aggressore. Guardate che non c'è nessuno che possa pensare il contrario. A parte qualche esperto di politica estera, ho letto il direttore di un importante quotidiano, il Fatto Quotidiano, che ci sta spiegando con sicumera tutte le posizioni. È lo stesso che il giorno in cui Putin ha invaso l'Ucraina scriveva sul suo giornale: Putin non invaderà mai. Ecco, se io devo ascoltare Marco Travaglio sulla giustizia e sulla politica estera, è evidente che mi serve ascoltarlo, perché almeno so che devo fare esattamente il contrario. Non ne ha mai chiappate una quando diceva Renzi non sarà più decisivo perché lo faranno fuori, quando diceva che Draghi non farà mai il presidente del Consiglio, un mese dopo c'era la campanella. Travaglio è così, è importante leggerlo, intanto perché scrive davvero bene e non è ironia. Il secondo è perché comunque le cose che dice sulla politica estera e sulla giustizia costituiscono una bussola, un punto di riferimento. Ascoltarlo, leggerlo e poi fare il contrario è la garanzia che le cose funzionano. Però il punto fondamentale sull'Ucraina deve essere anche uno per cui noi che siamo dalla parte degli aggrediti, noi che abbiamo firmato le leggi per l'invio delle armi, per le sanzioni, noi rivendichiamo lo sforzo diplomatico. Perché quando mi si dice io non voglio diplomazia, l'Europa è armi, armi, armi, come dice qualcuno, non capisce che non saranno le armi a far terminare una guerra come quella tra Russia e Ucraina. Le armi servono perché se non mandiamo le armi non c'è più l'Ucraina, termina l'Ucraina. Ed è questa una cosa che noi abbiamo fatto in questi anni e siamo orgogliosi di aver fatto. Ma l'iniziativa diplomatica serve ora e sempre. Senza iniziativa diplomatica non si va da nessuna parte. Allora non mi troverete mai, dice qualcuno. Te non hai mai fatto un viaggio, non hai un tatuaggio, viaggi, tatuaggi, miraggi. La politica estera è una cosa un po' più complessa. La politica estera è tentare di lavorare perché ci sia un luogo nel quale a un certo punto si portano a casa dei risultati concreti. Perché ragazzi, io apprezzo chi utilizza l'Ucraina ai fini interni per prendere mezzo punto di sondaggio in più da una parte o dall'altra. Ma stanno morendo migliaia e migliaia di ventenni nel silenzio imbarazzato della comunità internazionale e stanno morendo sotto i droni russi. Stanno morendo anche i russi, certo, mandati alla morte da Putin. Ma di fronte a questo tema avete vent'anni, non lasciate l'idea che voi dobbiate mettere una bandierina mentre c'è gente che muore. Allora dire ha sbagliato la Russia, si deve intervenire, si deve difendere l'Ucraina è fondamentale e contemporaneamente lavorare sulla diplomazia, spiegare a questi campioni dei tweet che la politica estera è una cosa seria e che bisogna farla lì in Arabia Saudita, in Africa dove non ne parla nessuno, dove le chiese cristiane vengono bruciate in Nigeria e tutti stanno zitti. È evidente che noi su questi temi non abbiamo paura di nessuno. Ho letto qualcuno che ha detto imbarazzo per le frasi di Fedez su Liliana Segre, a parte che la mattina avevo giustamente salutato Lele Fiano e detto quello che penso. Vedete, sul tema della, anche lì, dei due popoli, due stati, naturalmente tutti noi facciamo il tifo perché nelle elezioni politiche di fine ottobre Bibi Netanyahu sia sconfitto e sia consegnato alla storia. Questo è il nostro auspicio, che Bibi Netanyahu vada a far parte della storia di Israele e che si possa aprire una pagina nuova in quel paese. Ma non troviamo minimamente in contraddizione questa critica con il fatto di dire a voce alta che dietro Hamas, dietro Hezbollah, dietro gli Houthi ci sono i soldi degli iraniani e il desiderio di far fallire non Israele, non l'Europa, di distruggere le leadership riformiste arabe. Questa è la politica. Se la volete fare, se volete gli slogan tenetevi, non fanno per noi. Questo è l'obiettivo di Hamas, degli Houthi e di Hezbollah. E su questi temi fare fatica significa dire che è evidente che non si può che essere convintamente dalla parte di chi approfondisce e chi studia. Lo ridico qui, un anno fa quando c'era l'ubriacatura da Francesca Albanese, dove tutti i comuni invitavano Francesca Albanese, poi finalmente a Reggio Emilia disse al sindaco che auspicava l'accordo di pace, Hamas lo stava firmando e Albanese dice che Hamas sbagliava a firmare l'accordo di pace, quindi leggermente più estremista di Hamas, e il sindaco che le stava dando la cittadinanza onoraria della città del Tricolore provò a sussurrare che forse bisognava essere per l'accordo di pace, beh, gli disse la perdono ma non lo faccia più. Da quel momento è iniziata una serie di sfondoni della Francesca Albanese, compreso l'ultimo per cui poi si è scusata. È due anni che ci spiega il mondo e poi si è accorta che non è vero che le sue idee sul rapporto tra Shoah e ebrei, dice la Shoah, i nazisti non erano contro gli ebrei, no, non erano solo contro gli ebrei, non era che la Shoah non era solo contro gli ebrei, una follia totale, poi si è scusata. Bene, di fronte a questo, quando un anno fa tutti applaudivano Francesca Albanese, lo dico per quei giornali che hanno scritto che c'era qualche imbarazzo da queste parti, io sono stato tra i pochi che ha detto che in un mondo di Francesca Albanese io sarò sempre fiero di essere dalla parte di Liliana Segre, oggi, ieri, domani. E che stare dalla parte di Liliana Segre significa essere dalla parte di me stesso. Perché Liliana Segre mi ricorda chi voglio essere nella mia vita e come voglio affrontare la vita. Questi sono i temi su cui sarebbe affascinante riprendere gli argomenti. Non abbiamo il tempo per affrontarli tutti, però ne abbiamo parlato in questi giorni. Siete stati bravissimi quando De Luca ha parlato di sicurezza e io condivido l'approccio di De Luca, legge e ordine, rispetto delle regole. Mi è piaciuto quando gli avete subito detto sì, però le carceri sono in condizioni totalmente fuori controllo e lui stesso lo ha riconosciuto e ne avete parlato ieri. Perché? Perché quando si parla di legalità, li sbatto in carcere. Ricordiamo che con questo governo le carceri sono uscite dal controllo dello Stato. Eravamo arrivati a meno di 50.000 detenuti, ora siamo oltre 60.000, perché in questi anni Del Mastro delle Vedove ha preferito farsi i fatti propri con le proprie attività e cercare di costruirsi una sorta di banda armata a suo servizio. Mi quereli se vuole, l'ho detto in Parlamento, lo ridico qui, che era la polizia penitenziaria a suo servizio, Del Mastro delle Vedove, che ha distrutto in questi 4 anni ogni speranza di politica carceraria. Ed è un dato di fatto, fatemi finire su questo, che 2 procuratori, come il procuratore De Lucia di Palermo e il procuratore Gratteri di Napoli, hanno detto che in questo momento le carceri sono fuori controllo. Allora io vi faccio questo discorso qui: se voi finite in carcere, ovviamente mi auguro di no, voi entrate in un centro di reclutamento della criminalità, perché non comanda lo Stato, comandano i criminali. Siamo al paradosso che io ti tolgo la libertà perché tu hai fatto un gesto criminale e mentre vai lì, quando stai in carcere, che sia un mese o un anno, diventi un professionista del crimine. Di fronte a questa follia, il tema delle carceri, dell'edilizia carceraria, dell'investimento nella sicurezza e nella legalità è un punto fondamentale. Come un punto fondamentale dire che non è contraddizione dire 1 euro in cultura e 1 euro in sicurezza, come diciamo dai tempi del Bataclan, che non è in contraddizione dire che sulla povertà servono certo degli strumenti per chi non ce la fa perché è stato licenziato. Ovvio, abbiamo fatto il reddito di inclusione, 2,7 miliardi di euro, ma non puoi dire che tu abolisci la povertà dando più soldi a chi è povero e andando sul terreno.

sicurezza. Però quando ho fatto il dibattito con Vannacci, da Fedez e Marra, io glielo ho detto, occhio a dire che la sicurezza viene prima della libertà. La sicurezza viene prima della libertà in Cina, non in Europa. La libertà è il valore più grande che gli uomini hanno ricevuto. La libertà è insostituibile. E visto che ho citato il generale, ora, generale, per noi, per la mia generazione, il generale De Gregori, ma questo, voglio dire una parola su Vannacci, perché voglio che sia definitiva e chiara. Ci hanno accusato di essere in qualche modo sostenitori esterni. È evidente, machiavellicamente, che se Vannacci va da solo, la partita è aperta. Un anno fa la partita non era aperta. Tutti i sondaggi davano la destra avanti di 10 punti. Oggi tutti i sondaggi danno la destra sotto di 1-2 punti. Perché? Che è successo? Tre fatti. Il primo, la Meloni sta perdendo consenso perché a forza di chiacchierare e di non portare a casa risultati si vede. Il centrosinistra ha capito che non può fare a meno dei riformisti e dei moderati perché sennò va a sbattere come è successo in Liguria. Ma il terzo è che si è verificato un fatto nuovo a destra. C'è una divisione a destra. Perché? Perché sui temi della sicurezza, della protezione delle persone, questa destra ha fallito. Quindi è chiaro che io vedo nell'avanzata di Vannacci un fatto tatticamente esiziale per la Meloni. Ma non per questo posso pensare di non dire parole chiare come sono arrivate dalla Leopolda, perché quello che ha detto Antonia al generale Vannacci, l'ha detto a noi, ma noi gliel'abbiamo mandato al generale Vannacci, è chiaro sulle persone con disabilità. Generale Vannacci, di sta roba non ne sai una mazza. Studia prima di parlare. Prima di parlare di classi differenziali, senti gli esperti che sanno di cosa si sta parlando. Generale Vannacci, prima di parlare di remigrazione, prenditi un caffè con Pietro Bartolo. Te lo spiega lui che cos'è l'umanità. Generale Vannacci, sui temi dei diritti civili. Sicuramente il mondo è fatto di persone non normali. Io sono una persona non normale. Vannacci è particolarmente una persona non normale. Ma sostenere che chi è gay non è normale rispetto a chi è etero significa riportarci direttamente, come direbbe Benigni e Troisi, nel 1400, quasi 1500. Caro generale Vannacci, fatti la tua battaglia a destra, ma sappi che se la Meloni ti inseguirà, se Tajani ti inseguirà, se Salvini ti inseguiranno e verranno a fare un'alleanza con te, perderanno. Perderanno la faccia. E se noi saremo capaci di metterci insieme su 2, 3, 4 punti concreti, perderanno anche le elezioni, cosa di cui c'è un drammatico bisogno in un momento nel quale, se la Meloni vince le elezioni, va al Quirinale. È il bivio di Giorgia. Vengo sulle questioni più di politica. È il bivio di Giorgia, perché, ragazzi, Giorgia Meloni è all'all-in. Se va a sinistra, sinistra, Meloni a sinistra. Diciamo, c'è un bivio. Da una parte la Meloni prende tutto, vince le elezioni, 2027 maggio, novembre, ha vinto. A quel punto va al Quirinale, l'ha detto. Ha detto Ignazio La Russa, ha detto la mandiamo al Quirinale. Oh, posso dire, ne hanno diritto. Ne hanno diritto. Cioè la Meloni sta facendo una battaglia pulita, e lo dico io che non condivido niente di lei e che sono stato la voce più dura in questi anni di opposizione, perché la sua idea è molto semplice. La sua idea è: io vinco, nonostante questa smandruppata alleanza che mi ritrovo, smandruppata credo che lo pensi, ma non lo può dire, ragazzi, cioè, ora basta di parlare di Tajani, lo capisco, però quella, il giorno in cui lei leva il burka nelle scuole e quello lo rimette alle donne con la gonna, c'è anche sfiga la povera Meloni, cioè è circondata da gente che, come dire, le rovina praticamente ogni tipo di mossa e effetto. Ma il punto di Giorgia Meloni è che lei dice chiaramente: io vado lì, ragazzi, io vado al Quirinale, poi vediamo chi farà il Presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Questa è la notizia oggettiva. Lo dico a chi continua a pensare che il dibattito politico italiano sia legato agli ego dei candidati del centro-sinistra, del centro del centro-sinistra, delle alchimie interne al centro-sinistra. Rilassatevi, la partita non riguarda voi, non riguarda noi. La partita del

0: prossime elezioni è secca. O la Meloni prende il Quirinale o la Meloni va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni al bivio prende la direzione per andare a casa. Non me ne frega nulla del resto. Non mi interessa di chi fa il Presidente del Consiglio, il Vicepresidente del Consiglio, il Ministro, il parlamentare. Dice, come non te ne frega? No, in questo momento no. Esattamente come quando Salvini, in mutande, con le cubiste, col mojito, si mise a dire, da bravo Ministro dell'Interno qual era, vero? Come no? Voglio i pieni poteri. E dissi, va fermato. Allo stesso modo, oggi un disegno politico che portasse, in ragione di una lettura istituzionalmente legittima, ma per me sbagliata, della destra, a prendersi Chigi e poi il Quirinale, questo è uno di quei momenti che per me è un appello all'impegno per tutti e per ciascuno. Di fronte a questo scenario qui, o noi ci diamo una smossa, o lei vince, anche perché la partita non è nelle mani della Meloni. Lei lo ha chiarito qual è il suo disegno. L'altra volta ha vinto perché tre forze politiche si sono divise. Il terzo polo, il PD e il centrosinistra, i 5 Stelle. Se questa volta queste tre forze politiche stanno insieme, la partita è chiusa. Vinciamo noi. Meloni non ha il calcio di rigore. Il rigore ce l'ha la sinistra. E questa è una buona notizia per alcuni aspetti ed è una drammatica notizia se continuiamo a litigare. Perché io vorrei che arrivasse questa urgenza. Stiamo da giorni discutendo del niente, quando il rischio per i prossimi 7 anni è che si cambi la Costituzione, non attraverso le procedure di cui al 138, non ci sarebbe niente di male nel fare una revisione costituzionale di cui al 138, ma si cambi la Costituzione de facto, perché i poteri del Presidente della Repubblica sono poteri a fisarmonica, sono poteri che dipendono dalla personalità del Presidente. Se ci va la Meloni andremo a un presidenzialismo de facto senza che loro abbiano la forza di dire vogliamo essere eletti direttamente dagli italiani. Loro volevano il presidenzialismo, si sono fermati, non c'hanno nemmeno l'elezione diretta del Premier. Lei vuole cambiare la Costituzione de facto andando lei a guidare il paese, perché con il potere di controfirma, me lo spiegò una volta Giorgio Napolitano, mi disse guarda, sai qual è l'unico atto che tu come Presidente del Consiglio non puoi controfirmare? Io guardai Napolitano, quando si faceva gli esami era serio. Sai quando sei, no, fai un po' così, le mie dimissioni. Lui mi stava comunicando che si sarebbe dimesso di lì a poco. A proposito, lo dico a persone che conoscono poco la storia, lo dico a persone che in questi anni, in questi mesi, in queste settimane stanno utilizzando anche parole assurde, qualcuno dice cattivi maestri ricordando la storia del terrorismo senza sapere niente di cosa voglia dire per una generazione l'espressione cattivi maestri, ma lo dico a chi non conosce la storia. Giorgio Napolitano si è dimesso un po' in anticipo rispetto a quello che io sperassi nel 2015, a gennaio del 15, io speravo che arrivasse all'apertura dell'Expo a maggio, perché fu oggetto di una campagna vergognosa, che era un'indagine giudiziaria formalmente, ma non lo riguardava l'indagine giudiziaria, era una campagna denigratoria di un pezzo della magistratura e di un pezzo della stampa, e che aveva il suo fulcro nel giudice Antonio Ingroia, nel PM Antonio Ingroia e nella trattativa Stato-mafia. Ne sono testimone e lo dico per dire che se io voglio fare il centro ai riformisti non starò mai e poi mai con gente come Antonio Ingroia, ed è bene che questo si capisca e si sappia con molta forza. Perché quelli come Ingroia hanno distrutto un'idea di centrosinistra come la immagino io. Se vogliono, porte aperte naturalmente per loro, ma io nella lista insieme ne la faccio. Il centrosinistra se sta insieme vince, se sta diviso perde. E allora a questo punto cerchiamo di chiarirci. Siamo d'accordo o no? Sì, sul ceto medio siamo d'accordo. Ci sono molte cose che ci vedono d'accordo con i 5 Stelle, anche con i 5 Stelle. Con AVS, anche con AVS. Con il PD, ovviamente, l'avete sentito in questi giorni. Le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. La situazione delle condizioni di vita quotidiana degli italiani. La 14ª, gli insegnanti, agli infermieri, alle forze dell'ordine, le partite IVA, gli specializzandi per evitare che se ne vadano, tutti i percorsi che alle primarie delle idee stiamo cercando di portare avanti. le grandi scommesse su un paese che sappia profumare di speranza, hope again, il messaggio di Andy Barnum che io trovo fantastico nel Regno Unito. Mi vengono chieste delle garanzie. E io ho risposto con un film del 1990 di Clint Eastwood. Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. Che è un argomento che vale per voi, ragazzi. Quando sento qualcuno di voi che si avvicina e dice io però mi candido ma vorrei una garanzia. Se volete garanzie, compratevi tostapane. La politica non è il luogo in cui qualcuno vi deve dare garanzie, è il luogo nel quale voi rischiate. Ma le riflessioni che fa Conte, alla fine sono comprensibili. Io vorrei lanciare un ramoscello di pace a chi chiede garanzie su di me. Penso che la persona meno adatta a dare garanzie su di me sia Elie Schlein, perché io stimo molto Elie Schlein, ma non ho mai condiviso con lei una battaglia, perché giustamente lei, del tutto legittimamente, in passato naturalmente, del tutto legittimamente, viene da una storia diversa dalla mia. E devo dire che è stata una delle poche che ha avuto il coraggio di affrontarmi quando io ero... perché io ho vissuto due fasi. Una in cui qualsiasi cosa dicessi ero il vate, il guru. E una da guru sono diventato paraguru, sono diventato quello che era lo schifoso, quello da escludere. Bene, Elie Schlein è stata una di quelle che quando io ero potente ha avuto la grande forza e libertà interiore di mandare a quel paese tranquillamente. Lei se n'è andata perché non condivideva il Jobs Act. E io posso dire, la apprezzo. Cioè, io la penso diversamente. Se mi ragionate del passato, sono convinto che avevo ragione io, eh? Cioè, se mi volete mettermi a discutere del passato, continuo a pensare che avessi ragione io. Però apprezzo chi se n'è andata per una idea forte. Quando lei è tornata nel PD, io non c'ero già più. Quindi, come dire, Elie Schlein non può essere quella che, virgolette, garantisce per me. Chi è che garantisce per noi? Un programma serio, contenutisticamente perfetto. Un contratto alla tedesca. Decidiamo cosa si fa. Il contratto alla tedesca l'hanno lanciato i 5 Stelle nel 2018. Io sono d'accordo con loro. Vincenzo, tu c'eri. Io sono d'accordo. Si fa un elenco, si fa un po' di fatica perché bisogna discutere, ragionare. Poi se si dice che si fa quella misura lì per le partite IVA, bisogna farla. I tedeschi sono un pochino più, diciamo, tosti di noi, ma un contratto alla tedesca può andare tranquillamente bene. Questa è la garanzia che viene data. Però la garanzia a questo punto la chiedo anch'io al presidente Conte. Penso che la chieda questa, Leopolda. Noi vogliamo la garanzia, vogliamo avere la garanzia, e siamo disponibili a fare la nostra parte, perché Matteo Salvini non vada mai più al Viminale come è stato mandato in passato. Possiamo chiedere questa prima garanzia? La prima garanzia che io chiedo è Salvini mai più al Viminale. Ma non perché ce l'ho con Salvini, avercela con Salvini oggi, ragazzi, sarebbe una cattiveria immotivata, cioè immotivata sì, ma quasi sarebbe un atto maramaldesco, dai, che si fa contro Salvini? Il problema è che Salvini ci ha educato a odiare in quell'anno lì, ci ha educato a parlare male degli altri, a immaginare di vivere con la paura, ci ha istigato alla paura e io non ci voglio vivere in un paese che vive di paura. Io voglio vivere in un paese che ha il coraggio di abbracciare la speranza, l'umanità, non l'odio, la fraternità, non la divisione, l'innovazione, non il timore. Questa è l'Italia nostra e quindi non è l'Italia di Matteo Salvini, questa è Itaca. Secondo, vorrei la garanzia che Giancarlo Giorgetti non torna più in Consiglio dei Ministri. Perché vedete, Giancarlo Giorgetti, che è quello considerato quello bravo, e per forza che è bravo, lo metti accanto a Urso, voglio dire, anche il mostro di Loch Ness fa la sua figura di fronte a Urso. Nel caso di Giorgetti, Giorgetti è l'esempio di come funziona sto paese. È sempre quello, è considerato quello competente, poi sbaglia anche le somme. E hanno fatto al 3,07 il deficit PIL, dopo hanno sbagliato. Cioè, rimpiangiamo, c'era un, voi siete troppo giovani, c'era un vecchio Guzzanti straordinario che parlava, faceva Tremonti con la calcolatrice, porca puttana, porca troia, e c'era un Guzzanti strepitoso, i più anziani, meno giovani se lo ricordano. Giorgetti è uno che sembra sempre in sofferenza, che sta lì per farti un piacere e tutte le volte sbaglia i conti. Però interviene sulle vicende bancarie. A proposito, altro Isola di Pasqua che mi levo da altro Matera che mi levo dalle scarpe. Qui alla Leopolda ci attaccavano sul decreto delle popolari. Grazie al fatto che abbiamo cambiato le banche popolari, oggi l'Italia ha un sistema del credito che è il più solido in Europa. E Giorgetti la deve smettere di mettere il naso nel risico bancario come ha fatto mettendo la Golden Power su Unicredit. E se voi dite che questa è roba da tecnici, sì, è da tecnici, ma è infame quello che ha fatto Giorgetti contro Unicredit. Giorgetti è il solito Giorgetti. Giorgetti è quello che prende e cosa fa? Sta al governo con Conte. Il reddito di cittadinanza ha scassato tutto. Sì, ok, puoi avere tutte le opinioni che vuoi. Ma chi è che stava in Consiglio dei Ministri a firmare il reddito di cittadinanza? Giancarlo Giorgetti verbalizzava il reddito di cittadinanza. Però spiega agli altri che è colpa di qualcun altro. Poi c'è il superbonus. Tutte le volte c'è la polemica sul superbonus, compreso di chi tra di noi ha fatto il relatore al superbonus. Il punto fondamentale è il superbonus, tutta la colpa a Conte. Vabbè, per carità di Dio. E Draghi? Chi era il ministro dello sviluppo economico con Draghi? Giorgetti. E il ministro dell'economia con la Meloni? Giorgetti. Allora io chiedo che ci sia la garanzia, io non l'ho mai portato Giorgetti in Consiglio dei Ministri, altri sì, che così come noi la garanzia che chiediamo a Conte è che non ci sia più Salvini al Viminale, che non ci sia più Giorgetti a fare il ministro in questo paese, perché è uno che ha sbagliato pure i conti. Terza e ultima garanzia che chiedo a Conte. In un mondo politico e geopolitico ingarbugliato, sono certo che troveremo un compromesso sull'Europa e un'idea vincente anche sul ruolo diplomatico dell'Europa. Ma ci deve essere un punto chiaro che divide in due lo schieramento di destra da quello di sinistra. Io chiedo la garanzia che noi non staremo mai dalla parte di Donald Trump. Non staremo mai dalla parte di Donald Trump. Non staremo mai dalla parte di Donald Trump. Un uomo che ha distrutto il sogno americano a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Un uomo che ha detto le cose più immonde sui figli, il trisom con i figli. Un uomo che fa insider trading anche quando non fa nulla, anche quando respira. Non è il nostro alleato Donald Trump. Gli Stati Uniti d'America lo sono e lo saranno. Ma di gente che dice make America great again o che si mette il cappellino make America great again, abbiamo avuto a sufficienza. Ecco, io chiedo queste tre garanzie a Conte. No Salvini al Viminale, no Giorgetti in Consiglio dei Ministri, no dalla parte di Trump. Perché noi che siamo cresciuti con Obama e con il sogno dei progressisti americani sappiamo benissimo da che parte stare. Che garanzie offriamo? Offriamo la garanzia che metteremo quello che sarà, poco o tanto, dipenderà da voi, a disposizione di un progetto politico per cui chi vince le primarie ha il sostegno di tutti. E non voglio dubbi su questo. Così come chiediamo garanzie, siamo disponibili a dare garanzie. Poi naturalmente facciamo il tifo perché alle primarie vinca la persona più vicina a noi. Ma se si accetta la logica delle primarie, si va fino in fondo sulla logica delle primarie. Diamo la garanzia che manderemo al Quirinale una persona che non è sovranista, una persona che non è populista, una persona che è europeista. Una persona che non è improvvisata e presa dai servizi segreti per mettere, perché fa figo mettere una persona del genere. Manderemo al Quirinale un degno successore o una degna successora di quel galantuomo che si chiama Sergio Mattarella e che noi per due volte abbiamo contribuito a fare eleggere. Diamo la garanzia sulle primarie, diamo la garanzia sul Quirinale e diamo una garanzia a noi stessi. Noi non ammaineremo mai la bandiera del garantismo. Noi saremo sempre dalla parte della giustizia giusta. Quando ci sarà qualcuno che viene massacrato, come è stato massacrato Simone Uggetti, come è stato massacrato Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano, lo ha ricordato Stefano Bonaccini, come sono stati massacrati tanti nostri amministratori, noi saremo garantisti. Perché il garantismo della Meloni è durato 6 mesi, è durato meno di uno yogurt, è stata garantista perché pensava di vincere il referendum, poi lei ha perso il referendum costituzionale, ha fischiettato e ha detto ci metto la faccia, e ha preso la faccia della Santanchè, non ne aveva altri, ha preso la faccia della Santanchè e l'ha fatta dimettere. E poi vengono a dire a noi che almeno abbiamo avuto il coraggio di ripartire da capo dopo il referendum costituzionale. Noi sul tema del garantismo non faremo innanzitutto sconti a noi stessi. Perché essere garantisti non è facile. Ci sono dei momenti in cui ti verrebbe voglia di dire chissà che cosa. Eppure questo è il punto. Saremo l'argine contro il giustizialismo. Saremo l'argine contro il parlare a vanvera, per cui mai come in questo momento abbiamo una sofferenza del ceto medio alla fine del mese e qui si parla di altro. Io vado in televisione e c'ho Bocchinolandia, che è una regione dello spirito nella quale si immagina che il mondo vada bene. L'altro giorno Bocchino mi ha detto, dalle 8:30 dice stanno meglio tutti. Stanno meglio tutti, quindi il dato della pressione fiscale, il dato dello stipendio, sono tutte cose false. Ma sapete una cosa? Se vogliamo essere sinceri, non può bastare il continuo ricordo a quello che abbiamo fatto noi. Ragazzi, questa è roba da consegnare al passato, da mettere in uno scaffale dell'archivio di Stato. Cioè noi siamo felici di quello che abbiamo fatto, ma non può continuare così. Ecco perché nel libro ho fatto una serie di proposte per il futuro, ma c'è una proposta che è la proposta più grande che io voglio fare e ve la faccio guardandovi negli occhi e andando a chiudere. La proposta più importante è che, guardate il calendario, 3 novembre si vota per le midterm, poi si vota in Francia, partita chiave, diciamolo ai nostri amici francesi, se i francesi si mettono a litigare, vince Mélenchon al primo turno. A quel punto Mélenchon va contro la Le Pen e io ho l'impressione che vinca la Le Pen. Ci vuole per forza o per amore, che i centristi francesi, Glucksmann, Attal, Le Cornu, tutti quelli che vogliono correre, Castex, tutti quelli che vogliono correre, si mettano insieme su un unico candidato. Perché se ce ne sono di più, siamo alle solite, succede il modello italiano del 2022. La Le Pen governa per 5 anni, e se la Le Pen governa per 5 anni sfascia l'Europa. C'è il voto in Spagna, vediamo come andrà in queste ore, c'è una crisi aperta sulla vicenda della casa. C'è il voto in Grecia. C'è il voto in Polonia, poi c'è il voto in Italia e subito dopo il voto, che secondo me sarà a novembre, ma non perché è giusto farlo a novembre, perché la FIFA fa 90, cioè fino a 2 mesi fa noi vinciamo, il popolo è con noi, egli lo vuole, sembravano i moderni crociati, poi hanno preso una batosta dopo l'altra, dice fermi lì, la loro unica salvezza è che il centrosinistra si divida, che noi dobbiamo evitare che accada. Il 1 gennaio del 2028 parte il semestre italiano di presidenza europea. La partita è lì. Il semestre italiano di presidenza europea. Ragazzi, leggete quello che ha detto Giuliano D'Empoli. Giuliano D'Empoli ha fatto un discorso bellissimo a luglio al Pantheon di Parigi. Ha fatto un discorso straordinario sull'eredità di Jean Monnet. Conoscete Jean Monnet? Jean Monnet lui lo ha raccontato nella sua persona. Cioè Giuliano, che è un grande, anzi mandiamogli un abbraccio, sta uscendo il suo ultimo libro proprio, se no sarebbe stato con noi. Giuliano ha scritto un libro e ha fatto questa relazione e ha posto il tema sul fatto che Monnet, ha posto l'attenzione sul fatto che Monnet fosse un uomo terribilmente affascinante, che viveva le avventure più incredibili della sua vita, prendendo a noleggio un cavallo nel West, separandosi dalla moglie italiana a Mosca, facendo delle cose più incredibili. Un uomo pieno di avventure, cercando di unire Francia e Inghilterra durante le guerre, andando a ragionare con gli Stati Uniti di una missione per liberare l'Europa. Eppure Monnet capisce che per costruire l'Europa, dice Giuliano D'Empoli, ci vuole la noia. Non intesa come Lisa. La noia con la I normale. La noia per cui mette insieme il carbone e l'acciaio. Parte dal carbone e dall'acciaio. È una figata cosmica questa lezione che ha fatto Giuliano, leggetela, ma consideratela per voi oggi, perché l'Europa che ci serve è un'Europa che sia capace di ripensare se stessa. Allora, perché questo accada, il 1 gennaio del 28 noi dovremo essere al governo di questo paese. Per essere al governo di questo paese dovremo essere uniti alle elezioni. Per essere uniti alle elezioni dobbiamo sopportare le cose che non ci tornano e contemporaneamente portare le nostre battaglie, sapendo che ci sono dei punti invalicabili, ma sapendo anche che poi alla fine contano i voti. È inutile che noi si continui a dire io non voglio che lui faccia questo. Ehi, non è che siamo a scuola qui, Io vedo della gente, dei maestrini su Twitter che spiegano io non posso stare con Tizio perché ha detto questo, io non posso stare con Caio. La politica non è dare giudizi di moralità agli altri, ammesso e non concesso che uno si possa permettere di esprimere valutazioni sull'altrui moralità. La politica è prendere il consenso, ecco il punto politico per voi. Ragazzi, o vi mettete in campo, o vi candidate, o vi sporcate le mani, oppure queste discussioni saranno tutte discussioni astratte e noiose. Questa legge elettorale ha mille limiti, ma c'è un vantaggio, si può andare con le preferenze. Noi prendiamo un impegno, mettere meno possibile capoliste bloccate. Cosa vuol dire? Che se tu hai 5 capoliste bloccate, che hanno anche il posto nel premio di maggioranza, chi ha le preferenze se la gioca. Allora questo significa che ciascuno di voi ci sarà in tutte le liste che noi faremo un under 35, come avete proposto. Ma voi dovete essere capaci di andare a prendervelo il consenso, di non stare semplicemente a dire qualcuno mi deve dare garanzie sul mio voto. No, voi vi mettete in gioco. Voi dovete essere pronti a farlo in consiglio comunale, in consiglio regionale, in consiglio di municipio, in consiglio di quartiere. Candidatevi tutti! Se noi siamo la generazione Ulisse, siate la generazione Telemaco che si viene a prendere ciò che le spetta. Non rimanete fermi in un angolino ad aspettare che qualcuno vi porti la pappa scodellata. Candidatevi. E questo vale per voi e vale per gli amici di Casa Riformista. Italia Viva è una piccola cosa, però è una cosa che da anni c'è sempre. Noi porteremo Italia Viva nella prossima legislatura. E nella prossima legislatura saremo decisivi e determinanti per l'elezione del Presidente della Repubblica nel gennaio del 29 e nel semestre europeo del 28. Poi ragioneremo di come arrivare alle elezioni europee. Ma Italia Viva ci sarà. Però Italia Viva è pronta ad allargare. Noi abbiamo detto Casa Riformista perché l'idea della casa ce l'ha spiegato Fuxas, ce l'hanno spiegato in tanti. È l'idea vincente oggi, è l'idea politica più alta. Porte aperte. È la disponibilità più totale, non mettiamo veti nei confronti di nessuno, non li vogliamo i veti, figuriamoci se li mettiamo. Una piccola proposta, vedo tanti leader del centro, leader o presunti tali, lasciatevelo dire, siccome io sono uno di quelli che quando c'era da prendere qualche voto l'ha preso, dice, ma tu, mi candido ormai ininterrottamente dal 2004, quindi qualche voto l'ho preso, qualche primaria l'ho vinta, qualcuna l'ho anche persa. Ho fatto delle elezioni. È bello misurarsi. Allora dico ai leader del centro, noi non vogliamo annettere nessuno. Nessuno. Quindi chi vuole e vuole venire in condizioni di parità a darci una mano è il benvenuto. E noi siamo pronti a metterci in discussione con loro. Con la stessa franchezza, la condizione di parità per me, mi permetto di dare un suggerimento, è che tutti facciano quello che ho detto io. Rinunciamo al posto sicuro, nel posto maggioritario, nel posto bloccato. Mettiamoci in lista e entriamo soltanto se facciamo il 3%. Non chiediamo ai 5 Stelle o a VS di portarci in Parlamento se noi non prendiamo i voti. Io non sarò nel premio di maggioranza con il posto sicuro. Io sono il primo che dice se vuoi una garanzia comprati un tostapane, lo dico a me e non mi metto nel premio di maggioranza blindato e sicuro. Lo dico anche agli altri. Che problemi avete? Mettetevi in gioco. Se siete convinti di avere tutte queste preferenze e questi voti, bene, misuratevi. Però non continuiamo con questo continuo cicalezzio per cui allora io qui potrei, vorrei, vogliamo una sintesi. Oi, qui c'è un paese in cui le famiglie diventano più povere. Gigi De Palo vi ha raccontato che fare un figlio diventa la causa di povertà più grande dopo la morte della persona che porta a casa uno stipendio. Ma vi rendete conto che assurdità è un paese in cui fare un figlio diventa la causa principale di povertà? È la causa più bella di ricchezza fare un figlio. Ma che paese è diventato quello in cui abbiamo paura a ragionare di futuro? E allora, e ho finito. Nelle prossime ore noi lanciamo un appello a tutti i centristi se vogliono venire porte aperte, non vogliamo nessun tipo di obbligo, chi se la sente bene, non vogliamo aprire le porte di Italia Viva, vogliamo fare una cosa nuova, insieme ci siamo. In questa cosa nuova lancio un appello da qui, dice ma quanti riformisti del PD prenderete? Posso dire? Il mio è un grande appello ai riformisti di Forza Italia, lasciate Forza Italia e venite con noi. Non è casa vostra il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo. Lo dico a chi ha creduto al disegno europeista di Silvio Berlusconi. Voi non potete stare con chi nega l'Europa. Le porte sono aperte, venite a darci una mano e sono certo che fin dalle prossime ore qualche segnale arriverà. Potete venire anche in minigonna se volete, non c'è problema. E a voi dico, siate Telemaco. Io sono appartenente a un'altra generazione rispetto alla prima Leopolda, ormai c'ho qualche capello bianco in più, ed è evidente che per me il tema del viaggio è un tema affascinante, perché comunque in questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori e abbiamo fatto patire alle persone a cui vogliamo bene tante sofferenze, a cominciare dal fatto che comunque chi mi sta vicino ha dovuto sopportare molte, molte, molte difficoltà che non meritava. Io penso anche che mai come in questo momento le parole che valgono di Ulisse siano parole che non sono state riportate nel film. Il film ha descritto un Ulisse, uomo di mezza età, in crisi, con i sensi di colpa, un occidentale bianco che fa una riflessione sul potere della guerra. Cioè, ora, a me Nolan piace, ma anche meno. Ulisse non si fa dettare la linea da un'esigenza psicologica con Calipso. Prende Ulisse, fa una scelta tra l'eternità e Itaca, sceglie Itaca e lo dice in modo molto chiaro. L'uomo dal multiforme ingegno non è un bellicista guerrafondaio. Vannacci ha detto lui vuole andare in guerra, lui fa di tutto per non andare in guerra. Ulisse si finge pazzo, poi capisce che deve andare e cerca di risolverla. Poi può darsi che abbia avuto i suoi sensi di colpa. Diciamo che per Nolan ce ne ha avuti parecchi. Odisseo riesce a mascherarli bene, i sensi di colpa di Ulisse. Ma c'è una frase che io trovo fantastica. Quando lui è quasi vicino a Itaca, si addormenta un attimo e i suoi compagni, un po' ingelositi, un po' arrabbiati, un po' preoccupati, un po' stanchi anche, poveracci, decidono di aprire l'otre di Eolo, che lui aveva impedito loro di aprire, aveva detto mi raccomando non lo aprite, e a quel punto i venti creano quello che sappiamo e la barca di Ulisse si trova di nuovo lontanissima da casa. È come se a un certo punto tutto tornasse in frantumi e Ulisse lì è un uomo che dice mi viene voglia di buttarmi nel mare, mi viene voglia di uccidermi, mi viene voglia di mollare, e dice questa frase: sopportai, punto, e rimasi. La nostra generazione in questi anni ha sopportato ed è rimasta. Ha avuto tanto dalla politica e continua ad avere. Ma ha sopportato anche il peso di ingiustizie che non meritava ed è rimasta. Ma è rimasta non più per aggiungere una riga al curriculum. A me non me ne frega niente di quello che vada a fare da grande. A me interessa che questo paese abbia un futuro in cui il merito torni ad avere cittadinanza e la Meloni quindi di conseguenza torni a fare l'opposizione. Noi abbiamo sopportato e siamo rimasti, ora tocca a voi, tocca a Telemaco. E se tocca a Telemaco, la cosa che noi vi diciamo è: ragazzi, non mettetevi mai più nelle condizioni di poter essere, come posso dire, costretti a vivere di slogan. Siate patrioti. George Orwell dice delle parole bellissime sul patriottismo e sui conservatori. Lo dico a quelli di destra: i patrioti non sono conservatori. Spiega la differenza tra patriottismo e conservatorismo. Ma quello che io vi propongo è di utilizzare questi mesi con la consapevolezza e con l'impegno di chi sa che la sfida che avete da fronte è una sfida meravigliosamente politica. L'intelligenza artificiale interpella la politica, il biotech interroga la politica, interpella la politica. Nei prossimi anni arriveranno delle innovazioni per cui sulla sanità ci saranno da fare delle scelte esistenziali, ontologiche, pazzesche. Nei prossimi mesi ci saranno da fare delle scelte energetiche, ambientali, pazzesche. C'è bisogno di politica. E allora abbiate il coraggio di prendere quella bellissima poesia, io l'ho messa alla fine del libro, di Paul Celan, che dice: è tempo che la pietra accetti di fiorire. È tempo che l'affanno abbia un cuore che batte. È tempo che sia tempo. Questo è il vostro tempo. Noi saremo al vostro fianco e faremo di tutto per combattere perché i proci siano distrutti uno ad uno. Ma poi a guidare Itaca toccherà a voi, se soltanto avrete il coraggio, l'intelligenza e la forza di capire che questo è il tempo perché la politica torni a casa, perché la politica torni a Itaca. In bocca al lupo a tutti voi, ci aspettano mesi difficili ma meravigliosi.
1: 14:24, con queste parole Matteo Renzi ha chiuso la 14ª edizione della Leopolda a Firenze. Abbiamo ascoltato gli interventi in mattinata dei vari esponenti. Adesso ad Assisi, celebrazioni per il patrono d'Italia, San Francesco, nell'ottocentenario della morte, è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non c'è colpa maggiore di uccidere in nome di Dio, questo tra le sue dichiarazioni. Ascoltiamo il suo intervento.
2: Sono trascorsi 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. La distanza temporale che ci separa da quell'evento non ha in alcun modo ridotto il suo fascino e il suo carisma, che vive ben oltre i confini dell'Italia e della stessa cristianità, di cui è figlio e figura eminente. Profeta di pace, di amore, di rispetto per il creato, il suo insegnamento è patrimonio universale per le donne e gli uomini di tutti i tempi e di tutte le latitudini, credenti o non credenti, cristiani o fedeli di altre religioni. La sua personalità, così umile e insieme così vigorosa, ha operato conversioni, orientato scelte di vita, suscitato attenzione e affetto, ispirato artisti e poeti, comunità, e continua a esercitare un fortissimo ascendente su milioni di persone, particolarmente tra i giovani. I caratteri della società italiana ne hanno tratto un segno profondo e non possono prescindere dalla sua lezione. Ne conferma la proclamazione a Santo Patrono, che al contempo esprime invito e impegno alla coerenza. Un santo figlio della terra umbra, che respirò l'atmosfera intensa e dinamica del suo tempo. Francesco canta in francese, ma sceglie il volgare per predicare, per diffondere la parola di Dio. E con il Cantico delle Creature, la più alta tra le prime espressioni poetiche in volgare, magnifica e commovente, concorre all'inizio della storia della nostra letteratura, così come la rappresentazione della Natività a Greccio e la diffusione della devozione popolare francescana contribuiscono all'avvio delle forme teatrali religiose medievali. Le comunità francescane portano la vita religiosa fuori dalla solennità dei monasteri e si inseriscono nel tessuto urbano e sociale, nel loro tempo così bisognevole di impegno e di presenza, incarnando un ideale di povertà evangelica e di vicinanza agli ultimi, che traccia un segno profondo nella società medievale, aprendo la strada a forme nuove di solidarietà, a nuovi criteri di relazioni umane. A buon titolo, Francesco appare precursore anche dei santi sociali. Celebrare Francesco oggi, qui, al Sacro Convento, in questo importante anniversario, significa riflettere su un apparente paradosso, forse inspiegabile per una mentalità piuttosto diffusa. Come è stato scritto in una sua importante biografia, Francesco non offriva una risposta politica alle ingiustizie sociali, al problema del male nel mondo. Francesco chiedeva solamente di vivere in povertà, pace e letizia con i suoi fratelli e le sue sorelle al seguito di Cristo e vivendo il messaggio del Vangelo, invitando al privilegio della povertà evangelica, esortazione che lo rendeva distinto dai movimenti popolistici dell'epoca. Per questa scelta radicale e sconvolgente agli occhi del mondo, l'uomo che per sé e per i suoi seguaci volle la denominazione umile di frati minori è diventato una delle figure più significative, più conosciute, più amate della storia universale. Al giovane Francesco la prospettiva di dedicarsi ai lucrosi commerci paterni andava stretto, appariva insoddisfacente. Operò dentro di sé e su se stesso una vera rivoluzione. ricco sarebbe stato colui che avesse deposto ogni bene, coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace, nobile che avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena. La gloria e l'onore, così ambiti dai giovani della sua epoca, andavano dunque ricercati nella povertà, nell'amore per tutte le creature, a cominciare da quelle più piccole, nella vicinanza a Dio nella preghiera. Non fu facile per Francesco professare la sua fede e i suoi ideali così ambiziosi, così distanti dal sentire comune. Fu incompreso, spesso deriso. A volte il suo pensiero fu persino manipolato e strumentalizzato. La ricerca storica ci presenta una figura mite, ma tutt'altro che accomodante. Un animo lieto, fiducioso in Dio e insieme sofferente per via della cupidigia, della malvagità, della brama di potere, della violenza, della stoltezza nella vita praticata dagli uomini. La sua povertà, così cercata e desiderata, fu rottura concreta con l'idolatria del denaro. La sua umiltà non aveva nulla di ingenuo, nasceva da una sete esigente di verità. La sua obbedienza non fu remissività, ma una faticosa, ponderata ricerca delle ragioni superiori dell'unità del popolo cristiano e della Chiesa. Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale. Nel secolo di Francesco non vi sono le enormi e decisive questioni dell'inquinamento dell'acqua e della terra, della devastazione delle foreste, del surriscaldamento del pianeta, che oggi viviamo con crescente preoccupazione, così ben evidenziate dal Laudato Si di Papa Francesco. La natura dell'Umbria e delle zone frequentate da Francesco nel suo incessante pellegrinare è a quel tempo incontaminata. I suoi frutti sembrano offerti all'umanità in modo inesauribile. Eppure, con quanta delicatezza, con quanta considerazione Francesco guarda all'ambiente che lo circonda. L'acqua, bene oggi, di valore crescente e a rischio di scatenare gravi contrasti in futuro, è utile e tumile, preziosa et casta. Il lupo, simbolo di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammansito, non abbattuto. I fiori, i frutti, l'erba, con la loro semplice bellezza, cantano la gloria di Dio. Nel 1219, durante la Quinta Crociata, Francesco attraversò le linee e riuscì, rischiando la vita, a incontrare in Egitto il sultano Al-Malik Al-Kamil. Desiderava ardentemente convertirlo. La missione, lo sappiamo, non ebbe questo esito, ma il sultano rimase colpito da quell'uomo minuto, dai modi e dall'aspetto che devono apparirgli bizzarri, che gli parlava accorato di pace e di fratellanza. Eppure, con quel viaggio di appassionata invocazione, Francesco lasciò un grande segno. Prima che un nemico, prima che un infedele, Francesco riconobbe nel temibile interlocutore un uomo, un figlio di Dio e dunque un fratello. Il gesto rischioso, temerario si potrebbe dire, di Francesco non cancellava la violenza né fermava il conflitto. Disegnava piuttosto un atteggiamento di dialogo e di rispetto, straordinariamente nuovo e originale nel contesto del tempo. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale antilitteram. Francesco e Chiara, la sua discepola, amica e sorella nelle scelte, protagonista con Francesco di quella grande opera di rinnovamento religioso e civile, erano soprattutto innamorati di Dio e del Vangelo. Il loro linguaggio, che tuttora appare affascinante e contemporaneo, ricco di spunti anche sociali e umanitari, non può essere separato dalla dimensione religiosa, dalla fede ardente e incrollabile, dalla adorazione di Dio, dall'amore per gli uomini. Non sbaglieremmo, credo, se cercassimo il Francesco più autentico nel mistero di quei silenziosi, lunghissimi, intimi colloqui con Dio nella grotta del santuario della Verna, o se cogliessimo il tratto più caratteristico della sua carità traboccante in quel bacio sorprendente e inatteso dato al lebbroso, sovvertendo le barriere di emarginazione del tempo. Segno insopprimibile di amore purissimo che non distingue tra chi dà e chi riceve, tra chi è sano e chi è malato, tra chi cura e chi è curato, espressione di quel servizio agli ultimi che tutti eleva e parifica in quanto figli di Dio e dunque fratelli destinati allo stesso orizzonte. Quanto ci hanno consegnato Francesco e Chiara, la grande e numerosa famiglia francescana, è un albero dalle solidissime radici, che è cresciuto, ha dato frutti, si è moltiplicato, diffondendosi in ogni parte della terra, operando in favore della non violenza, dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti. Le grandi testimonianze d'arte, pittura, architettura, letteratura, teatro, cinema, musica, dedicate ai due grandi santi, l'attrazione che Assisi riveste nel mondo, anche come capitale della pace e del dialogo interreligioso, sottolineano che la forza spirituale e morale di Francesco e di Chiara è e sarà sempre fonte inesauribile di ispirazione. Nell'undicesimo canto del Paradiso, Dante parla di Francesco come di un sole sorto per il mondo intero, tanto che Assisi andrebbe denominata come ascesi, come Oriente. In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione e arroganza, come ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
3: Grazie. 14:38 minuti, Radio Radicale. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi in occasione delle celebrazioni nell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Noi proseguiamo e proseguiamo con la rassegna della stampa persiana con Nazanin Iqder a cura del Partito Radicale.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Iqder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Ali Hemmati e Majid Nikandish, due manifestanti delle proteste di gennaio 2026 a Mashhad, sono stati giustiziati. Ali Hemmati و مجید نیکندیش دو معترض دیماه در مشهد اعدام شدند. La magistratura della Repubblica Islamica ha annunciato che Ali Hemmati e Majid Nikandish, due persone arrestate durante le proteste del gennaio 2026 a Mashhad, sono stati giustiziati all'alba di mercoledì 30 settembre 2026. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد علی همتی و مجید نیکندیش دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در مشهد بامداد چهارشنبه 8 مهر 1405 اعدام شدند. Il portale della magistratura ha definito i due uomini agenti operativi sul campo durante i disordini e il tentativo di colpo di Stato dell'8 gennaio 2026 nel Mashhad, sostenendo che loro azione avessero causato la morte di 4 membri delle forze di sicurezza. Secondo quanto dichiarato dalle autorità giudiziarie, le condanne a morte sono state eseguite dopo la conferma della Corte Suprema, dopo che Ali Khamenei, ex guida della Repubblica Islamica, aveva definito le proteste di gennaio un tentativo di colpo di Stato. Anche le autorità e i mezzi di informazione governativi hanno iniziato a utilizzare ampiamente questa espressione. Le autorità giudiziarie hanno inoltre indicato le confessioni degli imputati tra le prove utilizzate nel procedimento. Prima dell'esecuzione erano stati pubblicati diversi rapporti di organizzazioni per i diritti umani sul rischio di imminente esecuzione di Majid Nikandish. Il giovane era stato condannato a morte con l'accusa di muharebe, ovvero nemicizia contro Dio, e la sentenza era stata confermata dalla Corte Suprema 2 settimane prima. Iran Human Rights aveva incluso Nikandish in un elenco di almeno 100 manifestanti a rischio di esecuzione. Secondo i rapporti pubblicati, Nikandish aveva 25 anni ed era stato arrestato il 10 gennaio 2026 e trasferito nel carcere Vakilabad di Mashhad. Sono state inoltre diffuse denunce secondo cui sarebbe stato torturato durante la detenzione in isolamento e costretto a confessare. Le organizzazioni per i diritti umani hanno ripetutamente denunciato gravi irregolarità nei procedimenti contro le persone arrestate durante le proteste del gennaio 2026. Iran Human Rights afferma di aver ricevuto segnalazioni di torture, confessioni forzate e violazioni del diritto a un processo equo nei casi di diversi condannati a morte. Le esecuzioni di Hemmati e Nikandish si inseriscono nella prosecuzione delle condanne a morte contro gli arrestati durante le proteste. Prima di queste due esecuzioni, Iran Human Rights aveva documentato la messa a morte di almeno 29 persone in relazione alle manifestazioni di gennaio. Il 12 agosto 2026, più di 30 paesi hanno inoltre condannato in una dichiarazione congiunta la continua emissione ed esecuzione di condanne a morte contro i manifestanti in Iran, definendola uno strumento per mettere a tacere le voci del senso. Fonte di questa notizia: هرانا. کمک به مجروحان اعتراضات. محبوب شعبانی در مشهد به اعدام محکوم شد. Condannata a morte a Mashhad per aver aiutato i manifestanti feriti. Il caso di محبوب شعبانی. محبوب شعبانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در مشهد به اعدام محکوم شد. محبوب شعبانی arrestata durante le proteste del gennaio 2026 a Mashhad è stata condannata a morte. La donna, 33 anni, secondo quanto riportato, durante le manifestazioni trasportava con la propria motocicletta i manifestanti feriti verso ospedali e strutture sanitarie. L'agenzia di stampa per i diritti umani Harana ha riferito che la sezione 1 del Tribunale Rivoluzionario di Mashhad ha condannato Shabani alla pena capitale con l'accusa di aver compiuto azioni operative volte a rafforzare Israele, gli Stati Uniti e gli elementi affiliati ai gruppi di opposizione. Harana aveva precedentemente riferito che la donna era in sciopero della fame durante il processo. Mahbub Shabani è stata arrestata il 2 febbraio 2026 in relazione alle proteste nazionali a Mashhad e successivamente trasferita nel carcere di Vakilabad. Secondo le informazioni pubblicate sul suo caso, uno degli elementi che hanno portato alla formulazione delle accuse contro Shabani è stato il suo aiuto ai manifestanti feriti l'8 e il 9 gennaio 2026 a Mashhad. La donna avrebbe trasportato con la propria propria motocicletta i feriti delle proteste verso ospedali e strutture sanitarie. I rapporti delle organizzazioni per i diritti umani indicano inoltre che al momento dell'arresto Shaboni è stata picchiata da 5 agenti, anche la sua motocicletta è stata sequestrata. Fonte di questa notizia, Harana. دادگاه انقلاب تهران برای سه بازداشت شده اعتراضات دیما حکم اعدام صادر کرده است. Il Tribunale Rivoluzionario di Teheran condanna a morte 3 persone arrestate durante le proteste del gennaio 2026. Bar asas gozaresh sazman huquq bashari Harana ba hukm shobe 23 dadgah enqilab Tehran 3 mu'tariz bazdasht shode dar e'tirazat deymah be edam mahkum shodand. Secondo quanto riferito dall'Organizzazione per i diritti umani Harana, il Tribunale Rivoluzionario di Teheran ha condannato a morte 3 manifestanti arrestati durante le proteste del gennaio 2026. In base al rapporto, Khosro Mohammad Nia, Masoud Tushmalani e Sirvan Shabani, 3 detenuti rinchiusi nel carcere di Ghazalhisar a Karaj, sono stati condannati alla pena capitale. Tra i capi d'accusa contestati ai 3 cittadini nell'ambito di un procedimento congiunto figurano Muharebe, cioè guerra contro Dio, associazione e colluzione finalizzate a compromettere la sicurezza nazionale e azioni operative a favore di stati ostili. Fonte di questa notizia, Harana. Mona Mahmudian, همسر یکی از کشته شدگان اعتراضات دیماه در بابل بازداشت شد. Mona Mahmudian, moglie di una delle vittime delle proteste del gennaio 2026, è stata arrestata a Babol. Mona Mahmudian, همسر ابراهیم مصطفی پور از کشته شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 مقابل محل کارش در بابل بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. Mona Mahmudian, moglie di Ibrahim Mustafa Pur, una delle vittime delle proteste nazionali del gennaio 2026, è stata arrestata davanti al suo luogo di lavoro a Babol e trasferita in una località sconosciuta. Le forze di sicurezza hanno arrestato Mahmudian la mattina di martedì 29 settembre 2026. I suoi familiari si sono rivolti alle autorità giudiziarie per ottenere informazioni sulla sua situazione, ma finora non hanno ricevuto alcuna risposta riguardo al motivo dell'arresto o al luogo in cui è detenuta. Non è ancora noto quale organismo di sicurezza abbia arrestato Mahmudian né quali accuse siano state formulate contro di lei. Anche le autorità giudiziarie e di sicurezza della provincia di Mazandaran non hanno diffuso alcuna spiegazione in merito al suo arresto e alle sue condizioni. Ibrahim Mustafa Pur, nato nel 1985 e residente a Babol, è stato una delle vittime delle proteste del gennaio 2026. La sera dell'8 gennaio 2026, Mustafa Pur è stato colpito e ucciso da proiettili di guerra. Fonte di questa notizia, Iran Wire. Dast kam 23 zane zendani dar Evin az haqq mulaqat mahrum shodand. Almeno 23 detenute nel carcere di Evin sono state private del diritto alle visite. روز 6 مهر 1405 دست کم 23 زن زندانی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض به شرایط داخل بند و نحوه رفتار مأموران و مسئولان زندان برای دوره‌های 3 تا 9 هفته از ملاقات با خانواده‌های خود محروم شدند. Un rapporto pubblicato il 28 settembre 2026 ha riferito che almeno 23 detenute del reparto femminile del carcere di Evin sono state private delle visite con i propri familiari per periodi compresi tra 3 e 9 settimane, dopo aver protestato contro le condizioni all'interno del reparto e il comportamento degli agenti e dei responsabili del carcere. Queste restrizioni sono state imposte principalmente in risposta alle proteste delle detenute. Tra le ragioni indicate per l'imposizione di tali misure figurano l'organizzazione di cerimonie in occasione di ricorrenze politiche, le proteste contro i maltrattamenti da parte degli agenti durante il trasferimento alle visite o preso strutture sanitarie e giudiziarie, la riduzione della durata delle visite a meno di mezz'ora e l'installazione di telecamere nei servizi igienici. Fonte di questa notizia, Fondazione di Abdulrahman Brumand. ممنوعیت ورود 150 دانشجوی الزهرا بدون صدور حکم انضباطی. Vietato l'accesso all'università Al-Zahra a 150 studentesse senza alcun provvedimento disciplinare. کانال تلگرامی دانشجویان متحد از ممنوعیت ورود 150 دانشجوی دانشگاه الزهرا به این دانشگاه خبر داده. Il canale Telegram studenti

dell'università. La piattaforma di informazione studentesca riferisce che ad alcune di queste studentesse è vietato l'accesso all'Ateneo già dal semestre precedente e che in diversi casi la duratura del provvedimento ha superato i limiti temporali stabiliti dal regolamento disciplinare universitario. Secondo le disposizioni esecutive del regolamento disciplinare degli studenti, il rettore può impedire temporaneamente l'ingresso di uno studente nell'università in attesa dell'esame del suo caso da parte della commissione disciplinare, a condizione che il procedimento non duri più di un mese. Tuttavia, Studenti Uniti ha riferito che il divieto imposto ad alcune studentesse dell'Università Zahra iniziato nel semestre precedente si protrae da oltre 2 mesi. Fonte di questa notizia, Studenti Uniti. هالوش یک کودک 9 ساله بلوچ با تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی کشته شد. هالوش ها پوبلیکاتو اون بامبینو بلوچی دی 9 anni è stato ucciso dagli spari degli agenti della Repubblica Islamica. امین محمد دهقان کودک 9 ساله بلوچ که در پی تیراندازی نیروهای نظامی به خودروی حامل او و پدرش در منطقه جهاد آباد سراوان از ناحیه سر به شدت مجروح شده بود، روز یک شنبه 5 مهر 1405 بر اثر شدت جراحات جان باخت. محمد امین دهقان اون بامبینو بلوچی دی 9 anni gravemente ferito alla testa dopo che le forze militari avevano aperto il fuoco contro il veicolo su quale viaggiava insieme al padre a Saravan, è morto domenica 27 settembre 2026 a causa delle gravi ferite riportate. L'agenzia di stampa Holvash ha riferito che Mohammad Amin è stato colpito nella prima mattina di giovedì 24 settembre 2026 mentre viaggiava insieme al padre. Le forze militari hanno aperto il fuoco contro il mezzo, ferendo Mohammad Amin alla testa e colpendo anche suo padre. Nonostante le ferite riportate, suo padre ha cercato di trasportare il figlio in ospedale affinché ricevesse cure mediche. I due sono stati successivamente trasferiti con un altro veicolo all'ospedale Rosi di Saravan. Dopo il ricovero, Mohammad Amin è rimasto sotto osservazione medica, ma secondo le fonti di Holvash è morto a causa delle gravi lesioni alla testa e del peggioramento delle sue condizioni. Holvash ha inoltre pubblicato alcuni video del veicolo della famiglia dopo la sparatoria, nei quali sono visibili i segni dei proiettili sulla carrozzeria e sui finestrini. Fonte di questa notizia, Holvash. کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در هفته 140 به 66 زندان گسترش یافت. La campagna martedì contro le esecuzioni si estende a 66 carceri nella sua 140esima settimana. کارزار سه‌شنبه های نب اعدام اعلام کرده است با پیوستن زندانیانی از زندان های دره شهر در استان ایلام، مشکین شهر در استان اردبیل، بندرعباس و زیابر و سومه‌سرا اعتصاب قضای هفتگی علیه مجازات اعدام اکنون در 66 زندان ایران برگزار می شود. La campagna martedì contro le esecuzioni ha annunciato che con l'adesione dei detenuti delle carceri di Dar-e-Shahr, Meshkin-Shahr, Bandar Abbas e Zianbar, lo sciopero della fame settimanale contro la pena di morte si svolge ora in 66 carceri iraniane. Martedì 29 settembre 2026 i membri della campagna hanno scritto nel comunicato della loro 140esima settimana che almeno 79 detenuti, tra cui 6 donne e 10 cittadini beluci, sono stati giustiziati tra il 23 agosto e il 22 settembre 2026. La campagna ha inoltre dichiarato che quasi 200 prigionieri politici e di coscienza in Iran rischiano la pena di morte e che molti di loro sono stati arrestati durante le proteste del gennaio 2026. In un'altra parte del comunicato, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, i membri della campagna hanno commemorato gli studenti delle scuole e delle università, gli insegnanti e i docenti universitari che negli ultimi 4 decenni hanno perso la vita durante proteste e attività per la libertà.
hanno fatto riferimento in particolare agli studenti uccisi durante le proteste del gennaio 2026 sotto le

0: dimenticando che quest'anno i loro posti nelle aule scolastiche sono rimasti vuoti. La campagna martedì contro le esecuzioni è iniziata il 30 gennaio 2024 con lo sciopero della fame di un gruppo di detenuti del carcere di Qizil Hisar al-Karachi. Fondatori del movimento hanno spiegato di aver scelto il martedì perché solitamente è in questo giorno che i condannati a morte vengono trasferiti in isolamento in vista dell'esecuzione. Il movimento, nato inizialmente in risposta alle esecuzioni collettive nel carcere di Qizil Hisar, si è progressivamente esteso ad altre prigioni. I detenuti che vi partecipano condannano la pena di morte indipendentemente dal tipo di accusa e chiedono la completa cessazione delle esecuzioni in Iran. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. تهدید قالیباف اگر ایران نفت نفروشد کشورهای منطقه نیز نفت نخواهند فروخت. لامینات چادی قالیباف سه ایران نون وندرا پترولیو نون لو وندران نون پوره ای پایزی دل رجانه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس کشورهای منطقه را تهدید کرده است که در صورت توقف صادرات نفت ایران آنها نیز قادر به فروش نفت نخواهند بود و زیرساختهایشان ایمن نخواهد ماند. محمد باقر قالیباف پرزیدنت دل پارلمنتو ایرانیانو ها مینچاتوی پایزی دل رجانه افرماندو که کوالورا لیسپورتازیونی پترولیفره دل ایران ونیسرو انترروته نپوره لورو سرپرو این گرادو دی وندره پترولیو e le loro infrastrutture non sarebbero più al sicuro. Martedì 29 settembre 2026, durante una seduta pubblica del Parlamento, Qalibov ha dichiarato: sia gli americani sia gli altri paesi devono sapere che, come abbiamo già affermato, in una regione in cui noi non venderemmo petrolio, nessun altro potrà venderlo. E se la nostra sicurezza non sarà garantita, nessuna infrastruttura sarà al sicuro. Qalibov non ha spiegato cosa intendesse con la minaccia alla sicurezza delle infrastrutture. Le sue dichiarazioni arrivano tuttavia dopo che le autorità della Repubblica Islamica hanno ripetutamente minacciato di attaccare o interrompere le esportazioni petrolifere e le attività aeroportuali dei paesi della regione qualora lavorassero con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento ha inoltre definito sconsiderato le recenti dichiarazioni di Donald Trump contro la Repubblica Islamica all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, rivolgendosi al Presidente degli Stati Uniti, ha affermato: fai la tua mossa e noi faremo la nostra. La minaccia è stata pronunciata mentre le esportazioni petrolifere dell'Arabia Saudita, dell'Iraq, degli Emirati Arabi Uniti attraverso lo stretto di Hormuz e le loro alternative sono nuovamente in aumento. Questa tendenza potrebbe ridurre la capacità della Repubblica Islamica di utilizzare i flussi energetici come strumento di pressione sugli Stati Uniti e sui paesi della regione. Il Wall Street Journal ha riferito che nelle ultime settimane la Marina statunitense e i produttori petroliferi del Golfo Persico sono riusciti ad aumentare il transito delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, compensando in parte il calo delle esportazioni provocato dalla guerra. Secondo i dati della società di monitoraggio navale Vortexa, tra il 23 settembre e il 22 ottobre 2026, le esportazioni di greggio dei principali produttori della regione attraverso lo stretto di Hormuz e le rotte alternative hanno raggiunto circa 13 milioni di barili al giorno, il livello più alto dall'inizio della guerra nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 20 marzo 2026. Anche l'Arabia Saudita ha ripreso a trasportare petrolio attraverso l'oleodotto Est-Ovest e a caricarlo in un porto sul Mar Rosso. Questo oleodotto consente al paese di esportare una parte del proprio petrolio senza attraversare lo stretto di Hormuz. L'Iran, al contrario, non è riuscito a far transitare nuovi carichi di greggio attraverso lo stretto di Hormuz da quando gli Stati Uniti hanno ripristinato il blocco navale nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 22 luglio 2026. Secondo le stime della società Kepler, il petrolio iraniano immagazzinato a bordo di navali situati al di fuori dell'area del blocco è diminuito da circa 29 milioni di barili alla fine di agosto 2026 a 15 milioni di barili. Anche altri parlamentari hanno espresso posizioni analoghe. Alireza Salimi, membro dell'ufficio di presidenza del Parlamento, ha dichiarato che la sicurezza nella regione o sarà garantita a tutti o non lo sarà a nessuno e che la Repubblica Islamica non resterà a guardare di fronte alle azioni degli altri paesi. Fonte di questa notizia, Radio Fardo. سیاوش جمشیدی از بازداشتگان اعتراضات دیماه در شهر کرد اعدام شد. سیاوش جمشیدی arrestato durante le proteste di gennaio è stato giustiziato a شهر کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم سیاوش جمشیدی خیرآبادی از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 در بامداد شنبه 11 مهر 1405 خبر داد. La magistratura della Repubblica Islamica ha annunciato l'esecuzione di Siavash Jamshidi Khairabadi, arrestato durante le proteste nazionali del gennaio 2026. La condanna a morte è stata eseguita all'alba di sabato 3 ottobre 2026. L'agenzia Mizan, organo di informazione della magistratura, in un proprio comunicato ha affermato che Jamshidi Khairabadi aveva numerosi precedenti penali, sostenendo che fosse stato coinvolto in procedimenti per reati quali detenzione e porto illegale di armi, frode e furto. La magistratura ha inoltre sostenuto che la sera dell'8 gennaio 2026 Jamshidi Khairabadi avrebbe aperto il fuoco contro alcuni agenti in via Nasser Khosrow a Shahr Kurd e poi fuggire. Secondo questa versione sarebbe stato arrestato due giorni dopo, il 10 gennaio 2026, mentre aveva con sé una pistola. Tuttavia non sono state fornite informazioni sulla data del processo, sul iter giudiziario né sulla possibilità per imputato di essere assistito da un avvocato di propria scelta. Le autorità della Repubblica Islamica hanno definito golpisti i manifestanti delle proteste del gennaio 2026, accusandoli di aver legami con gli Stati Uniti e Israele e di aver tentato di creare instabilità nel paese. Anche Masoud Pezeshkian, presidente della Repubblica Islamica, nel suo recente intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha affermato che negli ultimi 7 mesi gli iraniani sarebbero scesi in strada per difendere l'Iran. Pezeshkian ha descritto i manifestanti come persone che secondo lui sarebbero state incitate e armate dagli Stati Uniti e da Israele allo scopo di provocare disordini e insicurezza all'interno del paese. Numerose sentenze severe contro i manifestanti di gennaio, comprese diverse condanne a morte, sono state emesse ed eseguite in applicazione delle leggi sull'inasprimento delle pene per spionaggio. Secondo giuristi e attivisti per i diritti umani, queste norme comportano gravi violazioni dei diritti degli imputati. Fonte di questa notizia, Iran Voyer. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille. Buona domenica, alla prossima settimana.
1: 15:04, Radio Radicale, questa era la rassegna della stampa persiana a cura del Partito Radicale ed ora andiamo ad ascoltare due microfoni a cura di Emilio Tarcia.
2: Radio Radicale, nuovo appuntamento con due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri e anche questo è il caso, io ritrovo molto volentieri con noi, poi presto tornerà anche in studio Costanza Di Quattro, ben ritrovata.
3: Ciao Emilio caro, grazie, felicissima di essere con te.
2: Allora, La Mezza, la nave di Teseo, noi raccontiamo da un po' di anni l'inchiostro di Costanza e questo è un titolo che già induce a qualche riflessione, ma noi non sveliamo il significato, lo diciamo alla fine forse, se ci va. Intanto la prima cosa che ti chiedo è come è nata, non so se l'idea, la voglia, il bisogno, insomma, a me piace sempre scavare un po' dietro nel backstage, per usare un termine teatrale che credo a te sia caro, cosa c'è dietro questo libro, nel senso l'innesco di questo libro, voglio sapere.
3: Guarda, questo libro è una mia desiderata rispetto a all'innamoramento che ho riavuto nei confronti delle affinità elettive di Goethe. Quindi era periodo di Covid, eravamo chiusi in casa e quasi tutti abbiamo cominciato a rileggere i grandi classici. Ed è stata veramente una folgorazione, quindi l'ho riletto credo 2 o 3 volte nell'arco di un anno e mi sono resa conto che prima o poi avrei dovuto scrivere qualcosa che avesse il meccanismo delle affinità elettive, ovvero A, B, C e D che in qualche modo si incrociano, quindi si staccano. Quelle che furono le particelle di cui si innamorò Goethe, che era un chimico, quindi non si spiegava, lui è impazzì all'idea di capire com'è che 2 particelle unite poi improvvisamente si staccano e una va a seguire un'altra senza una ragione. Allora, proprio questo principio, che è quello là che poi muove veramente il mondo, che è l'amore, è l'ispiratore principale di questa storia. E poi c'è il teatro.
2: Il teatro, poi ci arriviamo, ci sono tante cose di teatro che rimbalzano, anzi, che respirano dentro questo libro. I libri non si raccontano, però noi qualche traccia, qualche diapositiva sonora vogliamo darla, e a partire da Elena, ovviamente, che è la figura centrale, che però si intreccia con qualcosa che si rifà al passato e che lei in qualche modo, che per lei è a quel punto un innesco per ripercorrere un tratto di vita e anche riconsiderare la sua stessa vita. Elena.
3: Allora, Elena è una donna, una giovane donna, super giù, diciamo, della mia età, quindi è una giovane quarantenne che si scontra con il mistero della sua famiglia, perché tutti noi abbiamo un mistero nella nostra famiglia. Il tema che io volevo sviscerare, presuntuosamente, perché poi non sono nessuno per poterlo fare, però volevo farlo, è legato a quanto siamo veramente disposti e pronti ad accettare la verità delle persone che amiamo e quanto siamo capaci di aprire dei cassetti che sono chiusi e di sospendere il giudizio, perché poi la verità è proprio questa, cioè quando noi ricerchiamo qualcosa nella nostra famiglia siamo veramente capaci e pronti a sospendere il giudizio o abbiamo sempre la presunzione di puntare il dito? Anche perché quando scaviamo su verità che riguardano persone che non ci sono più e che non possono dare la propria versione, dobbiamo anche avere la capacità di valutare più ipotesi e soprattutto rimanere distanti rispetto alla presunzione di avere ragione, di pensare di avere ragione.
2: E hai rievocato un punto centrale, perché inevitabilmente credo di poter dire, insomma, che in molti, attraverso il tuo inchiostro, ritroveranno non solo la storia di Elena e della sua famiglia, ma un pezzetto della propria, e questo credo sia inevitabile.
3: Credo di sì, Emilio, credo di sì. Questo fra l'altro è un bellissimo complimento, perché credo che sia un po' il sogno di tutti quelli che
2: scrivono. No, non è un complimento, è un rilievo giornalistico.
3: Grazie, ancora di più allora. E perché credo che tutti noi abbiamo bisogno, quando leggiamo un libro, di avere delle risposte rispetto a quelle che sono dei nostri punti e nervi scoperti. Questo capita sempre, io sono una grande lettrice, come lo sei anche tu, e tutte le volte che si legge un libro, soprattutto in un determinato momento della propria vita, perché i libri cambiano in base al momento in cui li stai leggendo, allora quando stai leggendo un determinato libro cerchi sempre di attingere, di trovare delle risposte, e il libro molto spesso te li dà, quindi credo che questo libro potrebbe in qualche modo toccare dei punti scoperti di ognuno di noi e soprattutto potrebbe, insomma, con un po' di presunzione, anche dare qualche risposta,
2: che è il compito dei libri. Vabbè, non diciamo troppo, ma insomma c'è il nonno, c'è Giovanni, c'è Andrea, c'è molto teatro. Vabbè, forse possiamo dirlo, diciamo che diamo un suggerimento, diciamo che assomiglia molto a un libro di Rigoni Sterni in cui si racconta di quell'attimo sospeso che divide l'alba dalla notte. C'è un frammento di tempo in cui il tempo è fermo e da lì si accende la luce di un nuovo giorno. Così abbiamo dato una metafora, non avete capito, ma andate a leggere il libro e lo scoprite. Il concetto della mezza è un po' quello declinato sul teatro. C'è un passaggio che mi è piaciuto molto in cui, riconsiderando il rapporto con la madre della protagonista, lei afferma: mia madre, un modello e un macigno.
3: Beh, la madre secondo me lo è sempre, nel senso che si può amare moltissimo la propria madre e la si può e la si deve secondo me avere come punto di riferimento, ma rischi a volte, se questa immagine rasenta la perfezione nell'immaginario di tutti, diventare un macigno. Quindi nella fattispecie Elena condivide con una madre, insomma questo rapporto lo condivide con una madre che non c'è più, e di solito delle persone che non ci sono più si dice sempre il meglio e si tende a negare anche l'evidenza rispetto alle cose sbagliate. Questo crea un rapporto di emulazione che molto spesso diventa quasi insostenibile. Quindi tutta la vita poi si rapporta a questa emulazione.
2: Senti, è un libro che possiamo definire anche, due temi importanti sono la fragilità e la potenza dell'amore?
3: Assolutamente sì. La fragilità secondo me è uno dei punti di forza più belli che abbiamo. Chi non è fragile non riesce ad essere forte, non riesce a superare le avversità della vita. La fragilità è anche un nervo scoperto che ti salva molto spesso, perché poi è proprio in quelle pieghe, in quelle crepe che si intrufola diciamo un gancio al quale ti puoi attaccare per resistere, per salvarti. Quindi io sono una grande sostenitrice della fragilità, mi piace. Mi piacciono gli uomini e le donne che piangono, mi piacciono i crolli, mi piace proprio chi cade, perché solo chi cade poi ha la capacità di rialzarsi e quindi di dimostrare soprattutto a se stesso di essere forte. E l'amore alla fine salva sempre, Emilio. L'amore è il vero gancio, come diceva Alda Merini, è un gancio in mezzo al cielo e noi ci attacchiamo a questo gancio. Ed è il motore di tutto, è l'unica cosa per cui non mangi, non bevi, dimagrisci, cioè delle cose che sono vitali per noi, e solo per l'amore riusciamo a non fare determinate cose. Platone faceva dire ad Agatone nel Simposio che solo due amanti sono disposti a morire l'uno per l'altro. Ed è una grande verità, perché in quest'epoca laica l'ultima divinità che ci è rimasta è l'amore, perché è l'unica cosa per la quale forse oggi, nel momento dell'innamoramento, siamo disposti a morire.
2: Il libro, allora, il dibattito è aperto fin dai tempi in cui Eco definiva il libro come la ruota, cioè l'oggetto perfetto. Io non lo so se è perfetto, però abbiamo fatto anche a Radio Radicale una specie di confronto, dibattito con Nicola Lagioia e tanti altri, per cercare di capire questo meraviglioso oggetto che è anche tecnologico, perché un libro ha una sua tecnologia. Che ruolo ha in questo momento, secondo te, il libro, l'oggetto libro? Lo sciogliere nell'inchiostro un racconto come il tuo, un romanzo, che in questo contesto così veloce, così superficiale, così dedito allo scroll e all'attimo che non consente mai di approfondire, qual è il ruolo del libro secondo te?
3: Il libro è sempre un maestro di vita, quindi io credo che lo si consideri un po' poco in questo momento storico, soprattutto nella più grande agenzia culturale che abbiamo, che è rimasta la scuola. E allora forse proprio la scuola dovrebbe riconsiderare il libro e la letteratura contemporanea, perché io sono una grande sostenitrice della letteratura classica, io sono una grande sostenitrice di Manzoni, di Verga, cioè ritengo che sono dei pilastri inderogabili per la formazione dei ragazzi, però non si può escludere la letteratura contemporanea, il modo di scrivere che cambia, il modo di pensare degli autori contemporanei che cambia, che poi appunto, come hai detto tu, si scioglie nell'inchiostro. Quindi se si portasse più letteratura nelle scuole, secondo me il libro riacquisirebbe un valore assoluto, che secondo me deve essere, io sono un po' una nostalgica, ma deve essere cartaceo, cioè i ragazzi devono abituarsi ad aprire, a toccare, ad annusare, a scarabocchiare, perché io per esempio sono una che scarabocchia molto i miei libri, li commento, metto addirittura i voti, sarà una tendenza all'insegnamento, non te lo so dire che non ho mai insegnato tra l'altro in vita mia, ma voglio dire, mi piace molto avere un rapporto fisico col libro e sapere che fra 100 anni, 200 anni, 3000 anni, se qualcuno dovesse trovare un mio libro, saprebbe che non è un oggetto così lanciato in una libreria, in una biblioteca da qualcuno, ma è un oggetto che è appartenuto a una donna che amava i libri e lo scopre perché sono sottolineati, perché ci sono gli appunti, perché ci sono gli asterischi.
2: Hanno un odore,
3: hanno anche un dolore, direi, perché ci sono libri sudati, libri che le cui pagine si sono imbibite anche di lacrime e quindi si sono, diciamo, un po' stropicciati. Allora, i libri stropicciati, secondo me, danno il metro anche di questo grande amore nei confronti della letteratura.
2: Abbiamo fatto un dibattito in radio anche sulla memoria dei libri, no? E ci chiedevamo, forse un po' ingenuamente, ma se il tuo libro fosse solo generato su una chiavetta USB oggi, no? O su, in maniera liquida, fra 1000 anni ne avremmo traccia, come invece oggi possiamo avere traccia delle lettere dei bisnonni arrotolate dentro un fiocchetto rosso, eccetera? Può sembrare reazionaria questa riflessione, però invece è tecnico-tecnologica, cioè attenzione, perché un libro rischia spesso di sopravvivere molto di più di una chiavetta USB, e questo è uno dei limiti della nuova tecnologia applicata alla letteratura, al racconto, a tutto quello che significa fare gli scrittori e fare i lettori.
3: Ma sì, io sono un po' boomer da questo punto di vista, come dicono i ragazzi, e non sono brava, non sono mai riuscita a leggere in maniera, diciamo, tecnologica, in maniera puramente digitale, e mi confonde un po' perché poi non riesco a tornare indietro. A me piace molto spesso, quando c'è un passaggio al quale sono legata, a ritornare, rileggerlo, e poi mi piace perdere tempo dentro un libro, che è una cosa meravigliosa, perché abbiamo un'idea sbagliata del perdere tempo, cioè come se fosse proprio un
2: investimento.
3: Sì, un investimento. Invece, secondo me, il termine giusto è indugiare sul tempo. Noi siciliani ce l'abbiamo molto questa cosa, eh? Noi indugiamo moltissimo, siamo lenti nel modo di muoverci sulle cose. Allora, anche sui libri io sono molto, molto lenta, me li assaporo, me li godo. Magari all'inizio sono vorace perché li leggo tutto d'un fiato, poi ci ritorno, poi... E il cartaceo da questo punto di vista agevola moltissimo, quindi per carità non bisogna, diciamo, essere troppo chiusi rispetto alle aperture tecnologiche. Va benissimo che però il libro sia diventato anche digitale, ma non bisogna mai prescindere dal cartaceo.
2: Tu sei una lettrice cartacea, quindi non cross-mediale, cioè ti capita di leggere sull'iPad?
3: Niente.
2: Quindi 100%, niente, come Maurizio De Giovanni, perfetto.
3: Sì, addirittura, anche, che fra l'altro è un caro amico,
2: certo,
3: addirittura ti devo dire anche i giornali, ho difficoltà a leggere la rassegna stampa, che quasi sempre cerco di leggere, insomma, per avere un minimo di infarinatura giornaliera di quello che avviene in questo nostro povero mondo, e devo dire che, insomma, se ho il cartaceo, io mi rendo conto, e questa è una cosa che mi piacerebbe che arrivasse ai ragazzi, se io leggo sul cartaceo, quello che leggo mi rimane impresso, se io leggo in digitale è come se svanisse,
2: scivola un po' via, diventa liquido anche nella memoria. Beh, quello poi è un po' soggettivo, immagino, spero che i ragazzi che invece crescono con questi oggetti qui poi abbiano una capacità di ricezione almeno come la nostra sulla carta. Tante altre cose da chiederti, però dove scrivi tu?
3: Beh, allora, guarda, mi piacerebbe dirti che sono una costante e assidua scrittrice di un posto solo, com'era Camilleri, che aveva dei riti ben precisi, me lo disse lui stesso. In verità io sono una scrittrice mamma, e quindi tutte le scrittrici mamme, secondo me, riescono a scrivere anche su un albero, se c'è a disposizione l'albero libero in quel momento.
2: Quindi sei acrobatica.
3: E quindi sono una scrittrice acrobatica, quindi sono una scrittrice d'aereo, sono una scrittrice di treno, sono una scrittrice non di macchina perché rischio di incidente mortale, ma sono una scrittrice soprattutto dei momenti in cui i miei figli non sono a casa.
2: Sei diciamo moving, e il quando corrisponde al dove, quindi quando il tempo lo consente.
3: Esattamente.
2: Quindi sei in qualunque frazione di tempo, giorno e notte, ti consenta una capacità di concentrazione.
3: Esattamente.
2: E i luoghi, la stessa cosa. Come scrivi?
3: Avevo cominciato a scrivere con la penna, poi mi sono resa conto che il problema vero di scrivere con la penna, che è una cosa bellissima, è che nella rilettura c'è qualcosa che ti sfugge. E quindi io mi sono abituata a scrivere col computer, che io utilizzo come se fosse un Olivetti, quindi ha solo la funzione, diciamo, di scrittura, non ci so fare altro, però lo trovo comodo. Ormai negli ultimi 10 anni, devo dire, mi sono proprio abituata a questo.
2: Olivetti, gloriosa Olivetti, lettera 32 o 22 addirittura di Pannella, che scriveva, tu forse non lo sai, solo e soltanto con quelle, fino al giorno in cui è venuta a mancare, insomma, non aveva proprio dimestichezza col computer. Chiudiamo con un accenno però alle tue imprese anche teatrali, perché tu sei autrice, avete un teatro meraviglioso in Sicilia. Io sono sicuro che te hai voglia di spendere un minuto per ricordare anche quest'altra parte. Tu sei una ragazza crossmediale, non c'è niente da fare, non ti piacerà il termine, ma sei questo, perché sei televisione, sei radio, sei teatro, sei libri cartacei, quindi sai letteratura, ma sai tante cose. La dimensione invece del teatro quanto è preziosa in questo contesto di velocità e di incapacità di rallentare?
3: Magica, è magica, la dimensione teatrale è magica, lo dico sempre. Io ritengo che il teatro sia rimasta l'ultima cosa pienamente meritocratica. Perché sai, anche adesso con l'intelligenza artificiale, chi la sa usare bene può anche, fra virgolette, fregarti, nel senso che la scrittura la puoi in qualche modo celare dietro un buon uso dell'intelligenza artificiale, e il teatro no, il teatro è sudore, il teatro è vita, il teatro è una verità, è un hic et nunc, quindi avviene lì in quel momento.
2: Se non funzioni, ciao.
3: Se non funzioni lo si vede. Poi, per carità, con questo non significa che anche il teatro non viva, ahimè, di quei meccanismi terribili di raccomandazioni e di altre cose, però dal punto di vista dell'impegno ha bisogno di una verità, che è quella del talento, più di qualsiasi altro luogo al mondo, perché altrimenti con i fari puntati su quelle doghe magiche e con un pubblico che vive quell'esperienza, se non hai talento, se non hai studiato, se non ti sei impegnato, se non sei arrivato con la memoria fatta bene, se c'è qualcosa che non ha funzionato, crolla tutto.
2: E questo assomiglia molto allo sport, dove conta la passione, la tecnica, lo studio e il risultato, e queste cose, diciamo, che non competono ad altri ambiti purtroppo in questo paese. Chiudiamo però con la televisione, perché tu hai trovato un altro specifico, quindi c'avevi un'altra urgenza, quella anche di raccontare storie attraverso le tue interviste, attraverso dei luoghi particolari, e quella è una dimensione molto più pericolosa, perché la televisione c'è il ricatto dell'immagine, c'è un meccanismo completamente diverso, c'è l'esigenza della velocità, ed è un mondo più complicato e quasi opposto a quello della scrittura, a quello del teatro. Quindi come è riuscita Costanza Di Quattro, multimediale, crossmediale, invece a riposizionarsi, come dicono quelli che parlano bene, anche sullo specifico televisivo, devo dire con evidente brillantezza?
3: Ma grazie, guarda, la televisione mi diverte molto, mi diverte stare a, soprattutto a intervistare la gente, andare a casa della gente, parlare con la gente e scoprire lati più o meno nascosti, sempre in punta di piedi. Io sono un po', da questo punto di vista, mi piace una televisione misuratissima, mi piace una televisione elegante, non mi piace mai entrare troppo nei meandri dei protagonisti. Nelle mie interviste cerco di essere superficiale, che non significa non interessarmi alle cose, no, ma rimanere in superficie, perché ritengo che ognuno debba essere libero di raccontare ciò che vuole e di far passare il messaggio di ciò che vuole. Quindi devo dire che la televisione è un altro modo di comunicazione completamente diverso rispetto al mondo della letteratura, diversissimo rispetto al mondo del teatro, quasi opposto rispetto al mondo del teatro, ma altrettanto brillante e interessante.
2: Da grande che fa Costanza Di Quattro?
3: Da grande rimane ancorata in Sicilia, cerca di fare tutto quello che ama fare, cioè quello che fa adesso, ma rimanendo assolutamente ancorata a quella che è la terra d'origine, che è la terra più bella del mondo.
2: Chiudiamo con l'intelligenza artificiale, perché è una domanda d'obbligo di questi tempi e mi tocca fartela per forza. C'è un tentativo di invasione di campo nella scrittura, lo sappiamo benissimo, ti sei già fatta un'idea, perché è un mondo in costante e continua evoluzione o devoluzione, può essere un territorio scivoloso. Nel mondo della scrittura può aiutare, ma forse anche no. Ti sei fatta già un'idea o su questo hai messo a fuoco il tema e i rapporti con quello che fai?
3: Allora, guarda, siccome io sono una grande fifona, credo di essere una delle poche persone in questo momento che non ha mai scaricato un'app dell'intelligenza artificiale, ma lo faccio perché mi conosco e temo di entrare in un meccanismo tale per cui rischierei di allontanarmi dalla purezza della letteratura. Quindi fin tanto che ho la forza di resistere a questo, resisto. Ogni tanto sbircio dal telefono dei miei figli e mi sento molto vecchia, perché mi sembra una diavoleria. E quindi ho paura di chi mi dà risposte sempre, perché quello che mi piacerebbe capissero i ragazzi, senza fare passi indietro e usando tutto quello che il futuro gli dà a disposizione, compresa l'intelligenza artificiale, è che non esiste nulla e nessuno al mondo capace di darti sempre una risposta, e che sarebbe bellissimo se i geni che stanno dietro l'intelligenza artificiale facessero a un certo punto dire all'intelligenza artificiale, per qualche domanda, non lo so, perché dire non lo so è l'atto di più alta, grande capacità intellettiva che l'essere umano ha e che speriamo abbia anche l'intelligenza artificiale.
2: Come dice Enrico Vanzina, l'intelligenza artificiale non sa improvvisare. Grazie di cuore a Costanza Di Quattro per essere stata con noi, poi l'aspettiamo in studio, visto che è una fan della radio, da ascoltare ma anche da fare. Le manca ancora un pezzo nella vita, cioè fare radio in maniera costante, quindi noi gli auguriamo di farlo molto presto. Intanto però potete recuperarvi La Mezza per la Nava di Teseo, che è un romanzo dove trovate insomma un sacco di cose, un sacco di intrecci, una storia connessa ad altre storie, e come dicevamo all'inizio, secondo me trovate anche un pezzetto di voi, perché probabilmente, come diciamo sempre anche con Costanza in altre interviste, la missione di un libro è anche quella di modificare anche di un centimetro la propria percezione di sé e dell'orizzonte. Grazie davvero.
3: Grazie a te Emilio, grazie di cuore.
1: 15:27 minuti, Radio Radicale, e questa era Due Microfoni, come sempre curato e condotto da Emilio Targia. Ed ora andiamo ad ascoltare Visto dall'America con Anna Guaita, a cura di Antonello De Fortuna.
4: Radio Radicale, Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
5: Grazie Antonello, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
4: Vogliamo parlare della pena di morte, un nuovo capitolo che la storia della pena di morte sta vivendo negli Stati Uniti. Parliamo di quello che è accaduto a Christa Pike, che sta accadendo nel Tennessee, e poi parleremo anche di una protesta che sta coinvolgendo molti cittadini degli Stati Uniti e anche l'Italia contro i data center. Partiamo però da quanto accaduto in Tennessee. Christa Pike ha subito due, credo, dosi di iniezioni letali, però è ancora viva.
5: Era ancora viva. E per legge, dopo due non possono continuare. A quel punto scatta invece l'obbligo di cura, e quindi hanno dovuto chiamare un'ambulanza, è stata portata in ospedale. Adesso in ospedale si sa pochissimo, ci dicono pochissimo. Quello che si è capito è che non si sa se sarà perfettamente, se guarirà o se resterà un vegetale praticamente, perché il suo corpo dovrebbe smaltire non una dose letale, ma due dosi letali di pentobarbital, quindi non si sa cosa le succederà. L'ironia della sorte, lo dico con amarezza, con anche una certa dose di orrore, è possibile che lei rimanga in uno stato vegetativo e per cui lo Stato del Tennessee dovrà mantenerla in vita e spendere tutti i soldi per mantenerla in vita attaccata alle macchine. Questi sono proprio i paradossi veramente che vengono fuori dall'applicazione della pena di morte. Ora, voglio ricordare che peraltro questo incidente non è stato l'unico avvenuto in Tennessee, perché ne è avvenuto un altro in maggio, quando un altro condannato a morte, Tony Van Cruthers, gli hanno tentato per un'ora di mettere in filare il lago nelle vene, non riuscivano a prenderle, e dopo un'ora a un certo punto scatta appunto quello che ho detto prima, la legge per cui quella che sarebbe una esecuzione diventa una punizione crudele e inusuale, quindi anticostituzionale, e quindi il penitenziario si deve interrompere, e così è successo, si è interrotto e l'esecuzione di questo Caruthers è stata rimandata di un anno, però è possibile che adesso in Tennessee c'è una moratoria stabilita dal governatore, che comunque è un governatore uscente, e quindi vedremo cosa farà il prossimo governatore. La questione è vastissima quando si viene a parlare della pena di morte negli Stati Uniti. Ci sono alcuni elementi che io devo ricordare fondamentali, che sono questi. La pena di morte esiste sia a livello statale sia a livello federale. A livello statale esiste solamente in 27 stati, e di questi 27 stati solo 21 in realtà la applicano, e solo due la applicano con grande regolarità, il Texas e la Florida. Gli altri, così per esempio il Tennessee doveva giustiziare due persone, ci sono altri stati che non hanno nessuna esecuzione in calendario, quindi i due veramente che conducono la classifica sono il Texas e la Florida. Gli altri 21 stati non ce l'hanno per niente, come New York, Massachusetts, Connecticut, California, Illinois, eccetera, non ce l'hanno. Nel frattempo, poi c'è a livello federale. A livello federale è data per elementi tipo in cui il crimine abbia comportato anche la violazione di leggi federali. E quindi, per esempio, stragisti o criminali che hanno ucciso in vari stati, quindi hanno attraversato il territorio da uno stato a un altro, eccetera. Ma altrimenti è applicata a livello statale, col principio che sia un deterrente, quando è stato dimostrato abbondantemente che non è affatto un deterrente. L'opinione pubblica, questa è una cosa importante da ricordare. Io mi sono occupata tantissimo di pena di morte, perché pur essendo una giornalista sono un essere umano e ho sempre avuto un ribrezzo profondo per la pena di morte e per l'idea che lo Stato, a nome mio, possa decidere, a nome mio di cittadina, che sia l'Italia, no, grazie a Dio, ma cittadina americana, possa decidere che ha il diritto di togliere la vita a un individuo, quando ci sono alternative che sarebbero accettabili e comunque punirebbero pesantemente l'individuo, come l'ergastolo senza possibilità di libertà. E bisogna vedere, quando sono arrivata negli Stati Uniti, la maggioranza dell'opinione pubblica, ma la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, era favorevole alla pena di morte, senza discuterne. Io poi, come giornalista, ho coperto dei casi, per esempio ricordo ancora quando sono andata in Texas nel 98 per l'esecuzione di Carla Faye Tucker, e mi ricordo di parlavo alla gente e aveva un astio proprio, diceva sì, la devono friggere, la devono uccidere, c'era proprio una voglia di vendetta che non era chiaramente giustizia, era voglia di vendicarsi. Però col tempo io cercavo di spiegare anche ai miei lettori, allora ero corrispondente, spesso inviata del Messaggero, cercavo di spiegare ai miei lettori che tanta ferocia da parte del pubblico era in buona parte dovuto al fatto che eravamo nel pieno di una fase di grande violenza. Tra l'altro, era poi esploso a un certo punto il crack, quindi la violenza dovuta al crack delle bande. C'era proprio la sensazione che la violenza si dilagasse, e quindi la paura generava questa voglia di boia, di avere il boia.
4: Di
5: Da
4: vendetta.
5: allora, di vendetta, ma anche di liberarsene di questi assassini, basta, uccideteli, metteteli via, così non ci sono più in giro e non rischiamo più. Cercavo di capire da dove nasceva questa rabbia della gente, che aveva paura di uscire per strada la sola, al buio, la sera, eccetera. Nasceva da questa paura, tanta rabbia e tanta voglia di vendetta. Ma col tempo, la violenza, gli omicidi sono crollati. Rispetto agli anni 90 c'è una diminuzione di quasi il 20% degli omicidi. È vero che ogni tanto ci sono i massacri, quello sì, ma quei massacri, queste sparatorie al pubblico italiano, al pubblico europeo, fanno credere che la vita per le strade d'America sia altrettanto pericolosa di come era negli anni 80-90, ma non è così. New York, per esempio, è una città molto più sicura di come non lo fosse negli anni 80 o negli anni 90, ma molto, molto di più. Io negli anni 90 non sarei andata da sola tardi in certe aree della città. Oggi, pur essendo anziana, non ho nessun problema ad andare praticamente dappertutto. Quindi c'è stato questo cambiamento e fenomeno inversamente proporzionale, è crollata l'approvazione per la pena di morte. Se negli anni 90 era l'80%, adesso la pena di morte in generale è approvata dal 52%, ma quando all'intervistante tu poni l'alternativa dell'ergastolo senza libertà, l'approvazione per la pena di morte scende al 36%, cioè davanti alla sicurezza che un criminale sanguinario, violento, crudele sia messo da fuori dalla società civile per sempre, la gente preferisce non ricorrere alla pena di morte. C'è stato questo cambiamento, la gente ha meno paura e quindi è disposta a dire va bene, mettetelo in ergastolo, non lo voglio più vedere per strada, ma non lo uccidiamo. Questo, quindi c'è questo paradosso adesso che stanno giustiziando per via che degli anni che ci sono voluti per i ricorsi, gli appelli, eccetera, eccetera. Le esecuzioni che avvengono adesso sono esecuzioni di condanne emanate negli anni 80-90. Christa Pike è stata condannata nel 1996. Se oggi si rifacesse il processo di Christa Pike, io sono sicura al 95% che verrebbe condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà, perché nel suo primo processo non venne considerato quello che poi è stato scoperto dalla scienza, dalla neurologia, eccetera, in seguito, e cioè che a 18 anni il cervello di un giovane non è ancora arrivato alla piena maturità, che arriva solamente a piena maturità intorno ai 25 anni. Da allora, con questa cognizione, i tribunali praticamente non danno più pena di morte a chi ha commesso
4: Di gas,
5: crimini anche
4: certo.
5: feroci come quella di Christa Pike, perché badate, vorrei mettere i puntini sulle i. Io non sto difendendo Christa Pike. Christa Pike ha commesso un crimine di efferata ferocia, di una crudeltà terribile. Ha ucciso una sua amica in modo sadico, sanguinario, crudele, inutile, non si sa perché, eccetera. Ha fatto soffrire un'intera famiglia, la comunità. È stata una criminale proprio con la C maiuscola. Non la sto difendendo. Sto dicendo però che la società civile è progredita da allora, ha scoperto delle cose che allora non sapevamo. Non sapevamo che col passato di violenza, di stupri, di sfruttamento che questa ragazza aveva subito, pensate, solo questo particolare, A 11 anni, cioè in prima media, la sua insegnante capì che questa ragazzina aveva una malattia venerea. E perché? Perché era stata violentata non solo dal fidanzato della nonna, ma da un vicino di casa che la violentava ripetutamente. A 11 anni si scopre questa cosa, viene guarita, eccetera, eccetera. Tu dici, vabbè, adesso la madre la curerà. No, continua. Continua a essere violentata adesso dai fidanzati della madre, la quale testimonia il processo dicendo sì, no, non sono stata una brava madre. Ecco, da allora la società ha capito, ha scoperto che questi fenomeni di violenza infantile creano dei danni al cervello, al carattere, anche alla morale di un individuo. E in un processo che venisse condotto adesso, i giudici e i giurati terrebbero presente del passato di questa ragazza e non la condannerebbero a morte.
4: E anche combinare il carcere a vita, insomma, è una pena pesante, definitiva e sufficiente probabilmente.
5: Che si meritasse una pena, è una pena grave, definitiva, che credo che non ci piova, perché voglio spiegare, questa è una descrizione piuttosto grafica, voglio avvertire i nostri ascoltatori che sto per dire delle cose che potrebbero spaventarli e vorrebbero non ascoltarli, ma Krista Pike, insieme al suo fidanzato che aveva 17 anni e per questo, essendo minorenne, non fu condannato a morte, e insieme a una sua compagna, anch'essa 17enne, attirarono questa ragazza, questa loro compagna di scuola, in un bosco dove la seviziarono, la torturarono con dei taglieri e con un coltello da macellaio, dove le scolpirono sul petto un pentagramma e alla fine lei, Krista, le ruppe la testa con un pezzo d'asfalto e si prese un pezzo del cranio della ragazza per portarselo in giro come souvenir. Come capite, si tratta di un crimine veramente di ferocia e ferata, ed è difficile. Io, se fossi stata una giurata, avrei avuto difficoltà ad avere comprensione per questa ragazza. Avrei avuto bisogno, appunto, di scienziati che mi spiegassero che a quell'età, a 18 anni, questa qui era chiaramente stata segnata indelebilmente dalla sua esperienza giovanile di violenza, per cui la violenza era un gioco. Ma allora nessuno pensò di dirlo e fu condannata a morte. Ora, quindi sto dicendo questo fatto, che tutte le esecuzioni che avvengono adesso sono esecuzioni di condanne emanate nel momento in cui l'opinione pubblica era al massimo favorevole alla pena di morte ed era anche meno informata di questo fatto dello post traumatic stress disorder, delle possibilità di appunto di avere delle forme di deformazione dovuta all'infanzia, alla giovinezza. Ecco, questo è quello che volevo spiegare. Poi volevo anche aggiungere che c'è una ripresa di esecuzioni anche per istigazione del presidente Trump, il quale è nettamente favorevole alla pena di morte anche a livello federale. Difatti, quando lui lasciò il suo primo mandato, quando stava per uscire dalla presidenza, sapete, non so se vi ricordate cosa fece, che richiese l'immediata esecuzione delle condanne federali, per cui negli ultimissimi mesi della sua prima presidenza furono giustiziati 13 condannati a morte nelle prigioni federali. Un'impennata delle esecuzioni federali. Poi è arrivato Biden invece ha imposto una moratoria fino a quando, alla sua uscita dalla presidenza, sapendo che sarebbe tornato Trump, ha commutato, c'erano allora 40 condannati a morte federali e lui ha commutato 37 condanne a morte in ergastolo. Ne ha lasciate tre, e quelle tre perché erano tutti e tre stragisti colpevoli di aver ucciso numerose persone. Uno era quello della maratona di Boston, un altro era quello della sinagoga e un altro quello di una chiesa afroamericana. Erano stragisti che avevano ucciso molte persone, e quindi Trump, Biden non ha avuto la voglia di perdonarli, ha lasciato che queste restassero nella pena di morte. Però tornato Trump, il 20 gennaio del 2025 ha emanato un ordine esecutivo con cui cancellava la moratoria che Biden aveva imposto, e quindi ci sono condanne federali in arrivo, verranno eseguite. Ora, io volevo anche spiegare che questo fatto che è successo a Christa Pike non è un fatto isolato. Da quando gli stati hanno adottato il sistema delle iniezioni letali, ci sono stati vari casi di esecuzioni andate male, questo tentativo di trasformare il patibolo in un ospedale, di dare all'esecuzione una forma quasi clinica, asettica, di chiuderla dietro un vetro, lontano dallo sguardo del pubblico, usare la siringa invece della camera a gas, dargli questo aspetto così medico, si è in realtà rivelato un patatrac, perché tantissimi casi sono andati male, al punto poi che ci sono state un'ondata di indignazione. E cos'è successo? Che le grandi case farmaceutiche, anche per insistenza dell'opinione pubblica europea, e qua voglio ricordare il ruolo grosso che ha avuto il Partito Radicale e l'opinione pubblica italiana, con il movimento Nessuno Tocchi Caino, che è arrivato alle Nazioni Unite, dove è stata votata nell'Assemblea Generale una moratoria della pena di morte. L'ultimo voto nel 2024, a 130 paesi su 193 hanno aderito. Questa è un'iniziativa nata dall'opinione pubblica italiana. Il 67% dei paesi che siedono nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno adottato la moratoria della pena di morte. E tutto è nato nel 1993, quando Marco Pannella creò Nessuno Tocchi Caino. Proprio un'intuizione straordinaria che ebbe Pannella di riconoscere il primo omicida della storia, Caino, secondo la Bibbia stessa, non viene condannato a morte da Dio, perché è Dio che dice nessuno uccida Caino. E quindi da quella,
4: questa, esatto, la differenza tra la giustizia e la vendetta, no? Questa un po'.
5: Esatto, esatto. La dibattito. Giustizia appartiene solo a Dio, solo Dio. Per chi è cristiano, per chi è cattolico, questa è la Genesi, la Bibbia, che dice sta a Dio decidere della pena, della vita o della morte. Che poi chiunque legga i Vangeli sa, insomma, che la parola di Gesù è quella.
4: Pena di morte non ne trova. Senti, Anna, no. prima di voltare pagina, adesso a questo punto bisognerà vedere le condizioni di Christa Pike e vedere cosa.
5: Sì. Allora, in altri stati in cui ci siano stati incidenti di questo tipo, il condannato a morte ha avuto la pena commutata in ergastolo. Nel Tennessee, il caso precedente, quello che ho citato, Funke Luthers, la sua condanna era stata rimandata di un anno, la sua esecuzione è stata rimandata di un anno. Cosa succede a Christa Pike qua? Io francamente non lo so, perché non sappiamo le sue condizioni. Se è ridotta in uno stato vegetativo, la dovranno per forza mantenere in vita, non la possono giustiziare perché sarebbe in quel caso una violazione dell'ottavo emendamento e diventerebbe una punizione crudele e inusuale. Se invece lei si rimette, allora starà al governatore a quel punto decidere se dopo questa avventura questa donna si meriti o no, si sia guadagnata l'ergastolo o no. Sarà il governatore che verrà eletto. Tenete presente che il Tennessee è uno stato repubblicano, è uno stato assolutamente MAGA, vicino a Trump, non l'ho mai trovato particolarmente compassionevole. Non escluderei che le possano dare un altro anno di vita per rimettersi, per poi, come è successo con Caruthers, per poi riconfermare la
4: sarebbe agghiacciante. Senti, cerchiamo di insomma, agghiacciante, sì. Cambiamo argomento. Parliamo di un fenomeno che anche in Italia sta suscitando molte proteste, cioè il proliferare dei data center, che sono strutture che ospitano sistemi informatici, apparecchiature, consumano territorio, energia, acqua. Oggi c'è una protesta nel Milanese. E negli Stati Uniti cosa succede?
5: Allora, succede che numerose cittadine

0: abitanti, affacciata sul fiume Mississippi. E qui in questa cittadina, democratici e repubblicani, gente che non si parlerebbero su nient'altro, sono assolutamente alleati in modo assolutamente solido e inamovibile nel contestare, perché è questo il fenomeno che è successo e che è veramente incredibile. Questa grida vendetta, veramente sì. Perché cos'è successo? Che un progetto che si chiama QTS, che è controllato dal fondo Blackstone, ha negoziato per 2 anni in totale segreto con l'amministrazione della città. Non solo, ma facendo firmare a tutti i membri dell'amministrazione cittadina un accordo di non divulgazione, quelli che si chiamano non disclosures agreement, NDA, per cui la gente di questa cittadina non aveva la più pallida idea che la Blackstone stava negoziando con i suoi amministratori eletti da loro per l'apertura di questa immensa menso data center che da solo che è grande, pensate, 65 campi di calcio. Prendete un campo di calcio, moltiplicatelo 65 volte e mettetelo in una cittadina di 24.000 abitanti. Immaginate le dimensioni di questo mostro. E quando i cittadini hanno scoperto che praticamente erano stati esclusi dalla decisione di imporre questa tecnologia dall'alto. Quando questo fatto è diventato noto, tutta a tappeto, cittadine americane si sono date da fare, appunto, almeno 500 hanno già votato, approvato moratorie e divieti. Ma perché? Io vorrei fare capire un pochino meglio esattamente cosa sono questi data center, perché uno dice: ma scusa, ma com'è che improvvisamente abbiamo bisogno di sti data center? Non c'era pure prima, Yahoo non c'era pure prima. E che il passaggio dall'internet normale all'intelligenza artificiale generativa, con l'arrivo di ChatGPT praticamente nel 2022, cosa succede? Che l'intelligenza artificiale richiede server, decine di migliaia di server, non un server, decine di migliaia,
1: Certo, per la
0: migliaia.
1: velocità di
0: Sì,
1: processare i dati
0: perché
1: c'è bisogno di tante macchine.
0: attraverso questi server passano lo streaming. Quando voi guardate una cosa su Netflix o passa la cloud, la nuvola dove conservate le vostre cose, le vostre fotografie, i vostri filmati, passano tutte le app. Ogni volta che aprite un'app, il lavoro passa da lì. Cioè, in sintesi, diciamo, sono le fabbriche dove viene prodotta l'intelligenza artificiale. Prima viene addestrata in questi server e poi diventa. Lavorano per noi, per le nostre domande. Però questa intelligenza artificiale divora energia, cioè non è più come il vecchio internet, che aveva bisogno di energia, ma non come questa. Questa è un'energia che genera, è un'intelligenza che genera. Stavo parlando con un esperto che me l'ha spiegata così. Google era come un bibliotecario. Tu gli fai una domanda, lui ti va a prendere il libro e ti dà. Tu chiedi un libro, il
1: Te
0: bibliotecario
1: lo
0: va a
1: porta,
0: prenderti il libro e te lo
1: certo.
0: dà. L'intelligenza artificiale è l'autore del libro. Tu chiedi una domanda e l'intelligenza artificiale ti crea il libro. Quindi pensate quanto più lavoro fa. Questi chip che vengono usati per fare questo lavoro richiedono, prima di tutto, lavorano 24 ore su 24, quindi non si fermano mai, ma assimilano energia elettrica e acqua, perché l'acqua serve non solo per produrre energia, ma anche per tenerli freddi, perché se no si surriscaldano. Al momento attuale, negli Stati Uniti, questi data center usano il 4,5% del totale dell'energia elettrica americana. Nell'arco dei prossimi 4 anni passeremo

0: 18% dell'energia elettrica che si produce negli Stati Uniti, pensate. L'acqua che usano al giorno, un data center, al giorno, stiamo parlando al giorno, un data center usa l'equivalente di 7 piscine olimpioniche al giorno. Pensate quant'acqua. Pensate quanta ne consumate voi a casa vostra e pensate 7 piscine olimpioniche solo per quel data center. In una fase in cui c'è una gravissima sofferenza nel settore della fornitura idrica in tutto il mondo. Sento dire che in Italia abbiamo problema per le olive perché non c'è abbastanza acqua per
1: Cioè,
0: annaffiarle.
1: rischiamo di usarla per i data center, non per le piante, non per l'agricoltura.
0: Molti di questi data center che sono nati, i primi che sono nati un po' di soppiatto, sono nati in zone poco popolate, come l'Arizona. Però uno di questi è nato nel deserto del Sonora, che storicamente soffre di siccità, e sappiamo che il fiume Colorado è un fiume che sta diminuendo di portata, come il Danubio. Tutti i grandi fiumi stanno su per la mancanza d'acqua, eccetera. Quindi è un enorme problema, è un enorme problema. E per di più, queste cittadine che si ritrovano questi data center accanto, che ci guadagnano? Perché questa è la domanda. Sì, però se ci guadagniamo tanto, allora
1: Certo.
0: no, perché i profitti, è questa la
1: Ovviamente vanno ai soliti
0: presa per i
1: noti.
0: fondelli, fondamentalmente.
1: Guarda,
0: I profitti
1: Anna. E
0: vanno ai privati che
1: c'è.
0: operano i data center e che li usano, mentre i costi sono socializzati, ricadono sulla comunità. È una
1: Troppo
0: questione di
1: spesso capita.
0: aritmetica.
1: Ci dobbiamo
0: Capito?
1: fermare. Come avete
0: Sì.
1: visto, abbiamo parlato di due argomenti, il primo, insomma, molto molto importante, ma anche questo alla lunga come prospettiva è un argomento planetario, perché poi ci dovremo fare i conti. Io non devo salutarti, Anna. Prima voglio ricordare la nostra email, visto dall'America, chiocciola@protonmail.com. Anna, grazie e appuntamento con Visto dall'America tra 7 giorni.
0: A 7 giorni. Un abbraccio, un saluto a tutti, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: 15:59 minuti, Radio Radicale, questa era Visto dall'America con Anna Guaita, a cura del nostro Antonello De Fortuna. E noi a questo punto andiamo ad ascoltare la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
3: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Ben ritrovati, domenica 4 ottobre 2026. Le guerre non hanno senso, la Chiesa alza la voce annunciando il Vangelo. Allora, oggi ci soffermiamo su alcuni interventi importanti di Papa Leone XIV. In Francia, importantissimo viaggio che ha avuto anche un successo inaspettato da parte probabilmente anche dello stesso Papa, vista la reazione che ha avuto rispondendo proprio alla domanda se si aspettava questa accoglienza calorosa, che probabilmente ha indotto lo stesso presidente Macron a cambiare un po' i suoi programmi. Intanto nella messa alla cattedrale di Santo Stefano a Metz, l'Osservatore Romano riporta l'intervento, la omelia del Papa Leone, Osservatore Romano del 29 settembre: il futuro dell'Europa non è nell'uniformità, ma nell'armonia delle differenze. Nella prima lettura, afferma il Papa, era una celebrazione eucaristica, tratto dal libro di Isaia, capitolo 32, il profeta parla dell'avvento del regno di Dio in termini di diritto, di giustizia e di pace. Isaia ricorre a tre immagini: il deserto, il giardino e la casa. Nel deserto, luogo della sobrietà e del silenzio, si instaura il diritto, cioè la legge che aiuta l'uomo a camminare sulla via del bene. Questa immagine austera ci ricorda l'importanza dell'essenzialità e della semplicità che ci permettono di attribuire il giusto valore alle cose, formandoci al contempo alla rinuncia al sacrificio. La seconda immagine è quella del giardino, dove regna la giustizia. Se il deserto è il luogo dell'essenzialità, il giardino è il luogo della bellezza. Lì c'è acqua, i semi si aprono, spuntano i germogli e sbocciano i fiori, ciascuno con la propria particolare grazia. Questo è l'effetto di una vita retta che permette alla persona di realizzarsi pienamente, aderendo nella libertà ai disegni di Dio. La terza immagine è quella della casa, luogo di pace. Notiamo che se il deserto e il giardino sono contesti in cui prevale l'azione di Dio che fa germogliare e fa crescere, la costruzione di una casa richiede invece un contributo più diretto e più importante da parte dell'uomo, con l'impiego di forze e competenze attraverso uno sforzo comune, un vero e proprio lavoro di cantiere. Anche così la pace, che è dono di Dio, richiede una risposta da parte degli uomini in uno sforzo condiviso. Anche il Vangelo, prosegue Papa Leone, che abbiamo appena ascoltato, ce ne parla. È il brano a cui si riferisce il quinto capitolo del Vangelo di Matteo. Mentre oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza a diversi livelli, Gesù ci insegna come trasformare il deserto in un'oasi, come piantare giardini e come costruire case. Queste parole potrebbero sembrare ad alcuni un segno di debolezza o forse una resa di fronte al male, ma non è affatto così, afferma il Papa. Guardiamoci dentro, in profondità, e guardiamoci intorno. Cosa producono nel mondo e in noi stessi atteggiamenti come la vendetta, la rivalsa e il rifiuto? E quale futuro per l'umanità lasciano intravedere le relazioni e i sistemi permeati dalle logiche spietate che derivano da questi atteggiamenti? Metz e la Mosella testimoniano al mondo intero che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Non è un caso che Sant'Agostino definisca la pace della città celeste come una comunione armoniosa in cui uomini godano di Dio e in Lui gli uni degli altri, come scrive nel De Civitate Dei, capitolo 19. Agostino parla anche della pace tra gli uomini come del frutto di una tranquillitas ordinis, in cui ciascuno riconosce e rispetta nell'altro una dignità e un ruolo unici e sacri. Poi c'è stata la visita all'UNESCO del Papa, altro significativo intervento, diciamo riproposto integralmente dall'Osservatore Romano del 26 settembre, ve ne ripropongo ampi stralci. Il progetto di costruire, ha affermato il Papa, nella sede dell'UNESCO, un mondo giusto coincide con una missione che abbiamo imparato a condividere lungo la storia. Al riguardo, l'UNESCO rappresenta sia un traguardo sia uno strumento per continuare oggi con maggiore impegno questo compito secondo i nostri molteplici ambiti di attività. Nel 2027 ricorrerà il 75° anniversario della presenza della Santa Sede presso l'UNESCO. Una presenza che scaturisce dalla convinzione che il futuro dipenda innanzitutto dal rispetto e dalla promozione della dignità inalienabile di ogni essere umano, creato immagine di Dio. Per questo consideriamo questa organizzazione un interlocutore privilegiato al servizio del bene comune, che è la forma sociale della dignità che tutti condividiamo in modo originario e uguale. Dal 1952 la missione permanente di osservazione della Santa Sede valuta e accompagna in questa prospettiva le iniziative dell'UNESCO, apportando il proprio contributo al dialogo fra le nazioni, al fine di sostenere un autentico sviluppo umano che è tale solo quando è orientato alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Parlando a questa assise, il mio venerato predecessore, San Giovanni Paolo II, ricordava che genus humanum arte et ratione vivit, cioè l'uomo vive di una vita veramente umana grazie alla cultura. E questa parola, cultura, afferma Papa Leone, indica il modo di essere tramite il quale l'uomo dà senso a tutto ciò che fa. Dopo 46 anni, mentre rinnovo tra voi l'impegno di collaborazione della Santa Sede, ha firmato il Pontefice, invito a concepire l'UNESCO non solo come un illustre organismo internazionale, ma come luogo nel quale l'umanità riflette su di sé, sulla propria storia e sul proprio futuro. Promuovere l'educazione, le scienze e la cultura è di fatto impossibile senza promuovere la vita dell'uomo e della donna, che ne sono protagoniste. Nel campo dell'educazione, ha proseguito ancora il Papa, la Chiesa Cattolica vanta un'esperienza molto antica. Da secoli le sue comunità aprono scuole e università, insegnano a leggere e scrivere, sono presenti anche nei luoghi più poveri e remoti. Con il patto educativo globale, il mio predecessore Francesco ha voluto inserire questa esperienza in un'alleanza educativa più ampia, aperta al contributo di tutti. Ma ciò che desidero trasmettervi non sono innanzitutto le opere e la convinzione da cui esse scaturiscono. Nessuna educazione è completa se non affronta la questione del senso. Nello stesso discorso, San Giovanni Paolo II lo ricordava. Educare significa aiutare l'uomo a essere di più e non solo ad avere di più, riconoscendo anche in lui quella trascendenza della persona che appartiene alla pienezza della sua umanità. Questa prima parte di intervento il Papa l'ha svolto in lingua francese, poi si volge in inglese. Nella nostra assemblea, prosegue appunto in inglese, merita allora di venire esplorata una domanda fondamentale che ci interpella con urgenza. Che cosa significa essere umani? Ogni cultura si trova coinvolta da tale interrogativo che tocca il punto di sintesi per ogni sapere, arte e religione, anche nel XXI secolo. Dopotutto, non possiamo dare per scontato di conoscere chi sia l'uomo e che cosa comporti vivere umanamente. Ogni generazione, infatti, è chiamata a misurarsi con questa sfida culturale, specie davanti a tragedie che purtroppo avvengono tutt'oggi. Anzitutto, l'uomo è colui che viene concepito e nasce essere umano. Significa dunque, in primo luogo, essere figli. Nessuno di noi ha scelto di esserlo, nessuno ha deciso da chi o quando dove nascere. Questa evidenza illumina un fatto non solo biologico, ma etico. Come figli siamo tutti fratelli e sorelle. La nostra umanità è da subito un dono e una prova, una promessa e una responsabilità. Per tutti gli esseri umani, la generazione comporta un legame originario, una comunione di vita che ha nella famiglia la sua sorgente il primo contesto educativo. In secondo luogo, prosegue il Papa, tutti nasciamo nudi e bisognosi, siamo poveri per nascita, indigenti di pane e di parola, di cura e di affetto, cioè di tutto quel che nutre il corpo e lo spirito. Lo sappiamo bene, eppure diventando adulti rischiamo di dimenticarcene e delle maggiori conseguenze di questa amnesia soffrono proprio i bisognosi ogni volta che la loro umanità è tradita o scartata, sfruttata o ingannata. L'oblio della nostra nascita oscura l'idea di vita umana perché la distacca dalla storia comune a tutti noi. Allora la vita non viene più concepita come dono, ma come merce. Non è più vista come un richiamo alla cura e alla responsabilità, ma un prodotto da sfruttare. Proprio questa grammatica alternativa ci ricorda che essere umani significa essere liberi per natura. Poiché ognuno di noi è figlio, questa nostra libertà inizia rispondendo a quella di chi ci rivolge per primo la parola, con gesti di affetto o di rifiuto, di amorevole accoglienza, di abbandono e crudeltà. In terzo luogo, prosegue il Papa, fare memoria della nostra comune umanità significa riconoscere che essa è magnifica, cioè piena di potenzialità, seppure segnata da molti mali e ingiustizie. Chi si dedica all'educazione, alla scienza e alla cultura viene a maggior ragione chiamato a prendersi cura di ogni persona, così che possa risplendere la bellezza della nostra libertà. Questa bellezza ha un nome, giustizia. Sì. La libertà è bella quando è orientata verso il bene e la verità, è deturpata quando scivola nell'arbitrio, nella violenza e nella sete di potere. Essere uomini implica quindi una responsabilità davanti all'appello della storia. L'uomo è colui che cresce, impara, lavora con la mente e con le mani. Mediante il suo impegno può coltivare e sfigurare la terra, produrre arte oppure distruggere. In questo particolare momento dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta a servizio di una volontà disumana a distruggere e a uccidere. A questo proposito, poi ancora afferma il Papa, nel corso dei secoli molte attività un tempo svolte dagli esseri umani sono state affidate alle macchine, le cui capacità e applicazioni hanno continuato ad ampliarsi. Più recentemente ad alcuni sistemi artificiali è stato persino attribuito il nome della nostra facoltà umana di pensiero, intelligenza. Allo stesso tempo, però, le nostre idee e relazioni rischiano di venire impoverite da un processo di disumanizzazione. Il paradosso è diventato sempre più evidente, mentre l'intelligenza viene attribuita a sistemi computazionali, fatichiamo a riconoscere la dignità inalienabile delle persone umane, le cui vite vengono valutate con il criterio dell'efficienza e quanto ritenute non più produttive, respinte o scartate. A questo proposito vorrei attingere due immagini della Bibbia, il grande codice culturale dell'umanità. L'immagine della Torre di Babele è quella della piazza di Pentecoste. Lo propongo a voi in quanto modi per rappresentare l'unità della famiglia umana, che anche oggi è continuamente chiamata a discernere la direzione. La Torre di Babele rappresenta un'unità imposta attraverso il dominio. Al contempo, questo edificio svela che più il potere opprime, più si indebolisce, mostrando il suo volto disumano. Lo si vede nelle sofferenze e nelle ingiustizie che il dispotismo causa, nonché nello sfruttamento che ferisce la società e l'ambiente. Oggi la tentazione di Babele si presenta in una globalizzazione perseguita senza fraternità nell'avido colonialismo finanziario, nelle imposizioni ideologiche, in tutti quei contatti senza legami che riducono la vita umana al commercio. E l'intelligenza artificiale accentua questo problema. Sebbene questi sistemi siano in grado di correlare dati, non possono rispondere alle domande sul senso dell'esperienza vissuta. A questo proposito, esorto la comunità internazionale nel suo insieme a dedicare particolare attenzione alla tutela dei bambini e dei giovani. La corruzione della cultura di cui stiamo parlando è riscattata però sulla piazza di Pentecoste. Lì un messaggio di pace viene accolto come buona novella da tutti i popoli. Tale annuncio proclama la risurrezione di Gesù, cioè la vittoria della vita sulla morte, la salvezza che dà speranza al mondo, il giorno di Pentecoste. La piazza diventa il luogo in cui si celebra la pace che risana ogni offesa alla persona umana. Ciascuno sente questo messaggio nella propria lingua e la comunione non impedisce affatto la diversità, al contrario, permette alla diversità di fiorire nell'armonia delle voci e dei volti. Chi opera nel campo dell'educazione sa che solo la verità ci farà liberi. Chi insegna, chi fa ricerca, sa che l'errore ci rende schiavi dell'ignoranza e della superstizione. Ecco, a gran parte dell'intervento in questo interessante intervento del Papa, il quale poi si richiama alla superstizione di chi rinuncia alla razionalità della fede. Però il punto è che c'è una parte del mondo che ritiene che le fedi rispondano al principio della irrazionalità. Questo discorso del Papa è molto interessante nel capovolgere i termini della questione. Allora, un altro importante intervento, l'ho detto, è stato quello pronunciato da Metz sulle radici dell'Europa, il multilateralismo antidoto alle relazioni sempre più barbare tra gli stati, titola così l'Osservatore Romano di lunedì 28 settembre. Vi ripropongo questo intervento del Papa. Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, il titolo proposto si ispira senza dubbio, ha affermato il Papa, alla figura del venerabile Robert Schuman, cui oggi vogliamo rendere un omaggio particolare in questo centro che porta il suo nome e soprattutto qui nella Mosella, regione dove lungamente ho vissuto, dove riposa la quale è stato per molti anni e della quale è stato per molti anni rappresentante all'Assemblea nazionale. È da questa regione, con le sue vicissitudini nel XIX e nel XX secolo, che ha tratto ispirazione per contribuire a plasmare l'Europa di oggi e di domani attraverso la sua celeberrima dichiarazione del 9 maggio 1950. Questo testo, ha affermato il Papa, segna allo stesso tempo il punto di partenza e di arrivo del suo impegno per la riconciliazione e l'unità del continente europeo, che ha segnato tutta la sua vita. Oggi vogliamo intraprendere con il pensiero un viaggio che comincia dalle radici dell'Europa per arrivare al suo presente, guardare verso il futuro, e ci chiediamo in che modo Schumann sia stato plasmato dalla storia di questa terra, della quale era figlio, e come abbia contribuito in modo fondamentale a plasmare l'Europa moderna fino a esserne considerato uno dei padri fondatori. È sempre difficile dare una definizione d'Europa, sia per il presente che per il passato. L'Europa, infatti, ha gradualmente preso coscienza di sé nelle epoche storiche della civiltà ellenistica, dell'impero romano e poi della diffusione del cristianesimo, integrando nel corso del tempo nuove culture, come fra le altre quelle germaniche e slave, fino a comprendere regioni sempre più vaste. L'Europa va intesa quindi come una realtà culturale storica ancora prima di essere una realtà geografica. Nel corso dei secoli ha assunto nuovi confini e nuove definizioni, attraversando periodi di crescita, profonde crisi e nuove rinascite. Una costante che si può notare nel suo lungo e turbolento percorso storico risiede nel fatto che l'Europa si è sviluppata ed è progredita quando è stata capace di elaborare gli aspetti positivi del suo passato e riproponendoli in forme nuove, creative, grazie all'incontro con l'altro. La civiltà europea, prosegue Papa Leone, è infatti anche frutto di incontri secolari, anche se non sempre facili. Basta pensare alla presenza della cultura araba nella penisola iberica o alle proiezioni del vecchio continente nel nuovo mondo che ha generato, talvolta dolorosamente, nuove sintesi sul continente americano. Per capire questa lunga storia, tuttavia, non si può tacere di un altro padre dell'Europa, San Benedetto, che il santo Papa Paolo VI proclamò patrono d'Europa nel 1964, definendolo messaggero di pace, realizzatore di unione e maestro di civiltà. L'aiuto ai poveri, ai malati, agli anziani, l'educazione dei bambini e le università, gli ospedali e la medicina, l'architettura e l'ingegneria, lo sviluppo delle scienze, il diritto e l'organizzazione delle città e degli stessi stati, tanti ambiti in Europa sono stati profondamente influenzati da San Benedetto e dai suoi monaci. Senza questa coltivazione monastica, la civiltà europea, così come la conosciamo, non esisterebbe. Qui a Metz, grazie all'opera, fra gli altri, di San Grodegango, si respirava uno spirito benedettino di fraternità, comunione e condivisione. È da qui che il canto gregoriano si è diffuso nei territori carolingi, portando armonia e bellezza in tutto il continente. Non si può quindi parlare, ha proseguito il Papa, dell'Europa senza menzionare il cristianesimo. Schumann era ben consapevole quando affermava: il cristianesimo ha insegnato l'uguaglianza di natura di tutti gli uomini, figli dello stesso Dio, redenti dallo stesso Cristo, senza distinzione di razza, colore, classe o professione. Ha fatto riconoscere la dignità del lavoro e l'obbligo per tutti di impegnarvisi. Ha riconosciuto il primato dei valori interiori che soli nobilitano l'uomo. La legge universale dell'amore e della carità ha fatto di ogni uomo il nostro prossimo ed è su di essa che da allora si basano le relazioni sociali del mondo cristiano. Qua è il fine della citazione di Schumann. Riprende il Papa, un altro padre fondatore dell'Europa contemporanea, Alcide De Gasperi, gli fa eco, mettendo l'accento sul retaggio comune europeo, cioè, ha affermato De Gasperi, quella morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità della persona umana, col suo fermento di fraternità evangelica, col suo culto del diritto ereditato dagli antichi, col suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli, con la sua volontà di verità e di giustizia acuita da un'esperienza millenaria. Fine della citazione. Poi riprende il Papa, anziché essere un criterio confessionale esclusivo, il riferimento al debito della cultura europea verso il cristianesimo permette di comprendere meglio quanto l'apertura al trascendente sia sempre una dimensione costitutiva della persona. La persona è una fonte viva di civilizzazione. A questo proposito, l'articolo 17 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea riveste grande importanza, incoraggia infatti un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese, sempre nel rispetto e senza pregiudicare lo status del quale godono negli Stati membri. La laicità che regola la vita degli stati non implica solo il carattere non confessionale delle istituzioni civili, ma presuppone una vera collaborazione fra le parti, così come il rispetto da parte delle autorità statali e comunitarie, dell'autonomia delle chiese, la promozione della loro libertà di organizzazione e di espressione e di culto. Il Papa conclude proprio questa lucidità che ha ispirato uomini come Schumann e De Gasperi a superare l'opposizione tra le identità culturali e aderita alle istituzioni europee al termine della terribile tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che ha mostrato quanto grande sia il male compiuto dall'uomo quando pensa di non incontrare ostacoli nell'esercizio del suo potere. Un altro grande intervento, sia per gli aspetti che mette in luce, dal profilo anche la profondità storica, sia per le problematicità che solleva, perché naturalmente il Papa offre una visione cattolica, universale, poi bisogna fare anche dei distinguo rispetto agli incontri tra le culture, rispetto a un mondo nel Novecento segnato da ancora, diciamo così, preponderanze geografiche, nazionali, è un mondo oggi globalizzato, dove il confronto diventa molto più complesso, molto più complicato. Però il Papa, in luce Questo intervento di cui ho offerto anche sintesi induce sicuramente a riflessioni profonde, così come indurrebbe a riflessioni profonde la lettura del discorso che il segretario di Stato Pietro Parolin ha pronunciato nella 81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, intervento riproposto integralmente dall'Osservatore Romano di lunedì. Lo metto per ora da parte perché credo che assolutamente domenica prossima ci ritorneremo. E per ora metto anche da parte il viaggio del Papa, poi se ci saranno altre osservazioni e commenti, naturalmente ci ritorneremo. Invece, Cardinale Zuppi, Osservatore Romano di giovedì 1 ottobre, la notizia in Russia, rafforzare e accelerare le verifiche per il ricongiungimento familiare. Si è conclusa il 30 settembre la terza missione a Mosca del Cardinale Matteo Zuppi, dopo quelle del giugno 2023 e dell'ottobre 2024. L'inviato speciale del Papa per le questioni umanitarie e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana si era... Lo scorso luglio si era recato in Ucraina, dove aveva visitato anche i campi di prigionia dei soldati russi nella regione di Leopoli. E invece il 29 settembre il porporato ha visitato un campo di detenzione di prigionieri di guerra ucraini, dialogando con loro e portando un messaggio di vicinanza di Papa Leone. Quindi prosegue questa azione diplomatica umanitaria di Papa Leone. Chiudo negli ultimi 2 minuti segnalando intanto sul manifesto del 27 settembre una recensione molto ben fatta di Antonio Montefusco, un saggio di Lorenzo Geri su Petrarca e i Papi, in cui si intrecciano le vicende biografiche e in cui il libro si intitola La sposa d'orna di ricchezza, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Il trasferimento della sede del pontefice, scrive Montefusco, da Roma alla Francia meridionale, prolungatosi fino al 1305, dopo un conclave disastroso, ricordato in una delle lettere più belle di Dante, quella indirizzata ai cardinali italiani nel 1314, ebbè, insomma, creò parecchi problemi e sia Dante che Petrarca furono perfettamente allineati nell'individuare il trasferimento della sede papale come una decisione che innescava una crisi generale in Italia, privando Roma del ruolo provvidenziale di capitale dell'Occidente imperiale. E poi segnalo un altro piccolo libricino pubblicato da Mozzigliana, viene segnalato da Gabriele Nicolò sull'Osservatore Romano del 30 settembre, in cui si ricorda il grande teologo, docente per molti anni all'Università di Urbino, Italo Mancini. Di Italo Mancini c'è una conversazione praticamente tra Massimo Cacciari e Bruno Forte intitolato Dio nei doppi pensieri, attualità di Italo Mancini. Mancini ha portato in Italia, ha rifatto riscoprire in Italia autori come Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer e Rudolf Bultmann. E come emerge dal dialogo fra l'arcivescovo Forte e il filosofo Cacciari, il pensiero di Mancini si era concentrato sulla mediazione fra l'essere e il nulla, fra la ragione e la fede, fra il bene e il male. E con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Vorrei ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudas e naturalmente voi tutti per l'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 16:29 minuti, Radio Radicale, questa era la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo. Io ricordo ai nostri ascoltatori alle 17 circa l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo, ed ora andiamo ad ascoltare la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
1: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi halqa jadida min istirad as-sahafa al-arabiyya li Radio Radicale. Oggi la rassegna stampa araba si sofferma sul caso Regeni. E innanzitutto, caso del ricercatore italiano dell'Università di Cambridge, che è stato ucciso in Egitto e torturato prima della sua uccisione 10 anni fa. E sapete che c'è stata una svolta importante in questi giorni. Il caso, infatti, è stato quest'anno riaperto. All'inizio dell'anno, lo scorso 28 settembre, la Corte d'Assise di Roma ha presentato una condanna per 3 dei 4 imputati di cui si erano appunto presentate le accuse, e questi 3 agenti egiziani 007 sono stati condannati a 10 anni di reclusione, mentre il quarto è stato assolto, principalmente per questioni legate al sequestro di persona e non ancora alla, diciamo, parte sulle torture e l'uccisione. Ma è una svolta importante. Questa settimana dunque sono andata a cercare degli articoli di regime che parlassero del caso Regeni, di questa svolta, ma non ho trovato granché sulle principali, diciamo, testate egiziane come Yom Sabia o Bawab al-Aram. C'è un articolo interessante che vorrei leggere, anche se è dello scorso 24 maggio 2026, è l'unico, diciamo, che di recente ha parlato del caso Regeni su Yom Sabia. Poi leggeremo degli articoli più recenti e di altre testate più indipendenti dal regime. Yom Sabia, come dicevo, lo scorso 24 maggio, pubblica l'articolo scritto da Ahmed Arafa. Ricordo che Yom Sabia è un giornale egiziano pro-regime, quotidiano, che pubblica online, e appunto pubblica l'articolo intitolato "Come oggi, 10 anni fa, i fratelli musulmani sfruttano il caso Regeni per danneggiare l'immagine dell'Egitto". Il gruppo ha lanciato campagne sospette per destabilizzare il paese e danneggiare le relazioni egiziano-italiane. Il piano del gruppo è fallito di fronte alla solidità delle relazioni tra il Cairo e Roma. C'è una discussione dunque che indica nei fratelli musulmani il gruppo che è un po' la matrice delle menzogne, secondo l'articolo, rispetto alla responsabilità dell'Egitto, dello Stato egiziano, sul fatto, appunto, sul caso Regeni. Ahmed Arafa scrive: "Come oggi, appunto, 10 anni fa, il caso dell'uccisione del ricercatore italiano Regeni continua a rappresentare una delle questioni più sensibili e complesse sulla scena nazionale e internazionale, non soltanto per le sue implicazioni umanitarie e politiche, ma anche per i tentativi di sfruttarlo per danneggiare l'immagine dello Stato egiziano e fare pressioni su di esso dall'esterno attraverso campagne organizzate e condotte da soggetti e organizzazioni ostili allo Stato, in primo luogo i fratelli musulmani e le organizzazioni ad essi collegate all'estero". Dopo il ritrovamento del corpo del ricercatore italiano al Cairo nel 2016, continua l'articolo di Yom Sabia, Il caso si trasformò rapidamente in un terreno fertile per l'attacco politico e mediatico contro l'Egitto. I fratelli musulmani entrarono con forza nella crisi, cercando di strumentalizzare l'accaduto per ottenere vantaggi politici e rilanciare, davanti alla comunità internazionale, i loro discorsi ostili allo Stato egiziano, sfruttando l'ondata di solidarietà suscitata dal caso in Italia e in Europa. Il 24 maggio 2016, quindi lo stesso anno in cui Regeni fu ucciso, ricorda l'articolo, furono pubblicati alcuni rapporti che insomma, videro come protagonisti organizzazioni per i diritti umani considerate vicine ai fratelli musulmani all'estero e soggetti italiani, con l'obiettivo di fornire ricostruzione e informazioni fuorvianti sulla situazione dei diritti umani in Egitto e di cercare di collegare direttamente le istituzioni dello Stato egiziano al caso dell'uccisione di Regeni, nonostante le indagini fossero ancora in corso e all'epoca non fossero stati emessi risultati conclusivi. Queste iniziative non erano isolate. Il gruppo, cioè i Fratelli Musulmani, a detta dell'articolo, dopo aver perso la capacità di influire sul piano interno, quindi all'interno dell'Egitto, poiché ricordo, i fratelli musulmani sono il primo nemico interno del regime Assisi, Assisi è venuto dopo un presidente, appunto, che può essere ricondotto alla sfera della fratellanza musulmana. Quindi il gruppo, dopo aver perso la sua capacità di influire sul piano interno, si era orientato verso la costruzione di reti di pressioni mediatiche e legate ai diritti umani in diversi capitali europei, sfruttando i rapporti con alcune organizzazioni e associazioni internazionali. Per la fratellanza, il caso Regeni rappresentò un'opportunità per riproporre la propria narrazione politica, afferma l'articolo. Il gruppo cercò di presentare l'Egitto come uno stato caratterizzato da un deterioramento della situazione dei diritti umani e della sicurezza, nel tentativo di indebolire la sua posizione politica e diplomatica nei confronti dei partner europei e mobilitare l'Unione Pubblica Internazionale contro il Cairo. Nonostante la sensibilità e la complessità del caso, lo Stato egiziano affermò fin dall'inizio il proprio impegno pieno nelle indagini e nella cooperazione con la parte italiana per arrivare alla verità. Si legge. In quel periodo si svolsero numerosi incontri congiunti tra apparati di sicurezza e autorità giudiziarie dei due paesi, nel quadro, degli sforzi volti a raggiungere risultati accurati e trasparenti. Il Cairo sottolineò inoltre più volte che il caso era essenzialmente di natura penale e che doveva essere affrontato lontano dalla strumentalizzazione politica o dalle campagne mediatiche mirate. I fratelli musulmani e le piattaforme che li sostenevano cercarono di sfruttare lo sviluppo del caso nel tentativo di provocare tensioni nelle relazioni tra il Cairo e Roma. Ciò avveniva soprattutto considerando che l'Italia rappresentava uno dei partner economici e politici importanti dell'Egitto nella regione mediterranea. Quindi si apre anche la questione delle relazioni tra i due paesi, che l'articolo appunto discute. Con il passare degli anni, molte delle ricostruzioni diffuse durante il momento culminante della crisi persero terreno, secondo l'articolo, mentre le relazioni egiziano-italiane continuarono lungo il loro percorso strategico, sia sul piano economico, sia sul piano della sicurezza e politico. Secondo l'articolo, ciò riflette una consapevolezza reciproca dell'importanza della cooperazione tra i due paesi e della necessità di non permettere che le crisi o le campagne politiche compromettessero gli interessi comuni. E questo era un articolo, ricordo, pubblicato a maggio del 2026 da Yom Sabie, giornale pro regime egiziano, proprio quindi pochi, insomma, poche settimane prima che la Procura di Roma chiedesse l'ergastolo per gli imputati, gli agenti egiziani, e pochi mesi prima che poi fosse presentata la condanna. È interessante appunto che si Si cerca di dare la colpa a un nemico interno su una questione di cui lo Stato egiziano non ha mai assunto la responsabilità. E si parla del caso come se fosse stato strumentalizzato da nemici per rovinare le relazioni italo-egiziane, per rovinare l'immagine dello Stato egiziano sul piano internazionale. In questi giorni comunque ci sono state testate internazionali, diciamo panarabe, che hanno parlato del caso Regeni, ad esempio Al Jazeera, il 28 settembre, brevemente leggiamo insomma come ha coperto la questione, ha pubblicato un articolo, 10 anni di carcere, un tribunale italiano condanna 3 funzionari della sicurezza egiziani nel caso del ricercatore Regeni. L'indagine, si legge tra le cose nell'articolo, è stata caratterizzata da anni di controversie riguardanti le prove e la cooperazione giudiziaria. I giudici italiani hanno accusato le autorità egiziane di aver occultato informazioni fondamentali, accusa respinta dal Cairo. La parte egiziana aveva attribuito l'uccisione di Regeni a una banda criminale, i cui membri furono successivamente uccisi dalla polizia in uno scontro a fuoco. Questo era Al Jazeera e c'è anche un altro giornale, Arabi 21, Arabi Wahedwa Ishrin, che a differenza di altri giornali ha dedicato molti articoli alla questione in questi giorni. Arabi 21 è una testata digitale che si definisce indipendente, è basata a Londra, però ecco, è pubblica in arabo. Il giornale è un po' nato nel contesto del dopo primavere arabe e è considerato proprio per via delle sue posizioni critiche, specialmente nei confronti dell'Egitto, un ambiente mediatico ostile dall'Egitto in particolare, si considera avere, l'Egitto crede appunto abbia finanziamenti da paesi rivali o dalla galassia dei fratelli musulmani e dal 2017 è anche stato inserito nella lista nera governativa dell'Egitto e oscurato, il suo sito è stato oscurato in Egitto. Arabi 21 è molto critico nei confronti appunto dell'Egitto sulla questione Regeni e quindi leggiamo ora un articolo al riguardo pubblicato, uno dei tanti appunto come dicevo pubblicati, questo è pubblicato il 1 ottobre, intitolato Hakm Regeni Darbakasia Lirwaya Al-Amania fi Misr, la sentenza Regeni, un duro colpo alla versione, la narrazione delle autorità di sicurezza in Egitto. È Said Afifi a firmare l'articolo. Scrive: la sentenza della magistratura italiana nel caso di Giulio Regeni non è semplicemente una sentenza nei confronti di 3 ufficiali egiziani, ma rappresenta un duro colpo alla versione delle autorità di sicurezza che è stata presentata all'opinione pubblica per anni e riapre la questione più ampia. Cosa accade quando gli apparati di sicurezza, da soggetti che dovrebbero proteggere la legge, diventano essi stessi oggetto di accuse per crimini di sparizione, tortura, violazioni? Dobbiamo innanzitutto essere precisi, ricorda l'articolo, il Tribunale italiano ha condannato 3 membri degli apparati di sicurezza egiziani a 10 anni di carcere per sequestro di persona aggravato, mentre il quarto imputato è stato assolto. Ma l'importanza della sentenza risiede nel fatto che la magistratura italiana, dopo più di 10 anni di indagini, è giunta ad attribuire una responsabilità penale per il rapimento di Regeni a 3 membri degli apparati di sicurezza egiziani, in un caso nel quale le autorità egiziane hanno continuato a negare qualsiasi coinvolgimento degli apparati di sicurezza. Dalla scomparsa di Regeni e poi dal ritrovamento del suo corpo nel febbraio 2016, con evidenti segni di tortura, sono emerse diverse versioni da parte egiziana, tra le più importanti quella della banda criminale. Non si tratta semplicemente di una divergenza di opinione tra due stati, in questo caso, ma di una contraddizione sostanziale, secondo Afifi, tra due percorsi giudiziari. La magistratura italiana ha trovato i presupposti per condannare i tre membri degli apparati di sicurezza per il rapimento di Regeni, mentre la procura egiziana è giunta alla conclusione che l'autore del crimine fosse sconosciuto e ha escluso le accuse nei confronti, appunto dei membri degli apparati di sicurezza individuati dalla procura italiana. Sul piano politico il caso rivela una crisi più profonda. Perché la questione non è soltanto chi ha ucciso Giulio Regeni, la questione è: esiste in Egitto un sistema indipendente capace di indagare sui membri degli apparati di sicurezza quando vengono rivolte loro accuse gravi? E un cittadino egiziano o straniero presente in Egitto può avere fiducia nel fatto che qualsiasi violazione commessa da un'autorità di sicurezza arriverà alla fine davanti a un processo equo indipendente? Queste domande sono il motivo per cui il caso Regeni ha acquisito un'importanza che va oltre la persona della vittima, secondo l'articolo, diventando un simbolo internazionale della questione della tortura, delle sparizioni forzate, dell'impunità. E cosa ancora più grave, la mancata punizione dei responsabili, qualora ne venga accertata la responsabilità, non protegge affatto lo Stato, al contrario, ne danneggia la reputazione. Uno Stato forte non è quello che impedisce di indagare sugli errori dei propri apparati, ma quello che è in grado di perseguire qualsiasi funzionario, indipendentemente dalla sua posizione, quando esistono le prove che abbia commesso un crimine. Se invece l'appartenenza a un apparato di sicurezza diventa scudo che impedisce di arrivare alla verità, questa non è la forza dello Stato, ma debolezza dello Stato di diritto. Per quanto riguarda la versione egiziana, la sentenza italiana, specifica, l'articolo non significa automaticamente che tutto ciò che è stato sostenuto dalla procura italiana sia stato accertato giudizialmente. Come ricordato, insomma, si deve rispettare, secondo l'articolo, il contenuto della sentenza così com'è, senza utilizzarla per dimostrare più di quanto il tribunale abbia stabilito. Se lo Stato egiziano è certo della correttezza della propria posizione, perché ha continuato l'assenza degli imputati e perché non si collabora? Queste domande non riguardano soltanto l'Italia, ma anche l'immagine della giustizia egiziana agli occhi del mondo. Allo stesso tempo, la possibilità che scoppi una crisi tra Roma e il Cairo esiste sul piano politico, ma gli attuali segnali indicano che il governo italiano sta cercando di distinguere tra la condanna degli individui e la relazione con lo Stato egiziano. E qui si riprendono le parole dei nostri ministri. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha sottolineato che la condanna riguarda gli individui e non significa accusare lo Stato egiziano nel suo complesso, mentre alcuni rapporti hanno indicato che Roma cerca di evitare una rottura diplomatica con il Cairo. Regeni non è più soltanto il caso di un cittadino italiano ucciso al Cairo, che conclude l'articolo, è diventato un banco di prova per il concetto di Stato di diritto, per la capacità degli apparati di sicurezza di essere sottoposti a controllo e per la capacità della magistratura di arrivare alla verità quando il potere stesso fa parte della cerchia degli accusati. E questo era Arabi 21, giornale appunto che ha sede a Londra e che è sicuramente critico nei confronti del regime egiziano. E c'è un altro articolo interessante di cui leggiamo solo una parte di Arabi 21 che lega il caso Regeni ad altri casi nazionali simili, cioè di persone che sono sottoposte a torture e a uccisioni da parte dei servizi di sicurezza egiziani e che però non hanno avuto la, diciamo, visibilità mediatica che il caso Regeni ha avuto. La condanna, questo è un articolo del 29 settembre, si intitola La condanna in Italia di ufficiali egiziani per l'uccisione di Regeni porterà a una crisi tra il Cairo e Roma? Questo articolo, più che appunto per la discussione sulle relazioni tra Egitto e Italia, è interessante per la questione del, come dicevo, ricollegare il caso Regeni ad altri casi di oppositori in Egitto repressi e che si trovano appunto nelle carceri o che sono stati uccisi dal regime. Valutando ciò che la sentenza rivela sulla realtà delle pratiche delle autorità egiziane e dei loro apparati di sicurezza nei confronti degli oppositori e dei detenuti politici, così apre l'articolo di Arabi 21, l'attivista egiziano per i diritti umani Mahmoud Gaber è appunto tra parentesi, un attivista che è avvocato, che direttore appunto di un'organizzazione che si occupa da tempo della situazione dei diritti umani in Egitto, quindi delle sparizioni forzate, della tortura, dei detenuti e delle loro condizioni, eccetera, e che ha rappresentato la questione anche all'ONU. È una voce appunto di opposizione importante, e l'Egitto, lo Stato egiziano, comunque ecco il mondo mediatico lo riconduce alla sfera della fratellanza musulmana, anche lui. Quindi, giusto per avere il contesto. Mahmoud Gaber si legge che nel suo intervento, riportato da Arabi 21, ha affermato che la sentenza in questione, quella di Giulio Regeni, pone in evidenza quanto abbiamo documentato nella nostra organizzazione Giustizia, ADALA, per i diritti umani, appunto, attraverso i nostri rapporti, nonché quanto è stato inviato sotto forma di documenti.

riguardo alla, appunto, commissione di crimini contro l'umanità in modo sistematico e diffuso, che continuano tuttora in Egitto. E poi ecco, c'è una sezione dell'articolo intitolata 60.000 Regeni, cioè casi come quello di Regeni. Un altro attivista politico di cui Arabi 21 riporta le dichiarazioni, Abdelkarim Mohad, ha ritenuto che forse il caso Regeni è arrivato alla ribalta perché era un ricercatore italiano, ma ci sono più di 60.000 Regeni i cui casi di crimini e violazioni subiti non sono stati resi pubblici. Aspettiamo il giorno in cui la giustizia tornerà e ogni criminale sarà chiamato a risponderne. La sentenza rappresenta un barlume di speranza per il recupero di alcuni dei diritti di migliaia di egiziani uccisi dalle forze dell'ordine e delle sicurezze egiziane, sia con colpi d'arma da fuoco, sia attraverso la tortura nei centri di detenzione. Le autorità di sicurezza hanno commesso omicidi contro gli oppositori, e poi qua c'è un elenco di casi in cui sono stati uccisi manifestanti o detenuti nelle carceri, ad esempio l'uccisione di circa 846 manifestanti e il ferimento di migliaia di persone tra il 25 e il 28 gennaio 2011, e poi ecco tanti altri manifestanti, oltre alle centinaia di episodi quasi quotidiani di omicidi, eliminazioni e torture di cittadini egiziani commessi dalle forze di sicurezza egiziane nelle carceri e per strada, riguardanti tanto criminali comuni quanto persone coinvolte in questioni politiche. Questo era il focus sul caso Regeni che abbiamo cercato di tracciare attraverso la stampa araba. Ora parliamo brevemente di un'altra questione che riguarda la Tunisia. Iniziata la procedura per la modifica del decreto sui crimini informatici, che è questo decreto 54, molto famoso perché utilizzato, secondo alcune organizzazioni per i diritti umani, contro la libertà di opinione, la libertà di stampa, la libertà di parola. E quindi come mezzo di repressione del dissenso da parte del presidente Said, che ha voluto questo decreto. Iniziamo dalle informazioni appunto su questa modifica. Lo prendo dal giornale Jarida al-Maghreb, che è un giornale tunisino. Il 1 ottobre pubblica l'articolo la pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, modifica del decreto legge 54, viene eliminata la pena detentiva, quindi le pene detentive vengono trasformate in pene pecuniarie. Questo non è del 1 ottobre, scusate, del 30 settembre. È stato pubblicato nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina il decreto legge numero 1 del 2026, datato 30 settembre 2026, relativo alla modifica del decreto legge numero 54 dello scorso 2022, riguardante la lotta ai reati connessi ai sistemi informatici e di comunicazione. L'articolo 1 stabilisce che sono abrogate le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge e che sono state sostituite dalle seguenti disposizioni. Quindi il nuovo articolo 24 è seguente: è punito con una multa da 10.000 a 20.000 dinari chiunque utilizzi intenzionalmente reti e sistemi informatici di comunicazione per produrre, inviare, pubblicare, diffondere notizie, dati o documenti falsificati, contraffatti oppure false voci, falsamente appunto attribuite ad altri, con l'obiettivo di ledere i diritti altrui, danneggiare la sicurezza pubblica o la difesa nazionale oppure diffondere il panico tra la popolazione. È punito con la stessa multa prevista dal primo comma del presente articolo chiunque utilizzi intenzionalmente sistemi informatici per diffondere una voce, notizie o documenti falsificati o contraffatti oppure dati contenenti informazioni personali o attribuzioni di fatti non veritieri ad altre persone con l'obiettivo di diffamarle, danneggiarne la reputazione, arrecare loro un danno materiale o morale,

0: istigare un'aggressione contro di loro oppure incitare il discorso d'odio. In caso di recidiva, la pena sarà di 6 mesi di reclusione e una multa di 50.000 dinari e le pene sono raddoppiate qualora la persona presa di mira sia un pubblico ufficiale o una persona ad esso equiparata. Quindi il Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del Presidente della Repubblica, Kais Saied, aveva esaminato ieri, quindi 29 settembre, rispetto alla data dell'articolo, il progetto di decreto legge volto a modificare il decreto legge 54 del 2022 relativo alla lotta ai reati connessi ai sistemi informatici e di comunicazione. Quindi questa è stata una modifica molto importante per la Tunisia e vorrei leggere brevemente da Al Jazeera alcune opinioni al riguardo. L'articolo di Al Jazeera è del 1 ottobre, la modifica del decreto sui crimini informatici in Tunisia, inizio di una riforma o mossa tattica, questo è il titolo dell'articolo di Al Jazeera. Si legge che dopo 4 anni di controversie e di applicazione di questo decreto, che ha coinvolto più di 80 persone sottoposte a detenzione tra politici, giornalisti, avvocati e attivisti, la modifica presidenziale ha eliminato la pena detentiva per la prima violazione, sostituendola con una multa. L'analisi giuridica e politica di questo provvedimento dimostra che si tratta di una modifica parziale, che non pone fine al cuore della crisi. Secondo l'avvocato e ricercatore Karim Al-Marzouki, la modifica è arrivata come una correzione di un errore commesso dal potere 4 anni fa, ma rimane insufficiente. L'aspetto repressivo non è stato completamente eliminato, secondo appunto Marzouki, e inoltre il potere continua a fare affidamento su altre disposizioni penali per colpire la libertà di espressione e di pubblicazione, come l'articolo 86 del codice delle comunicazioni, relativo all'offesa ad altri attraverso le reti di comunicazione, ha affermato il Marzouki durante il programma Mawara al-Khabar di Al Jazeera. A ciò si aggiunge l'emarginazione del ruolo parlamentare del Parlamento attraverso l'approvazione della modifica mediante un decreto presidenziale, invece di aprire un dibattito pubblico in un contesto giudiziario privo di un Consiglio Superiore della Magistratura da circa 3 anni. Dall'altra parte emerge la posizione a difesa dell'orientamento appunto ufficiale del presidente. L'avvocato e ricercatore Kais Al-Sayyah nega l'esistenza di un contrasto tra il decreto 54 e gli standard delle convenzioni internazionali, sottolineando che il testo è nato in risposta alle richieste popolari di porre fine al caos e agli attacchi che il paese aveva conosciuto nella fase successiva alla rivoluzione. E Al Jazeera conclude affermando che il quadro tunisino mostra che limitarsi a modificare un solo articolo del decreto 54 rappresenta una risposta minima e una pressione tattica, senza porre fine alla distanza esistente tra questa impostazione securitaria e repressiva del potere e le aspirazioni della società in materia di diritti. Il primo passo, secondo alcuni, come Al-Marzouki, dovrebbe essere la scarcerazione delle persone detenute a causa delle loro opinioni e posizioni politiche. E questo era l'ultimo articolo della nostra rassegna di oggi. Grazie come sempre per l'ascolto e ci ritroviamo la prossima settimana.
1: Questa era la rassegna della stampa araba a cura di Alessia Colonnelli. Tra qualche istante il consueto appuntamento della domenica pomeriggio, la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Restate con noi.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Buonasera Maurizio.
1: Buonasera.
0: Allora Maurizio, questa settimana che abbiamo lasciato alle spalle è una settimana, è stata anche questa settimana una settimana piena di avvenimenti politici, però io per questa volta partirei da temi proprio di questa giornata, questa ultima del 4 di ottobre, perché una giornata in cui si è parlato molto della festività San Francesco d'Assisi, è stato un momento in cui sono riemersi anche i temi della pace, della guerra, e per esempio il Cardinal Zuppi oggi nelle celebrazioni che ci sono state ad Assisi ha fatto riferimento al tema della pace, al tema delle armi, e ancora una volta questa questione delle armi e della pace viene evocata in maniera che da un prelato è da aspettarsela. Ecco, però forse è importante ritornare ancora su questioni che da Radio Radicale, che tu in particolare hai ricordato tante volte, cioè come si è arrivati a questa situazione, la grande, importante, fondamentale differenza fra autocrazie e democrazie parlamentari, come si è arrivato allo scenario che è stato descritto tante volte in maniera molto confusa. Diciamo, si è parlato di adesioni alla NATO e però si dimentica spesso che le autocrazie esercitano delle annessioni. Sono molti temi connessi insieme, ma forse questa può essere un po' la bussola di questa giornata. Che ne dici?
1: Beh, diciamo che è la bussola del nostro tempo. Del nostro tempo e da parecchio tempo. Cioè, voglio dire, potremmo dire che dalla liberazione dell'Europa, diciamo dell'attuale Unione Europea, se vogliamo, dalla liberazione dell'Europa non si è mai smesso di pensare alla pace, anche perché l'Europa è stata sempre terreno di guerre fratricide, se vogliamo, no? Nel senso che i popoli europei si sono massacrati tra di loro da tempi direi immemorabili, nel senso che forse una delle attività alle quali si sono dedicati se non altro con più attenzione. E cos'è successo? Che abbiamo sempre narrato in questi decenni che da quando c'è l'Unione Europea c'è la pace in Europa, non ci sono state più guerre tra i paesi europei. Oggi questa certezza, diciamo così, non c'è più. Oggi questa certezza non c'è più perché, a seconda dei punti di vista, alle porte o già all'interno dell'Unione Europea c'è un conflitto, nel quale poi, voglio dire, al di là dei tecnicismi, molti paesi europei, compreso il nostro, sono in guerra, una guerra non dichiarata per interposto paese, c'è tutto un armamentario per giustificare perché non siamo in guerra, però noi mandiamo le armi e quelle armi vengono utilizzate dall'aggredito. Diciamo che se c'è un grande momento nel quale è necessario prendere posizione, proprio quello della distinzione tra aggredito ed aggressore. E invece qui si vuole la pace, come ne si è sempre voluta. Anche negli anni 30 i pacifisti cosa dicevano nei paesi che volevano aiutare i paesi occupati dal nazifascismo? Ma che ci frega a noi? Hitler mica vuole colpire noi, vuole colpire gli ebrei. Noi mica siamo ebrei, no? Soprattutto in Inghilterra, il pacifismo anglosassone questo diceva, ma è quello che si continua a dire, no? Perché interessarci di affari che non sono i nostri? No, sono i nostri a prescindere dal fatto che lì ci sono anche i confini geopolitici della Unione Europea. Sono fatti nostri perché io credo che la pace non può essere semplicemente considerata la mancanza di guerra fra gli stati, la mancanza di violenza fra gli stati. Io credo che sia guerra anche quella della violenza negli stati. In Iran c'è una guerra, in Afghanistan c'è una guerra, quella dei cittadini che sono sottomessi da regimi. Che aggettivo vogliamo usare? Regimi cavernicoli che vengono dalla preistoria, no? Richiami tribali, incappucciare le donne in quel modo, ma tutta una serie di comportamenti, no? Contro i singoli individui che diciamo, delimitano il campo tra la pace e la guerra. E non è vero che anche, diciamo, all'interno di quei paesi che apparentemente non sono in guerra, poi non ci siano conflitti sociali, magari poi ne parleremo, Francia, Spagna in particolare, Francia e Spagna, sì, in particolare in questo momento. Anche lì c'è una guerra in corso, non c'è la pace, non c'è la pace. Quindi questo utilizzo della pace, no? Come se fosse un termine, basta pronunciarla, no? E immediatamente hai chiarito tutto. Non si è chiarito proprio niente. È un modo per nascondere la realtà, per non prendere. C'è una guerra, vogliamo la pace. Non è che vogliamo difendere gli aggrediti dagli aggressori, vogliamo la pace. E quando c'è un aggredito e un aggressore, qual è la pace? La pace è che l'aggredito soccomba. È molto semplice. Questo vogliono. Difatti non vogliono armare l'Ucraina perché si deve difendere. È stata aggredita, non è stata in grado di difendersi, ha perso. È lineare, nella loro mentalità è lineare tutto, è tutto lineare, si spiega tutto con molta tranquillità. Perché buttare i soldi nella difesa dell'Ucraina? Loro pensano che sia buttato. Noi li investiamo i soldi nella difesa dell'Ucraina perché la difesa dell'Ucraina vuol dire la difesa delle nostre libertà. Vale lo stesso per Israele, con tutte le critiche ai coloni, a Netanyahu e via dicendo, vale lo stesso per Israele. Ma sicuramente ci sono da fare critiche anche, diciamo, al regime ucraino, figurarsi. Facciamo le critiche al regime italiano, adesso non possiamo pensare che non ci siano elementi per criticare qualsiasi regime democratico. Ma è il sale della democrazia la critica al regime. Nei regimi autoritari diventa il veleno per un cittadino criticare, nel senso che galera, tortura, morte. E questa diversità di trattamento dei cittadini in un paese democratico, in un autoritario, va fatta, se no altrimenti la pace diventa un paravento, para anche qualcos'altro,
0: Sì.
1: è un paravento di chi per quieto vivere poi fa accordi con gli uni e con gli altri. Noi non dobbiamo dimenticare che tutti i concordati, che qualsiasi religione, ognuno a modo suo, ma i concordati della Chiesa Cattolica, che sono atti interstatali, non interreligiosi, interstatali, cioè in quel caso non è più la Chiesa Cattolica, è lo Stato-Città del Vaticano che si fa l'accordo con lo Stato, perché non si, con lo Stato autoritario, non c'è, in una democrazia, questo spiega anche tante cose, in una democrazia non c'è bisogno del concordato, perché vige la libertà religiosa. Vige la libertà di pensiero e quindi anche religiosa. In un'autocrazia no. Vige il pensiero unico del regime. E se tu vuoi avere la libertà per la tua confessione, devi scendere a patti, ti devi sedere al tavolo col dittatore, ti devi far fotografare. Lo hanno sempre fatto. Lo hanno sempre fatto. E non solo. Hanno sempre fatto e non solo per difendere evidentemente i cattolici sparsi, no? Nei diversi luoghi nei quali la libertà religiosa non esiste proprio il principio, non esiste proprio. No, loro non fanno questa distinzione, non riescono a fare questa distinzione. Loro mettono tutto, non solo, voglio dire, Monsignor Zuppi, cioè i pacifisti non fanno distinzione, non fanno distinzione. Non, cioè, non è un caso che poi, devo dire, la cifra, no, di questo pacifismo qual è? È il sovranismo. Cioè, noi difendiamo quello che abbiamo e basta, non ce ne frega niente degli altri. È una forma, diciamo, a sinistra del sovranismo nazionalista di destra. I pacifisti sono di sinistra, poi ci sono stati anche dei movimenti di destra minoritari, però sono frange, diciamo, semi-insignificanti. Il pacifismo è di sinistra. Il pacifismo è di sinistra. In una sinistra in cui entrano anche componenti religiose che invece credo dovrebbero proprio fare la distinzione di cosa vuol dire vivere in libertà o vivere in uno stato di costrizione. Cioè, oggi cosa vuol dire essere compassionevoli con, uso un termine a loro caro, compassionevoli nei confronti degli ucraini? Dire arrendetevi? Oggi essere compassionevoli nei confronti degli ucraini, mettersi nella loro situazione è difendersi. Difendersi. Io abbiamo visto, ho letto di un obiettore, di un antimilitarista ucraino che ha preso la divisa. Un po' come fece Marco, no? Ha preso anche le armi. Pannella non prese le armi quando andò in Croazia, no? Nella prima linea, la notte di Capodanno, quando i serbi stavano facendo una pulizia etnica su vasta scala. Si mise la divisa militare per solidarietà con chi difendeva gli aggrediti. E dall'altra parte c'erano gli aggressori. E noi avevamo in Italia le televisioni, no? Che facevano pubblicità per gli aggressori nel momento in cui un'organizzazione come la NATO, che è un'organizzazione composta da paesi democratici, cioè che è un'organizzazione che per agire ha bisogno del sostegno dei governi e dei parlamenti, e questa è la differenza. Putin non ha. Putin, Xi Jinping, Trump, lo vediamo, non hanno bisogno, no? Di quei sostegni, per quanto dell'America, la NATO e tutto il resto, Trump è riuscito, utilizzando evidentemente i metodi della democrazia americana, evidentemente, voglio dire, metodi che saranno un po' arrugginiti se riesce ad utilizzarli in questa maniera, senza che nessuno, no? Non c'è nessun bilanciamento dei poteri, è evidente. È evidente che non c'è nessun bilanciamento dei poteri in questo momento, se non, diciamo, in quella forma apparente che giustifica ancora il fatto che gli Stati Uniti d'America siano una democrazia. Diciamo, forse gli Stati Uniti d'America ancora oggi riescono a reggere perché hanno un sistema federale, ed è un sistema federale per davvero. Nel senso che noi negli Stati Uniti d'America abbiamo gli stati dove è bandita la pena di morte e invece ci sono stati dove ancora c'è la pena di morte in esercizio. È una differenza sostanziale. Cioè non sono gli Stati Uniti d'America che prevedono la pena di morte. No, sono politiche nazionali. Noi non prendiamo mai in considerazione il fatto che lì ci sono delle nazioni, degli stati. E l'insieme degli stati poi ha due punti di forza, secondo me, e anche tre. Due di sicuro, la difesa e la politica estera. Gli Stati Uniti d'America sono gli Stati Uniti d'America perché gli stati hanno rinunciato tutti quanti a difendersi autonomamente e ad avere una politica estera. Se noi prendessimo solo l'Italia, che quasi ogni regione ha un ministro degli esteri, no? Non ufficiale, ma diciamo vanno in giro a fare cose, a prendere accordi, che è un pericolo. È un pericolo per il paese, è un pericolo per l'Unione Europea. Già all'interno dell'Unione Europea vedere questi 27 paesi che si fanno concorrenza, che si fanno concorrenza sul piano della politica estera, è qualcosa che ci fa facilmente, cioè non la vedo neanche come una previsione. Non credo che sia una facile previsione, è una certezza che andando avanti su questo piano, che diciamo non è più il piano dei paesi fondatori, dei padri dell'Europa, no? L'abbiamo già detto, qui ci sono i figli degeneri di quei padri, che non voglio dire non abbiano capito quale fosse il messaggio e quale fosse la strada che avevano tracciato, l'hanno capito benissimo. Quei padri fondatori erano disponibili a rinunciare a pezzetti di potere nazionale per avere una forza continentale. E purtroppo questi figli, pur di mantenere quei pezzetti di potere, sono disponibili a distruggere quel poco che si è costruito e che purtroppo anche lì è andato marcendo perché aveva necessità di manutenzione, quindi di riforme, quindi di ulteriori passi verso un federalismo. Noi dobbiamo avere e dire con chiarezza che il nazionalismo e il sovranismo sono nemici dei cittadini, non dell'Unione Europea, sono i nemici dei cittadini. Perché uno Stato nazionale di queste dimensioni, prendiamo il più grande, la Germania, no? Non è in grado di fare niente. Sì, adesso riesce ancora a intervenire sull'economia, avendo anche l'Unione Europea, ma se fossero la Germania contro il mondo, chiaramente anche la Germania avrebbe già c'ha difficoltà adesso, figurarsi che difficoltà avrebbe se si isolasse dal resto dei paesi continentali. E non è un caso che se noi andiamo a vedere le difficoltà che hanno, diciamo, a livello internazionale i nazionalisti, cioè, perché quando poi vai al Parlamento europeo, devi votare delle misure che magari sono a favore del paese, del partito, del collega di gruppo che è nazionalista come te, gli devi votare contro se è contro l'interesse del tuo paese. Quindi lì tocchi con mano la fragilità del nazionalismo in questa società, in questo mondo. Diciamo, se all'inizio del Novecento il nazionalismo, no, è stata la forza per un periodo della Germania, dell'Italia, di 16 paesi europei dove c'erano regimi totalitari, antidemocratici, ha retto per un ventennio, ma ha retto per un ventennio con milioni di morti. Ha retto per un ventennio con milioni di morti. Cioè, ci sono anche dei costi da compitare al nazionalismo del secolo scorso. Oggi sarebbe peggio. Oggi sarebbe peggio, perché probabilmente non sarebbero i morti, no, non morirebbero come morirono. Morirebbero, ma non nello stesso modo, no? Perché sono cambiate le forme, la tecnica, la scienza sono completamente cambiate. Cioè, in 100 anni c'è stata un'evoluzione tecnico-scientifica che non c'è stata per secoli. C'è stato un avanzamento nell'ultimo secolo pazzesco da tutti i punti di vista, e diciamo, le istituzioni sono rimaste indietro, cioè non sono riuscite ad adeguarsi, a riformarsi per essere, non voglio dire competitive, per essere adeguate a questi tempi. Le Nazioni Unite, diciamo, ebbero momento di massima fortuna all'indomani della Seconda Guerra Mondiale per prevenire ulteriori guerre. Ma sarebbe stato possibile se tutti i paesi avessero avuto dei sistemi intanto democratici, fondati sullo Stato di diritto, sulla democrazia, sul federalismo, sulla laicità, e poi con un'organizzazione che consentisse la difesa di questi principi all'interno dei singoli paesi. Perché di questo stiamo parlando. Diciamo, c'è un bilanciamento dei poteri all'interno dello Stato nazionale, ma c'è anche un bilanciamento dei poteri ormai a livello internazionale. Diciamo che è poco nota, no? Noi l'abbiamo denunciato durante la campagna referendaria, è poco nota questa iniziativa dei magistrati europei, cioè di dire, di affermare, di scrivere la democrazia è in crisi, viene il nostro tempo, viene il nostro tempo. Che poi non è necessariamente un tempo politico, ma è sicuramente un tempo di potere. È un tempo di esercizio del potere, al di là di quelle che sono le mansioni del dipendente pubblico magistrato. Ed è questo che sta stravolgendo il tutto. Cioè, ormai molte parole hanno assunto un significato diverso da quello per le quali le abbiamo sempre usate. Questo è un problema serio, cioè questa disattenzione verso la degenerazione della democrazia con le sue leggi elettorali, con l'uso distorto, diciamo distorto, con l'uso distorto dell'informazione, no? Ci sono tutta una serie di settori che compongono, che danno vita alla democrazia, in senso lato, che sono trascurati, sono abbandonati. Stiamo lasciando alle corporazioni, no? Ormai c'è la corporazione di chi gestisce l'intelligenza artificiale che è in grado di condizionare qualsiasi governo al mondo, anzi tutti i governi al mondo messi insieme. E qui c'è una mancanza della politica, una incomprensione della politica rispetto a quello che sta accadendo, ma anche rispetto a quelli che sono, direi, gli obblighi della politica, la ragione della politica, la ragione dei parlamenti, la ragione dei governi, che ormai non riescono più a fare fronte alle proprie responsabilità, perché sono delle responsabilità dalle quali principia la democrazia, nasce la democrazia. Se il Parlamento viene meno a quella funzione di controllo, non solo nei confronti del governo, ma di quello che si muove nella società e quindi nel mondo, evidentemente stiamo parlando d'altro. Stiamo parlando non più di parlamenti, ma di, come dire, assemblee proprie di una ONG che dà pareri, fa qualche legge, tanto poi c'è l'Unione Europea, che fa le leggi che non si possono fare negli stati, no? Ma sono sempre loro che le fanno. Oh, questo prendere in giro il cittadino ci porta a Reggio Calabria.
0: Allora, arriviamo a Reggio Calabria. Maurizio, però, se mi consenti, ti volevo invitare un attimo a soffermarti su un punto, poi se sei d'accordo ci soffermiamo su Reggio Calabria, perché il tema del ruolo della NATO, tu l'hai detto, e delle adesioni alla NATO è stato utilizzato per descrivere questo scenario. Ecco, forse è importante sottolineare proprio ancora una volta, un minuto ancora, forse te lo chiedo e poi passiamo a Reggio Calabria, il fatto che quella che Putin ha descritto come una politica, diciamo, per circondare la Russia, in realtà ha avuto una dinamica che, seppur criticabile naturalmente anche quella con contraddizioni eccetera eccetera, che però è basata su atti che hanno forza di diritto e che sono stati diciamo raggiunti con degli atti parlamentari, con il funzionamento, seppur appunto con i problemi di cui abbiamo detto, delle democrazie, che è tutto diverso invece da quello che Putin ha fatto in questi 20 anni in Cecenia, in Georgia e in altri posti.
1: E non solo Putin. Sì,
0: Esatto, quindi ricordiamoci di questo.
1: difatti il discrimine è quello giustamente tra l'annessione e l'adesione, no?
0: Esatto.
1: Cioè, il fatto che Putin la parola di Putin venga messa sullo stesso piano della parola di uno o più parlamenti nazionali è gravissimo. Cioè, si legittima che Putin o la Russia possa dire a un paese sovrano: tu non puoi aderire alla NATO. Ma se è sovrano, quindi ha sovranità limitata. Ma chi delimita questa sovranità? Cioè, qual è il luogo nel quale si delimitano le sovranità? E lì entra in gioco la geopolitica, gli interessi e via dicendo. Cioè, è tutto un processo dove manca totalmente non la trasparenza, la conoscenza dei fatti. Pannella era contro la trasparenza, dice: se è trasparente non si vede niente. No, è vero, vedi dall'altra parte. Un vetro, se è trasparente, non ti fa vedere. Quindi è un problema di conoscenza, di dove vengono prese delle decisioni, come vengono prese, perché vengono prese. Oh, questo fatto di legittimare, no? Dice: ma Putin non vuole la NATO ai suoi confini. E allora? Dice: ma lui ha la bomba atomica. Bene, anche noi. Cioè, l'Unione Europea tramite la Francia, che è una cosa incredibile che l'Unione Europea non abbia pensato, no? In quanto Unione Europea a difendersi e non a chiedere alla Francia, che voglio dire, a sua discrezione, ma soprattutto a seconda dei governi che ci sono, perché oggi se la Polonia venisse attaccata dalla Russia e chiedesse una mano alla Francia, la Francia interverrebbe. E domani, se la Le Pen è il presidente della Repubblica, che fa? Dà una mano alla Polonia o alla Russia ad annettersi la Polonia? Perché sono cose che dobbiamo chiederci e ce le dobbiamo chiedere per capire quello che è necessario per evitare tutto questo. Non che accadrà, ma potrebbe accadere con le regole del gioco attuale. Potrebbe accadere, quindi che bisogna fare? Bisogna cambiare le regole, ma in fretta, in fretta. Cioè, io credo che certi processi, no? Rispetto ad alcune questioni, la questione degli Stati Uniti d'Europa, se ne discute da 80 anni, non basta? Non è ancora sufficiente? Bisogna ancora approfondire? Bisogna fare commissioni, sottocommissioni e via dicendo per capire meglio come fare? Se proprio non sappiamo come fare, andiamo in America e ci facciamo dire come si fa a fare uno Stato federale. Andiamo in America e vediamo come si fa uno Stato federale. Almeno voglio dire, nella distribuzione dei compiti, delle competenze e anche delle funzionalità rispetto a uno Stato federale. Cioè, la verità è che stiamo pagando il prezzo, no? Senza avere nessun beneficio. Nel senso, l'Unione Europea è un costo ben più superiore degli Stati Uniti d'Europa, perché noi, molte delle questioni che ci riguardano, ormai non sono più di competenza nostra, sono di competenza comunitaria, non federale, comunitaria, comunitaria. E quella comunità Unione Europea non è gestita dai cittadini attraverso i propri rappresentanti, il Parlamento, il governo. No, è gestita dagli stati, dai governi nazionali. Sono i governi nazionali tutti insieme, perché poi c'è il diritto di veto. Cioè, tante volte, no? Escono dalle riunioni dicendo: non eravamo d'accordo, però hanno votato a favore, perché se no non sarebbe passata la misura, non ci sarebbe stata quella decisione. Beh, questa è una violazione e violenza nei confronti, è una violazione, diciamo, delle regole basilari, dei principi basilari della democrazia, ma è una violazione, è una violenza nei confronti dei cittadini, ai quali si nega di conoscere quali sono i processi decisionali sulle politiche che li riguardano, perché poi alla fine tutte le decisioni alla fine sempre incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, sulla vita quotidiana. Decidere una spesa anziché un'altra, no? Io penso che su certe questioni non si dovrebbe neanche discutere, non si dovrebbe neanche discutere, cioè, se ne deve discutere, ma il tempo, no, di affermare, però ci dovrebbero essere questioni come la difesa nazionale, la sicurezza, sulle quali dovremmo essere tutti d'accordo. Cioè, ci si chiede di essere tutti d'accordo sulla pace, la pace, e poi quando parliamo di difesa e sicurezza si fanno i distinguo. Si fanno i distinguo. Perché la pace è una cosa così che anche i pacifisti non riescono a definire, perché se la dovessero definire capiremmo tutti che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che non va in quella pace. In quella pace che, appunto, abbiamo già detto, no? È la pace degli aggressori. Perché un non violento comunque è dalla parte degli aggrediti. Comunque. E comunque si batte contro gli aggressori. Noi siamo antimilitaristi, non eravamo, noi siamo antimilitaristi.
0: Certo, certo.
1: Ma non ha nulla a che vedere con la difesa delle libertà individuali.
0: Certo.
1: Cioè, oggi la difesa militare è a difesa delle libertà individuali, a difesa delle libertà che abbiamo conquistato col sangue di tante persone. Dobbiamo ricordarcelo, non è gratis quello che abbiamo, è stato pagato ed è stato pagato a caro prezzo, e dobbiamo impedire che tutto questo venga da una parte dimenticato o che sia svenduto,
0: ecco.
1: No? Che sia svenduto, cioè ci si continua da una parte a voler riscrivere la storia, direi, dell'antifascismo italiano, perché poi vedevo oltre cose. Bisogna ricordare che la maggioranza dei resistenti al fascismo sta nel Partito Comunista. Sì, ma quel Partito Comunista che obiettivi aveva? Meno male che non erano solo loro i resistenti, meno male che sono arrivati gli americani, perché sennò quella resistenza ci avrebbe portato da Mussolini a Stalin. Ci avrebbe portato, era il loro obiettivo, non ci sono riusciti, gli è stato impedito, per fortuna, e invece si continua ad elogiare quel passaggio che ci voleva far passare da una dittatura all'altra. E diciamo che la resistenza comunista aveva il cervello a Mosca, Stalin non era un latitante sulle montagne, era uno che stava a Mosca e con Stalin e tutti i capi del comunismo sovietico, quel comunismo, no, del comunismo, perché poi c'è sempre la controprova, cioè, sì, ma quello non è proprio il comunismo, sì, c'è un dato di fatto oggettivo, tutti i paesi comunisti sono dei paesi dittatoriali, punto, cioè non è mai riuscito questo esperimento, ma perché dobbiamo proprio noi, no, andare a vedere se magari ci riusciamo noi.
0: Certo.
1: Cioè, abbiamo già, io direi da questo punto di vista, pagato non solamente la resistenza e tutti, abbiamo pagato culturalmente questo. L'abbiamo già pagato culturalmente. L'abbiamo già, come dire, è diventato qualcosa del DNA delle democrazie, no?
0: Sì.
1: Che non è una dittatura, non è una alternativa alla democrazia. L'alternativa alla democrazia è una democrazia riformata che fa tesoro degli errori, si riforma per non ripeterli e cerca intanto di progredire sulla via della democrazia che non finisce mai. L'abbiamo sempre detto, no?
0: Certo.
1: È un esperimento nella storia umana.
0: Maurizio,
1: di qualche secolo, sì, nella storia umana.
0: Ci siamo concentrati appunto su questo passaggio di cui dicevo, però ecco, dato che anche oggi il tempo sta correndo, Forse, come avevi anticipato tu, a questo punto, in questo quadro che tu hai tracciato con precisione nella prima parte della trasmissione di oggi, forse ci possiamo spostare ai fatti italiani, perché ci sono varie questioni che possiamo affrontare. Tu stesso hai parlato di Reggio Calabria, ma poi in questi ultimi due giorni c'è stata la Leopolda, ci sono state molte questioni evocate nella discussione politica, pubblica, che c'è nel cosiddetto campo largo, e da Radio Radicale poi abbiamo fatto anche ascoltare diversi passaggi di questo. Di questo evento, di queste ore. Ecco, però, riferendoci invece all'altro versante, diciamo così, l'effetto Vannacci che si temeva a Reggio Calabria non c'è stato. Però questo non vuol dire che le tensioni e le preoccupazioni nel campo del centrodestra non ci siano per una deriva di un certo sovranismo che appunto sembra essere quello del generale Vannacci, quello, diciamo, che nega a fondamento alcune questioni sulle quali per esempio il Partito Radicale si è sempre impegnato.
1: Sì, voglio dire, è un sovranismo perdente che parla alla pancia della gente, che non dà risposte, cioè non è, dà delle risposte che non trovano poi fondamento, cioè che non sono in qualche modo realizzabili, no? Perché dire remigrazione, ah che bello, se ne vanno tutti, ma non è vero, ma non è vero, cioè dice, abbiamo bisogno di migranti, noi abbiamo bisogno, no, basta andare nel nord-est, ma anche al sud, nelle campagne del sud, c'è bisogno di, non li vogliamo chiamare migranti, no, chiamiamoli manodopera. Non c'è più manodopera nazionale, non c'è più manodopera europea per quei lavori. Allora una cosa è consentire l'arrembaggio, no? Una cosa è il dovere di salvare chi è in pericolo in mare, un'altra cosa è quella di far funzionare il paese. Far funzionare il paese, governare vuol dire questo, assumersi delle responsabilità. Nell'immigrazione indiscriminata, cioè chi riesce ad arrivare qua ha vinto la lotteria, nella remigrazione chiunque è arrivato tramite la lotteria se ne deve tornare a casa. Non funziona nessuna delle due. Perché non è un modo di governare, è un modo di sfruttare, no, una situazione a seconda, diciamo, di sfruttarla elettoralmente, perché poi praticamente diciamo, l'immigrazione irregolare viene ampiamente sfruttata, la remigrazione non saprei, cioè non saprei neanche da dove vorrebbero iniziare, che fanno per strada, non lo so, non ho idea, però sicuramente. Voglio dire, io su Reggio Calabria l'avevo citata perché volevo arrivare a un altro punto, no? Su chi ha vinto, su chi ha perso, sul fatto che ha votato il 25% certo, degli elettori. Ma sicuramente punto. C'erano quelli all'estero, quelli in vacanza, ma il 25%, cioè io spero vivamente che non sia il preludio, no, delle prossime elezioni politiche. Diciamo, siamo intorno al 50, che non è una cosa proprio così, come dire, da esibire, no? Dice, ah, in Italia il 50% va a votare, ah che bello, com'è bella la democrazia, quello è il termometro della democrazia, la febbre aumenta man mano che diminuiscono il numero degli elettori, della gente che partecipa, della gente che sa che col proprio voto elegge un proprio rappresentante, cioè uno che rappresenta i propri diritti, le proprie necessità, i propri bisogni e li trasferisce nel Parlamento. E quando uno prende atto che così non è, cioè io capisco chi non va a votare. Non capisco perché chi chiede il voto non faccia di tutto per farli andare a votare. E quindi cambi le regole del gioco. Perché se l'arbitro porta la maglietta di una delle due squadre, che vai a vedere la partita? A che serve andare a vedere la partita? Ma anche per coloro che vinceranno, no? Se la partita è truccata, che senso ha? Che senso ha? Oltretutto vai negli spalti, voglio dire. Quindi, cioè, comunque sei lì, sei spettatore, no, di quella partita. Quando hai diritto ad essere protagonista del momento elettorale, quando hai diritto a conoscere, ad essere informato, perché devi prendere una decisione che disegna il futuro non solo del tuo paese, intanto del tuo paese e quindi della tua vita, perché c'è un distacco, no? Hanno deciso come se quella decisione riguardasse chissà chi. Qualsiasi decisione, le accise sulla benzina, l'IVA, qualsiasi decisione, non solo economica, ha a che fare con la vita quotidiana di ciascuno di noi. E quindi c'è un dovere, no, del cittadino a partecipare, ma c'è un dovere anche di chi deve organizzare la partecipazione ad organizzarla. Cioè, nel momento in cui ancora una volta si fa una legge elettorale in prossimità delle elezioni da parte della maggioranza, pensando in questo modo di vincere le elezioni, non so, potrebbe essere la prima volta che chi cambia la legge elettorale e poi vince. Finora questo metodo non ha funzionato, no, giusto perché uno lo sappia, poi ognuno facesse quello che vuole, ma l'assenza in questo, non c'è stato uno, cioè un leader politico, che abbia detto, beh, forse il sistema uninominale, no. Nessuno, ormai anche questo è sparito. E se vive, vive come Stati Uniti d'Europa, no? Lo slogan che poi finisce nel nulla, come sempre. Passata la festa e riporti lo slogan in soffitta, poi lo ritiri fuori, perché comunque cioè, hai bisogno di differenziarti dagli altri. Quindi io penso che il risultato della non partecipazione al voto a Reggio Calabria dovrebbe essere qualcosa che avrebbe dovuto indurre a ragionare di più su quello che non su Vannacci e sul risultato di Vannacci.
0: Maurizio, dall'altra parte, diciamo, del campo politico italiano, abbiamo detto c'è stato questo evento della Leopolda e Matteo Renzi, concludendo, ha toccato diverse questioni, anche lo scenario internazionale, anche se in maniera molto diciamo, generica, generale, ma poi ha rivolto anche un appello a Forza Italia, e diciamo che poi il ruolo dello sparigliatore che Matteo Renzi, diciamo, si trova a svolgere, forse anche cercato, diciamo, da questo punto di vista, è stato forse anche un modo per dire che con lui nel campo largo forse si può riconquistare una parte di quell'elettorato, seppure con le difficoltà di cui parlavi adesso. È preoccupato da una certa convergenza del PD di Schlein con le idee anche sullo scenario internazionale di Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle.
1: Voglio dire, la novità dov'è? Cioè, il PD, ci ricordiamo il PD con Antonio Di Pietro? Cioè, c'era qualcosa di molto differente da Conte, io penso alle politiche sulle quali siamo più attenti, no? Per esempio la giustizia. È lo stesso. Cioè, voglio dire, non il Di Pietro di adesso, quello che abbiamo visto in televisione ultimamente, ma il Di Pietro di quegli anni era per loro l'alleato naturale del Partito Democratico, gli hanno consentito di avere il gruppo parlamentare, quindi voglio dire, anche possibilità di incidenza maggiore nella vita politica. Diciamo che è stato il bacio della morte, bisogna stare pure attenti a avvicinarsi troppo al PD, perché poi no. Se andiamo a vedere gli alleati nelle varie fasi, ogni volta che hanno ricevuto il bacio del PD, ci hanno provato anche con noi. Ci hanno provato anche con noi. Ci siamo sottratti, grazie allo stesso baciate qualcun altro. Mentre c'è la fila per farsi baciare perché non hanno ancora capito come funziona. E credo che Renzi svolge il suo ruolo. Lui passa tranquillamente da Gratteri a Enzo Tortora, cioè, no? Voleva Gratteri ministro della giustizia, ma diciamo che Gratteri no, ma ha portato De Luca, che devo dire, mi sembra un'arretratezza culturale quella che la sinistra non si occupi di sicurezza, ma è un problema loro. Ah, già, come dire, racchiudere la sinistra nel Partito Democratico mi sembra una forzatura non da poco, però avendo loro l'egemonia culturale e il potere di poter esercitare questa egemonia che gli viene data soprattutto dai loro avversari, perché giustamente gli conviene. Cioè, anch'io se fossi la Meloni direi fate parlare la Schlein. Perché no? Magari qualcun altro no. Anche Renzi, fatelo parlare. Conte, fateli parlare. Fateli parlare. Perché è dal loro parlare che capisci. Capisci che magari Giorgia Meloni, il centrodestra, noi abbiamo diverse cose che non condividiamo. Però ce ne sono di centrali. Cioè io, per esempio, continuo a ritenere, ma anche in queste ore, Giancarlo Giorgetti, cioè un ministro che ti dice la verità, che non ti nasconde le cose, che mostra, no, la sua, però la fa vedere, lo vedi in faccia che sta soffrendo, perché riesce anche a dire. Che se continuiamo così può finir male. La Grecia la ce la siamo dimenticata? No, non ce la siamo dimenticata.

questa battaglia sulla casa in Spagna, mi sono ricordato di Lucio Bertè, che per anni, no? Forse qualcosa dovremmo riascoltarla per far capire anche a chi sta manifestando e governando in Spagna, no? Che diciamo qui in Italia qualcuno per qualche decennio, no? Ha lottato per il diritto all'abitare. Comunque, io penso che questa attività di Lucio Bertè andrebbe rivalutata, nel senso far vedere l'attualità di quella lotta. E sia in Francia che in Spagna, diciamo, questo malcontento riesce a manifestarsi, ed è il lato positivo, violentemente, ed è il lato negativo. Cioè, si è lasciato in mano a delle forze, come le vogliamo chiamare, chiamiamole come vogliamo, che soffiano sul fuoco del malcontento reale, no? Anziché dare delle risposte di governo, anziché cercare, diciamo, perché diciamo quella gente che in piazza è di tutti i partiti, cioè no, non sono manifestazioni di partito, poi c'è qualche gruppetto più organizzato, e c'è chi sta cercando di egemonizzare, no? Di capitalizzare elettoralmente il malcontento. E l'unico modo di capitalizzare il malcontento non è dire sediamoci, ragioniamo, facciamo delle proposte, le portiamo in... No, l'unico modo di capitalizzare è soffiare sul fuoco. Mélenchon in Francia, no, il comunista, dice questa è una battaglia nostra, andate avanti. Mentre in Spagna ci sono quegli altri, no? Sta diventando una questione... della destra che soffia sul fuoco del malcontento, come soffia sul fuoco del malcontento non facendo delle riforme, non dico che le riforme proposte siano quelle giuste, ma far finta che non esista il problema è ancora più grave di fare delle riforme sbagliate. Cioè, il problema lì era confrontarsi e cercare delle soluzioni in un caso e nell'altro. Anche e in Francia dobbiamo stare attenti perché questa è una cosa ciclica. E prima c'erano i gilet e poi quegli altri che sembravano dei forconi. Cioè, ogni volta, no, vengono fuori delle motivazioni diverse con lo stesso epilogo, la violenza. Ecco, un altro discrimine. Cioè, in democrazia la violenza la può esercitare solo lo Stato a determinate condizioni, punto. Punto e basta. Non ci sono discussioni. Quindi io credo che chi alimenti violenza debba essere perseguito. No, non è un punto di vista diverso. Non è il diritto alla libertà di istigazione. Non esiste la libertà di istigazione. Non esiste la libertà di istigazione. E noi dobbiamo stare attenti perché queste cose poi dilagano. Perché ci vuole poco, ma le ragioni, no, per scendere in piazza e incendiare tutto, c'è tanta gente che ce le ha in questo momento e non oso immaginare nei prossimi mesi se continuiamo ad andare avanti così. Se continuiamo ad andare avanti così, cosa possa accadere se qualcuno si mettesse a capo di queste rivolte, alimentasse queste rivolte? Diciamo, anche noi abbiamo avuto i forconi, diciamo. Il tempo, diciamo, naturale per cui tutto si scomponesse, poi si è tornati, no, alla vita quotidiana. In Francia e Spagna c'è qualcosa di più profondo, diciamo. Cioè, ci sono organizzazioni politiche, ci sono partiti che fanno finta di partecipare alla vita democratica e in realtà usano la vita democratica per imporre una loro presenza, no? Per imporre, come dire, una visione della società che è quella che vediamo nelle piazze, è una visione della società, è una visione della società, completamente lontano da noi, ma completamente anche lontano da una visione democratica. Non è possibile tollerare la violenza da qualsiasi parte provenga, punto e basta. E invece i distinguo. Cioè neanche il malcontento lo si risolve con le riforme.

0: non con la violenza, non con lo sfogo, perché poi quello è, no? Andate in piazza e date fuoco a tutto. Il giorno dopo che è successo, ci sono danni da pagare che dovranno pagare coloro, cioè tutti quanti i cittadini, compresi quelli che hanno manifestato. E io credo che in Europa, con l'aiutino russo, focolai, i pro-PAL, i pro-Russia, gli anti-Ucraina, gli anti-Israele, no? Sono tutte manifestazioni. Adesso quelli per. Non so come dire, che cosa vogliono. Cioè, io in Spagna credo che avrei votato contro quelle misure, senza però negare che esiste il problema e che qualcosa va fatto. Ma non puoi fare qualcosa andando a intaccare la proprietà privata. Crolla il nostro mondo, crolla il mondo occidentale, crolla il mondo dello Stato di diritto. Cioè, ci sono dei capisaldo, dei principi da cui nasce tutto. Uno di questi è la libera, no? Il libero esercizio, la libertà di proprietà e dell'uso che uno ne vuol fare della proprietà. Cioè, lo Stato già ci mette tasse, cose, adesso dovrebbe anche dire cosa devi fare di una cosa tua, privata. Non è un bene pubblico. Oh, se c'è stato un arretramento in questi decenni, in Francia, in Spagna, in Italia, sulle politiche pubbliche, quante volte abbiamo parlato qui, no? Le scuole, le caserme, le carceri, tutti i luoghi pubblici fatiscenti. Ospedali pubblici, cioè. Ci sono tanti luoghi pubblici fatiscenti, le case, il diritto all'abitare, come ci ricordava Lucio Bertè, è un diritto fondamentale, è un diritto fondamentale, che non deve essere solo riconosciuto. Sì, c'è il diritto, però poi non si può, come dire, esercitare. No, si deve esercitare e quindi si deve trovare la forma di dare risposta a queste che non sono preoccupazioni. Sono problemi quotidiani delle persone.
1: Maurizio, abbiamo praticamente terminato il nostro tempo e il tempo a nostra disposizione anche per questa settimana, anche se abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo, forse possiamo recuperare qualcosa con due questioni. Una, ecco, tu parlando di questi scenari, quello di Spagna e Francia, hai ricordato però questo tema, che è un tema anche questo a cui le forze politiche non rispondono, non sanno rispondere, il cosiddetto aiutino russo, no? Tu hai detto, cioè il tema della disinformazione attraverso i social è un tema di cui si parla sempre, però non ci sono proposte di carattere naturalmente liberale, democratico, che possano in qualche modo intervenire in questo scenario di opinione pubblica inquinata in Europa. E poi naturalmente ti lascerei la parola per le tue conclusioni. Prima di chiudere anche oggi.
0: È gravissimo quello che accade nella indifferenza, no? Quello che accade sui social, la disinformazione e via dicendo. Io penso che ci sia qualcuno che se ne stia occupando, cioè non so, i servizi segreti, per esempio. Giustamente non ne sappiamo niente perché sono segreti, ma qualcosa loro dovrebbero sapere, spero sappiano. Comunque, la cosa più grave è l'informazione ufficiale che non informa. Perché la disinformazione fa il suo lavoro. Disinforma, l'informazione ufficiale dovrebbe fare il suo lavoro, cioè informare. E invece non è così. Invece non è così. Noi continuiamo a denunciare questo stato di fatto, che non è uno stato di fatto da un mese, un anno, 2 anni, 4 anni. No, non è uno stato di telemeloni. Scusate, la televisione anzi, gli organi di informazione in generale hanno sempre avuto un'impostazione e continuano ad averla. L'impostazione è sempre quella. È l'impostazione di tenere unito il regime nei limiti del possibile. E adesso tenere unito il regime passa attraverso, no, è sempre attraverso il sostegno del governo. Poi c'è qualcuno che ritiene che, essendo superiore, no? avendo, essendo è nato superiore, che deve comunque controllare lui, perché la cultura loro hanno questa egemonia, no? Che nessuno è intoccabile, gli intoccabili della cultura, quindi dovrebbero essere loro a governare. E noi pensiamo che il servizio pubblico debba essere governato non in funzione di questo o quel governo, di questo o quel partito, ma in funzione dei cittadini. Il servizio pubblico deve raccontare ai cittadini come stanno le cose, spiegargliele, fargliele capire, e poi ognuno decide come meglio crede. È chiaro che ci sarà chi è favorevole, che ne so, alla nazionalizzazione delle seconde case, ma ci sarà anche chi sarà contrario. Naturalmente, e poi ognuno decide. Invece l'informazione che non informa non fa capire quali sono le reali posizioni e anche la possibilità di realizzazione. Quindi io credo che, a parte che noi abbiamo un contenzioso aperto con la RAI, diciamo, io sono del parere che prima o poi dovremmo aprire il contenzioso degli ultimi 10 anni, al di là del contenzioso già aperto, perché tranquillamente possiamo dimostrare che in questi 10 anni siamo stati assenti, cioè non è che siamo stati assenti, non ci siamo presentati, non siamo stati mai, dicono loro, invitati. Io penso che noi abbiamo diritto ad essere conosciuti e i cittadini hanno diritto a conoscerci. Poi sono loro che decidono. Non è che noi non ci vogliamo imporre, noi non vogliamo condizionare i cittadini, noi vogliamo che i cittadini siano messi nelle condizioni di decidere, cosa che in questo paese non solo in questo paese, ma sicuramente in questo paese non accade, e probabilmente è l'unico paese che ha una forza politica che da 50 anni continua a lottare contro questo regime.
1: Allora Maurizio, forse possiamo chiudere qui perché mi pare che hai
0: Grazie.
1: anche espresso il tuo appello finale. Ringraziamo davvero molto, come sempre, Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale. Ci fermiamo qui con questo consueto appuntamento della domenica. Ringraziamo davvero molto i telespettatori di Teleambiente, gli ascoltatori di Radio Radicale, ai quali a tutti diamo appuntamento la settimana prossima.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.
1: Radio Radicale, sono le 18 e 5 minuti, andiamo avanti con i programmi di questa sera e lasciamo il microfono a Francesco De Leo per lo speciale spazio transnazionale in diretta di questa sera. Buonasera Francesco.
3: Buonasera, buonasera a te Michele, bentrovati da Francesco De Leo, Lorenzo Bruschi in regia, speciale di Spazio Transnazionale, la trasmissione di Radio Radicale sull'attualità internazionale che dedichiamo oggi a quanto sta avvenendo in Francia e in Spagna. Sono crisi diverse che preoccupano l'Europa, ne parleremo nella prossima mezz'ora con alcuni ospiti. Io vi presento i primi in collegamento da Parigi, Alberto Toscano, storico e saggista. Bentornato Alberto.
4: Buonasera a tutti.
3: Con noi Veronica Noseda, giornalista, bentornata anche a te Veronica.
5: Grazie Francesco, buonasera agli ascoltatori.
3: Allora, la mobilitazione dei liceali francesi si è allargata alle università, 400 istituti chiusi per sicurezza, 30 facoltà bloccate, molti corsi trasferiti online. Alla protesta pacifica si aggiungono i casseurs, gruppi di incappucciati spesso esterni alle scuole, responsabili di saccheggi e vandalismi. Dall'inizio degli scontri ci sono stati oltre 2.000 fermati, più di 300 agenti feriti, circa 170 studenti feriti e 65 dipendenti scolastici colpiti. Gli studenti chiedono più docenti, risorse, classi meno affollate, un sistema competitivo che penalizza chi vive nelle periferie o frequenta istituti considerati meno prestigiosi. E martedì ci sarà una nuova mobilitazione. Il governo teme che questa protesta possa unirsi a un malcontento più ampio, anche in vista della giornata di lotta del 17 promossa dall'area dei gilet gialli. Allora Alberto, raccontaci tutto, che cosa sta avvenendo, come vedi questa situazione, la tua fotografia, insomma.
4: Guarda, penso che la crisi francese attuale sia una crisi dei molti volti ed esiste un'interconnessione tra questi volti. C'è il volto della grande politica, un governo senza maggioranza in Parlamento, incapace di far approvare un bilancio in un paese, ed ecco il volto della crisi economica, in un paese indebitato come mai è stato indebitato nella sua storia postbellica. 3.600 miliardi di euro di debito, pari al 119% del prodotto interno lordo, e in un contesto di attesa della grande scadenza dell'anno prossimo, le elezioni presidenziali, presumibilmente seguite dalle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale. E in questo contesto incandescente, in cui tutte le categorie protestano, si innesta questa rivolta dei giovani, degli studenti medi, degli studenti dei licei, termine che in Francia indica le scuole medie superiori, che si è diffuso macchia d'olio. C'è chi accusa la sinistra radicale di essere dietro questa iniziativa, l'accusa non può essere ovviamente provata, ma è una dimostrazione dell'atmosfera in cui le proteste sociali si intrecciano strettamente con la crisi politica. Tu hai detto le date, le scadenze, martedì un'altra giornata di manifestazioni, ma già domani centinaia di istituti scolastici e ormai anche di facoltà, decine di facoltà universitarie saranno bloccate. E poi questa scadenza di cui non si sa nulla, di come sarà organizzata, ma che certamente sarà un momento pesante nella storia sociale del paese, del 17 ottobre, la giornata di protesta. Queste proteste finora sono state violentissime, è stata anche violenta la reazione della polizia, il bilancio di feriti è elevato ed estremamente preoccupante. Le scene di violenza trasmesse dai telegiornali sono impressionanti e triste ciliegina sulla torta c'è il fatto che le motivazioni sono motivazioni di bisogno di rinnovare, di investire nell'istruzione, ma non c'è una possibilità per il governo questa volta, a differenza di che in altre proteste degli ultimi decenni, di ritirare un disegno di legge, perché questa protesta non è contro un disegno di legge. Il governo non può bloccare la protesta facendo marcia indietro su un punto, si può promettere, ma nessuno crederà alle sue promesse, e quindi questa è una protesta che si avvita su se stessa e che si innesta, come dicevo prima, in una spirale generalizzata di malcontento in Francia che rischia davvero di diventare fuori controllo.
3: Veronica, a conferma di quanto diceva poco fa Alberto, Le Monde ci riporta dichiarazioni del ministro dell'istruzione, blocco delle scuole superiori, tra 400 e 500 istituti sospenderanno le lezioni da domani, questo lunedì lo annuncia il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, con le chiusure che avvengono quando non sono soddisfatte le condizioni di sicurezza, dunque sia per motivi strutturali sia perché alcuni membri del personale sono stati presi di mira direttamente, sono le parole del ministro. E poi pubblica il quotidiano francese, l'editoriale di uno studente dell'ultimo anno di liceo: le nostre manifestazioni non sono il segno di una crisi adolescenziale incontrollabile, ma di una rabbia repressa da troppo tempo. Si chiama Nicolas Baucaud-Bialca, che espone in questo editoriale appunto le ragioni profonde del movimento studentesco legate al senso di abbandono della scuola da parte delle autorità pubbliche. Tu che idea ti sei fatta?
5: Sì, in effetti sono d'accordo con l'analisi di Alberto Toscano, forse salvo su un punto. cioè questa violenza che in effetti è presente e non va sottovalutata, però è stata forse un po' ingigantita da un prisma mediatico in cui siamo tutti, facciamo tutti parte di questo meccanismo, siamo attratti in quanto giornalisti anche da diciamo una forma di drammatizzazione dei fatti. Ci sono delle scene in effetti che hanno occupato i social e anche i telegiornali molto violenti, ma ci sono anche molte scene di protesta assolutamente pacifica, e questo fondo, questo editoriale di questo ragazzo che è stato pubblicato oggi da Le Monde mi sembra in effetti esprimere una frustrazione profonda da parte di una classe giovanile che non ha ricevuto l'ascolto necessario di fronte comunque a una degradazione del sistema dell'istruzione, ma anche degli stabili, semplicemente fatiscenti, con quest'estate le temperature che hanno raggiunto 40 gradi, appunto degli stabili che sono inadatti anche alla crisi climatica in corso. Quindi in un certo senso è questa la cosa più difficile da prevedere, cioè questa protesta che secondo me non è una protesta innescata dai movimenti della sinistra, anche se in effetti la sinistra di Mélenchon potrebbe in parte forse recuperare un po' un profitto elettorale. È una protesta spontanea, e in Francia gli studenti hanno spesso costituito appunto una classe poco controllabile da parte del governo, cioè non voglio solo risalire al 68, ma anche più di recente nel 2006 De Villepin ha dovuto fare in marcia indietro. È vero che c'era una riforma dell'istruzione, e dici giusto Alberto, qui cosa può fare il governo se non delle promesse, e quindi è una situazione ancora diversa, ma è vero anche che gli studenti sono stati uno dei pochi attori politici che sono riusciti a far fare marcia indietro a dei governi negli ultimi 25 anni. Quindi è una situazione molto instabile, preoccupante. Bisognerà capire quali altri scontenti si aggiungeranno allo scontento studentesco. Diceva Alberto il 17 ottobre, ricordiamoci che siamo anche a un anniversario importante, quello dei Gilets Jaunes, quindi loro proprio 8 anni fa avevano cominciato, mi sembra, appunto in ottobre, quindi ci sarà una spirale? Questo lo sapremo solo nelle prossime settimane, insomma.
3: Alberto, come tutto questo pesa sul quadro elettorale in vista delle presidenziali del 2027?
4: Una gran confusione, perché sulla coscienza, tra virgolette, di Emmanuel Macron pesa questo peccato originale dello scioglimento dell'Assemblea nazionale nell'estate del 24, e questo ha completamente scombussolato la politica francese. I governi da allora sono governi che devono barcamenarsi essendo largamente in minoranza in Parlamento. Al Senato il governo è in una minoranza schiacciante, ma anche l'Assemblea nazionale è nettamente in minoranza. E quindi in questo contesto i governi francesi dal 24 in poi non possono neanche fare l'ombra di una vera riforma a carattere economico, possono fare riforme su fine vita, su soggetti diversi, ma in argomenti, su temi che riguardino l'economia, non c'è alcuna possibilità che i partiti diano qualcosa, rinuncino a qualcosa del loro programma o delle loro aspirazioni, peraltro legittime sempre, in cambio di che cosa? Non c'è una coalizione di governo. Ogni appello al compromesso da parte del governo non può che cadere nel vuoto, perché non è mai stato fatto un vero negoziato per creare una vera maggioranza di governo, e la responsabilità di questo pesa sulle spalle di Emmanuel Macron, che in questo suo secondo mandato presidenziale ha gestito il potere in modo davvero, davvero difficile da spiegare. Ecco. Adesso c'è questo problema immediato, al di là di quello delle proteste, della gestione delle proteste, ma c'è il problema immediato della legge di bilancio. la Francia, insomma noi in Italia parliamo di un deficit al di là dei parametri europei, perché è al 3,1% del prodotto interno lordo, ma il deficit francese si sta avvicinando al 6% del prodotto interno lordo. La Francia ha un debito che è aumentato a un ritmo molto superiore rispetto al debito italiano. Pensate che l'anno prossimo la totalità delle imposte francesi sul reddito basterà a malapena a pagare gli interessi sul debito. Questa è la situazione economica e anche politica e sociale di un paese oggi davvero in difficoltà.
3: Tutto questo quadro, Veronica, rispetto a quanto sappiamo, no? Una estrema destra in forte ascesa nel paese da cui ci parli.
5: Ma diciamo, prima di parlare dell'estrema destra, che mi sembra una conseguenza in parte di un bilancio che è quello catastrofico di Emmanuel Macron, quindi appunto catastrofico non solo perché, come diceva Alberto, il paese ha accumulato un debito veramente che è esploso, ma anche da un punto di vista politico Emmanuel Macron ha in un certo senso rottamato la sinistra moderata e la destra moderata, presentandosi come una specie di centro, una specie di terza via, ha spazzato via in parte la destra postgollista e in parte il Partito Socialista, ma non ha creato niente nel centro. Quindi oggi chiaramente siamo di fronte a una situazione in cui è un boulevard per, in particolare per il Rassemblement National di Marine Le Pen. Quindi non so quale sia, lui è molto legato appunto alla sua reputazione e al voler lasciare di sé un'immagine di qualcuno che ha lasciato un'impronta nella storia di Francia, ma purtroppo la sua impronta è un'impronta estremamente negativa. Lascia un bilancio che è un bilancio veramente catastrofico, e ci si potrebbe interrogare anche sulle ragioni che hanno fatto sì che questo debito sia esploso. Chiaramente una parte della destra accusa delle spese pubbliche ingentissime, ma se si guarda più da vicino Emmanuel Macron è stato soprattutto colui che ha dato degli aiuti alle imprese, in particolare alle grandi imprese, senza condizioni, e questo è stato una scommessa che non ha affatto avuto il risultato sperato, cioè non ha assolutamente innescato nessun tipo di crescita, anzi l'unica crescita che ha innescato è stata quella del debito pubblico, insomma.
3: Prima di salutarvi, in pochissimo tempo, vi leggo l'apertura di Le Monde in questo momento sul sito del quotidiano francese e lo commentate brevemente. Perché i partiti politici vogliono presentare un candidato alle presidenziali del 2027 anche se si prevede un risultato modesto? Questo è il titolo di un editoriale di Gilles Carrea, che scrive: nonostante gli incessanti appelli a un'unità di fronte a un'estrema destra in forte ascesa, gli ecologisti, i repubblicani e il Partito Comunista francese hanno designato un candidato. Infatti non partecipare alle elezioni presidenziali equivarrebbe a scomparire a breve o a lungo termine. Perché candidarsi se non per vincere? A 7 mesi dal voto, in un momento in cui l'offerta elettorale è molto frammentata, sporge spontanea la domanda, come ad ogni elezione presidenziale: che senso ha mantenere una candidatura destinata a ottenere un risultato modesto alla luce dei risultati precedenti o dei sondaggi? E questa domanda, scrive l'autrice dell'editoriale, è tanto più attuale in quanto l'elevato livello di popolarità dell'estrema destra fornisce argomenti a favore di un discorso unitario. Cosa dici, Alberto?
4: Ma come ha detto prima giustamente Veronica, Emmanuel Macron nel suo bilancio ha tra gli elementi negativi quello di aver distrutto praticamente il centrodestra e il centrosinistra a beneficio non del centro, ma a beneficio delle due estreme. E davanti a queste due estreme che potrebbero anche sfidarsi al secondo turno, cosa che sarebbe uno shock terribile per il paese, i partiti moderati sono in crisi, ma anche in crisi di identità. Vogliono cercare di esistere e per esistere presentano candidati. Dicono che il paese è a rischio, ma non capiscono che se il paese è a rischio devono presentare una, due candidature, contro estreme, che oggi i sondaggi danno Marine Le Pen al 30-35%, Jean-Luc Mélenchon ha tutte le chance di essere al secondo turno contro Marine Le Pen. Insomma, se gli altri dicono che c'è una che la casa brucia, devono evitare di privilegiare se stesse in base e privilegiare invece l'interesse comune e presentare uno o due candidati e non 10 candidati. E oggi la miopia politica di questi partiti risiede proprio, è evidenziata dal fatto che tu hai detto che continuano a presentare candidature privilegiando il loro interesse di bottega sull'interesse generale, però c'è ancora molto tempo per le elezioni e quindi hanno anche il tempo di riflettere su questa scelta.
3: Chiarissimo, sentiamo Veronica brevemente e vi salutiamo.
5: Sì, siamo forse un po' anche al limite del modello della Quinta Repubblica, cioè questa Repubblica creata, questo sistema creato da De Gaulle in altri tempi e che chiaramente fa di questa elezione presidenziale un po' l'alfa e l'omega, il centro, il baricentro un po' di tutto il sistema politico. E secondo me questo è un limite che deve essere affrontato, cioè questa Costituzione che appunto è stata alla sua genesi in un tutt'altro momento storico, secondo me oggi produce anche una forma di appunto di frammentazione, paradossalmente, perché in realtà De Gaulle aveva voluto questo sistema legato appunto a una grande forza, alle due grandi forze, ma soprattutto a una grande forza di centro, ma oggi questo sistema fa acqua a tutte le parti, quindi frammentazione estrema e effettivamente anche una sorta di certo egoismo o egocentrismo da parte di diversi partitelli che ormai partitelli e partitoni, perché se si pensa ai repubblicani che sono appunto gli eredi di De Gaulle, oggi penso che il segretario del partito Bruno Retailleau, non so a quanto sia dato dai sondaggi, ma secondo me non più del 5-6%, quindi in effetti siamo un po' al dunque e questo sistema fa acqua da tutte le parti e spero che quello che ci presenterà una Francia che spero non sia quella di Marine Le Pen, ci sia anche spazio per ripensare un po' l'architettura istituzionale del paese.
3: Grazie davvero ad Alberto Toscano e Veronica Noseda, è sempre un grande piacere avervi con noi. Buon proseguimento di giornata, buona domenica, alla prossima.
4: Arrivederci.
5: Grazie, a presto.
3: Grazie, grazie. Passiamo alla Spagna. Buonasera, bentornato a Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. Bentornato Steven.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovato.
3: Allora, decine di migliaia di persone sono scese in piazza Madrid, in altre città spagnole, per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti. Il Partito Popolare e Vox, con gli indipendisti catalani, si sono allineati per bocciare al Congresso due decreti varati dall'esecutivo Sánchez per far fronte all'emergenza abitativa. Il dibattito in aula è durato oltre 4 ore. A sorpresa è intervenuto Sánchez, che ha esortato i parlamentari a fare la cosa giusta. La storia vi giudicherà, ha detto il premier socialista. Ora Sánchez può decidere di andare a elezioni anticipate, provando a sfruttare lo scontento dei cittadini e indicando le destre come responsabili. Nei sondaggi lui è dietro al Partito Popolare. A dare il via a queste proteste, lo saprete, sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal, portato via Madrid in barella dalla sua casa, rilevata da un fondo dove abitava da 70. Steven, la tua fotografia spiega a chi ti ascolta dall'Italia cosa sta accadendo e cosa dobbiamo aspettarci.
6: Beh, sapremo probabilmente molto domani, quando Sánchez riunirà il Consiglio federale del Partito Socialista e potrebbe annunciare appunto elezioni anticipate. Se così fosse ci sarebbero le tempistiche perché le elezioni si tengano il 29 novembre, perché secondo la Costituzione spagnola ci sono 54 giorni tra il giorno in cui si scioglie il Parlamento e il giorno in cui si celebrano le elezioni. Questo credo che sia andato importante perché nel calendario europeo del 2027, in cui oltre a Francia, di cui avete parlato, Italia e Polonia, tra i paesi più importanti ci sarebbe dovuta essere anche la Spagna che andava ad elezioni. Ecco, la Spagna sarebbe in questo caso il primo paese, dopo al di là del Brasile ovviamente e gli Stati Uniti, e sarebbe una prima prova del fuoco per un paese che ha avuto in questi ultimi 8 anni un governo di sinistra, un governo progressista, uno degli ultimi rimasti, e che potrebbe essere invece governato da un'alleanza tra la destra dei popolari e l'estrema destra di Vox. Questo è il primo dato, però aggiungerei anche un altro dato. Il voto nel Parlamento di venerdì scorso è stato un voto importante perché la questione della casa è una questione che è diventata centrale, la questione del diritto all'abitare, e infatti le manifestazioni che si stanno tenendo con acampadas che ricordano quelle della primavera del 2011 in molte città a partire da Madrid dimostrano come sia una questione davvero sentita da una gran parte della popolazione, in primis i giovani. Quindi in una situazione di difficoltà per Sanchez, una difficoltà che viene in realtà fin dall'inizio di questa legislatura a fine 2023 e che si è acuita nei mesi successivi fino ad oggi tra alcuni scandali di corruzione che hanno colpito la stessa famiglia di Sanchez, o di presunta corruzione, meglio dire, la stessa famiglia di Sanchez e importanti dirigenti del Partito Socialista, tra la difficoltà appunto dall'inizio della legislatura di riuscire ad approvare molte leggi proposte dall'esecutivo. Perché? Perché l'esecutivo è un esecutivo di minoranza, non ha la maggioranza assoluta in Parlamento e si è basato sempre su un'aritmetica parlamentare molto difficile perché avevi bisogno di tutte le formazioni politiche con rappresentanza parlamentare che non fossero i popolari e Vox. E questo spiega anche perché venerdì scorso i due decreti riguardanti il diritto all'abitare non siano passati. La destra indipendentista di Junts per Catalunya, il partito di Carles Puigdemont, ha votato contro perché è una formazione di destra, e questo però ha messo alle strette l'esecutivo e Sanchez, come tu dicevi, sta valutando se forse è il momento giusto per anticipare le elezioni, perché non scordiamoci quello che è successo anche negli ultimi mesi, gli avvenimenti di Ceuta di fine luglio, con tutto il seguito che ne hanno avuto, una difficoltà per risolvere una crisi umanitaria, le destre, Vox, ma anche i popolari che lo utilizzano come cavallo di battaglia per attaccare Sanchez financo il punto di chiedere la sua imputazione per tradimento alla patria, addirittura questo è quello che si è sentito in queste ultime settimane. Bene, Ceuta era al centro del dibattito politico, era una spina nel fianco del governo progressista e dello stesso premier Pedro Sanchez. Ora la questione della casa potrebbe permettere, giustificare un'anticipazione elettorale, un anticipo elettorale, ma soprattutto dove potenzialmente delle questioni dove la sinistra si può trovare più comoda, ossia lo Stato sociale, la spesa pubblica, la questione della casa, potrebbe essere al centro della campagna elettorale.
3: Ti leggo due titoli di El País, ce li commenti brevemente. L'apertura, Steven: la maggioranza del PSOE del governo esorta Sanchez a indire subito le elezioni. Ora c'è un'opportunità. L'anticipo delle elezioni è l'opzione più probabile, ma alcuni ritengono che prima si dovrebbe ancora cercare di far approvare altri decreti. E invece, riguardo al Partito Popolare, il PP specula già su un governo guidato da Feijóo. I membri del partito, sicuri della vittoria, avanzano ipotesi sulla squadra che il loro leader sceglierebbe. I dirigenti riconoscono le loro carenze nei settori degli interni e degli affari esteri. Cosa dici?
6: Beh, dico che queste due notizie rappresentano bene qual è un poco il clima anche rappresentato dai sondaggi degli ultimi mesi, ossia, tu lo ricordavi all'inizio, le destre avrebbero secondo tutti i sondaggi la maggioranza assoluta nel Parlamento. Destre, mi riferisco al Partito Popolare insieme a Vox, di cui avrebbe assolutamente bisogno. È inviabile al giorno d'oggi, almeno così sembra, una maggioranza assoluta dei popolari come succedeva in Spagna fino a una quindicina d'anni fa, no? Poi le crisi politiche, la policrisi spagnola, territoriale, istituzionale, socio-economica e del sistema dei partiti ha portato a una maggiore frammentazione parlamentare e alla necessità di avere governi di coalizione come anche quello di Sanchez. Sarebbe lo stesso per i popolari, che però aprirebbero le porte a una formazione di estrema destra vicina a Orban e a Trump. Questo è il punto, quindi da una parte i popolari sentono il palazzo della Moncloa molto vicino, la sede del governo, la possibilità dopo il 2018 di rimettere piede nel governo e Feijóo di essere il prossimo presidente dell'esecutivo spagnolo. Dall'altra i socialisti, il Partito Socialista, ma anche la sinistra che adesso si sta riunendo, no, quello che era Sumar e altre formazioni che sono sedute nel Consiglio dei Ministri attualmente, si stanno riunendo con una proposta di diciamo ristrutturare quello spazio che dovrebbe chiamarsi Fronte Ampio, no? Bene, da quel lato invece diciamo la questione della casa, con tutte le incognite del caso, sembra essere almeno un'occasione per poter magari risalire nei sondaggi e poter magari anche, ma io credo sia molto difficile lo stato attuale, dare una sorpresa e vincere le elezioni. Ricordo un ultimo dato, credo che sia importante, quello delle elezioni del luglio del 23, in cui anche in quel caso i sondaggi, dopo la batosta dei socialisti e delle sinistre alle elezioni amministrative del mese di maggio, davano tutti per scontato una vittoria delle destre e un governo di coalizione popolare Vox, ma in quel caso invece ci fu davvero una sorpresa e nell'ultima settimana Sánchez e i partiti alla sinistra di Sánchez riuscirono ad aumentare il loro consenso e ad ottenere una percentuale di voti che ha permesso, con tutte le difficoltà del caso, il rinnovo del governo progressista. Ecco, ovviamente a sinistra si guarda diciamo a una specie di remontada e alla possibilità di rinnovare ancora una volta come nel 23 quel risultato elettorale, ma sottolineo, è molto difficile.
3: Benissimo, ringrazio davvero Steven Forti, insegna storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, lo ringrazio davvero per essere stato con noi, grande piacere. Ciao Steven.
6: Un piacere, buon pomeriggio.
3: E alla prossima. Alla prossima. C'è un altro avvenimento a cui guarda la comunità internazionale, sono le elezioni in Brasile, 160 milioni alle urne, Lula e Bolsonaro, i due competitor, hanno votato, secondo gli analisti è in gioco il futuro del Sud America. Ricordo che il voto è obbligatorio, si svolge in modo totalmente elettronico, risultati attesi oggi poco dopo le 22 italiane, secondo i sondaggi il presidente in testa contro il candidato della destra 45% a 40%, è altamente insomma probabile il ballottaggio. Questo è il titolo del Financial Times, Lula e Bolsonaro testa a testa mentre i brasiliani si recano alle urne, un quarto mandato del leader di sinistra potrebbe frenare le ambizioni degli Stati Uniti in America Latina. Abbiamo terminato, io ringrazio Lorenzo Bruschi in regia, la linea passa in studio a Cristiana Pugliese.
7: 18:34 minuti, naturalmente noi ringraziamo Francesco De Leo e il suo spazio trasnazionale e proseguiamo ringraziando ancora la regia di Lorenzo Bruschi, proseguiamo con Aria del Continente a cura di Nicolò Rinaldi.
8: Con Pierpaolo Saporito, presidente di Occam, oggi parliamo di intelligenza artificiale, di cinema, di ruolo dell'Europa in un ambito che è estremamente delicato, quale quello dell'applicazione dell'intelligenza artificiale a un linguaggio universale a cui tutti noi teniamo così tanto, che è rappresentazione dei nostri umori, narrazione collettiva, quale appunto il cinema. In particolar modo il cinema come grande linguaggio che dovrebbe essere, e spesso è, ma non sempre, ponte fra diverse civiltà, anche fra diverse generazioni, tutto sommato, direi Pierpaolo. Un cinema che sappia parlare da una sponda all'altra del Mediterraneo, è stato più volte evocato questo dato geografico del Mediterraneo nella conferenza che tu hai presieduto nell'ambito della mostra del cinema di quest'anno, ma anche tra varie civiltà e società, tra varie sponde dell'Atlantico, del Pacifico, insomma di un mondo che oggi conosce molte divisioni, ma che forse proprio la creazione, e in particolar modo una creazione che si rivolge alla massa degli spettatori come il cinema, grazie anche alle applicazioni, alle possibilità, alle innovazioni dell'intelligenza artificiale, può tornare a svolgere con particolare pregnanza. Detto questo, è stato anche rilevato quanto l'intelligenza artificiale possa diventare, soprattutto nell'ambito creativo, uno strumento arbitrario, uno strumento in mano a poteri autoritari, oppure a un mero e proprio strapotere tecnologico che alla fine finisce con il mortificare quello che è il dato della creazione individuale e umana. Umana, ecco, allora forse come europei ci interessa una prospettiva particolarmente umanistica, se così si può dire, all'intelligenza artificiale applicata ancora una volta a un'arte che è nata qua come quella del cinema.
9: Beh, intanto ti ringrazio anche della tua partecipazione che hai sollevato e hai suscitato un grandissimo interesse e soprattutto nel collegare i vari speaker che noi avevamo da tutto il mondo, cioè proprio il titolo era East Meet West, New Mediterranean Matrix by AI, e quindi c'è stato questa tua forte sollecitazione a individuare quelle che sono le fonti della nuova cultura, delle nuove, perché i mondi si sono ravvicinati e quindi con AI, ma prima con la comunicazione digitale, il web, eccetera, la comunità umana si è compattata, si è ristretta, si è interallacciata, eccetera. Quindi siamo in un'altra epoca rispetto anche alle dimensioni culturali entro cui noi siamo abituati. E chiaramente il Mediterraneo è un topos che stranamente ma realmente ha creato tutte le praticamente le religioni, si è trovato a confrontarsi con guerre, con illuminazioni di civiltà incredibili che hanno formato la nostra cultura globale e anche le frantumazioni che viviamo anche adesso sono delle fratture che si sono verificate in un quadro comunque sempre compatto che è questa, chiamiamola civiltà, questo sentire, questo incontro tra popoli che si sono disseminati in tutto il mondo, perché se guardiamo gli Stati Uniti, insomma, la componente mediterranea è incredibile come tutto il resto, insomma, quindi ormai queste melting pot, questi scambi, queste immigrazioni di idee eccetera eccetera, ormai prescindendo dalla matrice mediterranea non so cosa resti di effettivo. Quindi questa grande piattaforma di idee su cui siamo tutti riferenti, no? Perché è un linguaggio con dei codici che, in cui ci riconosciamo tutti, no? Dai muslim ai cristiani, insomma tutti sono legati a questo comune vedere, anche se poi nell'interno delle dinamiche politiche, culturali, eccetera, le fratture si rivelano. Questo è un momento, oltretutto, di grandissimo dinamismo, ma anche di forte tellurico cambiamento. Tellurico perché non nasce dall'alto, da delle concezioni più o meno accademiche, culturali, di trend, di mercato, eccetera, ma nasce direttamente dall'applicazione di tecnologie che sono nate del tutto neutre, no? È come inventare l'aratro piuttosto che inventare l'auto, che però stanno dando delle conseguenze. Queste nuove tecnologie che sono chiaramente basate dall'inizio su questa rete che permette di comunicare in modo interattivo, ed è il grande cambiamento, perché prima la comunicazione era unidirezionale, fatta ai grandi emittenti, e eravamo tutti ascoltatori passivi. Poi è cominciato a evolversi, prima con i videotape, poi con eccetera eccetera, ma adesso è esplosa, perché un telefonino ti monta un film con una velocità sorprendente, con una qualità assolutamente di professionale. E questo in mano ai ragazzi, alla nuova generazione, che non conoscendo le difficoltà nostre di creare delle comunicazioni, dei messaggi, eccetera, e diventa assolutamente un cambiamento esplosivo, perché la voce è ormai in mano a tutti. Il problema è la corticità della voce, no? Del rumore intenso che si sta sviluppando, per cui se sono tutti emittenti e nessuno ascolta, siamo di nuovo in un elemento di caoticità. Ma questo è un fenomeno, chiamiamo così, generazionale, che noi tutti personalmente viviamo, no? I nostri figli, anche una volta andare in Africa, in qualunque paese, era impossibile comunicare. Adesso, come uno sbarca dall'aeroporto, c'è la zia che chiede se vuoi il caffè, oppure se hai incontrato l'amica, eccetera. Quindi siamo in una contemporaneità e in un mondo in cui anche il domestico, no? Gli affari domestici non ci abbandonano. E allora cosa sta succedendo? Sta succedendo che c'è una disgregazione assoluta del sistema cinematografico, come lo vediamo, perché il mercato da cui era nato cent'anni fa e più era legato alla vendita dei biglietti, no? Le famose sale. E le sale, bene, si difendono, eccetera, però le sale era la fonte del guadagno. Mancando, se pensiamo che uno, non so, vendeva 10 euro ogni visione, entravano 1.000-2.000 spettatori, è chiaro che lì era il guadagno reale, il botteghino. Non potendosi più basare su questo, e al di là di tutte le querimonie, no, che sono suscitate, eccetera, però il cinema è sempre cinema, non è che perché non viene proiettato in una sala non è più cinema. Il cinema addirittura non si è mai visto tanti film come adesso, che abbiamo le piattaforme, le televisioni per tappare i buchi della programmazione, si lancia un film e guarda caso hanno sempre un'alta visibilità. E quindi abbiamo un rilancio del cinema storico, no? Perché noi possiamo vedere dei film che neanche più ci sono quasi nelle cineteche, e abbiamo esperienza di film degli anni 20, 30, eccetera, eccetera, che vengono trasmessi in varie occasioni, ma che i cinefili impazziscono quando ci sono, perché non li hanno mai visti neanche loro. E poi abbiamo un altro passaggio, che sono le serie. Siccome il film era di 90-120 minuti, ma perché? Perché c'erano le bobine. Le bobine duravano circa 30-40 minuti, e quindi c'era l'intervallo una volta e per permettere di cambiarle. Erano bobine che pesavano 5, 6, 7 kg. E quindi c'era questo format che arrivava a un'ora diviso in due, un'ora e mezzo, due ore, eccetera. Però questo format si è spaccato. E adesso le serie danno un prolungamento della storia, della passionabilità, del film, eccetera. Quindi è sempre cinema, anche se viene alle volte, no, così criticato, le serie, eccetera, eccetera. Non c'è purismo nel cinema. Il cinema o è fatto bene, o coinvolge, o una buona narrazione, o c'è un regista di alto livello, oppure è un qualunque ripresa e può essere cinema. Fuori da quello che è il mercato che si è creato, che poi è un mercato, come dire, necessario per intrattenere la popolazione, che ormai le nostre vite sono condizionate fortemente dall'intrattenimento serale. Uno dopo le 8 cosa fa se non vede la televisione, no? Quindi c'è un intrappolamento di attenzione.
10: Ecco, in questo come si inserisce l'intelligenza artificiale, per come lo avete anche discusso alla conferenza? E torno un po' al punto, c'è una via europea alla produzione artistica cinematografica legata anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale?
9: Allora, in questo quadro che ciascuno di noi vive, no? Che può anche narrare autonomamente, è nata adesso, cioè, quindi noi non è che possiamo dire molto sulle AI se non inducendo qualche presagio o qualche esperienza. Quindi francamente al momento è un baby in fasce, no? Quindi siamo in una fase esplorativa.
10: Ma come lo educhiamo questo baby in fasce?
9: Baby in fasce ha una sua autonomia, nasce per suo proprio, come i bambini li puoi educare, però hanno il loro carattere, no? E quindi crescono per la loro propria interna vitalità, chiamiamo così, e diventa, magari uno diventa Leonardo e l'altro diventa un criminale, non lo sappiamo. L'educazione fa un gioco, ma non è mai risolutivo.
10: Anche quindi, l'educazione dell'utente, l'educazione di colui che avrà a che fare con questo ragazzino che piano piano cresce.
9: Ma ormai l'utente si è trasformato in produttore, perché proprio ieri ho visto le ultime il lancio di Google, che lancia questo nuovo telefonino che praticamente ti fa il film quasi col pensiero. Tu dici: io vorrei vedere, ho sognato questa cosa, gliela descrivi abbastanza bene e automaticamente ti esce un film strepitoso e tu rimani assolutamente sbalordito di questo film. Sono dei reels, cioè ancora non sono come tracce, però quei 3, 10, 20 secondi ti sbalordiscono, perché sei introiettato nella tua fantasia e l'ha resa reale. Questa reificazione del reale, dal virtuale, è molto interessante, perché ti inverte i rapporti, no? Non sei più tu che crei l'opera, ma è l'opera che ti induce a pensare qualcosa che è già reale, che invece non esiste. Quindi questa virtualità, che sta diventando sempre più complessa, ma è quella che poi induce la realtà vera. Cioè, tanto è vero che proprio anche per fare un progetto, per fare qualunque cosa, tu devi farla immaginare già reale, no? E quando la vedi, la puoi toccare, muovere, metti i fiori, togli, metti il canto, le cose, tutto quello che vuoi, alla fine ti esce qualcosa e uno dice: sì, mi piace, la voglio fare. Questo in termini di architettura, di qualunque operazione, il virtuale te lo trasforma. E AI poi non è semplicemente una cosa di immagine, è una costruzione, perché volendo in quel caso ti dà tutte le capacità, i dati eccetera eccetera di poter costruire, cioè ti dà i dati operativi. Quindi non è solo un'immagine, ma ti dà le chiavi per creare la realtà vera da una realtà virtuale.
10: E speriamo che tutto questo porti a un maggiore dialogo tra i popoli, che questo ragazzo diventi un bravo ragazzo, insomma, che questa creatura si formi nel migliore dei modi, anche rispetto a quelli che sono i nostri input e quello che è la nostra capacità di interagire in modo maturo con questi strumenti.
9: Io sono ottimista in questo.
10: Ecco, tu fai bene a essere ottimista, devo dire che lo siamo tutti, dobbiamo essere volitivi, sì, e ottimisti. Qua alla Mostra del Cinema abbiamo la bandiera israeliana a fianco della bandiera iraniana, perché abbiamo delle produzioni iraniane come delle produzioni israeliane. Magari non sono produzioni gradite all'attuale governo, perché sono produzioni soprattutto degli autori del film che No Man's Land, che 2 anni fa vinse l'Oscar e che adesso hanno prodotto qualche cosa di molto duro sui crimini di guerra a Gaza, con i racconti dei soldati israeliani. Però ecco, vedere queste due bandiere una a fianco all'altro non succede spesso.
9: È la chiave della Biennale, grazie a Dio, che è un elemento da sempre, no? Di grande incontro della cultura. Io penso che il livello culturale dei creatori, eccetera, trova sempre degli elementi di pace, di incontro, di creatività, eccetera. E sono tutti passaggi ulteriori che possono aggravare.
10: E che questa benedizione della cultura, allora, arrivi anche alle nuove tecnologie, sia il migliore viatico per le nuove tecnologie che oggi accompagnano la strada del cinema. Per Paolo, grazie, dobbiamo qui chiudere la nostra trasmissione. All'inizio. Siamo solo all'inizio.
9: Ci rivediamo quanto prima per vedere cosa succede.
10: D'accordo. E comunque con gli ascoltatori a domenica prossima.
9: Grazie molto.
7: 18:52 minuti, Radio Radicale, questa era Aria del Continente, la rubrica curata da Nicolò Rinaldi. Io ringrazio la regia di Lorenzo Bruno.

La tuta però era sicuramente molto interessante sull'8 settembre e anche perché mi diceva prima che ha avuto un ottimo successo e sono molto felice perché io amo particolarmente la storia, poi chiaramente la storia d'Italia in maniera evidentemente una storia come quella dell'8 settembre significativa, particolare, difficile anche da raccontare, credo, con tutti gli avvenimenti che sono accaduti, ma mi fa piacere sapere, insomma, che ci sono tante persone che si appassionano alla storia. E un altro ringraziamento perché fa dei libri, ora ne è uscito uno sul Rinascimento, giusto, che ancora non ho, e quindi mi provvedo ad averlo a breve sicuramente, ma lo ringrazio perché ha fatto dei libri veramente molto interessanti. Penso a quello sull'Antico Testamento, il Dio dei nostri padri, no? In cui esordiva, tra l'altro, e non sapevo, parlando del nonno che si chiamava come me, e quindi insomma e dopo è un libro veramente fantastico che consiglio, perché io che insomma un po' cerco di studiare la storia del cristianesimo e il cattolicesimo, ecco, c'erano tante parti, soprattutto sull'Antico Testamento, che magari da noi vengono analizzate di meno, che sono veramente molto interessanti. E scritte veramente con una maestria incredibile, comprensibilissimo, semplice, scorrevole. Sono veramente dei libri che si leggono tutto d'un fiato. E anche quello su San Francesco. Per esempio, non sapevo che parlasse il francese. Immaginavo che non parlasse propriamente il toscano o comunque l'italiano attuale, però non sapevo che fosse e che parlasse come prima lingua fondamentalmente il francese. E poi anche dipingerlo così, no? Togliendo un po' magari le caratteristiche più mistiche, anche se ce ne sono, ma parlando anche un po' del suo animo inquieto, soprattutto nella prima parte, prima che diventasse poi quello che è stato, insomma, la sua voglia anche di fare il guerriero, di combattere, di mettersi al servizio dei re, eccetera. È sicuramente un modo di leggere Francesco che lo riporta, diciamo, a una normalità. Poi non so se si può parlare veramente di normalità quando si parla di San Francesco, ma di renderlo molto vicino. E io credo che sia importante anche che queste persone, queste figure, questi santi siano rappresentati come persone che fondamentalmente avevano i pregi e i difetti, poi lui aveva ovviamente molti più pregi di noi, ma che aveva pregi e difetti come tutti noi. E io penso sempre a San Francesco quando all'inizio vedeva i lebbrosi, che chiaramente cercava di scansarli, e poi invece a un certo punto arriva a servirli in tutto. Chiaramente era come farsi una violenza inizialmente anche per lui, però poi arriva a questa carità incredibile, a questa santità che lo porta ad essere un po' un personaggio, un punto di riferimento per tantissime persone. E visto che tra pochi giorni è la sua festa, io ho chiesto ancora mesi fa se poteva venire qui alla Camera per presentare questo libro, per parlarci un po' di San Francesco. E lo ringrazio perché ha accettato questo invito. Penso sia importante che anche la Camera come istituzione promuova la lettura, promuova i libri, promuova la cultura, la storia, e ringrazio tutti coloro i quali ci danno una mano in questo. In particolar modo, sapendo che lui ha veramente tanti appuntamenti, so che sarà a teatro sempre con San Francesco anche nei prossimi giorni, e lo ringrazio perché trovare un po' di tempo anche per venire alla Camera, per parlarci delle sue opere e di questa opera in particolare, è una cosa che mi ha fatto molto piacere e che penso faccia piacere a tutta l'istituzione, a tutta la Camera dei Deputati. Quindi grazie e lascio la parola.

Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli, buongiorno a tutti, grazie per l'invito che mi onora, fa veramente molto piacere. E quindi insomma so che avete una votazione importante, cerco insomma tre quarti d'ora fino a mezzogiorno, va bene, vi racconto questa storia che mi appassiona molto. E immaginate di essere in un giorno piovoso, molto diverso da oggi, tiravento, grandina. Francesco e il suo migliore amico, Leone, stanno tornando a casa ad Assisi da Perugia. E allora, visto il tempaccio, per distrarre il suo amico, il suo migliore

0: amico, Francesco inventa un gioco. Leone, secondo te qual è la perfetta Letizia, la gioia assoluta, la felicità? Non lo so, Francesco, qual è la felicità? Guarda, Leone, se anche noi convertissimo tutti gli infedeli, se conoscessimo il corso delle stelle, non sarebbe quella la felicità. Qual è allora la felicità? Guarda, se anche noi potessimo restituire la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, potessimo resuscitare i morti, non sarebbe quella la felicità. E allora persino Leone, il mite Leone, che gli è devotissimo, perde la pazienza. Dice: Francesco, fa freddo, piove, tira vento, grandi, non si può sapere qual è la felicità. E Francesco risponde: se noi arrivassimo ad Assisi e il frate di guardia non ci riconoscesse, ci dicesse siete dei ribaldi che vogliono rubare l'elemosina ai poveri e ci lasciasse fuori nella neve, e se noi sapessimo accettare questa ingiustizia con gioia, quella sarebbe la felicità. E poi Francesco insiste: se il frate di guardia uscirà con un bastone nodoso e ci picchierà mentre saremo a terra nella neve, e noi lo accetteremo, anzi penseremo che il frate fa bene a considerarci così indegni, ecco, quella è la felicità. Cosa voleva dire Francesco? Voleva dire: se anche noi realizzassimo i nostri desideri, sposare la persona che amiamo, vincere o superare nel lotto, non sarebbe quella la felicità, perché i doni di Dio appartengono a Dio, non a noi, non ne abbiamo alcun merito, non ci possono rendere veramente felici. Il dolore invece, quello ci appartiene, è nostro. E vincere il dolore con il sorriso, vincere noi stessi, quella sì, è la felicità. Era un tempo grandioso e terribile. Il tempo di Federico Barbarossa, che fu sconfitto dai comuni italiani. Il tempo di Gengis Khan, che devastò quasi tutto il mondo conosciuto. Il tempo del feroce Saladino, che riconquistò Gerusalemme all'Islam. E il tempo di Federico II, l'imperatore svevo che si innamorò del Mezzogiorno d'Italia. Stupor mundi, lo stupor del mondo. Il tempo in cui nasceva tutto. Nascevano le città, le università, le cattedrali, le banche, la finanza, il denaro, moltissimo denaro concentrato in pochissime mani, proprio come adesso. Papi e imperatori diventavano sempre più ricchi e potenti, eppure proprio in quel tempo sempre più persone desiderarono vivere in povertà, come Gesù, secondo il Vangelo. Furono presi per matti, additati come eretici, perseguitati, arsi vivi sul rogo. Anche Francesco rischiò di passare per matto e per eretico, chissà, forse un po' lo era davvero. Ma Francesco non voleva distruggere la Chiesa, lui la Chiesa la voleva salvare. Uomini come lui ne nascono uno ogni 1000 anni. 800 anni fa Francesco, 2000 anni fa Gesù, 3000 anni fa Buddha. Tra la vita di Buddha e la vita di Francesco ci sono dei punti di contatto impressionanti. Anche Buddha, come Francesco, era ricco. Anche Buddha, come Francesco, ruppe con il padre. Il padre di Buddha era un re, il quale non voleva che il figlio conoscesse l'infelicità, la povertà, la malattia, la morte, e lo chiuse nella reggia. Ma un giorno Buddha uscì, vide un povero, vide un malato e vide un funerale, quindi vide un morto. Capì di essere stato ingannato e cercò la verità e la felicità nella sofferenza, nella mortificazione di sé, nel digiuno, ma poi capì che la verità e la felicità non stavano né negli agi della giovinezza né nella sofferenza della maturità. Trovò la via centrale, quella della povertà e dell'amore per tutte le creature, e raggiunse l'illuminazione. Ma soltanto Francesco è arrivato a chiamare tutte le creature sorelle, tutte, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, il sole, la luna, le stelle, le piante, gli animali, tutte le creature, compresa la morte. Francesco in realtà si chiamava Giovanni. Francesco è un soprannome, vuol dire il piccolo francese. È vero, il francese era la lingua madre, forse era francese proprio la mamma di Francesco, ma della mamma di Francesco sappiamo pochissimo. Possiamo soltanto indovinarla attraverso il figlio e possiamo immaginare che fosse una donna dolcissima, perché Francesco era dolcissimo tanto quanto il padre era duro. Di sicuro Francesco amava il francese, che era la lingua della letteratura del tempo, la lingua dei romanzi cavallereschi, e lui sognava di diventare un cavaliere, di quelli che si battono per la donna amata, e agli amici diceva: sappiate che sarò onorato in tutto il mondo. Ma che volto aveva Francesco? Come era fatto? Se guardate il ritratto che Cimabue ci ha lasciato ad Assisi, che ho messo sulla copertina del libro, coincide molto con il ritratto che ne dà il suo primo biografo, Tommaso da Celano, abruzzese. E l'unica cosa che lui dice che aveva le orecchie piccole, mentre in realtà le orecchie sembrano piuttosto a sventola, e scrive Tommaso da Celano, barba nera e rada, dettaglio importante da tenere a mente. Insomma, Francesco non era bello, ma non era neanche brutto, non poteva essere brutta una persona così aggraziata, dolce, affettuosa. All'inizio si godeva la vita, dava dei banchetti a cui partecipavano i figli dei nobili. E poi però qualcosa dentro lui comincia a cambiare. Lui sognava grandi imprese, no? Sognava la gloria, e ogni tanto si armava per andare in guerra, partiva e non arrivava mai da nessuna parte. Combatté con l'esercito della sua città, Assisi, contro Perugia, fu ferito, fatto prigioniero. Un'altra volta si armò per seguire un condottiero di Ventura che andava a conquistare il sud per conto del Papa, un condottiero dal nome altisonante, Gualtieri di Brienne, una specie di armata Brancaleone. Ma nella notte Francesco fece un sogno, sentì una voce che gli chiedeva: vuoi servire il padrone o il servitore? E lui risponde: beh, il padrone. E allora perché lasci il padrone per seguire il servitore? E lì nella notte Francesco, dentro di lui cambia qualcosa, cioè intuisce che sì, si sente sempre chiamato a grandi imprese, a lasciare un segno di sé, ma intuisce che il modo non sarebbe stata la guerra, non sarebbero state le armi. E un giorno, mentre prega davanti a un crocifisso nella piccola chiesa di San Damiano ad Assisi, sentì, o credette di sentire, la voce di Gesù. Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando? Va dunque a ripararla. Francesco va nel negozio del padre, mercante, prende un carico di stoffe preziose, lo porta a Foligno, lo vende, già che c'è, vende pure il cavallo, torna a piedi e dona tutto il ricavato al parroco di San Damiano. Ma l'incontro decisivo non è quello con il prete, forse neanche quello con il crocifisso. L'incontro decisivo è l'incontro, lo diceva il presidente prima, con i lebbrosi. I lebbrosi erano i grandi emarginati del tempo, vivevano relegati fuori dalle mura della città, erano portatori di una malattia orribile, contagiosa, che sfigurava il volto, dovevano girare con un campanello al collo per avvisare i passanti. Francesco, come tutti, tentava di evitarli. Quando passava accanto ai due lebbrosari di Assisi, spronava il cavallo, si tappava il naso con le mani, ma un giorno vide un lebbroso, gli andò incontro, lo abbracciò, gli diede tutto il denaro che aveva e lo baciò. Scrive Francesco nel testamento: mi sembrava troppo amaro vedere i lebbrosi, ma il Signore mi mandò da loro e con loro usai misericordia. Ed un tratto quello che prima mi appariva amaro mi apparve dolcissimo di anima e di corpo. Poi stetti un poco e uscii dal mondo. Dare una moneta a un povero è un gesto nobile, che però non cambia nella nostra vita né la sua. Abbracciare il povero, riconoscergli dignità di essere umano, quello è il vero cambiamento. Francesco fa di più. Francesco vuole diventare quel povero. La povertà come massima forma di libertà. Essere povero per essere libero. Non disse mai una parola contro i ricchi, Francesco, ma vuole essere povero per non avere niente da perdere, nulla da custodire e nessuno a cui sentirsi superiore. Ed eravamo illetterati e sottomessi a tutti, e chi veniva con me doveva dare tutto ai poveri, ed eravamo contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori, e non volevamo avere di più. Avete presente la teologia della prosperità che piace a Donald Trump? Ecco, San Francesco è il contrario. Ma il padre reagisce. Finché c'è da spendere soldi per i figli dei nobili è un investimento, ma spendere per i lebbrosi è dissipazione. Pietro di Bernardone ha lavorato tanto e adesso questo figlio, che palesemente è diventato matto, finirà per dilapidare il suo patrimonio. E così il padre chiude Francesco a chiave in uno sgabuzzino, al buio, senza cibo né acqua. È qui che entra in scena la madre di Francesco. L'unica che l'ha capito, o comunque ha capito che questo figlio strano è atteso da un destino ancora misterioso ma certo straordinario. La madre approfitta dell'assenza del padre per aprire lo sgabuzzino e lasciare fuggire Francesco. Lo perde, ma compie il più grande gesto d'amore che una mamma possa fare per un figlio. Si priva di lui, rinuncia a lui pur di salvarlo. E salvando Francesco contribuisce a salvare tutta la cristianità, tutti quanti noi. Francesco ha deciso, Pietro di Bernardone non è più suo padre. Ha ascoltato il Vangelo secondo Matteo, dove Gesù dice: Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Francesco si presenta nella piazza di Assisi, piena di gente. Il vescovo Guido lo invita a rinunciare a tutto quello che ha avuto dal padre e lui dice: sì, ma farò di più, voglio rinunciare non solo al denaro di mio padre, ma anche ai vestiti comprati con quel denaro. Così si spoglia, resta nudo in piazza davanti a tutti. Giotto raffigura Pietro di Bernardone con il pugno chiuso, pronto a colpire, e Francesco gli rivolge parole definitive: fino a questo momento ho chiamato mio padre mio Pietro di Bernardone, ma d'ora in avanti chiamerò sul padre mio soltanto Dio che è nei cieli. E Pietro di Bernardone, sconfitto, furente, afferra i vestiti e il denaro e corre a chiudersi in casa. Il vescovo Guido copre il corpo nudo di Francesco con il mantello. Lo scandalo non potrebbe essere più grande. La sfida non potrebbe essere più diretta. Davanti a Francesco si apre una nuova vita, tutta da costruire. Francesco amava tutte le creature, in particolare le più deboli o quelle considerate tali. Quando scrive una lettera a tutti gli abitanti della terra, si rivolge per primi non ai sovrani ma ai bambini. E poi amava, come noto, gli animali. Gli animali erano considerati delle cose al servizio degli uomini. Lui insegna a rispettarli e ad amarli. Tutti conosciamo il fioretto del lupo di Gubbio, questo lupo feroce che sbranava, un po' come gli orsi in Trentino, sbranava non soltanto gli agnellini ma anche i cristiani. Allora Francesco lo affronta e gli propone un patto: noi ti diamo da mangiare, ma tu ti impegni a non uccidere più. Il lupo accetta, porge la zampa a Francesco e diventa un lupo domestico, un lupo buono. Ma Francesco seppe addomesticare anche una cicala. Non è uno scherzo. Un giorno Francesco esce dalla cella, vede una cicala e gli dice: vieni sorella mia cicala. La cicala si posa sull'indice della mano sinistra, Francesco la accarezza con la mano destra e la incoraggia: canta sorella mia cicala. La cicala canta per un'ora, poi torna sull'albero. E così per tutta la settimana Francesco si presenta, la cicala arriva, canta per un'ora, poi vola via. All'ottavo giorno Francesco dice ai compagni: congediamo sorella cicala, vada dove vuole, il suo canto ci ha rallegrato abbastanza, la nostra carne potrebbe averne vanagloria. La cicala vola via, non torna più, e i compagni restano sbalorditi nel vedere come avesse obbedito a Francesco. Ma i suoi animali prediletti erano gli agnelli e gli uccellini. Nell'agnello Francesco vedeva la figura di Gesù, spesso girava con un agnello sotto braccio. Quando vedeva gli agnelli condotti al macello li voleva assolutamente comprare per liberarli, ma non aveva mai un soldo, loro offriva ai macellai la sua tonaca, il suo mantello. Ma gli animali prediletti erano gli uccellini. Quando predicava agli uomini, e gli uomini non lo stavano ad ascoltare, lo prendevano in giro, gli tiravano sassi, manciate di fango, allora lui si rivolgeva agli uccelli e diceva loro cose meravigliose: uccellini, fratelli miei, voi siete le creature più fortunate perché siete le più vicine a Dio, molto vi ama il vostro creatore, voi non seminate, non mietete, ma lui vi dà il semi per il vostro cibo, gli alberi per il vostro nido, i ruscelli per il vostro bere, le piume come vestiti, quindi ringraziate il creatore, lodatelo. E gli uccellini fermavano il volo e lo stavano ad ascoltare. Ma Francesco non era soltanto un animo semplice, era un animo acceso, capace anche di grandi indignazioni. Un giorno vide uno dei suoi frati negare l'elemosina a un povero e lui costrinse quel frate a spogliarsi nudo, a inginocchiarsi e a baciare i piedi al povero. Francesco era uno di quegli uomini, come Buddha, come Gesù, che si ponevano spogli davanti alla terra e al cielo, come se fossero stati i primi uomini. Francesco si spoglia di se stesso e si offre nudo davanti al tempo e alla storia, come se fosse il primo uomo, un nuovo inizio per l'umanità. Francesco e i suoi compagni vivono in una porzione di terra talmente piccola che la chiamano la Porziuncola. Sono tutti uguali. Una rivoluzione in un tempo gerarchico come il Medioevo. Il principe, il duca, il conte, vassalli, valvassori, valvassini, borghesi, mercanti, manovali, poveri, lebbrosi. No, dice Francesco, qua siamo tutti uguali. Qua non esistono aristocratici o plebei, ricchi o poveri, uomini o donne. Siamo tutti uguali, tutti fratelli, frati. Una parola che nasce con lui. I fratelli si svegliano che è ancora buio. Vanno nei campi, vanno a prendersi cura dei lebbrosi e dei malati, vanno a chiedere l'elemosina, sempre solo cibo, mai denaro. Francesco, sotto certi aspetti, è un rivoluzionario. fonda una comunità di uguali, riconosce le donne al pari degli uomini, cosa rivoluzionaria per l'epoca. Sotto altri aspetti è un reazionario, rifiuta il denaro, che è la grande invenzione dell'epoca, rifiuta i libri. I libri non erano come adesso, non c'era la stampa, non c'era la carta, venivano scritti a mano sulla pergamena, erano dorati, miniati, e un libro poteva costare come una casa, era una cosa da ricchi. Ma poi per Francesco il libro era anche sinonimo di superbia, di orgoglio intellettuale. Una volta un novizio gli chiese il permesso di avere almeno il libro dei Salmi, ma Francesco disse no. Se oggi ti do il libro dei Salmi, domani vorrei anche il breviario e dopodomani dirai a tuo fratello, ehi tu, vieni qua, portami il breviario. E un'altra volta una vedova andò a chiedere aiuto, Francesco, e disse cosa possiamo dare a nostra madre? E gli risposero, niente. Come niente? Non abbiamo niente, abbiamo solo una copia del Vangelo, ma serve a noi per leggerla in chiesa. E Francesco disse, date il Vangelo a nostra madre affinché lo venda per sua necessità. Gesù e la Madonna saranno più contenti così. Cosa voleva dire Francesco? Voleva dire che Gesù non è dentro un libro, Gesù è dentro il bene che noi facciamo, e il Vangelo non è un oggetto, il Vangelo vive nelle nostre opere buone. Per questo secondo me sbagliano quelli che criticavano ieri la chiesa di Francesco e criticano oggi la chiesa di Leone, straordinario il successo nel suo viaggio nel paese più laicista d'Europa, in Francia. E qualcuno dice, però la chiesa si prende cura dei poveri, dimentica il Vangelo, diventa una ONG. Se la chiesa si prende cura dei poveri non è che dimentica, invera il Vangelo, incarna il Vangelo. Però Francesco non vuole essere un capo, questo anche è un fatto interessante. Lui non pensa di fondare un ordine religioso, pensa di fondare una comunità di uguali, però si pone il problema di avere il permesso del Papa. E qui entra in scena un'altra donna, una donna romana, Jacopa dei Sette Soli, un'aristocratica, una donna importante. Francesco la amava, la chiamava frate Jacopa, fratello Jacopa, e Jacopa ad aiutarlo a farsi ricevere dal Papa, Innocenzo III. Un grande Papa, ma completamente diverso da Francesco. Qua tanto Francesco era mite quanto Innocenzo era impetuoso. Innocenzo non vuole uscire dal mondo, non vuole cambiarlo, vuole dominarlo. E un giorno il Papa si trova davanti a questo uomo piccolo, magro, vestito di sacco, macilento, che gli chiede il permesso di vivere secondo il Vangelo, come Gesù, in povertà. E il Papa si offende. Pensa, tu mi stai dicendo che io non vivo secondo il Vangelo. E allora lo tratta male, gli dice, questa tua regola che hai preparato, dalla ai porci, vai a rotolarti nel brago con loro. E Francesco, con il suo gusto per il teatro, le prediche di Francesco erano spettacoli teatrali, mimo, danza, musica, poesia, de toto corpore facebat linguam, di tutto il corpo faceva lingua, predicava con tutto se stesso. E le sue prediche non assomigliavano per niente alle prediche del Medioevo, non parlava di morte, diavolo, peccato. Ricordate, non ci resta che piangere, cosa dice il prete, il monaco, che dice ricordati che devi morire, cosa risponde Massimo Troisi? Li vedo preparati. No, invece Francesco ci diceva che essere cristiani è fonte di gioia, di felicità, di amore, anche la felicità è un dovere. Lui fa scrivere nella regola, i fratelli devono essere felici, soprattutto quando si trovano in compagnia di gente tenuta in nessun conto, i poveri, i lebbrosi e i mendicanti della via. Fatto sta che Francesco, con il suo gusto per il teatro, va veramente dai maiali a rotolarsi nel brego, nel fango, nello sterco, poi torna dal Papa e gli dice, io ti ho obbedito, adesso tu però mi devi ascoltare. Quella notte il Papa sogna, è il sogno più famoso della storia dell'arte. Giotto raffigura anche quello, si vede il Papa con la tiara, come se non riuscisse a smettere di essere Papa neanche quando dorme, che sogna la sua chiesa, San Giovanni in Laterano, qua a Roma, che crolla, e sogna un uomo piccolo, macilento, vestito di sacco, che la sostiene. Quell'uomo è Francesco. A dire il vero, i domenicani raccontano la stessa identica storia, lo stesso sogno, lo stesso Papa, la stessa chiesa che crolla, ma l'uomo che la sostiene non è Francesco, è Domenico. E quindi chi ha ragione? Chi siamo noi peccatori per dirlo? E Dante, che non era uno sprovveduto, era il più grande poeta che l'umanità abbia mai avuto, risolve la questione mettendo insieme, fianco a fianco, in paradiso, Francesco e Domenico, e facendolo dare Francesco da un domenicano, che è domenicano, San Tommaso da Aquino, l'uomo che Umberto Eco definiva il più intelligente che sia mai vissuto. e facendo lodare Domenico da un francescano, San Bonaventura da Bagnoregio. Tenete a mente anche quest'altro nome. Fatto sta che il Papa consente a Francesco di vivere secondo la sua regola e gli consente anche di predicare, altra novità rivoluzionaria. Fino a quel momento potevano predicare soltanto i monaci o i preti. Da quel momento potranno farlo anche Francesco e i suoi fratelli, i frati. Mancano soltanto le sorelle. Francesco tiene una bellissima predica nel Duomo di Assisi. Una predica straordinaria, popolani e aristocratici che si combattevano da secoli si riconciliarono in suo nome. Nella folla, accorsa ad ascoltarlo, c'era anche una fanciulla di nobile famiglia. Le parole del frate la commossero profondamente. Pensò che la vita che aveva vissuto fino a quel momento, così come la vita che la attendeva, non aveva per lei nessun interesse. Pensò che non avrebbe mai voluto essere di proprietà di un uomo, di un marito. Pensò che avrebbe voluto essere come lui, del tutto povera e del tutto libera. Il suo nome era Chiara. Chiara e Francesco si guardano negli occhi e si riconoscono. E Francesco accoglie Chiara da pari a pari. Del resto, Francesco, in un tempo in cui si discuteva se le donne avessero o no l'anima, e qualcuno diceva di no, che non lo avevano, Francesco pensa a se stesso come donna, in particolare come madre. A un compagno scrive: se ti manca tua mamma e vuoi tornare da me, vieni pure, la madre è lui. I frati devono amarsi non solo di amore fraterno, ma di amore materno, scrive Francesco. I frati che vogliono vivere negli eremi siano almeno quattro, due facciano da madri e due da figli, e i due che fanno da madre siano uno Marta, la vita attiva, e uno Maria, la vita contemplativa. E aggiunge Francesco: tutti noi possiamo essere madre di Gesù se lo portiamo nel cuore e lo generiamo con le nostre opere buone. Fatto sta che Chiara e Francesco si incontrano, Chiara chiede a Francesco il permesso di vivere con lui, con la sua comunità, e all'inizio Francesco esita. Pensa: già mi prendono per matto, adesso arrivano pure le donne. Ma poi dice sì, e così nella notte della Domenica delle Palme 1212, Chiara con la sua amica pacifica fugge di casa, Francesco e i suoi frati la attendono con le torce in mano, fuori dalle mura della città, e la conducono alla Porziuncola, dove Francesco taglia i capelli a Chiara e la consacra a Dio. La reazione della famiglia è furiosa. Chiara era bella, ricca, aristocratica, attesa da un matrimonio importante. Il padre era morto, il capofamiglia era lo zio Monaldo, che si precipita alla Porziuncola, ma la vede con i capelli corti, consacrata a Dio, e la rispetta. Ma poi scappa di casa anche la sorella di Chiara, Agnese, e allora lo zio si presenta con le guardie armate e trascina via Agnese con la forza. Poi però, per miracolo, il suo corpo diventa pesante come il marmo, nessuno riesce più a trascinarlo via, allora Chiara esce dal convento in cui era nascosta, porge la mano ad Agnese e le dice: vieni sorella mia, andiamo da Francesco a pregare il nostro vero sposo, Gesù. Nascono le Clarisse, che diventano un punto di riferimento per tutte le donne che volevano sottrarsi a un padre manesco o a un marito violento, donne che scelgono liberamente il loro destino. Anche in questo Chiara e Francesco sono due rivoluzionari. Ma Francesco sente di essere, venuto per parlare di Gesù a tutti gli abitanti della terra. Cioè, io non sono qui solo per gli assisani o per gli italiani, sono qui per tutti i popoli del mondo. E così manda i suoi frati in missione. In Marocco 5 frati vengono martirizzati, gli tagliano la testa, i loro corpi vengono portati a Lisbona, e lì un giovane nobile portoghese, di nome Fernando, davanti a quei poveri corpi dice: io voglio farmi frate, voglio diventare uno di loro, voglio andare in Italia a conoscere Francesco. Diventerà frate con il nome di Antonio, Sant'Antonio da Padova, era di Lisbona. Altre volte le missioni francescane fanno un po' sorridere. I frati vanno in Francia, non sanno il francese, sanno dire solo oui. Gli chiedono: ma siete albigesi? E loro, per non scontentare l'interlocutore, dicono: oui, oui, siamo albigesi, ma gli albigesi sono eretici. E così i frati finiscono in carcere. In Germania, anche lì, sanno dire solo ja. Gli chiedono: ma volete bere? Ja. Volete provare la birra? Ja. Volete mangiare? Ya. E nel vedere che dicendo ya venivano trattati bene, rispondevano ya a tutte le domande. Ma siete eretici? Ya. Venite a pervertire la Germania? Ya. E anche lì carcere, botte, manciate di fango. Francesco anche lui si mette in viaggio e parte per la grande avventura del tempo, le crociate. I crociati stanno assediando il porto di Damietta in Egitto. vogliono conquistarlo e scambiarlo con Gerusalemme, che non aveva un'importanza economica, ma culturale, spirituale, religiosa, simbolica, politica, come adesso. Allora Francesco parte per Damietta, vuole fare da forza di interposizione, peacemaking diremmo oggi, vorrebbe convertire i musulmani, così pensa, saremo tutti cristiani e non ci faremo più la guerra, se no morirò anch'io, martire. Prima va nel campo crociato e supplica i crociati di deporre le armi. Ho fatto un sogno premonitore, ho visto una grande sconfitta cristiana. Quelli non gli danno retta, vanno in battaglia, vengono sconfitti e Francesco piange nel vederli tornare pesti, sanguinanti, vinti. Così passa le linee e va a parlare con il nemico, con i musulmani. All'inizio prende un sacco di botte, poi riesce a farsi ricevere dal sultano Al-Malik, il quale resta incantato da Francesco. Ma su questo tutte le fonti concordano, Francesco era un uomo molto affascinante, non si poteva restare indifferenti davanti a lui. Secondo la tradizione, Al-Malik sfida Francesco alla prova del fuoco, accende un rogo e gli dice: se tu passi indenne attraverso il rogo, io divento cristiano, ma se il mio imam, il grande Fakhr al-Din, passa lui indenne attraverso il fuoco, tu Francesco diventi musulmano. Francesco accetta e Giotto lo raffigura mentre è pronto a entrare nel fuoco. Non fa il miracolo, ma lo crede possibile. Mentre l'imam, come si dice a Roma, si dà, insomma, arretra spaventato. Una leggenda, probabilmente sì, ma al Cairo, sulla tomba di Fakhr al-Din, è scritto «Visse la grande avventura con il monaco cristiano». Il monaco cristiano è quasi certamente Francesco. L'incontro con il sultano non finisce né con un martirio né con una conversione, resta un incontro. Ma quello spirito francescano di rispetto, di dialogo verso le altre fedi, le altre culture, consapevoli però del valore della nostra fede, della nostra cultura, il più importante di quei valori oggi secondo me è il rispetto della libertà e della dignità della donna, che non è condiviso da tutte le culture e a volte purtroppo manca anche in Italia. Beh, questo spirito francescano mi sembra lo spirito giusto per affrontare questo tempo difficile di migrazioni e di guerre che ci è dato in sorta. Voi sapete che il Santo Sepolcro di Gerusalemme è governato da tutti i rami di quel grande albero che è la cristianità. Ci sono protestanti, ortodossi, copti, etiopi. Da chi siamo rappresentati noi cattolici? Dai francescani. È un francescano, padre Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, a lungo custode del Santo Sepolcro, che è un prete bergamasco, cugino di quel Pizzaballa, il portiere dell'Atalanta, di cui non trovavamo una figurina panini dei ragazzi, il quale, disobbedendo all'ordine israeliano di sgomberare, è rimasto nella parrocchia di Gaza, sotto le bombe, per non lasciare da soli i malati, i disabili. Così come era un francescano, padre Massimiliano Kolbe, che ad Auschwitz offre la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia ebreo. Lo chiudono nel bunker della fame per 10 giorni, poi aprono il bunker pensando di trovarlo morto, invece lui è ancora vivo che prega la Vergine Maria, persino i nazisti ne hanno pietà, e al carnefice che gli pratica l'iniezione letale, padre Massimiliano dice: lei non ha capito nulla della vita, l'odio non serve a niente, solo l'amore salva, solo l'amore crea. Ecco perché San Francesco è stato a Gaza, e San Francesco è stato ad Auschwitz. Mi avvio alla conclusione. Francesco sente la fine vicina e sente il bisogno di parlare con Dio. È malato, è spossato, perde sangue, non si è mai capito bene quale malattia avesse Francesco, forse la lebbra contratta dai lebbrosi di cui si era preso cura per tutta la vita, ma il dolore più grande è spirituale, perché Francesco vede la sua creatura sfuggirgli di mano. I frati ormai sono migliaia, molti non l'hanno mai conosciuto e non intendono obbedirgli, non intendono vivere secondo una regola così severa. Vorrebbero avere case in muratura, vorrebbero fare carriera nella chiesa, insegnare all'università, possedere libri. E allora Francesco si dimette dalla guida dell'ordine e sale sulla Verna a parlare con Dio. Vuol sapere cosa fare, se combattere per riprendere la guida dell'ordine, se fondarne un altro, o invece rassegnarsi e lasciar decidere il Signore. Quando Francesco non sapeva bene cosa fare, apriva la Bibbia a caso fino a quando non l'avesse aperta per 3 volte sulla stessa pagina. Nel santuario della Verna Francesco aprì per 3 volte la Bibbia sulla pagina dell'orazione sul Monte degli Ulivi, dove Gesù dice all'angelo, cioè a Dio, allontana da me se puoi questo calice amaro, ma sia fatta non la mia, ma la tua volontà. E Francesco capisce il messaggio divino. Deve rassegnarsi, deve lasciar decidere al Signore. Ma secondo la tradizione, Francesco ricevette sulla Verna un altro segno della volontà divina, un segno misterioso e terribile, un prodigio, un miracolo. Vide un serafino, i serafini sono gli angeli più luminosi perché più vicini a Dio, confitto a una croce, e da quella croce uscivano dei raggi che lo colpivano dolorosamente. E da quella visione lui traeva insieme dolore e gioia, angoscia e pace. Ma non ne parlò con nessuno e per il momento nessuno ne fece parola. Quando perdeva sangue dal costato e qualche frate si avvicinava per aiutarlo, lui lo mandava via in malo modo. Cura mabe de facto tuo, fatti gli affari tuoi. Siccome era quasi cieco e non sopportava più la luce, aveva nostalgia del sole, della luna, delle stelle, allora compose una canzone, un cantico, che i suoi frati avrebbero cantato sulle piazze di tutta Italia. Altissimo, onnipotente, buon Signore, e qui lui loda il sole, la luna, le stelle, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, i 4 elementi. E io credo che il Cantico della Creatura sia di estrema attualità, non soltanto perché è la prima poesia in italiano, ma perché questo amore per la creazione è molto urgente. Io penso che il cambio climatico sia una realtà che ormai non possiamo più negare e dobbiamo cercare in qualche modo di frenarlo. E l'uomo che custodisce il creato, come Papa Francesco definiva San Francesco, è una figura di cui abbiamo, secondo me, molto bisogno. Non solo, ma non soltanto Francesco scrive la prima poesia in italiano, ma inventa il presepe. Ecco, il presepe è proprio un elemento fondamentale della nostra identità, no? Per chi è cristiano, ma in generale, in Italia senza il presepe, in ogni chiesa italiana, in ogni casa italiana c'è un presepe. Lo inventa Francesco, e lo inventa quando torna dalle crociate. Anche questo non è casuale. Lui ha questo amico a Greccio, no? Sull'Appennino, borgo roccioso, pieno di anfratti, di gole, un luogo che sarebbe piaciuto a Giotto, e prega questo amico Giovanni di preparare tutto per la notte del 24 dicembre. Scrive Francesco, io voglio ricreare la nascita di Gesù, non evocarla, non rappresentarla, farla rivivere. E allora si inventano il bue e l'asinello. Il bue e l'asinello non ci sono nei Vangeli approvati dalla Chiesa, se li inventa Francesco, ama talmente tanto gli animali che vuole che anche loro abbiano una parte nella rappresentazione. Arrivano i pastori nella parte di se stessi, arrivano uomini e donne con le fiaccole per illuminare una delle notti più lunghe dell'anno che si fa chiara come il giorno. Francesco si sente felice come mai in vita sua. Gesù è davvero tornato sulla terra. A un frate sembra anche di vederlo. Questo frate ha una visione, vede un bambino addormentato e Francesco che lo sveglia delicatamente prendendolo tra le braccia. Non è più necessario fare le crociate, non è più necessario spargere sangue per conquistare la Terra Santa, Gerusalemme, Betlemme. Gesù nasce ovunque e per tutti. Greccio è la nuova Betlemme, Roma è la nuova Betlemme, ovunque può essere Betlemme. E il presepe è stato inventato. Francesco voleva morire alla Porziuncola, ma gli assisani avevano paura che i perugini lo portassero via. Avere il corpo di un santo era un business nel Medioevo, voleva dire reliquie, pellegrinaggi, così lo presero sotto scorta armata, lo chiusero nel palazzo del comune. Soltanto negli ultimi giorni Francesco ottenne di poter morire alla Porziuncola. E lui scrive l'ultima strofa del Cantico delle Creature, quella in cui parla di sorella morta. La morte corporale alla quale nessun uomo vivente può scappare. Certo, chiamare la morte sorella è una cosa rivoluzionaria. Noi temiamo la morte, la consideriamo una cosa orribile, e lo è. Ma anche non poter morire è una condanna. Ricordate Braveheart, Highlander, il film, quello con Christopher Lambert, con gli immortali che lottano tra di loro finché non ne resta soltanto uno. Qual è il premio? Diventare un mortale come noi. Zeus diede a Titono un male inestinguibile, la vecchiaia, che più gelida ancora della morte amara. Aurora, la dea Aurora, aveva chiesto a Zeus l'immortalità per l'uomo che amava Titono. Ma si era, e Zeus disse sì, va bene, lo rendo immortale, ma Aurora si era dimenticata di chiedere anche l'eterna giovinezza per il suo amato, e così il povero Titono invecchiava, invecchiava e non poteva morire. Fino a quando divenne talmente flebile che Zeus ne ebbe pietà e lo trasformò in una cicala. Chissà, forse proprio la cicala che cantava per Francesco. E oggi ci sono dei dittatori, dei miliardari che vagheggiano di diventare immortali, magari montando la loro coscienza su un chip da montare su un cyborg. Stanno progettando una società post-umana, questo il Papa l'ha capito, la Magnifica Humanitas, fin dal titolo, è un'enciclica meravigliosa. Il progetto di una società post-umana governata da macchine che avranno come cervello il computer, come memoria la rete, saranno molto più intelligenti di noi, sapranno molte più cose di noi, perché dovrebbero obbedirci anziché darci ordini? L'uomo viene sostituito, il nostro corpo sostituito dai cyborg, dagli umanoidi, dai robot, la nostra mente dall'intelligenza artificiale, che minaccia di distruggere o comunque ridimensionare il lavoro intellettuale, il lavoro degli impiegati, il lavoro dei ceti medi, così come i robot hanno rimpiazzato molti operai negli anni 80 e 90. Questo è un tema che è affidato ai legislatori, io credo sia molto importante mettere delle regole a tutto questo. E penso che l'umanesimo di Francesco e del Rinascimento, l'umanesimo cristiano, che è il grande dono che noi italiani abbiamo dato all'umanità, sia un potente antidoto contro tutto questo. Del resto l'immortalità è sempre stata un sogno dei cattivi, mai dei buoni. La Chiesa, fino a Francesco, aveva detto agli uomini di essere umili affinché si rendessero conto di quanto erano cattivi. Francesco è il primo, dopo Gesù, a dire agli uomini di essere umili affinché si rendano conto di quanto sono buoni. L'uomo è buono, forse Francesco era troppo ottimista, ma di sicuro gli uomini saggi sanno che morire è anche un gesto di generosità, vuol dire lasciare spazio ai nostri figli, ai nostri nipoti. Quando Francesco sentì la fine vicina, chiese di essere, che gli mettessero addosso il cilicio e lo cospargessero di cenere. Poi dettò una lettera da Dio a Santa Chiara, e dettò una lettera a Jacopo di Sette Sole, una nobildonna romana. Jacopo, sto morendo, vieni subito, porta i miei panni, i ceri per il funerale, e già che ci sei, portami anche i mostaccioli, quei dolcetti di mosto, miele, farina, mandorle, che mi piacciono tanto. Quella lettera non fu mai spedita, perché Jacopo si presentò spontaneamente ad Assisi. Sarà successo anche a voi, pensate a una persona che non si fa viva da tempo e vi arriva un suo WhatsApp. Jacopo aveva sentito che il suo amico Francesco aveva bisogno di lei e si era presentata ad Assisi con i panni, con i ceri e con i mostaccioni. Francesco non volle morire nella nuda terra, non volle morire adagiato su un letto, ma volle morire sulla nuda terra e nella nuda terra essere sepolto. Scrive Dante, e del suo grembo l'anima preclara, muoversi volle salendo al suo regno e al suo corpo non volle altra bara. Il grembo da cui sale al cielo l'anima di Francesco è il grembo della donna amata, la povertà. Quando esalò l'ultimo respiro, un grande stormo di allodole si posò sulla Porziuncola e levò un alto canto. Un frate vide la sua anima salire al cielo come una stella. Era la notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, 800 anni fa, 8 secoli fa. Francesco aveva 44 anni. Scrissero i testimoni, appariva più bello di prima, perché sembrava come un santo che rideva. Due giorni dopo, frate Elia, il numero due di Francesco, annunciò che sul suo corpo erano state trovate le stimmate, i segni della passione di Gesù. Era la prima volta che accadeva. Gli impostori che avevano tentato di procurarsi le ferite alle mani, nei piedi, nel costato, erano stati puniti severamente dalla Chiesa. Le stimmate sono un miracolo, certo. Sono una conferma della santità di Francesco, senz'altro, ma forse, secondo ad esempio Chiara Frugoni, grande medievista, furono anche il modo per allontanare Francesco dalla terra, dal popolo e relegarlo nel cielo. Alter Christus, nuovo Gesù, modello unico, inimitabile, e se è inimitabile tanto vale neanche tentare di imitarlo e continuare a vivere come prima, accumulando denaro e potere. Anche il modo di raffigurare Francesco cambia. Francesco, ce lo siamo detti, aveva la barba. Barba nera e rada. Il Papa ordina di farlo senza barba, sbarbato, glabro, rasato, un santo presentabile, quasi un santo borghese. E Bonaventura da Bagnoregio, nuovo capo dei francescani, scrive la Legenda Maior, la biografia ufficiale di Francesco, in cui tutti gli elementi più rivoluzionari, più tormentati della sua vita vengono meno, e ordina che tutte le altre vite di Francesco, compresi gli appunti di Frate Leone, vengano distrutti. Poi il tempo ce li ha restituiti. E oggi noi abbiamo un'idea più ricca, più vera della figura del nostro santo. Dico nostro non soltanto perché Francesco è il patrono d'Italia, non soltanto perché giustamente avete riportato il 4 ottobre festa nazionale, non soltanto perché Francesco è un nome bellissimo, io ho dedicato il libro a mio primogenito, Francesco, e a tutti quelli che portano il nome del santo. Adesso a mezzogiorno mi sposto nella libreria, che libreria mi hanno assegnato, che mi sembra quella di Piazza Colonna, alla Mondadori di Piazza Colonna, a firmare le copie di chi lo desidera. E il libro è dedicato a tutti quelli che portano il nome del santo, Franco, Franca, Francesco, Francesca, ma c'è di più. Francesco è la figura fondativa della nostra identità nazionale. Del resto ogni nazione ha il suo santo fondatore. L'Inghilterra ha San Giorgio. San Giorgio che uccide il drago, un soldato, un guerriero. La Francia ha Santa Giovanna d'Arco, una guerriera. La Spagna ha San Giacomo, Santiago Matamoros, San Giacomo che uccide i Mori. Secondo la tradizione, San Giacomo apparve a cavallo sul campo di battaglia di Clavijo dalla parte degli spagnoli, facendo strage di Mori, di infedeli, di musulmani. Noi abbiamo Francesco, che è un santo di pace. E nel 1986, 40 anni fa, in questi stessi giorni, Giovanni Paolo II, un grandissimo papa, invita i capi delle altre religioni a pregare alla pari con lui sulla tomba di Francesco ad Assisi per la pace. Una cosa straordinaria, cioè fino a quel momento extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa nessuna salvezza. Il Papa accetta di essere sullo stesso piano di gente che tra l'altro arrivano tutti, gente che tra di loro si odiava, ebrei e musulmani, induisti e buddisti, sikh, zoroastriani, jainisti, animisti, religione che neanche sapevamo che esistesse. Oh, 3 anni dopo crolla il muro di Berlino, finisce l'apartheid in Sudafrica, Mandela da galeotto diventa presidente. Sembrava addirittura che nel 93 a Oslo avessero fatto la pace israeliani e palestinesi, poi la storia del mondo purtroppo ha preso un altro corso, ma questo rende ancora più attuale, direi di più, ancora più urgente il messaggio di pace, di dialogo, di amore di Francesco. Pensate che sono stati terziari francescani, quindi laici, ma appartenente all'ordine di Francesco, tutti i grandi italiani. Dante adorava Francesco, Dante trova in Francesco la lingua e scrive la Divina Commedia in italiano, come Francesco aveva scritto in italiano il Cantico delle Creature. Dante trova in Francesco il disprezzo per il denaro male guadagnato e manda gli usurai all'inferno. Dante trova in Francesco l'idea che è la donna che salva l'uomo, no? E poi Petrarca, Boccaccio, Giotto, Alessandro Manzoni, Torquato Tasso, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, forse Galileo Galilei, di sicuro sono terziari francescani, Volta, Galvani, Marconi, i nostri più importanti scienziati, Don Bosco, un prete, fondatore dei Salesiani, era anche terziario francescano, e lo era Alcide De Gasperi, il padre della nostra demografia, lo era Giorgio La Pira, come se Francesco avesse ispirato dall'alto tutti gli italiani che volevano fare qualcosa di buono, di giusto, di nobile. Anche il cappuccino, la nostra bevanda nazionale, è legata ai francescani, i cappuccini sono francescani, ed era un francescano, il beato Marco da Aviano, che nella Vienna, assediata dai turchi, sosteneva i cristiani ma non disdegnava il caffè turco, e un giorno notò che la bevanda ottenuta mescolando il caffè e il latte aveva lo stesso colore del suo saio, anche il cappuccino era stato inventato. Oggi Chiara e Francesco sono i patroni del lupetti e delle coccinelle, il Tau è un simbolo molto amato. Abbiamo avuto un Papa di nome Francesco, abbiamo un Papa che porta il nome del migliore amico di San Francesco, Leone. Noi non siamo Francesco, ma c'è qualcosa di Francesco in noi. Noi siamo Francesco quando non ci limitiamo a dare una moneta al povero, ma quando abbracciamo il povero. Siamo Francesco quando capiamo che siamo tutti collegati, esseri umani, animali, astri, piante. Siamo Francesco quando capiamo che nessuno si salva da solo. Ognuno si salva con il resto dell'umanità e con il resto della creazione. Siamo Francesco, quando ci ricordiamo di quello che lui scrive nel Testamento. E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare. E voglio fermamente che tutti i frati facciano un lavoro onesto e quelli che non ne conoscono nessuno lo imparino. non per la cupidigia della ricompensa, ma per tenere lontano l'ozio e dare l'esempio. E ognuno deve essere remunerato non secondo la sua autorità, ma secondo il suo lavoro. Sono frasi profetiche. Pensate oggi quanti amministratori delegati hanno lavorato male, mandato a casa operai e impiegati, impoverito l'azienda, gli azionisti, la comunità. Anche loro vengono mandati via, ma con milioni di euro di bonus. Non viene pagato il merito o il lavoro, viene pagata l'autorità. Francesco avrebbe detto lo status. E queste parole di Francesco, in difesa della dignità del lavoratore, e io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare, mi sembrano anche qui urgenti, attuali, oggi che il lavoro è troppo tassato e mal pagato ed è sfruttato. Io penso che Francesco non sia morto 800 anni fa, ma che sia vivo dentro di noi, perché Francesco è la parte migliore di noi, come esseri umani e come italiani. E io penso che aver dato all'umanità un uomo come Francesco e alla cristianità un santo come San Francesco sia uno dei motivi, e non il meno importante, per cui possiamo essere orgogliosi, possiamo essere felici, possiamo essere fieri di essere italiani. Vi ringrazio. Grazie.
1: ...19:44 minuti, Radio Radicale, questa era la presentazione del volume Francesco il primo italiano di Aldo Cazzullo, presentazione che si è tenuta a Roma il 1 ottobre scorso con i saluti del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e naturalmente l'autore Aldo Cazzullo. Noi proseguiamo e proseguiamo con la Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
2: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità. Una puntata particolare, con una ospite, parliamo di fragilità, parliamo di quelle che dovrebbero essere conosciute e protette in un paese che si dica civile. L'ospite di oggi è una mamma e quindi è con lei saremo con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Radicale in collegamento con una vera e propria testimonianza. Benvenuta su Radio Radicale a Patrizia.
3: Buongiorno.
2: Patrizia è la mamma di un giovane uomo che conosce quanto sia importante non farsi travolgere dallo stigma dell'abuso di sostanze, prima di tutto. Se sei d'accordo, partiremo da questo particolare.
3: Sì, posso dire che la consapevolezza che mio figlio usava sostanze è venuta parecchio tempo dopo che lui ne assumeva, però quando ce ne siamo resi conto in famiglia c'è stata tanta difficoltà tra di noi, cioè, anche incomprensioni con il papà che al momento era ancora presente perché poi è venuto a mancare, e con la sorella che a un certo punto, pur avendo capito prima di tutti quello che stava accadendo, ci aveva messo allerta, dice ma io non voglio entrarci, mentre poi quindi abbiamo cercato di tenercelo per noi, e non è stato bene perché sono passati troppi anni, devo dire, ma lo stigma no, pensavamo che c'era, perché poi anche quando si parlava di questi argomenti senza scendere nel particolare personale c'era sempre la stessa modalità, lo stesso atteggiamento da parte degli altri, compassione nella migliore delle ipotesi, mai comprensione. Poveretto che ti è accaduto, però è anche colpa tua. E quindi non puoi lottare fino a che, cioè le tue forze le devi riservare per risolvere il problema, non per comunicarlo.
2: Ecco, due termini che sembrano dover andare insieme, comprensione e compassione. Qual è invece esattamente la differenza?
3: Beh, compassione appunto nel termine, nell'accezione non positiva, perché ha anche altre accezioni positive naturalmente, ma quella in cui, vabbè, poraccio, gli è capitato, ma insomma si capisce che in fondo doveva fare di più, dorme in piedi o cose di questo genere, lo vedi, lo sapevo, io lo immaginavo, tutte cose che danno tanto fastidio, perché tu hai bisogno di conforto, di sostegno, di aiuto, io l'ho trovato. Perché devo dire che anche il papà tendeva a nasconderlo, voleva risolvere tutto in segreto tra operatori privati, cliniche private, però poi non si decideva mai, ma soprattutto non si decideva il figlio. L'aiuto l'ho trovato in mio fratello, che invece queste cose le ha affrontate veramente di petto, anche se una persona con i suoi, come dire, estremamente rigida nelle proprie posizioni, però è stata, devo dire, la persona che ci ha portato alla soluzione. Per noi la soluzione è Villa Marei, perché le altre soluzioni avevamo già vagliate. E nel momento stesso in cui, dopo questi anni, in cui abbiamo avuto tanta non conoscenza di quello che accadeva al nostro figlio e al nostro nipote e al fratello. Siamo passati al sospetto, questo sospetto l'abbiamo condiviso tra di noi, poi l'abbiamo esteso, poi abbiamo avuto le prove e quindi non si è potuto tirare indietro, l'abbiamo affrontato. Tanto passavano gli anni, perché non si riusciva a convincerli, non si riesce a convincerli. Deve partire da loro la scintilla per voglio guarire. Quindi abbiamo cominciato con le modalità quelle palliative, nel senso sostituiamo intanto il metadone, con il metadone alcune sostanze. E in quel caso il cielo ha voluto, il mio fratello, che il metadone andasse nel centro di Villa Marini. E lì è stato il primo incontro, dove io però sapevo che lui andasse lì tutti i giorni. Mi vergognavo un po' quando non c'era, stava per conto suo, viveva già da solo con la sua compagna. Però non scendevo nel dettaglio di questi suoi pomeriggi. Una volta l'ho accompagnato e ho avuto una sensazione io stessa di disagio, perché l'ingresso e l'uscita, è chiaro, no? C'era, vedevi tante realtà. Poi quando invece è arrivato il momento e quindi rimanevamo stretti nella nostra consapevolezza senza estenderla se non a qualche suo amico o amici di mia figlia che erano più o meno nelle stesse condizioni, ma non ai nostri cari amici. Quando invece
2: Ecco,
3: lui ha... Prego.
2: comunicare la dipendenza esattamente significa abbattere il muro del silenzio. Quanta difficoltà nel comunicare?
3: Tantissima, tantissima, non sei disposto a parlarne fino a che qualcuno non te lo chiede esplicitamente, forse riesci ad aprirti, perché qualcuno magari ci ha visto più lungo, ma sono rari questi casi. E la consapevolezza è venuta quando lui ha iniziato a voler guarire. Cioè, in quel momento è stato più facile, devo dire, forse perché mi erano crollati tutti i pregiudizi anche a me, quando lui ha deciso di entrare. Quel momento, se penso che abbia fatto tanta di quella pubblicità a chi riteneva opportuno, perché ne approfittasse, perché stavo già capendo che era il posto giusto, ma soprattutto mi sono rassicurata attraverso le persone a cui volevo bene, che sapevano non mi avrebbero giudicato nella maniera negativa, perché il giudizio l'abbiamo tutti, non è inevitabile, ma che avrebbero compreso, soprattutto che amavano. il ragazzo perché lo conoscevano. E io ho ricevuto tantissima condivisione, anzi mi hanno chiesto, cioè, se noi dovessimo capitare amici, cose, di possiamo, ma dico certamente correte. Però è rimasto molto circoscritto anche al di fuori delle amicizie consuete, ma anche con altre persone non vicine ma lontane, con le quali ci confidavamo tutte.

0: l'ho affrontato per prima, sappiamo anche questo, senza che lui le desse retta. Però
1: Quindi,
0: dice io non voglio essere coinvolta è perché io non voglio avere la pubblicità di ciò, scelgo io chi a chi
1: ecco,
0: come dirlo.
1: esattamente sembra di comprendere come l'errare, no, di un membro della famiglia ricada ecco, sì, sul giudizio, come se il contesto dove quest'errare, no, di un membro sia un po' l'errare di tutta la famiglia. Cioè, si sente davvero questo?
0: Sì, è un errore che non ti perdonano, perché comunque anche nel momento migliore, anche dagli affetti più cari, anche da proprio intimi, familiari stretti, se c'è un momento in cui stai discutendo e stai magari parlando di cose che non vanno, e cosa, vabbè, ma poi pensa a quello che hai combinato, pensa a quello che ha combinato. E perché? Perché tira d'imballo questa cosa? Perché se si fosse ammalato di una malattia grave, inguaribile, aveva combinato qualcosa? Aveva combinato qualcosa? Ed è questo che quando lo senti quasi in casa, lo stigma, anche da chi ti ha aiutato tanto, magari ti ha confortato, non compatito, però poi rimane dentro ed è lì che non va bene. Io non
1: E
0: posso
1: perché pensi,
0: operare l'opera di persuasione
1: certo,
0: su tutti.
1: quindi
0: Prego.
1: cioè, sembra che rimanga una sorta di, no, di timbro, cioè, e quindi
0: Sì.
1: e come si supera questa situazione? Cioè, la razionalità di una mamma, l'emotività per continuare ovviamente a sostenere, poi c'è l'elemento squisitamente, diciamo, privato, no? Dell'essere donna, dell'essere madre, dell'essere genitore. Come, diciamo, si rischia di non impazzire? Qual è la formula per uscirne,
0: Ah,
1: come donna, come madre, come genitore, tra virgolette, forte?
0: Decisamente non dare spazio a chi ti giudica, proprio non coinvolgerlo più di tanto, no? Non, perché qualsiasi cosa tu confidi, ti lamenti o tu ti cerchi conforto, poi come dicono nei tribunali verrà usata contro di te. E allora, tutto il resto invece sì, dai spazio e soprattutto lo spazio, la capacità di avere questa forza. Io devo dire, forse sarei dovuta andare in terapia se non avessi conosciuto Villa Maraini. In realtà la terapia l'abbiamo fatta anche noi genitori. Fantastico, perché il percorso non riguarda solo i nostri familiari, il percorso riguarda anche i familiari dei ragazzi o delle ragazze.
1: E
0: Cioè,
1: quindi
0: si
1: ci
0: è
1: si è
0: creata
1: scoperti,
0: una comunità
1: certo.
0: tale in cui condividi gli stessi stress, le stesse emozioni, gli stessi dolori, gli stessi sensi di colpa, tutto, e cerchi di dargli una visione diversa, una visione che sai che non è solo tua, che sai che si può risolvere e sai che ti aiutano a risolvere perché se tu risolvi quei problemi, li stai combattendo insieme a tuo figlio che nasce. Altro percorso, sta a sua volta cercando di risolverli. Quindi è quasi un percorso parallelo.
1: Quindi ci si è guardati in
0: Cambiare.
1: faccia
0: Prego.
1: con gli altri e si è detti, cioè ci si è detto, beh, poi alla fine non è che siamo così male, insomma, alla fine per dire sì, è capitato, poteva ovviamente anche non capitare, quindi si sciolgono quelle dinamiche. Diciamo anche tra i più vicini di giudizio in particolare. E invece lo stigma sociale della società in generale, quanto rimane di
0: Rimane perché
1: sottofondo?
0: non c'è nessun intervento perché questo stigma venga modificato, venga capito, non capito lo stigma, capito il motivo vero che spesso c'è dietro è

0: le modalità in cui accada, può accadere e soprattutto risolverlo. Ti capita perché l'hai voluto, quindi già sei segnato, te lo sei scelto, c'è un tatuaggio, te lo tieni tutta la vita.
1: Ecco, ma... chi soffre di una tossicodipendenza sviluppa, a proposito, no, del mantenerlo per tutta la vita, sviluppa all'inizio, sembra di capire dal tuo racconto, una forte abilità nel condurre una sorta di doppia vita, quindi i familiari, i genitori si accorgono quasi per ultimo, ma è davvero così? Oppure una madre magari coglie degli aspetti, ma ha questa predisposizione ad essere positivo nel tradurre magari alcuni segnali?
0: Non vivevo con lui quando è cominciato tutto, forse non so, perché ha vissuto da solo già dall'età di 22 anni, ma lo vedevo un po' più sciatto, un po' più, si presentava quando lui probabilmente si sentiva presentabile, diciamo così. E se sporadicamente accadeva che nel momento ci incontravamo, era sempre un po' che io dicevo: Madonna, ma come ti sei conciato oggi? Ma non capivo. Io, vabbè, fare l'esperienza di questa vita da lupo solitario, o poi seguito invece da una compagna che ho avuto per 12 anni. E poi mi fidavo perché era in coppia, era una ragazza stupenda, eccetera, eccetera. E non avevo. Cioè non c'era per me nessun sentore, se non il fatto che avesse smesso di studiare e che avesse scelto un lavoro diverso da quello che lui aveva deciso di fare, però dico, sono scelte. Poi il sospetto è venuto, perché a un certo punto questa cosa, quando comincia il sospetto, comincia a sentirti no, sbaglio, no, te lo guardi diversamente, no, ti giri intorno, no, arriva tua figlia che ti fa, ma l'hai visto? Dico, ma perché giù è così? E lei fa, beh sì, ma no, ma dire, allora cominciamo a indagare, a guardare, a fargli fare, che ne so, vedere che cosa combina quando si chiude in bagno, piuttosto che costringerlo a fare un'analisi qualsiasi del sangue in cui c'è la urina e ti accorgi che non le vuole fare. E allora a quel punto è chiaro. E a quel punto ci si cerca di capire come risolverlo. Si affronta, l'abbiamo affrontato, ha negato fino all'insostenibile, gli abbiamo fatto, come dire, una cosa che non si deve fare, perché lui non più negasse, no, perché noi avessimo la certezza, siamo riusciti a far analizzare il suo capello, ed è uscito fuori, e lì ha ammesso. Dico, bene, siamo arrivati all'ammissione, adesso vediamo di trovare la soluzione,
1: okay.
0: Perché è duro che loro ammettano. E soprattutto è ancora più duro che loro accettino di curarsi. Quindi tutta questa cosa, io posso dire anni, magari sono fasi a ciascuna di 1 o 2 anni, non è che si risolve tutto in un mese.
1: Certo, perché noi adesso stiamo parlando, ma questo discorso, mi sembra di capire, è un lungo percorso, un percorso lungo anni, dalla consapevolezza, cioè dalla, diciamo, scoperta alla consapevolezza del parlare, a poi quando entra in gioco la comunità, la Villa Maraini, che è il luogo dove inizia la seconda fase di consapevolezza e di, diciamo, governo della persona che assume e del contesto poi di chi segue. Ecco. In generale le fragilità vanno conosciute e protette in un paese che si dica civile. Perché si tende a nascondere o comunque ancora a nascondersi quando se ne è quasi fuori o addirittura fuori, cioè quando la riabilitazione e la consapevolezza che diciamo l'assunzione è quasi il passato o è il passato.
0: Perché ti comprendano, dovresti veramente allora, saltare il fosso, impegnarti dalla mattina alla sera a dire quanto è diversa invece la possibilità di guarire, come si sta meglio tutti e come è talmente non difficile che accada. È molto dura, però è possibile. E quindi non c'è nessuna paura a nascondersi. Ma io il salto di questo fosso non me la sento ancora di farlo. Perché vorrei tanto testimoniare, vorrei tanto andare in, cioè come forse impegni che mi sono presa quando ero molto più giovane e che dico non ce la fai più a fare questo. Dice, mi faccio questa domanda. Però penso che dovrei coinvolgere tante persone. Cioè, almeno lui e la sorella, e sono convinta che non mi direbbero di no, però loro pure avrebbero difficoltà poi a rapportarsi con tutti quanti ci conoscano, anche superficialmente.
1: Quindi
0: Cioè,
1: diciamo che è difficile, noi ti ringraziamo, sicuramente le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Radicale, ti ringraziano e ti ringrazieranno per aver condiviso questo spaccato. Ecco, come donna, come mamma, cosa cambia? Cosa è cambiato? E in cosa cambia la vita nello stare accanto in questo lungo percorso?
0: Cambia tanto in meglio, eh? È un arricchimento, lo so. Cioè io è come se avessi ricominciato la rieducazione di mio figlio, no? Quella che magari fai istintivamente oppure prendi decisioni che sono quelle giuste psicologicamente, eccetera, e poi ti accorgi che se non ci metti cioè se non ci metti pathos forse non funzionano. E quindi riconquistare proprio la crescita dei propri figli. Possono essere grandi, possono essere piccoli, ma forse quello che non sei riuscita a capire prima, e adesso grazie al percorso che ho fatto anche io, sono quasi 3 anni ormai, ma sta uscendo, naturalmente è pronto per uscire.
1: Ecco, come,
0: Me lo trovo,
1: come.
0: me lo. È un percorso che io mi ritrovo e mi ha arricchito anche nel rapporto con l'altra figlia. Io adesso l'avevo trascurata, ma forse perché era indipendente, perché era più forte, forse perché non ha corso mai rischi di questo genere, però poteva darci altre fragilità. Quindi cominci a guardare con occhi diversi tutte le persone di cui ti dovevi preoccupare in maniera diversa, ma lo stesso vita anche, che come diciamo adesso non ci ha permesso. Io quando mio figlio è entrato, soltanto lì ho capito, c'è solo lui adesso e anche la sorella, perché sapevo che lei pure era turbata. E quindi sono tornati a vivere tutti e due a casa mia per un anno, lei per aiutare lui, ma io anche per sentirli insieme e capire come si evolvevano entrambi nella situazione. Io ho mollato il lavoro. Sono andato in prepensionamento. Adesso era questo il mio obiettivo. La mia parte della vita l'avevo fatta. E su questo sono estremamente soddisfatta. Perché io adesso, oltre a vederli diversamente, a conoscere le loro fragilità, perché le conosco, a rieducarmi, perché non è facile rieducarsi, ma a rieducarmi nell'approccio con loro. Nel misurare anche certe parole che per noi sono scontate e che invece a loro colpiscono come macigni. E questa forse è la mia grande conquista.
1: E quindi
0: L'immigrante uno che mi ha dato villa a me, perché se non fossi stato da sola forse non ce l'avrei mai fatta.
1: ecco, saranno il 6 di ottobre si celebrano i 50 anni della comunità di Villa Maraini dal momento della fondazione, un momento un po' di confronto sia istituzionale ma anche di storie, di testimonianze, di esperienze. Cosa ti aspetti invece che su questi temi, sui temi appunto delle tossicodipendenze, delle dipendenze patologiche, qualunque esse siano, la società risponda e sicuramente le istituzioni lo dovrebbero. Insomma, fare al di sopra, diciamo, di ogni sospetto. Ecco, che cosa ti aspetti dalla società per rendere accogliente chi sicuramente è fragile, chi poi diventa meno fragile, diventa più forte dopo un percorso di riabilitazione?
0: Eh beh, dovrebbe essere affrontato in maniera meno stigmatica. Ancora, io adesso puoi leggere un articolo piuttosto che sentire commenti nei network, eccetera. C'è quasi nessuno che, a partire dai livelli politici fino a scendere all'ultimo persona che incontri per strada, semplice e normale. Però era un drogato. Cioè, allora non lo curiamo? Lo lasciamo libero? Allora, ammesso che sia una cosa pericolosa? Beh, cerchiamo, non galera, cerchiamo di risolvere, perché c'è un'altra soluzione per risolvere. Però mi pare che se si giustifichi solo la negatività, cioè la negatività che possono anche avere col fatto che hanno fatto questa scelta. Se la tengono proprio, e ne pagano tutte le conseguenze. C'è gente che per ben di peggio non paga conseguenze e si provvede.
1: Ecco, siamo in conclusione. In 2 minuti, cosa ti sentiresti di dire? Il tuo messaggio, un messaggio, insomma, come mamma, come genitore, come persona che si è imbattuta in questa lunga ed impegnativa esperienza con le fragilità, con la dipendenza patologica di un membro della famiglia, che messaggio vuoi lanciare?
0: Appena avete la consapevolezza, cominciate a coinvolgerlo, non ci litigate più di tanto, un po' di fermezza, ma soprattutto cominciate a cercare da subito qualche posto, qualche situazione in cui possano uscirne. Andate pure da inserte qualsiasi, a prendere informazione. E poi per chi ha la fortuna venire a conoscenza di Villa Maraini, io penso che anche da esperienze, testimonianze avute da altri, più che esperienze, perché per me è l'unica esperienza, so che è il posto in cui i propri familiari hanno avuto più, non dico successo, ma più consapevolezza di quello che devono fare, anche se non ce la fanno nel breve periodo, ma nel lungo. Ma la consapevolezza rimane in questi ragazzi, che possono anche ricadere indubbiamente, passando che ci sarà sempre Villa, e non accade dappertutto questo. Villa Maraini. Io la chiamo
1: Grazie.
0: al nome proprio.
1: Grazie. Grazie a Patrizia. alla testimonianza di Patrizia, di genitore, di mamma, di un giovane uomo che conosce quanto sia importante non farsi travolgere dallo stigma dell'abuso di sostanze prima di tutto. E grazie per aver condiviso con la Nuda Verità, con Radio Radicale in modo umano, in modo professionale, tra virgolette, perché è la sua vita e a chi è a dare voce a tante altre realtà. Davvero grazie, grazie a Patrizia. E
0: Grazie a voi.
1: restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
2: 20 e 14 minuti, Radio Radicale, questa era la Nuda Verità curata e condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni. Noi proseguiamo con l'ecoagenda di Teleambiente.
3: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: Scioglimento dei ghiacci marini, politiche di riforestazione, spreco alimentare in Italia e possibile ritorno al nucleare. È questa la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. Nell'Artico è scomparsa una superficie di ghiaccio marino pari all'intera Spagna. È il dato più impressionante del nuovo rapporto Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Secondo l'analisi, dal 1979 al 2025, l'Artico ha perso 490.000 chilometri quadrati di ghiaccio per decennio, mentre dal 2012 il livello medio del mare ha cominciato a crescere di 4,2 mm all'anno. Gli effetti di queste trasformazioni sono assolutamente concreti. La riduzione del ghiaccio, infatti, espone la regione a venti e onde più forti, rendendo vulnerabile il 60% delle infrastrutture costiere. Temperature estreme colpiscono anche i mari europei, Mediterraneo e Mar Nero hanno registrato ondate di calore marino da record, con valori di oltre 4,6 gradi sopra la norma già nel 2024. In generale, come segnalato dal rapporto europeo, il cambiamento in atto, oltre che decisamente accelerato rispetto al passato, è ormai strutturale. E non sono solo i ghiacci a diminuire. Dal 1990 il mondo ha perso oltre 489 milioni di ettari di foreste, un'area immensa che secondo l'ONU ci mette di fronte a una finestra di opportunità sempre più ristretta in termini di riforestazione. Le foreste, con i loro 4,14 miliardi di ettari, l'80% della biodiversità terrestre ospitata e le più di 700 gigatonnellate di carbonio immagazzinate, sono essenziali per la sicurezza alimentare, per la regolazione delle precipitazioni e per la resistenza alla crisi climatica. Eppure ogni anno 127 milioni di ettari vengono colpiti da incendi, mentre insetti, malattie e interventi meteorologici estremi aggravano il degrado. Secondo le Nazioni Unite, qualche progresso nella protezione e nella piantumazione c'è stato, ma le azioni effettuate non tengono il passo con gli impegni presi. Ogni italiano spreca quasi mezzo chilo di cibo a settimana. La fotografia scattata al nostro paese dal rapporto Waste Watcher International conferma che siamo ancora lontani dagli obiettivi ONU contro lo spreco alimentare, ma indica anche che la situazione è in miglioramento. Secondo l'osservatorio, nel 2026 gli italiani hanno ridotto gli sprechi dell'11% rispetto all'anno precedente, scendendo a poco più di 490 grammi di cibo gettato ogni settimana. Un miglioramento, ma non ancora sufficiente per raggiungere il target 2030 fissato dalle Nazioni Unite. Oltre a quello ambientale, il rapporto evidenzia anche il costo economico di tutto questo. Lo spreco domestico vale 6,6 miliardi di euro all'anno, con ogni cittadino che butta 25 kg di cibo, pari a 112 euro circa. Gli esperti avvertono che la transizione è iniziata, ma servono interventi strutturali e politiche mirate, perché lo spreco alimentare non è solo una questione di rifiuti, è anche un moltiplicatore di disuguaglianze. Restiamo in Italia, dove si continua a discutere della politica energetica adottata dall'attuale governo. La scorsa settimana ha avuto il via libera definitivo il disegno di legge sul nucleare, che conferisce all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni il compito di definire il quadro normativo del settore entro 12 mesi. Il mix energetico, invocato anche dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, guarda dunque al nucleare come possibile strumento di autonomia energetica per il nostro paese, ma le criticità al riguardo sono davvero tante. Ne parliamo nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Attilio Piattelli, presidente del coordinamento Free Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica.
5: Ma ad oggi noi siamo in una condizione in cui il 22 settembre è stata approvata definitivamente in Parlamento una legge delega al governo per la definizione nei prossimi 12 mesi di quello che sarà l'assetto definitivo della nuova energia prodotta con nucleare, che viene definito sostenibile. Noi ci possiamo aspettare che dopo questi 12 mesi di messa a punto della normativa partirà la vera e propria attività di impostazione delle nuove realizzazioni, con l'invito individuazione dei soggetti che lavoreranno in questo settore, i siti da individuare e arrivare poi a delle vere e proprie realizzazioni. Allora, questo in teoria. Da un punto di vista pratico, noi come coordinamento Free abbiamo una posizione molto chiara su il nucleare in Italia, che deriva da una poca chiarezza, scusate la ripetizione, però realmente una poca chiarezza del perché si voglia procedere nel senso di un nuovo nucleare, nel senso che le condizioni attuali italiane dal punto di vista della produzione di energia, soprattutto della generazione da fonti rinnovabili, secondo noi sono tali che non richiederebbero anche l'utilizzo del nucleare. Allora, voi considerate che a supporto della necessità di tornare al nucleare, di fatto sono state date anche delle argomentazioni di tipo economico, quando è stato fatto il dibattimento in Camera e Senato, in cui si dice che il nucleare sarebbe, come scenario, sarebbe quello con un costo inferiore complessivamente di 17 miliardi rispetto a uno scenario senza nucleare, quindi prevalentemente basato solo sulle fonti rinnovabili. Ebbene, quello che noi diciamo è che queste valutazioni sono state fatte ma non sono state rese note, e soprattutto non capiamo nella realtà come possano essere state fatte, visto che gli impianti su cui il governo sta puntando, che sono definiti SMR, in inglese Small Modular Reactor, vuol dire reattori nucleari di nuova generazione piccolini, molto più piccoli di quelli che oggi generalmente si stanno costruendo, in realtà non esistono in senso pratico, cioè esistono sotto forma di tanti progetti che sono in fase di evoluzione in giro per il mondo, ma nella realtà progetti operativi industriali che sono funzionanti da tempo non ce ne sono. Ad oggi c'è di fatto un unico progetto che è in costruzione in Canada, e poi ci sono un paio di impianti sperimentali tra Cina, Russia e Giappone. Quindi fondamentalmente risulta molto complicato fare delle valutazioni di costo, e non si capisce per cui come il governo possa aver fatto queste valutazioni fino a giungere a delle considerazioni molto specifiche su quelli che possono essere i risparmi. E poi contestiamo anche il fatto che si sia definito questo nucleare un nucleare sostenibile, ma senza averne dato una vera caratterizzazione e definizione che poi possa permettere di capire che cosa vuol dire sostenibile, nel senso che se io dico sostenibile ma poi non spiego tutti i criteri di dettaglio che mi permettono di fare in modo che ci sia questa sostenibilità. Faccio un esempio: che le centrali debbano essere intrinsecamente sicure, quindi che non, anche in caso di incidente o di potenziale attentato, non ci sono assolutamente danni, o che c'è una gestione delle scorie che non si producono più oppure vengono recuperate facilmente, e così via, una serie di valutazioni. Ebbene, queste cose non sono assolutamente definite, ma direi di più, che ad oggi non esistono queste tecnologie. tecnologie che sono quelle che vengono chiamate avanzate, che permettono sia una gestione delle scorie che vengono recuperate, sia una quella che si chiama intrinseca sicurezza dei reattori, per cui in realtà ci vengono proposti dei reattori che sono tradizionali, un pochino più sicuri di quelli che si realizzavano negli anni 70 e 80, ma comunque sempre di tipo tradizionale, con tutte le problematiche sia dal punto di vista della generazione delle scorie che dei possibili incidenti. Quindi queste sono le nostre contestazioni. E poi c'è anche un aspetto di carattere tecnico, nel senso che ormai siamo arrivati ad un livello di generazione da fonti rinnovabili che il nucleare, che è una tecnologia che non si può spegnere mai, che quindi deve funzionare di giorno e di notte, in realtà riteniamo che non sia ideale per il profilo energetico di italiano, visto che abbiamo già tante rinnovabili. Invece nei paesi per esempio come la Cina, che stanno puntando in parte al nucleare, anche se stanno costruendo molte più rinnovabili di quanto nucleare stiano costruendo, la motivazione è una motivazione più logica, cioè quella di accelerare l'uscita dalle emissioni di carbonio della Cina, perché loro hanno tantissima produzione ancora con il carbone, che è un forte emettitore di CO2 e anche una tecnologia molto inquinante a livello atmosferico. Quindi lì si stanno portando avanti delle politiche che hanno una certa logica. Qui in Italia noi non ne capiamo la logica, di conseguenza per dare una valutazione positiva ci sarebbe questa necessità di capire le motivazioni del perché una scelta del genere, che ad oggi non sono assolutamente chiare, forzate dal nostro punto di vista, e quindi non riteniamo che questa scelta abbia seguito un percorso di trasparenza come ci saremmo aspettati.
4: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
6: Il 23 settembre 2026 è una data storica per l'Italia, perché il Parlamento ha legiferato una legge delega per appunto il governo sulla questione del nucleare, perciò la palla viene spostata dal Parlamento italiano al governo, che vuole entro 12 mesi, così c'è scritto, ma insomma entro pochi mesi decidere e approvare i decreti attuativi sul nuovo nucleare in Italia. Si è votato su dei documenti che sono risultati, come abbiamo sentito, falsi, nel senso che comunque questi small reactor, tanto appunto osannati dal ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, effettivamente non ce ne sono in tutto il mondo, non sono né attivi, c'è tanta sperimentazione che logicamente di ricerca e deve andare avanti, però a reattori attivi oggi non ce ne sono, perciò la delega sarà su qualcosa che oggi non esiste e una tecnologia che sicuramente risulterà vecchia, perché parliamo di fissione nucleare e non di fusione nucleare. Questi small reactor, ne abbiamo parlato tanto, e sono sicuramente una tecnologia, un'idea in cui il nucleare risulta più sicuro. Però visto i numeri comunque sia non tornano, perché già si parla 2033-2034 per l'entrata in funzione, ma di solito quando si parla di nucleare, per le sicurezze logicamente delle popolazioni, specialmente quelle europee molto attenti su questo, slittano di solito con un aumento di costi e di tempo di circa il 40%, perciò non parliamo più di 8 anni previsti, ma parliamo di appunto 10-12 anni per avere questi small reactor. Oltretutto la quantità poi di installazione di questi centrali, mini centrali, logicamente andrebbe a coprire una parte molto piccola, cioè parliamo dal 10 al 20% del fabbisogno energetico italiano. Di conseguenza non capiamo il perché di questa fretta di far tornare il nucleare, e vengono utilizzate anche parole per noi appunto non giuste, perché sul sito proprio dell'ambiente, del Ministero dell'Ambiente, c'è tutto quanto una presentazione sul nucleare sostenibile, che non si sa, non vuol dire nulla, perché abbiamo ancora dei problemi, cioè le centrali che avevamo nell'80 ancora stanno lì, devono essere ancora smantellate i noccioli all'interno nucleari, sono in sicurezza ma i costi sono enormi, e la Sogin, la società appunto che si occupa di questo, è ancora indietro sullo smantellamento logicamente di queste vecchie centrali, perché non sappiamo neanche dove mettere il materiale nucleare che abbiamo creato all'epoca e dove invece è tornato o paghiamo l'affitto dei depositi in altre nazioni del materiale dell'uranio italiano. Perciò noi non abbiamo ancora il posto dove poter costruire il deposito nazionale per il nucleare, dove ci saranno sia le scorte sia appunto i rifiuti nucleari. È stato provato logicamente a chiedere ai comuni, ma nessuno vuole un centro così importante e rischioso, anche se appunto con tutte le norme di sicurezza la cosa viene limitata al massimo dentro al proprio giardino, e di conseguenza oggi il ministero o comunque sia nessun politico si azzarda di decidere dove poter costruire questo deposito nazionale. Perciò siamo totalmente fermi su quel lato, però la legge delega, adesso i decreti attuativi, per poter poi fare cosa ci chiediamo, fare e dare in mano alla gestione a dei privati che logicamente vorranno garanzie se vogliono investire sul settore, oppure una distrazione economica importantissima per avviare una società pubblica che vada a gestire questo tipo di tecnologia, dove che la fusione nucleare, se parliamo di ricerca, investirei sulla fusione nucleare, che è sicuramente il futuro, oppure ancora meglio, visti i prezzi della benzina che, come avete sentito dai vari ministri, compreso Salvini, non caleranno a breve, investirei su dell'energia che abbiamo subito disponibile, cioè sicuramente l'eolico offshore o il fotovoltaico sono determinanti, possiamo investire subito quei soldi e il giorno stesso, il collaudo, avere quell'energia disponibile. E sono investimenti poi che vengono anche da fuori, perciò lo Stato italiano deve solo autorizzare quelle fonti. È vero, non sono fonti dove logicamente ci possono guadagnare molto, o comunque ci guadagna un settore che oggi non sta dentro al settore delle fossili, che fa da padrona, però risolveremo un problema senza danneggiare l'ambiente e sicuramente energia subito e energia pulita.
4: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
2: 20 e 30 minuti, questa l'Ecoagenda di Teleambiente, Radio Radicale. Noi a questo punto apriamo il nostro notiziario serale, l'ultima edizione dei notiziari di Radio Radicale. Io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi e vado a darvi conto del nostro sommario. Parleremo con Lanfranco Palazzolo di Garlasco e dei mali della giustizia italiana. Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, ha intervistato Sandro Sisler, senatore di Fratelli d'Italia. E poi andremo ad ascoltare i 10 minuti con Cesare Damiano, curata da Enrico Salvatori. Come sempre andiamo a vedere le notizie del giorno per un quadro sintetico. Intanto l'ANSA apre con MERS a sorpresa a Kiev sotto le bombe, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, se la Russia non verrà fermata finirà prima o poi per colpire anche noi. Dice il cancelliere tedesco. Nuovo attacco di droni al ponte nord della capitale. Berlino porta aiuti, ma mancano i Patriot. Nuova minaccia del portavoce di Putin. Combatteremo anche per lo 0,01 del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. E intanto c'è un rapporto shock dell'ONU. La guerra ha fatto 15.000 tra morti e feriti nel 2006, 400 civili uccisi in Ucraina, il 55% in più dell'anno precedente, e livelli agghiaccianti di stupri da parte dei russi. Andiamo in Spagna, pressing dei socialisti per il voto. Il primo ministro spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate, sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al Congresso dei decreti del governo sulla casa con i voti dei popolari, dell'estrema destra di Vox e con quelli decisivi dei 7 deputati di Junts per Catalunya. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, la prima data utile, la destra si vede invece già alla Moncloa e sdogana l'alleanza con Vox. Il Partito Popolare è già insieme all'estrema destra in diverse regioni e per i sondaggi il leader Abascal è decisivo per mandare al governo il segretario del Partito Popolare Fejo. Mattarella, l'abbiamo ascoltato, il Presidente della Repubblica si è recato ad Assisi per la festa di San Francesco a 800 anni dalla morte e dice: in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione e arroganza, l'auspicio è, come ha detto Leone XIV, che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della fraterna convivenza. No alle armi. Serve il dialogo e il diritto, il richiamo del presidente della CEI Zuppi in migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus che dice: nel nome di Francesco chiediamo la pace. E ancora tra le notizie del giorno vediamo alcune brevi notizie provenienti dagli esteri. Intanto, per quanto riguarda lo Yemen, il governo annuncia un'offensiva militare contro gli Houthi per riprendere il controllo del paese. I ribelli filo iraniani nell'area strategica di Al-Safiya, almeno 70 sono i morti in 24 ore negli scontri intorno a Taiz, rivendicato un nuovo attacco ai siti di Saudi Aramco. E ancora il Brasile, aperti i seggi presidenziali e sfida tra Lula e Bolsonaro, quasi 160 milioni di persone sono chiamate a scegliere se confermare la sinistra o dare una svolta conservatrice. L'eventuale ballottaggio si terrà il 25 ottobre prossimo. E poi andiamo a vedere più da vicino invece la politica italiana. Intanto Meloni che dice: il centrodestra unito da una visione, onoreremo il mandato fino all'ultimo, e rilancia il centro. Messaggio al convegno della DC di Rotondi: il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato. E per quanto riguarda ancora la politica italiana, appello di Renzi al centro-sinistra: stavolta uniti vinciamo. A Conte chiede garanzie, ma mai più Salvini, Giorgetti e Trump. Meloni è a un bivio: o va al Quirinale o va a casa. Lo dico a chi pensa che il dibattito sia sugli ego del centro-sinistra. La partita non riguarda noi, non me ne frega di chi fa il premier o il ministro. Lavoro perché Meloni vada a casa, se va dietro a Vannacci perde la faccia e le elezioni. Nel 2022 ha approfittato che eravamo divisi, ora uniti vinciamo. Questo l'appello di Renzi che i nostri ascoltatori hanno potuto seguire in diretta in chiusura della Leopolda. Il Movimento 5 Stelle: più cose che ci uniscono. A Conte chiedo io garanzie, mai più Salvini al Viminale, Giorgetti ministro e amici di Trump, aggiunge. Sull'Ucraina un messaggio chiaro: non si svende ma si difende. Alla fine un appello ai moderati e a Forza Italia: venite con noi, non potete stare con chi nega l'Europa, il centro siamo solo noi, replica Tajani. Allora andiamo a vedere cosa dice meglio Tajani. Il centro non è un luogo, anzi a giudicare dalla ressa rischia di diventare il posto più affollato della politica italiana. L'unico centro di gravità permanente, però, assicura Antonio Tajani, prendendo in prestito Franco Battiato, è Forza Italia. Questa la replica all'offensiva di Matteo Renzi dalla Leopolda e senza sfumature. Il centro è uno solo, noi non lo inseguiamo, noi siamo il centro. A chi in buona fede aveva creduto di trovare nello spirito laburista, una casa riformista e moderata, il vice premier offre subito le chiavi di quella azzurra. Le nostre porte sono aperte a chi vuole contribuire al grande progetto popolare e moderato di un partito garantista, europeista e atlantista. E poi ancora tra le notizie del giorno vi sono i Poggi. Dopo 19 anni è giusto che Chiara riposi in pace. I genitori di Chiara Poggi tornano in TV a Verissimo su Canale 5 per chiedere che cessi il circo mediatico dell'ultimo anno e mezzo intorno al delitto di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, vorremmo solo che questa storia finisca. E l'ANSA poi alla questione Garlasco ci parla di un tentato femminicidio a Torino. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne, ma lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno e lui si è suicidato gettandosi dal decimo piano. Così su Torino, su questo caso di tentato femminicidio. Noi a questo punto iniziamo ad ascoltare gli approfondimenti di Radio Radicale. Come vi dicevo in apertura, iniziamo con Garlasco e con i mali della giustizia italiana. Lanfranco Palazzolo ha intervistato Sandro Sisler, senatore di Fratelli d'Italia.
7: Radio Radicale con il senatore Sandro Sisler di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia. Parliamo di Garlasco perché insomma lo spettacolo a cui stiamo assistendo anche televisivamente tutte le sere è abbastanza preoccupante, perché qui dopo l'avviso di chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio emergerebbero, così non s'arrabbia qualcuno, dei grossi errori da parte nella fase delle indagini. Allora, qual è la valutazione che lei fa e l'immagine che dà di sé la giustizia?
8: Intanto la valutazione è assolutamente una valutazione di grande preoccupazione. Devo dire che bisogna stigmatizzare questo processo mediatico, ormai è diventato una telenovela che appassiona milioni di spettatori, ma noi qui abbiamo a che fare con vicende vere, con vite vere, con una ragazza morta e uccisa realmente, e quindi lo spettacolo televisivo secondo me è indecoroso. Aggiungo poi che quello che è emerso secondo la tesi della procura di Pavia, la nuova procura di Pavia, devo dire che certo non fa bene alla giustizia, non fa bene ai RIS, ma attendiamo l'esito definitivo. A questo punto non si può che attendere una sentenza definitiva, anche se, come abbiamo visto in questo caso, anche le sentenze definitive poi in realtà lasciano il tempo che trovano in questo caso.
7: Lei ha avuto l'impressione che all'epoca si cercasse un colpevole per dare un'immagine della giustizia efficiente e quindi si sono tralasciate anche altre ipotesi, o forse c'è anche di peggio, non so.
8: Ma io credo che ci sia qualcosa che non quadra, e non può essere solo il fatto di trovare un colpevole a tutti i costi. C'è una situazione emersa, una situazione grave, che non si può giustificare solo con la volontà di cercare un colpevole a tutti i costi. Io ripeto, qui la giustizia ne sta uscendo molto male, ma ne sta uscendo male il sistema paese. Ricordo che c'è una persona che era stata assolta in due gradi di giudizio e poi ha fatto quanti anni di carcere? 14, 15, e la vita sconvolta.
7: 10 circa.
8: Ma 19 anni di gogna mediatica, di vita distrutta, che nessun risarcimento potrà mai ricompensare.
7: Cosa ne pensa del processo mediatico?
8: Il processo mediatico?
7: Nel senso, tutte le sere noi vediamo, ieri sera avevo visto delle persone, avevo fatto una partita di pallone, c'erano un padre e figlio che giocavano con me, hanno detto sbrighiamoci che dobbiamo andare a vedere Garlasco in televisione.
8: Intanto complimenti per la sua attività fisica, ancora giocare a pallone, insomma, non ha più 20 anni come me, quindi complimenti. E detto questo, sì, ormai veramente si perde anche il senso della realtà, è talmente diventata una telenovela che non si ha più il senso della realtà, sembra quasi una finzione, una fiction, ma non è una fiction, è vita reale. con delle persone in carne ed ossa che hanno sofferto e con una situazione, ripeto, che ha reso ancora più grave la situazione, l'immagine della giustizia in Italia.
7: L'ultima cosa, le pare strano che una procura non abbia fatto uscire un filo di indiscrezioni dal lavoro che stava facendo? Questo è un caso più unico che raro.
8: Allora, visto quello che è successo precedentemente nella procura di Pavia, credo che questo abbia riscattato, anche se solo parzialmente, una situazione che era invece insostenibile. Quindi sì, complimenti alla procura di Pavia che ha fatto il proprio dovere, cioè non ha fatto uscire indiscrezioni. Ripeto, in una situazione peraltro dove indiscrezioni ne sono uscite tante precedentemente.
7: Quindi onore a Napoleone.
8: Onore a Napoleone.
7: Grazie, al senatore Sandro Sisler di Fratelli d'Italia.
2: 20 e 42 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questo era Sandro Sisler, il senatore Sisler di Fratelli d'Italia, intervistato dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo. Ed ora andiamo ad ascoltare i 10 minuti con Cesare Damiano a cura di Enrico Salvatori.
9: Radio Radicale, eccoci per la rubrica 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione del Lavoro e Welfare, che salutiamo. Buongiorno, presidente.
10: Buona giornata a lei, un caro saluto a tutte e a tutti.
9: Eccoci qui, allora l'inflazione torna a pesare sul potere d'acquisto di salari e pensioni e quando aumentano i prezzi, si sa, il tema centrale diventa quello dei redditi, delle retribuzioni e della tenuta del ceto medio. Vogliamo partire da qui oggi?
10: Sì, io direi che il dato relativo all'inflazione, ci riferiamo naturalmente a quello che dice l'Istat, quindi noi ci riferiamo sempre a dati ufficiali, è un dato molto molto molto preoccupante, non riguarda semplicemente l'Italia, visto che anche per quanto riguarda la Germania c'è un'impennata significativa. Inflazione nel mese di settembre su base annua, dice l'Istat, più 4,2%. È un dato che fa tremare le vene dei polsi, perché ci rendiamo perfettamente conto che un dato così, per ritrovarlo, dobbiamo tornare di molto tempo indietro. Dove colpisce? Beh, colpisce in generale, ma soprattutto colpisce i redditi medio-bassi, perché chi ha molto, molto, molto se la cava ovviamente meglio, chi ha il giusto o ha poco risente eccessivamente. Penso anche al fatto che, come rileva l'Istat, lo stesso carrello della spesa cosiddetto è colpito da un aumento importante, poi basta andare a fare la spesa in un negozio, in un supermercato, per quanto riguarda beni alimentari, non sto parlando di beni di lusso, sto parlando di mettere in tavola quello che serve, di pagare le bollette e così via. Naturalmente questa spinta è una spinta dovuta in particolare all'energia, come abbiamo visto, perché dice l'Istat la spinta dell'energia passa da un più 18 a un più 26%, quindi voglio dire, sappiamo cosa vuol dire fare il pieno di benzina o di gasolio, pagare le bollette dell'energia. Giriamola come ci pare, non ce la stiamo passando bene, purtroppo quello che sta capitando a livello della geopolitica nel mondo, le guerre, Hormuz, l'Ucraina, eccetera, eccetera, gioca un ruolo molto importante. Poi c'è addirittura chi dice che tutte queste manovre di guerra stanno arricchendo molti e chi ha, stando in alto nel potere, penso al Presidente degli Stati Uniti, le informazioni giuste, può anche trarre dei profitti spropositati persino dalle guerre, dalla salita, dalla discesa di dazi e di costo dell'energia. Quindi a pagare il prezzo siamo noi. E purtroppo è un prezzo molto alto. Lei accennava al fatto che ceto medio e ceto basso, ci riempiamo sempre la bocca del ceto medio, ceto medio, ceto medio. Mi pare che il ceto medio da questo punto di vista perda in diverse direzioni. Se vuole ne possiamo naturalmente.
9: Certo, perché il ceto medio, insomma, lei ce lo insegna, è forse quello che oggi sente maggiormente la compressione, con gli stipendi che non crescono abbastanza, prezzi più alti e pressione fiscale, no? Quindi il tema è molto attuale.
10: Ma non c'è dubbio. Ma guardi, naturalmente nella scala del benessere dobbiamo partire dal basso, chi se la cava male, abbiamo degli indici di povertà in salita, poi chi se la cava appena appena, chi avendo un lavoro non riesce ad arrivare alla fine del mese, poi quelli che stanno al centro, il cosiddetto ceto medio, che si sta impoverendo. Poi ci sono i paperoni sono quelli che hanno più di quanto sia necessario, ma noi parliamo dei comuni mortali. È evidente che, facciamo un esempio, una persona che sta al centro, quindi un ceto medio, quelli che hanno queste aliquote da 33%, 35%, il governo dice io te l'abbasso, però se non interveniamo ad esempio su un altro punto, che è il drenaggio fiscale, questa tassa invisibile che colpisce le pensioni e colpisce stipendi e salari, e non ce la caviamo, da una parte ti abbasso e va bene, e dall'altra parte però te lo mangio quel vantaggio. Perché te lo mangio? Perché l'inflazione è alta, recuperare per un pensionato con un'indicizzazione che non è sufficiente, non recuperi tutto e un pezzo lo perdi. Nominalmente la tua pensione passa da X a Y, perché chiaramente sale, ne prendi di più ma non copri l'inflazione, e quindi corri il rischio di salire di aliquota e pagare più tasse. Quindi è un cane che si morde la coda. Questo si chiama drenaggio fiscale o fiscal drag. Indicizzazione delle pensioni del ceto medio. Questo governo ha tagliato l'indicizzazione, quella che c'era prima col governo Draghi era più favorevole. Questo taglio fa sì che dal 2025 al 2035, 10 anni, vengono portati via dalle tasche dei pensionati medi, quelli oltre le 4 volte il minimo, che sono poi 1.600 euro netti, non stiamo parlando dei nababbi, porta via 36 miliardi. Così come per quanto riguarda il lavoro dipendente, è evidente che non sta al passo dell'inflazione. Lei sa benissimo che c'è una trattativa in corso tra CGIL e CISL, le 14 associazioni degli imprenditori, da Confindustria, Confcommercio, ACNA, Confesercenti, eccetera, eccetera, è un lunghissimo elenco. C'è un tavolo di trattativa che dovrebbe concludersi il 22 ottobre. I temi sono la rappresentanza e la rappresentatività sindacale nella parte lavoro e nella parte datori di lavoro. Sarebbe la prima volta che le imprese accettano di certificare la loro rappresentatività, quante aziende ho iscritte, quanti lavoratori in quelle aziende che applicano i contratti maggiormente rappresentativi e così via. Questo è importante. Poi c'è tutta la parte relativa al salario, perché adesso la riduciamo. Noi sappiamo che è l'IPCA, l'indice dei prezzi al consumo armonizzati a livello europeo, che esclude i beni energetici, l'indicatore che fa sì che si rinnovino i contratti di lavoro. Quello è l'indicatore, ma non ci sono i beni energetici, che sono quelli che effettivamente gonfiano l'inflazione. Dopodiché il sindacato cosa dice? Va bene, però facciamo una verifica ogni anno, come nel contratto dei metalmeccanici e del legno, vediamo se c'è uno spostamento, e se c'è ci date la differenza, cosa sulla quale per il momento non c'è ancora un accordo. Questo vuol dire che, in sostanza, concludo il mio ragionamento, la questione del potere d'acquisto delle famiglie, che si chiami salario, che si chiami pensione, sta diventando centrale ed esplosivo. Non bisogna limitarsi alla propaganda, si sta meglio, si sta meglio. Non è vero. Abbassiamo le tasse, non è vero. Con questo governo la pressione fiscale è aumentata di 1 o 2 punti, se non sbaglio, dati Istat lo hanno certificato. Quindi bisogna, come si dice, intervenire. e sul fronte della contrattazione, rivedendo il modello, e sul fronte, ad esempio, del drenaggio fiscale, andrebbe anche questo adeguato all'andamento dell'inflazione, perché altrimenti con il passare del tempo è evidente che c'è una perdita secca ulteriore oltre a quella che deriva dall'inflazione per quanto riguarda i redditi delle famiglie.
9: Presidente, un'ultimissima cosa, veramente, se dovesse indicare la priorità nella trattativa sindacale di questa fase, secondo lei che cosa viene prima? Aumenti consistenti dei minimi salariali? Rinnovi più rapidi dei contratti, interventi fiscali sulla busta paga?
10: La questione salariale è per sua natura complessa, quindi c'è chi sostiene il salario minimo, bene, ma è una parte del tutto, non è di per sé sufficiente. Ruolo fondamentale per me deve essere quello della contrattazione, quindi fare i contratti. Prima regola per non perdere terreno rispetto all'inflazione è rinnovare i contratti nei tempi giusti. Se un contratto scade ogni 3 anni, tu devi 6 mesi prima presentare la cosiddetta piattaforma da parte del sindacato, negoziarla e concludere nei tempi giusti, perché ogni giornata persa rispetto alla scadenza vuol dire perdere soldi. Quindi come si fa ad incentivare? Io ritengo che la misura del ti abbasso la tassazione sugli aumenti contrattuali a condizione che tu rinnovi questi aumenti nei

0: Ti dica com'è andata? Abbiamo pareggiato il conto, grazie, arrivederci. Ne manca un pezzo, lo mettiamo. Io credo che questo sarebbe già, come si dice, sarebbe già, questo sarebbe già un passo avanti molto importante.
1: È molto chiaro. Ci fermiamo qui per oggi, Damiano. E noi, grazie. Presidente, la ringraziamo naturalmente per questo contributo. Ricordiamo agli ascoltatori, abbiamo parlato con Cesare Damiano, grazie. Presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, in questa rubrica 10 minuti con Cesare Damiano. Direi appuntamento alla prossima.
0: Grazie, buona giornata.
2: 20:54 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questa era la rubrica I 10 minuti con Cesare Damiano, curata da Enrico Salvatori. Andiamo a vedere alcune notizie provenienti dagli esteri. Intanto una notizia molto particolare: l'Iran condanna quella che definisce una violenza sproporzionata contro i manifestanti del movimento di protesta dei liceali in Francia sullo sfondo, ci ricorda questa agenzia, le tensioni diplomatiche tra Parigi e Teheran. Una tale violenza, scrivono da Teheran, sproporzionata contro i manifestanti è ingiustificabile, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano durante una conferenza stampa a Teheran. La Francia deve rispettare i diritti e le libertà fondamentali dei propri cittadini. Le notizie di violenze della polizia sono preoccupanti. Così dall'Iran, così vi ricordo, ma sicuramente i nostri ascoltatori ci avranno subito pensato, da quel paese dove sono stati ammazzati migliaia di ragazzi in strada e ancora vengono uccisi. L'Ucraina, tutte le ambasciate degli stati membri dell'Unione Europea continueranno a operare a Kiev nonostante le minacce russe, lo ha ribadito l'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katarina Maternova. Sabato la Russia aveva nuovamente invitato i diplomatici e i cittadini stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze avrebbero continuato a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Zelensky parla della difesa dell'Ucraina e di Kiev, parlando dell'installazione di 12 torrette antidroni. E ancora dal Ministero della Difesa di Kiev dicono che oltre il 51% delle capacità di raffinazione petrolifera della Russia è stato disattivato. Così il ministro della difesa ucraino Kamara, dice l'intelligence e gli analisti dello stato maggiore del ministero della difesa hanno valutato le conseguenze dei recenti attacchi a lungo raggio delle forze di sicurezza e difesa. Ancora in Ucraina, Zelensky racconta durante l'incontro con Merz che stanno testando missili e droni veloci contro gli attacchi russi. E dice: è importante che oggi abbiamo appreso dell'esito del test del nostro nuovo intercettore, un sistema di spionaggio tedesco-ucraino. Il test ha avuto esito positivo. Andiamo in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato durante una visita alla base navale di Ashdod di voler rendere il suo paese un leader mondiale nella guerra marittima. La mia intenzione è che Israele diventi un leader mondiale in questo tipo di guerra. Proteggeremo lo Stato di Israele anche da al mare, ha affermato Netanyahu da una base navale. E ancora, per quanto riguarda quello che è successo sul volo Fly Dubai e le conseguenze, Netanyahu ha incaricato il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale di nominare un ispettore per condurre un esame approfondito di tutti gli aspetti della sicurezza dell'aviazione civile straniera in Israele dopo lo scontro sulle responsabilità del governo nei controlli sull'equipaggio del volo Fly Dubai. E chiudiamo con questa notizia breve. Trump minaccia l'Iran, resta che resta fermo sulle sue 7 condizioni. USA Iran.

0: Continuano ad alternare aperture e minacce sullo sfondo di un dialogo dietro le quinte mediato dal Qatar. Naturalmente staremo a vedere. Non chiudiamo qui il nostro notiziario serale. Io torno a ringraziare Lorenzo Bruschi alla regia e andiamo ad ascoltare la replica dell'intervista odierna al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, curata, condotta da Michele Lembo. Buon ascolto.
1: E buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera.
1: Allora Maurizio, questa settimana che abbiamo lasciato alle spalle è una settimana, è stata anche questa settimana una settimana piena di avvenimenti politici, però io per questa volta partirei da temi proprio di questa giornata, questa ultima del 4 di ottobre, perché una giornata in cui si è parlato molto della festività San Francesco d'Assisi, è stato un momento in cui sono riemersi anche i temi della pace, della guerra, e per esempio il Cardinal Zuppi oggi nelle celebrazioni che ci sono state ad Assisi ha fatto riferimento al tema della pace, al tema delle armi, e ancora una volta questa questione delle armi e della pace viene evocata in maniera che da un prelato è da aspettarsela. Ecco, però forse è importante ritornare ancora su questioni che da Radio Radicale, che tu in particolare hai ricordato tante volte, cioè come si è arrivati a questa situazione, la grande, importante, fondamentale differenza fra autocrazie e democrazie parlamentari, come si è arrivato allo scenario che è stato descritto tante volte in maniera molto confusa. Diciamo, si è parlato di adesioni alla NATO e però si dimentica spesso che le autocrazie esercitano delle annessioni. Sono molti temi connessi insieme, ma forse questa può essere un po' la bussola di questa giornata. Che ne dici?
2: Beh, diciamo che è la bussola del nostro tempo. Del nostro tempo e da parecchio tempo. Cioè, voglio dire, potremmo dire che dalla liberazione dell'Europa, diciamo dell'attuale Unione Europea se vogliamo, dalla liberazione dell'Europa non si è mai smesso di pensare alla pace, anche perché l'Europa è stata sempre terreno di guerre fratricide se vogliamo, no? Nel senso che i popoli europei si sono massacrati tra di loro da tempi direi immemorabili, nel senso che forse è una delle attività alle quali si sono dedicati se non altro con più attenzione. E cos'è successo? Che abbiamo sempre narrato in questi decenni che da quando c'è l'Unione Europea c'è la pace in Europa, non ci sono state più guerre tra i paesi europei. Oggi questa certezza, diciamo così, non c'è più. Oggi questa certezza non c'è più perché, a seconda dei punti di vista, alle porte o già all'interno dell'Unione Europea c'è un conflitto nel quale poi, voglio dire, al di là dei tecnicismi, molti paesi europei, compreso il nostro, sono in guerra, una guerra non dichiarata per interposto paese, c'è tutto un armamentario per giustificare perché non siamo in guerra, però noi mandiamo le armi e quelle armi vengono utilizzate dall'aggredito. Diciamo che se c'è un grande momento nel quale è necessario prendere posizione, proprio quello della distinzione tra aggredito ed aggressore. E invece qui si vuole la pace come ne si è sempre voluta. Anche negli anni 30 i pacifisti cosa dicevano nei paesi che volevano aiutare i paesi occupati dal nazifascismo? Ma che ci frega a noi? Hitler mica vuole colpire noi, vuole colpire gli ebrei. Noi mica siamo ebrei, no? Soprattutto in Inghilterra, il pacifismo anglosassone, questo diceva, ma è quello che si continua a dire, no? Perché interessarci di affari che non sono i nostri? No, sono i nostri a prescindere dal fatto che lì ci sono anche i confini geopolitici della Unione Europea. Sono fatti nostri perché io credo che la pace non può essere semplicemente considerata la mancanza di guerra fra gli stati, la mancanza di violenza fra gli stati. Io credo che sia guerra anche quella della violenza negli stati. In Iran c'è una guerra, in Afghanistan c'è una guerra, quella dei cittadini che sono sottomessi da regimi. Che aggettivo voglio usare? Regimi cavernicoli che vengono dalla preistoria, no? Richiami tribali, incappucciare le donne in quel modo, ma tutta una serie di comportamenti, no? Contro i singoli individui che diciamo, delimitano il campo tra la pace e la guerra. E non è vero che anche, diciamo, all'interno di quei paesi che apparentemente non sono in guerra, poi non ci siano conflitti sociali, magari poi ne parleremo, Francia, Spagna in particolare, Francia e Spagna sì, in particolare in questo momento. Anche lì c'è una guerra in corso, non c'è la pace, non c'è la pace. Quindi questo utilizzo della pace, no? Come se fosse un termine, basta pronunciarla, no? E immediatamente hai chiarito tutto. Non si è chiarito proprio niente. È un modo per nascondere la realtà, per non prendere. C'è una guerra, vogliamo la pace. Non è che vogliamo difendere gli aggrediti dagli aggressori, vogliamo la pace. E quando c'è un aggredito e un aggressore, qual è la pace? La pace è che l'aggredito soccomba. È molto semplice. Questo vogliono. Difatti non vogliono armare l'Ucraina perché si deve difendere. È stata aggredita, non è stata in grado di difendersi, ha perso. È lineare, nella loro mentalità è lineare tutto, è tutto lineare, si spiega tutto con molta tranquillità. Perché buttare i soldi nella difesa dell'Ucraina? Loro pensano che sia buttato. Noi investiamo i soldi nella difesa dell'Ucraina perché la difesa dell'Ucraina vuol dire la difesa delle nostre libertà. Vale lo stesso per Israele, con tutte le critiche ai coloni, a Netanyahu e via dicendo, vale lo stesso per Israele. Ma sicuramente ci sono da fare critiche anche, diciamo, al regime ucraino, figurarsi. Facciamo le critiche al regime italiano, adesso non. Possiamo pensare che non ci siano elementi per criticare qualsiasi regime democratico, ma è il sale della democrazia la critica al regime. Nei regimi autoritari, diventa il veleno per un cittadino criticare, nel senso che galera, tortura, morte. E questa differenza, questa diversità di trattamento dei cittadini in un paese democratico, in un autoritario, va fatta, se no altrimenti la pace diventa un paravento, para anche qualcos'altro, è un paravento di chi, per quieto vivere poi fa accordi con gli uni e con gli altri. Noi non dobbiamo dimenticare che tutti i concordati, che qualsiasi religione, ognuno a modo suo, ma i concordati della Chiesa Cattolica, che sono atti interstatali, non interreligiosi, interstatali, cioè in quel caso non è più la Chiesa Cattolica, è lo Stato-Città del Vaticano che si fa l'accordo con lo Stato, perché non si, con lo Stato autoritario, non c'è, in una democrazia, questo spiega anche tante cose, in una democrazia non c'è bisogno del concordato, perché vige la libertà religiosa. Vige la libertà di pensiero e quindi anche religiosa. In un'autocrazia no. Vige il pensiero unico del regime. E se tu vuoi avere la libertà per la tua confessione, devi scendere a patti, ti devi sedere al tavolo col dittatore, ti devi far fotografare. Lo hanno sempre fatto. Lo hanno sempre fatto. E non solo, lo hanno sempre fatto, e non solo per difendere evidentemente i cattolici sparsi, no? Nei diversi luoghi nei quali la libertà religiosa non esiste proprio il principio, non esiste proprio, no, loro non fanno questa distinzione, non riescono a fare questa distinzione, loro mettono tutto, non solo, voglio dire, Monsignor Zuppi, cioè i pacifisti non fanno distinzione, non fanno distinzione, non, cioè non è un caso che poi, devo dire, la cifra, no, di questo pacifismo qual è? È il sovranismo. Cioè noi difendiamo quello che abbiamo e basta, non ce ne frega niente degli altri. È una forma, diciamo, a sinistra del sovranismo nazionalista di destra. I pacifisti sono di sinistra, poi ci sono stati anche dei movimenti di destra minoritari, però sono frange, diciamo, semi-insignificanti. Il pacifismo è di sinistra, il pacifismo è di sinistra, in una sinistra in cui entrano anche componenti religiose che invece credo dovrebbero proprio fare la distinzione di cosa vuol dire vivere in libertà o vivere in uno stato di costrizione. Cioè, oggi cosa vuol dire essere compassionevoli con, uso un termine a loro caro, compassionevoli nei confronti degli ucraini, dire arrendetevi? Oggi essere compassionevoli nei confronti degli ucraini, mettersi nella loro situazione e difendersi, difendersi. Noi abbiamo visto, ho letto di un obiettore, di un antimilitarista ucraino che ha preso la divisa. Un po' come fece Marco, no? Ha preso anche le armi. Pannella non prese le armi quando andò in Croazia, no? Nella prima linea, la notte di Capodanno, quando i serbi stavano facendo una pulizia etnica su vasta scala. Si mise la divisa militare per solidarietà con chi difendeva gli aggrediti. E dall'altra parte c'erano gli aggressori. E noi avevamo in Italia le televisioni, no? Che facevano pubblicità per gli aggressori nel momento in cui un'organizzazione come la NATO, che è un'organizzazione composta da paesi democratici, cioè che è un'organizzazione che per agire ha bisogno del sostegno dei governi e dei parlamenti. E questa è la differenza. Putin non ha... Putin, Xi Jinping, Trump, lo vediamo, non hanno bisogno, no? Di quei sostegni, per quanto dell'America, la NATO e tutto il resto. Trump è riuscito, utilizzando evidentemente i metodi della democrazia americana, evidentemente, voglio dire, metodi che saranno un po' arrugginiti se riesce ad utilizzarli in questa maniera senza che nessuno, no? Non c'è nessun bilanciamento dei poteri, è evidente che non c'è nessun bilanciamento dei poteri in questo momento, se non, diciamo, in quella forma apparente che giustifica ancora il fatto che gli Stati Uniti d'America siano una democrazia. Diciamo, forse gli Stati Uniti d'America ancora oggi riescono a reggere perché hanno un sistema federale, perché hanno un sistema ed è un sistema federale per davvero, nel senso che noi negli Stati Uniti d'America abbiamo gli stati dove è bandita la pena di morte e invece ci sono stati dove ancora c'è la pena di morte in esercizio. È una differenza sostanziale, cioè non sono gli Stati Uniti d'America che prevedono la pena di morte, no, sono politiche nazionali. Noi non prendiamo mai in considerazione il fatto che lì ci sono delle nazioni, degli stati, e l'insieme degli stati poi ha due punti di forza, secondo me, e anche tre. Due di sicuro, la difesa e la politica estera. gli Stati Uniti d'America sono gli Stati Uniti d'America perché gli Stati hanno messo, hanno rinunciato tutti quanti a difendersi autonomamente e ad avere una politica estera. Se noi prendessimo solo l'Italia, che quasi ogni regione c'ha un ministro degli esteri, no, non ufficiale, ma diciamo vanno in giro a fare cose, a prendere accordi, che è un pericolo. È un pericolo per il paese, è un pericolo per l'Unione Europea. Già all'interno dell'Unione Europea vedere questi 27 paesi che si fanno concorrenza, che si fanno concorrenza sul piano della politica estera, è qualcosa che ci fa facilmente, cioè non la vedo neanche come una previsione, non credo che sia una facile previsione, è una certezza che andando avanti su questo piano, che diciamo non è più il piano dei paesi fondatori, dei padri dell'Europa, no? L'abbiamo già detto, qui ci sono i figli dei generi di quei padri che non voglio dire non abbiano capito quale fosse il messaggio e quale fosse la strada che avevano tracciato, l'hanno capito benissimo. Quei padri fondatori erano disponibili a rinunciare a pezzetti di potere nazionale per avere una forza continentale. E purtroppo questi figli, pur di mantenere quei pezzetti di potere, sono disponibili a distruggere quel poco che si è costruito e che purtroppo anche lì è andato marcendo perché aveva necessità di manutenzione, quindi di riforme, quindi di ulteriori passi verso un federalismo. Noi dobbiamo avere e dire con chiarezza che il nazionalismo e il sovranismo sono nemici dei cittadini, non dell'Unione Europea, sono i nemici dei cittadini. Perché uno Stato nazionale di queste dimensioni, prendiamo il più grande, la Germania, no? Non è in grado di fare niente. Sì, adesso riesce ancora a intervenire sull'economia, avendo anche l'Unione Europea, ma se fossero la Germania contro il mondo, chiaramente anche la Germania avrebbe già c'ha difficoltà adesso, figurarsi che difficoltà avrebbe se si isolasse dal resto dei paesi continentali. E non è un caso che se noi andiamo a vedere le difficoltà che hanno, diciamo, a livello internazionale i nazionalisti. Cioè, perché quando poi vai al Parlamento europeo devi votare delle misure che magari sono a favore del paese, del partito, del collega di gruppo che è nazionalista come te. Gli devi votare contro, se è contro l'interesse del tuo paese. Quindi lì tocchi con mano la fragilità del nazionalismo in questa società, in questo mondo. Diciamo, se all'inizio del Novecento il nazionalismo, no, è stata la forza per un periodo della Germania, dell'Italia, di 16 paesi europei dove c'erano regimi totalitari, antidemocratici, ha retto per un ventennio, ma ha retto per un ventennio con milioni di morti. Ha retto per un ventennio con milioni di morti. Cioè, ci sono anche dei costi da compitare al nazionalismo del secolo scorso. Oggi sarebbe peggio, perché probabilmente non sarebbero i morti, non morirebbero come morirono. Morirebbero, ma non nello stesso modo, no? Perché sono cambiate le forme, la tecnica, la scienza, sono completamente cambiate. Cioè, in 100 anni c'è stata un'evoluzione tecnico-scientifica che non c'è stata per secoli. C'è stato un avanzamento nell'ultimo secolo pazzesco da tutti i punti di vista e diciamo le istituzioni sono rimaste indietro, cioè non sono riuscite ad adeguarsi, a riformarsi per essere, non voglio dire competitive, per essere adeguate a questi tempi. Le Nazioni Unite, diciamo, ebbero momento di massima fortuna all'indomani della Seconda Guerra Mondiale per prevenire ulteriori guerre. Ma sarebbe stato possibile se tutti i paesi avessero avuto dei sistemi intanto democratici, fondati sullo Stato di diritto, sulla democrazia, sul federalismo, sulla laicità, e poi con un'organizzazione che consentisse la difesa di questi principi all'interno dei singoli paesi. Perché di questo stiamo parlando. Diciamo, c'è un bilanciamento dei poteri all'interno dello Stato nazionale. Ma c'è anche un bilanciamento dei poteri ormai a livello internazionale. Diciamo che è poco nota, no? Noi l'abbiamo denunciato durante la campagna referendaria, è poco nota questa iniziativa dei magistrati europei, cioè di dire, di affermare, di scrivere la democrazia è in crisi, viene il nostro tempo, viene il nostro tempo. Che poi non è necessariamente un tempo politico, ma è sicuramente un tempo di potere, è un tempo di esercizio del potere, al di là di quelle che sono le mansioni del dipendente pubblico magistrato. Ed è questo che sta stravolgendo il tutto. Cioè, ormai molte parole hanno assunto un significato diverso da quello per le quali le abbiamo sempre usate. E questo è un problema serio, cioè questa disattenzione verso la degenerazione della democrazia, con le sue leggi elettorali, con l'uso distorto, diciamo distorto, con l'uso distorto dell'informazione, no? Ci sono tutta una serie di settori che compongono, che danno vita alla democrazia, in senso lato, che sono trascurati, sono abbandonati. Stiamo lasciando alle corporazioni, no? Ormai c'è la corporazione di chi gestisce l'intelligenza artificiale che è in grado di condizionare qualsiasi governo al mondo, anzi tutti i governi al mondo messi insieme. E qui c'è una mancanza della politica, una incomprensione della politica rispetto a quello che sta accadendo, ma anche rispetto a quelli che sono, direi, gli obblighi della politica, la ragione della politica, la ragione dei parlamenti, la ragione dei governi, che ormai non riescono più a fare fronte alle proprie responsabilità, perché sono delle responsabilità dalle quali principia la democrazia, nasce la democrazia. Se il Parlamento viene meno a quella funzione di controllo, non solo nei confronti del governo, ma di quello che si muove nella società e quindi nel mondo, evidentemente stiamo parlando d'altro. Stiamo parlando non più di parlamenti, ma di, come dire, assemblee proprie di una ONG che dà pareri, fa qualche legge, tanto poi c'è l'Unione Europea che fa le leggi che non si possono fare negli stati, no? Ma sono sempre loro che le fanno. Oh, questo prendere in giro il cittadino ci porta a Reggio Calabria.
1: Allora, arriviamo a Reggio Calabria. Maurizio, però, se mi consenti, ti volevo invitare un attimo a soffermarti su un punto, poi se sei d'accordo ci soffermiamo su Reggio Calabria, perché il tema del ruolo della NATO, tu l'hai detto, e delle adesioni alla NATO è stato utilizzato per descrivere questo scenario. Ecco, forse è importante sottolineare proprio ancora una volta, un minuto ancora, forse te lo chiedo e poi passiamo a Reggio Calabria, il fatto che quella che Putin ha descritto come una politica, diciamo, per circondare la Russia, in realtà ha avuto una dinamica che, seppur criticabile naturalmente anche quella con contraddizioni eccetera eccetera, che però è basata su atti che hanno forza di diritto e che sono stati diciamo raggiunti con degli atti parlamentari, con il funzionamento, seppur appunto con i problemi di cui abbiamo detto, delle democrazie, che è tutto diverso invece da quello che Putin ha fatto in questi 20 anni in Cecenia, in Georgia e in altri posti.
2: e non solo Putin.
1: Esatto, quindi ricordiamoci sì. di questo.
2: Difatti il discrimine è quello giustamente tra l'annessione e l'adesione, no?
1: Esatto, esatto.
2: Cioè, il fatto che Putin, la parola di Putin venga messa sullo stesso piano della parola di uno o più parlamenti nazionali è gravissimo. Cioè, si legittima che Putin o la Russia possa dire a un paese sovrano: tu non puoi aderire alla NATO, ma se è sovrano, quindi ha sovranità limitata. Ma chi delimita questa sovranità? Cioè, qual è il luogo nel quale si delimitano le sovranità? E lì entra in gioco la geopolitica, gli interessi e via dicendo. Cioè, è tutto un processo dove manca totalmente non la trasparenza, la conoscenza dei fatti. Pannella era contro la trasparenza, dice: se è trasparente non si vede niente. No, è vero, vedi dall'altra parte, un vetro, se è trasparente non ti fa vedere. Quindi è un problema di conoscenza, di dove vengono prese delle decisioni, come vengono prese, perché vengono prese. Oh, questo fatto di legittimare, no? Dice: ma Putin non vuole la NATO ai suoi confini. E allora? Dice: ma lui ha la bomba atomica. Bene, anche noi. Cioè, l'Unione Europea tramite la Francia, che è una cosa incredibile che l'Unione Europea non abbia pensato, no? In quanto Unione Europea, a difendersi e non a chiedere alla Francia, che voglio dire, a sua discrezione, ma soprattutto a seconda dei governi che ci sono, perché oggi se la Polonia venisse attaccata dalla Russia e chiedesse una mano alla Francia, la Francia interverrebbe. E domani, se la Le Pen è il presidente della Repubblica, che fa? Da una mano alla Polonia o alla Russia ad annettersi la Polonia? Perché sono cose che dobbiamo chiederci, e ce le dobbiamo chiedere per capire quello che è necessario per evitare tutto questo. Non che accadrà, ma potrebbe accadere. Con le regole del gioco attuale potrebbe accadere. Quindi che bisogna fare? Bisogna cambiare le regole, ma in fretta, in fretta. Cioè, io credo che certi processi, no, rispetto ad alcune questioni, la questione degli Stati Uniti d'Europa, se ne discute da 80 anni, non basta? Non è ancora sufficiente, bisogna ancora approfondire, bisogna fare commissioni, sottocommissioni e via dicendo per capire meglio come fare? Se proprio non sappiamo come fare, andiamo in America e ci facciamo dire come si fa a fare uno Stato federale. Andiamo in America e vediamo come si fa uno Stato federale. Almeno, voglio dire, nella distribuzione dei compiti, delle competenze e anche delle funzionalità rispetto a uno Stato federale. Cioè, la verità è che stiamo pagando il prezzo, no? Senza avere nessun beneficio. Nel senso, l'Unione Europea è un costo ben più superiore degli Stati Uniti d'Europa. Perché noi, molte delle questioni che ci riguardano, ormai non sono più di competenza nostra, sono di competenza comunitaria, non federale, comunitaria, comunitaria. E quella comunità Unione Europea non è gestita dai cittadini attraverso i propri rappresentanti, il Parlamento, il governo, no, è gestita dagli stati, dai governi nazionali, sono i governi nazionali tutti insieme. Perché poi c'è il diritto di veto. Cioè, tante volte, no? Escono dalle riunioni dicendo: non eravamo d'accordo, però hanno votato a favore, perché se no non sarebbe passata la misura, non ci sarebbe stata quella decisione. Beh, questa è una violazione e violenza nei confronti, una violazione, diciamo, delle regole basilari, dei principi basilari della democrazia, ma è una violazione, è una violenza nei confronti dei cittadini, ai quali si nega di conoscere quali sono i processi decisionali, i processi decisionali sulle politiche che li riguardano, perché poi alla fine tutte le decisioni alla fine sempre incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, sulla vita quotidiana, decidere una spesa anziché un'altra, no? Io penso che su certe questioni non si dovrebbe neanche discutere, non si dovrebbe neanche discutere, cioè, se ne deve discutere, ma il tempo, no, di affermare, però ci dovrebbero essere questioni come la difesa nazionale, la sicurezza, sulle quali dovremmo essere tutti d'accordo. Cioè, ci si chiede di essere tutti d'accordo sulla pace, la pace, e poi quando parliamo di difesa e sicurezza si fanno i distinguo. Si fanno i distinguo, perché la pace è una cosa così che anche i pacifisti non riescono a definire, perché se la dovessero definire capiremmo tutti che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che non va in quella pace che appunto abbiamo già detto, no? È la pace degli aggressori, perché un non violento comunque dalla parte degli aggrediti, comunque. E comunque si batte contro gli aggressori. Noi siamo antimilitaristi, non eravamo, noi siamo
1: Certo,
2: antimilitaristi,
1: certo.
2: ma non ha nulla a che vedere con la difesa delle libertà individuali.
1: Certo.
2: Oggi la difesa militare è a difesa delle libertà individuali, a difesa delle libertà che abbiamo conquistato col sangue di tante persone. Dobbiamo ricordarcelo, non è gratis quello che abbiamo, è stato pagato. È stato pagato ed è stato pagato a caro prezzo. E dobbiamo impedire che tutto questo venga da una parte dimenticato o che sia svenduto,
1: Ecco.
2: no? Che sia svenduto, cioè ci si continua da una parte a voler riscrivere la storia, direi, dell'antifascismo italiano. Perché poi vedevo oltre cose. Bisogna ricordare che la maggioranza dei resistenti al fascismo sta nel Partito Comunista. Sì, ma quel Partito Comunista che obiettivi aveva? Meno male che non erano solo loro i resistenti, meno male che sono arrivati gli americani. Perché sennò quella resistenza ci avrebbe portato da Mussolini a Stalin, ci avrebbe portato, era il loro obiettivo, non ci sono riusciti, gli è stato impedito, per fortuna, e invece si continua ad elogiare quel passaggio che ci voleva far passare da una dittatura all'altra. Diciamo che la resistenza comunista aveva il cervello a Mosca. Stalin non era un latitante sulle montagne, era uno che stava a Mosca e con Stalin e tutti i capi del comunismo sovietico, quel comunismo, no, del comunismo, perché poi c'è sempre la controprova, cioè, sì, ma quello non è proprio il comunismo. Sì, c'è un dato di fatto oggettivo. Tutti i paesi comunisti sono dei paesi dittatoriali. Punto, cioè non è mai riuscito questo esperimento, ma perché dobbiamo proprio noi, no, andare a vedere se magari ci riusciamo noi? Cioè,
1: Certo.
2: abbiamo già, io direi da questo punto di vista, pagato non solamente la resistenza e tutti, abbiamo pagato culturalmente questo, l'abbiamo già pagato culturalmente, l'abbiamo già, come dire. È diventato qualcosa del DNA delle democrazie, no? Che non è una dittatura, non è una alternativa alla democrazia. L'alternativa alla democrazia è una democrazia riformata, che fa tesoro degli errori, si riforma per non ripeterli e cerca intanto di progredire sulla via della democrazia che non finisce mai. L'abbiamo sempre detto,
1: Certo.
2: no? È un esperimento nella storia umana. Un
1: Maurizio,
2: esperimento di qualche secolo
1: sì,
2: nella storia umana.
1: ci siamo concentrati appunto su questo passaggio di cui dicevo, però ecco, dato che anche oggi il tempo sta correndo, Forse, come avevi anticipato tu, a questo punto, in questo quadro che tu hai tracciato con precisione nella prima parte della trasmissione di oggi, forse ci possiamo spostare ai fatti italiani, perché ci sono varie questioni che possiamo affrontare. Tu stesso hai parlato di Reggio Calabria, ma poi in questi ultimi due giorni c'è stata la Leopolda, ci sono state molte questioni evocate nella discussione politica pubblica che c'è nel cosiddetto campo largo, e da Radio Radicale poi abbiamo fatto anche ascoltare diversi passaggi di questo evento, di queste ore. Ecco, però, riferendoci invece all'altro versante, diciamo così, l'effetto Vannacci che si temeva a Reggio Calabria non c'è stato. Però questo non vuol dire che le tensioni e le preoccupazioni nel campo del centrodestra non ci siano per una deriva di un certo sovranismo, che appunto sembra essere quello del generale Vannacci, quello, diciamo, che nega a fondamento alcune questioni sulle quali per esempio il Partito Radicale si è sempre impegnato.
2: Sì, voglio dire, è un sovranismo perdente che parla alla pancia della gente, che non dà risposte, cioè non è, dà delle risposte che non trovano poi fondamento, cioè che non sono in qualche modo realizzabili, no? Perché dire remigrazione, ah che bello, se ne vanno tutti, ma non è vero, ma non è vero. Cioè, dice, abbiamo bisogno di migranti, noi abbiamo bisogno, no, basta andare nel nord-est, ma anche al sud, nelle campagne del sud, c'è bisogno di, non li vogliamo chiamare migranti, no, chiamiamoli manodopera. Non c'è più manodopera nazionale, non c'è più manodopera europea per quei lavori. Allora una cosa è consentire l'arrembaggio, no? Una cosa è il dovere di salvare chi è in pericolo in mare, un'altra cosa è quella di far funzionare il paese. Far funzionare il paese, governare vuol dire questo, assumersi delle responsabilità. Nell'immigrazione indiscriminata, cioè chi riesce ad arrivare qua ha vinto la lotteria, nella remigrazione, chiunque è arrivato tramite la lotteria se ne deve tornare a casa. Non funziona nessuna delle due, perché non è un modo di governare, è un modo di sfruttare, no, una situazione a seconda, diciamo, di sfruttarla elettoralmente, perché poi non, praticamente diciamo, l'immigrazione irregolare viene ampiamente sfruttata, la remigrazione non saprei, cioè non saprei neanche da dove vorrebbero iniziare, che fanno per strada, non lo so, non ho idea, però sicuramente, voglio dire, io su Reggio Calabria l'avevo citata perché volevo arrivare a un altro punto, no? Su chi ha vinto, su chi ha perso, sul fatto che ha votato il 25% degli elettori. Ma sicuramente c'erano quelli all'estero, quelli in vacanza, ma il 25%, cioè io spero vivamente che non sia il preludio, no, delle prossime elezioni politiche. Diciamo, siamo intorno al 50, che non è una cosa proprio così, come dire, da esibire, no? Dice, ah, in Italia il 50% va a votare, ah che bello, com'è bella la democrazia. Quello è il termometro della democrazia, la febbre aumenta man mano che diminuiscono il numero degli elettori, della gente che partecipa, della gente che sa che col proprio voto elegge un proprio rappresentante, cioè uno che rappresenta i propri diritti, le proprie necessità, i propri bisogni e li trasferisce nel Parlamento. E quando uno prende atto che così non è, cioè, io capisco chi non va a votare. Non capisco perché chi chiede il voto non faccia di tutto per fargli andare a votare. E quindi cambi le regole del gioco. Perché se l'arbitro porta la maglietta di una delle due squadre, che vai a vedere la partita? A che serve andare a vedere la partita? Ma anche per coloro che vinceranno, no? Se la partita è truccata, che senso ha? Che senso ha? Oltretutto vai negli spalti, voglio dire. Quindi, cioè, comunque sei lì, sei spettatore, no, di quella partita. Quando hai diritto ad essere protagonista del momento elettorale, quando hai diritto a conoscere, ad essere informato, perché devi prendere una decisione che disegna il futuro non solo del tuo popolo, ma intanto del tuo paese, e quindi della tua vita, perché c'è un distacco, no? Hanno deciso come se quella decisione riguardasse chissà chi. Qualsiasi decisione, le accise sulla benzina, l'IVA, qualsiasi decisione, non solo economica, ha a che fare con la vita quotidiana di ciascuno di noi. E quindi c'è un dovere, no, del cittadino a partecipare, ma c'è un dovere anche di chi deve organizzare la partecipazione ad organizzarla. Cioè, nel momento in cui ancora una volta si fa una legge elettorale in prossimità delle elezioni da parte della maggioranza, pensando in questo modo di vincere le elezioni, non so, potrebbe essere la prima volta che chi cambia la legge elettorale e poi vince. Finora questo metodo non ha funzionato, no, giusto perché uno lo sappia, poi ognuno facesse quello che vuole, ma l'assenza in questo, non c'è stato uno, un leader politico, che abbia detto, beh, forse il sistema uninominale, no, nessuno, ormai anche questo è sparito. E se vive, vive come Stati Uniti d'Europa, no? Lo slogan che poi finisce nel nulla, come sempre. Passata la festa e riporti lo slogan in soffitta, poi lo ritiri fuori, perché comunque hai bisogno di differenziarti dagli altri. Quindi io penso che il risultato della non partecipazione al voto a Reggio Calabria dovrebbe essere qualcosa che avrebbe dovuto indurre a ragionare di più su quello che non su Vannacci e sul risultato di Vannacci.
1: Maurizio, dall'altra parte, diciamo, del campo politico italiano, abbiamo detto c'è stato questo evento della Leopolda, e Matteo Renzi, concludendo, ha toccato diverse questioni anche da quello scenario internazionale, anche se in maniera molto generica, generale, ma poi ha rivolto anche un appello a Forza Italia, e diciamo che poi il ruolo dello sparigliatore che Matteo Renzi, diciamo, si trova a svolgere, forse anche cercato, diciamo, da questo punto di vista, è stato forse anche un modo per dire che con lui nel campo largo forse si può riconquistare una parte di quell'elettorato, seppure con le difficoltà di cui parlavi adesso, è preoccupato da una certa convergenza del PD di Schlein con le idee anche sullo scenario internazionale di Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle.
2: Ma voglio dire, la novità dov'è? Cioè, il PD, ci ricordiamo il PD con Antonio Di Pietro? Cioè, c'era qualcosa di molto differente da Conte, io penso alle politiche sulle quali siamo più attenti, no? Per esempio la giustizia. È lo stesso. Cioè, voglio dire, non il Di Pietro di adesso, quello che abbiamo visto in televisione ultimamente, ma il Di Pietro di quegli anni era per loro l'alleato naturale del Partito Democratico, gli hanno consentito di avere il gruppo parlamentare, quindi voglio dire, anche possibilità di incidenza maggiore nella vita politica. Diciamo che è stato il bacio della morte, bisogna stare pure attenti a avvicinarsi troppo al PD, perché poi no. Se andiamo a vedere gli alleati delle varie fasi, ogni volta che hanno ricevuto il bacio del PD ci hanno provato anche con noi, ci siamo sottratti, grazie allo stesso baciate qualcun altro, mentre c'è la fila per farsi baciare, perché non hanno ancora capito come funziona, e credo che Renzi svolge il suo ruolo. Lui passa tranquillamente da Gratteri a Enzo Tortora, cioè, no? Voleva Gratteri ministro della giustizia, ma diciamo che Gratteri no, ma ha portato De Luca, che devo dire mi sembra una arretratezza culturale quella che la sinistra non si occupi di sicurezza, ma è un problema loro. Già, racchiudere la sinistra nel Partito Democratico mi sembra una forzatura non da poco, però avendo loro l'egemonia culturale e il potere di poter esercitare questa egemonia che gli viene data soprattutto dai loro avversari, perché giustamente gli conviene. Cioè, anch'io se fossi la Meloni direi fate parlare la Schlein, perché no? Magari qualcun altro no, anche Renzi fatelo parlare, Conte fateli parlare, fateli parlare, perché è dal loro parlare che capisci che magari Giorgia Meloni, il centrodestra, noi abbiamo diverse cose che non condividiamo, però ce ne sono di centrali. Cioè io per esempio continuo a ritenere, ma anche in queste ore, Giancarlo Giorgetti, cioè un ministro che ti dice la verità, che non ti nasconde le cose, che mostra, no, la sua, però la fa vedere, lo vedi in faccia che sta soffrendo, perché riesce a vedere, riesce anche a dire che se continuiamo così può finir male. La Grecia ce la siamo dimenticata? No, non ce la siamo dimenticata la Grecia.
1: Ecco Maurizio, forse da questo punto, dato che il tempo corre, possiamo fare un passaggio su quello che sta avvenendo in questi giorni, in queste ore, sia in Francia che in Spagna, perché seppure anche certo, in questi casi c'è il tentativo evidente sui social di strumentalizzare queste cose da parte dei soliti agenti internazionali, però certamente queste sono manifestazioni di malcontento, di difficoltà proprio personali, individuali dei cittadini che si trovano a fronteggiare delle questioni, per esempio come quella della casa in Spagna.
2: Sì, assolutamente, ma guarda, vedendo queste battaglie, questa battaglia sulla casa in Spagna, mi sono ricordato di Lucio Bertè, che per anni, no? Forse qualcosa dovremmo riascoltarla per far capire anche a chi sta manifestando e governando in Spagna, no? Che diciamo qui in Italia qualcuno per qualche decennio, no, ha lottato per il diritto all'abitare. Comunque io penso che questa attività di Lucio Bertè andrebbe rivalutata, nel senso far vedere l'attualità di quella lotta. E sia in Francia che in Spagna, diciamo, questo malcontento riesce a manifestarsi, ed è il lato positivo, violentemente, e del lato negativo, cioè si è lasciato in mano a delle forze, come le vogliamo chiamare, chiamiamole come vogliamo, che soffiano sul fuoco del malcontento reale, no? Anziché dare delle risposte di governo, anziché cercare, diciamo, perché diciamo quella gente che è in piazza è di tutti i partiti. Cioè, no, non sono manifestazioni di partito, poi c'è qualche gruppetto più organizzato e c'è chi sta cercando di egemonizzare, no, di capitalizzare elettoralmente il malcontento. E l'unico modo di capitalizzare il malcontento non è dire sediamoci, ragioniamo, facciamo delle proposte, le portiamo in... No, l'unico modo di capitalizzare è soffiare sul fuoco. Mélenchon in Francia, no, il comunista, dice questa è una battaglia nostra, andate avanti, mentre in Spagna ci sono quegli altri, no? Sta diventando una questione della destra che soffia sul fuoco del malcontento. Come soffia sul fuoco del malcontento? Non facendo delle riforme, non dico che le riforme proposte siano quelle giuste, ma far finta che non esiste il problema è ancora più grave di fare delle riforme sbagliate. Cioè, il problema lì era confrontarsi e cercare delle soluzioni in un caso e nell'altro. Anche e in Francia dobbiamo stare attenti, perché questa è una cosa ciclica. E prima c'erano i gilet e poi quegli altri che sembravano dei forconi. Cioè, ogni volta, no, vengono fuori delle motivazioni diverse con lo stesso epilogo, la violenza. Ecco, un altro discrimine. Cioè, in democrazia la violenza la può esercitare solo lo Stato a determinate condizioni, punto. punto e basta, non ci sono discussioni. Quindi io credo che chi alimenti violenza debba essere perseguito. Debba, no. Non è un punto di vista diverso, non è il diritto alla libertà di istigazione, non esiste la libertà di istigazione. Non esiste la libertà di istigazione. E noi dobbiamo stare attenti perché queste cose poi dilagano. Perché ci vuole poco, ma le ragioni, no, per scendere in piazza e incendiare tutto, c'è tanta gente che ce le ha in questo momento e non oso immaginare nei prossimi mesi se continuiamo ad andare avanti così. Se continuiamo ad andare avanti così, cosa possa accadere se qualcuno si mettesse a capo di queste rivolte, alimentasse queste rivolte. Diciamo, anche noi abbiamo avuto i forconi, diciamo. Il tempo, diciamo, naturale per cui tutto si scomponesse, poi si è tornati, no, alla vita quotidiana. In Francia e Spagna c'è qualcosa di più profondo, diciamo, cioè ci sono organizzazioni politiche, ci sono partiti che fanno finta di partecipare alla vita democratica. E in realtà usano la vita democratica per imporre una loro presenza, no? Per imporre, come dire, una visione della società che è quella che vediamo nelle piazze, è una visione della società, è una visione della società, completamente lontano da noi, ma completamente anche lontano da una visione democratica. Non è possibile tollerare la violenza da qualsiasi parte provenga, punto e basta. E invece i distinguo. Cioè neanche il malcontento lo si risolve con le riforme, non con la violenza, non con lo sfogo, perché poi quello no? Andate in piazza e date fuoco a tutto. Il giorno dopo che è successo, ci sono danni da pagare che dovranno pagare coloro, cioè tutti quanti i cittadini, compresi quelli che hanno manifestato. E io credo che in Europa, con l'aiutino russo, focolai, i pro-PAL, i pro-Russia, gli anti-Ucraina, gli anti-Israele, no? Sono tutte manifestazioni. Adesso, quelli per, non so come dire, che cosa vogliono. Cioè, io in Spagna credo che avrei votato contro quelle misure, senza però negare che esiste il problema e che qualcosa va fatto. Ma non puoi fare qualcosa andando a intaccare la proprietà privata. Crolla il nostro mondo, crolla il mondo occidentale, crolla il mondo dello Stato di diritto. Cioè, ci sono dei capisaldo, dei principi da cui nasce tutto. Uno di questi è la libera, no? Il libero esercizio, la libertà di proprietà e dell'uso che uno ne vuol fare della proprietà. Cioè, lo Stato già ci mette tasse, cose, adesso dovrebbe anche dire cosa devi fare di una cosa tua, privata. Non è un bene pubblico. Oh, se c'è stato un arretramento in questi decenni, in Francia, in Spagna, in Italia, sulle politiche pubbliche, quante volte abbiamo parlato qui, no? Le scuole, le caserme, le carceri, tutti i luoghi pubblici fatiscenti, ospedali pubblici, cioè ci sono tanti luoghi pubblici fatiscenti, le case, il diritto all'abitare, come ci ricordava Lucio Bertè, è un diritto fondamentale. È un diritto fondamentale, e che non deve essere solo sì, c'è il diritto, però poi non si può, come dire, esercitare. No, si deve esercitare, e quindi si deve trovare la forma di dare risposte a queste che non sono preoccupazioni, sono problemi quotidiani delle persone.
1: Maurizio, abbiamo praticamente terminato il nostro tempo, il tempo a nostra disposizione anche per questa settimana, anche se abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo. Forse possiamo recuperare qualcosa con due questioni. Una, ecco, tu parlando di questi scenari, quello di Spagna e Francia, hai ricordato però questo tema, che è un tema anche questo a cui le forze politiche non rispondono, non sanno rispondere.

0: Io penso che ci sia qualcuno che se ne stia occupando, cioè non so, i servizi segreti per esempio, giustamente non ne sappiamo niente perché sono segreti, ma qualcosa loro dovrebbero sapere, spero sappiano. Comunque, la cosa più grave è l'informazione ufficiale che non informa, perché la disinformazione fa il suo lavoro, disinforma. L'informazione ufficiale dovrebbe fare il suo lavoro, cioè informare, e invece non è così. Invece non è così. Noi continuiamo a denunciare questo stato di fatto, che non è uno stato di fatto da un mese, un anno, 2 anni, 4 anni. No, non è uno stato di telemeloni. Scusate, la televisione di sta anzi, gli organi di informazione in generale hanno sempre avuto un'impostazione e continuano ad averla. L'impostazione è sempre quella, è l'impostazione di tenere unito il regime nei limiti del possibile. E adesso tenere unito il regime passa attraverso, no, è sempre attraverso il sostegno del governo. Poi c'è qualcuno che ritiene che essendo superiore, no? È nato superiore, che deve comunque controllare lui perché la cultura loro hanno questa egemonia, no? Che nessuno intoccabile, gli intoccabili della cultura, quindi dovrebbero essere loro a governare. E noi pensiamo che il servizio pubblico debba essere governato non in funzione di questo o quel governo, di questo o quel partito, ma in funzione dei cittadini. Il servizio pubblico deve raccontare ai cittadini come stanno le cose, spiegargliele, fargliele capire, poi ognuno decide come meglio crede. È chiaro che ci sarà chi è favorevole, che ne so, alla nazionalizzazione delle seconde case, ma ci sarà anche chi sarà contrario. No, naturalmente. E poi ognuno decide. Invece l'informazione che non informa non fa capire. Non fa capire quali sono le reali posizioni e anche la possibilità di realizzazione. Quindi io credo che, a parte che noi abbiamo un contenzioso aperto con la RAI, diciamo, io sono del parere che prima o poi dovremmo aprire il contenzioso degli ultimi 10 anni, al di là del contenzioso già aperto, perché tranquillamente possiamo dimostrare che in questi 10 anni siamo stati assenti. Cioè non è che siamo stati assenti, non ci siamo presentati, non siamo stati mai, dicono loro, invitati. Io penso che noi abbiamo diritto ad essere conosciuti e i cittadini hanno diritto a conoscerci. Poi sono loro che decidono. Non è che decidono. Noi non ci vogliamo imporre, noi non vogliamo condizionare i cittadini. Noi vogliamo che i cittadini siano messi nelle condizioni di decidere, cosa che in questo paese non solo in questo paese, ma sicuramente in questo paese non accade, è probabilmente l'unico paese che ha una forza politica che da 50 anni continua a lottare contro questo regime.
1: Allora Maurizio, forse possiamo chiudere qui perché mi pare che hai
0: Grazie.
1: anche espresso il tuo appello finale. Ringraziamo davvero molto, come sempre, Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale. Ci fermiamo qui con questo consueto appuntamento della domenica. Ringraziamo davvero molto i telespettatori di Teleambiente, gli ascoltatori di Radio Radicale, ai quali a tutti diamo appuntamento la settimana prossima. E questa era la replica della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco di questa settimana. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale di questa sera. Ascoltiamo la conversazione settimanale tra Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dal nostro archivio. La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa settimana, è un'intervista del 17 agosto del 2014. Due principalmente i temi, la questione internazionale, il problema grave, gravissimo dell'ISIS di quella stagione e la interlocuzione con Papa Francesco, il pontefice di allora. In merito alla questione internazionale, Marco Pannella parte da una lettera che Alessandro Di Battista aveva rivolto ai terroristi dell'ISIS e da questo punto di vista riascolteremo anche la lettura, come sempre singolare, di Marco Pannella, del leader radicale, e anche la critica specifica e dura, come sempre, rispetto alla prospettiva scelta in questo ragionamento.

0: tentativo di interpretare, di agire nello scenario internazionale, occasione anche per riportare a galla invece l'approccio, il metodo radicale a queste questioni. Questo è il tema che ricorre più volte in questa intervista e poi si torna sulla questione della giustizia, in particolare in quella fase, siamo appunto all'agosto del 2014, la profonda e costante interlocuzione con Bergoglio, del leader radicale, ma poi come sempre si parla anche degli altri argomenti, l'attualità politica di quelle settimane italiana. Il ruolo, il giudizio dei primi mesi di governo di Matteo Renzi e anche il ruolo dell'opposizione di allora. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 17 agosto del 2014. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con Marco Pannella. E sarà una puntata ricca perché ci sono tutta una serie di questioni. E come sempre a Ferragosto l'informazione dà il peggio di sé per tanti motivi. Alcuni di essi sono anche politicamente rilevanti e interessanti per una critica radicale. E partiremo da qui, non vi stupiate, perché figuriamoci se Pannella si lasciava scappare le dichiarazioni di Di Battista e la grande polemica ad esse collegata, sembra appunto, diceva Pannella, la notizia principale.
2: L'hanno eletta gli altri, il regime ha eletto questa cosa, telegiornali, giornali e via dicendo, quindi è la notizia, diciamo, del
1: Molto
2: giorno.
1: bene, quindi Di Battista. Poi abbiamo un'altra cosa pure da segnalare, Cronache del Garantista, che ormai ha un'apertura nei confronti dei radicali di cui non si può che ringraziare Piero Sansonetti, oggi ha il titolo di apertura, oltre che un dibattito fra Bandinelli e Sansonetti
2: Molto
1: stesso,
2: bello,
1: molto
2: molto
1: interessante,
2: bello.
1: non dubitiamo, sulla prima pagina, proprio nella colonna dell'editoriale, poi c'è anche il titolo su Pannella, Caro Papa, aiutaci per l'amnistia. Anche questo titolo andrà corretto, dice Pannella.
2: Assolutamente, sì.
1: Quindi la puntata sarà ricca quantomeno per questi due argomenti. Adesso però è il momento di dare la parola a Pannella, direi, visto che il programma è suo, da che vuole partire? Gli argomenti sono due,
2: Vorrei
1: scegliete
2: proprio partire da questa cosa di Di Battista,
1: voi.
2: no,
1: Bene.
2: nel senso che così giornalisticamente questa è la notizia e allora l'affrontiamo anche noi. E da questo punto di vista vorrei subito dire che unanime è stata l'interpretazione di quello che lui, oltre aver detto, ha scritto. E allora partiamo da questo. Dunque, questo Di Battista, che avrebbe fatto un intervento di complicità con i violenti e le altre cose, eccetera, beh, adesso vediamolo che cosa viene dice, che cosa dice, che cosa scrive. Allora, dovremmo smetterla di considerare il terrorista un soggetto disumano, con il quale nemmeno intavolare una discussione. Beh, ci sono dei precedenti, mi pare, su questo punto. Questo è un punto complesso ma decisivo, dice Di Battista. Quindi, diciamo, il terrorista, quello che si qualifica e viene qualificato come tale, comunque era già accaduto in passato, un soggetto disumano, barbaro, eccetera, e col quale nemmeno intitolare una discussione, si dice, si sostiene. E questo è un punto complesso ma decisivo, scrive. Nell'era dei droni e del totale squilibrio degli armamenti, il terrorismo purtroppo è la sola arma violenta, lui dice il terrorismo purtroppo è la sola arma violenta rimasta a chi si ribella, non a chi lotta, si ribella, scrive Di Battista, cioè a chi non è nell'ambito di un progetto, di una proposta e via dicendo, ma si rompe comprensibilmente le palle e a un certo punto si ribella. Quindi lui è chiaro di che cosa. E è triste, ma è una realtà. Se a bombardare il mio villaggio è un aereo telecomandato a distanza, io finisco per avere una sola strada per difendermi. E poi lui dice: a parte le tecniche non violente che sono le migliori, ma porca miseria, nessuno di tutti quelli che ne hanno fatto la notizia del giorno. E allora lui dice: comunque, l'alternativa allora è caricarmi di esplosivo e farmi saltare in aria in una metropolitana. Cioè lui dice appunto, questo è se a parte, l'ha detto proprio, purtroppo è la sola arma violenta rimasta a chi si ribella, non a chi fa l'opposizione, l'alternativa, eccetera, scrive Di Battista. E poi ribadisce, a parte le tecniche non violente, che sono la sola strada, e via dicendo. E quindi, sto provando a capire, c'ha ragione, sta provando a capire, occorre capire in questa situazione. Quando leggo Cicchitto, che non è che c'è un problema di P2 oggi o di altro, Lombardi, la storia è storia tutta quanta. E però a un certo punto devo dire che sono particolarmente sensibile, perché noi come partito radicale, io personalmente, con i curdi abbiamo avuto, nel momento Iraq libero e tutta quella campagna che abbiamo condotto, abbiamo avuto una situazione di questo genere, per cui quando presidente della provincia abitata del nord, del nord-est dell'Iraq, era presidente di quella provincia un curdo, e ebbe posizioni in sintonia con noi.
3: Anche i presidenti delle repubbliche.
2: Ecco, poi il presidente, il vicepresidente formalmente anche della Repubblica, a parte il presidente, c'era anche un vicepresidente che era un leader conosciuto come leader curdo. E anche questo, quindi, dobbiamo sottolinearlo. E quindi naturalmente il fatto che sono d'accordo su questa accentuazione della situazione curda in questo momento lì, perché poi fra i curdi abbiamo anche componenti cristiane, tra le altre cose, anche perché cosa che è stata un pochettino ignorata.
3: Però scusami Marco, se mi permetto, non...
2: prego.
3: Però guarda che Di Battista non si riferisce ai curdi, si riferisce all'ISIS, agli islamisti.
2: Io infatti mi riferivo
3: anche perché i curdi, il terrorismo
2: al socialista italiano che avevi menzionato.
3: Io ho menzionato un socialista italiano? No, quando mai?
2: Un ex socialista, un ex leader.
3: Io ho menzionato qua stasera, qui al microfono.
2: Come si chiamava quello Cicchitto, che era della
3: vuoi
2: P2?
3: Dire? Cicchitto vuoi dire?
2: Cicchitto.
3: E l'ho menzionato al microfono?
2: Sì, mi pare detto Cicchitto. No. Ah beh, no, scusa, mi pareva che appunto...
3: Mi pare che tu l'hai citato.
2: Sì, vabbè, d'accordo, vabbè. Appunto. E vabbè, quindi...
3: Vabbè, fa niente.
2: Sì.
3: E allora? No, ma era solo per dire curdi una cosa,
2: certo,
3: ISIS un'altra.
2: Assolutamente, assolutamente su questo. Nel senso che loro hanno a che fare tragicamente anche loro con quella situazione, no? Anche loro, proprio perché la loro linea prevalente, come dimostrata, quali dei curdi erano presidente della provincia ed erano sulla presidenza della Repubblica in quel periodo, no? Questo evidentemente dà un taglio particolare alle interpretazioni anche attuali, anche rispetto alla situazione turca o altre questioni.
3: Lì c'è un punto.
2: Appunto.
3: Lì Di Battista c'ha da fare,
2: deve
3: vedere tante cose.
2: Certo.
3: Però tu hai ragione nel dire una cosa, mi pare che tu stai facendo notare. Scusa, fai notare una cosa, che in realtà, come al solito, l'informazione ha ritagliato un
2: quello
3: pezzo.
2: Sì.
3: E non è... Anche Di Battista ha diritto alla complessità, diciamo.
2: Sì, ma poi direi, siccome ho già letto qualcosa, ma lui dice, sto provando a capire, e dice, per la sua natura di soggetto che risponde ad un'azione violenta subita, il terrorista non lo sconfiggi mandando più droni, ma, attenzione al termine scelto, ma elevandolo ad interlocutore. Elevandolo è il dialogo,
3: ecco,
2: è il dialogos.
3: Questo è il punto,
2: compito
3: però
2: difficile ma necessario, scrive Di Battista, altrimenti non si farà altro che far crescere il fenomeno.
3: Ecco, fermiamoci qua però, ecco, perché qua non a caso ti facevo quella obiezione, certo, prima, perché in effetti quello che un po' può lasciare perplessi, diciamo, io sono maestro della litote, sì, dicono. Ecco, è questo. E finché sono i curdi non c'è dubbio. Battista invece vuole dialogare con il califfo, quello che dice arriveremo a Roma e taglieremo la testa a tutti. Allora, o è la sindrome di San Francesco il lupo, oppure con uno così, che gli vuoi dire? Questo è il termini estremamente rozzi il tema, insomma. Sì. Poi per carità sull'Iraq eccetera c'è anche ragione, ma il punto è questo, che gli dici al califfo nel dialogo?
2: Cosa si diceva ai rapitori di Moro?
3: E non era un'altra cosa, era tutta un'altra cosa.
2: Ah sì?
3: Direi di sì.
2: Ah sì?
3: Direi di sì.
2: Va bene, io dico che no. Torniamo allo stesso discorso. Ci sono i cattivi demoni,
3: sì,
2: con i quali non c'è interlocuzione possibile, non possono essere, non puoi realizzare dialogo con, e la posizione di Di Battista va subito al cuore, lui dice elevare a interlocutore, non è il riflesso, diciamo, tradizionale.
3: Quindi tu dici bisogna dialogare anche con l'ISIS?
2: No, non è che dico io sempre, dico che l'elemento del dialogo, lo dicevo anche sulle Brigate Rosse, mentre via Botteghe Oscure.
3: Ma non sono paragonabili però,
2: No, perché erano quelli, allora Botteghe Oscure sul caso Moro,
3: sì, certo,
2: anche loro dicevano non si discute.
3: Ho capito, ma quelli non volevano fare
2: il califfato. E Zaccagnini e Palazzo del, sì, Piazza del Gesù, sì, cercava di salvare, certo, Moro cercava, no, certo, Palazzo, Piazza del Gesù, e allora Zaccagnini,
3: sì,
2: cercavano appunto questo, e invece venivano considerati e linciati dall'area Botteghe Oscure come appunto quelli che rifiutavano di fare la lotta violenta.
3: Zaccagnini cercava di salvare Moro, sei sicuro? Moro non era tanto d'accordo su questi tentativi, sì, di salvataggio.
2: No,
3: comunque, vabbè, lasciamo perdere.
2: Io
3: torniamo
2: mi
3: a...
2: riferisco a un elemento di cronaca che io ho spesso ricordato, una, sì, conversazione con Zaccagnini.
3: Ah, hai parlato tu con
2: Zaccagnini? Sì, ma ne qui abbiamo convinti, parlato qui,
3: perfetto,
2: gli archivi.
3: Vabbè, noi siamo a posto.
2: Gli archivi.
3: No, però tornando invece all'ISIS...
2: Sì.
3: È a dibattito. Il dialogo con questi è difficile però, perché...
2: Ah certo,
3: ma
2: anche con le Brigate Rosse e con quelle di Moro, sempre il problema del non violento,
3: certo,
2: ma non per motivi perbenisti, per convinzione anche di convenienza realistica, devi sempre cercare di sollecitare il riflesso dialogico con quello che ha scelto per disperazione, magari non solo psicologica, ma lui lo dice, l'arma, la scelta, la sola arma violenta rimasta a chi si ribella, è un elemento della ribellione e non della opposizione alternativa, e questa è la sostanza importante della posizione di Di Battista che viene evocata, cioè qui occorre avere l'iniziativa di elevare, innalzare ad interlocutore quello che non ci pensa per niente, perché in effetti la situazione è drammatica, è tragica, eccetera, è disperata anche quando c'hai i droni o gli altri cavoli, no, che e con le quali fare i conti te che sei magari contadino o qualcosa del genere, no, che si ribella magari così allo straniero, tra virgolette. Quindi io torno a dire, a questo punto mi pare molto importante. Tra l'altro, scusa un secondo solo, per una volta devo fare io una cosa su questo. Vediamo allora. Allora,
3: ecco.
2: No, c'è una cosa. Matteo Angioli,
3: eccolo,
2: ci dà una notizia da questo punto di vista. Dice anche che l'abbiamo noi stessi data.
3: Che cosa?
2: Ed è una dichiarazione
3: di Battista sulla non violenza.
2: Di sei giorni prima di Battista, notizia, nel quale c'è semplicemente una frase chiarissima. La non violenza è l'unica risposta che può essere praticata in una situazione del genere.
3: Giusto, sì.
2: Scritta sei giorni prima, allora Di Battista pure era già Di Battista, no? E quelli che si sono accorti di Di Battista invece terrorista, certo, non so che cosa, eccetera, non aveva fatto una sola notizia, niente. E quello sei giorni prima, allora... Il problema è che quello che io ho sempre pensato, ho sempre detto, una cosa è Grillo, un'altra cosa sono i grillini. Sulla base di quello mi sono assunto la responsabilità determinante, perché raccolta da Fabio Fabbri, che era il era il più noto, il più
3: Parma, no? Le
2: sì, di Parma, lui presi quella posizione, dissi che io avrei votato per il candidato Grillino
3: sì.
2: Di fronte a un candidato molto per bene del PC in quella zona, eccetera, e divenne determinante questa scelta proprio perché, torno a dire, ci fu anche Fabio, ex ministro della zona, conosciutissimo, questo indubbiamente ha determinato un elemento di riflessione anche del ceto medio, diciamo, no? Non altro. E su questo c'è una continuità ormai di iniziativa, perché io, bisogna ricordarlo anche, loro stessi non l'hanno potuto sapere perché non c'era nessuno al loro vertice che magari mi ha risposto in modo polemico. A Roma io ho dichiarato a Radio Radicale, uscendo nel secondo turno, uscendo dal seggio elettorale, ho votato per il candidato anche a Roma di Vito, che era il loro candidato. Quindi è una linea.
3: Quindi hai le carte in regola da tempo?
2: No, ma per poter sì, ma non è, certo. Voglio dire, avere le carte in regola. A me quello che mi importa è che a questo punto abbiamo all'improvviso Di Battista che fa notizia nazionale a tutte le parti. Avete visto? E adesso, appunto, Matteo, perché io quello mi dà Matteo Angioli, che sta andando.
3: Dove?
2: È lì in Abruzzo, dove dopodomani.
3: Ah, si rega per tempo. Okay, è beh, giusto.
2: Sì, perché devono con,
3: sì, capisco.
2: Con Falconio, eccetera, parlare. Quindi, proprio viene fuori questa posizione, e io la ritrovo sempre più. Ecco, appunto, in questo modo, perché anche nel modo di esprimersi, Di Battista, voglio dire, chiarissimamente il suo punto di riferimento è polemico rispetto ai ribellisti, a quelli che hanno reazioni e non strategia politica e pensiero politico e azione. È chiaro. E quindi allora dice, anche nel pezzo che ti ho detto, appunto, c'è a parte, e lui lo dice, a parte la non violenza, a parte, e quello lo dice, questo è il suo punto di riferimento. Se non c'è quello e ci sono le varie istinti di controviolenza, un tempo si sarebbe detto, no? Di controviolenza rivoluzionista o rivoluzionaria, e allora non ci sono altro che queste reazioni di disperazione, di mera protesta, non di proposta di una linea. E questo mi pare va salutata perché in questo momento a me pare che questo, ho sempre detto, io ritengo che i grillini si sono spesso aggregati su Grillo quando, dopo la censura assoluta delle posizioni nostre, assoluta e documentata, mai, tranne un'eccezione, mai io ho potuto partecipare negli ultimi 4 anni ad un dibattito, mai, mano a mano che sono arrivati tutti, no? E noi no, allora in queste condizioni, a questo punto però, che cosa sto assistendo? È che hanno avuto solo l'occasione, infatti l'ho capita, no? Quando non sapevo nulla, nemmeno adesso ci ho mai parlato col sindaco De Palma, no? Ma ho detto, io fra il rispettabilissimo candidato piccista del luogo, rispettabilissimo è questo, ho più speranze che possa venire fuori qualcosa di positivo da questo che da quello. E era un rischio, no? Che ci si opponeva. Ma torno a dire, il fatto che uno come Fabio ha preso quella relazione, essendo uno che aveva da perdere lì, no? Perché lui era un notabile democratico di grande prestigio e si è mosso. Adesso, sempre di più, il fatto, devo dire, la profondità delle posizioni di Battista, questa cosa elevare a interlocutore quello che invece non vuole esserlo, quello che crede che l'unico modo possibile di rispondere ai droni, a non so che cos'altro, nelle condizioni di un poveraccio, di uno degli ultimi, no? Sia praticamente quello di fare altro, no? Diciamo, e quindi di ammazzarsi, di farsi fuori, eccetera. E allora vorrei ringraziare, perché quelli che avevano di già riflessi propri a noi radicali, lui dice purtroppo la non violenza, no? Lui dice purtroppo queste non vengono praticate, non sono. E allora è un modo per richiamarle. E invece si sono andati subito a Grillo non andava in televisione, il regime è andato da Grillo e ha messo le parti più, devo dire, impressionanti, davvero, più efficaci di Grillo, 2 o 3 minuti, nei momenti di massimo ascolto di tutti, Santoro, i Litizzetto, quella roba lì, e i telegiornali. Quindi è stata, e lì, in base quindi alle loro conoscenze, a quello che sentiva, appunto, c'è stato il passaggio dallo 4% al 22%, come abbiamo dimostrato con Gianni Betto e il nostro centro d'ascolto, prima delle elezioni avevamo già riscontrato, perché erano esattamente il 2% in più di quello che era stato all'improvviso dato a Grillo come interlocutore e via dicendo. Quindi, e avevamo azzeccato anche che, malgrado tutto, a malapena quello del nuovo estrema destra e del nuovo centrodestra,
3: Alfano,
2: gli si dava un 4-5%, e così è andata. Noi abbiamo potuto vedere che nell'analisi che noi facevamo di quello che accadeva in termini di comunicazione c'è stata una corrispondenza impressionante, tant'è vero che non è stata mai nemmeno ancora adesso fatta notare, no? E anzi, con una manifesta tendenza anche della rete da irrobustire per il momento nelle attuali congiunture, da irrobustire la comunicazione, diciamo, televisiva, no? E anche perché, come è noto, in rete vengono anche poi quelle che si sceglie di dare delle comunicazioni ufficiali e televisive e giornalistiche, no? E questa è l'analisi. Allora, quindi salutiamo questo, diciamo, anche qualche giornale ha citato Iraq di Battista, con i droni il terrorismo è la sola arma rimasta a chi si ribella. Cosa vuol dire? A che si limita ad essere uno che si ribella. Ecco, no, ed è costantemente, quando lui appunto torna in altre cose, la sua posizione è: occorre avere proposta, strategia, se no non si conta una pera e si dà un servizio.
3: Però scusa Marco, sì. Io a questo punto, adesso, per carità, è giustissimo evidenziare il gioco dell'informazione che critica di Battista, diciamo, mistificato. Beh, diciamo,
2: come se fosse un grande personaggio d'attualità.
3: Per l'appunto.
2: L'ha promosso in questo momento.
3: Adesso l'esegesi sull'analisi di Battista sul Medio Oriente, insomma, francamente, si capisce che il personaggio, diciamo così, ha alcune categorie molto...
2: Ma guarda, insomma, forse io, anzi senz'altro dei limiti, io questo non lo capisco, capisco invece l'opposto di Frantz Fanon.
3: Ma quello è l'opposto, dice...
2: L'opposto!
3: No, scusa.
2: Nel senso che Frantz Fanon dice che le azioni violente sono quelle che hanno il valore morale di... Lo dice esplicitamente Frantz Fanon, sai che me ne occupai mentre ero in vita.
3: Di averlo letto.
2: Ecco che questo era l'elemento di salvezza costante della condizione e delle, attraverso le armi, quelle della violenza e della disperazione.
3: Fanon dice una cosa che Di Battista probabilmente ha sentito e che è uno slogan molto efficace. Dice: il terrorismo sono i bombardamenti dei poveri. Questo dice Frantz Fanon.
2: Sì, ma no, ma questo lo sono d'accordo pure io. Ma Fanon, probabilmente io lo pensavo pure prima, lo dicevo prima di Fanon.
3: Prima di tutti, certo.
2: Allora, no, allora se è così, Massimo, ti chiedo scusa, ma consentimi di insistere. Se è così, vuol dire che la posizione di Di Battista non ha nulla a che vedere con quella di Fanon e degli altri, quando lui dice proprio con i violenti, proprio che con questi occorre promuoverli a interlocutore, è quello, ecco adesso questo punto, c'è
3: che succede?
2: Matteo Angioli,
3: sempre lui. Sì, che dice?
2: Sempre, per il momento...
3: Non lo so, è la quarta volta che lo ci vedo.
2: Sì, no, ma perché... No, beh, perché quella... Matteo Angioli che mi dice, appunto, mi conferma che sei giorni prima, ecco questa cosa, Di Battista, quindi aveva detto testualmente la non violenza è la sola risposta possibile.
3: E l'avevamo già detto.
2: Sì, ma andiamo. Voglio dire, però, l'abbiamo detto noi. A questo punto mi viene che sei giorni prima Di Battista dichiara una cosa che nelle cose che abbiamo citato ancora non c'è, perché lui parlava delle tecniche non violente, eccetera. E quindi a me pare importantissimo, perché quello che avevo creduto di poter intuire, che in coloro che erano, che accorrevano, no, alla attorno, verso la personalità di Grillo attraverso le televisioni che lo avevano ascoltate, eccetera, sono quelli che dinanzi al fatto che io, Emma, non esistiamo a livello della comunicazione, come nemmeno negli stati autoritari risultava, perché allora nelle osterie si parlava, si poteva anche parlare di... Mentre oggi, con la tecnologia moderna, anche se stai a fare pupù, più o meno la voce di è presente 12 ore al giorno, di Renzi e degli altri, ti arriva l'immagine, la voce e tutte le altre cose, non se ne può più, perché è promosso chiaramente da chi può, da chi vuole, e chi può e chi vuole valorizza anche Nicchi Vendola. Mi fa pure piacere, dico Nicchi Svendola, perché poi mi pare che ha dei punti di riferimento inadeguati. Cioè, quando lui attacca il liberismo, con la vecchia... sì, però Massimo, mi pare che è importante.
3: Certo. No, no, no, no, ma io...
2: No, voglio dire, lui dimentica che Salvemini, pugliese, che Salvemini è un liberista, che De Viti De Marco, c'è ancora, abbiamo avuto notizia, di De Viti De Marco, che è il collaboratore, diciamo, economico di Salvemini, sì, sì. Ci sono delle tesi negli Stati Uniti dati su De Viti De Marco. Chi Capperi in Italia lo nomina mai. Ed erano le posizioni appunto liberiste della sinistra libertaria, liberale e socialista. Che appunto. E a questo punto perciò dico molto spesso...
3: Questo è un tema interessante, soprattutto perché ti appresti a fare questo comizio in Abruzzo, certo, al sud.
2: Sì.
3: E questo è bello, perché tu dici ha delle basi inadeguate, è vero, però è anche vero che quello è un dibattito, qua è inadeguato pure il dibattito ormai, perché se tu pensi...
2: Perché non c'è quello.
3: Perché tu ricorderai il dibattito che c'era, adesso non voglio fare il laudator temporis, eccetera, eccetera, ma il dibattito che c'era negli anni 60, 50 e 60, fra Nord e Sud e la rivista di Amendola, Chiaromonte, eccetera, fra appunto... Francesco Compagna, quell'area lì, quello era un dibattito serio.
2: Ma tu hai detto giusto, lì c'era un'eccezione.
3: Vabbè.
2: Ed era nord e sud, perché di questo dirà, con Compagna, e come oggi, come Compagna, si chiama il figliolo, ha un altro nome, ma mentre a livello politico, generale, eccetera, quello ancora allora non emergeva per nulla. Erano... Tant'è vero che, non so, delle posizioni dello stesso Einaudi e di Ernesto Rossi, niente tranne il mondo nel quale apparivano.
3: Però la sinistra era in qualche modo antagonista, ma in modo ricco. Adesso, insomma,
2: io quella ricchezza, sai, Togliattiana, no, devo dire che era...
3: Mendoliana.
2: Beh, ma era, ma non anche...
3: Ma
2: era,
3: no, no,
2: era la tesi niente nemici a destra.
3: Ma no, me la
2: scelta, no, ma è fondamentale. È fondamentale perché la sinistra radicale, liberale, eccetera, era liberista. Perché invece di dire nazista... dicono come sinonimo liberista,
3: sì, ma
2: tuttora,
3: però
2: eccetera.
3: Ammetterai che Amendola, Peggio, questa gente qui aveva comunque una sottigliezza d'analisi superiore a quella di Vendola, che dice esattamente quello che stavi dicendo un attimo.
2: Certo, ma allora lì, era la politica ufficiale del Togliatti sceso a Salerno, e come c'era la politica corrispondente a quella diciamo della Terza Internazionale. Sì. Della Terza Internazionale, che era anche quella, come mi dispiace continuare a ripetermi, di Molotov.
3: E beh, quello era uno dei capi che scherzava.
2: Di, appunto, certo, di Molotov-Ribbentrop.
3: Certo.
2: Ecco, appunto, dei francesi, nei Torres. Quali Torres, che era in quel momento in esilio personalmente, aveva come... come secondo
3: Duclos. Ah, no, scusami, Duclos, quell'altro, va bene, ci verrà in mente,
2: ecco, non appunto l'altro che addirittura qualcuno dice si vestiva a Vichy, si ebbe a vestire una volta con la divisa nazista,
3: c'è una foto,
2: ecco,
3: no, no, era un gruppo paramilitare,
2: ecco,
3: no, Dorio, ma, si chiamava,
2: ecco,
3: Dorio,
2: sì, Dorio. E devo dire che in quel momento infatti il PCF che era promosse l'obiezione di coscienza, che non era nelle loro posizioni, contro degli stanziamenti volti a rafforzare la linea Maginot, linea difensiva rispetto a Berlino, perché era, e loro proclamarono appunto l'obiezione di coscienza come PCF contro gli stanziamenti che erano per rafforzare la linea assolutamente difensiva, immagino.
3: Che non fu poi un granché, per la verità. Ecco. Però guarda, ad adiuvandum, giusto per chiudere la parentesi che sempre piace ai nostri ascoltatori, devo dire che, un piccolo lapsus, non era in esilio, non era in esilio Torres. Sai cos'era? Era latitante.
2: Torres?
3: Sì, e sai perché? Perché era disertore. Torres diserta alla chiamata alle armi contro il nazismo.
2: Dunque, a me risulta che Torres era nel Lussemburgo, stato autonomo.
3: Appunto, per evitare di...
2: No, appunto, poi c'è un'altra questione.
3: Okay.
2: No, ma perché è bene alcune volte...
3: No, ma questa è una grande cosa. Perché
2: Perché è continuata, i nemici, come ha ricordato una volta Massimo D'Alema 2 anni fa. Ma guardate che i nostri nemici... Togliatti, cioè, sono stati gli azionisti e le sinistre liberali e non a questo punto le destre. Ecco.
3: C'è un classico della sinistra comunista su questo, cioè Paul Nisan, grande scrittore, muore a Dunkirk per difendere dal nazismo il suo paese.
2: E Paul Nisan è Adela Arabi, quando lui fa il libro di Paul Nisan, che è Adela Arabi.
3: Arabi è quello che ti è piaciuto di più, perché
2: voglio dire, quindi siamo
3: invece
2: d'accordo.
3: Il più bello è Le Cheval de Troyes.
2: Come vedi, siamo d'accordo, no?
3: Su questo rispondiamo porte aperte.
2: E allora, adesso per tornare qui,
3: ai nostri,
2: devo dire a Di Battista, perché le voglio dire direttamente, in realtà tu oggi hai e fai crescere i motivi per i quali c'è stata un'adesione di massa alle posizioni di Grillo, che non erano proprio propositive, ma erano di una feroce critica della politica di regime, no? E un po' necrofila, io ho fatto sempre detto, bisogna ammattarli, farli fuori tutti quanti. E di conseguenza questo mi fa pensare, quindi, che potremo sempre più contare nella loro autonomia e nello specifico della loro storia sulla possibilità di creare in Europa, a partire dalla realtà non solo italiana ma nostra, qualcosa che per esempio può essere un fatto indigeno della nostra zona, ma che va nella direzione dell'evento che io sempre continuo testardamente a dire è l'evento di oggi, come nel 1941 l'evento era il manifesto di Ventotene, e oggi l'evento è il Dalai Lama che dice: sono contro l'indipendenza, sono per restare nello Stato cinese e lottare perché ci sia una costituzione che favorisca anche maggiori diritti e libertà per gli Han. E lui queste cose le ha maturate in dialogo, come è noto, con noi, come la Rebia Khader, no? E questo è cosa che dovremo riuscire a raccontare con i nostri compagni e amici catalani che stanno preparandosi a fare l'indipendenza contro Madrid. No, ma sono cose gravi. L'indipendenza contro Madrid, poi con i nostri amici, quelli meno, ma insomma, scozzesi.
3: Quelli
2: no,
3: meno, però.
2: Che, appunto, no.
3: Però c'è Sean Connery.
2: No, ma dico scozzesi, che anche lì vogliono fare la rivoluzione contro Londra e via dicendo, per l'indipendenza nazionale. O quell'altra stronzata che però da 20 anni indico, per i quali i due stati, quello palestinese e quello israeliano, autonomi,
3: quello è più complicato.
2: No, qual è la responsabilità che io faccio?
3: Sì.
2: È che avevamo il socialismo grande e poi il nazionalsocialismo. Poi io mi sono qualificato sionista quando nessuno, anche a Gerusalemme, diceva che si era sionisti, e nemmeno a Roma, questo ne abbiamo parlato in comunità, eccetera. E adesso mi trovo a fare i conti con che? Con il nazionalsionismo del vertice israeliano. Perché dico il nazionale? Perché, come è noto, quando ci sono stati da parte dell'Istituto Adenauer 3 sondaggi, se il popolo israeliano era con la nostra proposta, la nostra era membership, non solo partnership, con l'Europa di Israele, erano al 67% confermata, pur essendo in un momento in cui erano arrivate un'altra ondata israeliana, quella russa, e anche qualitativamente era, ma quantitativamente non era importante, ma anche quella, diciamo, etiope, anche in buona parte
3: simbolica, più
2: certo, però, sì, ma comunque a livello diciamo del prestigio, sì, quella aveva una sua tradizione cristiana, anche, no, dico cristiana anche, ma sì, in Eritrea c'era,
3: sì, ci stanno i cristiani, ma quelli che vengono in Israele sono ebrei, insomma.
2: Ma stavo dicendo, c'era anche cristiana, ma soprattutto stavo dicendo di ebrei, che, per i quali il ritorno non era a Roma, era a Gerusalemme. Ecco, no, tutto
3: questo era.
2: Ecco, appunto. Vabbè.
3: No, temevo le radici cristiane, no, no.
2: No, appunto, volevo dire.
3: Manca solo questo.
2: No, ma appunto.
3: No, va bene,
2: però adesso.
3: Però ora che ci pensi.
2: Se credi.
3: Certo.
2: Il titolo oggi, siamo anch'io garato, perché il titolo di prima pagina è Il Garantista.
3: E ci siamo arrivati.
2: Il titolo è Pannella, 2: caro Papa, aiutaci per l'amnistia. Dove mi si consenta di ringraziare Il Garantista anche per le altre pagine, per quel bellissimo dibattito che parte dalle posizioni di Bandinelli, quelle che il giovedì sono sul Foglio,
3: sì,
2: e che sono state contemporaneamente, diciamo, riprese dal Garantista anche nei giorni precedenti, no?
3: Uh-huh.
2: E quindi questo confronto fra Bandinelli e altre e le osservazioni che lui fa. Qui c'è una correzione da fare. Caro Papa, aiutaci per l'amnistia. Credo che la nostra e mia posizione ufficialmente sia quella di dire al Papa: guarda che i tuoi due predecessori santificati proprio il mese scorso, uno di quelli era responsabile del concilio, no? Dell'avere convocato quel concilio un po' rivoluzionante della situazione del mondo cattolico. L'altro invece è quello che costantemente con noi, con dichiarazioni anche formali, pubbliche, da cardinale ci aveva cercato sempre per sottolineare il suo interesse, e da Papa ufficialmente abbiamo parlato, e lui fu quello che andò diciamo, in Parlamento sostanzialmente, per dire al Parlamento ci vuole l'amnistia e l'indulto, e che, diciamo, era a tal punto disperato, perché era triste del fatto che gli era giunta poco prima della sua morte la notizia della morte di uno di Regina Coeli, che lo aveva accolto, eccetera, e che in qualche modo, non si sapeva bene, ma certo era un po' di disperazione che questo se n'era andato, o suicidio o altro coso, ed era molto colpito da questo. Volevo anche sottolineare che pubblicamente lui aveva, allora era anche diverso, perché il Vaticano era il Vaticano allora, molto più di adesso, il Papa era, no, un altro, eccetera. E beh, lui invece ufficialmente ebbe una situazione di attenzione e di dialogo con noi proprio su queste cose. E allora, per me oggi, quello che dico: caro Papa, hai detto, hai fatto bene, hai nominato i mafiosi e i camorristi, quando hai detto quelli sono scomunicati, sia chiaro se li si aiuta andando giù. mentre il fatto che è del capo dello Stato italiano, che è il massimo magistrato dell'Italia, dall'ONU, dalla CEDU e via dicendo, quello che si dice, si sa che l'unico modo per diciamo battere la non ragionevole durata dei processi in Italia è lo strumento amnistia, no, è quello, ed è stato sottolineato magnificamente nel documento del Presidente della Repubblica, che ha detto quindi c'è l'obbligo di darli due volte. E la Commissione ONU che è venuta in Italia, ONU, ha ripreso quello anche perfino in questo momento anche sulla, sul 41 bis, e noi avevamo di già con Rita Bernardini iniziato la denuncia del fatto che si stava cercando in tutti i modi barbari e feroci di assassinare il capo mafia che stava al 41 bis,
3: Provenzano.
2: E quindi dinanzi a questo l'aiuto che speravo, che spero di poter dare all'attuale pontefice è, guarda, ma nomina, visto che lo nomina tutto il mondo, il Presidente della Repubblica, è chiaro che il Parlamento li ha mandati al Presidente a quel paese, questa partitocrazia adesso contemporanea, diciamo, no? E quindi a questo punto nomina di amnistia, invece non lo dici, no? E allora gli si dice non aiutaci per l'amnistia, penso di aiutarti come tu hai fatto pubblicamente dicendomi di continuare ad essere coraggioso, perché questo lui lo ha fatto ufficialmente. Io di ritorno ti dico, Papa Francesco, sii coraggioso, perché Dio Santo, il polaccone, Papa De, lo fece con un Presidente della Repubblica che non ci pensava nemmeno per la lunga, per la cosa, in una situazione nella quale sembrava una bestemmia, e allora quella cretinata che ho dovuto francamente rimproverare anche una martedì sera a Radio Carcere a un notissimo magistrato autorevole della Corte di Cassazione che se n'era venuto adesso con l'argomento no, ma l'amnistia se la facciamo fra 2 anni saremo punti a capo.
3: Dipende.
2: Certo. No, dico, invece è una stronzata certo, patente, perché
3: certo, può succedere, ma è solo colpa
2: no, loro. Non può succedere, ora spiego perché.
3: Non può succedere,
2: non può succedere perché non ci sarebbe la forza per farla, perché? Perché un'amnistia farebbe scendere da 5 milioni a 3 milioni finalmente, senza bisogno delle prescrizioni. E quindi quello che viene rimproverato all'Italia, la non ragionevole durata dei processi, i processi diventerebbero a parità di investimenti, a parità di magistrati, a parità di cancellieri, dico a parità senza nuove eccetera, diventerebbe evidentemente una realtà di velocità. Beh, scusami, se noi abbiamo nell'attuale situazione con 5 milioni con le altre cose per ridurre i tempi è evidente, scusami, se sono 3 milioni invece di 5 milioni, se restano gli stessi stanziamenti per i magistrati e per il funzionamento della giustizia, c'è semmai un solo coso, che la durata dei processi penali in Italia diventerebbero primatisti nell'altro senso, per rapidità, per quasi irragionevole, semmai, velocità dei processi, tra virgolette. Perciò sto e ho detto che dopo questi anni di dibattito, che parlando a Radio Radicale è venuto fuori l'argomento, no, proprio da parte di un autorevole, lo ringrazio ancora di essere venuto a parlare con noi, un autorevole magistrato di Cassazione, che viene fuori, dice ma no, la Cassazione, perché se no dopo 2 anni siamo punti a capo a rifarla. Allora, da questo punto di vista è una stronzata, e l'ho detto, perché è impossibile. Se i processi da 5 milioni diventano 3 milioni e se il numero dei magistrati, dei cancellieri, il bilancio della giustizia resta quello che è, il problema è che diventa lampo. È, tra l'altro, in una situazione nella quale si può spiegare diverse cose della storia. Noi sapevamo, noi romani, da secoli, sapevamo che a ogni morte di Papa c'era un'amnistia. Perché? Come? Perché nella esperienza che era la loro, il problema di processi, che se no eravamo già sotto l'eredità della giustizia romana, nella quale già allora si diceva che la contestualità fra l'evento delittuoso e il pronunciamento della giustizia doveva essere mantenuta al massimo possibile, no? E questa era la ragione per la quale ogni morta di Papa, poi loro a volte erano fatti papi già un'età piuttosto, a ogni morte di Papa, ed era questa la cosa. Allora, che adesso un magistrato di Cassazione ci viene a dire: se facciamo adesso l'amnistia, l'indulto e via dicendo, poi ricominciamo. Questo era quando, e noi radicali combattemmo e denunciammo questo, quando appunto il regime partitocratico ogni 2 o 3 anni faceva un'amnistia, e ci sono le documentazioni dei nostri giudizi su questo, no? Costante. Uh-huh. E non solo, quando io, credo che c'è anche la documentazione, quando io appena eletto, dispiacendo profondamente alla presidente Nilde Iotti, dissi che loro comunisti, quindi parliamo del 76, appena eletti, preferivano l'infamia delle prescrizioni alla serietà dell'amnistia. Mi ricordo che un collega, Pochetti, che era il segretario, no, del gruppo comunista,
3: il medico Pochetti,
2: sì, appunto, ma si incavolò, interrompeva, eccetera, perché sembrava, mentre invece adesso è la storia che abbiamo vissuto. Quindi il problema è quello del Presidente della Repubblica, e vorrei sottolinearlo al Papa Francesco, perché se no non si capisce niente. Mentre il tuo predecessore va, di fronte al Parlamento, essendo invitato su altro, e chiede lì in modo clamoroso le misure di clemenza, significa amnistia e indulto, in modo clamoroso lo chiede, nelle condizioni nelle quali non eravamo condannati ancora da nulla, eccetera, e a questo punto adesso viene fuori che cosa? Che il Papa, che sta facendo l'impossibile perché sia la storia della Chiesa e non la storia dello Stato Città del Vaticano, no? Che connoti la sua opera e quella dei credenti, no? Ma a questo punto lui non pronuncia la parola amnistia, pur intervenendo sui problemi economici e altre questioni. Devo dire, un pochettino viene la battuta qualche volta, ma proprio lo dico con un sorriso affettuoso, sembra quasi che ripiglia un po' della teologia della liberazione quando parla della realtà capitalistica che oggi ci colpisce tutti quanti e via dicendo, no? Ma mentre la parola amnistia, che sarebbe l'aiuto che tu forniresti al Presidente della Repubblica nei confronti di questo Parlamento, no? Che non riesce, che nei confronti del Presidente della Repubblica, con un suo atto costituzionale, si comporta come un'assemblea, no? Di regime. Siccome il Presidente dice una cosa che dice tutta la giustizia del mondo, e via dicendo, a carico dell'Italia, a questo punto sto Parlamento, abbiamo un Presidente del Consiglio che nomina ministri di giustizia, persone che appena, come pappagalli o oche, subito dichiara amnistia e indulto, subito, appena si è fatto il nome di... E che...

0: vince le elezioni del Senato e tutte le altre, niente. Quando poi lui ha costretto, e io ho ripetuto che forse mi sarei sentito costretto anch'io al posto del Presidente della Repubblica, no? E ha costretto il Presidente della Repubblica, prima di accettare l'incarico di Presidente del Consiglio, dicendo: o però mi fai fuori alla vigilia, o mi lasci far fuori alla vigilia del semestre italiano, l'abbonino, o altrimenti non accetto. Ecco, tanto per essere chiari, e su questo mi pare come partito invece abbiamo il dovere di non rinunciare con la voce di Radio Radicale, l'unica della quale possiamo disporre e può disporre il popolo italiano, di dire e informare di questo. L'ha fatto fuori perché era troppo popolare rispetto al popolo italiano e a livello internazionale, alla vigilia del semestre europeo. E su questo credo che siamo di nuovo in una situazione come quella in cui si trovarono dopo il fascismo. Si trovarono Badoglio e gli altri quando appunto Benedetto Croce esigeva che sia, prima di convocare il referendum monarchia-repubblica, esigeva esplicitamente però che il principe di Piemonte, che era in quel momento, se si dimetteva, Vittorio Emanuele III, che era fuggito in Egitto, no? Si dimetteva. Subentrava il principe di Piemonte, Umberto, e Croce disse: no, noi non accettiamo, devono essere i nipoti che hanno 9-10 anni, il nipote, e Orlando, Nitti e Bonomi dovranno esserne i pedagoghi. Io ho già ricordato che fu il presidente delle Cortes 6 mesi prima, dopo la mia elezione, andando a Madrid, che mi disse: guarda che noi ci siamo ispirati, io sono uno dei pedagoghi, perché lui era stato primo ambasciatore a Londra, perché ci siamo ispirati letteralmente alla posizione di Croce che i comunisti combatterono e non riuscirono a far passare perché loro invece accettarono che ci fosse Umberto I, Umberto II voglio dire, a essere candidato. Diciamo al re se vinceva la monarchia. No, ecco piccole
1: Storia,
0: informazioni.
1: sì.
0: Certo, ma credo anche molto attuale.
1: Ma no, questo adesso allora lo approfondiamo, perché in Italia non
0: E
1: c'è la
0: perché
1: monarchia,
0: siamo
1: i
0: noi
1: pedagoghi.
0: liberali che facciamo l'unica battaglia per
1: No,
0: lo
1: va
0: Stato
1: bene.
0: di diritto
1: Sì, va bene, ma voi.
0: contro, e questo
1: Ah,
0: voglio,
1: in questo
0: scusami.
1: senso, cioè nel
0: No.
1: senso
0: Ma nel
1: rivalutazione
0: mondo,
1: della storia,
0: allora
1: ok.
0: voglio dire, quello che noi stiamo per convocare, Matteo Angeli adesso deve stabilirci la data per vedere, il secondo, il Bruxelles 2, poi sarà Londra o non so dove, per le prossime settimane, avendo posto al centro del dibattito culturale e politico-culturale quello del rapporto fra ragion di Stato o di partito, ragion di Stato e Stato di diritto, in relazione al diritto internazionale vigente con questa ONU al posto della Società delle Nazioni. Ed è quindi quello che ci consente di dire, beh, è vero, succede che la posizione del Dalai Lama, non voglio essere autonomo come Stato con noi tibetani, è quella che lui aveva sentito qui a Roma, ne avevamo parlato, gli aveva chiesto, cioè, aveva sentito che ero contro i due stati perché dicevo che la realtà medio orientale, israeliana e via dicendo, avrebbe dovuto avere per
1: Certo,
0: offrire,
1: federalismo.
0: dicevo, al grande esodo palestinese nel mondo la possibilità di tornare. Avendo una Costituzione democratica invece di farsela sotto,
1: Casino, vabbè.
0: posizione tra l'altro che Otto Nasburgo evocava sempre essere stata quella dell'Oman, e dell'Oman che non a caso diciamo non è stato mai molto come dire sottolineato come stato importante.

0: sentimento di appartenenza.
1: Ci torniamo, ne abbiamo parlato, infatti l'ho pure fatto notare agli ascoltatori quando proprio Gasparrini, mi pare, abbia citato Loman, che non ha in effetti, non appare molto, però è una formidabile isola neutra, diciamo, è una specie di Svizzera del Golfo, dove Qatar
0: Solo
1: e Arabia
0: che
1: Saudita
0: sono
1: riescono a
0: delle
1: discutere
0: dimensioni
1: acqua.
0: non svizzere ma tedesche, proprio
1: Vabbè, ma
0: parlo.
1: lascia per...
0: No, ma
1: No,
0: è
1: io dico dal punto
0: importante
1: di
0: anche
1: vista... Sì,
0: questo.
1: vabbè, però dal punto di vista, diciamo, della zona neutra, dove le diverse pressioni che ci sono all'interno degli stati del Golfo, che sono un grande problema, Marco, che stiamo cercando di mettere a fuoco,
0: Assolutamente.
1: diventa utile, perché ci vuole pure un terreno dove si
0: Anche
1: incontrino, ecco.
0: perché, Massimo, ritengo che la virtualità, ma anche la storia recente degli ultimi decenni dell'Oman, da una parte, ma poi anche quella dell'attuale re del Marocco e dell'attuale re di Giordania, questo lo dico già da diversi anni, costituisce quello che il re di Giordania, quando venne lì in Parlamento, lo disse a braccio, disse: qui non si tratta di parlare se dobbiamo aderire come vorremmo perché era la nostra tesi, no? All'Europa. Ma il problema è quello dell'unità democratica e civile del mondo fra i due oceani. Lo disse il re di Giordania, fra l'Atlantico e il Pacifico dall'altra parte, che era una visione appunto, credo, spinelliana, perché se uno si ricorda il manifesto di Feltrotene troverebbe lì la radice. E torno a dire, oggi sarebbe importante che col semestre europeo, oramai è quello che è, ma se ci fosse stata Emma, sono sicuro, se non fosse stata eliminata Emma, sono sicuro che avremmo potuto coltivare, grazie anche alla stima che ha Emma in quel mondo, avremmo potuto dire, puoi contare non solo su questo sovrano del Marocco, su quello giordano, su credo anche la realtà tunisina, drammatica ma interessante, e devo dire su quella anche del Burkina Faso attuale, perché Nessuno Tocchi Caino sta dimostrando la forza quantitativa delle posizioni come quelle sulla pena di morte e via dicendo, proprio nella realtà africana che sembrerebbe determinata semplicemente dalla forza della presenza cinese, no? Secondo gli schemi.
1: Certo.
0: E mentre invece noi ci troviamo a poter rivendicare non solo Benedetto Croce in quella circostanza, ma oggi in modo più attuale rivendicare le posizioni del Dalai Lama rispetto appunto alla Cina e al mondo, alle Cine, e tanto perché è una proposta perfettamente in linea con il manifesto di Ventotene, che
1: Certo,
0: viene
1: questo sì.
0: rilanciato praticamente in questo modo. E non in italiano, ma in tibetano o magari in cinese.
1: E beh, però, il ritmo è serrato oggi, perché abbiamo già toccato
0: Oh,
1: tre
0: certo.
1: temi. E allora proviamo in un altro, perché poi, fermo restando, che possiamo sempre tornare indietro, ed è il seguente. Allora, oggi però sui giornali c'è un'altra notizia che sta un po' crescendo, vedrai che domani poi sulla cronaca politica sarà l'asse Renzi-Napolitano. C'è questo articolo di Marzio Breda sul Corriere della Sera che ne parla, è presumibile che domani ci sarà il solito caravanserraglio di quelli che diranno no, Napolitano è fuori dal suo mandato, eccetera. Però Renzi...
0: Conoscendoli,
1: bene.
0: mi permetto di fare questa, se non si offende Marzo Breda, per carità, eccetera, e che entro 48 ore, non so se Marzio Breda, ma dagli ambienti del Quirinale verranno chiarificazioni.
1: Ah, può essere.
0: Chiarificazioni.
1: È il bello della vita.
0: Conosco i personaggi.
1: Però, attenzione che breve.
0: Dico 40,
1: ma è un criminalista attento.
0: Assolutamente.
1: Non è uno.
0: No, ma perciò lo cito. E dico, però in qualche misura ritengo di comprendere il Presidente della Repubblica. Devo dire, quando io per 2 anni facevo la polemica per sollecitarlo, no, a fare il messaggio e quel messaggio,
1: certo,
0: che poi ha fatto,
1: come no?
0: Beh, la mia fiducia era determinata dal fatto che ritengo che ci conosciamo bene e ci riconosciamo con il presidente Napolitano. E infatti lì, e oggi quindi io ritengo fondamentale che appunto lo schema, anche Napolitano si rassegna a questo astro che ormai è e mantiene buoni rapporti. No, devo dire che mentre per quel che riguarda Re, diciamo il suo miglior pregio è di saperci fare. Appunto, ci sa fare. Sì, no, ma ci sa fare nel senso di quelli che rispetto alle congiunture nelle quali si trova ci sa fare. Non è guidato da una visione che è la strategia. E si governa se si azzecca, si ha la buona strategia. Ora lui con di strategia ha nada, niente. E non ha punti di vista culturalmente individuabili se non quello di riuscire, sì, perché lui mentre Berlusconi firma i 12 referendum radicali con quella splendida motivazione, voterò contro alcuni di questi, ma ritengo fondamentale che sia consentito agli italiani di votare su questi 12 e quindi li firmo, no? Mi dispiace per Marco Travaglio e gli altri, insomma, ma vorrei dire che se dovessi io oggi, perché c'è il giornalista dell'anno che va nominato, sì, c'è, no, ecco, io vorrei dire che sicuramente io voterei per Federico Orlando. Tu sai che lo proponevo già.
1: Anzi, cogliamo l'occasione per ricordarlo.
0: Sì, ma infatti è questo. Io dico, certo, nel modo più assoluto, proporrei Federico Orlando e vorrei dire a Marco Travaglio e anche agli altri, che magari saranno, di stare attenti, perché Indro Montanelli era appunto un altro molto sensibile. Lui era per addirittura una delle cose più gravi, no? Quella che oggi è della Coscioni e sta facendo, quella dell'intervento sul problema del diritto alla morte e via dicendo, quello. Fu lui che assunse posizioni quasi estreme a favore di questa riforma, Indro Montanelli. Quell'Indro Montanelli, che vorrei dirlo a Marco Travaglio, dovrebbe averci insegnato una cosa, che nel giudicare le persone politiche, le personalità politiche, lui cosa diceva? Ma la storia radicale di questo radicale sa di bucato, la storia, e quindi gli faccio fiducia, sa di pulizia, questo voleva dire, no? Perché prendeva, come oggi dico, Federico Orlando, perché si prende l'intero cammino e le posizioni di Federico Orlando, non quello che ha scritto negli ultimi 3 mesi, no? Ed altro. Ebbene, quello che mi pare adesso essenziale davvero è che anche Marco Travaglio e gli altri, che devono qualcosa almeno ai loro esordi e alla loro sensibilità ad uno come Indro Montanelli, di ricordarsi che forse c'era un criterio, quello di giudicare, e lo fece anche in occasione dell'Ungheria e delle rivolte ungheresi Indro Montanelli, una cosa diversa, e quella che occorre tenere presente le storie per comprendere le congiunture e che aveva una qualche importanza che lui potesse dire senza che venisse preso in giro: io faccio fiducia a Pannella e ai radicali per l'odore di bucato che c'hanno, che emanano. E aveva anche scritto: se io vorrò, potrò scegliere il luogo dove riposerò, vorrei che sia vicino a questi qua. E dice,
1: per le ragioni di te, per le...
0: Sì, no, per le no, anzi, in quella cosa non ne nominava, ma seguiva un articolo di fondo, sì, addirittura, sì. Su di...
1: Addirittura.
0: No. E quindi lo stato di diritto ed altre cose. Vabbè, non voglio adesso.
1: Va bene, no, però è, in fondo un ricordo di Federico Orlando passa anche per un ricordo di Montanelli, non c'è dubbio.
0: E appunto delle posizioni di quella destra. E allora bisogna ricordarsi che quando alla fine entrammo in Parlamento nel 76, grazie ad un manifesto di Pietro Nenni e di Parri ed altri, che intervenivano su un mio sciopero con un'adesione di tutti gli intellettuali noti del periodo, arrivarono 350 che dicevano testualmente: non è possibile che un radicale, che Pannella debba fare lo sciopero per ottenere quello che la legge impone deve essere fatta dalla Rai TV. Questo fu quel manifesto, e con tutti, c'era persino naturalmente Rodotà, De Mauro, tutti l'avevano firmata, insomma tutti quanti in quel momento. E fu grazie a quello che poi potremmo entrare noi stessi nel Parlamento per due trasmissioni di alto ascolto, tra cui fummo ammesso, ma anche Lucio Magri, anche Democrazia Proletaria, riuscì a fare quella al minimo, dico, anche Adriano Sofri riuscirono a fare quello, per cui fu davvero una legislatura diversa, tant'è vero che quella legislatura poi nacquero gli ostruzionismi, i regolamenti, no, delle cose che oggi...
1: Beh, quello si potrebbe forse ricordare, tu dici i grillini, eccetera, loro protestano molto per la tagliola, eccetera. Sì. Però sono il 20% dei deputati, quando in quattro i deputati sono arrivati in radicale hanno dovuto cambiare i regolamenti della Camera, altro che tagliò.
0: Ma perché?
1: Quindi l'impatto è stato molto
0: più
1: forte.
0: Ma guarda, come al Parlamento europeo, perché gli eredi del PC nel mestiere al quale sono condannati, magari senza consapevolezza, la loro specialità è fare fuori gli avversari. E siccome gli avversari per loro storicamente sono quelli dell'alternativa di sinistra liberale, democratica e federalista, e sono loro gli autori per i quali noi siamo stati fatti fuori dal Parlamento europeo, certo, dai consigli regionali, da dappertutto, perché il loro vizio, ne sono schiavi, cioè in fondo sanno eliminare, costruire, quando costruiscono sono un po' pericolosi. E parlo di questo riflesso che è sicuramente quello che connota l'attuale. Ma quello che volevo dire è che, per esempio, al Parlamento europeo, quelli che con maggiore entusiasmo, dopo un po', dopo sei mesi che ci stavamo, salutarono la nostra venuta come un fatto storico, erano i parlamentari conservatori britannici. Perché per la prima volta si trovavano a che fare con un Parlamento, i regolamenti e le altre cose. E mi ricordo che c'era, adesso non mi ricordo, il presidente dei conservatori all'aeroporto di Strasburgo, quando anche Chirac li salutavo perché non mi stavo ricandidando al Parlamento europeo, mi ero dimesso per far subentrare, non mi ricordo se non mi ricordo chi. Mi ero rimesso dal Parlamento.
1: Forse Olivier Dupuis.
0: E allora Chirac dice: ma è vero che proprio lì all'aeroporto, con, però torno a dire, il leader, adesso mi ricordo,
1: dei conservatori inglesi.
0: Conservatori inglesi, che dice testuale: venne fuori, ma davvero se ne va via. Ma allora qui sarà impossibile. A quel point, on va s'emmerder. Andremo a romperci le palle nel Parlamento europeo senza di voi. Era l'esplosione, diciamo, di Chirac e dell'amico conservatore che c'era. Però ci hanno eliminato, continuano ad eliminarci e se riescono daranno un contributo per eliminare anche Radio Radicale, visto che col centro d'ascolto gli sta andando bene, ma anch'io come te faccio gli scongiuri.
2: Anche perché non mi pare il mio, però oltre a fare gli scongiuri
0: ci la storia italiana. Sì, sì, è la storia del regime partitocratico.
2: Come dire, vigiliamo su questo.
0: Certo, assolutamente.
2: Anche perché poi Radio Radicale va ricordata una cosa, che in realtà come mezzo di informazione parlamentare, radiofonico, ma anche televisivo,
0: certo,
2: sul digitale terrestre, malgrado tutti i soldi che questi hanno profuso in una finta rete radiofonica che hanno poi sbaraccato, sul digitale terrestre la RAI non è presente, certo, e Radio Radicale gratis offre agli ascoltatori, ai parlamentari, la possibilità di essere visti. Questa è un'altra piccola cosa.
0: Guarda, devo dire,
2: a suo tempo bisognerà tenere conto.
0: Devo dire assolutamente che nell'ultimo anno anche Radio Radicale, radiofonica e televisiva, quale che sia, però sta rendendo più facile, attraverso l'informazione che riesce a dare ogni giorno, a conoscere i palinsesti, con le grandi difficoltà che ci sono sempre state da questo punto di vista. Nel senso che 3 volte al giorno, 4 quando c'è lo spazio piccolo dei notiziari, c'è sempre, perfino a che ora si, quello che ci sarà alle 3 del mattino successivo.
2: No, e questo è molto fatto grandi progressi, dai.
0: Di modo che non è più casuale l'ascolto, per molti che magari aspettano per poi vedere se è, ma oggi invece, anzi suggerisco da qui, forse sarebbe opportuno, perché i regolamenti parlamentari lo consentono, quando si annuncia, perché si annunciano i dibattiti, no, ma si può anche già sapere, perché magari i nomi di quelli che interverranno.
1: Quello non sempre, Marco.
0: Non sempre, si può anche sapere, perché conoscendo il regolamento si sa che 4 giorni prima si iscrivono.
1: Gli iscritti,
0: e questo lo suggerisco anche a quelli che fanno il sabato il lavoro delle commissioni, no, i due che fanno le commissioni, perché lì sarà ancora più facile dire i nomi di quelli che interverranno.
1: Non
0: perché
1: nelle successive.
0: Certo, no, va appunto.
1: Bene,
0: tutto
1: va bene, ottimo.
0: Ma perché proprio devo dire, è un modo per collaborare davvero come editore, ma anche come, soprattutto anche come ascoltatore.
2: L'editore è un collabora, Marco, no, ma domanda,
0: sì,
2: se
0: no, ma io come ascoltatore, perché da ascoltatore mi vengono fuori.
1: È una tua formula di cortesia.
0: No, ma dico, dall'ascolto mi viene fuori l'ideuzza di quello che si può fare o suggerire. Ecco.
2: Allora, dunque, beh, oggi però il tempo è volato. E
0: guarda, che ore sono?
2: Guarda, abbiamo ancora. Adesso c'è la solita battuta che poi. Mancano 40 minuti. Quindi,
0: un mucchio. Adesso non è detto che.
2: Ma
0: volevo a un certo punto dire una cosa. Perché è una sua attualità, parlando di Battista, eccetera. Siccome spesso ho ricordato un intervento che a mio avviso fa parte della storia della sinistra, e della sinistra liberale e anche dell'altra, e anche quella tra virgolette terrorista, secondo le sensibilità sbagliate. Secondo le sensibilità sbagliatissime, perché poi proprio nel momento in cui, per esempio, Di Battista fa quel tipo di intervento, a quel punto viene fuori una reazione unanime, lui ha fatto un intervento terrorista, ha fatto un intervento di classica tradizione radicale e non violenta, perché dice dobbiamo promuovere a interlocutori gli assassini, altrimenti quelli che saranno sceglieranno l'assassinio o il suicidio. Questo Appunto.
1: Lo so, ma il problema è vero, Marco. Sì. Questo è un tema che tu tante volte hai sollevato, anche in privato. Il problema vero di quella zona del mondo è che in realtà, lo si è visto anche in Egitto, in realtà lì, sì, certo, promuovere gli interlocutori, ma promuovere anche, questo tu l'hai sempre detto e te ne sei anche lamentato in alcuni casi, dici, ma perché parlate solo di questi? Dovete parlare anche dei liberali.
0: Solo in questo modo.
1: Non ci
0: di
1: sono. No, ma io, la tragedia è che non ci sono.
0: Ma per me era invece... Ma sentiamo per esempio, se è possibile, un momento, un terrorista che interviene a un congresso radicale.
1: Ho capito, sentiamo. Iva Saggià.
0: Che ritengo sia una data non solo radicale, assolutamente, perché se oggi c'è, per esempio, la moratoria sulla pena di morte e via dicendo, questo lo si deve anche a quell'evento che in parte vorrei adesso di ascoltare.
1: Sentiamo.
0: Ed è Sergio D'Elia che annuncia la sua
1: adesione. Gli ascoltatori lo conoscono, dai.
0: Sì. Vabbè, perché è Sergio D'Elia che annunciava la sua adesione al partito.
3: Oggi vogliamo offrirvi qualcosa di più. Vogliamo offrirvi tutta la nostra storia, la parte luminosa e quella buia, consegnarvela e liberarcene. Siamo venuti alle Orgif Hotel per rinnovare un impegno e fare una consegna. In questa convenzione democratica noi vi consegniamo un'organizzazione terroristica, nuda, mani e piedi, cuore e anima finalmente liberati. Noi abbiamo sciolto la banda armata Prima Linea nel 1983. Oggi ve la consegniamo pura moralità e patto di non indifferenza. Vi consegniamo uomini e donne armati di compassione e tolleranza per tornare a vivere e lottare con le ragioni e nelle speranze del partito della vita e della non violenza.

0: Stavo sottolineando che questo applauso che adesso abbiamo interrotto, ma non è d'accordo che questo applauso era il congresso del Partito Radicale, congresso del partito che accoglieva così la dichiarazione di Sergio, che a un certo punto, a mio avviso, era qualcosa che Di Battista vorrebbe poter dire nello stesso modo,
1: lo so.
0: Perché appunto dico tutto qui, è la continuità, è quel grande evento senza il quale probabilmente l'ONU non avrebbe adottato, con il voto contrario dei nostri Stati Uniti e via dicendo, la moratoria contro la pena di morte.
1: Certo, sì, quello fu un momento alto.
0: Che data era quella, per curiosità? Non mi ricordo quale congresso.
1: Preparato, però mi pare che lui abbia detto che hanno sciolto prima linea nell'83,
0: sì,
1: quindi
0: ma
1: dovrebbe essere l'84.
0: Era tanto per numerare il congresso del partito.
1: Gli anni erano quelli.
0: Chi voleva poteva andare a sentirsi.
1: Però adesso vedrai che ce lo diranno subito. Avremo la data precisa, precisa. Dove me la metti però la data? Eccolo qua. No, ragazzi, se mi mettete MP3 non è una data.
0: Bene.
1: Allora, febbraio 87, bene, era una sorta di.
0: Lui ricordava
1: di
0: che nell'83.
1: No, mezzi sempre più raffinati qua.
0: Sì, ma lui raccontava bene che nell'83 già aveva chiuso prima linea.
1: Ecco,
0: e a quel punto ciascuno faceva le scelte.
1: Certo.
0: Ma lui però aggiunge in quell'intervento che tutti coloro, gli ex dirigenti di prima linea, erano d'accordo, li aveva anche nominati poi, erano d'accordo per consegnare la bandiera di prima linea al partito radicale in questa occasione, perché era la scelta che loro compivano nella crescita dell'esperienza dopo che la loro organizzazione, diciamo, si era sciolta di fatto.
1: Mm. Va bene, e quindi questa è un po' questa è una tradizione storica, che poi c'è un grande momento, il più drammatico forse, dove più che una bandiera lì i radicali conquistarono una vita, che è quello del caso D'Urso. E lì proprio fu il momento più alto del tema del dialogo fra i terroristi, potenziali assassini, e lo Stato, per certi versi, come chiedevano i radicali. Il dialogo, non la trattativa, dicevano.
0: Sì, perché c'è una connessione col caso Tortora pure, perché Napoli, no?
1: Adesso allarghiamo il quadro, certo.
0: Sì, no, ma dico partire anche un po' questo.
1: Il caso Tortora viene dopo, però.
0: Certo, dico, c'è una connessione nel senso che c'è un rapporto di progresso, di una attenzione radicata anche nel momento, nell'analisi del momento del diritto costituito in Italia.
1: Ma guarda che quella storia, dall'inizio della legislatura del 79 fino alla sua fine, è un periodo storico per l'Italia importantissimo, è un po' sottovalutato. Ci sono una serie
0: dagli
1: di
0: altri,
1: cose.
0: Non da noi.
1: No, per carità, da noi abbiamo, anzi, noi forse come archivio siamo una miniera per capirne la controstoria, si potrebbe dire, anche se bruttissima come espressione, diciamo la storia interlineare di quegli anni. Basta mettere insieme la collezione dei settimanali e sono molto interessanti, perché c'erano due settimanali allora, che erano l'Europeo e l'Espresso, che erano di Rizzoli e di Caracciolo Scalfari, che stranamente andavano sulla stessa linea.
0: E un pochino Panorama anche, perché c'era Secchi che
1: Secchi era l'Europeo.
0: Sì,
1: Secchi era l'Europeo.
0: Sì, va bene.
1: E allora, e allora lì c'è una cosa che tu spiegavi magistralmente, di come allora si crea l'asse Rizzoli, e basta ricordare chi era la prima di Rizzoli all'epoca, e Scalfari Caraccio. Periodo interessantissimo. Vabbè, chiusa anche questa parentesi. Senti, però, tanto per ritornare un attimo al Presidente del Consiglio, però si muove, l'8 agosto ha funzionato.
0: Si agita, senatore... non si muove.
1: No, no, si muove.
0: Si agita da tutte le parti, vabbè, corre, però, eccetera,
1: però,
0: perché
1: l'8 agosto,
0: se corre la televisione c'ha di che,
1: va bene.
0: Sta, eccetera. Voglio dire, tutta una funzione di uno che è abile e sa che è così. Batte pure Grillo e l'altri, perché girandola tutte le parti le televisioni possono dare 12 ore su 24 a lui rispetto agli altri.
1: Questo d'accordo. Però, insomma,
0: ma non c'è una visione.
1: Ma siamo d'accordo, ma sì, ma figurati se io non sono d'accordo. No, io però ti volevo un po' provocare, perché volevo sentire come replicare a un argomento che sta prendendo forza. Anche in chi tutto sommato Renzi non è che lo ama proprio alla follia, però dice vabbè, è quello che è il Boy Scout, quello così, però insomma la riforma l'ha fatta, è pure brutta la riforma.
0: Quale riforma?
1: Quella del Senato, dicono tutti, è una schifezza, però è riuscito. Mentre ecco, questo è il
0: dubito che
1: tema.
0: Dicano tutti. No, no, ecco appunto.
1: No,
0: c'è anche dei renziani che usano anche
1: no, no, anche dei non renziani, a te.
0: Dei renziani, perché per esempio io sono convinto che se le televisioni, ma anche i quotidiani, avessero fatto notare che Renzi ha esatto e ha ottenuto la liquidazione del governo di Emma Bonino, sono convinto che il 70% dei, tra virgolette, renziani a un certo punto capirebbero chi è Renzi. Perché per il momento hanno capito chi è Renzi quando dice ma ha fatto la riforma del Senato. Sì, ha fatto una riforma di merda e ha abolito. No, perché ormai viene fuori, fra poco dirà anche la legge elettorale sarà una legge elettorale di merda, perché guarda caso
1: non c'è dubbio su questo,
0: no, ma guarda caso avendo ormai l'esempio di dove viga nel mondo contemporaneo l'uninominale e il presidenzialismo formale congiunti, no? L'uninominale maggioritario ha applicato anche poi alle elezioni dei presidenti della Repubblica e alle elezioni negli Stati Uniti dei senati e delle camere dei singoli 51 stati e via dicendo, quindi anche bene a questi punti continuano in una cosa che mi ricorda gli applausi che facevamo avevo 11 anni a Piazza Venezia a Mussolini quando insisteva perché noi soli facciamo questo mentre il mondo fra democratici e comunisti non lo facciamo. E mi è sempre restata questa cosa di Benito che ci diceva noi soli. Allora bene la cosa, no? E oggi siamo noi soli a continuare a parlare di nuove leggi elettorali scartando l'unica che la quale il PD, quando era non era al governo, aveva stabilito il doppio turno alla francese, che era bene o male, e adesso nada, perché deve trovare Renzi un altro papocchio di legge elettorale, e questo è da tenere presente. Uno Stato nel quale le riforme sono false riforme o sono delle controriforme antidemocratiche,
1: certo,
0: come carattere, vuol dire che si va a sbattere, perché l'assenza da 60 anni di democrazia nel nostro paese è l'assenza di dibattito, è l'assenza, perché Nicchi ci può andare e noi no, Emma e io non ci possiamo andare, perché noi siamo, come Di Battista chiede a se stesso, alla sua cosa, siamo non ribelli ma siamo propositori, proposta di una diversa realtà con la quale ci confrontiamo, no? Che è quella con tutte quelle statistiche che ci dicono che il PIL dei paesi a regime presidenzialista ufficiale e diciamo di stampo più o meno anglosassone nelle sette variazioni che ci sono, l'Australia, il Canada, no? gli Stati Uniti stessi adesso, l'Inghilterra, la Scozia e tutto quanto. Uh-huh. E anche dove, come per esempio, abbiamo avuto una vittoria straordinaria come partito, grazie a Filomena Gallo, e che in Costa Rica, dove giocando all'ONU con le complicazioni clericali di varia natura, eccetera, abbiamo ottenuto un pronunciamento della Corte Interamericana anti legge 40. No, proprio su quello non si parla più. Mm-hmm. E a questo punto vorrei dire, francamente, non sarebbe il caso, parlo di Ruini, parevo di altro, il fatto che sulla legge 40, su quel referendum, sulle altre, si è commessa una tale enormità di comportamenti che l'unanimità delle giurisdizioni essendo nel mondo, perfino quella vaticana non affronta questo, no? Perché è sempre più di religiosità cristiana e sempre meno da Stato, no? Da Stato clericale o l'altro. Quindi a questo punto, diciamolo, credo che sia di grande importanza il fatto che io pensavo se il Dalai Lama poteva andare col Papa in Corea, dopo aver detto alla Corea del Nord, perché quella è la cosa, che non bisognava fare le polemiche, le proposte nazionaliste, come in Corea c'è, no, l'unificazione come alternativa nazionalista coreana, ma invece appunto come al centro mettere il diritto dello Stato di diritto e dei diritti umani. Perché Papa Francesco, grosso modo, è questo che ha detto, invece di dire, per esempio, come quando è andato in America Latina, la sua, a un certo punto c'erano milioni di persone ad accoglierlo e c'erano moltissime scuole. Sì. E il Papa dice testuale, ragazzi, ma fate un po' casino, testuale. E oggi lui che cosa ha detto lì in Corea? L'ha ripetuto due volte. Dobbiamo non avere paura di essere speranza di un'alternativa, di un'altra cosa, spes contra spem, che sappiamo è una cosa che mi è molto cara nell'analizzare le varie forme di religiosità e quello nel quale si pretende di essere oggetto di speranza è quello che, come questo Papa in Corea ha detto, non dimenticate di essere soggetto di speranza, sceglierla la speranza. E vabbè, chiudo, ho fatto di nuovo questo richiamo all'attualità.
1: No, certo, all'attualità, il discorso del Papa, no.
0: Certo.
1: Ero preparato, infatti tutti i telegiornali l'hanno dato come quasi certo. Prima notizia,
0: non... certo, ma quello certo, è normale, certo. Voglio dire, normale
1: come certo, perché... neanche no. In Iran,
0: vabbè, no, ma no. Voglio dire, perché qui da giornalista dico il fatto che questo valli quell'altro, lui emanna perché gliel'avrà suggerito il segretario eccetera, manda un messaggio di saluto alla Cina che lui sta sorvolando. E la Cina ufficialmente ha dato il comunicato e ha gradito la cosa. Lui arriva lì e in Corea mi ricorda negli anni 50 a Corea.
1: Ma ricominciamo con Ridgway, no?
0: Ecco,
1: prego,
0: oh, bene, grazie, oh, ci siamo capiti. Perfetto.
1: No?
0: E quindi a questo punto devo dire che la notizia giornalistica c'è in pieno. Un Papa che per la prima volta nella storia loro va in Asia in quel modo, con quel discorso, con la realtà Corea del Sud, Corea del Nord, Cina, beh, devo dire, io modestamente, molto modestamente, sto parlando da un anno dal Partito Radicale, dell'unità delle cine come unità con determinati contenuti che sono quelli che il Dalai Lama ha appunto dato. È importante delle leggi di libertà e di democrazia pure per i nostri oppressori, gli Han, piuttosto che delle indipendenze nazionali.
1: Ho capito, allora quindi abbiamo coperto anche il viaggio del Papa in questa chiave, però una chiave radicale, diciamo. E adesso però, siccome abbiamo ancora il tempo, io direi dedichiamoci anche un po' a questa scadenza abruzzese.
0: Aiutami.
1: Allora, intanto tu fai un comizio che si rivolge, presumo, anche ai radicali del Meridione, che hanno tante battaglie aperte.
0: Per l'esattezza, non ho qui i comunicati, ma appunto il 22 alle 18 in piazza San Biagio, terremo, si era detto, una conferenza stampa pubblica che è anche comizio.
1: Pubblico comizio c'è scritto.
0: Ecco, sì, ma oggi è stato precisato perché fino a ieri si parlava.
1: Martedì 19.
0: Ecco, martedì 19 alle ore 18, lì c'è
1: Taranta Peligna in provincia di Chieti.
0: Che è il luogo anche di nascita del nostro direttore.
1: Ah, il paese natale,
0: certo.
1: Alessio è nato lì,
0: eppure,
1: e allora gioca in casa.
0: Appunto. Ma lì devo dire che viene annunciata, io non lo sapevo, la presenza del presidente della regione, del consiglio regionale siciliano.
1: Abruzzese.
0: Ed
1: è anche meglio, diciamo.
0: Abruzzese.
1: Ecco, dai.
0: Mi ricordo una cosa, l'altro giorno, avanti ieri mi pare, ero a Regina Coeli e parlando con Totò Cuffaro,
1: il predecessore,
0: il quale dovevo perdonarmi, davvero chiedere di perdonarmi perché mi aveva chiesto una prefazione di un suo bellissimo libro, non ce l'ho fatta a farla, come un'altra che mi aveva chiesto un nostro compagno calabrese, Giuseppe Candido, che appunto anche lui ha ormai pronto, ma gli ho fatto perdere il tempo perché non ce l'ho fatta in questo periodo a fare prefazioni. Succede. Ma l'altro giorno, parlando con Totò Cuffaro, è venuto fuori che lui è doppia tessera da diversi anni. Io gli ho ricordato che lo aveva battuto, forse a lui, un altro prestigioso democristiano siciliano, Rino Nicolosi.
1: No, era giovane allora, era giovane Cuffaro, allora era...
0: No, vabbè, ma queste cose lui conosce...
1: Lui era un giovanotto di belle speranze, dietro Mannino.
0: Sì, ma appunto
1: quando
0: lui
1: Nicolosi
0: conosce benissimo, tant'è vero che lui si ricordava che nell'occasione di questo premio che io ebbi a Taormina, mi pare, con un altro leader storico democratico cristiano morto a 104 anni un paio d'anni fa,
1: come no, Alessi.
0: Alessi, ecco, lì Alessi salutò il fatto che eravamo premiati assieme dichiarando: io sono felice di essere qui, non solo premiati insieme, ma perché io, che sono riuscito a far venire Gobetti nel 22 a Riesi e a Caltanissetta.
1: Gobetti a Riesi?
0: Sì.
1: Fantastico.
0: Ecco, dice, sì, perché? Per conoscere i nostri minatori delle Adene. E c'è andato. E dice, ho sempre pensato a Pannella che sta qua, no, come la continuità di Gobetti, e l'ho sentito sempre. E a questo punto lui ha parole, direi molto affettuose, che tra l'altro, se vuoi,
1: ce le avremo in archivio forse.
0: Anticipo, sì c'è,
1: ma
0: anticipo anche quello che lì non c'è l'archivio perché non c'era Radio Radicale. Quando andai da Milazzo, del caso Milazzo.
1: No, lì non c'era, forse.
0: No, non era possibile, ma Milazzo mi accolse nello stesso modo, e se guardai la sua biblioteca, che lui aveva, era la biblioteca di un illuminista, secondo delle cose, no, viste dall'esterno. E Alessi fino alla fine ha continuato a testimoniare, per cui noi gli offrimmo una tessera onoraria al 99esimo e non so a questo punto se risulta ufficialmente, ma Totò Cuffaro, gli siamo stati in tre, c'era Rino Nicolosi, c'era lui a 100 anni quello che è, e ci sono io da diversi anni, no? E questo mi sembra importante perché io ho sempre difeso l'anticlericalismo radicale come una cosa propria del mondo della religiosità contro i confessionalismi religiosi e via dicendo. E tant'è vero, ho ricordato sempre il cattolicesimo liberale, ma anche mi auguro profondissimamente che la Tavola Valdese, che fra poco si riunisce, si liberi un po' da un fatto che appare evidente, cioè c'è un po' di gelosia per sto Papa, appunto, di diffidenza. Allora dicono, no, ma sai, poi sempre il Vaticano è...
2: C'è una concorrenza oggettiva, però.
0: Ecco, io spero che soggettivamente una unità laica delle religiosità possa verificarsi, perché è indubbio che, per esempio, nel calvinismo c'è stata poi, o nel luteranesimo, c'è stato all'inizio una posizione anticlericale, no? Perché era di concorrenza interna allo stesso mondo. Ma vorrei ricordare le cose straordinarie che il massimo storico protestante, ed è il padre di, chiedo scusa,
1: no, è Giorgio Spini.
0: Ecco, Giorgio Spini fece un convegno a Genova nella quale lui disse testualmente, e ebbi il perbenismo di non citarlo per anni, dice, io mi rivolgo ai fratelli e alle sorelle nostre, eccetera, cosa, quando capiremo che probabilmente questo qui, perché io poi lì c'ero, e sul momento non, questo qui ce l'ha inviato il Signore, e questo qui ero io, ce l'ha inviato il Signore per essere meglio consapevoli delle nostre responsabilità e delle nostre possibilità e della nostra storia. E da questo punto di vista vorrei dire, come aiuto, alcuni accenti che possono apparire un po' di teologia della liberazione, e credo che non lo sia, dell'attuale Papa. Ricordare che una componente cristiana era quella calvinista, nella quale, a parte poi faziosità, c'era il sottolineare che gli averi, che il denaro, dovevano essere considerati, e potevano anche questi, il denaro, non necessariamente sterco del diavolo, ma poteva essere invece un bene da onorare come mandato dal Signore, per le quali essere responsabili anche degli averi, non solo dell'essere. Certo. No? E questo volevo ricordarlo perché un Buitoni, non ricordo il nome, fece, ci conoscevamo, lui era molto giovane, una tesi a Perugia proprio sul calvinismo che lui mi mandò, dove questa, se vuoi mi è attenzione, no? all'apporto liberale, non necessariamente capitalistico, le cose del mal denaro, liberale, di una considerazione del denaro e della cosa che fosse nell'ambito delle attività umane, gli averi che possono essere onorate come dono, anche il denaro di Dio. No, ed è questa la componente, diciamo, un po' calvinista,
1: etica svizzera, spirito del capitalismo,
0: No, nel senso che appunto ricordava che non era sterco del diavolo e forza del diavolo necessariamente, che degli averi si può fare una cosa diversa dallo ior o da cose del genere, e mi pare utile ricordarlo.
1: Certo. E allora, quindi siamo finiti a Max Weber, e quando mancano 10 minuti alla fine, e dobbiamo a questo punto dire un po' le fila.
0: Sì, allora le fila sono queste. Occorre rendersi conto non solo che difenderemo in tutti i modi Radio Radicale, e come non siamo riusciti ancora abbastanza a difendere il centro d'ascolto, perché era di un elemento di apporto culturale e di conoscenza assolutamente straordinaria. E però c'è anche il fatto che molti, anche nel partito, ritengono che non ce la, dopo 30 anni di comportamenti come, per cui la gente non ha potuto mai vedere ormai da anni Emma Bonino o me, tranne una notte, dico l'eccezione, a Bruno Vespa, me ne ho già parlato perché un magistrato l'aveva chiesto, no? E quindi dobbiamo a un certo punto dire davvero il cattolicesimo liberale, quello manzoniano ed altro, è un patrimonio per il mondo della cultura e della civiltà, e mentre si tengono più presenti magari i momenti di offesa dei valori fondamentali che c'è nella storia cattolica, c'è nella storia protestante anche contemporanea, c'è nella storia musulmana e via dicendo, ma queste non sono l'elemento essenziale. Perché, tant'è vero, vorrei fare una notazione contro i religiosismi, chiedo scusa della cosa, perché dalle tutte le religioni, per quel che se ne sa, viene fuori non nominare, addirittura un comandamento, non nominare il nome di Dio in vano. Ah, Maronna, no? Devo dire che questo non è, e l'attuale pontefice mi pare lo fa, ma altrimenti diciamo si è. Poi contemporaneamente nella religione ebraica c'è solo il libro, mai raffigurare Dio, no? Ed è infatti solo nei tempi.
1: Pure in quelle musulmane.
0: Ecco, no, no, stavo arrivando. E poi a tal punto che in Afghanistan, a un certo punto, i talebani spararono contro una montagna dove c'era una cosa di Buddha.
1: C'era la statua del Buddha, sì.
0: Ecco, appunto. No, e allora, ora questo è cosa che ha contraddistinto i confessionalismi contrapposti, no? Molto spesso. Mentre la natura dell'apporto cristiano, come dell'apporto buddista, come di tutti gli altri apporti, sono stati apporti preziosi di civiltà, anche se poi sono serviti, ovviamente, sono stati fatti servire i successi mondani del potere dell'epoca. Ma questo dobbiamo tenerlo presente, e qui quindi io rivado con gratitudine, e penso ancora che sia uno dei più grandi filosofi che ci sono stati nel secolo scorso, Don Benedetto, quando inserisce nei distinti contro ai contrapposti che erano propri, diciamo, del marxismo, di tutte le varie posizioni, no? I distinti, inserendo nei distinti, nei valori distinti per tutto il mondo, anche quello dell'utile, no? E quindi in questo modo aprendo un varco, diciamo, alla filosofia idealistica contemporanea, storicistico, a quella empirico sperimentale anglosassone. No, l'utile anche esso un valore che va custodito, coltivato, perché non è in direzione di quello che anche il Papa oggi direbbe, magari lo sfruttamento capitalistico o cose di questo genere. Quindi su questo mi pare importante ricordare che Gianni Bacè Bozzo e altri, io ho avuto un po' a lungo un riflesso perbenista di Guano, siccome parlavano in un modo straordinariamente bene di noi, quindi anche di me, a questo punto non lo sottolineavo e non avevo sufficientemente riflettuto che sottolinearlo li esponeva non a dei vantaggi, no? Ma li sottoponeva, vedi, questi qui, Marek Alter, questi altri delle varie religiosità, sono quelli che addirittura stavano con i radicali e con Pannella, no? E ho avuto, adesso vengono fuori, e queste cose credo che sia doveroso ricordarle, sia per la storia protestante, sia per la storia giudaica, sia per la storia musulmana e quella buddista, dove abbiamo avuto delle, pensiamo a Ionesco, pensiamo a tutti gli iscritti al nostro partito. Oggi vorrei sottolineare in modo particolare che noi discutemmo fra di noi, perché il periodo eravamo già a queste domeniche e non solo, il fatto del terzo Stato. Io in quel momento, dopo avere, se vuoi come partito, ripudiata o superata l'immagine post-giacobina con la quale eravamo nati, no? La raffigurazione della statua napoletana della libertà, che era di chiara derivazione giacobina, e allora invece iniziai quel cammino per cui poi un personaggio strano, François Mitterrand, volle che noi soli avessimo l'uso e la proprietà della Rose au Point, quella socialista, e così noi abbiamo potuto e possiamo continuare a utilizzare nei vari momenti questa nostra bandiera, diversa da quella giacobina che avevamo, ma davvero di stampo piuttosto socialista democratico, per non dire anche liberale. Ecco, e questo quindi un modo per ricordare l'attenzione che noi possiamo e dobbiamo avere alle religiosità, che siano fedeli appunto alle loro indicazioni, non nominare in vano Dio per fare concorrenza ai protestanti o ai musulmani o agli ebrei, quell'altri, non raffigurare Dio per fare concorrenza anche loro con gli altri, eccetera, ma appunto tornando a una visione, c'era un nostro storico culturale, De Martino, storico non altro,
1: storico antropologo.
0: Antropologo che appunto ci faceva riflettere su cose che oggi vanno anche di moda, l'ho già ricordata, quando abbiamo dei trattati scientifici illuminanti che parlano di digiuno, autofagia, longevità. Cioè, nelle primissime espressioni, diciamo, storiche, antropologiche, della componente umana del mondo animale, c'era questa pratica, che era di carattere igienico, evidentemente, quello dell'autofagia.

0: Va bene, allora siamo alla fine, non ci resta che ricordare però l'appuntamento di martedì. Allora lo ricordiamo soprattutto ai romani ancora in villeggiatura, martedì, ai romani o chi? Martedì 19 agosto, ore 18, nel comune di Taranta Peligna, in provincia di Chieti.
1: È vicina anche a Sulmone, tanto per aggiungere una cosa.
0: È abbastanza
1: raggiungibile. Tra Maiella e Granzasso poi, appunto, tanto per...
0: Comizio di Marco Pannella, insieme a lui, oltre al sindaco del comune, Marcello
1: Di Martino. Il presidente della regione, D'Alfonso.
0: Ci arriviamo.
1: Certo, scusa.
0: Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e il direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio. Poi saranno presenti anche alcuni dirigenti radicali, nazionali e abruzzesi, da Matteo Angioli, consigliere generale del Partito Radicale, a Laura Arte del Partito Radicale Transnazionale. Saranno presenti anche Vincenzo Di Nanna e Riberto Grifoni di Amnistia, Giustizia e Libertà di Abruzzo, e naturalmente tutti i cittadini sono invitati in piazza San Biagio.
1: E vorrei dire, ecco, a proposito di abruzzesi, di bestie nostre di quella zona, che c'è, anche con uno splendido libro che ha fatto, un altro abruzzese che è di Federico.
0: Il professore
1: di Federico, che davvero credo che sia uno dei massimi intellettuali, cultori di diritto e di diritto comparato, perché è anche molto importante. Quindi spero che anche di Federico possa essere lì in questa riunione, assemblea nostra, per che cosa? Per rispondere alle attualità del mondo, continuando a porre la ragion di Stato contro lo Stato di diritto, magari evitare che sull'esperanto, visto che noi siamo esperantisti, venga fuori il nazionale esperantismo, perché è una cosettina che c'è pure, e quindi naturalmente come il nazionalsocialismo, il nazionale, beh, insomma, io sento puzza il nazionalsionismo.
0: Beh, il sionismo è nazionalista per principio, non è una cosa che dai su.
1: No, il sionismo invece io sostengo
0: che
1: era di tipo universalistico, assolutamente. Era quello di dare anche una terra di partenza e non essere necessariamente esuli al popolo, tra virgolette, uno dei popoli di Dio. E a mio avviso questo non implicava affatto che da quella terra venisse fuori, contro il suo popolo, lo sostengo, il popolo israeliano a due terzi era d'accordo con noi, membership in Europa, contro lo Stato, la classe dirigente anche attuale, invece nazionalsionista, che appunto, e quindi con questo qua
0: possiamo dire,
1: viva pure Israele, ma non quella che pretende di essere quella che domina con la violenza i palestinesi, intesi non come fratelli di lì da secoli o da millenni, ma come, chissà perché, i nemici necessari e fatali.
0: E vabbè, il tema è complicato. Va bene, grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi proseguono.
1: E dico solo, le iscrizioni sono condizione per far vivere il partito oggi. Abbiamo 700-800 iscritti, ne abbiamo bisogno di decine di migliaia, come è accaduto qualcosa come 20 anni fa, quando appunto, potendo parlare dalla televisione in ora di massimo ascolto, accadde che un'ora dopo che glielo spiegassi che un caffè al giorno lo si doveva per la vita del Partito Radicale, io oggi vorrei, in questo momento, e ho finito, ricordarlo dicendo anche un'altra cosa.
0: Sei finito?
1: Certo, ma dicendo una cosa rapida. Io sono sicuro che oggi, se sapessero, conoscessero lo statuto del nostro partito, sono sicuro che i religiosi, ma torno a dire, le suore e i monaci di tutto il mondo, perché siamo transnazionali, grazie a loro forse potremmo avere vita salva per il partito.

0: Bene, grazie a Marco Pannella, restate in ascolto.
1: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 17 agosto del 2014, come sempre moltissimi gli argomenti, lo scenario internazionale, il ruolo, il gravissimo problema dell'ISIS di quella stagione e poi l'iniziativa radicale sulla giustizia, l'interlocuzione con Papa Francesco. Questi i due temi principali, ma ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. E buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna della nostra emittente. Come sempre diamo uno sguardo insieme agli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Ritorneremo sulla conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella in apertura della programmazione, registrazione che avete appena ascoltato, e poi al termine la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli, e poi al termine la rassegna delle riviste di politica e storia. Con questa registrazione arriveremo intorno alle 3:15 circa, al momento in cui vi faremo ascoltare la registrazione della presentazione del volume dal titolo La Repubblica degli Insulti, Offese, Oltraggi e Turpiloquio nella storia italiana, da Garibaldi a Meloni, un libro di Antonello Capurzo, tra gli ospiti Massimo D'Alema e Deborah Bergamini. Arriveremo poi alle 4:15 circa, momento in cui torneremo sulla conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella di questa settimana, poi Fai Notizia di Daniela Sala, al termine la rassegna della stampa di Geopolitica di Lorenzo Rendi, e poi un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Dalle 7:10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, e alle 7:30 il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, a cura di Alessandro Barbano. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Passiamo dunque all'ascolto della conversazione settimanale tratta dal nostro archivio tra Massimo Bordin e Marco Pannella. La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa settimana, è un'intervista del 17 agosto del 2014. Due principalmente i temi: la questione internazionale, il problema grave, gravissimo dell'ISIS di quella stagione, e la interlocuzione con Papa Francesco, il pontefice di allora. In merito alla questione internazionale, Marco Pannella parte da una lettera che Alessandro Di Battista aveva rivolto ai terroristi dell'ISIS, e da questo punto di vista riascolteremo anche la lettura, come sempre singolare, di Marco Pannella, del leader radicale, e anche la critica specifica e dura, come sempre, rispetto alla prospettiva scelta in questo ragionamento e tentativo di interpretare, di agire nello scenario internazionale. Occasione anche per riportare a galla invece l'approccio, il metodo radicale a queste questioni. Questo è il tema che ricorre più volte in questa intervista, e poi si torna sulla questione della giustizia, in particolare in quella fase, siamo appunto all'agosto del 2014, una profonda e costante interlocuzione con Bergoglio del leader radicale. Ma poi, come sempre, si parla anche degli altri argomenti, l'attualità politica di quelle settimane italiana, il ruolo, il giudizio dei primi mesi di governo di Matteo Renzi, anche il ruolo della opposizione di allora. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 17 agosto del 2014. Buon ascolto.
0: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con Marco Pannella. Sarà una puntata ricca, perché ci sono tutta una serie di questioni. E come sempre a Ferragosto l'informazione dà il peggio di sé per tanti motivi. Alcuni di essi sono anche politicamente rilevanti e interessanti per una critica radicale. E partiremo da qui, non vi stupiate, perché figuriamoci se Pannella si lasciava scappare le dichiarazioni di Di Battista e la grande polemica ad esse collegata, sembra, sì, appunto, diceva Pannella, la notizia principale.
2: l'hanno eletta gli altri, il regime ha eletto questa cosa, telegiornali, giornali e via dicendo, quindi è la notizia, diciamo, del
0: molto
2: giorno.
0: Bene, quindi Di Battista. Poi abbiamo un'altra cosa pure da segnalare, Cronache del Garantista, che ormai ha un'apertura nei confronti dei radicali di cui non si può che ringraziare Piero Sansonetti. Oggi ha il titolo di apertura, oltre che un dibattito fra Bandinelli e Sansonetti stesso,
2: molto bello,
0: molto interessante, molto bello. Non dubitiamo, sulla prima pagina, proprio nella colonna dell'editoriale. Poi c'è anche il titolo su Pannella: caro Papa, aiutaci per l'amnistia. Anche questo titolo andrà corretto, dice Pannella. Quindi la puntata sarà ricca quantomeno per questi due argomenti. Adesso però è il momento di dare la parola a Pannella, direi, visto che il programma è suo. Da che vuole partire? Gli argomenti sono due.
2: Vorrei proprio partire da questa cosa di Di Battista. No, nel senso che così giornalisticamente questa è la notizia e allora la affrontiamo anche noi. E da questo punto di vista vorrei subito dire che unanime è stata l'interpretazione di quello che lui, oltre aver detto, ha scritto. E allora partiamo da questo. Dunque, questo Di Battista, che avrebbe fatto un intervento di complicità con i violenti e le altre cose, eccetera, beh, adesso vediamolo che cosa viene dice, che cosa dice, che cosa scrive. Allora, dovremmo smetterla di considerare il terrorista un soggetto disumano con il quale nemmeno intavolare una discussione. Ci sono dei precedenti, mi pare, su questo punto. Questo è un punto complesso ma decisivo, dice Di Battista. Quindi il terrorista, quello che si qualifica e viene qualificato come tale, comunque era già accaduto in passato, un soggetto disumano, un barbaro, eccetera, e col quale nemmeno intitolare una discussione, si dice, si sostiene. E questo è un punto complesso ma decisivo, scrive. Nell'era dei droni e del totale squilibrio degli armamenti, il terrorismo purtroppo è la sola arma violenta. Lui dice: il terrorismo purtroppo è la sola arma violenta rimasta a chi si ribella, non a chi lotta, si ribella. Scrive Di Battista, cioè a chi non è nell'ambito di un progetto, di una proposta e via dicendo, ma si rompe comprensibilmente le palle e a un certo punto si ribella. Quindi lui è chiaro di che cosa. È triste, ma è una realtà. Se a bombardare il mio villaggio è un aereo telecomandato a distanza, io finisco per avere una sola strada per difendermi. E poi lui dice: a parte le tecniche non violente che sono le migliori, ma porca miseria, nessuno di tutti quelli che ne hanno fatto la notizia del giorno. E allora lui dice comunque: l'alternativa allora è caricarmi di esplosivo e farmi saltare in aria in una metropolitana. Cioè lui dice appunto, questo è se a parte, l'ha detto proprio, purtroppo è la sola arma violenta rimasta a chi si ribella, non a chi fa l'opposizione, l'alternativa, eccetera, scrive Di Battista. E poi ribadisce: a parte le tecniche non violente, che sono la sola strada, e via dicendo. E quindi sto provando a capire, c'ha ragione, sta provando a capire, occorre capire in questa situazione. Quando leggo Cicchitto, che non è che c'è un problema di P2 oggi o di altro, Lombardi, la storia è storia tutta quanta. E però a un certo punto devo dire che sono particolarmente sensibile, perché noi come partito radicale, io personalmente, con i curdi abbiamo avuto nel momento Iraq libero e tutta quella campagna che abbiamo condotto, abbiamo avuto un'elezione di questo genere, per cui quando presidente della provincia abitata del nord, del nord-est dell'Iraq, era presidente di quella provincia un curdo, sì, e ebbe posizioni in sintonia con noi.
3: Anche i presidenti delle repubbliche.
2: Ecco, poi il presidente, il vicepresidente formalmente anche della Repubblica, a parte il presidente, c'era anche un vicepresidente che era un leader conosciuto come leader curdo. E anche questo, quindi, dobbiamo sottolinearlo, e quindi naturalmente il fatto che sono d'accordo su questa accentuazione della situazione curda in questo momento lì, sì, perché poi fra i curdi abbiamo anche componenti cristiane, tra le altre cose, anche perché cosa che è stata un pochettino ignorata.
3: Però scusami Marco, sì, se mi permetto, non...
2: prego.
3: Però guarda che Di Battista non si riferisce ai curdi, si riferisce all'ISIS, agli islamisti.
2: No, sicuramente, io infatti mi riferivo...
3: Anche perché i curdi, il terrorismo...
2: Mi riferivo al socialista italiano che avevi menzionato.
3: Io ho menzionato un socialista italiano? No, quando mai?
2: Un ex socialista, un ex leader...
3: Io ho menzionato qua stasera, qui al microfono...
2: Come si chiamava quello
3: Cicchitto,
2: che era della
3: P2? Cicchitto vuoi dire?
2: Cicchitto.
3: E l'ho menzionato al microfono?
2: Sì, mi pare detto Cicchitto. No. Ah beh, no, scusa, mi pareva che appunto...
3: Mi pare che tu l'hai citato.
2: Sì, vabbè, d'accordo, vabbè, appunto. E vabbè, quindi...
3: Vabbè, fa niente.
2: Sì.
3: E allora? No, ma era solo per dire curdi una cosa,
2: certo,
3: ISIS un'altra.
2: Assolutamente, assolutamente su questo. Nel senso che... Loro devono, hanno a che fare tragicamente anche loro con quella situazione, no? Anche loro, proprio perché la loro linea prevalente, come dimostrata, quali dei curdi erano presidente della provincia ed erano sulla presidenza della Repubblica in quel periodo, no? Questo evidentemente dà un taglio particolare alle interpretazioni anche attuali, anche rispetto alla situazione turca o altre,
3: certo,
2: questioni.
3: No, lì c'è un punto.
2: Appunto.
3: Lì Di Battista c'ha da fare,
2: certo,
3: deve vedere tante cose.
2: Certo.
3: Allora, però tu hai ragione nel dire una cosa, mi pare che tu stai facendo notare, scusa, fai notare una cosa, che in realtà, come al solito, l'informazione ha ritagliato un
2: quello
3: pezzo.
2: Che... Sì.
3: E non è... Anche Di Battista ha diritto alla complessità, diciamo.
2: Sì, ma poi direi, siccome ho già letto qualcosa, ma lui dice, sto provando a capire, e dice, per la sua natura di soggetto che risponde ad un'azione violenta subita, il terrorista non lo sconfiggi mandando più droni, ma, attenzione al termine scelto, ma elevandolo ad interlocutore. Elevandolo è il dialogo,
3: ecco,
2: è il dialogos.
3: Questo è il punto,
2: compito
3: però
2: difficile ma necessario, scrive Di Battista, altrimenti non si farà altro che far crescere il fenomeno.
3: Ecco, fermiamoci qua però, ecco, perché qua non a caso ti facevo quella obiezione, certo, prima, perché in effetti quello che un po' può lasciare perplessi, diciamo, io sono maestro della litote, sì, dicono. Ecco, è questo. E finché sono i curdi non c'è dubbio. Battista invece vuole dialogare con il califfo, quello che dice arriveremo a Roma e taglieremo la testa a tutti. Allora, o è la sindrome di San Francesco il lupo, oppure con uno così, che gli vuoi dire? Questo è il... termini estremamente rozzi il tema, insomma.
2: Sì.
3: Poi per carità sull'Iraq eccetera c'è anche ragione, ma il punto è questo, che gli dici al califfo nel dialogo?
2: Cosa si diceva ai rapitori di Moro?
3: E non era un'altra cosa, era tutta un'altra cosa.
2: Ah sì?
3: Direi di sì.
2: Ah sì?
3: Direi di sì.
2: Va bene, io dico che no, Torniamo allo stesso discorso. Ci sono i cattivi demoni,
3: sì,
2: con i quali non c'è interlocuzione possibile. Non possono essere, non puoi realizzare dialogo con. E la posizione di Di Battista va subito al cuore. Lui dice elevare a interlocutore. Elevare a interlocutore. Non è il riflesso, diciamo, tradizionale.
3: Quindi tu dici bisogna dialogare anche con l'ISIS.
2: No, non è che dico io sempre. Dico che l'elemento del dialogo, lo dicevo anche sulle Brigate Rosse, mentre via Botteghe Oscure.
3: Ma non sono paragonabili, però.
2: No, perché erano quelli. Allora, Botteghe Oscure sul caso Moro,
3: sì, certo,
2: anche loro dicevano non si discute.
3: Ho capito, ma quelli non volevano fare.
2: E Zaccagnini e Palazzo del, sì, Piazza del, sì, Gesù, sì, cercava di salvare, sì, Moro cercava, no, certo. Palazzo, Piazza del Gesù. E. Allora Zaccagnini,
3: sì,
2: cercavano appunto questo e invece venivano considerati e linciati dall'area Botteghe Oscure come appunto quelli che rifiutavano di fare la lotta violenta.
3: Zaccagnini cercava di salvare Moro, sei sicuro? Moro non era tanto d'accordo su questi tentativi, sì, di salvataggio.
2: No,
3: comunque, vabbè, lasciamo perdere.
2: Io mi riferisco a un elemento di cronaca che io ho spesso ricordato, una conversazione con Zaccagnini.
3: Hai parlato tu con Zaccagnini?
2: Sì, ma ne qui abbiamo parlato qui.
3: Perfetto,
2: gli
3: siamo a posto.
2: Gli archivi.
3: No, però tornando invece all'ISIS.
2: Sì.
3: È a dibattito. Il dialogo con questi è difficile, però, perché.
2: Ah, certo. Ma anche con le Brigate Rosse e con quelle di Moro. Sempre il problema del non violento,
3: certo,
2: ma non per motivi perbenisti, per convinzione anche di convenienza realistica, devi sempre cercare di sollecitare il riflesso dialogico. Con quello che ha scelto per disperazione, magari non solo psicologica, ma lui lo dice: l'arma, la setta, la sola arma violenta rimasta a chi si ribella. È un elemento della ribellione e non della opposizione alternativa. E questa è la sostanza importante della posizione di Di Battista che viene evocata. Cioè, qui occorre avere l'iniziativa di elevare, innalzare ad interlocutore quello che non ci pensa per niente, perché in effetti la situazione è drammatica, è tragica, eccetera, è disperata anche quando c'ha i droni o gli altri cavoli, no, che, e con le quali fare i conti te che sei magari contadino o qualcosa del genere, no, che si ribella magari così allo straniero, tra virgolette. Quindi io torno a dire, a questo punto mi pare molto importante. Tra l'altro, scusa un secondo solo,
3: che
2: per una volta devo fare io una cosa su questo. Vediamo allora. Allora,
3: ecco.
2: No, c'è una cosa. Matteo Angioli,
3: eccolo,
2: ci dà una notizia da questo punto di vista. Dice anche che l'abbiamo noi stessi data.
3: Che cosa?
2: Ed è una dichiarazione
3: di Battista sulla non violenza.
2: Di sei giorni prima di Di Battista, in notizia, nel quale c'è semplicemente una frase chiarissima. La non violenza è l'unica risposta che può essere praticata in una situazione del genere.
3: Giusto, sì.
2: Scritta sei giorni prima, allora Di Battista pure era già Di Battista, no? E quelli che si sono accorti di Di Battista invece, terrorista, non
3: certo,
2: so che cosa, eccetera, non aveva fatto una sola notizia, niente. E quello sei giorni prima, allora. Il problema è che quello che io ho sempre pensato, ho sempre detto, una cosa è Grillo, un'altra cosa sono i grillini. Sulla base di quello mi sono assunto la responsabilità determinante perché raccolta da Fabio Fabbri, che era il era,
3: sì, sì, sì, sì,
2: era il più noto, il più
3: Parma, no?
2: Sì, di Parma. Lui, presi quella posizione, dissi che io avrei votato per il candidato Grillino,
3: sì,
2: di fronte a un candidato molto per bene del PC in quella zona, eccetera, e divenne determinante questa scelta, proprio perché, torno a dire, ci fu anche Fabio, ex ministro della zona, conosciutissimo. Questo indubbiamente ha determinato un elemento di riflessione anche del ceto medio, diciamo, no? Non altro. E su questo c'è una continuità ormai di iniziativa, perché io, bisogna ricordarlo anche, loro stessi non l'hanno potuto sapere perché non c'era nessuno al loro vertice che magari mi ha risposto in modo polemico. A Roma io ho dichiarato a Radio Radicale, uscendo nel secondo turno, uscendo dal seggio elettorale, ho votato per il candidato anche a Roma di Vito, che era il loro candidato. Quindi è una linea.
3: Quindi hai le carte in regola da tempo?
2: No, ma
3: per
2: no,
3: poter
2: sì, ma non è,
3: certo.
2: Voglio dire, avere le carte in regola. A me quello che mi importa è che a questo punto abbiamo all'improvviso Di Battista che fa notizia nazionale a tutte le parti. Avete visto? E adesso, appunto, Matteo, perché io quello mi dà Matteo Angioli, che sta andando
3: dove?
2: È lì in Abruzzo, dove dopodomani.
3: Ah, si rega per tempo. Okay, beh, giusto.
2: Sì, perché devono
3: Si capisco.
2: Con Falconio, eccetera, parlare. Quindi proprio viene fuori questa posizione. E io la ritrovo sempre più, ecco, appunto in questo modo, perché anche nel modo di esprimersi, Di Battista, voglio dire, chiarissimamente il suo punto di riferimento è polemico rispetto ai ribellisti, a quelli che hanno reazioni e non strategia politica e pensiero politico e azione. È chiaro. E quindi allora dice, anche nel pezzo che ti ho detto, appunto, c'è a parte, e lui lo dice, a parte la non violenza, a parte, e quello lo dice, questo è il suo punto di riferimento. Se non c'è quello e ci sono le varie istinti di controviolenza, un tempo si sarebbe detto, no? Di controviolenza rivoluzionista o rivoluzionaria, e allora non ci sono altro che queste reazioni di disperazione, di mera protesta, non di proposta di una linea. E questo mi pare va salutata, perché in questo momento a me pare che questo, ho sempre detto, io ritengo che i grillini si sono spesso aggregati su Grillo quando, dopo la censura assoluta delle posizioni nostre, assoluta e documentata, mai, tranne un'eccezione, mai io ho potuto partecipare negli ultimi 4 anni ad un dibattito, mai, mano a mano che sono arrivati tutti, no? E noi no. Allora, in queste condizioni, a questo punto però, che cosa sto assistendo? È che hanno avuto solo l'occasione, infatti l'ho capita, no? Quando non sapevo nulla, nemmeno adesso ci ho mai parlato col sindaco De Parma, no? Ma ho detto, io fra il rispettabilissimo candidato piccista del luogo, rispettabilissima, è questo, ho più speranze che possa venire fuori qualcosa di positivo da questo che da quello. E era un rischio, no? Che ci si opponeva. Ma torno a dire, il fatto che uno come Fabio ha preso quella relazione, essendo uno che aveva da perdere lì, no? Perché lui era un notabile democratico di grande prestigio e si è mosso. Adesso, sempre di più, il fatto, devo dire, la profondità delle posizioni di Battista, questa cosa elevare a interlocutore quello che invece non vuole esserlo, quello che crede che l'unico modo possibile di rispondere ai droni, a non so che cos'altro, nelle condizioni di un poveraccio, di uno degli ultimi, no? Sia praticamente quello di fare altro, no? Diciamo, e quindi di ammazzarsi, di farsi fuori, eccetera. E allora vorrei ringraziare, perché quelli che avevano di già riflessi propri a noi radicali, lui dice purtroppo la non violenza, no? Lui dice purtroppo queste non vengono praticate, non sono. E allora è un modo per richiamarle. E invece si sono andati subito a Grillo non andava in televisione, il regime è andato da Grillo e ha messo le parti più, devo dire, impressionanti, davvero, più efficaci di Grillo, 2 o 3 minuti, nei momenti di massimo ascolto di tutti, Santoro, i Litizzetto, quella roba lì, e i telegiornali. Quindi è stata, e lì, in base quindi alle loro conoscenze, a quello che sentiva, appunto, c'è stato il passaggio dallo 4% al 22%, come abbiamo dimostrato con Gianni Betto e il nostro centro d'ascolto, prima delle elezioni avevamo già riscontrato, perché erano esattamente il 2% in più di quello che era stato all'improvviso dato a Grillo come interlocutore e via dicendo. Quindi, e avevamo azzeccato anche che, malgrado tutto, a malapena quello del nuovo estrema destra e del nuovo centrodestra,
3: Alfano,
2: sì, Alfano, gli si dava un 4-5%, e così è andata. Noi abbiamo potuto vedere che nell'analisi che noi facevamo di quello che accadeva in termini di comunicazione c'è stata una corrispondenza impressionante, tant'è vero che non è stata mai, nemmeno ancora adesso, fatta notare, no? E anzi, con una manifesta tendenza anche della rete da irrobustire, per il momento nelle attuali congiunture, da irrobustire la comunicazione, diciamo, televisiva, no? E anche perché, come è noto, in rete vengono anche poi quelle che si sceglie di dare delle comunicazioni ufficiali e televisive e giornalistiche, no? E questa è l'analisi. Allora, quindi salutiamo questo, diciamo, anche qualche giornale ha citato Iraq di Battista, con i droni il terrorismo è la sola arma rimasta a chi si ribella. Cosa vuol dire? A che si limita ad essere uno che si ribella. Ecco, no, ed è costantemente, quando lui appunto torna in altre cose, la sua posizione è: occorre avere proposta, strategia, se no non si conta una pera e si dà un servizio.
3: Però scusa Marco, certo. Io a questo punto, adesso, per carità, è giustissimo evidenziare il gioco dell'informazione che critica di Battista, diciamo, mistificato. Beh, diciamo,
2: come se fosse un grande personaggio d'attualità,
3: per l'appunto.
2: L'ha promosso in questo momento.
3: Adesso l'esegesi sull'analisi di Battista sul Medio Oriente, insomma, francamente si capisce che il personaggio, diciamo così, ha alcune categorie molto...
2: Ma guarda, forse io, anzi senz'altro dei limiti, io questo non lo capisco, capisco invece l'opposto di Frantz Fanon.
3: Ma quello l'opposto, dice...
2: L'opposto!
3: No, scusami.
2: Nel senso che Frantz Fanon dice che le azioni violente sono quelle che hanno il valore morale di... Lo dice esplicitamente Frantz Fanon, sai che me ne occupai mentre ero in vita.
3: Di averlo letto.
2: Ecco che questo era l'elemento di salvezza costante della condizione e delle, attraverso le armi, quelle della violenza e della
3: distanza. Fanon dice una cosa che Di Battista probabilmente ha sentito e che è uno slogan molto efficace. Dice: il terrorismo sono i bombardamenti dei poveri. Questo dice Frantz Fanon.
2: Sì, ma no, ma questo lo sono d'accordo pure io. Ma,
3: me,
2: ma Fanon, probabilmente io lo pensavo pure prima e lo dicevo prima di Fanon.
3: Prima di tutti, certo.
2: Allora, no, allora se è così, Massimo, ti chiedo scusa, ma consentimi di insistere. Se è così, vuol dire che la posizione di Di Battista non ha nulla a che vedere con quella di Fanon e degli altri, quando lui dice proprio con i violenti, proprio che con questi occorre promuoverli a interlocutore, è quello, ecco adesso questo punto è c'è
3: che succede?
2: Matteo Angioli,
3: sempre lui.
2: Sì,
3: che dice?
2: Sempre, per il momento...
3: Non lo so, è la quarta volta che lo ci vedo.
2: Sì, no, ma perché... No, beh, perché quella... E Matteo Angioli che mi dice, appunto, mi conferma che sei giorni prima, ecco questa cosa, Di Battista, quindi aveva detto testualmente la non violenza è la sola risposta possibile.
3: E l'avevamo già detto.
2: Sì, ma andiamo. Voglio dire, però, l'abbiamo detto noi. A questo punto mi viene che sei giorni prima Di Battista dichiara una cosa che nelle cose che abbiamo citato ancora non c'è, perché lui parlava delle tecniche non violente, eccetera. E quindi a me pare importantissimo, perché quello che avevo creduto di poter intuire, che in coloro che erano, che accorrevano, no, alla verso la personalità di Grillo attraverso le televisioni che lo avevano ascoltate, eccetera, sono quelli che dinanzi al fatto che io, Emma, non esistiamo a livello della comunicazione, come nemmeno negli stati autoritari risultava, perché allora nelle osterie si parlava, si poteva anche parlare di... Mentre oggi, con la tecnologia moderna, anche se stai a fare pupù, più o meno la voce è presente 12 ore al giorno, di Renzi e degli altri ti arriva l'immagine, la voce e tutte le altre cose, non se ne può più, perché è promosso chiaramente da chi può, da chi vuole, e chi può e chi vuole valorizza anche Nicchi Vendola, mi fa pure piacere, dico Nicchi Svendola, perché poi mi pare che ha dei punti di riferimento inadeguati, cioè quando lui attacca il liberismo con la vecchia... sì, però Massimo mi pare che è importante.
3: Certo. No, no, ma io...
2: voglio dire, lui dimentica che Salvemini pugliese. Che Salvemini è un liberista, che De Viti De Marco c'è ancora, abbiamo avuto notizia di De Viti De Marco, che è il collaboratore, diciamo, economico di Salvemini, ci sono delle tesi negli Stati Uniti dati su De Viti De Marco, chi Capperi in Italia non nomina mai, ed erano le posizioni appunto liberiste della sinistra libertaria, liberale e socialista, che appunto, e a questo punto perciò dico molto spesso,
3: questo è un tema interessante soprattutto perché ti appresti a fare questo comizio in Abruzzo, al sud, e questo è bello perché tu dici ha delle basi inadeguate, è vero, Però è anche vero che quello è un dibattito, qua è inadeguato pure il dibattito ormai, perché se tu pensi...
2: Perché non c'è quello.
3: Perché tu ricorderai il dibattito che c'era, adesso non voglio fare il laudator temporis, eccetera, sì, eccetera, ma il dibattito che c'era negli anni 60, 50 e 60, fra Nord e Sud e la rivista di Amendola, Chiaromonte, eccetera, sì, fra appunto... Francesco Compagna, quell'area lì, quello era un dibattito serio.
2: Ma tu hai detto giusto, lì c'era un'eccezione,
3: vabbè,
2: ed era Nord e Sud, perché ripeto, certo, con Compagna, e come oggi, come Compagna, si chiama il figliolo, ha un altro nome, ma mentre a livello politico generale, eccetera, quello ancora allora non emergeva per nulla, erano... Tant'è vero che, non so, delle posizioni dello stesso Einaudi e di Ernesto Rossi, niente tranne il mondo nel quale apparivano.
3: Però la sinistra era in qualche modo antagonista, ma in modo ricco. Adesso, insomma,
2: io quella ricchezza, sai, Togliattiana, no, devo dire che era... era la tesi niente nemici a destra. È fondamentale perché la sinistra radicale, liberale, eccetera, era liberista, perché invece di dire nazista dicono come sinonimo liberista,
3: sì, ma,
2: tuttora,
3: però
2: eccetera.
3: Ammetterai che Amendola, Peggio, questa gente qui aveva comunque una sottigliezza d'analisi superiore a quella di Vendola, che dice esattamente quello che stavi dicendo un attimo.
2: Certo, ma allora era la politica ufficiale del Togliatti sceso a Salerno, e come c'era la politica corrispondente a quella, diciamo, della Terza Internazionale. Sì. Della Terza Internazionale, che era anche quella, come mi dispiace continuare a ripetermi, di Molotov.
3: E beh, quello era uno dei capi che scherzava.
2: Di Molotov-Ribbentrop. Ecco, appunto. Dei francesi, nei quali Thorez, che era in quel momento in esilio personalmente, aveva come secondo
3: Duclos. Ah no, scusami, Duclos, quell'altro, va bene, ci verrà in mente.
2: Ecco, appunto, l'altro. Che addirittura, qualcuno dice, si vestiva a Vichy, si ebbe a vestire una volta con la divisa nazista.
3: C'è una foto.
2: Ecco,
3: no, no, era un gruppo paramilitare. Ecco, no, Dorio si chiamava.
2: Ecco,
3: Dorio.
2: Sì, Dorio. E devo dire che in quel momento, infatti, il PCF, che era, promosse l'obiezione di coscienza, che non era nelle loro posizioni, contro degli stanzi... No, contro degli stanziamenti volti a rafforzare la linea Maginot, linea difensiva rispetto a Berlino, perché era, e loro proclamarono appunto l'obiezione di coscienza come PCF contro gli stanziamenti che erano per rafforzare la linea assolutamente difensiva Maginot,
3: che non fu poi un granché, per la verità. Ecco. Però guarda, ad adiuvandum, giusto per chiudere la parentesi che sempre piace ai nostri ascoltatori, devo dire che un piccolo lapsus: non era in esilio Thorez, sai cos'era? Era latitante.
2: Thorez?
3: Sì, e sai perché? Perché era disertore. Thorez diserta alla chiamata alle armi contro il nazismo.
2: Dunque, a me risulta,
3: vabbè,
2: che Thorez era nel Lussemburgo, stato autonomo.
3: Appunto, per evitare di...
2: No, appunto, poi c'è un'altra questione.
3: Okay.
2: No, ma perché è bene alcune volte... Diciamo,
3: no, ma questa è una grande cosa. Perché poi...
2: Ma perché è continuata? I nemici, come ha ricordato una volta Massimo D'Alema 2 anni fa, ma guardate che i nostri nemici... Togliatti, cioè, sono stati gli azionisti, le sinistre liberali e non a questo punto le destre. Ecco.
3: C'è un classico della sinistra comunista su questo, cioè Paul Nisan, grande scrittore, muore a Dunkerque per difendere dal nazismo il suo paese.
2: E Paul Nisan è Adela Gabi, quando lui fa
3: il disertore.
2: Il libro di Paul Nisan, che Aden Arabi precedente
3: è quello che ti è piaciuto di più, perché
2: certo, no, voglio dire, quindi siamo
3: invece
2: d'accordo.
3: Il più bello è Le Cheval de Troyes.
2: Come vedi, siamo d'accordo, no?
3: Su siamo, come no, su questo sponiamo porte aperte.
2: E allora, adesso per tornare qui, allora devo dire a Di Battista, perché le voglio dire direttamente, in realtà tu oggi hai e fai crescere i motivi per i quali c'è stata un'adesione di massa alle posizioni di Grillo, che non erano proprio propositive, ma erano di una feroce critica della politica di regime, no? E un po' necrofila, io ho fatto sempre detto tanto, bisogna ammattarli, farli fuori tutti quanti. E di conseguenza questo mi fa pensare quindi che potremo sempre più contare nella loro autonomia e nello specifico della loro storia sulla possibilità di creare in Europa, a partire dalla realtà non solo italiana ma nostra, qualcosa che per esempio può essere un fatto indigeno della nostra zona, ma che va nella direzione dell'evento che io sempre continuo testardamente a dire è l'evento di oggi, come nel 41 l'evento era il manifesto di Ventotene, e oggi l'evento è il Dalai Lama che dice: sono contro l'indipendenza, sono per restare nello Stato cinese e lottare perché ci sia una Costituzione che favorisca anche maggiori diritti e libertà per gli Han. E lui queste cose le ha maturate in dialogo, come è noto, con noi, come la Rebia Khader, no? E questo è cosa che dovremo riuscire a raccontare con i nostri compagni e amici catalani che stanno preparandosi a fare l'indipendenza contro Madrid. Eh no, ma sono cose gravi, l'indipendenza contro Madrid, poi con i nostri amici, quelli meno, ma insomma, scozzesi,
3: quelli
2: no,
3: meno per
2: che, appunto, no.
3: Però c'è Sean Connery,
2: sì, certo, no, ma dico scozzesi, sì, che anche lì vogliono fare la rivoluzione contro Londra e via dicendo per l'indipendenza nazionale, o quell'altra stronzata che però da 20 anni indico, per i quali i due stati, quello palestinese e quello israeliano, autonomi,
3: quello è più complicato,
2: no, sì, ma qual è la responsabilità che io faccio?
3: Sì,
2: è che avevamo il socialismo grande e poi il nazionalsocialismo. Poi io mi sono qualificato sionista quando nessuno, anche a Gerusalemme, diceva che si era sionisti, e nemmeno a Roma, questo ne abbiamo parlato in comunità eccetera. E adesso mi trovo a fare i conti con che? Con il nazionalsionismo del vertice israeliano. Perché dico il nazionalsionismo? Perché, come è noto, quando ci sono stati da parte dell'Istituto Adenauer 3 sondaggi, se il popolo israeliano era con la nostra proposta, la nostra era membership, non solo partnership con l'Europa, di Israele, erano al 67% confermata, pur essendo in un momento in cui erano arrivate un'altra ondata israeliana, quella russa, e anche qualitativamente era, ma quantitativamente non era importante, ma anche quella, diciamo, etiope, anche in
3: quella è simbolica più,
2: certo, però... sì, ma comunque a livello diciamo del prestigio, sì, quella aveva una sua tradizione cristiana, anche, no, dico cristiana anche, ma sì, in Eritrea c'era,
3: sì, ci stanno i cristiani, ma quelli che vengono in Israele sono ebrei, insomma.
2: Ma stavo dicendo, c'era anche cristiana, ma soprattutto stavo dicendo di ebrei che, per quali il ritorno non era a Roma, era a Gerusalemme. Ecco, no, tutto
0: oh, ah, questo era.
2: Ecco, appunto. E vabbè.
0: No, temevo le radici cristiane, no, no,
2: no, no, appunto, volevo dire
0: anche solo questo,
2: no, ma appunto,
0: no, va bene,
2: però, però adesso,
0: però ora che ci pensi,
2: se, se credi,
0: certo.
2: Il titolo oggi, siamo anch'io garato, perché il titolo di prima pagina è Il Garantista,
0: e ci siamo arrivati,
2: è, il titolo è Pannella, due punti, caro Papa, aiutaci per l'amnistia. Dove mi si consenta di ringraziare il Garantista anche per le altre pagine, per quel bellissimo dibattito che parte dalle posizioni di Bandinelli, quelle che il giovedì sono sul Foglio,
0: sì,
2: e che sono state contemporaneamente, diciamo, riprese dal Garantista anche nei giorni precedenti, no?
0: Uh-huh.
2: E quindi questo confronto fra Bandinelli e altre, e le osservazioni che lui fa. Qui c'è una correzione da fare. Caro Papa, aiutaci per l'amnistia. Credo che la nostra e mia posizione ufficialmente sia quella di dire al Papa, guarda che i tuoi due predecessori santificati proprio il mese scorso, uno di quelli era responsabile del concilio, no? Dell'avere convocato quel concilio un po' rivoluzionante della situazione del mondo cattolico. L'altro, invece, è quello che costantemente con noi, con dichiarazioni anche formali, pubbliche, da cardinale ci aveva cercato sempre per sottolineare il suo interesse, e da Papa ufficialmente abbiamo parlato, e lui fu quello che andò al, diciamo, in Parlamento sostanzialmente, per dire al Parlamento ci vuole l'amnistia e l'indulto, e che, diciamo, era a tal punto disperato, perché era triste del fatto che gli era giunta poco prima della sua morte la notizia della morte di uno di Regina Coeli,
0: sì, sì, sì,
2: che lo aveva accolto, eccetera, e che in qualche modo non si sapeva bene, ma certo era un po' di disperazione che questo se n'era andato, o suicidio o altro coso, ed era molto colpito da questo. Volevo anche sottolineare che pubblicamente lui aveva, allora era anche diverso, perché il Vaticano era il Vaticano allora, molto più di adesso, il Papa era, no, un altro, eccetera. E beh, lui invece ufficialmente ebbe una situazione di attenzione e di dialogo con noi proprio su queste cose. E allora, per me oggi, quello che dico, caro Papa, hai detto, hai fatto bene, hai nominato i mafiosi e i camorristi, quando hai detto quelli sono scomunicati, sia chiaro, se li si aiuta andando giù. Mentre il fatto che è del capo dello Stato italiano, che è il massimo magistrato dell'Italia, dall'ONU, dalla CEDU e via dicendo, quello che si dice, si sa che l'unico modo per diciamo battere la non ragionevole durata dei processi in Italia è lo strumento amnistia, no, è quello, ed è stato sottolineato magnificamente nel documento del Presidente della Repubblica, che ha detto quindi c'è l'obbligo di darli due volte. E la Commissione ONU che è venuta in Italia, ONU, ha ripreso quello anche perfino in questo momento, anche sulla, sul 41 bis, e noi avevamo di già con Rita Bernardini iniziato la denuncia del fatto che si stava cercando in tutti i modi barbari e feroci di assassinare il capo mafia che stava al 41
0: Provenzano.
2: Provenzano. E quindi dinanzi a questo l'aiuto che speravo, che spero di poter dare all'attuale pontefice è: guarda, ma nomina, visto che lo nomina tutto il mondo, il Presidente della Repubblica, è chiaro che il Parlamento li ha mandati al Presidente a quel paese, questa partitocrazia adesso contemporanea, diciamo, no? E quindi a questo punto nomina di amnistia, invece non lo dici, no? E allora gli si dice: non aiutaci per l'amnistia, penso di aiutarti come tu hai fatto pubblicamente dicendomi di continuare ad essere coraggioso, perché questo lui lo ha fatto ufficialmente. Io di ritorno ti dico: Papa Francesco, sii coraggioso, perché Dio santo, il polaccone Papa lo fece con un Presidente della Repubblica che non ci pensava nemmeno per la cosa, in una situazione nella quale sembrava una bestemmia. E allora quella cretinata che ho dovuto francamente rimproverare anche una martedì sera a Radio Carcere a un notissimo magistrato autorevole della Corte di Cassazione, che se n'era venuto adesso con l'argomento: no, ma l'amnistia se la facciamo fra 2 anni saremo punte a capo.
3: Dipende.
2: Certo.
3: No,
2: dico, invece è una stronzata patente, perché
3: certo, può succedere, ma è solo colpa loro.
2: No, non può succedere, ora spiego perché.
3: Non può succedere,
2: non può succedere, perché non ci sarebbe la forza per farla. Perché? Perché un'amnistia farebbe scendere da 5 milioni a 3 milioni finalmente, senza bisogno delle prescrizioni. E quindi quello che viene rimproverato all'Italia, la non ragionevole durata dei processi, i processi diventerebbero a parità di investimenti, a parità di magistrati, a parità di cancellieri, dico a parità senza nuove eccetera, diventerebbe evidentemente una realtà di velocità. Beh, scusami, se noi abbiamo nell'attuale situazione con 5 milioni con le altre cose, per ridurre i tempi, è evidente, scusami, se sono 3 milioni invece di 5 milioni, se restano gli stessi stanziamenti per i magistrati e per il funzionamento della giustizia, c'è semmai un solo coso, che la durata dei processi penali in Italia diventerebbero primatisti nell'altro senso, per rapidità, per quasi irragionevole, semmai, velocità dei processi, tra virgolette. Perciò sto riprendendo. E ho detto che dopo questi anni di dibattito, che parlando a Radio Radicale è venuto fuori l'argomento, no, proprio da parte di un autorevole, lo ringrazio ancora di essere venuto a parlare con noi, un autorevole magistrato di Cassazione, che viene fuori, dice: ma no, la Cassazione, perché se no dopo 2 anni siamo punto a capo a rifarla. Allora, da questo punto di vista è una stronzata, e l'ho detto, perché è impossibile. Se i processi da 5 milioni diventano 3 milioni e se il numero dei magistrati, dei cancellieri, il bilancio della giustizia resta quello che è, il problema è che diventa lampo, è tra l'altro in una situazione nella quale si può spiegare diverse cose della storia. Noi sapevamo, noi romani, da secoli, sapevamo che a ogni morte di Papa c'era un'amnistia. Perché? Come? Perché nella esperienza che era la loro, il problema di processi, che se no eravamo già sotto l'eredità della giustizia romana, nella quale già allora si diceva che la contestualità fra l'evento delittuoso e il pronunciamento della giustizia doveva essere mantenuta al massimo possibile, no? E questa era la ragione per la quale ogni morta di Papa, poi loro a volte diciamo, erano fatti papi già un'età piuttosto a ogni morte di Papa. Ed era questa la cosa. Allora, che adesso un magistrato di Cassazione ci viene a dire: se facciamo adesso l'amnistia, l'indulto e via dicendo, poi ricominciamo. Questo era quando, e noi radicali combattemmo e denunciammo questo, quando appunto il regime partitocratico ogni 2 o 3 anni faceva un'amnistia, e ci sono le documentazioni dei nostri giudizi su questo, no? Costante. Uh-huh. E non solo, quando io, credo che c'è anche la documentazione, quando io appena eletto, come dire, dispiacendo profondamente

vissuto. Quindi il problema è quello del Presidente della Repubblica e vorrei sottolinearlo al Papa Francesco, perché se no non si capisce niente. Mentre il tuo predecessore va, diciamo, di fronte al Parlamento, essendo invitato su altro, e chiede lì in modo clamoroso le misure di clemenza, significa amnistia e indulto, in modo clamoroso lo chiede nelle condizioni nelle quali non eravamo condannati ancora da nulla, eccetera. E a questo punto adesso viene fuori che cosa? Che il Papa che sta facendo l'impossibile perché sia la storia della Chiesa e non la storia dello Stato-Città del Vaticano, no? Che connoti la sua opera e quella dei credenti, no? Ma a questo punto lui non pronuncia la parola amnistia, pur intervenendo sui problemi economici e altre questioni. Devo dire, un pochettino viene la battuta qualche volta. Ma proprio lo dico con un sorriso affettuoso. Sembra quasi che ripiglia un po' della teologia della liberazione quando parla diciamo, della realtà capitalistica che oggi ci colpisce tutti quanti e via dicendo, no? Ma mentre la parola amnistia, che sarebbe l'aiuto che tu forniresti al Presidente della Repubblica nei confronti di questo Parlamento, no, che non riesce, che diciamo nei confronti del Presidente della Repubblica con un suo atto costituzionale si comporta come un'assemblea, no, così come dire, di regime. Siccome il Presidente dice una cosa che dice tutta la giustizia del mondo e via dicendo, a carico dell'Italia, a questo punto sto Parlamento. Abbiamo un Presidente del Consiglio che nomina ministri di giustizia, non di grazia, di giustizia, persone che appena, come pappagalli o oche, subito dichiara amnistia e indulto, subito, appena si è fatto il nome e che ha, per esempio, un comportamento di regime tale che le dichiarazioni di Bersani, che sono stati su queste cose, sono state censurate da tutta la stampa nazionale, perché erano chiaramente polemiche nei confronti del fatto, lui diceva, che le cosiddette riforme erano per prosciugare, ma lui diceva a Bersani, prosciugare dalla democrazia lo Stato italiano. Attualmente, da far fuori le province, le elezioni del Senato e tutte le altre, niente. Quando poi lui ha costretto, e io ho ripetuto che forse mi sarei sentito costretto anch'io al posto del Presidente della Repubblica, no? E ha costretto il Presidente della Repubblica, prima di accettare l'incarico di Presidente del Consiglio, dicendo: o però mi fai fuori alla vigilia, o mi lasci far fuori alla vigilia del semestre italiano, l'abbonino, o altrimenti non accetto. Ecco, tanto per essere chiari, e su questo mi pare come partito invece abbiamo il dovere di non rinunciare con la voce di Radio Radicale, l'unica della quale possiamo disporre e può disporre il popolo italiano, di dire e informare di questo. L'ha fatto fuori perché era troppo popolare rispetto al popolo italiano e a livello internazionale, alla vigilia del semestre europeo. E su questo credo che siamo di nuovo in una situazione come quella in cui si trovarono dopo il fascismo. Si trovarono Badoglio e gli altri quando appunto Benedetto Croce esigeva che sia, prima di convocare il referendum monarchia-repubblica, esigeva esplicitamente però
che il principe di Piemonte, che era in quel momento 60,

0: metteva Vittorio Emanuele III, che era fuggito in Egitto, no? Si rimetteva, subentrava il principe di Piemonte, Umberto, e Croce disse: no, noi non accettiamo, devono essere i nipoti che hanno 9-10 anni, il nipote, e Orlando, Nitti e Bonomi dovranno esserne i pedagoghi. Io ho già ricordato che fu il presidente delle Cortes 6 mesi prima, dopo la mia elezione, andando a Madrid, che mi disse: guarda che noi ci siamo ispirati, io sono uno dei pedagoghi, perché lui era stato prima ambasciatore a Londra, perché ci siamo ispirati letteralmente alla posizione di Croce che i comunisti combatterono e non riuscirono a far passare, perché loro invece accettarono che ci fosse Umberto I, Umberto II, voglio dire, a essere candidato, diciamo, a re se vinceva la monarchia. No, ecco piccole
1: Storia,
0: informazioni.
1: sì.
0: Certo, ma credo anche molto attuale.
1: Ma no, questo adesso allora lo approfondiamo, perché in Italia non
0: E
1: c'è la
0: perché
1: monarchia,
0: siamo
1: i
0: noi liberali
1: pedagoghi.
0: che facciamo l'unica battaglia per lo
1: No, va
0: Stato
1: bene.
0: di diritto
1: Sì, va bene, ma voglio dire.
0: contro, e questo
1: Ah,
0: voglio,
1: in questo
0: scusami,
1: senso, cioè nel
0: eh no,
1: senso
0: ma nel
1: rivoluzione
0: mondo.
1: della storia, ho
0: Allora
1: capito.
0: voglio dire, quello che noi stiamo per convocare, Matteo Angeli adesso deve stabilirci la data, per dire, il secondo, il Bruxelles 2, poi sarà Londra o non so dove, per le prossime settimane. Avendo posto al centro del dibattito culturale e politico-culturale quello del rapporto fra ragion di Stato o di partito, ragion di Stato e Stato di diritto, in relazione al diritto internazionale vigente con questa ONU al posto della Società delle Nazioni. Ed è quindi quello che ci consente di dire: beh, è vero, succede che la posizione del Dalai Lama, non voglio essere autonomo come Stato come noi tibetani, è quella che lui aveva sentito qui a Roma, ne avevamo parlato, gli aveva chiesto, cioè, aveva sentito che ero contro i due Stati perché dicevo che la realtà medio orientale, israeliana e via dicendo, avrebbe dovuto avere per
1: Certo,
0: offrire,
1: federalismo.
0: dicevo, al grande esodo palestinese nel mondo la possibilità di tornare avendo una costituzione democratica invece di farsela sotto,
1: Casino, vabbè.
0: posizione tra l'altro che Otto Nasburgo evocava sempre essere stata quella dell'Oman, e dell'Oman che non a caso, diciamo, non è stato mai molto, come dire, sottolineato come stato importante di appartenenza.
1: Ci torniamo, ne abbiamo
0: Certo.
1: parlato, infatti l'ho pure fatto notare agli ascoltatori quando proprio Gasparrini, mi pare, abbia citato l'Oman, che non ha in effetti, non appare molto, però è una formidabile isola neutra, diciamo, è una specie di Svizzera del Golfo, dove Qatar
0: Solo
1: e Arabia
0: che
1: Saudita
0: sono
1: riescono a
0: delle
1: discutere
0: dimensioni
1: acqua.
0: non svizzere ma tedesche, proprio
1: Vabbè, ma
0: parlo.
1: lascia aperto.
0: No,
1: No,
0: ma è
1: io dico dal
0: importante
1: punto di
0: anche
1: vista, sì, vabbè,
0: questo.
1: però dal punto di vista, diciamo, della zona neutra,
0: Certo.
1: dove le diverse pressioni che ci sono all'interno degli stati del Golfo, che sono un grande problema, Marco, che stiamo cercando di mettere a fuoco,
0: Assolutamente.
1: diventa utile, perché ci vuole pure un terreno dove si
0: Anche
1: incontrino, ecco.
0: perché, Massimo, ritengo che la virtualità, ma anche la storia recente degli ultimi decenni dell'Oman, da una parte, ma poi anche quella dell'attuale re del Marocco e dell'attuale re di Giordania, questo lo dico già da diversi anni, costituisce quello che il re di Giordania, quando venne lì in Parlamento, lo disse a braccio, disse: qui non si tratta di parlare se dobbiamo aderire come vorremmo, perché era la nostra tesi, no? All'Europa. Ma il problema è quello dell'unità democratica e civile del mondo fra i due oceani. Te lo disse il re di Giordania, fra l'Atlantico e il Pacifico dall'altra parte, che era una visione appunto, credo, spinelliana, perché se uno si ricorda il manifesto di Feltrotene, troverebbe lì la radice. E torno a dire, oggi sarebbe importante che col semestre europeo, oramai è quello che è, ma se ci fosse stata Emma, sono sicuro, se non fosse stata eliminata Emma, sono sicuro che avremmo potuto coltivare, grazie anche alla stima che ha Emma in quel mondo, avremmo potuto dire, puoi contare non solo su questo sovrano del Marocco, su quello giordano, credo anche la realtà tunisina, drammatica ma interessante, e devo dire su quella anche del Burkina Faso attuale, perché nessuno tocchi Caino sta dimostrando la forza quantitativa delle posizioni come quelle sulla pena di morte e via dicendo, proprio nella realtà africana che sembrerebbe determinata semplicemente dalla forza della presenza cinese, no? Secondo gli schemi.
1: Certo.
0: E mentre invece noi ci troviamo a poter rivendicare non solo Benedetto Croce in quella circostanza, ma oggi in modo più attuale rivendicare le posizioni del Dalai Lama rispetto appunto alla Cina e al mondo, alle Cine. E tanto perché è una proposta perfettamente in linea con il manifesto di Ventotene che
1: Certo, come
0: viene
1: stai dicendo.
0: rilanciato praticamente in questo modo e non in italiano ma in tibetano o magari in cinese.
1: E beh, però, il ritmo è serrato oggi, perché abbiamo già toccato tre temi. E allora proviamo in un altro, perché poi, fermo restando che possiamo sempre tornare indietro, ed è il seguente. Allora, oggi però sui giornali c'è un'altra notizia che sta un po' crescendo, e vedrai che domani poi sulla cronaca politica sarà l'asse Renzi-Napolitano. C'è questo articolo di Marzio Breda sul Corriere della Sera che ne parla, è presumibile che domani ci sarà il solito caravanserraglio di quelli che diranno no, Napolitano è fuori dal suo mandato, eccetera. Però Renzi
0: Conoscendoli,
1: bene.
0: mi permetto di fare questa, se non si offende Marzo Brera, per carità, eccetera, e che entro 48 ore, non so se Marzio Breda, ma dagli ambienti del Quirinale verranno
1: Precisazioni.
0: chiarificazioni.
1: Ah, può essere. Per quello è il
0: Chiarificazioni.
1: bello della vita.
0: Conosco i
1: Però
0: personaggi,
1: attenzione che
0: dico
1: Breda
0: 40, ma
1: è un quirinalista attento, non è
0: assolutamente no,
1: uno
0: ma perciò lo cito
1: avventuroso.
0: e dico, però in qualche misura ritengo di comprendere il Presidente della Repubblica. Devo dire, quando io per 2 anni facevo la polemica per sollecitarlo, no, a fare il messaggio e quel messaggio che
1: Certo,
0: poi ha fatto,
1: come
0: beh, la mia fiducia era determinata dal fatto che ritengo che ci conosciamo bene e ci riconosciamo con il presidente Napolitano. E infatti lì. E oggi, quindi, io ritengo fondamentale che appunto, lo schema, anche Napolitano si rassegna a questo astro che ormai è e mantiene buoni rapporti. No, devo dire che mentre per quel che riguarda Re, diciamo il suo miglior pregio è di saperci fare, appunto, ci sa
1: Non è
0: fare.
1: poco,
0: Sì, no, ma ci sa fare nel senso di quelli che rispetto alle congiunture nelle quali si trova ci sa fare. Non è guidato da una visione che è la strategia e si governa se si azzecca, si ha la buona strategia. Ora lui con di strategia ha nada, niente e non ha punti di vista culturalmente individuabili. se non quello di riuscire. Sì, perché lui mentre Berlusconi firma i 12 referendum radicali con quella splendida motivazione, voterò contro alcuni di questi, ma ritengo fondamentale che sia consentito agli italiani di votare su questi 12 e quindi li firmo, no? Mi dispiace per Marco Travaglio e gli altri, insomma, ma vorrei dire che se dovessi io oggi, perché c'è il giornalista dell'anno che va
1: Che c'è
0: nominato,
1: ah
0: sì,
1: Travaglio
0: c'è, no, ecco,
1: senz'altro
0: io vorrei dire che sicuramente io voterei per Federico Orlando. Tu sai che lo proponevo già.
1: anzi cogliamo
0: Se,
1: l'occasione per ricordarlo
0: sì, ma infatti è questo. Io dico
1: certo
0: nel modo più assoluto, proporrei Federico Orlando e vorrei dire a Marco Travaglio e anche agli altri, che magari saranno, di stare attenti, perché Indro Montanelli era appunto un altro molto sensibile. Lui era per addirittura una delle cose più gravi, no? Quella che oggi è della Coscioni e sta facendo, quella dell'intervento sul problema del diritto alla morte e via dicendo. Fu lui che assunse posizioni quasi estreme a favore di questa riforma, Indro Montanelli. Quell'Indro Montanelli, che vorrei dirlo a Marco Travaglio, dovrebbe averci insegnato una cosa, che nel giudicare le persone politiche, le personalità politiche, lui cosa diceva? Ma la storia radicale di questo radicale sa di bucato, la storia, e quindi gli faccio fiducia, sa di pulizia, questo voleva dire, no? Perché prendeva, come oggi dico, Federico Orlando, perché si prende l'intero cammino e le posizioni di Federico Orlando, non quello che ha scritto negli ultimi 3 mesi, no? Ed altro. Ebbene, quello che mi pare adesso essenziale, davvero, è che anche Marco Travaglio e gli altri, che devono qualcosa, almeno ai loro esordi, e alla loro sensibilità ad uno come Indro Montanelli, di ricordarsi che forse c'era un criterio, quello di giudicare, e lo fece anche in occasione dell'Ungheria e delle rivolte ungheresi, Indro Montanelli, una cosa diversa, e quella che occorre tenere presente le storie per comprendere le congiunture. E che aveva una qualche importanza che lui potesse dire, senza che venisse preso in giro, io faccio fiducia a Pannella e ai radicali per l'odore di bucato che c'hanno, che emanano. E aveva anche scritto: se io potrò scegliere il luogo dove riposerò, vorrei che sia vicino a questi qua. E dice:
1: Per la vesura di te, per la vita.
0: sì, no, no, no,
1: No, per
0: no.
1: la vesura
0: No,
1: di te.
0: anzi, in quella cosa non ne nominava, ma seguiva un articolo di fondo
1: Sì.
0: addirittura su di
1: La
0: me.
1: vita di lui.
0: No. E quindi lo Stato di diritto ed altre cose. Vabbè, non voglio adesso
1: Va
0: prolungarmi troppo
1: bene.
0: in questo.
1: No, no, però in fondo un ricordo di Federico Orlando passa anche per un ricordo di Montanelli, non c'è dubbio.
0: E appunto delle posizioni di
1: Certo.
0: quella destra. E allora bisogna ricordarsi che quando alla fine entrammo in Parlamento nel 76, grazie ad un manifesto di Pietro Nenni e di Parri ed altri che intervenivano su un mio sciopero con un'adesione di tutti gli intellettuali noti del periodo. Arrivarono 350 che dicevano testualmente: non è possibile che un radicale, che Pannella debba fare lo sciopero, per ottenere quello che la legge impone deve essere fatta dalla Rai TV. Questo fu quel manifesto, e con tutti, c'era persino naturalmente Rodotà, De Mauro, ma tutti l'avevano firmata, insomma tutti quanti in quel momento. E fu grazie a quello che poi potremmo entrare noi stessi nel Parlamento per due trasmissioni di alto ascolto del quale fummo ammesso, ma anche Lucio Magri, anche Democrazia Proletaria riuscì a fare quella minimo, dico, anche Adriano Sofri riuscirono a fare quello, per cui fu davvero una legislatura diversa, tant'è vero che in quella legislatura poi nacquero gli ostruzionismi, i regolamenti, no, delle cose che oggi...
1: Beh, quello si potrebbe forse ricordare, tu dici i grillini eccetera, loro protestano molto per la tagliola eccetera, sì. Però sono il 20% dei deputati, quando in quattro i deputati sono arrivati in radicale hanno dovuto cambiare i regolamenti della Camera, altro che tagliola.
0: Ma perché?
1: Quindi l'impatto è stato molto
0: ma
1: più
0: guarda
1: forte.
0: Come al Parlamento Europeo, perché gli eredi del PC nel mestiere al quale sono condannati magari senza consapevolezza, la loro specialità è fare fuori gli avversari, e siccome gli avversari per loro storicamente sono quelli dell'alternativa di sinistra liberale, democratica e federalista, sono loro gli autori per i quali noi siamo stati fatti fuori dal Parlamento Europeo, certo, dai consigli regionali, da dappertutto, perché il loro vizio, ne sono schiavi, cioè in fondo sanno eliminare, costruire, quando costruiscono sono un po' pericolosi. E parlo di questo riflesso che sicuramente è quello che connota l'attuale. Ma quello che volevo dire è che per esempio al Parlamento Europeo quelli che con maggiore entusiasmo, dopo un po', dopo sei mesi che ci stavamo, salutarono la nostra venuta come un fatto storico, erano i parlamentari conservatori britannici, perché per la prima volta si trovavano a che fare con un Parlamento, i regolamenti e le altre cose. E mi ricordo che c'era, adesso non mi ricordo, il presidente dei conservatori all'aeroporto di Strasburgo, quando anche Chirac, li salutavo perché non mi stavo ricandidando al Parlamento Europeo, mi ero dimesso per far subentrare, non mi ricordo se non mi ricordo chi, mi ero dimesso dal Parlamento.
1: Forse Olivier Dupuy,
0: o Roberto Olivier, Ciccio, sì, messo... appunto, ma... E allora Chirac disse, ma è vero che proprio lì all'aeroporto, con, però torno a dire, il leader, adesso mi ricordo...
1: Conservatori inglesi.
0: Che dice testuale, venne fuori, ma davvero se ne va via? Ma allora qui sarà impossibile, a quel point on va s'emmerder, andremo a romperci le palle nel Parlamento Europeo senza di voi. Era l'esplosione, diciamo, di Chirac e dell'amico conservatore che c'era. Però ci hanno eliminato, continuano ad eliminarci, e se riescono daranno un contributo per eliminare anche Radio Radicale, visto che col centro d'ascolto gli sta andando bene, ma anch'io come te faccio gli scongiuri,
1: anche perché non mi pare il mio, però oltre a fare gli scongiuri
0: dice la storia italiana, è la storia del regime partitocratico,
1: come dire, vigiliamo su questo,
0: certo,
1: anche perché poi Radio Radicale va ricordata una cosa, che in realtà come mezzo di informazione parlamentare, radiofonico, ma anche televisivo, sul digitale terrestre, malgrado tutti i soldi che questi hanno profuso in una finta rete radiofonica che hanno poi sbaraccato, sul digitale terrestre la RAI non è presente. E Radio Radicale gratis offre agli ascoltatori, ai parlamentari, la possibilità di essere visti. Questa è un'altra piccola cosa.
0: Guarda, devo dire,
1: a suo tempo bisognerà tenere conto.
0: Devo dire assolutamente che nell'ultimo anno anche Radio Radicale, radiofonica e televisiva, quale che essa sia, però sta rendendo più facile, attraverso l'informazione che riesce a dare ogni giorno, a conoscere i palinsesti, con le grandi difficoltà che ci sono sempre state da questo punto di vista. Nel senso che 3 volte al giorno, 4 quando c'è lo spazio piccolo dei notiziari, c'è sempre, perfino a che ora si... quello che ci sarà alle 3 del mattino successivo.
1: No, e questo è molto fatto grandi progressi, dai.
0: Di modo che non è più casuale l'ascolto, per molti che magari aspettano per poi vedere se è. Ma oggi invece, anzi suggerisco da qui, forse sarebbe opportuno, perché i regolamenti parlamentari lo consentono, quando si annuncia, perché si annunciano i dibattiti, no, ma si può anche già sapere, perché magari i nomi di quelli che interverranno.
1: Quello non sempre, Marco.
0: Non sempre, si può anche sapere, perché conoscendo il regolamento si sa che 4 giorni prima si iscrivono.
1: Ci sono gli iscritti,
0: e però... questo lo suggerisco anche a quelli che fanno il sabato il lavoro delle commissioni, no, i due che fanno le commissioni, perché lì sarà ancora più facile dire i nomi di quelli che interverranno.
1: Non
0: perché...
1: nelle successive.
0: Certo, no, va appunto.
1: Bene. Va bene, ottimo.
0: Ma perché proprio devo dire... è un modo per collaborare davvero come editore, ma anche di, come, soprattutto anche come ascoltatore.
2: L'editore è un collabora, Marco, no, ma comanda,
0: sì, no, ma io come ascoltatore, perché da ascoltatore mi vengono fuori.
2: È una tua formula di cortesia.
0: No, ma dico dall'ascolto mi viene fuori l'ideuzza di quello che si può fare o suggerire. Ecco.
2: Allora, dunque. Beh, oggi però il tempo è volato. E
0: guarda, che ore sono?
2: Guarda, abbiamo ancora. Adesso c'è la solita battuta che poi. Davvero, mancano 40 minuti. Quindi,
0: un mucchio. Adesso non è detto che.
2: Adesso,
0: ma io però volevo a un certo punto dire una cosa. Perché è una sua attualità, parlando di Battista, eccetera. Siccome spesso ho ricordato un intervento che a mio avviso fa parte della storia della sinistra, e della sinistra liberale e anche dell'altra, e anche quella tra virgolette terrorista, secondo le sensibilità sbagliate. Secondo le sensibilità sbagliatissime, perché poi si proprio nel momento in cui per esempio Di Battista fa quel tipo di intervento, a quel punto viene fuori una reazione unanime, lui ha fatto un intervento terrorista, ha fatto un intervento di classica tradizione radicale e non violenta, perché dice dobbiamo promuovere a interlocutori gli assassini, altrimenti quelli che saranno sceglieranno l'assassinio o il suicidio. Questo appunto
1: Lo so, ma il problema è vero, Marco, questo è un tema che tu tante volte hai sollevato anche in privato. Il problema è vero di quella zona del mondo è che in realtà lo si è visto anche in Egitto. In realtà lì sì, certo, promuovere gli interlocutori, ma promuovere anche, questo tu l'hai sempre detto e te ne sei anche lamentato in alcuni casi, dici ma perché parlate solo di questi, dovete parlare anche dei liberali
0: solo in questo modo
1: non ci
0: di
1: sono
0: questi.
1: No, ma io, la tragedia è che non ci sono,
0: ma per me era invece ma sentiamo per esempio se è possibile un momento un terrorista che interviene a un congresso radicale.
1: Ho capito, sentiamo Iva Saggià,
0: che ritengo sia una data non solo radicale assolutamente, perché se oggi c'è per esempio la moratoria sulla pena di morte e via dicendo, questo lo si deve anche a quell'evento che in parte vorrei adesso di ascoltare.
1: Sentiamo.
0: Ed è Sergio D'Elia che annuncia la sua
1: iscrizione. Lo conoscono, dai.
0: Sì. Vabbè, perché è Sergio D'Elia che annunciava la sua adesione al partito.
3: Oggi vogliamo offrirvi qualcosa di più. Vogliamo offrirvi tutta la nostra storia, la parte luminosa e quella buia, consegnarvela e liberarcene. Siamo venuti alle Orgif Hotel per rinnovare un impegno e fare una consegna. In questa convenzione democratica noi vi consegniamo un'organizzazione terroristica, nuda, mani e piedi, cuore e anima finalmente liberati. Noi abbiamo sciolto la banda armata Prima Linea nel 1983. Oggi ve la consegniamo pura moralità e patto di non indifferenza. Vi consegniamo uomini e donne armati di compassione e tolleranza per tornare a vivere e lottare con le ragioni e nelle speranze del partito della vita e della non violenza.

0: Stai dicendo? Stavo sottolineando che questo applauso che adesso abbiamo interrotto, ma non ho d'accordo che questo applauso era il congresso del partito radicale, congresso del partito che accoglieva così la dichiarazione di Sergio,
1: Consegniamo, quindi
0: che
1: consegniamo.
0: a un certo punto, a mio avviso, era qualcosa che Di Battista vorrebbe poter dire nello stesso modo,
2: Lo so.
0: perché appunto no, dico tutto qui, è la continuità, è quel grande evento senza il quale probabilmente l'ONU non avrebbe adottato con il voto contrario dei nostri Stati Uniti e via dicendo, la moratoria contro la pena di morte.
2: Certo, sì, quello fu un momento alto
0: Che
2: che
0: data era quella, per curiosità? Non mi
2: adesso
0: ricordo
2: ci
0: quale
2: cogli
0: congresso.
2: impreparato, però mi
0: Sì,
2: pare
0: ma
2: che
0: forse
2: lui
0: sì.
2: abbia detto che hanno sciolto prima linea nell'83,
0: Sì,
2: quindi
0: ma.
2: dovrebbe essere l'84,
0: Sì,
2: una cosa
0: no,
2: del
0: ma era
2: genere.
0: tanto per
2: Ecco,
0: numerare il
2: insomma,
0: congresso del partito e
2: gli anni
0: potevano,
2: erano
0: chi
2: quelli, mi
0: voleva
2: pare.
0: poteva andare
2: Però adesso vedrai che
0: a
2: ce lo diranno
0: sentirselo
2: subito.
0: intera, appunto,
2: Avremo la data
0: interamente.
2: precisa, avremo la data
0: Bene,
2: precisa, dove me la metti però la data? Eccolo qua, no, ragazzi, se mi mettete MP3 non è una data. Allora,
0: bene.
2: febbraio
0: Aspetta,
2: 87, bene, era una sorta
0: lui
2: di
0: ricordava che
2: interfono, mi pare,
0: nell'83, no, ma lui.
2: mezzi sempre più raffinati qua,
0: Sì, ma
2: vabbè.
0: lui raccontava, bene, che nell'83 già avevano
2: Sciolto,
0: escluso
2: sì,
0: prima
2: ecco,
0: linea
2: e poi
0: e
2: era
0: a quel
2: partito.
0: punto ciascuno faceva le scelte.
2: Certo.
0: Ma lui però aggiunge in quell'intervento che tutti coloro, gli ex dirigenti di prima linea, erano d'accordo, li aveva anche nominati poi, erano d'accordo per consegnare la bandiera di prima linea al partito
2: Sì.
0: radicale in questa occasione, perché era la scelta che loro compivano nella crescita dell'esperienza dopo che la loro organizzazione, diciamo, si era sciolta di fatto.
2: Va bene, e quindi questa è un po' questa è una tradizione storica, che poi c'è un grande momento, che è il più drammatico forse, dove più che una bandiera lì i radicali conquistarono una vita, che è quello del caso D'Urso. E lì proprio fu il momento più
0: Certo.
2: alto del tema del dialogo fra i terroristi, potenziali assassini, lo Stato, per certi versi, come
0: Certo.
2: chiedevano i radicali, il dialogo, non la trattativa, dicevano.
0: Sì, perché c'è un po' una connessione col caso Tortora pure, perché Napoli, no?
2: No,
0: È un
2: vabbè,
0: po'.
2: adesso allarghiamo il quadro, certo.
0: Sì, no, ma dico perché era anche un po'
2: Il caso
0: questo.
2: D'Urso viene dopo, però, ma questo
0: Certo, no, no,
2: succede.
0: certo, no, dico, c'è una connessione nel senso che c'è
2: Sì,
0: un
2: poi.
0: rapporto di progresso, di un'attenzione radicata anche nel momento,
2: Certo.
0: nell'analisi del momento
2: Sì.
0: del diritto costituito in Italia.
2: Ma guarda che quella storia dall'inizio della legislatura del 79 fino alla sua fine è un periodo storico per l'Italia importantissimo, è un po' sottovalutato. Ci sono una serie
0: Dagli
2: di
0: altri, non da
2: cose.
0: noi.
2: No, per carità, da noi abbiamo, anzi, noi forse come archivio siamo una miniera per capirne la controstoria, si potrebbe dire, anche se è bruttissima come espressione, diciamo la storia interlineare di quegli anni. Basta mettere insieme la collezione dei settimanali e che sono molto
0: Ragione.
2: interessanti, perché c'erano due settimanali allora,
0: Assolutamente.
2: che erano l'Europeo e l'Espresso,
0: Certo.
2: che erano di Rizzoli e di Caracciolo Scalfari, che stranamente andavano sulla stessa linea.
0: E un pochino panorama
2: Sì,
0: anche,
2: vabbè, ma
0: no, un
2: panorama, non è che
0: pochino perché
2: panorama.
0: c'era Secchi che
2: No,
0: stava.
2: Sechi era l'Europeo.
0: Sì, ma.
2: Sechi era
0: Sì, va
2: l'Europeo
0: bene,
2: allora.
0: va
2: E
0: bene.
2: allora, così, e allora lì c'è una cosa che tu spiegavi magistralmente, di come allora si crea l'asse Rizzoli, e basta ricordare chi era la proprietà di Rizzoli all'epoca, e Scalfari Caraccio. Periodo interessantissimo,
0: Certo.
2: periodo interessantissimo. Vabbè, chiusa anche questa parentesi. Senti, però, tanto per ritornare un attimo al Presidente del Consiglio, però si muove, l'8 agosto ha funzionato.
0: Si agita, senatore... non si muove.
2: No, no, si muove.
0: Si agita da tutte le parti, vabbè, corre, però, eccetera.
2: Però, perché l'8 agosto,
0: se corre la televisione c'ha di che,
2: va bene.
0: Sta, eccetera. Voglio dire, tutta una funzione di uno che è abile e sa che è così. Batte pure Grillo e l'altri, perché girando da tutte le parti le televisioni possono dare 12 ore su 24 a lui rispetto agli altri.
2: Questo d'accordo. Però, insomma,
0: ma non c'è una visione.
2: Ma siamo d'accordo, ma sì, ma figurati se io non sono d'accordo. No, io però ti volevo un po' provocare, perché volevo sentire come replicare a un argomento che sta prendendo forza. Anche in chi tutto sommato Renzi non è che lo ama proprio alla follia, però dice vabbè, è quello che è il Boy Scout, quello così, però insomma la riforma l'ha fatta, è pure brutta la riforma.
0: Quale riforma?
2: Quella del Senato, dicono tutti, è una schifezza, però è riuscito. Mentre
0: beh,
2: altri,
0: guarda,
2: ecco, questo è il
0: dubito che
2: tempo.
0: Dicano tutti.
2: No, no,
0: ecco appunto.
2: No,
0: c'è,
2: no, no,
0: anche
2: c'è anche questo.
0: Dei renziani che usano anche.
2: No, no, anche dei non renziani. A te.
0: Dei renziani. Perché, per esempio, io sono convinto che se le televisioni, ma anche i quotidiani, avessero fatto notare che Renzi ha esatto e ha ottenuto la liquidazione dal governo di Emma Bonino, sono convinto che il 70% dei tra virgolette renziani a un certo punto capirebbero chi è Renzi.
2: Ma no, ma...
0: perché per il momento hanno capito chi è Renzi quando dice ma ha fatto la riforma del Senato, sì, ha fatto una riforma di merda,
2: sì, sì,
0: e ha abolito, no, perché ormai viene fuori, fra poco dirà anche la legge elettorale sarà una legge elettorale di merda, perché guarda caso,
2: non c'è dubbio su questo,
0: no, ma guarda dubbio. Caso avendo ormai l'esempio di dove viga nel mondo contemporaneo l'uninominale e il presidenzialismo formale congiunti, no? L'uninominale maggioritario ha applicato anche poi alle elezioni dei presidenti della Repubblica e alle elezioni negli Stati Uniti dei senati e delle camere dei singoli 51 stati e via dicendo, quindi anche bene, a questi punti continuano in una cosa che mi ricorda gli applausi che facevamo avevo 10 anni, 11 anni a Piazza Venezia a Mussolini quando insisteva perché noi soli facciamo questo mentre il mondo fra democratici e comunisti non lo facciamo. E mi è sempre restata questa cosa di Benito che ci diceva noi soli. Allora bene la cosa, no? E oggi siamo noi soli a continuare a parlare di nuove leggi elettorali scartando l'unica che la quale il PD quando era non era al governo aveva stabilito il doppio turno alla francese, che era bene o male, e adesso nada, perché deve trovare Renzi un altro papocchio di legge elettorale, e questo è da tenere presente, uno Stato nel quale le riforme sono false riforme, o sono delle controriforme antidemocratiche,
2: certo,
0: come carattere, vuol dire che si va a sbattere,
2: certo,
0: perché l'assenza da 60 anni di democrazia nel nostro paese è l'assenza di dibattito, è l'assenza, perché Nicchi ci può andare e noi no, Emma e io non ci possiamo andare, perché? Perché noi siamo, come Di Battista chiede a se stesso e alla sua cosa. Siamo non ribelli, ma siamo propositori, proposta di una diversa realtà con la quale ci confrontiamo, no? Che è quella con tutte quelle statistiche che ci dicono che il PIL dei paesi a regime presidenzialista ufficiale e diciamo di stampo più o meno anglosassone nelle sette variazioni che ci sono, l'Australia, il Canada, no? gli Stati Uniti stessi adesso, l'Inghilterra, la Scozia e tutto quanto. E anche dove, come per esempio, abbiamo avuto una vittoria straordinaria come partito, grazie a Filomena Gallo, e che in Costa Rica, dove giocando all'ONU con le complicazioni clericali di varia natura, eccetera, abbiamo ottenuto un pronunciamento della Corte Interamericana anti-legge 40. No, proprio su quello non si parla più. E a questo punto vorrei dire, francamente, non sarebbe il caso, parlo di Ruini, parevo di altro, il fatto che sulla legge 40, su quel referendum, sulle altre, si è commessa una tale enormità di comportamenti che l'unanimità delle giurisdizioni essendo nel mondo, perfino quella vaticana non affronta questo, no? Perché è sempre più di religiosità cristiana e sempre meno da Stato, no? Da Stato clericale o l'altro. Quindi a questo punto, diciamolo, credo che sia di grande importanza il fatto che, io pensavo, se il Dalai Lama poteva andare col Papa in Corea, dopo aver detto alla Corea del Nord, perché quella è la cosa, che non bisognava fare le polemiche, le proposte nazionaliste, come in Corea c'è, no, l'unificazione come alternativa nazionalista coreana, ma invece appunto come... al centro mettere il diritto dello Stato di diritto e dei diritti umani, perché Papa Francesco grosso modo è questo che ha detto, invece di dire per esempio come quando è andato in America Latina, la sua, a un certo punto c'erano milioni di persone ad accoglierlo e c'erano moltissime scuole, sì. E il Papa dice testuale, ragazzi, ma fate un po' casino, testuale. E oggi lui che cosa ha detto lì in Corea? L'ha ripetuto due volte: dobbiamo non avere paura di essere speranza di un'alternativa, di un'altra cosa, e spes contra spem, che sappiamo è una cosa che mi è molto cara nell'analizzare le varie forme di religiosità, e quello nel quale si pretende di essere oggetto di speranza è quello che, come questo Papa in Corea ha detto, non dimenticate di essere soggetto di speranza, sceglierla la speranza. E vabbè, chiudo, ho fatto di nuovo questo richiamo all'attualità.
2: No, certo, all'attualità di... discorso del Papa, no.
0: Certo.
2: Ero preparato, infatti tutti i telegiornali l'hanno dato come quasi certo. Prima notizia.
0: Non... Certo, ma quello certo, è normale, certo. Voglio dire... Normale
2: come certo, perché... neanche no. In Iran.
0: Ma no, vabbè, ma voglio dire, perché qui
2: da giornalista
0: dico, il fatto che questo valli quell'altro, lui emanna perché gliel'avrà suggerito il segretario, eccetera, manda un messaggio... di saluto alla Cina che lui sta sorvolando e la Cina ufficialmente ha dato il comunicato e ha gradito la cosa. Lui arriva lì e in Corea mi ricorda negli anni 50 a Corea.
2: Ma ricominciamo con Ridgway, no?
0: Ecco,
2: prego,
0: bene, grazie, ci siamo capiti.
2: Ci siamo capiti.
0: Perfetto.
2: No?
0: E quindi a questo punto devo dire che la notizia giornalistica c'è in pieno. Un Papa che per la prima volta nella storia loro va in Asia in quel modo, con quel discorso, con la realtà Corea del Sud, Corea del Nord, Cina, beh, devo dire, io... modestamente, molto modestamente, sto parlando da un anno dal Partito Radicale, dell'unità delle cine come unità con determinati contenuti che sono quelli che il Dalai Lama ha appunto dato. È importante delle leggi di libertà e di democrazia pure per i nostri oppressori, gli Han, piuttosto che delle indipendenze nazionali.
2: Ho capito. Ho capito, allora quindi abbiamo coperto anche il viaggio del Papa in questa chiave, però una chiave radicale, diciamo. E adesso però, siccome abbiamo ancora il tempo, io direi dedichiamoci anche un po' a questa scadenza abruzzese.
0: Aiutami.
2: Intanto tu fai un comizio che si rivolge, presumo, anche ai radicali del Meridione, che hanno tante battaglie aperte.
0: Per l'esattezza, non ho qui i comunicati, ma appunto il 22 alle 18 in piazza San Biagio, terremo, si era detto, una conferenza stampa pubblica che è anche comizio.
2: Pubblico comizio c'è scritto.
0: Ecco, sì, ma oggi è stato precisato perché fino a ieri si parlava.
2: Martedì 19.
0: Ecco, martedì 19 alle ore 18. Lì c'è
2: Taranta Peligna in provincia di Chieti.
0: Che è il luogo anche di nascita del nostro direttore.
2: Ah, il paese natale,
0: certo.
2: Alessio è nato lì.
0: Eppure,
2: e ora gioca in casa,
0: appunto. Ma lì devo dire che viene annunciata, io non lo sapevo, la presenza del presidente della regione, del consiglio regionale siciliano.
2: Siciliano non c'è, abruzzese forse.
0: Abruzzese.
2: Ed è anche meglio, diciamo.
0: Mi ricordo una cosa, l'altro giorno, avanti ieri mi pare, ero a Regina Coeli e parlando con Totò Cuffaro,
2: il predecessore,
0: il quale dovevo perdonarmi, davvero chiedere di perdonarmi perché mi aveva chiesto una prefazione di un suo bellissimo libro, non ce l'ho fatta a farla, come non un'altra che mi aveva chiesto un nostro compagno calabrese, Giuseppe Candido, che appunto anche lui ha ormai pronto, ma gli ho fatto perdere il tempo perché non ce l'ho fatta in questo periodo a fare prefazioni, no, succede. Ma l'altro giorno parlando con Totò Cuffaro è venuto fuori che lui è doppia tessera da diversi anni. Io gli ho ricordato che lo aveva battuto, forse a lui, un altro prestigioso democristiano siciliano, Rino Nicolosi.
2: No, era giovane allora, era giovane Cuffaro, allora era...
0: No, vabbè, ma queste cose lui conosce...
2: Lui era un giovanotto di belle speranze, dietro Mannino.
0: Sì, ma appunto
2: quando c'era
0: lui
2: Nicolosi.
0: Conosce benissimo,
2: sì, certo.
0: Tant'è vero che lui si ricordava che nell'occasione di questo premio che io ebbi a Taormina, mi pare, con un altro leader storico democratico cristiano, morto a 104 anni qualche un paio d'anni fa,
2: come no, Alessi,
0: salutò il fatto che eravamo premiati assieme dichiarando: io sono felice di essere qui, non solo premiati insieme, ma perché io che sono riuscito a far venire Gobetti nel 22 a Riesi e a Caltanissetta.
2: Gobetti a Riesi,
0: sì,
2: fantastico.
0: Ecco, dice sì, perché per conoscere i nostri minatori delle Adene, e c'è andato e dice: ho sempre pensato a Pannella che sta qua, no, come la continuità di Gobetti, e lo sentivo sempre. E a questo punto lui ha parole, direi, molto affettuose, che tra l'altro, se vuoi,
2: ce ne abbiamo in archivio forse.
0: Anticipo, sì, c'è, ma anticipo anche quello che lì non c'è l'archivio perché non c'era Radio Radicale. Quando andai da Milazzo, del caso Milazzo,
2: lì non c'era, forse
0: no, non era possibile, ma Milazzo mi accolse nello stesso modo che se guardai la sua biblioteca. Che lui aveva, era la biblioteca di un illuminista, secondo delle cose, no, viste dall'esterno. E Alessi fino alla fine ha continuato a testimoniare, per cui noi gli offrimmo una tessera onoraria al 99esimo e non so a questo punto se risulta ufficialmente, ma Totò Cuffaro, ci siamo stati in tre, c'era Rino Nicolosi, c'era lui a 100 anni quello che è, e ci sono io da diversi anni, no? E questo mi sembra importante perché io ho sempre difeso l'anticlericalismo radicale come una cosa propria del mondo della religiosità contro, i confessionalismi religiosi e via dicendo. E tant'è vero, ho ricordato sempre il cattolicesimo liberale, ma anche mi auguro profondissimamente che la Tavola Valdese, che fra poco si riunisce, si liberi un po' da un fatto che appare evidente, cioè c'è un po' di gelosia per sto Papa, appunto, di diffidenza. Allora dicono: no, ma sai, poi sempre il Vaticano è.
1: C'è una concorrenza oggettiva, però.
0: Ecco, io spero che soggettivamente una unità laica delle religiosità possa verificarsi, perché è indubbio che, per esempio, nel calvinismo c'è stata poi, o nel luteranesimo c'è stato all'inizio, una posizione anticlericale, no? Perché era di concorrenza interna allo stesso mondo. Ma vorrei ricordare le cose straordinarie che il massimo storico protestante, ed è il padre di, chiedo scusa,
2: no, è Giorgio Spini.
0: Ecco, Giorgio Spini fece un convegno a Genova nella quale lui disse testualmente, ebbi il perbenismo di non citarlo per anni, dice: io mi rivolgo ai fratelli e alle sorelle nostre, eccetera, cosa, quando capiremo che probabilmente questo qui, perché io poi lì c'ero, e sul momento questo qui ce l'ha inviato il Signore, e questo qui ero io, ce l'ha inviato il Signore per essere meglio consapevoli delle nostre responsabilità e delle nostre possibilità e della nostra storia. E da questo punto di vista vorrei dire, come aiuto, alcuni accenti che possono apparire un po' di teologia della liberazione, e credo che non lo sia, dell'attuale Papa, ricordare che una componente cristiana era quella calvinista, nella quale, a parte poi faziosità, c'era il sottolineare che gli averi, che il denaro, dovevano essere considerati, e potevano anche questi, il denaro, non necessariamente sterco del diavolo, ma poteva essere invece un bene da onorare come mandato dal Signore, per le quali essere responsabili anche degli averi, non solo dell'essere. Certo. No? E questo volevo ricordarlo perché un Buitone, non ricordo il nome, fece, ci conoscevamo, lui era molto giovane, una tesi a Perugia proprio sul calvinismo che lui mi mandò, dove questa, se vuoi mi è attenzione, no? all'apporto liberale, non necessariamente capitalistico, di cose del mal denaro, liberale, di una considerazione del denaro e della cosa che fosse nell'ambito delle attività umane, gli averi che possono essere onorate come dono, anche il denaro di Dio. No, ed è questa la componente, diciamo, un po' calvinista.
2: Etica svizzera, e spirito del capitalismo.
0: Certo, no, nel senso che appunto ricordava che non era sterco del diavolo e forza del diavolo necessariamente, che degli averi si può fare una cosa diversa dallo ior o da cose del genere. E mi pare utile ricordarlo.
2: Certo. E allora, quindi siamo finiti a Max Weber, quando mancano 10 minuti alla fine, e dobbiamo a questo punto dire un po' le fila.
0: Sì, allora le fila sono queste. Occorre rendersi conto non solo che difenderemo in tutti i modi Radio Radicale e come non siamo riusciti ancora abbastanza a difendere il centro d'ascolto, perché era di un elemento di apporto culturale e di conoscenza assolutamente straordinaria. E però c'è anche il fatto che molti, anche nel partito, ritengono che non ce la, dopo 30 anni di comportamenti come, per cui la gente non ha potuto mai vedere ormai da anni Emma Bonino o me, tranne una notte, dico l'eccezione, a Bruno Vespa, me ne ho già parlato perché un magistrato l'aveva chiesto, no? E quindi dobbiamo a un certo punto dire davvero il cattolicesimo liberale, quello manzoniano ed altro è un patrimonio per il mondo della cultura e della civiltà, e mentre si tengono più presenti magari i momenti di offesa dei valori fondamentali che c'è nella storia cattolica, c'è nella storia protestante anche contemporanea, c'è nella storia musulmana e via dicendo, ma queste non sono l'elemento essenziale. Perché, tant'è vero, vorrei fare una notazione contro i religiosismi, chiedo scusa della cosa, perché dalle tutte le religioni, per quel che se ne sa, viene fuori non nominare, addirittura un comandamento, non nominare il nome di Dio in vano. Ah, Maronna, no? Devo dire che questo non è... E l'attuale pontefice mi pare lo fa, ma altrimenti, diciamo, si è... Poi, contemporaneamente, nella religione ebraica c'è solo il libro, mai raffigurare Dio, no? Ed è infatti solo nei tempi...
2: Pure in quelle musulmane.
0: Ecco, no, no, stavo arrivando. E poi, a tal punto che in Afghanistan, sì, sì, a un certo punto, i talebani spararono contro una montagna dove c'era... una cosa di Buddha.
2: C'era l'estate del Buddha, sì.
0: Ecco, appunto. No, e allora, ora questo è cosa che ha contraddistinto i confessionalismi contrapposti, no? Molto spesso. Mentre la natura dell'apporto cristiano, come dell'apporto buddista, come di tutti gli altri apporti, sono stati apporti preziosi di civiltà, anche se poi sono serviti... ovviamente sono stati fatti servire i successi mondani del potere dell'epoca, ma questo dobbiamo tenerlo presente. E qui quindi io rivado con gratitudine, e penso ancora che sia uno dei più grandi filosofi che ci sono stati nel secolo scorso, Don Benedetto, quando inserisce nei distinti contro ai contrapposti che erano propri, diciamo, del marxismo, di tutte le varie posizioni, no? I distinti, inserendo nei distinti, nei valori distinti per tutto il mondo, anche quello dell'utile, no? E quindi in questo modo aprendo un varco, diciamo, alla filosofia idealistica contemporanea, storicistico, a quella empirico, sperimentale anglosassone. No, l'utile anche esso un valore che va custodito, coltivato, perché non è in direzione di quello che anche il Papa oggi direbbe, magari lo sfruttamento capitalistico o cose di questo genere. Quindi su questo mi pare importante ricordare che Gianni Bacè Bozzo e altri... io ho avuto un po' a lungo un riflesso perbenista di Guano, siccome parlavano in un modo straordinariamente bene di noi, quindi anche di me, a questo punto non lo sottolineavo e non avevo sufficientemente riflettuto che sottolinearlo li esponeva non a dei vantaggi, no? Ma li sottoponeva, vedi?

0: al nostro partito. Oggi vorrei sottolineare in modo particolare che noi discutemmo fra di noi, perché il periodo eravamo già a queste domeniche e non solo, il fatto del terzo Stato. Io in quel momento, dopo avere, se vuoi, come partito ripudiata o superata l'immagine post-giacobina con la quale eravamo nati, no? La raffigurazione della statua napoletana della libertà che era di chiara derivazione giacobina, e allora invece iniziai quel cammino per cui poi un personaggio strano, François Mitterrand, volle che noi soli avessimo l'uso e la proprietà della Rose-au-Point, quella socialista, e così noi abbiamo potuto e possiamo continuare a utilizzare nei vari momenti questa nostra bandiera, diversa da quella giacobina che avevamo, ma davvero di stampo piuttosto socialista democratico, per non dire anche liberale. Ecco, è questo quindi un modo per ricordare l'attenzione che noi possiamo e dobbiamo avere alle religiosità che siano fedeli appunto alle loro indicazioni, non nominare invano Dio per fare concorrenza ai protestanti o ai musulmani o agli ebrei, quell'altri, non raffigurare Dio per fare concorrenza anche loro con gli altri, eccetera, ma appunto tornando a una visione. C'era un nostro storico culturale, De Martino, storico non neanche,
1: Storico antropologo.
0: antropologo, che appunto ci faceva riflettere su cose che oggi vanno anche di moda, l'ho già ricordata, quando abbiamo dei trattati scientifici illuminanti che parlano di digiuno, autofagia, longevità. Cioè, nelle primissime espressioni, diciamo, storiche, antropologiche della componente umana del mondo animale, c'era questa pratica che era di carattere igienico, evidentemente, quello dell'autofagia, cioè del digiunare per in qualche misura campare mangiando le proprie cellule, il proprio corpo, eccetera. L'autofagia significa questo. No, appunto. E questo mi fa pensare a tutti quelli che nel mio quartiere, qua a Roma, ma dappertutto, sono musulmani e mi dicono: anche tu, anche lui, quando anche lui fa il Ramadan, punto, ma poi aggiungono: anche dopo il tramonto.
1: E questo lo comprendono meno,
0: Certo, appunto.
1: Va bene, allora siamo alla fine, non ci resta che ricordare però l'appuntamento di martedì. Allora lo ricordiamo soprattutto ai romani
0: Sì.
1: ancora in villeggiatura, martedì, ai romani o chi? Martedì 19 agosto, ore 18, nel comune di Taranta Peligna, in
0: Provincia
1: provincia di Chieti.
0: è vicina anche a Sulmona, tanto per aggiungere una
1: E
0: cosa.
1: c'è,
0: Sì,
1: dice,
0: appunto.
1: Sulmona, è
0: E
1: abbastanza
0: fra Maiella e
1: raggiungibile.
0: Granzasso poi, appunto, tanto per.
1: Comizio di Marco Pannella, insieme a lui, oltre al sindaco del comune,
0: Il
1: Marcello Di
0: presidente
1: Martino.
0: della regione, D'Alfonso.
1: E ci arriviamo.
0: Certo,
1: Il
0: scusa, sì.
1: presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e il direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio. Poi saranno presenti anche alcuni dirigenti radicali, nazionali e abruzzesi, da Matteo Angioli, consigliere generale del Partito Radicale, a Laura Arter del Partito Radicale Transnazionale. Saranno presenti anche Vincenzo Di Nanna e Riberto Grifoni di Amnistia, Giustizia e Libertà di Abruzzo, e naturalmente tutti i cittadini sono invitati in piazza San Biagio
0: San
1: a
0: Biagio. E
1: Abruzzo.
0: vorrei dire,
1: Ecco,
0: a proposito di
1: di
0: abruzzesi, di
1: Abruzzo.
0: bestie nostre di quella zona, che c'è, anche con uno splendido libro che ha fatto, un altro abruzzese che è di Federico,
1: Ah, il professore Di
0: il
1: Federico.
0: professore di Federico, che davvero credo che sia uno dei massimi intellettuali, cultori di diritto e di diritto comparato, perché è anche molto importante, quindi spero che anche di Federico possa